0: renderla accessibile. L'hanno detto tutti, avevamo cittadini, residenti, commercianti, gestori di strutture ricettive della zona, che erano esasperati. Adesso abbiamo visto la polizia locale solo esasperati? Questi due giorni prima, Bianchi, ma non viene fatto nulla.
1: Questo è un po' difficile, raccontare a me delle cose che non sono, perché ci abito da tutta la vita.
0: Lei prima ha definito un centro storico che va bene,
1: i problemi della
0: D'Arsera
1: sono nati l'anno scorso, perché i problemi della D'Arsera li abbiamo ereditati
0: nel mondo reale.
1: Le cose che stiamo realizzando adesso su D'Arsera sono molto concrete, ma lei non mi permette di dirle, perché lei parla di dita medie.
0: Ma che quelle vanno bene, eh? Va bene,
2: c'entra.
0: No, perché è stato giustificato dalla sua collega per calmare gli animi. Ho dovuto fare il dito medio per calmare gli animi.
1: È una strategia infantile, un po' come
3: direttore,
1: quella del
3: sindaco.
0: Chiediamo al sindaco, che è proprio al figlio di 2 anni, c'è una di 7, se per calmare gli animi facciamo dito medio in giro agli amichetti, perché quello è quello che ha detto la sua collega.
2: Direttore,
0: e la
2: vedete, cosa
0: ci siete dissociati.
2: Direttore, prenda parola.
3: No, vabbè, una cosa,
2: questa
4: va bene,
1: parole in libertà.
2: Prenda parola.
3: Una cosa è certa,
1: il futurismo è parole in libertà.
4: Mascia,
3: una cosa è certa, che chi esibisce il dito medio, evidentemente tra il dito e la luna, sceglie il dito, e quindi questo è un po' il vizio anche della sinistra, anche genovese. Quello che è accaduto a Sestri Ponente, mi premeva sottolinearlo, è stato un grandissimo autogol in realtà delle sinistre antagoniste, perché quando sfilare per strada non sono solo i partiti, gli esponenti di partito, ma anche e soprattutto i residenti, le famiglie, le madri con le carrozzelle per reclamare più sicurezza, e ci si trova davanti delle persone che si parano per impedire il passaggio, e questo richiede necessariamente l'intervento addirittura della celere, e purtroppo comporta, e mi è dispiaciuto, anche l'aggressione di giornalisti che sono lì per lavorare e ci si trovano in mezzo. La colpa non è dei cittadini sestresi che hanno sfilato per strada quella sera, la colpa è di chi ancora una volta ha ritenuto di sentirsi nel diritto di impedire agli altri di manifestare, per un atteggiamento esclusivamente pregiudiziale. E questo a costo di mettere a repentaglio la vita, l'incolumità, il quieto vivere dei residenti e anche delle forze dell'ordine e dei giornalisti. Quindi credo che quella sia stata proprio l'apoteosi dell'autogol di fronte a persone che, ripeto, non erano persone, sì, c'erano anche persone politicamente orientate, ma
2: come
3: nella stragrande maggioranza
2: c'era il Presidente del Consiglio regionale.
3: Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Perché non posso, adesso è vietato anche al Presidente del Consiglio regionale sfilare.
2: Cioè
3: adesso quelle regole, diteci voi, decalogo, diteci voi.
2: No, ma non entriamo,
3: ditemi voi chi è che può andare per strada o no. Perché se voi mi dite chi può andare per strada, il Presidente del Consiglio regionale a questo punto non ci può andare.
2: Anche per lavoro, per deformazione professionale,
3: per favore,
2: dovrebbe utilizzare molto bene.
3: La
2: lei ha detto
3: tutti possono
2: c'erano
3: andare
2: qualche
3: allora, ripetiamo
2: esponente.
3: Insieme
2: ma
3: ripetiamo
2: sì che
3: insieme tutti
2: niente.
3: Sono liberi di andare
2: no,
3: per
2: ma
3: strada
2: ma
3: a manifestare
2: ogni
3: che
2: volta,
3: siano presidenti
2: no.
3: del Consiglio
2: allora,
3: regionale
2: se la discussione
3: che siano
2: seria,
3: politici
2: intervengo,
3: che siano
2: se no,
3: di
2: no.
3: sinistra che siano
2: chiedo
3: di destra
2: scusa, ma...
3: di centro di sopra di sotto
2: ha detto,
3: perché qui,
2: c'era qualche
3: qui voi
2: esponente.
3: State
2: ma
3: specializzando sai dove vi manderei tutti quanti all'ufficio degli animali critici che c'è in comune, che è quello che si occupa dei topi insieme all'ufficio dell'acqua che si occupa delle fugnature, perché a furia di pensare che gli altri siano guarda, topi da ricacciare nelle fugnature, secondo me potreste
2: governo,
3: molto più utilmente essere impiegati in questi uffici del Comune di Genova.
2: Tagliani, perché, chiamatelo insieme agli altri,
3: ma cosa
2: di mettere
3: c'è,
2: risorse sulla sicurezza,
3: dare i soldi a chi non li sa spendere o li spende con le mani bucate come le sinistre, è meglio non farlo.
2: Il termine giusto, interrogazione. Perché io questo comune non sono dato, quindi
1: giusto.
2: Non conosco. Se è un'interrogazione, sì. Vi fate dare i dati dell'ultimo
3: vabbè,
2: anno.
3: Un'altra volta
2: se partite da lì.
4: Solo la cosa. Allora, siccome chi c'era era Alessandra Bianchi, la domanda gliela faccio io. Era il caso di andare in una manifestazione indetta o comunque organizzata dai cittadini e metterci, non dico la firma, ma comunque la faccia, questa gliela faccio, come vale per Ampi e AWS che non dovevano essere lì, ma era organizzata dai cittadini. Allora, perché siete andati lì?
0: Siamo andati lì perché come Fratelli d'Italia siamo sempre tra la gente, siamo sempre sul territorio, quindi sinceramente supportare, essere al fianco dei cittadini di cui condividiamo una richiesta di maggior sicurezza, perché si poi viene trasportata in tutti i documenti che abbiamo portato in consiglio comunale, sinceramente

0: Non ci vedo niente di strano, anzi mi stupisco che non ci fossero tutti i rappresentanti politici del Consiglio Comunale, di destra e di sinistra e di centro, perché sinceramente è un tema che dovrebbe essere trasversale, la sicurezza dei nostri cittadini, e dovrebbe essere uno dei temi più che stia a cuore del nostro sindaco, e quindi assolutamente non c'era. Come si è visto dall'immagine, mi sembra che in quasi tutto il corteo che si è svolto in prima fila c'erano gli organizzatori della manifestazione, che sono comitati e associazioni e cittadini. È stata ricostruita come sempre una storia differente da quella che è stata, perché noi ovvio siamo riconoscibili, siamo svolgiamo questa attività e quindi eravamo tutti insieme e non avevamo una bandiera di partito, un simbolo di partito, quindi ovviamente ci hanno riconosciuto per i volti e per portare un tricolore in cui crediamo fortemente, forse a differenza di altri. E il momento in cui noi ci siamo ritrovati davanti, ma basta leggere le dichiarazioni dei cittadini, dei residenti, dei comitati, il comunicato stampa che hanno trasmesso, è avvenuto nel momento in cui c'era la strettoia nella via dove eravamo, non riuscivamo più a girare, quindi la testa del corteo è arrivata praticamente vicino a noi, che eravamo indietro, siamo partiti molto indietro, e abbiamo dovuto girare. A quel punto eravamo appaiati, abbiamo fatto penso 50 passi, dopodiché siamo arrivati nel punto dove i manifestanti della contromanifestazione erano arrivati violando quelle che erano le disposizioni, cercando uno scontro, perché così facendo, e noi abbiamo condannato, voglio precisarlo, innanzitutto abbiamo dato la solidarietà ai giornalisti immediatamente abbiamo condannato
1: del giorno,
0: immediatamente,
1: dico che non è passato in regione,
0: immediatamente, no, come Fratelli d'Italia, immediatamente come Fratelli
1: dirlo,
0: d'Italia, e mi faccia finire per cortesia, sì, anche sì, se vi dà fastidio. No, perché non avete gli argomenti da costruire narrazioni distorte. Come Fratelli d'Italia immediatamente abbiamo condannato il gesto, sì? Però vorrei sottolineare che cercare uno scontro da parte di AMPI e AVS, portare lo scontro, è ovvio che su un corteo di 1000 persone saranno stati cittadini, residenti, perché non erano solo di Sestri, guardate che c'erano dei cittadini che sentendo il tema e vivendolo sulla propria pelle sono arrivati da tutta Genova, quindi arrivando allo scontro c'era una parte, qualcuno che sicuramente ha fatto qualcosa che non doveva essere fatto, ma noi di Fratelli d'Italia non abbiamo problemi a condannare tutta la violenza.
1: Però non l'avete
0: da
1: fatto.
0: Qualunque parte arrivi e verso
1: fatto.
0: Chiunque
1: e
0: verso chiunque, verso chiunque sia rivolta.
1: Stai
0: voi avete un consigliere del PD che ci ha offeso, specialmente Fratelli d'Italia, ed è ancora lì. Quando
2: ancora
0: un consigliere
2: cosa vuol dire?
0: Non ha avuto nessun tipo di provvedimento, non è stato assolutamente. Lo sapete benissimo, perché la frase vi abbiamo già appesi una volta testa in giù.
2: Ci siamo
0: direi
2: scusati,
0: che sia,
2: si è scusato lui personalmente, si è scusata
0: finire.
2: La sindaca.
0: Però
2: ci siamo
0: quando
2: scusati
0: un esponente
2: ancora
0: del PD in, un altro,
2: non finirà mai, non
0: in un'altra regione ha offeso una consigliera del PD stesso, è stato espulso. Perché la doppia morale
2: non avete altri argomenti. Non avete altri argomenti.
0: Mi dà fastidio. Avete un consigliere PD che, guardi, ce l'ho il post pubblicato da Cabur, dove dice che assolutamente non vanno tutelate, e condivido tutte le manifestazioni di non vanno discriminate per l'origine, per la religione,
2: la politica
0: assolutamente
2: dei post su
0: Facebook. Però avete
2: facciamo
0: un consulente e lo tenete, e il sindaco non è intervenuto, nomina del sindaco fiduciaria, sì, dove il segretario generale del comune ha rilevato una violazione del codice di comportamento per i dipendenti, che si estende anche ai consulenti, che ha insultato e tacciato di omofobia, xenofobia, razzismo i cattolici, e ha dato dei topi di fogna ai residenti che sono scesi in piazza, ed è ancora lì, e voi non intervenite,
2: Gregorini?
0: Anzi lo giustificate, pure pagato quei soldi pubblici dei cittadini
2: consulente.
0: 160.000 euro, ed è ancora lì, e mi viene da dire che come ha insultato
2: Gregorini,
0: i cittadini, il sindaco è il primo cittadino, quindi ha insultato pure il sindaco.
2: Avete chiesto di cancellare i post, gli avete chiesto di scusarsi, non mi risulta proprio, gli avete chiesto di mettersi, non mi risulta proprio, non Gregorini l'ha ricordato Terrile in aula, me lo ricordo, io non ero in politica, mi ricordo perfettamente.
0: Ma
2: come, che
0: quando
2: c'entra?
0: Non avete risposto,
2: ma come, che c'è,
0: ma mi risponde che c'è, ma lei lo condanna, ma lei va bene che il consulente LGBTQIA+ sia così,
1: ma mi dica,
0: ma siete d'accordo?
2: Noi ci siamo scusati pubblicamente per quello che è accaduto, cosa che voi non avete mai fatto.
0: Ma lei deve rispondere puntualmente.
2: La consulente ha cancellato e ci siamo scusati, ma non va bene.

0: fare?
1: Dimettersi.
0: Il vostro
1: minimo
0: consulente, il vostro consulente, gli avete chiesto di scusarsi? No.
1: Minimo.
0: Gli avete chiesto di dimettersi? No. Allora, il posto state cancellati? No,
1: vabbè,
0: credo che siano ancora lì.
1: Parliamo di altro.
0: Applicate un metro solo a noi e a voi non lo applicate.
1: No, quello lì guarda, quello
0: è
1: che fate voi, inutile
0: delle
1: che
0: regole.
1: Ora
0: il vostro rispetto delle regole.
1: Perché
0: chiedete a noi
1: vostro.
0: Di dissociarvi, allora dissociatevi pubblicamente dalla manifestazione
1: guardi,
0: in cui sono stati aggrediti
1: i
0: giornalisti.
1: Il premier ha preso le
0: dissociatevi pubblicamente da quella manifestazione.
1: Ai manifestanti del Campo Largo. Guardi, noi quindi noi lo dimostriamo di non avere una doppia
2: morale. Solo
3: una cosa veloce, ma semmai domani mattina, tanto noi discutiamo in aula, quindi voi ci siete come primo canale in aula e vediamo se il centrodestra lo voterà. Noi abbiamo portato un ordine del giorno condannando ciò che è accaduto a sostegno degli operatori giornalisti che sono stati aggrediti, non l'avete votato. E è un atto pubblico, quindi non glielo devo dare come dire a brevi mani, ma è calendarizzato
2: ma
3: per domani.
2: Vuol dire,
3: vuol dire che il centrodestra non ha condannato con ordine del giorno portato a firma di tutta la minoranza i gesti che sono accaduti, quindi quello che è accaduto a Sesto Ponente la scorsa settimana.
1: Leggerò bene il
3: quindi,
1: testo perché
3: siccome,
1: di solito riformulate
3: no, guardi,
1: in maniera tale
3: ce l'ho qua, poi ve lo leggo,
1: poi, sì,
3: ve lo leggo.
1: Immagino.
3: C'era ferma condanna a
1: immagino.
3: Ciò che è accaduto e solidarietà ai giornalisti che stavano facendo il loro lavoro. Non l'avete
1: no,
3: era pulitissimo, erano
1: sì.
3: 8 righe.
1: Sì.
3: Lo giro adesso. Mettete
4: pulitissimo.
3: E posso dire, siccome
1: mi sembra che anche il centrodestra abbia presentato un documento,
3: siccome
1: voi l'avete votato,
3: ma l'avete letto il vostro di centrodestra?
1: Ah, adesso
3: cambia. No.
1: Abbiamo
4: presentato senza leggerlo.
1: L'abbiamo
4: presentato senza leggerlo.
3: L'avete letto?
4: No,
3: l'abbiamo
4: presentato senza leggerlo.
3: Però non vi parlate all'interno del partito.
4: Senza scriverlo l'abbiamo presentato.
3: Ve lo giro, lo leggiamo.
1: È sempre una narrazione distorta.
3: No. Se c'erano
1: due documenti.
3: E ne usciamo da qua stasera.
4: Sì.
3: Che voi non avete preso una posizione oggi,
4: ma
3: non
4: sai
3: contro
4: quanto
3: vostro
4: gli interessa
3: governo,
4: gli spettatori di queste cose delle posizioni sui documenti.
3: Che oggi il governo deve dare delle risorse.
2: Ci fermiamo solo un attimo. Ci fermiamo solo un attimo.
1: Sta facendo bene.
2: E allora, gli ultimi 20 minuti di questa infuocata trasmissione, non solo ovviamente per quanto riguarda il clima meteorologico in una lunedì piuttosto caldo, caro Armando Sanna.
3: Sì, Bianchi, confermo tutto ciò che dici.
2: Esatto. Bianchi, si sta per chiudere. Il Consiglio Comunale chiuderà quando? Per
1: il
2: ferie?
1: Il 1 agosto, l'ultima seduta il martedì 3, 4,
2: quindi ce ne sono
1: ancora
2: domani.
1: Agosto.
2: Ancora due probabilmente.
1: Tre.
2: Che anno è stato?
1: Ma dal punto di vista di Fratelli d'Italia o dal punto di vista
2: del Consiglio Comunale in generale?
3: Positivo.
1: Ma è stato un anno dove purtroppo il Consiglio Comunale non ha affrontato molti temi interessanti la città, in prima diciamo direttamente i cittadini, perché forse la finalità di questa amministrazione del sindaco era quella di attrarre su di sé visibilità e svolgere un ruolo di contrasto al governo, forse per mire e aspirazioni nazionali. Abbiamo parlato di politica internazionale, politica nazionale e pochi temi del territorio. Questo noi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato parecchi documenti su questo. Mi dispiace molto che non si sia parlato di sport, non abbiamo svolto una commissione a tema sport se non quella sullo stadio Ferraris, quindi una tematica che sapete bene a me è molto cara, non c'è stata attività concreta, un anno dove si è costruita una narrazione distorta per cercare di dare colpi a chi c'era prima, come ce lo ricordiamo tutti il fantomatico buco di bilancio che poi non era un comune che ha chiuso con un avanzo di bilancio di 40 milioni, molta mediaticità, ora stanno continuando a inaugurare e portare avanti attività che erano iniziate dalla giunta precedente, perdita di finanziamenti importanti per la città, uno su tutti quello dello Sky Metro, e una sensazione, percezione, al di là di quello che abbiamo detto prima, di un'escalation di violenza e quindi di insicurezza, ma anche di immobilismo generalizzato su diversi fronti. Questo
2: sì,
1: è un dispiacere.
2: È stato un anno
0: di tentativo di ricostruzione dalle macerie, cioè noi abbiamo avuto un'amministrazione che ha governato con un enorme finanziamento da parte dello Stato e PNRR, risarcimento

0: per il crollo del ponte Morandi, quindi risorse che mai la città aveva avuto in passato e che mai avrà in futuro, e i risultati sono nulli, sostanzialmente sono nulli, non è stato fatto nulla, è stato fatto poco, è stato fatto male,
1: di
0: e quindi
1: anno.
0: Il primo anno, vorrei concludere, il primo anno è stato l'anno del tentativo di ricostruire dalle macerie, a partire dalle partecipate, il waterfront, le problematiche dello Sky Metro, che era un'opera irrealizzabile, folle, non voluta dai cittadini, che peraltro hanno votato contro di voi anche per questo motivo.
1: Avranno una bella
0: quindi
1: cabinovia.
0: Tutte le problematiche che abbiamo affrontato una per una con molta pazienza, nonostante un'opposizione assolutamente non costruttiva, che dovrebbe invece farsi tramite per sostenere la città, le problematiche della città, attraverso l'azione con il governo, perché abbiamo un governo di destra, abbiamo una regione di destra, quindi l'opposizione e la minoranza dovrebbe fare questo, a mio parere, in questo momento. Invece non fa altro che mettere in atto delle politiche, delle polemiche assolutamente pretestuose, rallentando all'infinito i lavori del Consiglio Comunale. Io non sono nuova al Consiglio Comunale, parlo molto poco perché mi pare tutto un piccolo circo surreale di capricci, di ripicche, di ribaltamenti della realtà, e quindi parlo pochissimo perché non voglio ostacolare i lavori, perché ci pensa già molto bene la minoranza.
2: Maria Marcia, lei non è nuovo al Consiglio Comunale, è come se fossimo un po' alla fine dell'anno, prima delle vacanze, che quindi un bilancio si può iniziare già attrarre.
3: Ma io guardi, faccio un paragone rispetto al primo mandato in cui ero capogruppo di Forza Italia con il primo Bucci. Devo dire che come maggioranza noi davamo spesso e volentieri spazio anche alle iniziative di minoranza, e non abbiamo mai avuto questo atteggiamento un po' da Marchesi del Grillo, che se c'era qualche tendenza comunque veniva governata o dallo stesso Bucci o da noi che facevamo parte della maggioranza come forze moderate. Però devo dire che un equilibrio lo si trovava sempre, quindi l'auspicio che voglio avere è che ci si incammini verso questa china. Ci sono state ultimamente delle iniziative che hanno, per quanto siano partite dalla minoranza, tipo la proposta di istituzione del garante degli animali che ho avanzato io, hanno trovato il favore anche della maggioranza e sono state approvate all'unanimità. Domani ci sarà un ordine del giorno straordinario che ci vede tutti concordi sulla tutela della continuità occupazionale della vetromeccanica e della Valvisagno, perché quando si parla di lavoro e di crisi di aziende così importanti, che oltretutto hanno un indotto significativo, non interessa che a rappresentare i lavoratori sia la CGIL in misura predominante. A noi interessa dei lavoratori e interessa che si facciamo tutti muro comune per tutelarli. Questo è un atteggiamento non ideologico, che non è sicuramente fazioso. Credo che questa sia un po' la ricetta anche per il futuro.
2: Domani che Consiglio Comunale dobbiamo aspettarci?
3: Io credo che sia domani un Consiglio Comunale abbastanza equilibrato,
2: caldo,
3: ma ci sono delle
2: bolle.
3: C'è un'iniziativa sulla Darsena, su cui penso abbia lavorato anche la collega Bianchi per la sicurezza nella Darsena. C'era stata una commissione richiesta dalla Lega anche dal collega Gambino, e abbiamo fatto un sopralluogo insieme. Sono emerse diverse criticità che buona parte conoscevamo anche, ma alcune si sono aggiunte. Ci sono anche tante potenzialità, perché comunque devo dire i progetti che si sono sviluppati, che riguardano anche il presidio, so che la collega Siciniano è molto attiva su questo fronte, comunque tutto quello che contribuisce a rendere viva quella zona e presidiarla con le persone in carne ed ossa effettivamente può essere utile. Io mi metterei veramente nella predisposizione mentale, questo è un appello che faccio a tutti, ma in primis a chi ha responsabilità di governo, di pensare che siamo tutti della stessa parte della città. Non voglio fare un ragionamento, diciamo, demagogico, però percepire dai discorsi che ci sono dei consiglieri comunali di serie A, perché sono, diciamo, di sinistra, perché sono propal, perché sono sono a favore, diciamo, dell'esclusione di altri, e altri che a destra o nel centrodestra siano dei consiglieri di serie B, francamente non aiuta né il dialogo democratico né comunque la condivisione di iniziative che possono essere utili veramente alla città.
2: Senta, lei ovviamente non fa parte del Consiglio Comunale, però da osservatore

0: politico, naturalmente un occhio, immagino, penso e credo, lo dia spesso, a parte che certo, spesso anche qua, e quindi ha una
1: un'idea. Si sempre in trasmissione dove si parla di comune.
2: Fa anche una capatina, fa anche una capatina, spesso e volentieri, Sanna, in comune.
1: Viene
2: a fare delle incursioni.
1: Mi ha fatto sorridere una cosa di Mascia. No, una cosa di Mascia che mi ha fatto veramente sorridere, che Bucci lasciava spazio alle minoranze.
2: Ma Bucci, guarda una cosa,
1: che il passaggio
2: ma allora forse hai vissuto veramente una realtà parallela.
1: L'avete proprio obbligato, perché
2: ha completamente cambiato. In maggioranza chi gli contestava di lasciare troppo spago alle minoranze e di ascoltarle anche fin troppo, perché non ha mai chiuso la porta in faccia a nessuno.
1: Infatti l'ha portata anche in regione.
3: Prendiamo due esempi. Levate
0: la parola narrazione.
3: Il bilancio. Prendiamo le votazioni del bilancio. Gli accordi e qualcosa di condiviso con la giunta Bucci, con la minoranza di allora.
1: Cambiato
3: e
1: allora.
3: Le votazioni di bilancio giunta Salis con.
1: E allora è proprio cambiato, venendo
3: l'opposizione di centrodestra.
1: C'è una realtà differente.
3: Non c'è stato
1: l'effetto
3: di
1: altro. Direttore, mi faccia la domanda.
2: È l'effetto Sanna.
1: Allora, io posso.
0: È la domanda.
2: È l'effetto Sanna.
1: Anticipavo la risposta prima ancora della domanda.
0: Allora,
1: non ci ha messo
3: anche queste doti,
0: Posso?
1: Ma perché?
0: Allora, lei ovviamente da osservatore, le dico, non pensa che questo anno di Consiglio Comunale sia molto incentrato anche sulla, soprattutto sulla figura di Silvia Salis, nel bene e nel male? Ha forse contribuito, non so se ad alzare i toni o comunque a portare molto su di lei e un po' meno sulla città, cioè avere sempre questa attenzione addosso che lei per prima dice di avere spesso, una volta ha detto anche mi contano le volte che vado in bagno, da una parte e un'altra, nel bene e nel male, non pensa che abbia forse incanalato troppo le forze? Non so se mi ha capito.
1: La domanda è molto
0: dire.
1: Chiara, ma chi è sindaco e chi è presidente regione è normale che accenti su di sé la maggior parte di, non solo a livello mediatico, ma la maggior parte di responsabilità. È così dal sindaco del piccolo comune al sindaco di una grande città. Questo è normale. Quello che vedo io non posso dire esternamente perché direi una bugia e...
0: Però possiamo dire che questo è un sindaco particolare rispetto a quello che abbiamo avuto, un sindaco che finisce sulle copertine dei giornali.
1: No, vabbè, però è un sindaco che oggi comunque anche a livello nazionale ha, poiché il progetto che ha portato a Genova, il cosiddetto campo largo, quindi tutta la famiglia allargata di forze politiche che alle regionali non avevamo portato alle urne tutti insieme e si è perso di un punto, quindi comunque un lavoro molto difficile, ma un lavoro che poi ha portato a un risultato importante per la città, a livello mediatico, a livello nazionale, i riflettori accesi sono sempre stati. E questo, secondo me, è sicuramente un pro.
0: Però, Sanna, però è la prima volta che abbiamo un sindaco con tutte anche le...
1: Prima avevamo...
0: No, un sindaco... Sì. Devo finire le parole, il discorso. È la prima volta che sia un sindaco, anche che può essere anche un bene, anzi, deve essere sicuramente un bene, non è che finisca sulle copertine nazionali al centro della politica nazionale, se Genova ha un vantaggio. Però la prima volta, almeno io non ricordo, di avere un sindaco che finisce sulle copertine dei giornali di gossip, è la prima volta.
1: Guardi, non entro nel merito delle copertine di gossip, svariate trasmissioni nazionali di grande livello, di grandissimo prestigio, hanno invitato la sindaca di Genova proprio per un progetto anche di discussione di un progetto politico e non solo di visione di una città. Quindi secondo me l'immagine della città è stata un'immagine importante, a mio avviso.
0: Ho premesso che può essere
1: Poi tutto il resto è evidente che quando sei esposto mediaticamente puoi andare sulla massima rete nazionale, primo canale, ok, massima rete nazionale e può uscire l'articolo su qualche giornale. Ma questo sono, come dire, sono cose che poco interessano anche alle persone. Oggi secondo me l'analisi di un anno di mandato è stato detto molto bene, è stato un anno e io questo lo dico non da osservatore, da colui che in regione ha dovuto con grande responsabilità assumersi anche delle responsabilità di votazioni per dare un supporto al comune di Genova sulla base di un anno difficile di eredità che c'è stata. Allora, facciamo così nessuno si innervosisce. Perché si è andati a votare un anno prima? Perché il sindaco non ha finito, o due anni prima, non mi ricordo, il sindaco non ha finito il mandato, quindi quando non finisci il mandato in automatico ti rimangono aperte delle questioni amministrative. Tutto vero. Oggi c'è da dire che...

0: sindaco, gli assessori, tutto il consiglio di maggioranza oggi ha lavorato per cercare di trovare un equilibrio nei conti e dare un po' di visione, che è quello che noi non abbiamo trovato in quel comune. Questo ve lo dico, e non si governava infatti da un anno, si governava da 9 anni. Questo lo dico, così almeno è la mia analisi. È troppo politica?
1: Non l'ho mai sentita.
0: È troppo politica?
1: È un inedito.
0: Avviso è quello che oggi si percepisce.

0: ricerca dei dati, che auspico che domani avverrà anche dei dati sulla sicurezza, o è un lavoro propositivo per il bene comune della città, su questo l'opposizione può dare una mano, come noi proviamo a dare in regione, nel senso con le varie sfumature di battaglia fra virgolette politica, però davanti noi mettiamo in regione, scusate, l'argomento del principe, cioè quello che comanda su tutti oggi è la sanità. Quindi sulla sanità obiettivamente noi siamo felici se vengono spesi risorse per aumentare e diminuire le liste d'attesa, aumentare il personale.
1: Assolutamente. Quindi, siamo tutti contenti. Bianchi, la faccio la domanda che ho fatto a Sana, gliela faccio anche a lei. Non pensa che insomma centrare troppo anche l'opposizione, no? Troppo sulla figura di Silvia Salis possa magari non contribuire a vedere le cose magari in una maniera non dico più corretta ma più completa, magari non sbagliate voi, chiedo una domanda, secondo penso anche lecita, di andare troppo magari a volte sul,
2: secondo me questa centralizzazione del sindaco su di sé dal punto di vista di visibilità mediatica non fa il bene di Genova, perché è un sindaco che è in perenne campagna elettorale, non è il sindaco di tutti, prova ne è la continua ricerca di appellativi anche nei nostri confronti in quanto opposizione, che poi può essere d'accordo o meno su quello che diciamo, però a prescindere ci ha rivolto insulti, beceri, nani, populisti, ignoranti, e non è un atteggiamento di un sindaco che guarda l'interesse della città, è un sindaco che guarda al ritorno mediatico, perché tutto quello che arriva in consiglio comunale di documenti e di argomenti portati dalla maggioranza quasi sempre riguardano temi di visibilità nazionale se non internazionale. Non ho sentito un qualcosa di concreto di attività svolte da questo sindaco. Io mi ricordo in questo anno le tante contraddizioni, le tante consulenze che non hanno portato a niente, dall'LGBTQIA+, al consulente dello sport che non ho capito a che cosa sia dedicato, perché non se n'è anche mai visto in aula, e è una continua propaganda e discarica barile nei confronti del governo, poi anche di regione, senza che ci sia un qualcosa di concreto. Li vogliamo ascoltare i cittadini, li vogliamo ascoltare i nostri concittadini oppure no? Io non ho questa percezione, noi non attacchiamo il sindaco in quanto Silvia Salis, perché spesso poi si è stato ribaltato questa cosa dal sindaco stesso facendo una questione personale, assolutamente no. Non è così, è il metodo Salis che viene attaccato, di questa giunta.
1: Però la domanda, quando la precedente amministrazione era stata Mascia a New York, no? Anche con Picciocchi stesso, non aveva avuto questa eco mediatico che ha avuto in questo momento, perché quando Silvia Salis invece va a New York?
3: Ovviamente la Salis rispetto a Picciocchi un buco un po' più, cioè dal punto di vista dell'immagine ha un'immagine un po' più forte, e devo dire che il rischio è quello che diceva lei, se noi ci focalizziamo a livello di opposizione sulla immagine che comunque sia, volenti o nolenti, comunque un'immagine forte, quella della Salis, è un po' come incontrare a livello comunicativo un po' un muro di gomma. Questo è pacifico, infatti quello che stiamo facendo è, oltre che diciamo legittimamente peraltro criticare la sindaca, è quello di dare sostanza anche alle tematiche che portiamo avanti. Devo dire che anche le colleghe fanno uno sforzo enorme anche nella stesura dei documenti, nella condivisione, nella modifica anche dei documenti, per dare sostanza a volte a tematiche che sì, sono le stesse parole utilizzate da entrambe le parti ma assumono sfumature e significati diversi. La sicurezza, ad esempio, tanto per essere chiari, a sinistra viene declinata in un senso di partecipazione e di diciamo anche prevenzione rispetto a, quindi un atteggiamento un po' prevenuto rispetto all'uso delle armi e degli strumenti di forza, che noi invece non abbiamo. Perché quando ti trovi a fronteggiare per strada delle persone che sono esagitate, magari in preda a deliri personali, i primi che rischiano l'incolumità sono proprio gli inermi agenti della polizia locale. Noi stiamo cercando di far passare il messaggio che non fa brutto dotare gli agenti della polizia locale diciamo di dispositivi in più, tipo i taser o ad esempio il bastone di distanziamento. Non fa brutto perché sappiamo che la credibilità d'uso della pistola d'ordinanza, anche per le regole di ingaggio,

0: e i motivi che noi tutti sappiamo è assolutamente pari a zero, cioè tutti sanno che quella pistola non verrà mai sfoderata dalla gente a costo di aprirsi un procedimento penale per eccesso di legittima difesa o abuso, diciamo, nell'utilizzo delle armi. Quindi bisogna adottare comunque gli agenti di polizia locale, addestrarli anche in accordo con i sindacati, ma all'uso di dispositivi che non siano così, diciamo, poco credibili dal punto di vista proprio dell'utilizzabilità.
1: Quindi ci vuole personale, bisogna aumentare.
2: Io però, direttore, tornerei un attimo anche sul discorso della trasferta a New York, perché
1: Perché stasera è proprio entrata nella parte dell'avvocato o reggente Picciocchi
2: avessero fatto il volo in prima classe, il portavoce del sindaco Bucci si fosse messo a piedi nudi sul poltrona con in mano un calice di champagne,
3: ma guarda, fatto lo scivolo col costume da bagno,
2: stata,
3: via
2: si posta
3: settembre.
2: La foto sarebbe stata la stessa reazione. Io non credo. Oppure votano in consiglio comunale una mozione per vietare le pubblicità aziende che promuovono idrocarburi o che non sono green, e poi permettiamo la sponsorizzazione sui canali del comune e della trasferta stessa a Eat Airways.
4: Sì, questa è buona cosa.
2: Cioè, no, ma ditemi dov'è la vostra coerenza? Forse certe cose mi sfuggono. Mi dia lei la risposta. Sinceramente, la coerenza in tutto questo non ce lo vedo.
1: Però avete già fatto consiglio. Domani non c'è consiglio.
2: E penso che anche tanti cittadini se ne siano resi conto. Tanti cittadini.
1: L'onore di rispondere.
2: E finire su gente. A me non interessa il Lido da 600 euro. Non mi interessa, non entro
1: nelle
2: cose,
1: anche il direttore
2: le
1: di
2: borse,
1: Libero,
2: le scarpe. Però sinceramente Bianchi, poi non andrei a
1: chiamate anche il direttore di Libero.
2: Ma io non andrei poi a sostenere i centri sociali
1: vergognoso.
2: O a scendere in piazza.
3: Non ci sono a Genova i centri sociali.
2: Oppure attaccare Ciarelli quando il sindaco era nello steering committee, inaugurava ed era presente a tutte le cerimonie, premiazione e quant'altro, e poi adesso ho sentito l'altro giorno in consiglio vice sindaco Terrile che attaccava la Race. Dov'è la coerenza?
4: Sulla domanda della
2: voi,
4: Bianchi,
2: dov'è la coerenza?
4: È molto particolare, questo effettivamente era anche un altro argomento, quello della...
1: No, niente, diceva la collega Bianchi che domani
4: sulla
1: Ita
4: Airways
2: presenta anche un documento sul
4: che fatica
2: LGBT.
3: La collega direttore. Giornalista adesso anche Vannacci rimandava le domande.
4: Vabbè,
3: alla
4: chiudiamo
3: giornalista.
4: Allora fatela, niente, mandiamo la sigla così
3: è una tattica di scuola.
1: Chiedo all'aula di stare
4: sì
1: silenzio.
4: Sulla Ita Airways che ha sponsorizzato, e poi c'è questa, cos'era, già una proposta era oltre,
2: no, l'hanno votata, la maggioranza l'ha votata con parere favorevole della giunta
4: di vietare a aziende o società di fare pubblicità sul territorio genovese.
3: Al tema sì. Direi che la trasferta a New York è stata una trasferta
4: non ho capito
3: perché di là si cambia tema, si parlava di sicurezza, si è parlato della Gibelli
4: e allora
2: si stigmatizzavano
3: le consulenze di questa giunta quando noi abbiamo dimezzato i costi delle consulenze, dimezzato i costi delle consulenze,
2: non è gradita la domanda,
3: non le abbiamo dimezzato i costi delle consulenze, erano più del doppio i vostri consulenti come costo per l'amministrazione.
2: Ma è la risposta alla domanda del direttore?
3: Voglio dire, io faccio una domanda a lei. È giusto o non è giusto? È vero o non è vero che abbiamo dimezzato i costi delle consulenze che gravavano?
4: Va bene,
3: no,
4: poi? Grazie.
3: Allora, cosa devo rispondere? Qual è la domanda?
2: Magari ve la voleva prima la domanda.
3: Qual è la
2: come
3: domanda sul tema sicurezza? Qual è la domanda sul tema sicurezza?
4: Una domanda.
3: Se vuole io parlo della Darsena. Io se vuole parlo della Darsena.
4: Va bene,
3: di cosa abbiamo trovato? Cosa abbiamo trovato della Darsena?
2: Io penso che avete sottovalutato
3: i cittadini con i vostri slogan e il vostro fomentare sempre rabbia, paura, li avete sottovalutati, infatti avete perso
2: voi
3: le elezioni.
2: Voi li definite topi di fogna.
3: Continuate.
2: Scusi.
3: Secondo questa logica voi aggredite i giornalisti.
2: Della Gibelli, allora
3: l'abbiamo già condannato pubblicamente. stesso piano l'abbiamo condannato pubblicamente in aula, quindi
2: è sempre lì, è giustificato,
3: no,
2: è sempre
3: condannare
2: lì.
3: Una cosa non, allora,
0: hanno
3: perché non avete mandato
0: il posto,
3: via
0: ma non hanno
3: perché
0: rimosso la...

0: abbiamo dei provvedimenti che voi non avete adottato.
1: Dica Sanna che
2: no,
1: è
0: pretendete che noi facciamo in un anno quello che voi con risorse inaudite non avete fatto.
3: No, voi avete fatto in un anno quello che Doria l'ha fatto in cinque.
0: Avete fatto danni,
3: cosa grave, in un anno.
2: Direttore, do la mano. Allora,
1: bravo.
2: Ora di qua,
1: sono stanco.
4: No, silenzio, parla Sanna. Silenzio, parla Sanna.
2: Domani non si fa consiglio perché l'avete già.
1: Vabbè, ormai
2: sono tanti silenzio, temi. Parla
4: no, fa da pacere, Sanna.
2: Non siamo ancora a mezzanotte.
4: Mettici
2: possiamo
4: una buona parola, Sanna.
2: Faccio solo un appello.
1: Bravo.
2: Una mano che il primo canale sta dando a tutti i cittadini.
4: Bravo.
2: Qual è? Su autostrade. Domani c'è un ordine del giorno importante, consiglio regionale, per non far pagare il pedaggio ai cittadini liguri, dove ci sono i cantieri. Grazie per il lavoro che state facendo, primo canale domani il
4: meno
2: consiglio
4: male
2: regionale
4: che Sanna c'è,
2: che è prima del consiglio comunale di Genova, così non vi, non vi diamo
1: comunque
2: fastidio.
4: È uno scoop, come
1: tutti
4: è uno
1: martedì,
4: scoop
1: ovviamente
4: di
1: la diretta con la nostra inviati in consiglio regionale tutte le mattine del martedì, e poi alle 14:30 come ogni martedì zona rossa.
2: Ma possiamo andare in consiglio
1: in diretta dalle, mamma mia stasera cosa avete stasera, in diretta alle 14:30 come tutti i martedì zona rossa, in diretta da Palazzo Tursi in via Garibaldi a Genova. Vi raccontiamo tra l'altro, poi lo diciamo, lo diremo, va avanti ancora un po' perché andrà avanti fino al, alla fine del consiglio comunale, un successo anche di numeri e di ascolti straordinari, a dimostrazione che comunque la politica ancora tira, anche se qualcuno
2: nonostante
1: dice
2: noi oggi,
1: nonostante stasera voi
2: nonostante
1: ancora
2: noi stasera,
1: qualcuno al martedì pomeriggio si mette lì,
4: stavate parlando per voi quindi
1: al martedì pomeriggio si mette lì, non se la faccio stasera, grazie, aiuto. Ci vediamo a settembre, era questa l'ultima puntata, naturalmente il primo canale non va in vacanza, abbiamo ancora tantissime cose da raccontarvi, probabilmente magari invece di metterne quattro ogni lunedì sera magari mettiamo uno contro uno, insomma faremo un po' qualcosa di differente anche nel mese di agosto per non lasciarvi da soli, naturalmente poi a settembre il grande ritorno del programma politico, buona estate.
3: Magari la domanda
4: grazie,
3: su
4: buona serata.
3: Waze avremo una risposta.

0: caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
1: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo, la crisi pesante. Quando...
0: Però è una storia...
1: Beh, veramente... Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
0: Secondo me... Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
1: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
2: Allora Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
1: Te la senti?
2: Me la sento, anche se non ho l'età.
0: Acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
3: Come stiamo? Stiamo che... sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
3: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire in una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
3: È già una notizia.
0: Mimit è il ministero.
3: Sì. Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
3: Una volta era
1: del Made in Italy.
3: Adesso
1: anche
3: il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con

0: il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
1: che non è una figura secondaria,
0: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
2: Ecco, il fatto è che noi poi vecchi cronisti siamo abituati, quando si parla di Acciaio di Cornigliano, a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
0: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, auguro di sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, e questo è il problema nostro, di noi genovesi.
0: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
2: Ecco.
0: È strategico perché, se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Foz sul Mer, quindi parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord
0: Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, ci siamo andati, ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano Novi.
0: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio. Perché io sono rimasto a quei problemi.
1: Lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Infinite. Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei andato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
0: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
1: Nonostante i giudici di Milano?
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto, per un incidente probatorio.
2: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto, voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
0: Sì. Giusto?
2: Sì.
0: Cioè, conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foz. Non siamo, dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
2: far
0: normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo Chiara.
1: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Qualche anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavorare.

0: genitori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte della comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti sugli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
1: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
0: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, cokerie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo dove tu lavori, sono i rotoli che arrivano già prodotti. Ha proprio cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo ed era, è stato un impatto forte, nel senso, venendo
1: certo
0: da fuori.
1: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di voi.
0: Esattamente.
1: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
0: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua ad oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
1: Quindi non c'è una paura particolare?
0: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1965.
3: Negli anni 90 sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
2: certo,
3: in particolare,
2: due.
3: La Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia,
2: certo,
3: Vanina, sono due donne, ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto.
2: Com'è
3: come
2: oggi
3: segna la storia della classe operaia a Genova?
4: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
3: la portavoce
4: era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere, però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
3: E avete trovato una strada.
4: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, sì, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
4: sono passati 21
2: ma
4: anni.
2: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
4: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
3: Questo sicuramente,
2: questo
3: anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate,
4: ma è molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo, che allora c'era un fattore, la questione immobiliare,
3: certo,
4: ricordo, c'era Buon Gadolla che rappresentava,
2: certo,
4: come,
2: certo,
4: e la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato
3: è cambiato,
4: è un'altra cosa. Quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione, poter liberare case per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi chiede lavoro, e se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
3: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
4: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico, se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
4: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
3: deve
2: punto
3: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara, e ringraziando.

0: il nostro ospite.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
3: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio a, diciamo, nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì. Noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Ilva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po'
4: qualche anno. Un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto. Quindi.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Ma allora, spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia...
3: Non semplice
4: per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo
3: certo.
4: Un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierei? So che è difficile, però insomma,
4: ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
3: C'è ancora tanto orgoglio a parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.

0: Ben trovati, un saluto dalla Sala Sud di Terrazza Colombo per una tavola rotonda che si annuncia molto interessante ed è dedicata alle sfide della sostenibilità marina. Ne parleremo con un panel di relatori molto importante. Ringrazio Roberta Pinotti, presidente della Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea. Vicino a lei Piero Formenti, che è presidente di Confindustria Nautica.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora. Vicino a me Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere e presidente di Confitarma, nonché
2: Buonasera.
0: Special Advisor di Confindustria per l'economia del mare, e Stefano Messina, presidente dell'omonimo gruppo e presidente di Assarmatori. Grazie, Buonasera. Grazie di essere con noi. Allora, chiedo di raggiungermi qui al centro del palco Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, per raccontare, per sommi capi, perché siamo qui e che cosa ci aspettiamo da questa tavola rotonda.
3: Sì, questa tavola rotonda è inserita all'interno di un corso di perfezionamento che organizziamo con l'università e che si svolge in parte in università e in parte in altre sedi, come anche Terrazza Colombo, che ringraziamo. Siamo al sesto anno, la sesta edizione, ed è una delle poche università, quella genovese, che organizza un corso sullo sviluppo sostenibile, in particolare sui profili giuridici dello sviluppo sostenibile. I ragazzi possono partecipare gratuitamente, e questo è un altro segnale molto importante. Alla mattina seguono corsi, diciamo, tradizionali, accademici in università, e al pomeriggio hanno l'occasione di confrontarsi con i protagonisti, con gli operatori, sia del mondo privato sia del mondo pubblico. Ovviamente uno dei temi importanti, vista la città nella quale siamo, è quello del mare, della sostenibilità del mare, che ha

0: le sfaccettature e che appunto oggi cercheremo di approfondire. Quindi grazie a tutti gli ospiti, perché davvero oggi abbiamo un parterre di livello nazionale e oltre che nazionale, direi. Quindi grazie davvero.
1: Grazie, grazie professor Cuocolo, grazie di essere stato con noi, potete fargli un applauso, non è vietato, non è vietato. Perché qui siamo a metà strada tra la lezione e lo spettacolo, quindi cerchiamo sempre di mantenere un ambito anche un po' più giocoso. Presidente Pinotti, intanto grazie di essere con noi. Lei ha un'esperienza personale molto ampia, è stato ministro della difesa, quindi conosce perfettamente il mare anche in altri contesti e sfaccettature. Quando si parla di sostenibilità, certo il ruolo anche dello Stato è determinante per fissare le regole, per stimolare l'industria e certamente anche per fare le cose per se stesso, visto che c'è tanta produzione, tanta marina, marineria, armamento anche nello Stato.
2: Grazie di questa occasione, ringrazio il professor Cuocolo e il fatto anche che ci sia la possibilità di farlo pubblicamente, questa lezione, questa tavola rotonda, perché sono temi molto importanti. Credo che la scelta della sostenibilità e del diritto appunto allo sviluppo sostenibile sia quanto mai importante. E una delle cose che io ho scoperto occupandomi di difesa da molti anni, già ben prima di avere la responsabilità al Ministero, era che l'attenzione delle diverse forze armate, in questo caso della Marina, al tema della risorsa mare anche come protezione, quindi con l'attenzione alla sostenibilità, era altissima, tanto che i primi di cui ho sentito parlare anni e anni fa delle navi green e quindi di come ridurre quelle che potevano essere le emissioni, le controindicazioni rispetto a quello che doveva essere fatto con le navi della Marina, è proprio venuto fuori da un progetto della Marina Militare. Quindi io ho grande stima per l'attenzione che le forze armate hanno non solo per il loro compito specifico istituzionale, ma anche proprio per il contesto generale nel quale operano. In questo caso è stata la Marina a spingere, anche se poi la prima azione è stata un'azione parlamentare, per la nascita in Italia di un polo nazionale della dimensione subacquea. Spiego un po' meglio com'è, perché quando si parla di dimensione subacquea uno immagina immediatamente le bombole, la maschera, il boccaglio, le pinne, anche quella è una parte, diciamo, della dimensione subacquea sportiva o comunque anche di divertimento, ma in questo caso il tema della dimensione subacquea entra fortemente nel tema della sicurezza, perché il mondo se n'è accorto dopo Nord Stream 2 e quindi siamo nel 2022, quando l'attentato ad una via di comunicazione, certo, energetica molto molto importante ha reso con tutti quanti, diciamo, attenti su quello che erano i rischi. In realtà questa iniziativa parlamentare italiana è del 2021, quindi prima che ci fosse questo evento, e grazie a quello che la Marina raccontava nelle commissioni parlamentari, in cui ci diceva: guardate che la prossima, se alla fine degli anni 50 è stato lo spazio la frontiera della conoscenza e anche la frontiera in qualche modo della conquista, della possibilità di capire, di vedere, di capire il mondo, oggi la frontiera è la subacquea, non solo dal punto di vista degli elementi di sicurezza evidenti a tutti, quasi c'è chi dice il 95, chi dice il 99, insomma comunque la quasi totalità dei dati e delle comunicazioni passano sott'acqua. Pensate che cosa può voler dire interrompere queste comunicazioni, che spesso sono interrotte per, diciamo, cause naturali, perché ci sono dei danni che avvengono per cause naturali, ma ce ne sono in alcuni casi non si riesce a capire se sono invece sabotaggio o cause naturali, ma in ogni caso voi immaginate qual è la vulnerabilità di un mondo che non sa proteggere le proprie infrastrutture critiche sotto il mare, che riguardino le comunicazioni o che riguardino il trasferimento di energia. Però non solo questo. Oggi noi conosciamo soltanto il 27% degli abissi sotto l'oceano. E fino a 4 anni fa ne conoscevamo soltanto il 15, quindi recentemente...
1: Ho sentito dire, Pinotti, non so se sia vero, ma comunque mi affascina l'idea, che si conosca più il cielo che il mare.
2: È così, diciamo, è stato esplorato di più.

più. E questo io do un motivo, diciamo, più romantico, cioè il fatto che comunque guardare le stelle. Il cielo, guardare le stelle, il fascino è forte. Però poi c'è un motivo molto più tecnologico ed è legato al fatto che l'acqua, gli abissi sono un elemento molto più difficile da affrontare da un punto di vista tecnologico addirittura di quanto non sia lo spazio. Pensate 3.000 metri di profondità, pensate a tutte le complessità, dalla comunicazione alla visibilità, cioè le complessità sono la pressione, quindi anche questo. Allora, oggi invece, con le nuove tecnologie, molte delle quali sviluppate proprio per scoprire lo spazio, perché le tecnologie dell'aerospazio sono fondamentali per sviluppare tecnologie per l'underwater tecnologico, in realtà oggi abbiamo la possibilità di andare oltre quello che è stato finora. E questo polo è quindi un polo che fa che cosa? Ricerca anche, però ricerca funzionale, non solo ad arrivare al prototipo, che è spesso dove si rischia di fermarsi la ricerca, no? Hai una buona idea, provi a vedere se funziona, magari capisci anche che può funzionare, poi però magari sei una startup, sei un gruppo di studenti particolarmente vivace, ma non trovi fondi, non trovi finanziamenti, non trovi chi ti aiuta, sul mercato non ci vai e quella idea magnifica si ferma. Allora, quello che è il nostro compito è, individuando degli obiettivi, le infrastrutture critiche, le necessità di comunicazione, la necessità di protezione per quello che riguarda il mare, ma ampliandolo molto anche dal punto di vista civile. Il bando che adesso noi stiamo seguendo per la Liguria ha tutto un aspetto che riguarda, diciamo, la blue economy più in generale, il mare come risorsa, quindi dall'elemento dell'osservazione all'elemento della scoperta, all'elemento della tutela dei beni del mare, che siano terre rare, che sia l'archeologia o qualsiasi cosa. E quindi da questo punto, da questo è nato un progetto che è partito nel 2023, è entrato nel vivo con l'apertura ai privati e al civile, diciamo più spinta da quando la fondazione è nata, davanti a un notaio nel maggio del 2025, realmente riconosciuta dalla prefettura nel marzo 2026, quindi siamo appena nati. Nonostante questo, siamo già una realtà estremamente guardata e affermata, cioè nell'ecosistema, quello che si chiama ecosistema, cioè chi si è affacciato al polo, sono 260 realtà, di cui 20 grandi imprese, Fincantieri in primis, ma anche Sparkle, Saipem, per parlare delle più conosciute, 177 PMI, soprattutto PMI ma anche startup, e poi abbiamo tutto il resto, centri di ricerca e università. Questo vuol dire che a La Spezia, in Liguria, in un polo nazionale che ha l'obiettivo di essere punto di riferimento europeo per quello che riguarda l'underwater e ha l'ambizione di competere a livello mondiale, stiamo sviluppando con un luogo sicuro, perché è un luogo della Marina, ma è un luogo di incontro dei ricercatori, dei tecnici, degli ingegneri, diciamo di tutti coloro che partecipano ai progetti, stiamo costruendo quello che serve per il futuro. Il primo prototipo pronto ha avuto come capofila una PMI, WSense. Dentro c'erano Fincantieri e Saipem, per dire, cioè c'erano due grandi aziende, ma capofila era una, c'era Graaltech, che è una realtà di Corso Perrone, chissà quanti di noi la conoscono. Quando io ne ho parlato, ne ho sentito parlare dall'amministratore delegato di Fincantieri, che mi ha detto: ma a Genova c'è una realtà fantastica, alcuni professori universitari dell'Università di Genova hanno immaginato dei droni subacquei, soprattutto per quello che riguarda le scoperte archeologiche, ma sono droni che possono essere con sensori diversi utilissimi anche per le cose che ci servono oggi. Quindi da questo punto di vista noi a volte abbiamo, nel mio caso dietro casa mia, delle realtà avanzatissime e lo scopriamo, diciamo, certo, parlando con qualcuno che arriva da Roma, quindi questa volta ci succede, ma lì si sono incontrati. È nato questo prototipo, vi spiego velocemente. Di fatto tu puoi avere un'infrastruttura, mettiamo energetico, un oleodotto, che potrebbe essere attaccato. Tu costruisci una rete di sensori laddove ci sono i punti critici che ti avvisano se
succede che qualcuno si avvicina. A questo punto però, se il segnale dovesse arrivare

0: diciamo rielaborato a terra poi rimandato, potrebbe essere lento il fatto che tu intervieni. Invece c'è la capacità di mandare subito un segnale sott'acqua al buono della situazione, quindi a un'altra agente, a un altro drone che può intervenire per bloccare quello che è un rischio. Allora, questa cosa che abbiamo visto a prototipo, che adesso appunto deve poi diventare prodotto finito, ha fatto sì, per esempio, che Fincantieri conoscesse WSense e GralTech, che fanno parte, sono due delle realtà che attualmente Fincantieri ha deciso di acquisire per acquisire lasciando la loro autonomia e rafforzare la propria capacità subacquea. Quindi stanno avvenendo delle cose molto belle, ci sono molti giovani entusiasti, perché poi insomma, non è facile avere i bacini della Marina, le navi della Marina, i mezzi della Marina per poter sperimentare delle cose che hai immaginato nel tuo laboratorio, quindi in una situazione di area di test assolutamente sicura, ma anche con strumentazioni che non potresti trovare da un'altra parte. E stiamo in poi diciamo ipotizzando tutto quello che può essere la necessità del mare, non solo nell'oggi ma anche nel futuro.
1: Grazie mille Roberta Pinotti. Tra l'altro qua ci sono un sacco di idee per voi, cioè per il vostro futuro, per gli studenti meritevoli che possono sviluppare progetti di questo tipo. C'è spazio e ce n'è sicuramente tanto. Presidente Messina, però, mentre il fondo del mare lo conosciamo relativamente poco, sappiamo invece che sulla superficie viaggiano tantissime navi che collegano i quattro angoli della Terra. Lo fanno per portare le merci e per portare le persone. Quando si è deciso giustamente di intervenire per una sostenibilità sempre maggiore dal punto di vista ambientale anche del vostro armamento, e non solo di quello, sono nate le prime polemiche, perché se io penso al Green Deal, oggi giornalisticamente penso più a un fatto polemico che non a una grande opportunità di miglioramento della salute di noi tutti e del mare. La formazione delle leggi che a livello europeo hanno poi impattato sull'industria, sull'economia, è stata sempre virtuosa? Stiamo andando nella direzione giusta? Ravvisate dei problemi?
2: Buongiorno a tutti. La normativa relativa alla decarbonizzazione è ovviamente internazionale. L'Agenzia delle Nazioni Unite che regolamenta il trasporto marittimo è l'International Maritime Organization e da decenni regolamenta tutte quelle che sono gli obblighi sulla sicurezza della navigazione, ma soprattutto anche sull'uso dei combustibili. E la gran parte degli operatori mondiali, che oramai fanno parte di gruppi privati ma anche pubblici, all'avanguardia in tutti i segmenti, no? Del carico, le crociere, i contenitori, i traghetti, parliamo di eccellenze mondiali, quindi dei leader mondiali, non mi limito all'Italia, ancorché l'Italia abbia alcuni dei suoi operatori nei primi posti delle classifiche mondiali dei singoli comparti. Quindi questi soggetti, gli operatori, si sono adeguati, anzi non solo si sono adeguati passivamente, lei ha utilizzato due volte l'aggettivo polemico. Non è secondo me l'aggettivo appropriato, nel senso che ci siamo adattati, abbiamo spinto, uso il gerundio, lo stiamo facendo, perché tutti gli appartenenti al mondo civile, e tra questi ci sono le imprese, gran parte delle imprese se non altro europee, italiane, condividono la necessità di arrivare a un net zero, a una decarbonizzazione, perché ovviamente questo mondo, purtroppo, l'industria, il consumo, lo stiamo distruggendo, no? Cioè, vediamo che il mondo cade a pezzi, si scioglie col caldo, cadono le montagne, mi viene in mente, per stare sul territorio, non sono un esperto geologo, tantomeno ho la presunzione di dare giudizi, ma mi viene in mente il cimitero di Camogli, no? Cioè, voglio dire che cade in mare, l'innalzamento dei mari, l'innal-

0: innalzamento delle temperature. Quindi le cause sono chiare e oggettive. Gli effetti sui regolamenti richiedono tempo. Ora, sembra sempre di dover giustificare questo atteggiamento che lei ha definito polemico, per associare che cosa intendo dire, del perché spieghiamo che non si possa non emettere. Cioè, tutti vogliamo non emettere, ma ci vuole tempo, investimenti e tecnologia. E alla luce di questo, nel richiedere tempo, non lo stiamo facendo così con retorica per difendere i profitti o risparmiare o non investire. Lo stiamo facendo perché concorriamo, soprattutto i grandi leader di cui parlavo prima, che hanno capacità di fare investimenti nella tecnologia, nella ricerca e nello sviluppo, a trovare i combustibili alternativi rispetto a quelli che oggi offre il mercato. E quelli che oggi offre il mercato, anche e soprattutto a causa di quella spinta alla riduzione delle emissioni che l'IMO porta avanti da anni e che ha portato oggi all'utilizzo, ad esempio in Europa, nel Mediterraneo meglio, all'utilizzo esclusivo di un combustibile marino a bassissimo tenore di zolfo, cosa che è accaduta gradualmente. Dal 2015 quindi 11 anni fa sono entrate in vigore delle normative più stringenti, che poi nel 2020 sono diventate ulteriormente più stringenti, dando dei tempi sufficienti alle compagnie, quindi alle proprie imbarcazioni, di poter fare gli impianti necessari, gli investimenti che comportano decine, a volte centinaia, milioni di investimenti, che comportano quindi un esborso finanziario che deve in qualche maniera avere il suo ritorno o comunque essere ammortizzato, a volte magari anche in 10, 15, 20 anni del periodo di utilizzo di questo investimento che viene fatto per ridurre le emissioni. E il Green Deal 2020-2021, arriva il Green Deal, la Commissione nel settore marittimo portuale, vengono emanate queste norme molto stringenti, che sostanzialmente, senza entrare nel dettaglio ovviamente per economia di tempo, si sintetizzano in tre genere di interventi, il cui principale ha intaccato il mondo del trasporto marittimo e della portualità e che si chiamano ETS, la cui definizione, così in termini anche un po' didattici, in inglese è pay to pollute, cioè pagare per poter emettere. Anche questo ha un senso poco etico, cioè è brutto, ma è così. Oggi noi paghiamo un certificato che costa sul mercato, che si compra, no? Come comprare le azioni in borsa di una società o un BTP o un titolo di Stato. Noi paghiamo e se paghiamo possiamo emettere l'anidride carbonica dalle ciminiere delle navi. Ora, non è la maniera giusta di decarbonizzare, perché più sei ricco, più puoi pagare, più puoi emettere emissioni, ed è un fattore anche così distorsivo della concorrenza. Cioè chi ha i soldi può pagare e lui emette. Ma è abbastanza paradossale. Allora, come ci è stata disegnata questa normativa? Come un qualche cosa attraverso cui costruire un portafoglio di soldi che sarebbero poi andati al settore per decarbonizzare tramite una serie di investimenti ulteriori per arrivare al net zero, che comunque richiede decenni. E dal 2024 abbiamo iniziato a pagare, c'è proprio un conto corrente dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove vengono depositati i soldi. Stiamo parlando di alcune centinaia di milioni di euro che le nostre compagnie pagano per ricevere poi i proventi per fare gli investimenti. Questo non è accaduto, allora lì entra la polemica. No, voglio spiegare il perché della polemica e ho concluso. Quanto tempo ho ancora?
1: Non abbiamo. Allora, è convegno, non TV. Quindi
0: no, possiamo... Allora, tramite questi soldi noi avremmo dovuto riceverli indietro per poter effettuare una serie di interventi che prevalentemente

0: il principale l'ammodernamento delle navi. Abbiamo i traghetti qui a Genova, leggiamo sui giornali quasi tutti i giorni che sappiamo che i traghetti, che soprattutto con l'estate, i collegamenti con le isole, bruciano combustibile tradizionale, seppure a bassissimo tenore di zolfo, quindi fanno l'emissione, la nuvola. Qui appunto è ad esempio il settore più importante dove noi riteniamo che quei fondi andrebbero investiti. Esiste un combustibile cosiddetto di transizione, quindi che ci porterà sicuramente alla quota di emissioni zero, che è il gas naturale liquefatto, ma che non è a zero emissioni, perché anch'esso, seppure ne contenga, emetta in quantità assolutamente inferiore rispetto ai combustibili tradizionali derivati dalla raffinazione del petrolio, ha comunque anch'esso delle emissioni. Quindi la conclusione alla domanda è: non è tanto polemica quanto è razionalità nel prendere dei provvedimenti, soprattutto per l'Italia, perché noi siamo un paese ad altissima marittimità, dove il contributo del nostro settore al prodotto interno lordo supera abbondantemente il 10%, dove i collegamenti tra le città avvengono sì in macchina e con i camion, ma ad esempio nella dorsale tirrenica, adriatica, peninsulare o nei collegamenti con le isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna, ma le diverse isole minori che l'Italia ha, necessariamente il collegamento marittimo è l'unico mezzo di continuità territoriale che le popolazioni, quindi i cittadini, chi va a scuola, chi va all'ospedale, chi va a lavorare ha, o per non parlare chi va magari a curarsi per avere quei servizi sanitari nazionali minimali. In questo pensiamo, e qui determinazione insieme ai colleghi di Confitarma e agli altri appartenenti del cluster marittimo, che il governo debba in qualche maniera riconoscere la specificità del nostro settore affinché, ben lieti di andare verso la decarbonizzazione, ma insieme accompagnati, e che se paghiamo quei soldi, che sono tasse, oggi sono solo tasse che noi paghiamo per lo Stato. Invece diciamo, se dobbiamo pagare per inquinare, va bene, paghiamo, ma che questi soldi tornino al settore per accompagnare quegli investimenti in ricerca e sviluppo che ci portino più veloce di quello che forse sarebbe se non ci fossero questi proventi a favore a arrivare a quella soglia che richiede tanti anni.
1: Ecco, ovviamente chiedo a Zanetti di darmi la sua opinione su questi temi. Vorrei aggiungere anche un ulteriore aspetto, che nessuna legge è mai neutrale, no? Siccome voi lavorate su tutto il mondo, perché non c'è niente di più globale del trasporto marittimo, però non è che tutto il mondo rispetta le stesse regole. Per esempio, gli ETS si applicano nell'Unione Europea, noi siamo confine esterno dell'Unione, abbiamo una concorrenza importante da porti extra unionali, e questo ovviamente è un tema, perché diventa una distorsione della concorrenza. Quindi questo è un altro degli aspetti polemici che stanno dentro questa vicenda.
2: Sì, buonasera anche da parte mia. Allora, rispondo iniziando a integrare quello che Presidente Messina ha in modo molto efficace espresso. Allora, il trasporto marittimo nel mondo vale l'80% di trasporto, più dell'80% del trasporto di merci. Il trasporto marittimo è, al trasporto marittimo sono imputabili circa il 2% delle emissioni inquinanti. Quindi 80 rispetto 2, non è neppure, visto che siamo in ambito accademico, la legge di Pareto, non è 80-20, è 80-2%. Questo perché? Perché il percorso comunque di decarbonizzazione del settore marittimo è partito ben prima dell'ETS, ben prima dell'ETS. Faccio alcuni esempi riguardo la mia azienda. Il primo bilancio di sostenibilità di Costa Crociere certificato risale al 2006, quindi circa 20 anni prima dell'ETS. Ad oggi l'armamento italiano ha 80 navi in ordine,

0: 2 miliardi e mezzo di investimento, perdon, 60 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, l'80% di queste navi sono pronte per l'utilizzo dei carburanti alternativi.
1: Tipo GNL?
0: No, no, carburanti alternativi. Ancora? GNL è già un carburante di transizione, sì, strutturato, è business as usual. E questo anche, qui cito ancora una volta quello che la mia azienda ha fatto, noi siamo stati i primi ad avere navi da crociera alimentati a gas naturale liquefatto. Proprio il gruppo Costa nel 2019 e nel 2020 le prime due navi. Però venendo ai carburanti alternativi, se oggi guardo quello che è lo scenario mondiale, io vedo un mismatch enorme quantitativo. Non ci sono i carburanti alternativi sufficienti per alimentare le navi che sono predisposte. Non ci sono le condizioni economiche, perché il costo di un carburante alternativo può arrivare a 4 volte tanto di quello di uno tradizionale, e non ci sono gli investimenti, perché oggi delle quantità disponibili l'Europa ne produce solo il 10%, il 75% delle quantità disponibili e non sufficienti di carburanti alternativi viene prodotto in Asia. Cioè stiamo andando verso un modello che purtroppo, mi viene a dire, è simile a quello che si è chiarato nell'automotive, dove non stiamo investendo e non stiamo usando i fondi che il settore genera per andare ad investire nelle tecnologie che servono per produrre e per produrre in modo efficiente questi combustibili. Io ho il telefono in mano perché mi sono fatto mandare alcuni numeri di uno studio che il nostro centro studi di Confitarma ha fatto parlando di impatto dell'ETS. L'ETS è entrato in vigore nel 2024. Dal 2024 è entrato per il settore marittimo, ad esempio per il settore terrestre, per la gomma, non è entrato. Noi siamo, soprattutto vivendo a Genova, no? Siamo un po' nati con questo, nati a livello di business, no? A livello di impiego, col concetto delle autostrade del mare. Cosa sono le autostrade del mare? Semplicemente prendo un tir, prendo la gomma, per un tratto del suo viaggio lo metto in mare, lo trasporto fino a un altro porto, tipicamente posso pensare un Genova-Palermo, poi qua Stefano è maestro e mi correggerà o integrerà, lo metto e poi gli faccio fare l'ultimo pezzo ancora su strada.
1: Con un bel vantaggio anche dal punto di vista del traffico.
0: Torniamo all'82%, okay. Poi ci sono i costi sociali del traffico. Dal 2024, con l'ingresso dell'ETS, noi abbiamo stimato che circa 68.000 sono passati dalla nave dal mare alla terra. Quindi essendo penalizzato il viaggio in mare dall'ETS, che viene evidentemente poi impatta la catena, il TIR rimane sulla strada, non paga l'ETS, ha un impatto ecologico più importante, ha un impatto sociale non comparabile, e sinceramente viviamo in una regione in cui il costo sociale del trasporto terrestre lo viviamo tutti i giorni, per non parlare dalla Spagna e dalla Francia. E quindi questi 68.000 tir corrispondono a 82 milioni di chilometri di percorrenza, per una stima che abbiamo fatto di circa 70.000 tonnellate di CO2 in più emesse. Quindi se noi guardiamo all'ETS, al di là della polemica ci sono i numeri e c'è quello che è poi l'effetto. C'è una tassa che ha una natura, che è quella di ritornare al settore che la genera per incentivare la transizione, e peraltro transizione che già gli investitori del settore stanno spingendo, non viene utilizzata per ricerca e sviluppo, e quindi si blocca questo possibile circolo virtuoso, perché poi ci sono anche le cause negative. Quindi è un tema di polemica, ma è un tema in realtà di politica industriale.
1: Ma non solo, però, perché non è che a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. Non è che in realtà questa sia soltanto una manovra per fare del gettito extra, piuttosto che non pensare veramente realmente al quadro completo, anche perché voi siete...

Questo mi servirà anche da gancio magari per Confindustria Nautica, per Piero Formenti. Voi siete un settore ricco, un settore che fattura moltissimo, che ha grandi player, eccetera, no? Io recentemente ho fatto qui una trasmissione sul porto e sui suoi fumi. No, è emerso da studi inattaccabili che in realtà il porto di Genova emette meno di quello che emettono le nostre caldaie d'inverno nelle case. Però non ci sono i comitati contro le caldaie, perché sennò dovremmo protestare contro noi stessi e sarebbe, diciamo, difficile da fare.

0: che a pensare realmente alla transizione ecologica. La polemica che io vedo è soprattutto questa, perché secondo me qualcuno in giro lo pensa, al di là delle posizioni giustamente più corrette, più ufficiali.
1: Provo a resistere alla tentazione di rispondere in modo diretto, rispondo in modo indiretto, ma credo e spero altrettanto efficace. Oggi guardiamo il mare, il sistema che è nel mare, come un pezzetto. La realtà è che il mare è tanto importante per il nostro entroterra quanto lo è per le nostre città portuali. Il mare fa parte del sistema industriale italiano. Il presidente Formenti, che produce gommoni, produce per la nautica, non produce in un posto di mare, produce all'interno. Chi può pensare oggi che il mare non serva l'industria di terra, non sta guardando tutto lo scenario. Le navi si adattano, cambiano rotta, cambiano i tempi di percorrenza. Quando non arriva una materia prima, o per la produzione, o una materia energetica, alla fine è l'industria, siamo noi a casa che ne risentiamo le conseguenze. Quindi per me andare a creare una tassazione, un extragettito, non è un tema di guardiamo i ricchi, guardiamo i poveri, perché ci sono tante aziende molto più ricche che non pagano le tasse, sicuramente non le pagano
0: tipo le big tech
1: in Europa. Quindi è quello di non avere la visione completa di un fenomeno, di una catena del valore che parte dal mare ma finisce direttamente sulla terra. E per noi in Italia vale più che per chiunque altro in Europa. Ancora un paio di numeri. In Italia per ogni chilometro di costa, e sappiamo a memoria che sono 8.000 chilometri di costa, ma vale parzialmente questo numero, è molto più importante ricordarci che in Italia per ogni chilometro di costa abbiamo 40 chilometri quadrati di retroterra che insistono, cioè 40 chilometri quadrati per ogni chilometro di costa. Se guardo alcuni paesi competitor a noi, Francia e Spagna, questo numero raddoppia o triplica. Questo vuol dire che per l'Italia ogni pezzo di terra è collegato al mare.
0: Certo.
1: Ogni piccola area della nostra penisola è a due ore e mezza, massimo tre ore d'auto dal mare. Il che vuol dire che ogni area del nostro paese è un retroterra portuale. E quindi guardare alla filiera del valore e non a un segmento specifico, oggi come oggi è più importante che mai, perché poi i nostri competitor, noi abbiamo considerato il Nord Europa, i porti del Nord Europa sino all'altro ieri, siamo riusciti a crearcene un altro, che sono i porti del Sud Europa, del Nord Africa, cioè, del Sud Mediterraneo, che hanno vantaggi da un punto di vista operativo e vantaggi da un punto di vista finanziario, perché se io vado a fermarmi in un porto che dista 10-12 miglia dalle coste italiane o dalle coste europee, penso a Algeciras, non sono soggetto alla tassazione.
0: E c'è anche un tema poi geopolitico, perché poi di solito non sono i marocchini o gli algerini che gestiscono i terminal, ma ci sono, diciamo, investimenti internazionali ben noti. Fate un bel primo piano su Messina, vediamo, perché mi sembrava particolarmente pronto a rispondere alla... è lo stesso, qualcuno la va a prendere. Sulla mia provocazione, se si sentiva o meno una gallina da spennare o...
2: Allora, quando parlava Mario, assolutamente condivido totalmente quello che ha detto, ma con minore diplomazia rispondo alla domanda, dico sì. Sì, perché è vero, perché le nostre aziende sono sempre più radicali. Allora, premesso che il tema è europeo, cioè il tema ormai si gioca in Europa. Nei prossimi giorni, proprio la seconda metà di luglio, è atteso il processo di revisione della direttiva ETS, sulla quale noi ci aspettiamo un qualche, seppur minimo, intervento a protezione almeno parziale di quei tre pillar che sosteniamo, quello delle autostrade del mare citato ampiamente da lui, è il più importante, come anche quello dei porti di transshipment, per evitare che anche la merce, è una questione

0: anche di sicurezza del paese. I dati che oggi magari riguardano imprese italiane, imprese europee, non vadano a essere gestiti dai soggetti monopolisti che hanno magari le concessioni di terminal contenitori in Marocco, quindi sulla costa occidentale dell'Africa, sull'Atlantico, sotto Gibilterra, o il Nord Africa, dove esistono oramai meravigliosi porti di transshipment. Io sono stato 2 mesi fa a visitare 2 giorni il porto di Misurata in Libia, che è un'eccellenza straordinaria ed è oramai in grado di fare concorrenza al porto di Gioia Tauro, che è in Italia, o al porto di Malta, che comunque è in Europa. Quindi dico sì, perché siamo soggetti visibili, radicati sul territorio, effettivamente è un settore ad altissima intensità di capitale investito e spesso anche di redditività, per fortuna talvolta, per il genere di investimenti e di occupazione che comporta. Ma avete mai sentito parlare, ad esempio, di queste aziende radicate? Parlo di trasporto marittimo, portualità, ma sicuramente c'è anche la nautica, eccellenza, soprattutto in Italia, di licenziamenti, salario minimo, lavoro irregolare, cioè tutte le nostre aziende, chi più a fatica, chi meno, a seconda anche delle dimensioni e dei mezzi finanziari dell'azionista, che molto spesso è magari ancora la famiglia che dedica tutte le proprie risorse al lavoro, all'impiego del capitale, cioè crescono, danno occupazione. Cioè, nel nostro settore, sfido, andate a vedere nelle rassegne stampe degli ultimi 20 anni rispetto ad altri settori, dove si leggono cose orrende di gente pagata 3 euro, 9 euro, 5 euro, dove si parla di salario minimo o di lavoro in nero, visto che, certo, diciamo la verità, usiamo questa brutta parola, o di licenziamenti. Ma le nostre aziende assumono, crescono, formano, fanno l'ISG, spingono alla decarbonizzazione. Poi commettiamo degli errori, per carità, siamo a Genova, facciamo anche delle belinate, ma fa parte del lavoro. Cioè, allora sì, allora il nostro è un settore visibile, perché pubblichiamo i bilanci alle camere di commercio, perché siamo delle SPA, a volte anche quotate in borsa, ma anche non quotate, ampiamente trasparenti, dotate di compliance, strumenti moderni, e quindi sì. Ma il tema è in Europa, e in Europa ci aspettiamo dal trilogo che il nostro governo riesca a incidere ancora di più sugli interventi della Commissione di fine luglio e del Parlamento europeo, che poi Parlamento e Consiglio dovranno approvare questo, ci auguriamo, almeno parziale revisione della direttiva ETS.
1: Vabbè, poi torno da voi così mi raccontate cosa fanno le vostre aziende anche per la sostenibilità, visto che comunque siete attori protagonisti di questo settore. Piero Formenti, il nostro pubblico è generalmente troppo giovane per ricordare quando c'era quel governo che andava a cercare i proprietari degli yacht nei porticcioli per cercare di vedere.
2: Non hanno ancora smesso.
1: Però è meno visibile, almeno, diciamo, una cosa che sembra meno forte.
2: Lo fanno con più eleganza. Più coordinato, perché noi abbiamo firmato, io ho firmato come Confindustria Nautica, un protocollo con la Guardia di Finanza, Comando Generale, per cui abbiamo un tavolo attraverso il quale ci confrontiamo per fare che venga fatto in modo, perché è giusto che venga fatto, ma che sia fatto in modo da non, come si suol dire spesso, buttare via il bambino con l'acqua sporca, da non danneggiare le aziende virtuose per colpa di quelle non virtuose. Quindi siamo con voi,
1: controlla,
2: abbiamo detto,
1: la mia barca mentre sono in ufficio a lavorare, non mentre sono al porticciolo.
2: Ma anche controllala in modo da non trattare il mio cliente come un pericoloso criminale, ma come un proprietario di un mezzo che lo fa per divertirsi, ma dà lavoro a tanta gente.
1: Non c'è dubbio.
2: Poi, se volete, vi cito anche.
1: E infatti è un po' questo il tema. Però, siccome parliamo di sostenibilità, vorrei un po' capire il settore, no? Che cosa fa. Io ovviamente sono un vostro fedele, diciamo, sostenitore, vengo spesso a vedere i vostri saloni e i cantieri, e ovviamente
2: il vostro salone,
1: giusto. Ogni tanto fate anche le collettive all'estero, adesso mi fate vedere come Confindustria. Okay. Ora il salone è uno, è quello di Genova, naturalmente. 1-6 ottobre, mi ricordo bene le date?
2: Sì, certo.
1: 1-6 ottobre, quindi avete dei biglietti omaggio per aver partecipato a questa giornata. Scherzi a parte, voi avete tantissima tecnologia. Lavorate moltissimo nello sviluppo sostenibile, anche perché non in tutta la filiera, ma in una parte, specialmente nei maxi yacht, c'è anche più la possibilità di sbizzarrirsi, no? Come nel militare, si diceva all'inizio, il militare poi trasferisce al civile i risultati delle sue

0: ricerche, delle sue scoperte, anche la nautica può andare in una direzione, specialmente quella di lusso, in cui gli altri settori magari non riescono ad andare. Qual è lo stato dell'arte?
1: Intanto avete citato giustamente IMO. Secondo fonte IMO, come emissioni globali di effetto serra mondiali, l'industria nautica rappresenta lo 0,01%, e questo nonostante 8,6 miliardi di euro di fatturato del 2024 in crescita, 13 miliardi di valore aggiunto, 168 mila occupati, circa il 90% della propria produzione nazionale destinata a mercati esteri, un export che nel 2025 ha raggiunto un massimo storico di 4,4 miliardi di euro, leadership mondiale nella costruzione dei superyacht con 568 unità in costruzione su 1093 ordini mondiali, 568 sono italiani, leader mondiale nella produzione di imbarcazioni pneumatiche, e lo dico orgogliosamente, punto di riferimento internazionale nella componentistica accessoristica nautica. Nonostante questo, 0,01% emissioni globali d'effetto serra. E poi vi posso dire cosa l'industria nautica sta facendo o di che cosa ha bisogno per poter fare questo, però volevo ricollegarmi a quanto ha detto il Presidente Messina, il Presidente Zanetti. Ogni volta che spennano una di quelle galline, quella gallina che lavora per fare profitto, ed è giusto che sia così, perché in Italia sembra che fare profitto sia un delitto, mentre invece è creare valore aggiunto per tutti, compreso gli occupati. Dico, noi abbiamo un 7.2 di moltiplicatore occupazionale, che vuol dire che per ogni assunto dall'industria nautica italiana se ne generano 7.2 nell'indotto diretto e indiretto. È il più alto in assoluto, se non triplo rispetto a qualsiasi altro settore in Italia. Non è poco. Ecco, ogni volta che appunto viene spennato uno di questi polli, questo si ripercuote, come è giusto che sia, perché non possono lavorare in perdita, perché altrimenti incappano in altre cose che avevo appunto citato prima, o devono usare stratagemmi sbagliati, brutti, come quelli che ha citato il Presidente Messina. Questa cosa si ripercuote su di noi, perché ogni volta che c'è un problema, Stretto di Hormuz, il giorno dopo sono aumentate le materie prime. E noi cosa facciamo? Stessa cosa. Dobbiamo aumentare i prezzi. E a chi vanno queste cose qua? All'utente finale. E se l'utente finale poi non compra, a chi vanno queste cose qua? Ai 40.000 disoccupati che ha fatto Monti a suo tempo, sbagliando mira. Io non dico che l'abbia fatto perché era cattivo, l'ha fatto perché ha sbagliato mira. Non ha calcolato tutti gli... A meno che non
0: era quel famoso governo che vi citavo, questo lo dico per i più giovani, perché
1: non ha fatto i calcoli bene, pur essendo un professore universitario, avrebbe dovuto fare i calcoli meglio, a meno che abbia voluto tentare il male minore, ma non si è reso conto che forse erano dei peggiori mali e ha causato danni,
0: diciamo, ha preso la cosa facile.
1: Esatto. Quindi, e l'altra cosa, quando io penso alla mia azienda, ha citato bene il Presidente Zanetti, tutto quello che io ricevo sono materie prime che arrivano via camion, ma quando arrivano dall'Europa, quelle che arrivano meglio con prezzi minori e con un minore impatto su ecologico sono quelle che arrivano dalle navi del container. Cioè, certo, quello che noi spediamo, il mercato più importante dell'industria nautica italiana sono gli Stati Uniti. Come ci vanno le merci negli Stati Uniti? Via mare ci vanno. E ogni volta che spennate chi porta container, lo subiscono le nostre aziende, i nostri concessionari negli Stati Uniti, i nostri clienti. Quindi bisogna sempre stare attenti a cosa si tocca. L'ETS sta impattando anche su di noi. A livello europeo, con EBI, la nostra European Boat Industry, che è la nostra associazione europea, ci stiamo confrontando con Commissione europea e con Parlamento europeo, perché l'ETS sta impattando anche su di noi, nonostante tutto quello che l'industria nautica da anni sta già facendo, con vari interventi sull'alleggerimento degli yacht, delle imbarcazioni, con produzioni più sostenibili come i processi di infusione di RTM leggero senza emissione in atmosfera, con poi oltretutto essendo scafi più leggeri consumano il 20-30% in meno, con motori di nuova generazione, con tutti i tipi di propulsione. Un altro errore, io ero stato in un convegno sull'elettrico, un altro errore gravissimo è puntare solo sull'elettrico, che è quello che ha distrutto l'automotive

0: europeo. L'abbiamo dato in mano ai cinesi. Io ricordo sempre che se si ferma una Tesla, a costo scendo e al limite faccio l'autostop, se mi funziona il telefono in quella zona chiamo qualcuno che mi viene a prendere, compreso il caro attrezzo. Se mi si ferma la barca in mezzo al mare, vi garantisco che le correnti in genere portano al largo, non portano a terra, molto difficile che portino a terra. Quindi o torno a nuoto, voglio vedere quanto so nuotare a lungo, o altrimenti io muoio in mare, perché dopo un po' se non mi trovano e se non ho modo di comunicare ci muoio in mare. Quindi quello che noi spingiamo come industria nautica e su cui stiamo lavorando da anni è su tutte le fonti rinnovabili di energia.
1: Certo.
0: Dall'elettrico, sta crescendo molto per esempio l'idrogeno, in cui le fuel cell sono diventate più sicure, no? All'ibrido, cioè tutte queste cose le stiamo già facendo. Nonostante questo abbiamo, soprattutto per i super yacht, un tentativo di aggressione alla nostra produzione, come si sta facendo con gli armatori, proprio perché siamo in vista, perché siamo quelli apparentemente i ricchi, quindi sono ricchi, tartassiamoli, prendiamo i ricchi per darlo, cioè, ai poveri. Invece in questo modo stanno soprattutto togliendo ai poveri, perché alla fine chi ci rimetterà
1: sono quelli che ci lavorano,
0: sono soprattutto le classi più deboli, perché in qualche maniera le classi più alte ne escono, sono gli altri che non ne escono.
1: Ecco, adesso le farò
0: poi, se volete, vi dico anche un po' di opportunità di lavoro che ci possono essere, perché...
1: Certo, ragazzi, questa roba per voi, ma tra poco, prima facciamo diciamo, ricominciamo il giro. Spero che, insomma, Roberta Pinotti non si offende, è vero che lei oggi è il presidente del polo della subacquea, però è anche vero che ha avuto un'esperienza politica e parlamentare lunghissima. Le chiedo se la nostra politica è all'altezza della sfida europea, e non mi riferisco tanto solo al governo, che certo deve fare il suo lavoro, ma anche la pattuglia dei nostri parlamentari europei. Mi sembra che nel corso degli ultimi anni, anche nelle discussioni sulle, diciamo, delle campagne elettorali per le elezioni europee, ci sia stato uno scatto, no? Una volta sembrava proprio il refugium peccatorum di quelli che non volevi vedere qui vicino, li mandavi in Europa. Invece oggi mi sembra che non sia più esattamente così. Però è chiaro che è importantissimo per l'Italia essere rappresentata correttamente in questi tavoli e per incidere per la difesa anche dei nostri interessi nazionali, visto che buona parte della partita si gioca lì.
2: Ma io penso che prepararsi alla politica sia uno dei mestieri più complicati, se uno lo vuol fare seriamente, che presuppone non essere tuttologi, ma avere quella capacità, diciamo, di sapere trovare chi ti può dare le informazioni per poi assumere le scelte. È l'elemento con cui adesso si scelgono chi fa politica, cioè, come dire, è uno degli elementi che si valutano se una persona, non quante lauree ha, perché uno può anche essere, non è questo l'elemento, è quanto riesco a leggere attraverso tutte le informazioni che mi possono essere date dai competenti, dai lavoratori, dalla popolazione, da chi vive il problema, per dire: nell'assumere questa decisione queste sono le conseguenze. E quindi
1: la risposta è no, comunque,
2: la risposta, è che, diciamo, però è una domanda che ribalto un po' anche sugli elettori, sì. Cioè, quanto alla fine si scelgono le persone che urlano più forte, che, diciamo, mostrano prepotenza, quanto, diciamo, si va poi e dico anche alla comunicazione, non adesso una come quella di oggi, che è un tutt'altra cosa, ma quanto si gioca nel dibattito politico. Se voi guardate una tribuna politica degli anni 70 e guardate che cosa succede oggi nel talk show, vedete che allora c'era un rispetto fra anche gli avversari più lontani possibile, ma c'era una possibilità di argomentare, di spiegare, quindi di convincere o non convincere. Oggi no, perché la comunicazione si gioca sul fatto che devi essere immediato. Quindi, allora, certamente non è che vorrei dire che alla fine poi si ha la classe politica che
1: ci si merita, però
2: ma
1: è così.
2: Un pochettino sì, ecco, perché poi alla fine non è che è soltanto colpa di chi è eletto, forse anche colpa di, cioè colpa, insomma, è la responsabilità di un sistema complessivo. Però mi permetto di dire che è stato molto interessante. Sono riflessioni che avevo già in parte ascoltato, però risentirle così una dietro l'altra con tutti questi dati documentati è stato, devo dire, di grande interesse. E mettendomi anche un po' dalla parte di chi ci ascolta.

0: tutta, no? Quindi di coloro che hanno scelto di fare un tema della loro competenza, del loro studio, il tema del diritto alla sostenibilità. Un elemento che io trovo, ritornando anche all'Europa o alle scelte nazionali, è che tu, cioè, allora, da un lato pensare a delle misure perché il mondo non vada contro il disastro climatico è una cosa giustissima, giustissima, perché tutti abbiamo la percezione di quello che sta succedendo e deve essere una preoccupazione di tutti. Ma quando scegli delle misure, devi anche capire intanto se sono quelle efficaci. Da alcuni dati che venivano raccontati oggi mi nascono dei dubbi che sia la misura più efficace. Sì, diciamo, si cercano meno emissioni per quello che riguarda il trasporto in mare, ma si rischia di avere, diciamo, l'eterogenesi dei fini se poi tu hai molte più emissioni rispetto al trasporto su gomma. Ma oltre questo, visto che è stato citato anche l'elettrico e il mercato dell'automotive che sta morendo per certi aspetti o comunque in grande crisi in Europa, cioè tu devi immaginare, quando tu prendi delle misure devi anche immaginare gli effetti complessivi, cioè per quello che una decisione politica è complessa, cioè tu non puoi solo guardarla dal punto di vista, dall'obiettivo che, cioè nell'obiettivo che ti dai certamente ci deve essere quello della sostenibilità, ma devi renderla sostenibile anche per gli operatori economici che, diciamo, fino a quel momento hanno operato in un certo modo, perché se tu questo non lo rendi sostenibile crei dei disastri occupazionali. Guardiamo Volkswagen, cosa ha annunciato, e soltanto per ricordare gli ultimi annunci. Quindi gli elementi è non demordere dall'obiettivo, perché sennò è anche un po' facile. In alcuni sento un po' la voglia di dire tutte sciocchezze, non ce ne occupiamo, l'Europa come al solito si occupa delle cose da ricchi. Non è una cosa da ricchi occuparsi della sostenibilità, è una cosa che riguarda il futuro del mondo, che riguarda tutti, che riguarda gli abitanti del mondo. Nello stesso tempo, cioè, io dico, intanto scegliamo le cose che effettivamente sono più efficaci, non facciamo scelte esclusivamente ideologiche, ma raffrontiamo l'ideologia o l'obiettivo finale, l'ideale secondo me è più bello che non l'ideologia, con il fatto che debba nella realtà essere raggiungibile, quindi percorribile. Questo secondo me anche per chi studia la sostenibilità, ecco, immaginare che nelle cose che si vanno guardando uno deve anche rendersi conto, un po' come in politica, degli effetti che produce, a lato, rivolgo, e che si producono.
1: Mi rivolgo al politico.
0: Io ora sono presidente, sono un industriale.
2: Com'è? Sì, no, ma stiamo parlando.
3: No, visto che siamo. Allora, in quanto industriale, entrati, ora adesso Formenti le vende, no, la barca, perché cioè, o l'uno visto o l'altra.
0: Ma sono industriale che non prendo la linea. Industriale. Quindi, diciamo,
1: visto che,
0: punto di vista.
1: Visto che si è parlato appunto di politica, mi è piaciuto molto quello che ha detto, e direi che ci vuole una capacità che vedo poco nei politici. Quando io sono in mare e scarroccio, o sbaglio rotta per qualche ragione, se voglio rimettermi a posto lo ammetto e correggo la rotta. Io vedo poca capacità nei politici, che ne so, per orgoglio, per ottusità politica, non so per cosa, di cambiare rotta, e parlo di politica europea. Ho visto l'automotive andare a schiantarsi contro uno scoglio perché una certa politica europea non ha voluto riconoscere l'errore correggendo la rotta, ma per andare sempre nello stessa direzione, no, senza cambiare l'obiettivo finale. Ma se in quel modo per arrivarci vado a schiantarmi su uno scoglio che c'è esattamente in mezzo, devo trovare un modo per adeguare la rotta, girargli intorno e arrivare comunque al mio obiettivo, come ha detto lei, mantenendo l'obiettivo. Ma perché non c'è questa capacità? Perché hanno paura poi di perdere voto da un determinato elettorato? Parlo sia da un lato che dall'altro, non lo so. Ma però non c'è questa capacità nei politici.
0: Non è vero. Allora, non in tutti. Facile l'applauso, no?
1: Sì, no, allora, non voleva essere una formazione populista. No,
0: allora, visto che poi se no diventa una cosa.
1: No,
0: faccio più politica, no, da 5 anni.
1: No, ma in quanto esperta chiedevo,
3: no,
1: un parere.
3: Può anche parlarne male.
1: Attenzione.
0: Mi occupo di altre cose.
1: Non volevo suscitare un applauso, mi scusi, populista. Volevo, e nemmeno la mia era un'affermazione che voleva essere populista nel senso negativo, perché populista potrebbe anche essere in senso positivo, ma semplicemente chiedere a una persona che ho apprezzato in quello che ha fatto.

0: fatto nella sua vita da politico, per la, al di là delle idee, ma per la correttezza e l'onestà intellettuali di sempre, un parere su questo?
1: No, io non lo trovo sensato, nel senso che rispetto a dei dati che vengono dati, se tu hai preso delle decisioni, torni indietro. Oh, certo. E dici mi sono certo. sbagliato. Però, perché non è che no, dire sia, che si è sbagliato nella vita come in politica non, è un, non, non vuol dire, non dimostri debolezza,
2: no,
1: dimostri forza, dimostri intelligenza.
0: Sono quindi. Pienamente d'accordo.
2: Peraltro però tutto poi torna all'origine di quello che diceva Roberta Pinotti, su cui io sono completamente d'accordo, cioè il fatto che oggi non selezioniamo più bene la nostra classe dirigente. Tra l'altro selezioniamo benissimo il deep state, cioè quelli che lavorano nello Stato, perché fanno dei concorsi difficili, sono persone preparate, escono bene. Ma i politici che dovrebbero indirizzarli in realtà di solito non sono neanche, diciamo, il dito mignolo, e questo è il problema. Quindi bisogna ricominciare anche a selezionare la classe dirigente sulla base della capacità, non solo se gridano tanto, se dicono cose incredibili che ci piacciono un sacco perché ci no, fanno identità o cose simili. No, dobbiamo guardare anche che sappiano fare qualcosa, che magari l'abbiano fatto anche nella vita prima di candidarsi. Zanetti, vediamo un po' ai big dell'armamento che voi rappresentate. Intanto Costa, che insomma è la sua azienda, voi siete ovviamente noti per le navi da crociera, lo sviluppo tecnologico direi che lì è enorme, poi che la nave da crociera sia intrinsecamente, diciamo, energivora è evidente, perché sono comuni di buone dimensioni, stracariche di luci, di piscine, di tutto quello che ci deve essere per divertirsi. Però proprio per questo avete lavorato negli anni, e molto. Chi ha seguito il settore ha visto tutta una serie di evoluzioni che ci sono state. Voi come l'avete affrontata?
3: Sicuramente le navi sono dei sistemi complessi. Sono dei sistemi complessi, sono dei sistemi che consumano energia e sono dei sistemi che fanno parte di aziende. E per questo e spesso è difficile identificare questo, no? Ma c'è un interesse comune. Per noi il primo interesse è consumare meno energia, e lo è per tanti motivi. Primo, perché noi viviamo, lavoriamo e navighiamo offrendo vacanze, e quindi è il nostro primo interesse cercare di preservare, fa parte della nostra missione che abbiamo scritto anche come corporation, preservare, anzi lasciare i luoghi che visitiamo meglio di come li abbiamo trovati, perché noi poi lì ci vogliamo portare le persone che devono passare dei momenti memorabili. È comunque importante consumare meno, perché è uno dei principali elementi di costo della nostra industria. Ed è oggi come oggi, credo che consumare meno, qualunque cosa facciamo, sia il primo elemento di sostenibilità. Perché la tecnologia ci porterà verso motori che saranno sempre più in grado di andare verso carburanti alternativi, soprattutto sul naviglio esistente, perché noi pensiamo alle navi in ordine, ma le navi in ordine o che arriveranno nei prossimi 10 anni sono una frazione, un decimale di quelle che navigano oggi. Quindi il consumare meno è funzionale a qualsiasi tipo di strategia. Noi adottiamo misure di risparmio energetico oramai da decenni, e tecnologicamente andando avanti sono sempre più sofisticate. Adesso non mi sto a dilungare su tutte, ma ne cito una che è poi legata all'intelligenza artificiale, magari mi dà l'opportunità di una piccola digressione sulle professioni del nostro settore. Noi abbiamo sviluppato internamente, quindi con competenze, con persone che l'hanno di Costa, un sistema di intelligenza artificiale che aiuta i nostri equipaggi nella gestione dei motori. Una nave da crociera, ma come molte altre navi mercantili, non ha un motore, ha vari motori, vari generatori, e combinare il livello di potenza e l'utilizzo dei vari generatori è fondamentale per ottimizzare i consumi. Io posso usarne uno e andare a manetta con uno, posso usare 4 e tutti andare al minimo. Ci sono n vie di mezzo, e dipendono dai venti, dalla temperatura dell'acqua, dalla densità salina dell'acqua, dalla forza del mare, da quanto è mosso, meno mosso, da quanto è il carico della nave, eccetera. Sono n variabili. Oggi l'intelligenza artificiale aiuta i nostri equipaggi a prendere decisioni migliori, che non sono solo basate sull'intelligenza e su

0: sulla esperienza personale, ma sono aiutate e supportate dall'intelligenza artificiale. Questo poi si traduce che noi in ogni mese adesso stiamo battendo i nostri record storici di consumi più bassi, perché alla fine la tecnologia aiuta a consumare di meno, e consumare di meno è il primo elemento di sostenibilità.
1: Anche economica,
0: ma soprattutto in uno scenario in cui ci vorranno decenni ad avere le quantità di carburanti alternativi, sintetici, biologici, che ci aiutino. Quindi meno consumiamo tutti, prima arriviamo a questa neutralità. E questo mi permette di agganciarmi a un tema delle professioni del mare. Professioni del mare stanno cambiando. Ci sono le professioni storiche legate alla capacità del fare, legate al modo tradizionale, alla parte tradizionale del nostro mestiere. Ad esempio, la nautica ha un livello di artigianato del livello più alto, ma la stessa nautica, non ti voglio rubare mestiere, ma parlando di economia del mare, oramai ha le tecnologie più avanzate su queste imbarcazioni, e queste tecnologie più avanzate richiedono competenze che ieri non erano richieste. Se penso alle nostre navi, lo stesso, perché un conto è lavorare sull'esperienza, un conto è governare sistemi complessi. Questo per dire che la sostenibilità è anche legata alla nostra capacità di fare formazione a tutti i livelli. Formazione che vuol dire andare ad incontrare qualitativamente la domanda di manodopera qualificata a diversi livelli: manageriale, tecnica, tecnologica, artigianale di alto livello, manifatturiera specializzata, e poi quantitativa, perché ad oggi è più la domanda che l'offerta di lavoro. Se poi guardo il prossimo quinquennio, abbiamo stimato come Confindustria, abbiamo fatto insieme a Boston Consulting, quindi con un ente esterno, circa 175.000 persone che mancheranno al settore dell'economia del mare per completare quello che è la ricerca di manodopera. E di queste, due terzi sostituiranno, diciamo così, il ricambio generazionale, ma un terzo sono nuove professioni. Parliamo di 80-90.000 persone che dovranno fare lavori che oggi non ci sono, dovranno avere preparazione che ad oggi stiamo ancora mettendo nel mirino, sulla quale ci stiamo ancora focalizzando, ma non abbiamo ancora le risposte a 360 gradi che poi serviranno per fare in modo che questo percorso di sostenibilità vada avanti, perché la sostenibilità sarà sempre più legata alla tecnologia, e la tecnologia è sempre più legata alla capacità delle persone. Non vedo il contrario, e non ho usato il non penso, perché non è un tema di avere delle opinioni. Se noi osserviamo quello che è lo sviluppo tecnologico, è legato alla capacità di saper fare, legato alle persone. Poi la macchina è un derivato di questo, macchina che sia virtuale o fisica, ma sono le persone che sono gli iniziatori e gli abilitatori della tecnologia, e su questo non c'è abbastanza
1: altra urgenza.
0: Attenzione,
1: no?
0: È un'urgenza della quale non
1: c'è mismatch, come si dice adesso, abbastanza. Cioè mancano persone capaci di fare determinati lavori. Non si dovrebbe nemmeno sentire la parola disoccupazione in molti ambiti, e invece purtroppo si sente ancora, perché chi deve dare lavoro non trova colui che quel lavoro dovrebbe poterlo saper fare. È ovvio che non è che tutti possono fare tutto. Stefano Messina, anche a lei chiedo sostanzialmente la stessa cosa. Lei porta un cognome importante che evidentemente dà il nome allo stesso al gruppo fondato dalla sua famiglia. A che punto siete arrivati in questo percorso di cui stavamo parlando prima, anche a livello normativo?
2: Ma ha ricordato giustamente, noi siamo un'azienda familiare ancora oggi che ha 105 anni. E la maggioranza del capitale appartiene ancora alle nostre famiglie, quindi che derivano dal fondatore, che era mio nonno

0: Ignazio Messina. Diciamo la sostenibilità è un po' nella natura delle aziende marittime, no? Mi è piaciuta la frase di Mario Zanetti quando dice, ancorché magari nelle crociere sia più visibile perché c'è il crocierista, il passeggero, a differenza che nel carico, come diceva mio padre, i contenitori non parlano, a differenza dei passeggeri.
1: Questo è un grande vantaggio.
2: È un grande vantaggio. Non protestano nemmeno quando la nave è in ritardo.
0: I passeggeri che invece i social fanno le denunce, le proteste. Però, a parte le battute, il rispetto che si ha del mare, si rischia di cadere nella retorica e non voglio farlo, però per dire che l'aspetto della persona è fondamentale. Non è tanto un obiettivo specifico nel budget il miglioramento della sostenibilità, è nella natura dell'ordinary course of business e è un'opportunità di crescita. Allora, io dividerei la risposta in due parti. Una cosiddetta material, cioè quello che si fa. Allora stiamo parlando della riduzione delle emissioni tramite oggi i combustibili a bassissimo tenore di zolfo, al gas, a breve ai biofuel, di cui peraltro però purtroppo c'è pochissima disponibilità, perché non dimentichiamo, non abbiamo ancora detto una cosa importante per l'Italia, che c'è il prodotto, quindi la tonnellata che tu metti nel serbatoio o il litro che mettiamo nei serbatoi delle nostre automobili o della Vespa o del motorino, e poi c'è la logistica, l'approvvigionamento, la necessità di trasportare il prodotto alla destinazione, che è un deposito in porto dove poi la nave arriva e viene caricato il prodotto. Una filiera quindi fortemente integrata, che spesso è più difficile da realizzare rispetto alla produzione del combustibile stesso, che una volta che magari è prodotto in una raffineria di biometano in Olanda, deve essere poi trasportato in Italia con tutto quello che ne comporta di logistica, sicurezza, costi e necessità di fare dei depositi, quindi un'organizzazione logistica che li riceva, li gestisca e poi aspetti la nave per portarli a bordo. Quindi questa è la parte principale di quelli material. Ad esempio noi, che ripeto, insisto sul concetto azienda familiare, quindi attenta agli investimenti, al ricorso all'indebitamento, sempre cercando di scegliere gli investimenti secondo la loro priorità, abbiamo adesso, diciamo, due interventi importanti fatti, cercando di, lo dico proprio chiaramente, copiare il meglio che fanno gli altri, perché non ho tante altre armi, non siamo dei fenomeni, siamo gente normale che lavora e che cerca di mettere in condizioni i nostri collaboratori di sforzarsi, di trovare il meglio, di provare a essere più bravi degli altri, fondato sulla passione, sulle motivazioni, magari anche sugli incentivi economici, ovviamente, nell'individuare soluzioni innovative, dove magari ogni tanto proviamo a essere più bravi degli altri e arrivare prima, anche se magari abbiamo mezzi finanziari a disposizione inferiori. Abbiamo puntato su due cose. La prima, abbiamo fatto un progetto di nuovi disegni di bulbi delle navi, che in relazione alla penetrazione dell'acqua, alla velocità, alla temperatura dell'acqua stessa, fatti dal nostro grandissimo ufficio tecnico, fatto di ragazzi appassionati, e arrivano anche qualche ingegnere navale dalla facoltà di Genova, che è pur sempre un'eccellenza, per ridurre le emissioni, no? Quindi il fatto di disegnare un bulbo diverso consente di consumare meno, quindi minore tonnellate consumate uguale minore emissione. E l'altra cosa, abbiamo da metà 2025 diciamo sperimentato una specie di robottino che va a pulire la carena delle navi, anche qui copiando quello che fanno i grandi produttori soprattutto nel nord Europa, in maniera che durante la navigazione anche

0: ci possa essere la possibilità di pulire la carena con più frequenze, quindi anche questo migliorare le performance, quindi la riduzione dei consumi. Poi c'è la parte più importante, che è quella immaterial, quindi legata all'attenzione verso le nostre risorse umane. Già ormai da 4 anni abbiamo il nostro report di sostenibilità, ancorché non sia obbligatorio, abbiamo la nostra certificazione, abbiamo instaurato, abbiamo costituito un comitato ISG che fa capo a un nostro manager, all'interno del quale ogni ufficio conferisce una propria risorsa. Anche in questo senso abbiamo cercato di motivare i capi area a inserire una risorsa giovane, innovativo, magari che lavora in azienda da 1 anno, 2 anni, che abbia anche un po' il coraggio di dire cose nuove, col rischio di sbagliare, ma di non farsi licenziare, ma anzi farsi motivare a dire anche delle cose che magari possono aver senso, ma avere la serenità di poter dire al proprio capo anche quello che si pensa, o idea anche abbastanza innovativa. E tramite l'alimentazione di queste nuove energie, che poi nell'azienda familiare sono fondamentali, perché in termini forse un po' romantici ma molto pragmatici, l'azienda familiare ha sempre come obiettivo quello di consegnare alla generazione successiva, per quanto possibile, un'azienda che sia guidata da persone che mantengano gli stessi valori, la stessa etica, il rispetto delle tradizioni, ma la capacità ovviamente di innovare, di stare sul mercato con una necessaria assoluta sostenibilità economica, perché altrimenti, se si vive di poesia e di valori e non di valore e bidda, marginalità, è difficile andare avanti.
1: Evidentemente anche quello. Piero Formenti, allora parliamo di tecnologia ma anche di lavoro, visto che questo mi ha promesso di fare, visto che già prima Zanetti parlava appunto di tanta domanda di diciamo aziende che hanno bisogno di lavoratori, ma una scarsa disponibilità di lavoratori a fare questo tipo di mestieri, ovviamente più specializzati, più tecnologici. Nel vostro campo?
2: Non solo.
1: Nel
2: nostro campo è molto sentito, anzi è un problema che nella nostra associazione è stato portato con forza e ha generato anche una delega specifica all'ingegnere Vincenzo Poerio, tra l'altro la sua azienda è qua a Genova, ancora, e sulla formazione. Abbiamo una delega specifica sulla formazione. Ok, abbiamo bisogno di dalla manovalanza di cantiere fino agli ingegneri navali, tutta la catena produttiva, ma non solo. Come diceva appunto bene prima Mario, il presidente Zanetti, abbiamo bisogno di ingegneri energetici, di progettisti di software, esperti di materiali innovativi, specialisti della digitalizzazione, professionisti dedicati ai processi ESG e all'analisi del ciclo di vita dei prodotti, che sono professioni che stanno nascendo, non esistono ancora in modo ben definito, si stanno sviluppando e ogni volta che si implementano, me lo insegneranno meglio i ragazzi di come io lo potrei insegnare a loro o dire a loro, nascono cose nuove che li rimettono in discussione, come per esempio in questo momento l'AI, intelligenza artificiale, che ha rimesso in discussione tutto questo. Ecco, quindi per noi
1: siete proprio una bella generazione, eh? Complimenti, fortunati.
2: E quando si diceva prima l'obiettivo deve essere quello di, detto in modo così molto riduttivo, comunque semplificato, salvare il pianeta, non è per noi che lo dobbiamo fare. Io ho 68 anni, in qualche maniera io ci arrivo alla fine, dobbiamo fare per loro.
1: Certo.
2: Loro lo devono fare per loro stessi, ma non seguendo delle semplici ideologie così fini a se stesse, ma proprio lavorando su queste cose, specializzandosi in queste cose, per aiutare i vecchietti a fare che in questo momento però hanno la gestione delle aziende, delle imprese, hanno la possibilità di investire capitale in quello, nel dare a loro la possibilità di mettere a frutto queste professionalità che potrebbero acquisire, che sono a loro favore perché si creano una professionalità su cui magari è anche bella
1: appagante, stimolante,
2: che dia soddisfazioni, ma che poi alla fine, mettiamola come il sogno di tutti i giovani, salvi il mondo e cambi il mondo, insomma, detto in modo un po' eclatante.
1: E sulla, diciamo, invece tecnologia nautica applicata alla sostenibilità, state facendo passi importanti?
2: Allora, come ho citato prima, vi elenco così non cerco di non dimenticarmi nulla. Allora, propulsioni elettriche e ibride,

0: carburanti rinnovabili, fuel cell, idrogeno, materiali più leggeri, nuovi materiali per rendere, ve lo dico male, più scivolanti le carene e che che riescano a consumare meno, non solo pulire ma fare in modo che si sporchino meno, quindi antivegetative specifiche, perché le antivegetative hanno anche un problema, erano di forte impatto inquinante, quindi anche quelle sono state soggette a quello, si sta studiando, si continua a studiare. Per esempio il nostro compartimento di accessoristica e componentistica, ne abbiamo una parte che è quella proprio delle vernici, che al di là di studiare gelcoat che non siano di impatto, infusione e tutto quello che vi dico poi, stanno anche studiando e hanno studiato e continuano a studiare antivegetative che permettono di non avere un impatto inquinante, ma che permettano anche di avere carene che consumano meno perché si sporcano meno. Anche perché poi quando devo tirarla fuori per pulirla, devo far partire un carro ponte, devo tirarla su, devo impegnare anche del carburante per pulirla, delle idropulitrici e tutto quanto ne consegue, creare dei rifiuti che poi vanno smaltiti, perché abbiamo anche delle direttive che arrivano dalle capitanerie. Quel materiale dove lo mettiamo poi quando l'abbiamo tolto dalle carene?
1: Nel secco, nell'umido?
0: Servono appunto professioni specializzate che ci aiutino a seguire quest'onda, che è un'onda positiva. Poi vabbè, abbiamo, come vi ho citato, l'infusione, l'RTM leggero, vuol dire fare vetroresina senza emettere stiroli nell'aria. Tutto chiuso, sotto vuoto, a parte che si ottengono carene più leggere, più performanti, un pochino più costose, però anche a livello di inquinamento dell'aria, ma anche di salute del lavoratore stesso, sono ormai diventate quasi indispensabili. Sono più difficili da applicare sulla piccola nautica perché sono troppo costose, ecco, per le barche piccole.
1: Ecco, le chiedevo su questi comparti, ma anche nella nautica di lusso, glielo chiedo anche da imprenditore, se diventano leve di marketing questi aspetti ambientali oppure no?
0: Purtroppo non ancora. Le racconto un esempio che racconto sempre. Tanti anni fa con la mia azienda avevamo intercettato una startup di giovani, che ormai non sono più tanto giovani adesso, che si erano messi a fare infusioni, che ai tempi era un qualche cosa che sembrava di parlare di fantascienza, ma lo volevano fare non con il vetro, con determinati tipi di resina, con il legno, ma con dei materiali più facilmente smaltibili, più facilmente smantellabili e reinseribili nel circuito produttivo senza crearne di altri. Questo generava dei prodotti che costavano un 25% in più. Mi ricordo a Salone di Genova, ancora eravamo sopra, padiglione B, quando eravamo di sopra. Questi due sloveni che hanno voluto prendere dei nostri battelli pneumatici, che erano molto belli perché avevano dei colori molto belli, perché erano fatti con della resina ecologica, c'era cotone e non cotone o canapa e non vetro, c'era sughero quando ancora era considerato un po' meglio, cioè non era d'impatto, e non compensati con colli fenoliche. E questi hanno detto, sì, va bene, ok, bello, una bella cosa, però a noi interessa il colore, se ce li fate di quel colore lì, ma senza doverli fare in quel modo, ci va bene. E questo è un poco cambiato,
1: non
0: ma è ancora...
1: Capito,
0: no, non è che non avevano capito, no. L'avevano capito benissimo, solo che loro interessava il loro portafogli. Fino a che, e arrivavo a questo, fino a che questo impatta sul portafoglio di chi acquista, e... tutto bello quando però lo pagano gli altri, e quindi lì è la difficoltà. Quindi serve molta informazione, molta sta cambiando, perché devo dire i giovani sono quelli che credono di più in queste cose, perché cominciano a dire alla fine il mondo è il mio, me lo state rovinando, quindi devo fare un plauso ai giovani, perché loro lo capiscono di più, però non sono quelli che in questo momento hanno
1: la capacità di comprare. Certo. Presidente Pinotti, per chiudere sull'aspetto anche delle opportunità per il territorio del Polo della Subacquea, no? Io sono personalmente molto legato al territorio della Spezia, questo per le mie personali origini, ma credo che la Liguria in generale sia una terra che possa ancora pescare da lì tante opportunità di lavoro per i ragazzi. Quale potrebbe essere il contributo che il Polo dà anche nella creazione di nuove opportunità di lavoro?
2: Beh, noi presentando il bando che abbiamo fatto

0: fatto grazie ai fondi FESR e che la Regione Liguria ci ha affidato per l'innovazione subacquea, abbiamo nella stessa giornata, la scorsa settimana, 3 giorni fa, firmato un protocollo con la CNA nazionale, perché anche loro hanno realtà non solo artigianali ma piccole e medie imprese che si occupano di questo tema, ma il tema in particolare era la formazione. Sempre nella stessa occasione il presidente di Promo Studi mi ha chiesto di entrare nella fondazione perché ritengono che tutte le nuove professioni che nasceranno dalle esigenze di quello che il subacqueo diventerà, l'underwater diventerà, vanno formate. La fondazione ha un compito sulla formazione. Quindi in realtà noi stiamo già vedendo quali sono nuovi profili professionali che potrebbero servire e stiamo immaginando, avendo anche una rete di università così ampia, di immaginare quali possono essere gli orientamenti che possiamo dare anche alle diverse, ripeto, noi siamo incentrati sulla Liguria, peraltro in Liguria, diciamo, l'Università di Genova ha competenze straordinarie da questo punto di vista e anche abbiamo anche fatto un bando giuridico perché le regole che riguardano l'underwater a livello internazionale sono tutte da scrivere e lo ha vinto l'Università di Genova, quindi non soltanto negli ambiti, diciamo, di ingegneria navale o di quella che è l'ingegneria storica, ma anche complessivamente, quindi l'università è completamente coinvolta, ma noi siamo nazionali e quindi coinvolte sono altre università in tutta Italia. Abbiamo una rete per cui possiamo disporre anche il fatto che la formazione nuova universitaria, ma non solo universitaria, anche immaginando già dagli istituti tecnici, abbia degli orientamenti che rispetto alle nuove esigenze professionali possano essere seguite. E questo, visto che prima scherzando diceva faccio l'industriale, non è vero. Io faccio l'integratrice, cioè io colgo le esigenze del privato, le esigenze del pubblico, le esigenze del civile, le esigenze del militare, le esigenze della formazione, le connetto e trovo, insieme a chi mi aiuta, delle risposte. Visto che abbiamo parlato della politica, per me la politica serve a questo.
1: Vabbè, certo. Grazie mille Roberta Pinotti. Allora, io in teoria avrei ancora un po' di minuti, in pratica non lo so, però posso fare una cosa che manda i matti la regia? Tanto non siamo proprio in televisione proprio, cioè siamo in televisione ma siamo in streaming, quindi qualche sbavatura la possiamo anche fare. Se qualcuno vuol fare una domanda, la può fare, siete delle menti elette. Poi, ecco, professor Coco, lo so qual è il problema, che ora ci vogliono 5 minuti per trovare uno che ne faccia una, poi ci vogliono 3 ore per esaurire quelli che tutti vogliono parlare. Se avete una curiosità, potete parlare ora o tacere per sempre. La curiosità, posso prendere, poi la domanda sarà sicuro per la Pinotti, quindi poi dovrò ridarle il microfono, ma insomma tanto ne abbiamo.
2: Sì, io ho una domanda per la Presidente Pinotti e volevo chiederle, dato che ha detto che la sede della Fondazione è alla Spezia, e so che alla Spezia si trova anche un polo della NATO che si occupa soprattutto di sicurezza marina, subacquea, così, se voi già state collaborando con loro, se vogliate in futuro.
1: Se ne serve qualcosa.
0: Grazie.
1: Anche
0: complimenti,
1: magari.
0: Complimenti per la domanda estremamente competente. Il CMRE, che è un centro NATO che si occupa appunto di tutto quello che riguarda la sicurezza marittima, ma fa molte cose, è nello stesso posto in cui c'è il polo, cioè noi siamo a San Bartolomeo e quindi nello stesso sedime ci siamo noi e ci siamo loro. Loro hanno, tra l'altro, ci siamo già incontrati, c'è già una collaborazione che però pensiamo di strutturare di più, anche perché loro hanno strumentazioni estremamente interessanti che noi potremo utilizzare e noi abbiamo sperimentazioni estremamente interessanti che possono interessare loro. Quindi è una collaborazione che già esiste, che abbiamo deciso di strutturare ancora di più e che credo si amplierà, perché tra l'altro la Marina ha proposto alla NATO di diventare centro di coordinamento per diciamo, la promozione della sicurezza underwater a livello NATO, e pensiamo che la scelta ricadrà, diciamo, sull'Italia e di nuovo sarà sulla Spezia, dove siamo noi.
1: Bene. Allora, aspetta, prima le signorine, poi vengo avanti. Vai.
3: Buon pomeriggio, vi ringrazio per il vostro dibattito perché è stato molto interessante. E la mia domanda, diciamo che nasce, diciamo, dalle lezioni che sono state svolte.

0: volte questa mattina, perché è un tema che è stato toccato, e cioè alla luce, diciamo, dei recenti avvenimenti e della nuova situazione geopolitica, diciamo che sembra che la prospettiva della sostenibilità da protagonista del dibattito europeo sia stata un po' superata da altre materie. E volevo chiedere se effettivamente anche a livello operativo, quindi a livello appunto della vostra esperienza, c'è stata un po' questa forma, diciamo, di superamento quasi, se l'avete sentito anche voi nella vostra attività e nelle vostre ricerche. E inoltre, se così fosse, volevo chiedere se comunque la sostenibilità, o comunque ci sono state delle scelte che avete fatto in passato, comunque delle soluzioni che avete adottato, che ad ogni modo sono, diciamo, entrate nel vostro organico, comunque nella vostra attività, a tal punto che ormai non sarebbero mai, diciamo, non potrebbero mai essere superate effettivamente da questa nuova attenzione. Magari soprattutto mi rivolgo all'attenzione svolta a livello appunto della nuova nella difesa e via dicendo. Grazie mille.
1: Cioè, insomma, la smetterete di parlare di guerre e tornerete a parlare di sostenibilità? Sarebbe questa più o meno la domanda. Messina, Zanetti, potete rispondere voi che frequentate l'Europa.
2: Allora, alla prima dico no, nel senso, la guerra è un fenomeno, speriamo, spot, le cui cause non dipendono da noi, noi subiamo gli effetti, dobbiamo prendere delle decisioni organizzative. Nel caso nostro, per fortuna, non avevamo navi dentro Hormuz, e nonostante ci andiamo regolarmente, e quindi non sposta le priorità per le tematiche legate comunque alla sostenibilità. La seconda non me la ricordo.
1: Era se tornerete indietro rispetto a qualcosa che avete implementato oppure no?
2: No.
1: Anche perché costa più smontare adesso tutti quegli scrubber che hanno dovuto mettere.
2: No, ma perché, come dicevo prima, la visione è di lungo termine. Magari si torna indietro, come diceva prima, no? La presidente Pinotti. Cioè, ma come in tutte cose della vita, ogni giorno fai qualcosa, no? Ogni giorno fai qualcosa, poi rettifichi, fai un passettino indietro, uno laterale, discuti, ma no, qui abbiamo sbagliato, torniamo indietro, poi fai tre passi avanti, mezzo indietro. Cioè, questo... no,
1: fa parte degli aggiustamenti. Altra
3: se
1: domanda?
3: Posso, sì, certo. Perché il tema credo sia molto interessante, al di là della risposta che è tanto certa quanto scontata nel senso positivo, no, quella che ha dato Stia, però secondo me evidenzia ancora una volta due livelli di interlocuzione. Uno, che è quello mediatico-politico, che conta quello di cui si parla, e uno che è quello aziendale economico, che è quello conta quello su cui si lavora, quello su cui si pianifica, quello su cui si investe. Sono due piani completamente diversi, purtroppo, dico, perché in realtà quando vediamo che i piani coincidono, si mettono in piedi fenomeni virtuosi,
1: certo.
3: Funziona tutto meglio, certo. Quindi quello che leggiamo sui giornali non è sempre quello che succede.
1: Non è del tutto colpa nostra, questo mi permetto di dirlo.
4: Scusa, perché... una cosa, noi, come ho detto prima, siamo presenti a livello europeo e la nostra industria è già molto avanti su questo. No, non vogliamo fermarci, vogliamo che non ci fermino, è completamente diverso. Quindi vogliamo proprio che non ci fermino, ci lasciano andare avanti, ma ci diano gli strumenti. Vi faccio un piccolo esempio. Noi 10 anni fa, se non mi ricordo male, abbiamo fatto un progetto per l'end of life delle imbarcazioni, il fine vita.
1: Altro aspetto interessantissimo.
4: Abbiamo fatto tutto uno studio sullo smantellamento, lo smaltimento, come riutilizzare tutti i materiali. Il costo è portarli dove, nei centri di smantellamento, dividere i materiali, e poi dopo possono diventare, ci sono dei materiali molto utili e reimmessi nel circuito produttivo senza crearne altri, come ho detto prima. Il problema è che a livello normativo non abbiamo le norme che ci permettono di considerare questi materiali utilizzabili in quel modo. Quindi da anni cerchiamo di avere queste norme e non riusciamo a avere. E non è un problema italiano, è anche un problema italiano, ma è un problema a livello europeo.
1: Europeo.
5: Sì, Gianluca Messineo. Allora, intanto volevo ringraziare il primo canale dell'invito, perché effettivamente il dibattito a cui ho partecipato, diciamo, almeno come

come spettatore è stato particolarmente interessante, anche perché il parterre de Rouen è stato veramente d'effetto, insomma. La domanda che volevo fare è una domanda molto semplice, rivolta un pochino a tutti. Zanetti ci ha ricordato come praticamente il trasporto marittimo incida per l'80% delle merci trasportate e però unicamente per il 2% delle emissioni inquinanti. Allora la domanda viene spontanea, e cioè se il comparto marittimo si ritiene tartassato,

0: altri, diciamo, soggetti inquinanti non sono stati altrettanto, comunque non partecipano a questa attività.
1: Ecco, perché? Zanetti. Torna la gallina da spennare, se volete rifaccio la stessa frase di prima.
2: Ritorniamo un pochettino a quel concetto, perché alla fine c'è un concetto di visibilità, c'è un concetto che poi, tanto non siamo in TV, non siamo, ma c'è un concetto di influenza politica, ci sono comparti che hanno influenza politica per tanti
1: che
2: motivi.
1: Che sanno fare lobby.
2: Saper fare poi è un discorso diverso, no? Perché c'è, ci sono lobby che vengono valutate in un certo modo, che vengono soppesate in un modo, e altre che vengono soppesate in un altro.
3: Siamo più spendibili.
2: Ci sono segmenti più spendibili mediaticamente e altri meno. Però io ho ascoltato qualche giorno fa, forse la settimana scorsa era, un commissario europeo dire che testuale il mare Mediterraneo è inquinato perché circolano molte navi. Quindi questo è il punto da cui partiamo e qui chiudo con la risposta.
1: Pure commissario, non era proprio l'ultimo, diciamo, di quelli che stavano lì. Facciamo l'ultima, vediamo chi la vuol fare, se la volete fare, vediamo se c'è un'ultima domanda. C'è un'ultima domanda, allora dai, andiamo a fare l'ultima domanda, così poi chiudiamo questa nostra sessione.
4: Sì, grazie innanzitutto per le vostre relazioni molto interessanti. La mia domanda riguarda il ruolo dell'Unione Europea, perché anche stamattina abbiamo sentito diverse voci rispetto a quello che sta facendo l'Unione. E da un lato si sente dire che l'Unione è il leader globale della legislazione su alcuni temi, tra cui quelli della sostenibilità, il Green Deal, che viene copiato e comunque diventa uno standard a livello internazionale per l'effetto Bruxelles, anche per chi opera al di fuori dell'Unione. Dall'altro lato si sente dire che invece l'Unione, così facendo, con questa stessa normativa, va a gravare sulle proprie imprese e quindi ne riduce la competitività. Poi c'è stato il rapporto Draghi e tutto quello che sappiamo. Di queste due visioni contrastanti, voi nella vostra esperienza, quale vi sentireste di sposare di più?
1: Secondo me Roberta Pinotti ha frequentato i palazzi giusti per poterci dare la sua risposta. Anche loro, ma anche tutti loro, perché ovviamente vanno spesso a Bruxelles, ma chissà, forse...
5: Io non sono mai stata parlamentare europea, però sono stata ministra della difesa,
1: qualche
5: quindi
1: volta,
5: in ogni caso
1: qualche telefonata
5: l'ho frequentata. Allora, a mio giudizio, devo dire che entrambe le cose che avete detto, che sono state dette questa mattina, o quelle che abbiamo sentito qua, sono vere. Cioè, da un lato è vero che ci sono parti di legislazione europea che sono assolutamente di ispirazione a livello internazionale. Dall'altro è vero che ci sono state, lo dicevo prima, secondo me su questa vicenda che veniva raccontata di ETS, o sull'automotive, ci sono state alcune scelte che non hanno pensato su alcune a delle compensazioni o delle gestioni. Cioè, non è che tu queste scelte non le puoi fare, ma devi immaginare come le gestisci, come supporti quello che può essere un cambiamento. Quindi io non sarei assolutista nel dire in toto, per sempre e per tutti, la migliore legislazione che sia stata fatta. Per molti aspetti io ne sono orgogliosa comunque degli orientamenti che l'Europa su alcune cose ha scelto, ma ne vedo anche delle rigidità, ne vedo anche a volte quando si dice è un po' troppo, cioè un eccesso di burocrazia, diciamo, bruxellese. Ecco, da questo punto di vista l'elemento anche un po' ibrido, per cui hai la di come funziona l'Unione Europea, quindi hai la Commissione, però hai i governi, hai il Parlamento Europeo, sapete la limitazione anche pur avendo adesso un po' più di spazio, comunque la limitazione rispetto alla propria azione. Questa cosa, se non è oliata bene e fa sì che funzioni bene il dialogo fra i parlamentari, che possono essere quelli che magari raccolgono di più le stanze, i governi che hanno un punto di vista di interesse nazionale, la Commissione che ha un interesse di governo complessivo, se questa cosa non funziona, e a volte funziona bene e altre volte funziona meno bene, ma se non ogli queste cose ti manca un aspetto e allora non è più la legislazione, cioè quello che decidi non è più il meglio che potevi decidere.
1: Per Roberta Pinotti, Piero Formenti, Mario Zanetti e Stefano Messina vi chiedo un grande applauso. Grazie.

0: per essere stati con noi. Grazie al professor Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige, per avere organizzato questa tavola rotonda. Noi ci vediamo qui, se non ricordo male, dopodomani pomeriggio per un'altra sessione con altri relatori. Grazie davvero a tutti e buona serata.
1: Grazie. Buona serata.
2: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, con clima caldo e con anche afa accentuata. Uno sguardo da cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo stabile, cieli sereni limpidi, una ventilazione debole o assente e un clima caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Uno sguardo a Savona, anche qui il sole sarà prevalente, i cieli sereni o poco nuvolosi, la ventilazione debole o assente, le temperature massime prossime ai 30-31 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà protagonista sul territorio con caldo di piena estate. Temperature massime attorno ai 29-31 gradi, vi segnalo alto livello di umidità e un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte all'alba, valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi. Anche sul Tigullio sole gran caldo protagonisti con afa accentuata. Ed anche sullo Spezzino il contesto anticiclonico permette un contesto asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi e un caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della Liguria, ancora una ventilazione debole o assente, salvo localmente delle brezze dai quadranti meridionali, da segnalare qualche nube in più nelle zone più interne. Le temperature diurne non subiranno particolari variazioni, al più localmente rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, l'ultima puntata della stagione, una stagione ovviamente caratterizzata da tantissimi argomenti, il primo anno di Silvia Sallis, il primo anno del Consiglio Comunale, il Consiglio Regionale che comunque ha detto la sua, caro Armando Sanna, buonasera e bentrovato.
1: Buonasera direttore, quindi chiudiamo la stagione noi.
0: Assolutamente sì.
1: Allora buonasera a lei e a tutti gli spettatori.
0: Buonasera anche a Laura Sicignano, buonasera e bentrovata, Alessandra Bianchi e a Mario Mascia.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, l'argomento, iniziamo da Vannacci, perché insomma il sabato di Vannacci ha un po' scosso, se vogliamo, sicuramente un po' la città, si è divisa fra poi e contro. Poi c'è anche chi ha detto, erano in pochissimi, pochissimi a seconda di come uno la pensi, gli anti-Vannacci in piazza, erano pochi, qualcuno dice anche i vannacciani in piazza Leopardi, e quindi se qualcuno dice se ne è parlato tantissimo, poi alla fine in piazza c'erano 1000 persone, ecco. Sicignano è così, cioè alla fine se ne è parlato forse più mediaticamente, poi la città alla fine non ha interessato più di tanto, né quelli che erano contrari né quelli che erano a favore. Per carità, devo dire la verità, per essere un partito che ancora deve nascere, se vogliamo, 1000 persone in Piazza Leopardi non sono neppure pochissime.
3: Allora, la mia sensazione, io ero presente per curiosità, ero in Piazza Leopardi come consigliera comunale, era lista civica, per dare un'occhiata, ascoltare, vedere anche appunto com'era la situazione, e non erano 1000. Molti erano curiosi, osservatori come me, molta era la stampa, c'era veramente moltissima attenzione da parte della stampa, e poi sì, c'erano queste persone col braccio alzato e con una retorica, come dire, di slogan, di frasi brevi ad effetto, con una clac molto efficace. Così come efficace mi sembra la macchina mediatica che sta dietro a questa figura, che appunto a cui si inneggia come generale con un titolo, quindi un po' una novità, no, nel panorama, ma che va un po' a estremizzare degli slogan che abbiamo già sentito in questi ultimi anni.
0: Bianchi.
4: Ma sempre un po' una rappresentazione di parte, e ancora una volta quello che rilevo io è che ci fosse una contromanifestazione. Questa volta forse si sono attenuti ai provvedimenti e quindi non sono andati in violazione di quella che erano state le disposizioni della questura, cosa che non è successa invece a Sestri con Ampi e AVS, che hanno violato quelle disposizioni cercando di arrivare al contrasto per distruggere

0: togliere l'attenzione da quello che facevano i cittadini, ossia manifestare pacificamente per richiedere più sicurezza. E la cosa che mi lascia davvero allibita è che questa amministrazione non si voglia far carico delle richieste della città, preferisca fare propaganda politica, anche dare attenzione e l'impossibilità di manifestare e di esprimere il proprio pensiero, prima da una parte i cittadini, poi anche nel caso della manifestazione organizzata da Futuro Nazionale. Io penso che così non sia un permettere di esercitare una vera e propria democrazia, senza considerare poi quello che del Consiglio Comunale, dove ci viene rappresentata sempre una realtà completamente diversa, addirittura consiglieri del PD che parlano di un mondo a succuadro. Io penso che rispetto a quello che viene, ai valori che vengono proposti convintamente dal centrodestra, io penso che invece avere una consigliera comunale della lista Salis che fa il dito medio ai cittadini, avere un consulente LGBTQIA+ che si permette di insultare cittadini, cattolici, non rientri in quel tutelare, non discriminare, per poi arrivare inneggiare al solito fascismo, perché ce lo sentiamo dire ogni secondo, e distogliere l'attenzione dei veri problemi della città, che sono ben altri. L'insicurezza è un problema oggettivo, noi lo continuiamo a lamentare dall'inizio di questa amministrazione, dove si è avuto un'escalation di violenza non da poco, e quindi se da una parte abbiamo chi indistintamente permette un'immigrazione anche irregolare, dall'altra parte chi invece propone una remigrazione forzata, noi, dati alla mano, governo Meloni, quelli che sono stati il calo degli sbarchi in Italia, ma anche un'attività concreta con un'Europa anche che guarda a cercare di difendere i confini ed applicare una visione con una centralità del pensiero dell'Italia, che quindi che questo governo stia facendo, di riprendere le assunzioni degli agenti di polizia che erano ferme da Renzi e dalla legge Madia, così come tutte attività che sono concrete, sono sul territorio, sono i numeri che parlano. Tutto quello che poi è propaganda, attività ideologica, politica, lo lasciamo a chi vuole seguire questa linea anziché interessarsi della situazione reale dei cittadini, che lamenta, come abbiamo visto la settimana scorsa.
1: Allora, prima
2: bisognerebbe anche fornire dei dati di realtà, perché fare politica senza fornire i dati di realtà, e stavamo parlando di un argomento, la collega è uscita completamente fuori tema, snocciolando una serie di frasi brevi, di slogan, scollegate l'una dall'altra, per restituire un quadro completamente, scusami collega, io non ti interrompo mai, per restituire un quadro che è completamente scollegato dalla realtà. Quindi questo, a mio parere, non è buona politica, non è buona politica prima di tutto.
0: Perché ormai gli esami non sono sui dati oggettivi e concreti, ma sono su attività propagandistica. Mi dica, collega, dove non sono stata realista?
2: Il comune non sta facendo
0: niente per quello
2: che ci compete per quanto riguarda la polizia locale, per esempio.
1: Ci arriveremo.
2: Per esempio.
1: Però se vuole rispondere a quello che ha detto Bianchi, così andiamo avanti con i nostri ospiti. Cioè, nel senso,
2: ma era completamente fuori tema, stavamo parlando di tutt'altro.
0: Forse da fastidio, non è fuori tema, che siamo fastidiosi.
2: Ma no, possiamo parlare della manifestazione di Sestri Ponente, che si dichiarava non politica, e schierati davanti allo striscione c'eravate voi. Di nuovo braccia alzate, ricordiamo che è un gesto che non è consentito.
0: Vabbè, vi lasciamo,
2: no,
0: la narrazione
2: attenti alle regole
0: distorta,
2: soltanto quando non vanno contro i vostri comportamenti.
0: Allora, se dobbiamo essere attenerci alle regole, di Vannacci,
2: se dobbiamo attenerci alle regole, dobbiamo attenerci alle regole
0: propaganda
2: sempre.
0: Politica,
2: quindi
0: solo
2: noi riconosciamo quando qualcuno di noi fa un errore, ma evidentemente questo voi non lo fate e non lo avete mai fatto.
1: Allora, torneremo naturalmente su quello che è accaduto a Sesti Ponente, torneremo naturalmente sul tema della sicurezza, però voglio tanto fare un altro giro. Sanna, ecco. Questo argomento sta dividendo tanto, naturalmente. Poi sentiremo anche le parole di Vannacci, perché hanno fatto molto discutere, sia perché prima ha attaccato Salis sulla sicurezza, poi sul taser, insomma.
3: Sì, anche poco informato, fra le altre cose, perché il taser ad oggi il Consiglio Comunale, dove all'epoca governava il centrodestra, non vi è un regolamento, non è mai stato fatto un'operazione di prova all'interno degli agenti. Quindi tutte falsità, ha detto bene la sindaca, mi dispiace solo perché ha preso per esempio sul bambino, che lo conosco molto bene e le assicuro che è sicuramente molto più evoluto del generale Vannacci nelle parole già 2 anni, perché ha detto si urla, si alzano i toni, finché poi tutto assieme uno non deve rispondere, deve rispondere a delle provocazioni inutili. Io dico

0: Però un'altra cosa, e ha ragione la collega siciliana, si è usciti completamente dal tema subito fin dall'inizio, con degli slogan puntuali per ribaltare quella che è una narrazione tutta diversa da quella che è la realtà e soprattutto creando una tensione. Noi, come Partito Democratico, in Consiglio regionale, abbiamo fatto subito un comunicato il giorno a seguire di ciò che è successo a Sesto Levante a sostegno dei giornalisti aggrediti. Siamo stati chiari, bisogna abbassare la tensione. Politicamente, oggi dobbiamo dare una prova sicuramente di forza, di maturità davanti alla città, davanti alla regione, che non è solo un problema oggi localizzato a Genova o in Regione Liguria, ma a livello nazionale. A volte però i dati non sono quelli che sono in realtà, come dire, la percezione territoriale, perché i dati oggi che abbiamo in nostro possesso sulle situazioni di violenza sono minori. Ma vi è un tema sicurezza, c'è, va affrontato e tutti noi dobbiamo responsabilizzare le nostre forze politiche e noi stessi affinché questo tema sia al centro dell'agenda. Lo diventerà al centro dell'agenda politica delle prossime politiche nel 27, lo è già arrivato sul tema nazionale, perché oggi Vannacci, che faceva parte della Lega, e quindi oggi lui stesso dà contro a quel governo che dice ciò che ha detto la Bianchi, perché il governo oggi a Trazione Fratelli d'Italia dice una cosa chiara: meno sbarchi, più sicurezza, più risorse. La verità è un'altra, perché oggi la politica si fa coi numeri. Oggi il governo oggi ha stanziato, perché la responsabilità, ricordatevela, è del governo, lo dico perché così almeno siamo chiari, so che chi ci segue lo sa, ma il Ministero degli Interni, oggi il Ministero degli Interni non ha assunto nessun organico, la riduzione c'è stata, è inutile fare oggi dei comunicati dicendo arriveranno 70 agenti, ma qual è il numero degli agenti che sono andati in pensione? Su che numeri partiamo? Qual è oggi il fabbisogno reale degli agenti di polizia locale, che è responsabilità del sindaco? Ma oggi il governo sta scaricando sui sindaci, mentre i sindaci hanno il decoro pubblico, la polizia locale, tutto quello che oggi non riguarda però l'ordine pubblico. Così abbiamo chiarito un aspetto che è chiaro, ma mi sembra corretto dire. Scusi, Regione invece oggi, concludo, Regione oggi cosa fa? Oggi invece Regione finanzia, quindi telecamere, formazione. Sulle telecamere sono aumentate le risorse. Vi dico una notizia che magari condivido, perché anche il vostro governo regionale, le risorse sulle telecamere sono aumentate, ma oggi le telecamere senza agenti, senza pattuglie, spesso è un occhio che non funziona nel deterrente oggi della sicurezza. Quindi il tema sicurezza c'è, è un tema serio, la politica deve essere seria nell'affrontarlo, invece è già propaganda politica, perché alla domanda che le è stata fatta Bianchi, lei l'ha portata subito nella propaganda politica. Ha ragione la collega, ha risposto diversamente, ha parlato di una manifestazione, di persone che hanno violato delle leggi. Qui il tema è molto più serio. I dati che ci sono sotto gli occhi sono sicuramente dati minori in confronto agli altri anni, ma preoccupanti, perché la percezione della sicurezza oggi in città, nella nostra regione e nelle altre città d'Italia, è un dato allarmante. E ne approfitto anche per dare il mio sostegno anche all'autista di AMT aggredito qualche giorno fa insieme al giornalista. Sono episodi questi che vanno denunciati, ma politicamente ci vuole una politica seria che parta dai numeri e soprattutto con delle azioni. Guardate, sentite Vannacci cosa dice su oggi sul tema della remigrazione, ma sentite, ma forse l'ABC, che vuol dire che oggi queste azioni non si fanno da sole, si fanno con gli altri paesi, si fanno con degli accordi. C'è l'Europa di mezzo, cioè è una cosa molto seria. Stupisce che è un parlamentare europeo, è voluto dalla Lega, e oggi non è più in Lega perché sta provando a prendere quel mal di pancia oggi popolare che c'è, ma un mal di pancia che, come ha detto la collega prima, oggi parte senza dei veri obiettivi e soprattutto oggi quali sono i numeri chiari che noi vogliamo mettere sul tavolo, sulla base del bilancio, sulla base della sicurezza che noi vogliamo.
1: Sarò velocissima, bellissimo discorso, se vuole essere, non essere rimandato, non ho sentito un dato. perché io invece parliamo di numeri, parliamo di dati, perché non è assolutamente così.
0: Ce l'abbiamo, Bianca, tutti.
1: Ha parlato finora, se posso rispondo in maniera pacifica, almeno qui non cercate lo scontro. Ecco, allora, violazione di leggi è un dato oggettivo, perché mi sembra che ampi AWS rischino una multa da 1.000 a 10.000 euro. Vogliamo passare a livello nazionale e internazionale? Io mi preoccupo di 1.000 persone che scendono in piazza a Sestri Ponente e chiedono più sicurezza e sono esasperate.

0: Ma vogliamo parlare dell'attività del governo di cui ho piena fiducia? Parliamo dell'attività del governo.
1: È quel governo che non ha messo risorse,
0: Bianchi. No, prendiamo l'agenzia Frontex, agenzia europea di costiera, sì, di frontiera e costiera. Sbarchi nel primo semestre 2026, meno 40% a livello europeo, a livello d'Italia meno 50,
2: basta,
0: non sbarchi.
2: Basta identificare.
0: Aspetti, che ho detto un'inesattezza.
2: Questa
0: si parla di immigrazione irregolare.
2: Questa, voi identificate,
0: non è sbarco per quanto riguarda l'Europa, ma immigrazione
2: in Italia,
0: allora, non si può parlare.
1: È
0: come
1: quello
0: che succede in Consiglio Comunale. Poi chiedete di abbassare i toni e, come il vice sindaco Terrile, richiamate all'equilibrio. Non far parlare le altre persone, come avete provato a farlo, evitando le manifestazioni, contrapponendovi alle manifestazioni, lo fate in ogni sede, perché questo è il vostro modus operandi. Delle cose concrete, con dei dati alla mano, non sapete controbattere in maniera concreta, e allora dovete attaccare l'interlocutore, perché, ahimè, per la sinistra non c'è l'avversario politico, c'è il nemico, e l'abbiamo visto, perché in Consiglio Comunale le ultime frasi del consigliere PD richiamano quelle dell'altro consigliere PD. Vi abbiamo già appeso una volta, finite quella come la storia di Piazzale Loreto. Voi richiamate sempre, poi siamo noi che parliamo di frasi fatte, di slogan. Siete voi, perché non avete dati concreti per sconfessare le critiche, che sono oggettive.
1: Ma le critiche di chi?
0: Sono
1: Bianchi,
0: oggettive.
1: Le critiche di chi? Voi siete al governo da 4 anni, avete tagliato i fondi,
0: ma
1: avete governato il comune 9 anni. Dove eravate prima? Lei era anche in giunta. Non aveva la delega alla sicurezza, ma era in giunta. Suo collega di Fratelli d'Italia aveva la delega alla sicurezza.
0: Ha parlato della competenza esclusiva del governo. Lo conosciamo il testo unico degli enti locali, l'articolo 54?
1: Penso anche
0: non
1: lei.
0: Mi sembra, ma non mi sembra,
1: bene,
0: perché se non mi parlate di competenze del sindaco in tema di sicurezza urbana, delle due una: o non lo conoscete o lo conoscete e cercate di eluderlo.
1: Il governo sta scaricando sui sindaci, a detta dei sindaci di Fratelli d'Italia.
0: Ma
1: anche
0: il governo ha assegnato oltre 60 agenti di polizia. Perché l'amministrazione Salis non richiede? Chiede la segna.
1: Ma dove? Ma quanti andavano via?
0: Vabbè,
1: ma su che dati?
0: Viviamo in due mondi diversi.
1: Ma su che? Ma no, ma no, sono molto. Allora,
0: va bene.
1: Allora, arrivano 60, ma ne vanno via 200, giusto?
0: Ha riaperto anche turnover, perché negli ultimi anni il governo, l'anno scorso, più 27.000 agenti, ne arriveranno altri, più 40.000. Li leggete
1: allora,
0: i dati?
1: Quindi,
0: diamo dati
1: allora,
0: concreti?
1: Allora, sbagliato.
0: Perché sennò è sempre la stessa storia. È come il buco di bilancio,
1: la polizia
0: uguale.
1: Di Stato e
0: diciamo
1: carabinieri.
0: Buco di bilancio,
1: la polizia
0: che poi non
1: di
0: c'era.
1: Stato e carabinieri, che è competenza del governo, è chiaro, giusto? Me lo insegna lei, è chiaro, ok. Oggi è a sufficienza sul nostro territorio come presidio territoriale? Se mi risponde di sì, io vivo in un'altra realtà.
0: Innanzitutto
1: se
0: la ringrazio per questa sua lezione, perché come sempre
1: che lezione? Ha fatto una domanda.
0: Messo
1: un punto di domanda.
0: Se un consigliere di centrodestra si fosse così atteggiato nei confronti di una consigliera di centrosinistra, apriti cielo, perché qua siamo di fronte al suo
1: domanda.
0: Ma non c'è problema.
1: Bianchi, ho fatto una
0: comunque
1: domanda. Chiedo.
0: Il dato
1: io
0: di
1: giro
0: fatto
1: per
0: è,
1: Bolzaneto.
0: Vogliamo parlare di attività nazionale o parliamo della giunta Salis, che è un anno che è in carica, ma non sembra minimamente.
1: A seconda di come volete. Come volete, noi parliamo di tutto.
0: Perché voi avete fatto un anno di scarica barile e noi abbiamo sempre chiesto
1: di
0: la
1: tensione
0: sul territorio.
2: Ci si vittimizza. È la strategia solita.
3: Per ora gli ultimi 21 minuti si stava quasi addormentando.
4: Devo dire la verità.
1: Siamo partiti anche in ritardo. Scherzo.
4: No, io ero colpito da quello striscione generale Vannacci, l'arte della fuga, che è stato esibito nel corso del corteo in pieno centro e nel weekend i saldi di commercianti del centro città. Io credo che grazie a questi comportamenti e queste contromanifestazioni delle sinistre lo slogan potrebbe essere generale Vannacci, l'arte della fuga per la vittoria, perché la campagna elettorale a Vannacci la stanno facendo proprio le sinistre con questo tipo di contropresidi in cui si manifesta lo simbolo democratico, per cui le sinistre sono per il diritto di manifestare, ma non sono per il diritto di manifestare degli altri. Io credo che invece sia importante quello che è accaduto in Piazza Leopardi, e lo scoop della serata, che una consigliera della lista civica Salis, che è la consigliera siciliano, è uscita indenne dal comizio dei sedicenti, degli additati,
2: si vede che non
4: sedicenti
2: mi hanno
4: fascisti, ma credo che sia difficilmente il riconoscimento

0: La consigliera Siciniano e anche qualche altro consigliere del PD che ha partecipato comunque al comizio di Vannacci. Io credo che se fossero veramente diciamo quelli dei manganelli dell'olio di ricino non sarebbe stato possibile, come non è possibile partecipare per la brigata ebraica al 25 aprile o diciamo ad altre manifestazioni per chi non è esattamente tipo il Gay Pride allineato con le sinistre. C'è una sorta di diciamo copyright sulla democrazia che le sinistre credono di avere ma non hanno, probabilmente non hanno il copyright sulla libertà perché evidentemente è un concetto un pochino più ostico, ma credo che effettivamente se ci sono stati dei picchettaggi ad esempio in via Montallegro da parte di Genova Antifascista e non hanno sortito nessun effetto tra l'altro in termini di reazione aggressiva da parte di chi legittimamente voleva partecipare al comizio di Vannacci, il significato politico è che da una parte c'è chi provoca e impedisce l'esercizio di un diritto di riunione e di manifestare liberamente e anche il proprio pensiero, anche quando è un pensiero che ad esempio io posso non condividere, perché io la deportazione e la remigrazione non la condivido, l'ho già detto, lo ripeto, per me il centrodestra è quello fondato da Silvio Berlusconi dove i valori sono cristiani, liberali, garantisti, europeisti, atlantisti, riformisti, non c'è spazio per questo tipo di atteggiamento illiberale che invece vedo proprio in capo alle sinistre. Quando si parla di generale, il primo generalissimo della storia è stato proprio Stalin ed è stato un termine che è stato assegnato dopo la guerra da parte nel 45 da parte dei comunisti a chi rappresentava, incarnava diciamo questa senso di ordine, di sicurezza, di vittoria sul campo militare contro gli odiati nemici. Credo che bisogna darsi un po' tutti una regolata, nel senso che quando ci sono delle manifestazioni, che siano di Vannacci, che siano di Salvini, che siano di Tajani, che siano di chiunque, la ricetta non è organizzarne altre, mettere la città in ginocchio, perché paradossalmente, direttore, il contromanifestazione, il controcorteo di Genova Antifascista è stato quello meno molesto possibile sul tessuto dei negozianti e dei residenti. Quel più molesti di tutti è stato quello che è stato comunque reiterato in centro, nonostante fosse stato spostato quello di Vannacci in piazza Leopardi, ed è stato reiterato con tanto di sfilata in via 20 Settembre, con tanto di diciamo presidio in via Cesarea, dove il tessuto dei negozi è assolutamente molto diciamo denso. E francamente devo dire, in un weekend di saldi in cui abbiamo fatto di tutto anche con i proclami lanciati a mezzo stampa per far passare la voglia ai residenti di rimanere a Genova e non andarsene a mare, perché questa è anche la verità, perché quando si profilano scenari di guerriglia urbana le persone preferiscono ovviamente andarsene altrove.
1: L'edicola ha chiuso, la macelleria ha chiuso.
0: È iniziato alle 6, però devo dire la verità, non mi sembra che sia stato.
2: I commercianti si sono
0: facciamo anche un altro piccolissimo aspetto, che in piazza Leopardi abbiamo visto e l'avrà visto la consigliera della lista Salis Siciniano insieme con i suoi colleghi del PD lì presenti e che ripeto non sono stati aggrediti, basta che andiamo. Guardi, a parti invertite, vuole vedere se andiamo in un'altra manifestazione invece delle sinistre con le bandiere di Israele oppure con le bandiere dei partiti di centrodestra? No, è uguale. Basta fare la prova, facciamo la prova, mi presento con una bandiera di Israele o una bandiera di un partito del centrodestra, forse anche Forza Italia, ad una manifestazione delle sinistre e lì avrà la percezione diretta e reale che non sto scherzando e non sto dicendo delle bandiere. Ma quello che voglio dire, mi scusi per cortesia che sono stato 20 minuti a sorbirmi le vostre reprimende e i dati che sono i numeri che avete sparato, però devo dire che in piazza Leopardi si è assistito a una novità invece che ha rilevato non il sottoscritto ma anche dei fior fior di giornalisti che stimo, che magari da ragazzi facevano parte della FIGC e magari scrivono su Repubblica, ma non hanno avuto problemi a rilevare che quel pubblico lì è un pubblico nuovo di ragazzi di fasce di età che evidentemente si stanno avvicinando alla politica ed evidentemente sono attratti da un linguaggio che per tanti di noi può sembrare anche stantio e a appartenere alla retorica, diciamo, dell'Istituto Luce, ma che in realtà esercita un grado di attrattività, perché a differenza delle baggianate che vengono

0: sparate anche a sinistra, come quella del taser. Il taser sono state le sinistre in comune con una serie di iniziative consiliari, mozioni, iniziative. Noi non abbiamo avuto il tempo di introdurlo, ma volevamo introdurlo. Voi avete fatto tutta una serie di iniziative consiliari montando, cavalcando e montando le notizie di quasi omicidi, lesioni gravissime. Ma col taser il risultato sapete qual è? Che quando vanno per strada i poliziotti, gli agenti della polizia locale, ci vanno o a mani nude o con la pistola che non useranno mai. Questo è il risultato del vostro buonismo prêt-à-porter, che francamente lascia il tempo che trova, perché poi non ci va lei o non ci va lei alla sera per strada in centro storico a fronteggiare gli esagitati che voi spalleggiate. Ci vanno gli agenti della polizia locale a mani nude.
1: Quando accade questo,
0: il taser, se siete d'accordo a introdurlo, da domani che fanno girare le frittate con il coinvolgimento di persone anche strane che francamente povere Criste non le coinvolgerei in questo
2: ruolo.
0: Di
2: giocava
0: polemiche.
2: Pallone allora, voglio sapere che ruolo giocava Pallone, allora, perché io ce l'ho il numero.
0: Guarda, lei
2: quando va la fa, però,
0: lei i numeri ce n'ha anche più di uno, perché li dà anche i numeri, perché lei non sa, probabilmente perché non era in consiglio comunale a Genova, che il taser noi lo volevamo comunque,
2: ma non l'avete portato.
0: E comunque
2: allora, però partiamo,
0: e comunque avete fatto tutta una serie di iniziative consiliari all'inizio di questo nuovo mandato per buttarci la croce addosso al taser, che è diventato l'arma nucleare.
2: L'ha detto il generale, e l'ha detto il vostro generale.
0: Ragazzi, arrivo un attimo, allora facciamo così.
2: Tutto quello che ha detto è che la domanda del direttore è stato: ci sentiamo sicuri oggi?
0: Ma chi ma secondo lei un'amministrazione comunale che ha un assessore alla sicurezza e dice che il comune non è competente per la sicurezza, secondo me fa una bella figura. Secondo lei fa una bella figura? Ma la fa una bella figura o no? Perché la cosa che ha detto Vannacci non è mica una cretinata, eh?
1: No, vabbè, ma state
2: Ministero degli Interni.
3: Una cosa diretta.
4: Torniamo subito. Eccoci qui ancora in diretta. Allora, abbiamo parlato tanto dell'ex generale Vannacci, allora andiamo a sentire proprio quello che diceva adesso Mario Mascia proprio sulla sua critica proprio anche a Silvia Sales e all'assessorato alla sicurezza. Sentiamo il suo punto di vista.
5: La competenza è di tutti, anche dei cittadini. È chiaro che la sicurezza è una competenza principale dello Stato. Ma il sindaco è uno che partecipa al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica, indetto dal prefetto, ed è un attore principale dell'aspetto della sicurezza della propria città. Vuole che le faccio un nome? Le faccio il nome del sindaco Gentilini, che ha dimostrato a tutti i sindaci d'Italia come si mantiene la sicurezza nella propria città. C'è una specifica legge che viene estratta dal testo unico degli enti locali, che consente al sindaco di prendere quei provvedimenti contingibili e urgenti proprio in ambito della sicurezza. Il sindaco non solo c'ha un assessore alla sicurezza, come fa a dire che non è una sua competenza? E a cosa gli serve l'assessore alla sicurezza se non è una competenza del sindaco?
6: Ma il governo può fare qualcosa in più.
5: Altro aspetto, il sindaco c'ha la polizia locale. E come mai il sindaco di Genova ha eliminato la possibilità per la polizia locale di utilizzare il taser, che salva le vite? Perché l'alternativa al taser è il calibro 9, con piombo di rigorosamente fabbricazione italiana. Quindi ce lo spieghi questo il sindaco di Genova? Dove sono quelle ordinanze contingibili e urgenti che ha preso per migliorare la sicurezza della sua città? Dove sono le attività che dovrebbe svolgere per migliorare la sicurezza dei suoi cittadini? Allora, invece di lamentarsi continuamente che il governo non svolge la sua funzione, cominci a mettersi in gioco lei personalmente. Guardi, non usi il condizionale, in quanto il sottoscritto e Futuro Nazionale hanno già proposto. Hanno fatto una serie di proposte al pacchetto di sicurezza che è attualmente in discussione, che è stato mandato avanti dall'alleanza di centrodestra, che sono innanzitutto quella di tutelare maggiormente e di mettere in condizioni le forze dell'ordine di poter operare. Abbiamo proposto un vero scudo penale e legale nei confronti delle forze dell'ordine, che ricordo operare per la difesa dei cittadini onesti. I cittadini disonesti devono finire

0: in galera. Ricordiamocelo questo concetto principale della vita sociale.
1: Siciliano.
2: No, è molto divertente anche gli artifici dialettici di questo signore pensionato generale in pensione che dice che i cittadini disonesti devono finire in galera, come se fosse un'affermazione di sua pertinenza esclusiva. Tutti lo pensiamo che i cittadini disonesti devono finire in galera. Però forse questo governo doveva fare delle politiche un pochino diverse, non decreti e poi le carceri esplodono. Abbiamo fatto recentemente una visita a Marassi. Non appunto parlare, blaterare su clandestini e poi non fare nessun tipo di politica reale di accoglienza, perché comunque siamo un paese che storicamente viene attraversato dalle migrazioni ed è inutile con questo spauracchio dire fermiamo, remigriamo. Non è fattibile, non è costituzionalmente fattibile, non è fattibile neanche dal punto di vista del diritto internazionale, quindi è un'affermazione che non si regge, non è neanche economicamente conveniente. Quindi sono tutti degli slogan che non stanno in cielo in terra. Tra l'altro generale evidentemente non conosce la situazione della città, perché quando la nostra sindaca dice che la competenza della sicurezza non è del comune, questo viene travisato, non è del comune la competenza delle forze dell'ordine, questo lo sappiamo del Ministero dell'Interno, ma la competenza del comune riguarda la polizia locale e riguarda un approccio alla sicurezza di tipo integrato, che è quello che noi stiamo facendo, che vuol dire lavorare molto anche sulla socialità, sui territori, sul decoro, sull'igiene, sulle politiche commerciali e stimolare anche la regione, per esempio, a intervenire su quello che sono le tossicodipendenze. Questo paese, non solo Genova, è invaso da nuove droghe pericolosissime, il crack, nuove droghe chimiche, il fentanyl, che dobbiamo ancora studiare come affrontare, tutto il paese, non solo Genova, tutte le grandi città. Allora, anche questo, di nuovo, la Regione ci vuole venire in aiuto per quello che è di sua competenza, mettendo in atto delle politiche sociosanitarie per cercare di affrontare questo fenomeno. Noi siamo disponibili, noi abbiamo un'assessora al welfare che sta facendo il possibile per quello che è di sua competenza. Abbiamo un'assessora alla sicurezza che con la polizia locale sta facendo il possibile. C'è stato un incremento di presenze di vigili proprio anche soprattutto sul centro storico, non solo sul centro storico. I numeri dei vigili stanno aumentando. Faremo altre assunzioni, se il Ministero ci darà le risorse, le assunzioni saliranno ulteriormente. Abbiamo fatto varie operazioni, sicurezza in movimento, cioè vigili presenti su MT e le aggressioni a bordo dei mezzi sono diminuite, vigili di prossimità tutto nel centro storico che raccolgono le osservazioni dei cittadini dei commercianti, operazioni largo a raggio, ci sono vigili 24 ore su 24 sul litorale del Levante, sulle spiagge, di fronte alle discoteche, le discoteche che adesso si stanno fornendo anche di steward che controllano queste enormi masse di giovani che fanno le 4 del mattino bevendo, che questo forse è un problema più sociale anche su cui dovremmo riflettere tutti insieme, perché non è normale che enormi masse di giovani vedano il loro tempo libero solo come sballo, no? Quindi forse dovremmo ragionare su questo più che sulle telecamere, ragionare su come insieme fronteggiare questo problema, che è un problema anche di salute mentale, perché nel momento in cui si ritiene che bisogna sballarsi fino alle 4 del mattino, giovani e giovanissimi, dobbiamo parlarne insieme, fare un altro tipo di politica. Quindi io credo che invece di azzannarsi e portare avanti questa retorica con Stalin, ispiratore di Vannacci, e giustificare il fatto che Vannacci e i vannacciani sono così buoni perché non mi hanno menato, perché ero presente io, e collega Mascia, mi sembra un pochino fuori dal mondo questa sua affermazione. Peraltro nella piazza c'erano delle magliette che erano veramente inquietanti, tra cui anche alcune firmate Silvio Berlusconi. Quindi c'è una prossimità tra questo elemento che è uscito dalle vostre fila, per questo elemento che è uscito dalle vostre fila, per questo elemento che è uscito dalle vostre fila, sulle quali io vi inviterei a interrogarvi, perché questo tipo di politica non fa altro che fomentare odio sociale e disgregare veramente una coesione.
3: Ma avete una consigliera proprio della sua lista che fa il dito medio ai cittadini.
4: Parliamo di sbarre, organizziamo solo che concerti.
2: Allarmati per i problemi della sicurezza, dovreste collaborare con noi, dovreste invitare la regione e il governo a collaborare.
3: Ora dopo il governo c'è anche la colpa della regione.
2: Benissimo.
1: responsabilità
3: benissimo
1: regionali,
3: tutto degli altri
1: dubbie.
3: Sindaco il Salis, la giunta
1: regione,
3: Salis a posto,
1: io,
3: tutto bellissimo, allora, i cittadini sono contenti, continuate così,
1: sono circoscritte, circoscritte nell'ambito delle nostre competenze, stiamo facendo un sacco di cose, ho altri elenchi se volete,
3: avete bruciato ogni documento sulla sicurezza,
1: il vostro approccio unicamente securitario non ha prodotto nessunissimo risultato. Grazie. Infatti noi stiamo partendo da zero.
4: Sempre
1: da zero.
4: Un'ottica.

0: avete parlato di tossicodipendenze.
1: Cecilia, la devo rispondere, devo dare la parola a Masha, la replica ovviamente.
2: Io per galanteria non ritengo di rispondere, no, guardi, non ho tono su tono galanteria a quello che ha detto la collega, perché francamente mi sembra anche eccessivo. Però devo dire una cosa, la collega si è lamentata che questi giovani, diciamo, sono un po' più votati allo sballo e meno alla consapevolezza, diciamo, anche, però finché noi gli propiniamo solo dei gran concerti e non li avviciniamo alla politica in senso più responsabile, che vedono ad esempio degli esempi di chi rispetta la libertà altrui, proclama a gran voce quello che pensa, ma rispetta anche chi la pensa diversamente. Io credo che questo sia una forma di insegnamento e di messaggio che deve essere dato ai giovani, perché se io vado dai giovani e gli dico i diritti, l'inclusione, e sono il primo che non rispetta i diritti altrui e esclude addirittura fisicamente dalle manifestazioni e dalla città persone che la pensano diversamente, questo è un pessimo esempio che diamo. Chiamare la piazza, dove le persone sono molto più manipolabili, sarebbe veramente da richiamare quello che diceva Manzoni della piazza, la figura del cancelliere Ferriere, Antonio Ferriere, che utilizzava due lingue diverse, una l'italiano per parlare le folle e propinare il pane, l'altro lo spagnolo per parlare ai suoi, diciamo, sodali. Devo dire che questo tipo di doppio registro che la sinistra ha fatto suo, di partito di lotta e di governo, di voler comunque lanciare un messaggio che apparentemente è democratico ma di fatto non lo è, a me inquieta. Perché
1: Sala, il PD, l'interrompo, Masha, il PD, mentre AVS e alcuni movimenti, un po', diciamo così, non è che AVS lo sia, ma altri movimenti dell'estrema sinistra, diciamo così, hanno partecipato a Sesto Imponente in maniera, poi lo dirà la legge, se in maniera lecita oppure no, il PD in tutta questa partita, perché quello che diceva Masha, diceva se qualcuno...
3: Masha parlava anche di concerti. Ricordo Masha che aveva organizzato il Capodanno, Masha. No, lo ricordo perché sembra
0: che partiamo sul Tricapodanno.
3: Partiamo da,
0: se stasera vi siete fumati qualcosa,
3: no, andiamo avanti,
0: perché,
3: andiamo avanti. Perché
0: mi state debitando,
3: c'è una grande confusione. Io sono venuto qua dicendo che stiamo dando solo parole, visibilità a una persona che va avanti di slogan e non sa cosa dice, che è quel signore che era in piazza Leopardi l'altro giorno, che sarà un vostro alleato di governo. Però mi dispiace perché ho delle inesattezze incredibili, peraltro, come dire, convinto anche che qualcosa a livello amministrativo conoscesse, ho capito che ci sono delle lacune importanti. Dopodiché oggi i sindaci sono molto chiari, si sentono abbandonati dal governo, perché senza risorse non si può fare. No, ma non l'abbiamo capito, perché finché si mischia la differenza fra la responsabilità del sindaco e del governo, che è da 4 anni che governa, da 8 anni governava prima in comune, quindi non entro nel merito del piano assunzionale, ma è evidente che sul governo non ci sono risorse. Dopo lei mi vuol chiedere sicuramente il PD come si colloca nelle manifestazioni. Il PD ha aderito ufficialmente alla manifestazione in via Cesarea, quindi sabato, quindi la manifestazione che era, come dire, stata indetta da Lampi e dalla CGIL, dopodiché con un paio di tesserati proprio di Sestri,
1: PD, no?
3: Di Sestri erano presenti laddove è stato, però attenzione, allora, c'era un gruppo, perché anche riportiamo un attimo la realtà dei fatti, c'era un gruppo che era in una zona prestabilita, qualcuno gli avrà detto che lì potevano starci. Ora non penso che si siano visti tutti lì senza nessun tipo di interlocuzione in merito. Ci saranno delle indagini, qualcuno scoprirà che le autorizzazioni erano state date, non erano state date, quello lo vedremo. Dopodiché quello che è successo dopo in realtà è stata un'aggressione a dei giornalisti. No, perché dimentichiamo questo fatto qua di un giornalista che è stato preso cellulare, è stato distrutto il cellulare, due giornalisti, due fotografi malmenati, e questa è stata la situazione che poi ha portato dopo lo scontro ad arrivare, se non sbaglio, la polizia dopo, in versione antisommossa, e intervenire. Quindi è stata un po' una situazione di gestione non chiarissima. Poi se mi si viene a dire che manifestare contro la sicurezza, sono stato il primo a dire che siamo qui per dire che oggi questa città ha bisogno, chiede, le persone che abitano in questa città, e non solo, anche l'area metropolitana, da dove

0: anch'io, dai miei paesini, da Sant'Olcese stesso, chiede più sicurezza, chiarezza. Quindi oggi le persone non si sentono sicure. È per quello che prima, e mi dispiace se la collega Bianchi si è, no, offesa, però la mia domanda è stata posta un po' troppo accesa, ma quello che dico oggi, il governo che deve mettere risorse per le pattuglie dei carabinieri e della Polizia di Stato, oggi ne ha messa a sufficienza? Se noi giriamo anche, non girate solo il centro storico, per favore, la periferia. Oggi ci sono presidi di polizia, di carabinieri, in maniera adeguata a quella che è l'esigenza dei cittadini? La risposta è no. Chiusa la polemica in questa risposta e dico, oggi bisogna mettere delle risorse in aggiunta per dare supporto ai sindaci. I sindaci si occupano di un'altra questione. Bianchi, quindi polizia locale, decoro urbano e la regione nella sua parte. Oggi è stata detta una cosa molto corretta, oggi deve entrare nel merito di quello che è il piano sociosanitario, quindi welfare e tutte le patologie oggi che stiamo affrontando, nella grande solitudine di quello che secondo me è caratterizzato anche nei minori, che non sono i minori, cioè non sono solo i minori non accompagnati, attenzione, perché c'è la figura della famiglia, mancanza, ci sono problematiche che abbiamo visto anche la scorsa estate in Corsa Italia, non so se vi ricordavate, in Corsa Italia non è successa la stessa cosa contro dei carabinieri, no? Che erano intervenuti con una rissa di minorenni. Su questo, a mio avviso, dobbiamo fare delle politiche mirate, serie, sociali, welfare. Oggi però, se non si mettono i soldi lì dentro, è un problema fare un lavoro dettagliato con i servizi sociali dei territori, i presidi sui vari municipi. Anche i presidenti di municipio, col quale noi interagiamo tutti i giorni, anche loro sono in difficoltà su quel tema lì, perché c'è bisogno di risorse. Oggi la regione non ha stanziato su quello euro.
1: Siamo tutti d'accordo, no? Naturalmente, sì, che se il governo desse a tutte le città, soprattutto quelle più grosse naturalmente, ma poi tutte meritano uguale rispetto, centinaia di uomini, milioni di finanziamenti, saremmo tutti meglio, questo per carità, siamo tutti d'accordo.
2: Ma
1: le chiedo una cosa, secondo lei, voi avete chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi qualche mese fa, secondo lei sta facendo quello che le compete, ha delle mancanze, delle lacune questo assessorato?
2: Ma punto di vista. No, ribadiamo la richiesta di dimissioni. No, assolutamente no, non sta facendo quello, non è assolutamente adeguata al ruolo che ricopre, perché a me piace di parlare di cose concrete, non fare tanti discorsi dei massimi sistemi, appunto, ma guardare i dati oggettivi. Apro e chiudo una piccola parentesi, forse il collega Sanna non era presente quando è stato presentato.
0: No,
2: in regione, perché oggi abbiamo fatto una commissione.
0: Mi è venuto un suggerimento non gradito. Lo so che si offenderà, ma il suo ruolo da consigliera di minoranza oggi è proprio quello di chiedere i dati. Se lei chiede i dati, domani l'assessore le darà i dati che abbiamo anche noi in possesso.
2: Allora, se posso parlare, direttore, mi fa piacere, se no lasciamo una trasmissione monotematica, facciamo monotematico. Del centro-sinistra e siamo
0: Bianchi,
2: a posto. Apro e chiudo una parentesi, oggi in commissione abbiamo parlato
3: di qua, così le sentono anche gli ascoltatori.
2: Va bene, posso ricominciare. Oggi in commissione abbiamo parlato di un piano integrato socio-sanitario che la stessa assessore Lodi, varato da Regione, Liguria, centrodestra, presidente Bucci, assessore alla sanità Massimo Nicolò, che la stessa assessore Lodi ha definito una riforma epocale, perché per la prima volta si va a legare il piano sociale con quello sanitario, con tutta una parte che poi guarda tutte le cose che sono state dette prima, così come una cooperazione con un grande intervento dei comuni per quanto riguarda la parte di raccordo e degli ATS. Quindi ci sono queste attività, parliamo
3: per
2: di cose concrete
3: volta,
2: e qua chiudo
3: bene,
2: e qua e allora non va bene,
3: per
2: se facciamo volta. Perché facciamo, se non facciamo perché non facciamo, decidete cosa volete fare, perché
3: no,
2: mi sembra che qua non
3: abbia
2: tanto
3: governo
2: l'idea.
3: Per anni, siete
2: seconda
3: al governo
2: cosa,
3: Roma,
1: positivo Sanna, le chiedo Sanna, positivo
3: quello
1: che
3: è arrivata e per la prima volta
2: è arrivata prima in comune della regione, addirittura
3: parlate di occupate di tossicodipendenti,
2: addirittura lo stesso
3: 40% dei reati sono collegati al tema tossicodipendenti, avete ignorato il tema.
0: Bianchi, il problema è che il piano lo volete portare in regione per i primi di settembre, state facendo la discussione adesso con i comuni insieme ad ANCI, ma ufficialmente il vero piano all'interno di regione in commissione non è arrivato. Questi sono dati ufficiali.
2: Ma dopodiché, come voi mi dite che devo parlare con i miei chiedere per avere i dati, i vostri referenti, l'assessore Lodi non vi dà i dati.
0: Ma guardi, ma è sempre la vostra realtà. Sta dicendo cose che non ho detto, perché è diverso. Dico un'altra cosa. Il primo piano che è arrivato in realtà

0: portava dei tagli nei vari distretti. Quindi è stato fatto un lavoro che per ora però non ha ancora visto un procedimento in aula. Dopodiché, se sarà buono, se sarà migliorativo, io auspico sempre di sì, perché parliamo di sociale. Quindi se mettiamo risorse sul sociale io sono contento, guardi, lo voto anche a favore. Sa, ho votato i 40 milioni di buco che avete lasciato voi in MT,
1: che non c'era. Potrò
2: anche,
1: lei non c'era, bilancio,
2: un'altra
1: non
2: volta
1: c'era.
2: Sto buco
0: non c'eravate, no, non c'eravate. Chiedo scusa. E quindi laddove un milione a Carlo Felice, tipo, cioè laddove ci sono, dove avete lasciato del caos, noi c'eravamo. Sul piano sociosanitario, è fatto, come dire, nell'ascolto anche dei primi cittadini, ne siamo contenti.
1: Vabbè, torno sull'assessore Viscogliosi. A parte bocciare tutti i documenti, perché noi abbiamo presentato proposte concrete, proprio aumentare implementazione della videosorveglianza, bocciato.
3: Non serve a niente.
1: Proseguire nella sperimentazione del taser, perché non è vero che non ci fosse,
3: ma
1: non era
3: non
1: operativo, non c'era
3: voi,
1: regolamento.
3: Tutte cose,
1: ma tanto è vero che se vi leggete, se
2: non
1: vi volete,
2: voi, ma fatelo voi.
0: È diverso.
2: Ma se
0: sta girando in maniera diversa.
2: Per voi questa era un'omissione, fatelo voi.
1: Faccio un emendamento al documento che abbiamo presentato come Fratelli d'Italia, anche legato all'impiego dell'imposta di soggiorno per l'area della darsena come decoro e manutenzione, perché è una qualcosa di invivibile. Vediamo se voterete tutti l'adozione del taser come l'implementazione della videosorveglianza, perché il problema è mantenervi tutti insieme come campo larghissimo, perché avete delle idee completamente diverse. Perché allora mi chiedo, il PD che ha aderito alla manifestazione in via Cesarea, cosa dice di AVS che ha aderito a una manifestazione contro chi è sceso in piazza per chiedere più
3: parlare di darsena, parliamo di
1: cosa
3: darsena.
1: Parliamo
3: di darsena.
1: Parliamo dei provvedimenti che voi bocciate sistematicamente.
3: No,
1: il governo, avete votato i decreti di sicurezza?
3: Darsena.
1: Non mi sembra.
2: Direttore.
1: La collega prima parlava che tutti chi il delinque deve finire in carcere, ma non mi sembra che sia proprio così.
3: Voi.
1: Manifestate
3: l'avete
1: contro lo sgombero dei centri sociali. Manifestate contro lo sgombero dei servizi dei centri sociali, perché ce lo ricordiamo cosa è successo in piazza per lo sgombero di Ascatasuna? Ce lo ricordiamo di qualcuno munito di martello contro le forze dell'ordine? Non ho sentito tutta questa voglia di dissociarsi e condannare quei gesti, perché siete sempre quelli della doppia morale. Tanto la collega, come sempre, adotta il principio del rispetto e del dialogo civile, quindi
3: non
1: bisogna sempre alzare i toni. Voi quando non riuscite a controbattere, alzate i toni. Sono cose che vi danno fastidio, perché questa è la realtà. Una sua collega di lista ha fatto il dito medio ai cittadini, ha legittimato e giustificato come dissenso inserire il volto del rettore Delfino e dei ministri dentro un mirino, dicendo che è mero dissenso.
3: Allora,
1: voi siete questi, giustificare un consulente LGBTQIA+ contro le discriminazioni, che dà dei razzisti e degli omofobi ai cattolici, che dice ai cittadini che sono scesi in piazza per la sicurezza che sono dei topi di fogna. Questa è la realtà, basta vedere i social, i giornali. Ma vi dà fastidio, per me possiamo parlare di qualunque tema, non c'è il tema della serata. Parliamo di tutto. Diciamo le idee, parliamo di fatti concreti. Parliamo di darsena. Abbiamo fatto una commissione dove per renderla accessibile, l'assessore Viscogliosi ha fatto intervenire, a detta dei residenti cittadini che erano lì, 3 giorni di presidi fissi, di passaggi di polizia locale che non avevano mai visto, per renderla accessibile. L'hanno detto tutti. Avevamo cittadini, residenti, commercianti, gestori di strutture ricettive della zona, che erano esasperati.
3: Erano esasperati?
1: Abbiamo visto la polizia locale solo
3: esasperati?
1: Questi 2 giorni prima,
3: anche,
1: ma non viene fatto nulla. Questo è
3: un po' difficile. È un po' difficile raccontare a me delle cose che non
1: questo
3: sono.
1: È.
3: Perché ci abito da tutta la vita.
1: Lei prima ha definito un centro storico che va bene.
3: I problemi della darsena sono nati l'anno scorso, perché i problemi della darsena li abbiamo ereditati
1: nel mondo reale.
3: Le cose che stiamo realizzando adesso su darsena sono molto concrete, ma lei non mi permette di dirle, perché lei parla di dita medie.
1: Che quelle vanno bene,
2: una
1: va bene,
2: c'entra.
1: No, perché è stato giustificato dalla sua collega per calmare gli animi. Ho dovuto fare il dito medio per calmare gli animi.
3: È una strategia infantile, un po' come
2: direttore,
3: quella del
2: sindaco.
1: Chiediamo al sindaco, che è proprio al figlio di 2 anni, ce n'è una di 7, se per calmare gli animi facciamo dito medio in giro agli amichetti, perché quello è quello che ha detto la sua collega.
2: Direttore,
1: e l'avete,
2: cosa
1: ci siete dissociati.
0: Direttore, prenda parola.
3: No, vabbè,
2: una cosa,
0: blocchi questa,
4: va bene,
3: parole,
0: una cosa, prenda parola,
2: una cosa è certa,
3: il futurismo è parole.

0: libertà.
1: Marcia,
2: una cosa è certa, che chi esibisce il dito medio evidentemente tra il dito e la luna sceglie il dito, e quindi questo è un po' il vizio anche della sinistra, anche genovese. Quello che è accaduto a Sestri Ponente, mi premeva sottolinearlo, è stato un grandissimo autogol in realtà delle sinistre antagoniste, perché quando sfilare per strada non sono solo i partiti, gli esponenti di partito, ma anche e soprattutto i residenti, le famiglie, le madri con le carrozzelle per reclamare più sicurezza, e ci si trova davanti delle persone che si parano per impedire il passaggio, e questo richiede necessariamente l'intervento addirittura della celere, e purtroppo comporta, e mi è dispiaciuto, anche l'aggressione di giornalisti che sono lì per lavorare e ci si trovano in mezzo. La colpa non è dei cittadini sestresi che hanno sfilato per strada quella sera, la colpa è di chi ancora una volta ha ritenuto di sentirsi nel diritto di impedire agli altri di manifestare per un atteggiamento esclusivamente pregiudiziale, e questo a costo di mettere a repentaglio la vita, l'incolumità, il quieto vivere dei residenti e anche delle forze dell'ordine e dei giornalisti. Quindi credo che quella sia stata proprio l'apoteosi dell'autogol di fronte a persone che, ripeto, non erano persone, sì, c'erano anche persone politicamente orientate, ma
3: come
2: nella stragrande maggioranza
3: era il presidente del Consiglio regionale.
2: Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Perché c'era, non posso, adesso è vietato anche al presidente del Consiglio regionale sfilare.
3: Cioè
2: adesso quelle regole, diteci voi, diteci voi.
3: No, ma non entriamo,
2: ditemi voi chi è che può andare per strada o no? Perché se voi mi dite chi può andare per strada, il presidente del Consiglio regionale a questo punto non ci può andare,
3: anche per lavoro, per deformazione professionale.
2: Per favore,
3: dovrebbe utilizzare molto bene. Lei ha detto
2: tutti possono
3: c'erano
2: andare,
3: qualche
2: allora,
3: esponente.
2: Ripetiamo insieme,
3: ma
2: ripetiamo
3: sì che
2: insieme. Tutti
3: niente.
2: Sono liberi di andare per strada a manifestare.
3: Ogni
2: che
3: volta
2: siano presidenti del Consiglio
3: regionale, se la discussione
2: che siano
3: seria,
2: politici,
3: intervengo.
2: Che siano
3: se no,
2: di
3: no.
2: sinistra, che siano
3: chiedo
2: di destra,
3: scusa, ma...
2: di centro, di sopra, di sotto.
3: Ha detto
2: perché qui,
3: c'era qualche
2: qui voi state specializzando. Sai dove vi manderei tutti quanti?
3: Ma mica ho detto
2: all'ufficio degli animali critici che c'è in comune, che è quello che si occupa dei topi, insieme all'ufficio dell'acqua che si occupa delle fugnature, perché a furia di pensare che gli altri siano topi da ricacciare nelle fugnature, secondo me potreste molto più utilmente essere impiegati in questi uffici del Comune di Genova.
3: Tagliani, chiamatelo insieme agli altri,
2: ma cosa c'è? Sempre
3: sulla sicurezza,
2: dare i soldi a chi non li sa spendere o li spende con le mani bucate come le sinistre, è meglio non farlo.
3: Il termine giusto, interrogazione, perché io questo comune non sono mai stato, quindi
0: giusto.
3: Non conosco. Se è un'interrogazione, sì. Vi fate dare i dati dell'ultimo anno,
2: un'altra volta
3: partite da lì.
4: Solo la cosa, allora, siccome chi c'era era Alessandra Bianchi, la domanda gliela faccio io: era il caso di andare in una manifestazione indetta o comunque organizzata dai cittadini e metterci, non dico la firma, ma comunque la faccia? Questa gliela faccio, come vale per Ampi e AVS che non dovevano essere lì, ma era organizzata dai cittadini. Allora, perché siete andati lì?
5: Siamo andati lì perché come Fratelli d'Italia siamo sempre tra la gente, siamo sempre sul territorio, quindi sinceramente supportare, essere al fianco dei cittadini di cui condividiamo una richiesta di maggior sicurezza, perché si poi viene trasportata in tutti i documenti che abbiamo portato in Consiglio Comunale, sinceramente non ci vedo niente di strano, anzi mi stupisco che non ci fossero tutti i rappresentanti politici del Consiglio Comunale, di destra e di sinistra e di centro, perché sinceramente è un tema che dovrebbe essere trasversale, la sicurezza dei nostri cittadini, e dovrebbe essere uno dei temi più che stia a cuore del nostro sindaco, e quindi assolutamente non c'era. Come si è visto dall'immagine, mi sembra che in quasi tutto il corteo che si è svolto, in prima fila c'erano gli organizzatori della manifestazione, che sono comitati e associazioni e cittadini. È stata ricostruita, come sempre, una storia differente da quella che è stata, perché noi, ovvio, siamo riconoscibili, svolgiamo questa attività, e quindi eravamo tutti insieme e non avevamo una bandiera di partito, un simbolo di partito, quindi ovviamente ci hanno riconosciuto per i volti e per portare un tricolore in cui crediamo fortemente, forse a differenza di altri. Il momento in cui noi ci siamo ritrovati davanti, ma basta leggere le dichiarazioni dei cittadini, dei residenti, dei comitati, il comunicato stampa che hanno trasmesso, è avvenuto nel momento in cui c'era la strettoia nella via dove eravamo, non riuscivamo più a girare,

Quindi la testa del corteo è arrivata praticamente vicino a noi, che eravamo indietro, siamo partiti molto indietro e abbiamo dovuto girare. A quel punto eravamo appaiati. Abbiamo fatto, penso, 50 passi, dopodiché siamo arrivati nel punto dove i manifestanti della contromanifestazione erano arrivati violando quelle che erano le disposizioni, cercando uno scontro, perché così facendo, e noi abbiamo condannato, voglio precisarlo, innanzitutto abbiamo dato la solidarietà ai giornalisti immediatamente.

0: fastidio, no, perché non avete gli argomenti da costruire relazioni storiche. Come Fratelli d'Italia immediatamente abbiamo condannato il gesto. Sì? Però vorrei sottolineare che cercare uno scontro da parte di ANPI e AVS, portare lo scontro, è ovvio che su un corteo di 1000 persone saranno stati cittadini, residenti, perché non erano solo di Sestri. Guardate che c'erano dei cittadini che sentendo il tema e vivendolo sulla propria pelle sono arrivati da tutta Genova. Quindi arrivando allo scontro c'era una parte, qualcuno che sicuramente ha fatto qualcosa che non doveva essere fatto, ma noi di Fratelli d'Italia non abbiamo problemi a condannare tutta la violenza.
1: Però non l'avete
0: da
1: fatto.
0: Qualunque parte arrivi e verso chiunque
1: e
0: verso chiunque sia rivolta. Voi avete un consigliere del PD che ci ha offeso, specialmente Fratelli d'Italia, ed è ancora lì. Quando
2: ancora
0: un consigliere
2: cosa vuol dire?
0: Non ha avuto nessun tipo di provvedimento, non è stato assolutamente. Lo sapete benissimo, perché la frase vi abbiamo già appesi una volta a testa in giù.
2: Ci siamo
0: direi
2: scusati,
0: che sia,
2: si è scusato lui personalmente,
0: però,
2: si è scusata
0: finire.
2: La sindaca.
0: Però
2: ci siamo
0: quando
2: scusati
0: un esponente
2: ancora.
0: Del PD in, un altro,
2: non
0: finirà mai, non in un'altra regione ha offeso una consigliera del PD stesso, è stato espulso. Perché la doppia morale
2: non avete altri argomenti. Non avete altri argomenti.
0: Vi dà fastidio. Avete un consigliere PD che, guardi, ce l'ho il post pubblicato da Kabul, dove dice che assolutamente non vanno tutelate, e condivido tutte le manifestazioni di discriminate per l'origine, per la religione,
2: la politica
0: assolutamente
2: del post su
0: Facebook. Però avete facciamo un consulente e lo tenete, e il sindaco non è intervenuto, nomina del sindaco fiduciaria, sì. Dove il segretario generale del comune ha rilevato una violazione del codice di comportamento per i dipendenti che si estende anche ai consulenti, che ha insultato e tacciato di omofobia, xenofobia, razzismo, i cattolici, e ha dato dei topi di fogna ai residenti che sono scesi in piazza.
2: Ma vi
0: ed è ancora
2: cosa
0: lì
2: diceva
0: e
2: il
0: voi non
2: consulente Gregorini?
0: Anzi, lo giustificate pure, pagato quei soldi pubblici dei cittadini, 160.000 euro, ed è ancora lì, e mi viene da dire che come ha insultato i cittadini, il sindaco, il primo cittadino, quindi ha insultato pure il sindaco.
2: Gli avete chiesto di cancellare i post, gli avete chiesto di scusarsi, non mi risulta proprio, gli avete chiesto di mettersi, non mi risulta proprio, non Gregorini l'ha ricordato Terrile in aula, me lo ricordo, io non ero in politica,
3: non c'è più,
2: mi ricordo perfettamente.
0: Ma
2: com'è che
0: quando
2: c'è?
0: Non avete risposto,
2: ma come che c'è?
0: Ma mi risponde che c'è? Ma lei lo condanna? Lo condanna?
2: Ma
0: lei le va bene che il consulente LGBTQIA+ sia così?
1: Ma mi dica,
0: ma siete d'accordo?
2: Noi ci siamo scusati pubblicamente per quello che è accaduto, cosa che voi non avete mai fatto.
0: Ma lei deve rispondere.
2: La consulente ha cancellato e cosa deve fare?
0: Dimettersi.
2: Il vostro consulente gli avete chiesto di scusarsi? No.
0: Minimo.
2: Allora, il posto sono stati cancellati? No,
0: vabbè,
2: credo che siano ancora lì. Applicate un metro solo a noi e a voi non lo applicate.
0: No, quello lì guarda, quello
2: è
0: che fate voi, inutile
2: delle
0: che
2: regole.
0: Ora
2: il vostro rispetto delle
0: frittata,
2: regole.
0: Chiedete
2: a noi di dissociarvi, allora dissociatevi pubblicamente dalla manifestazione in cui sono stati aggrediti i giornalisti.
0: Il premier ha preso
2: pubblicamente da quella manifestazione.
0: Ai manifestanti del Campo Largo.
2: Guardi, noi
0: quindi noi lo dimostriamo di non avere una doppia morale.
1: Solo una cosa veloce, ma se mai domani mattina, tanto noi discutiamo in aula, quindi voi ci siete come primo canale in aula e vediamo se il centrodestra lo voterà. Noi abbiamo portato un ordine del giorno condannando ciò che è accaduto a sostegno degli operatori giornalisti che sono stati aggrediti, non l'avete votato. E è un atto pubblico, quindi non glielo devo dare a brevi mani, ma è calendarizzato per domani.
4: Vuol dire
1: che il centrodestra non ha condannato con ordine del giorno portato a firma di tutta la minoranza i gesti che sono accaduti, quindi quello che è accaduto a Sestri Ponente la scorsa settimana.
0: Leggerò bene il testo, perché
1: siccome,
0: di solito riformulate
1: in
0: maniera tale
1: ce l'ho qua, poi ve lo leggo,
0: immagino.
1: C'era ferma condanna a ciò che è accaduto e solidarietà ai giornalisti che stavano facendo il loro lavoro. Non l'avete
0: immagini,
1: era pulitissimo, erano 8 righe. Lo giro adesso, lo mettete.
4: Pulitissimo.
1: E posso dire, siccome
0: mi sembra che anche il centrodestra abbia presentato un documento, voi l'avete votato?
1: Ma l'avete letto il vostro di centrodestra?
0: Ah, adesso cambia.
1: No.
4: Abbiamo presentato senza leggerlo. L'abbiamo presentato senza leggerlo.
1: L'avete letto?
4: No, l'abbiamo presentato senza leggerlo.

0: Lata all'interno del
1: senza
0: partito.
1: Senza scriverlo l'abbiamo presentato.
0: Ve lo giro, lo leggiamo.
2: Vabbè, è
0: lo
2: sempre leggiamo. La narrazione di storia.
0: No, no.
2: Esatto. Se c'erano
0: il problema,
2: due documenti.
0: Che ne usciamo da qua stasera, sì. Che voi non avete preso una posizione oggi,
1: ma
0: non
1: sai quanto gli interessa gli spettatori di queste cose, delle posizioni sui documenti.
0: E oggi il governo deve dare delle risorse.
3: Io ci fermiamo solo un attimo. Ci fermiamo. Ci fermiamo solo un attimo.
2: No, voi sta facendo bene.
3: E allora, gli ultimi 20 minuti di questa infuocata trasmissione, non solo ovviamente per quanto riguarda il clima meteorologico in una lunedì piuttosto caldo, caro Armando Sanna.
0: Sì, Bianchi, confermo tutto ciò che dice.
3: Esatto. Bianchi, si sta per chiudere. Il Consiglio Comunale chiuderà quando? Per
4: il
3: ferie?
4: Il 1 agosto, l'ultima seduta il martedì 3, 4.
3: Quindi ce ne sono ancora domani.
4: Agosto.
3: Ancora due probabilmente.
4: Tre,
3: forse tre.
4: Che
3: anno è stato?
4: Ma dal punto di vista di Fratelli d'Italia o dal punto di vista
3: del Consiglio Comunale in generale?
0: Positivo.
4: Ma è stato un anno dove purtroppo il Consiglio Comunale non ha affrontato molti temi interessanti la città, in prima diciamo direttamente i cittadini, perché forse la finalità di questa amministrazione del sindaco era quella di attrarre su di sé visibilità e svolgere un ruolo di contrasto al governo, forse per mire aspirazioni nazionali. Abbiamo parlato di politica internazionale, politica nazionale e pochi temi del territorio. Questo noi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato parecchi documenti su questo. Mi dispiace molto che non si sia parlato di sport, non abbiamo svolto una commissione a tema sport se non quella sullo stadio Ferraris, quindi una tematica che sapete bene a me è molto cara, non c'è stata attività concreta. Un anno dove si è costruita una narrazione distorta per cercare di dare colpi a chi c'era prima, come ce lo ricordiamo tutti il fantomatico buco di bilancio, che poi non era un comune che ha chiuso con un avanzo di bilancio di 40 milioni, molta mediaticità. Ora stanno continuando a inaugurare e portare avanti attività che erano iniziate dalla giunta precedente, perdita di finanziamenti importanti per la città, uno su tutti quello dello Sky Metro, e una sensazione, percezione, al di là di quello che abbiamo detto prima, di un'escalation di violenza e quindi di insicurezza, ma anche di immobilismo generalizzato su diversi fronti. Questo è un dispiacere.
5: È stato un anno di tentativo di ricostruzione dalle macerie, cioè noi abbiamo avuto un'amministrazione che ha governato con un enorme finanziamento da parte dello Stato e PNRR, risarcimenti per il crollo del Ponte Morandi, quindi risorse che mai la città aveva avuto in passato e che mai avrà in futuro, e i risultati sono nulli, sostanzialmente sono nulli, non è stato fatto nulla, è stato fatto poco, è stato fatto male.
1: Di
5: e quindi
1: anno.
5: Il primo anno, vorrei concludere, il primo anno è stato l'anno del tentativo di ricostruire dalle macerie, a partire dalle partecipate, il waterfront, le problematiche dello Sky Metro, che era un'opera irrealizzabile, folle, non voluta dai cittadini, che peraltro hanno votato contro di voi anche per questo motivo.
4: Avranno una bella
5: quindi
4: cabinovia.
5: Tutte le problematiche che abbiamo affrontato una per una con molta pazienza, nonostante un'opposizione assolutamente non costruttiva, che dovrebbe invece farsi tramite per sostenere la città, le problematiche della città, attraverso l'azione con il governo, perché abbiamo un governo di destra, abbiamo una regione di destra, quindi l'opposizione, la minoranza dovrebbe fare questo, a mio parere, in questo momento. Invece non fa altro che mettere in atto delle politiche, delle polemiche assolutamente pretestuose, rallentando all'infinito i lavori del Consiglio Comunale. Io non sono nuova al Consiglio Comunale, parlo molto poco perché mi pare tutto un piccolo circo surreale di capricci, di ripicche, di ribaltamenti della realtà, e quindi parlo pochissimo perché non voglio ostacolare i lavori, perché ci pensa già molto bene la minoranza.
3: Mario Mascia, lei non è nuovo al Consiglio Comunale, è come se fosse un po' alla fine dell'anno, prima delle vacanze, che quindi un bilancio si può iniziare già a trarre.
6: Ma io, guardi, faccio un paragone rispetto al primo mandato in cui ero capogruppo di Forza Italia con il primo Bucci. Devo dire che come maggioranza noi davamo spesso e volentieri spazio anche alle iniziative di minoranza, e non abbiamo mai avuto questo atteggiamento un

0: po' da Marchesi del Grillo, che se c'era qualche tendenza comunque veniva governata o dallo stesso Bucci o da noi che facevamo parte della maggioranza come forze moderate. Però devo dire che un equilibrio lo si trovava sempre, quindi l'auspicio che voglio avere è che ci si incammini verso questa china. Ci sono state ultimamente delle iniziative che hanno, per quanto siano partite dalla minoranza, tipo la proposta di istituzione del garante degli animali che ho avanzato io, hanno trovato il favore anche della maggioranza e sono state approvate all'unanimità. Domani ci sarà un ordine del giorno straordinario che ci vede tutti concordi sulla tutela della continuità occupazionale della vetromeccanica e della Valvisagno, perché quando si parla di lavoro e di crisi di aziende così importanti, che oltretutto hanno un indotto significativo, non interessa che a rappresentare i lavoratori sia la CGIL in misura predominante. A noi interessa dei lavoratori e interessa che si facciamo tutti muro comune per tutelarli. Questo è un atteggiamento non ideologico, che non è sicuramente fazioso. Credo che questa sia un po' la ricetta anche per il futuro.
1: Domani che consiglio comunale dobbiamo aspettarci?
0: Io credo che sia domani un consiglio comunale abbastanza equilibrato,
1: caldo,
0: ma ci sono delle
1: bolle.
0: C'è un'iniziativa sulla Darsena su cui penso abbia lavorato anche la collega Bianchi per la sicurezza nella Darsena. C'era stata una commissione richiesta dalla Lega e anche dal collega Gambino e abbiamo fatto un sopralluogo insieme. Sono emerse diverse criticità che buona parte conoscevamo anche, ma alcune si sono aggiunte. Ci sono anche tante potenzialità, perché comunque devo dire i progetti che si sono sviluppati, che riguardano anche il presidio, so che la collega Siciniano è molto attiva su questo fronte, comunque tutto quello che contribuisce a rendere viva quella zona e presidiarla con le persone in carne ed ossa effettivamente può essere utile. Io mi metterei veramente nella predisposizione mentale, questo è un appello che faccio a tutti, ma in primis a chi ha responsabilità di governo, di pensare che siamo tutti della stessa parte della città. Non voglio fare un ragionamento, diciamo, demagogico, però percepire dai discorsi che ci sono dei consiglieri comunali di serie A, perché sono, diciamo, di sinistra, perché sono propal, perché sono sono a favore, diciamo, dell'esclusione di altri, e altri che a destra o nel centrodestra siano dei consiglieri di serie B, francamente non aiuta né il dialogo democratico né comunque la condivisione di iniziative che possono essere utili veramente alla città.
1: Senta, lei ovviamente non fa parte del consiglio comunale, però da osservatore politico naturalmente un occhio, immagino, penso e credo lo dia spesso, a parte che spesso, certo, anche qua, e quindi ha un'idea.
2: Lei mi invita sempre in trasmissione dove si parla di comune,
0: fa anche una capatina, fa anche una capatina spesso e volentieri, Sanna, in comune
2: viene
0: a fare delle incursioni.
2: Mi ha fatto sorridere una cosa di Mascia. No, volevo solo una cosa di Mascia che mi ha fatto veramente sorridere, che Bucci lasciava spazio alle minoranze.
0: Ma Bucci, guarda una cosa,
2: che il passaggio
0: no, ma allora forse hai vissuto veramente una realtà parallela.
2: L'avete proprio obbligato,
0: perché c'era
2: completamente
0: in maggioranza chi gli contestava di lasciare troppo spago alle minoranze e di ascoltarle anche fin troppo, perché non ha mai chiuso la porta in faccia a nessuno.
2: Infatti l'ha portata anche in regione.
3: Prendiamo due esempi.
1: Levate la parola narrazione.
3: Il bilancio.
4: Mamma mia.
3: Prendiamo le votazioni del bilancio. Gli accordi e qualcosa di condiviso con la giunta Bucci, con la minoranza di allora.
2: Cambiato
3: e
2: allora.
3: Le votazioni di bilancio giunta Salis con.
2: E allora è proprio cambiato, venendo
3: l'opposizione di centrodestra.
2: C'è una realtà differente.
3: Non c'è stato
2: l'effetto
3: di
2: diceva direttore, mi faccia
3: niente.
2: La domanda.
0: È l'effetto San.
2: Allora, io posso.
1: È la domanda.
0: È l'effetto San.
2: Anticipavo la risposta prima ancora della domanda.
1: Allora,
2: non ci ha messo
3: anche queste doti,
1: Posso?
2: Ma perché?
1: Allora, lei ovviamente da osservatore, le dico, non pensa che questo anno di Consiglio Comunale sia molto incentrato anche sulla, soprattutto sulla figura di Silvia Salis, nel bene e nel male? Ha forse contribuito, non so se ad alzare i toni o comunque a portare molto su di lei e un po' meno sulla città, cioè avere sempre questa attenzione addosso che lei per prima dice di avere spesso, una volta ha detto anche mi contano.

0: le volte che vado in bagno, da una parte e l'altra, nel bene e nel male, non pensa che abbia forse incanalato troppo le forze? Non so se ho mi ha capito.
1: La domanda è molto chiara, ma chi è sindaco e chi è presidente regione è normale che accenti su di sé la maggior parte di, non solo a livello mediatico, ma la maggior parte di responsabilità. È così dal sindaco del piccolo comune al sindaco di una grande città. Questo è normale. Quello che vedo io non posso dire esternamente perché direi una bugia e...
0: Però possiamo dire che questo è un sindaco particolare rispetto a quello che abbiamo avuto, un sindaco
1: no,
0: che finisce sulle copertine dei giornali.
1: No, vabbè, però è un sindaco, è un sindaco che oggi comunque anche a livello nazionale ha, poiché il progetto che ha portato a Genova, il cosiddetto campo largo, quindi tutta la famiglia allargata di forze politiche che alle regionali non avevamo portato alle urne tutti insieme e si è perso di un punto, quindi comunque un lavoro molto difficile, ma un lavoro che poi ha portato a un risultato importante per la città, a livello mediatico, a livello nazionale, i riflettori accesi sono sempre stati. E questo, secondo me, è sicuramente un pro.
0: Però, Sanna, però è la prima volta che abbiamo un sindaco con tutte anche le...
1: Prima avevamo...
0: No, un sindaco... Sì. Devo finire le parole, il discorso. È la prima volta che si ha un sindaco anche nel... che può essere anche un bene, anzi deve essere sicuramente un bene, non è che finisca sulle copertine nazionali al centro della politica nazionale, se Genova ha un vantaggio. Però la prima volta, almeno io non ricordo, di avere un sindaco che finisce sulle copertine dei giornali di gossip, è la prima volta.
1: Non è... nel merito delle copertine di gossip, però su svariate trasmissioni nazionali di grande livello, di grandissimo prestigio, hanno invitato la sindaca di Genova proprio per un progetto anche di discussione di un progetto politico e non solo di visione di una città. Quindi secondo me l'immagine della città è stata un'immagine importante, a mio avviso. No,
0: ho premesso che può essere
1: Poi tutto il resto è evidente che quando sei esposto mediaticamente puoi andare sulla massima rete nazionale, primo canale, ok, massima rete nazionale e può uscire l'articolo su qualche giornale. Ma questo sono, come dire, sono cose che poco interessano anche alle persone. Oggi secondo me l'analisi di un anno di mandato è stato detto molto bene, è stato un anno e io questo lo dico non da osservatore, da colui che in regione ha dovuto con grande responsabilità assumersi anche delle responsabilità di votazioni proprio per dare, per dare un supporto al comune di Genova sulla base di un anno difficile di eredità che c'è stata. Allora, facciamo così, così nessuno si innervosisce. Perché si è andati a votare un anno prima? Perché si è andati a votare un anno prima? Perché il sindaco non ha finito, o due anni prima, non mi ricordo, il sindaco non ha finito il mandato, quindi quando non finisci il mandato in automatico ti rimangono aperte delle questioni amministrative. Tutto vero. Oggi c'è da dire che il sindaco, gli assessori, tutto il consiglio di maggioranza oggi ha lavorato per cercare di trovare un equilibrio nei conti e dare un po' di visione, che è quello che noi non abbiamo trovato in quel comune. Questo ve lo dico, e non si governava da un anno, si governava da 9 anni. Questo lo dico, così almeno è la mia analisi. È troppo politica?
2: Non l'ho mai sentita.
1: È troppo politica?
2: È un inedito.
1: L'avviso è quello che oggi si percepisce all'esterno.
3: Io un po' una visione.
1: Poi è evidente, sì, chiudo. Poi è evidente che l'opposizione correttamente deve fare il suo lavoro e se è un lavoro di ricerca dei dati, che auspico che domani avverrà anche dei dati della sicurezza, o è un lavoro propositivo per il bene comune della città, su questa l'opposizione può dare una mano, come noi proviamo a dare in regione, nel senso con le varie sfumature di battaglia fra virgolette politica, però davanti noi mettiamo in regione, scusate, l'argomento del principe, cioè quello che comanda su tutti oggi è la sanità, quindi sulla sanità obiettivamente noi siamo felici se vengono spesi risorse per aumentare e diminuire le liste d'attesa, aumentare il personale,
0: assolutamente,
1: quindi
0: siamo tutti contenti. Bianchi, faccio la domanda che ho fatto a Sanna, gliela faccio anche a lei, non pensa che insomma centrare troppo anche l'opposizione, no? Troppo sulla figura di Silvia Salis possa magari non contribuire a vedere le cose magari in una maniera, non dico più corretta, ma più completa, magari non sbagliate voi, chiedo una domanda, penso anche lecita, di andare troppo magari a volte.
2: Secondo me questa centralizzazione del sindaco su di sé dal punto di vista di visibilità mediatica non fa il bene di Genova, perché è un sindaco che è in perenne campagna.

0: campagna elettorale, non è il sindaco di tutti, prova ne è la continua ricerca di appellativi anche nei nostri confronti in quanto opposizione, che poi può essere d'accordo o meno su quello che diciamo, però a prescindere ci ha rivolto insulti, beceri, nani, populisti, ignoranti, e non è un atteggiamento di un sindaco che guarda l'interesse della città, è un sindaco che guarda al ritorno mediatico, perché tutto quello che arriva in consiglio comunale di documenti e di argomenti portati dalla maggioranza quasi sempre riguardano temi di visibilità nazionale se non internazionale, senza, non ho sentito un qualcosa di concreto di attività svolte da questo sindaco. Io mi ricordo in questo anno le tante contraddizioni, le tante consulenze che non hanno portato a niente, dall'LGBTQIA+, al consulente dello sport che non ho capito a che cosa sia dedicato, perché non si è neanche mai visto in aula, e è una continua propaganda e di scarica barile nei confronti del governo, poi anche di regione, senza che ci sia un qualcosa di concreto. Li vogliamo ascoltare i cittadini, li vogliamo ascoltare i nostri concittadini oppure no? Io non ho questa percezione, noi non attacchiamo il sindaco in quanto Silvia Salis, perché spesso poi si è stato ribaltato questa cosa dal sindaco stesso facendo una questione personale, assolutamente no. Non è così, è il metodo Salis che viene attaccato, di questa giunta.
1: Però la domanda, che... quando la precedente amministrazione era stata Mascia a New York, no? Anche con Picciocchi stesso, non aveva avuto questa eco mediatico che ha avuto in questo momento, perché quando Silvia Salis invece va a New York?
2: Ovviamente la Salis rispetto a Picciocchi un buco un po' più, cioè dal punto di vista dell'immagine ha un'immagine un po' più forte, e devo dire che il rischio è quello che diceva lei, di se noi ci focalizziamo a livello di opposizione sulla immagine che comunque sia, volenti o nolenti, comunque un'immagine forte, quella della Salis, è un po' come incontrare a livello comunicativo un po' un muro di gomma. Questo è pacifico, infatti quello che stiamo facendo è, oltre che diciamo legittimamente peraltro criticare la sindaca, è quello di dare sostanza anche alle tematiche che portiamo avanti. Devo dire che anche le colleghe fanno uno sforzo enorme anche nella stesura dei documenti, nella condivisione, nella modifica anche dei documenti, per dare sostanza a volte a tematiche che sì, sono le stesse parole utilizzate da entrambe le parti ma assumono sfumature e significati diversi. La sicurezza, ad esempio, tanto per essere chiari, a sinistra viene declinata in un senso di partecipazione e di diciamo anche prevenzione rispetto a, quindi un atteggiamento un po' prevenuto rispetto all'uso delle armi e degli strumenti di forza, che noi invece non abbiamo. Perché quando ti trovi a fronteggiare per strada delle persone che sono esagitate, magari in preda a deliri personali, i primi che rischiano l'incolumità sono proprio gli inermi agenti della polizia locale. Noi stiamo cercando di far passare il messaggio che non fa brutto dotare gli agenti della polizia locale diciamo di dispositivi in più, tipo i taser o ad esempio il bastone di distanziamento.
3: Ritorniamo.
2: Non fa brutto perché sappiamo che la credibilità d'uso della pistola d'ordinanza, anche per le regole di ingaggio e i motivi che noi tutti sappiamo, è assolutamente pari a zero. Cioè tutti sanno che quella pistola non verrà mai sfoderata dalla gente a costo di aprirsi un procedimento penale per eccesso di legittima difesa o abuso, diciamo, nell'utilizzo delle armi. Quindi bisogna adottare comunque gli agenti di polizia locale, addestrarli anche in accordo con i sindacati, ma all'uso di dispositivi che non siano così, diciamo, poco credibili dal punto di vista proprio dell'utilizzabilità.
3: Quindi ci vuole personale, bisogna aumentare.
0: Io però, direttore, tornerei un attimo anche sul discorso della trasferta a New York, perché faccio una domanda così, poi
3: la domanda
0: ognuno
3: la fa
0: le sue valutazioni. No, me la faccio a me stessa, perché
3: allora
0: lei, magari non sono in grado
3: stasera
0: però,
3: è proprio
0: però se,
3: è entrata
0: se
3: nella
0: il
3: parte
0: Bucci
3: dell'avvocato
0: o il reggente Picciocchi avessero fatto il volo in prima classe, il portavoce del sindaco Bucci si fosse messo a piedi nudi sul poltrona con in mano un calice di champagne,
4: guarda, fatto lo scivolo col costume da bagno.

0: si posta la foto, sarebbe stata la stessa reazione. Io non credo. Oppure votano in consiglio comunale una mozione per vietare le pubblicità aziende che promuovono idrocarburi o che non sono green, e poi permettiamo la sponsorizzazione sui canali del comune e della Star Festival stessa a ITA Airways.
1: Sì, questa è buona cosa.
0: Cioè, no, ma ditemi dov'è la vostra coerenza.
2: Domani,
0: ma no, io veramente,
2: domani
0: ripeto,
2: consiglio non lo
0: secondo
2: fa.
0: Me, visto che come dice lei, Sanna, forse certe cose mi sfuggono. Mi dia lei la risposta.
2: Allora,
0: sinceramente, la coerenza in tutto questo non ce lo vedo.
2: Però avete già
0: non
2: fatto
0: ce lo
2: consiglio.
0: Vedo.
2: Domani non c'è consiglio.
0: E penso che anche tanti cittadini se ne siano resi conto. Tanti cittadini.
2: L'onore di rispondere.
0: E finire su chi? E finire su gente. A me non mi interessa il lido da 600 euro. Non mi interessa. Non entro in
2: quelle cose lì. Le
0: borse, le scarpe. Però sinceramente, poi non andrei a...
2: Chiamate anche il direttore di Libero.
0: Ma io non andrei poi a sostenere i centri sociali o a scendere in piazza.
3: Non ci sono a Genova i centri sociali.
0: Sociali
3: a Genova.
0: Oppure attaccare Occiarelli quando il sindaco era nello steering committee, inaugurava ed era presente a tutte le cerimonie, premiazione e quant'altro. E poi adesso ho sentito l'altro giorno in consiglio il vice sindaco Terrile che attaccava dov'è la coerenza?
1: Domanda della
0: voi,
1: Bianchi,
0: dov'è la coerenza?
1: È molto particolare, questo ovviamente era anche un altro argomento, quello della...
2: No, niente, diceva la collega Bianchi che domani
1: sulla
2: ITA
1: Airways
0: presenta anche un documento sul
1: fatica
0: LGBT.
3: La collega giornalista adesso anche Vannacci rimandava le domande alla giornalista.
1: Allora fatela, niente, mandiamola. Sigla così.
3: È una tattica di scuola.
2: Chiedo all'aula di stare
1: sì, sulla ITA Airways che ha sponsorizzato, e poi c'è questa, così era già una proposta, era oltre.
0: Ma no, l'hanno votata, la maggioranza l'ha votata, con parere favorevole della giunta.
1: Di vietare a aziende o società di fare pubblicità sul territorio genovese.
3: Al tema, sì. Direi che la trasferta a New York è stata una trasferta.
1: No, sul tema.
0: Ma non è la risposta.
3: Non ho capito,
1: tema.
3: Perché di là si cambia tema, si parlava di sicurezza, si è parlato della Gibelli.
1: E allora,
0: perché sono andata fuori tema, c'è una domanda, siamo usciti dalle foglie.
3: Si stigmatizzavano le consulenze di questa giunta quando noi abbiamo dimezzato i costi delle consulenze. Dimezzato i costi delle consulenze.
0: Non è gradita la domanda.
3: Non le abbiamo dimezzati i costi delle consulenze? Erano più del doppio i vostri consulenti come costo per l'amministrazione.
0: Ma la risposta alla domanda del direttore?
3: No, però voglio dire, faccio una domanda a lei. È giusto o non è giusto? È vero o non è vero che abbiamo dimezzato i costi delle consulenze che gravavano?
1: Va bene,
3: no?
1: Grazie.
3: Allora, cosa devo rispondere? Qual è la domanda?
0: Magari ve la voleva prima la domanda.
3: Qual è la domanda sul tema sicurezza? Qual è la domanda sul tema sicurezza?
4: Una domanda.
3: Se vuole io parlo della Darsena. Io se vuole parlo della Darsena.
1: Va bene,
3: di cosa abbiamo trovato? Cosa abbiamo trovato della
2: Darsena?
3: Io penso che avete sottovalutato,
0: piacere,
3: avete sottovalutato i cittadini con i vostri slogan e il vostro fomentare sempre rabbia, paura, li avete sottovalutati, infatti avete perso
0: voi
3: le elezioni.
0: Voi li definite topi di fogna.
3: Continuate.
0: Scusi.
3: Allora voi aggredite i giornalisti. Secondo questa logica voi aggredite i giornalisti. Secondo questa logica voi aggredite i giornalisti. Noi non definiamo
0: topi di fogna. Mi condanni il gesto della Gibelli.
3: L'abbiamo già condannato pubblicamente. L'abbiamo condannato pubblicamente in aula. Quindi
0: è sempre lì, l'ha giustificato.
3: No, condannare una cosa. Non, allora,
4: hanno
3: perché
4: rimosso
3: non avete mandato
4: il posto,
3: via
4: ma non hanno rimosso la
3: consulenza. Noi adottiamo dei provvedimenti che voi non avete adottato.
1: Dica Sanna che
3: pretendete che noi facciamo in un anno quello che voi, con risorse inaudite, non avete fatto.
0: No, voi avete fatto in un anno quello che Doria l'ha fatto in cinque.
3: Avete fatto danni.
0: Cosa grave. In un anno
2: direttore,
0: donna
2: mano.
1: Bravo.
2: Ora sali qua.
1: Perché sono stacco.
4: Silenzio parla Sanna. Silenzio parla.
2: Domani non si fa consiglio perché l'avete già.
1: Vabbè, ormai
2: sono tanti temi,
4: fa da pacere San.
2: Non siamo ancora a mezzanotte,
4: mettici
2: possiamo...
4: una buona parola San.
2: Faccio solo un appello.
1: Bravo.
2: Una mano che il canale sta dando a tutti i cittadini.
4: Bravo.
2: Qual è? Su autostrade. Domani c'è un ordine del giorno importante in consiglio regionale per non far pagare il pedaggio ai cittadini liguri dove
0: meno
2: ci sono i cantieri. Grazie per il lavoro che state facendo. Primo canale domani in
4: meno
2: consiglio
4: male
2: regionale
4: che, Sanna c'è.
2: Che è prima del consiglio comunale di Genova. Così non vi diamo
1: comunque,
2: fastidio.
1: È uno scoop ovviamente la diretta con i nostri inviati in consiglio regionale tutte le mattine del martedì e poi alle 14:30 come ogni martedì zona rossa.
2: Ma domani possiamo andare in consiglio?
1: In diretta dalle

0: Vediamo.
1: Mamma mia, stasera cosa avete stasera? In diretta alle 14.30 come tutti i martedì, zona rossa, in diretta da Palazzo Tursi in via Garibaldi a Genova. Vi raccontiamo, tra l'altro poi lo diciamo, lo diremo avanti ancora un po', perché andrà avanti fino alla fine del Consiglio Comunale. Un successo anche di numeri e di ascolti straordinari, a dimostrazione che comunque la politica ancora tira, anche se qualcuno
0: nonostante
1: dice,
0: noi oggi,
1: nonostante stasera voi,
0: nonostante
1: ancora
0: noi stasera,
1: qualcuno al martedì pomeriggio si mette lì.
2: Stavate parlando per voi, quindi
1: al martedì pomeriggio si mette lì, non se la faccio stasera, grazie, aiuto. Ci vediamo a settembre, era questa l'ultima puntata. Naturalmente il Primo Canale non va in vacanza, abbiamo ancora tantissime cose da raccontarvi, probabilmente magari invece di metterne quattro ogni lunedì sera magari mettiamo uno contro uno, insomma faremo un po' qualcosa di differente anche nel mese di agosto per non lasciarvi da soli. Naturalmente poi a settembre il grande ritorno del programma politico. Buona estate.
3: Magari la domanda su Italia Ways avremo una risposta.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, l'ultima puntata della stagione, una stagione ovviamente caratterizzata da tantissimi argomenti, il primo anno di Silvia Sallis, il primo anno del Consiglio Comunale, il Consiglio Regionale che comunque ha detto la sua, caro Armando Sanna, buonasera e bentrovato.
1: Buonasera direttore, quindi chiudiamo la stagione noi.
0: Assolutamente sì.
1: Allora buonasera a lei e a tutti gli spettatori.
0: Buonasera anche a Laura Sicignano, buonasera e bentrovata, Alessandra Bianchi e a Mario Mascia.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, l'argomento, iniziamo da Vannacci, perché insomma il sabato di Vannacci ha un po' scosso, se vogliamo, sicuramente un po' la città, si è divisa fra poi e contro. Poi c'è anche chi ha detto, erano in pochissimi, pochissimi a seconda di come uno la pensi, gli anti-Vannacci in piazza, erano pochi, qualcuno dice anche i vannacciani in piazza Leopardi, e quindi se qualcuno dice se ne è parlato tantissimo, poi alla fine in piazza c'erano 1000 persone, ecco, Sicignano è così, cioè alla fine se ne è parlato forse più mediaticamente, poi la città alla fine non ha interessato più di tanto, né quelli che erano contrari né quelli che erano a favore. Per carità, devo dire la verità, per essere un partito che ancora deve nascere, se vogliamo, 1000 persone in Piazza Leopardi non sono neppure pochissime.
3: Allora, la mia sensazione, io ero presente per curiosità, ero in Piazza Leopardi come consigliera comunale, era lista civica, per dare un'occhiata, ascoltare, vedere anche appunto com'era la situazione, e non erano 1000, molti erano curiosi, osservatori come me, molta era la stampa, c'era veramente moltissima attenzione da parte della stampa, e poi sì, c'erano queste persone col braccio alzato e con una retorica, come dire, di slogan, di frasi brevi ad effetto, con una clac molto efficace, così come efficace mi sembra la macchina mediatica che sta dietro a questa figura, che appunto a cui si inneggia come generale con un titolo, quindi un po' una novità, no, nel panorama, ma che va un po' a estremizzare degli slogan che abbiamo già sentito in questi ultimi anni.
0: Bianchi.
4: Ma sempre un po' una rappresentazione di parte, e ancora una volta quello che rilevo io è che ci fosse una contromanifestazione. Questa volta forse si sono attenuti ai provvedimenti e quindi non sono andati in violazione di quella che erano state le disposizioni della questura, cosa che non è successa invece a Sestri con ampi e AVS che hanno violato quelle disposizioni, cercando di arrivare al contrasto per distogliere l'attenzione da quello che facevano i cittadini, ossia manifestare pacificamente per richiedere più sicurezza. E la cosa che mi lascia davvero allibita è che questa amministrazione non si voglia far carico delle richieste della città, preferisca fare propaganda politica, anche dare attenzione e l'impossibilità di manifestare e di esprimere il proprio pensiero, prima da una parte i cittadini, poi anche nel caso della manifestazione organizzata da Futuro Nazionale. Io penso che così non sia un permettere di esercitare una vera e propria democrazia, senza considerare poi quello che ascoltiamo all'interno del Consiglio Comunale, dove ci viene rappresentata sempre una realtà completamente diversa, addirittura consiglieri del PD che parlano di un mondo a succuadro. Io penso che rispetto a quello che viene, ai valori che vengono proposti convintamente dal centrodestra, io penso che invece avere una consigliera comunale della lista Sallis che fa il dito medio ai cittadini, avere un consulente LGBTQIA+ che permette di insultare cittadini,

0: cattolici, non rientri in quel tutelare, non discriminare, per poi arrivare, tutta un'attività per poi arrivare a inneggiare al solito fascismo, perché ce lo sentiamo dire ogni secondo, e distogliere l'attenzione dei veri problemi della città, che sono ben altri. L'insicurezza è un problema oggettivo, noi lo continuiamo a lamentare dall'inizio di questa amministrazione, dove si è avuto un'escalation di violenza non da poco, e quindi se da una parte abbiamo chi indistintamente permette un'immigrazione anche irregolare, dall'altra parte chi invece propone una remigrazione forzata, noi, dati alla mano, governo Meloni, quelli che sono stati il calo degli sbarchi in Italia, ma anche un'attività concreta con un'Europa anche che guarda a cercare di difendere i confini ed applicare una visione con una centralità del pensiero dell'Italia, che quindi che questo governo stia facendo, di riprendere le assunzioni degli agenti di polizia che erano ferme da Renzi e dalla legge Madia, così come tutte attività che sono concrete, sono sul territorio, sono i numeri che parlano, tutto quello che poi è propaganda, attività ideologica, politica, lo lasciamo a chi vuole seguire questa linea anziché interessarsi della situazione reale dei cittadini, che lamenta, come abbiamo visto la settimana scorsa.
1: Allora, prima
2: bisognerebbe anche fornire dei dati di realtà, perché fare politica senza fornire dei dati di realtà, e stavamo parlando di un argomento, la collega è uscita completamente fuori tema, snocciolando una serie di frasi brevi, di slogan, scollegate l'una dall'altra, per restituire un quadro completamente, scusami collega, io non ti interrompo mai, per restituire un quadro che è completamente scollegato dalla realtà. Quindi questo, a mio parere, non è buona politica, non è buona politica prima di tutto.
0: Perché ormai gli esami non sono sui dati oggettivi e concreti, ma sono su attività propagandistica. Mi dica, collega, dove non sono stata realista.
2: Il comune non sta facendo niente per quello
0: della lista
2: che ci
0: Salis
2: compete,
0: che
2: per quando
0: medio
2: riguarda la polizia locale, per esempio.
1: Ci arriveremo.
2: Per esempio.
1: Però se vuole rispondere a quello che ha detto Bianchi, così andiamo avanti con i nostri ospiti. Cioè, nel senso,
2: ma era completamente fuori tema, stavamo parlando di tutt'altro.
0: Forse da fastidio, non è fuori tema, che siamo fastidiosi.
2: Ma no, possiamo parlare della manifestazione di Sestri Ponente, che si dichiarava non politica e schierata davanti allo striscione c'eravate voi. Di nuovo braccia alzate, ricordiamo che è un gesto che non è consentito.
0: Vabbè, vi lasciamo,
2: no,
0: la narrazione
2: alle regole
0: distorta,
2: soltanto quando
0: piace.
2: Non vanno contro i vostri comportamenti. Allora, se
0: a
2: dobbiamo
0: parlare
2: essere
0: della
2: tenerci alle regole,
0: di Vannacci,
2: se dobbiamo tenerci alle regole,
0: che
2: dobbiamo tenerci alle regole
0: propaganda
2: sempre
0: politica.
2: Quindi
0: solo
2: noi riconosciamo quando qualcuno di noi fa un errore, ma evidentemente questo voi non lo fate e non lo avete mai fatto.
1: Allora, torneremo naturalmente su quello che è accaduto a Sestri Ponente, torneremo naturalmente sul tema della sicurezza, però voglio tanto fare un altro giro. Sanna, su questo argomento sta dividendo tanto, naturalmente, poi sentiremo anche le parole di Vannacci, perché hanno fatto molto discutere, sia perché prima ha attaccato Salis sulla sicurezza, poi sul taser, insomma.
3: Sì, anche poco informato, fra le altre cose, perché il taser ad oggi, il Consiglio Comunale, dove all'epoca governava il centrodestra, non vi è un regolamento, non è mai stato fatto un'operazione di prova all'interno degli agenti, quindi tutte falsità, ha detto bene la sindaca, mi dispiace solo perché ha preso per esempio sul bambino, che lo conosco molto bene e assicuro che è sicuramente molto più evoluto del generale Vannacci nelle parole già 2 anni, perché ha detto si urla, si alzano i toni finché poi tutto assieme uno non deve rispondere, rispondere a delle provocazioni inutili. Io dico però un'altra cosa, e ha ragione la collega siciliano, si è usciti completamente dal tema subito fin dall'inizio, con degli slogan puntuali per ribaltare quella che è una narrazione tutta diversa da quella che è la realtà, e soprattutto creando una tensione. Noi, come Partito Democratico, in Consiglio regionale, abbiamo fatto subito un comunicato il giorno a seguire di ciò che è successo a Sestri Levante a sostegno dei giornalisti aggrediti. Siamo stati chiari, bisogna abbassare la tensione. Politicamente, oggi dobbiamo dare una prova sicuramente di forza, di maturità davanti alla città, davanti alla regione, che non è solo un problema oggi localizzato a Genova o in Regione Liguria, ma a livello nazionale. A volte però i dati non sono quelli che sono in realtà, la percezione territoriale, perché i dati oggi che abbiamo in nostro possesso sulle situazioni di violenza sono minori. Ma vi è un tema sicurezza, c'è, va affrontato, e tutti noi dobbiamo responsabilizzare le nostre forze politiche e noi stessi affinché questo tema sia al centro dell'agenda,

0: lo diventerà al centro dell'agenda politica delle prossime politiche nel 27. Lo è già arrivato sul tema nazionale, perché oggi Vannacci, che faceva parte della Lega, e quindi oggi lui stesso dà contro a quel governo che dice ciò che ha detto la Bianchi, perché il governo oggi a trazione Fratelli d'Italia dice una cosa chiara: meno sbarchi, più sicurezza, più risorse. La verità è un'altra, perché oggi la politica si fa coi numeri. Il governo oggi ha stanziato, perché la responsabilità, ricordatevela, è del governo, lo dico perché così almeno siamo chiari, so che chi ci segue lo sa, ma il Ministero degli Interni, oggi il Ministero degli Interni non ha assunto nessun organico, la riduzione c'è stata, è inutile fare oggi dei comunicati dicendo arriveranno 70 agenti, ma qual è il numero degli agenti che sono andati in pensione? Su che numeri partiamo? Qual è oggi il fabbisogno reale degli agenti di polizia locale, che è responsabilità del sindaco? Ma oggi il governo sta scaricando sui sindaci, mentre i sindaci hanno il decoro pubblico, la polizia locale, tutto quello che oggi non riguarda però l'ordine pubblico. Così abbiamo chiarito un aspetto che è chiaro, ma mi sembra corretto dire.
1: Scusi,
0: Regione invece oggi, concludo, Regione oggi cosa fa? Oggi invece Regione finanzia, quindi telecamere, formazione. Sulle telecamere sono aumentate le risorse. Vi dico una notizia che magari condivido, perché anche il vostro governo regionale, le risorse sulle telecamere sono aumentate, ma oggi le telecamere senza agenti, senza pattuglie, spesso è un occhio che non funziona nel deterrente oggi della sicurezza. Quindi il tema sicurezza c'è, è un tema serio, la politica deve essere seria nell'affrontarlo, invece è già propaganda politica, perché alla domanda che le è stata fatta Bianchi, lei l'ha portata subito nella propaganda politica. Ha ragione la collega, ha risposto diversamente, ha parlato di una manifestazione, di persone che hanno violato delle leggi. Qui il tema è molto più serio. I dati che ci sono sotto gli occhi sono sicuramente dati minori in confronto agli altri anni, ma preoccupanti, perché la percezione della sicurezza oggi in città, nella nostra regione e nelle altre città d'Italia è un dato allarmante. E ne approfitto anche per dare il mio sostegno anche all'autista di MT aggredito qualche giorno fa insieme al giornalista. Sono episodi questi che vanno denunciati, ma politicamente ci vuole una politica seria che parta dai numeri e soprattutto con delle azioni. Guardate, sentite Vannacci cosa dice su oggi sul tema della remigrazione, ma sentite, ma forse l'ABC, che vuol dire che oggi queste azioni non si fanno da sole, si fanno con gli altri paesi, si fanno con degli accordi, c'è l'Europa di mezzo, cioè è una cosa molto seria. Stupisce che è un parlamentare europeo voluto dalla Lega, e oggi non è più in Lega perché sta provando a prendere quel mal di pancia oggi popolare che c'è, ma un mal di pancia che, come ha detto la collega prima, oggi parte senza dei veri obiettivi, e soprattutto oggi quali sono i numeri chiari che noi vogliamo mettere sul tavolo, sulla base del bilancio, sulla base della sicurezza che noi vogliamo.
1: Sarò velocissima, bellissimo discorso, se vuole essere, non essere rimandato, non ho sentito un dato, perché io invece parliamo di numeri, parliamo di dati, perché non è assolutamente così.
0: Ce l'abbiamo Bianchi, tutti.
1: Ha parlato finora, se posso rispondo in maniera pacifica, prego, almeno prego. Qui non cercate lo scontro. Ecco, allora, violazione di leggi è un dato oggettivo, perché mi sembra che ampi AVS rischino una multa da 1.000 a 10.000 euro. Vogliamo passare a livello nazionale e internazionale? Io mi preoccupo di 1.000 persone che scendono in piazza a Sestri Ponente e chiedono più sicurezza e sono esasperate. Ma vogliamo parlare dell'attività del governo di cui ho piena fiducia? Parliamo dell'attività del governo.
0: È quel governo che non ha messo risorse,
1: Bianchi. No, prendiamo l'agenzia Frontex, agenzia europea di frontiera e costiera. Sbarchi nel primo semestre 2026, meno 40% a livello europeo, a livello d'Italia meno 50.
2: Basta,
1: non sbarchi.
2: Basta identificare.
1: Aspetta, che ho detto un'inesattezza.
2: Si
1: parla di immigrazione irregolare.
2: Voi identificate,
1: non è sbarco per quanto riguarda l'Europa, ma immigrazione
2: in Italia è assolutamente...
1: Non si può parlare.
0: È
1: come quello che succede in consiglio comunale. Poi chiedete di abbassare i toni e, come il vice sindaco Terrile, richiamate all'equilibrio. Non far parlare le altre persone, come avete provato a farlo, evitando le manifestazioni, contrapponendovi alle manifestazioni. Lo fate in ogni sede, perché questo è il vostro modus operandi. Diciamo delle cose scomode, delle cose concrete, con dei dati alla mano. Non sapete controbattere in maniera concreta, e allora dovete attaccare l'interlocutore, perché

0: Ahimè, per la sinistra non c'è l'avversario politico, c'è il nemico, e l'abbiamo visto perché in consiglio comunale le ultime frasi del consigliere PD richiamano quelle dell'altro consigliere PD. Vi abbiamo già appeso una volta, finite quella come la storia di Piazzale Loreto. Voi richiamate sempre, poi siamo noi che parliamo di frasi fatte e di slogan. Siete voi, perché non avete dati concreti per sconfessare le critiche che sono oggettive.
1: Ma le critiche di chi?
0: Sono Bianchi,
1: oggettive.
0: Le
1: critiche di chi? Voi siete al governo da 4 anni, avete tagliato i fondi,
0: ma
1: avete governato il comune 9 anni. Dove
0: Parla
1: eravate
0: lui.
1: Prima?
0: Parla
1: lei
0: lui.
1: Era anche in giunta.
0: Parla
1: non
0: lui.
1: Aveva la delega alla sicurezza, ma era in giunta.
0: Parla lui.
1: Suo collega di Fratelli Italia aveva la delega alla sicurezza.
0: Bene, ha parlato della competenza esclusiva del governo. Lo conosciamo il testo unico degli enti locali, l'articolo 54?
1: Bene, penso anche
0: non
1: lei.
0: Mi sembra, ma non mi sembra,
1: bene,
0: perché se non mi parlate
1: lei.
0: Di competenze del sindaco in tema di sicurezza urbana, delle due una: o non lo conoscete o lo conoscete e cercate di eluderlo.
1: Il governo sta scaricando sui sindaci, a detta dei sindaci di Fratelli Italia.
0: Ma
1: anche
0: il governo ha assegnato oltre 60 agenti di polizia. Perché l'amministrazione Salis non richiede
1: ma quanti andavano via?
0: Ma su che dati?
1: Arrivano 60, ma ne vanno via 200, giusto?
0: Ha riaperto anche turnover, perché negli ultimi anni il governo, l'anno scorso, più 27.000 agenti, ne arriveranno altri, più 40.000. Li leggete
1: allora,
0: i dati?
1: Quindi,
0: diamo dati
1: allora,
0: concreti?
1: Allora, sbagliato.
0: Perché sennò è sempre
1: la
0: stessa storia. È come
1: Stato,
0: il buco di bilancio,
1: la polizia
0: uguale.
1: Di Stato e
0: diciamo
1: carabinieri.
0: Buco di bilancio,
1: la polizia
0: che poi non
1: di Stato
0: c'era.
1: E carabinieri, che è competenza del governo, chiaro, giusto? Me lo insegna lei, chiaro, ok. Oggi è a sufficienza sul nostro territorio come presidio territoriale? Se mi risponde di sì, io vivo in un'altra realtà.
0: Innanzitutto
1: se
0: la ringrazio per questa sua lezione, perché come sempre voi siete quelle delle lezioni.
1: Ho fatto una domanda.
0: Se un consigliere di centrodestra si fosse così atteggiato nei confronti di una consigliera di centrosinistra, apriti cielo, perché qua siamo di fronte al suo ma non c'è problema.
1: Bianchi, ho fatto una
0: comunque
1: domanda. Chiedo.
0: Il dato
1: io
0: di
1: giro
0: fatto
1: per
0: è,
1: Bolzaneto,
0: vogliamo parlare di attività nazionale o parliamo della giunta Salis che è un anno che è in carica, ma non sembra minimamente.
1: A seconda di come volete. Noi parliamo di tutto.
0: Perché voi avete fatto un anno di scarica barile e noi abbiamo sempre chiesto di
2: spostare
0: l'attenzione sul territorio.
2: Ci si vittimizza, è la strategia solita.
3: Per ora nei primi 21 minuti si stava quasi addormentando.
4: Devo dire la verità.
1: Siamo partiti anche in ritardo. Scherzo.
4: No, io ero colpito da quello striscione generale Vannacci, l'arte della fuga, che è stato esibito nel corso del corteo in pieno centro e nel weekend i saldi di commercianti del centro città. Io credo che grazie a questi comportamenti e queste contromanifestazioni delle sinistre lo slogan potrebbe essere generale Vannacci, l'arte della fuga per la vittoria, perché la campagna elettorale a Vannacci la stanno facendo proprio le sinistre con questo tipo di contropresidi in cui si manifesta lo simbolo democratico, per cui le sinistre sono per il diritto di manifestare, ma non sono per il diritto di manifestare degli altri. Io credo che invece sia importante quello che è accaduto in Piazza Leopardi e lo scoop della serata, che una consigliera della lista civica Salis, che è la consigliera siciliano, è uscita indenne dal comizio dei sedicenti degli additati,
2: si vede che non
4: sedicenti fascisti, ma credo che sia difficilmente irriconoscibile la consigliera Siciliano e anche qualche altro consigliere del PD che ha partecipato comunque al comizio di Vannacci. Io credo che se fossero veramente quelli dei manganelli dell'olio di ricino, non sarebbe stato possibile, come non è possibile partecipare per la brigata ebraica al 25 aprile o ad altre manifestazioni per chi non è esattamente tipo il Gay Pride allineato con le sinistre. C'è una sorta di copyright sulla democrazia e i diritti che le sinistre credono di avere ma non hanno, probabilmente non hanno il copyright sulla libertà, perché evidentemente è un concetto un pochino più ostico, ma credo che effettivamente se ci sono stati dei picchettaggi ad esempio in via Montallegro da parte di Genova antifascista e non hanno sortito nessun effetto tra l'altro in termini di reazione aggressiva da parte di chi legittimamente voleva partecipare al comizio di Vannacci, Iannacci, il significato politico è che da una parte c'è chi provoca e impedisce l'esercizio di un diritto di riunione e di manifestazione.

0: manifestare liberamente anche il proprio pensiero, anche quando è un pensiero che ad esempio io posso non condividere, perché io la deportazione e la remigrazione non la condivido, l'ho già detto, lo ripeto, per me il centrodestra è quello fondato da Silvio Berlusconi, dove i valori sono cristiani, liberali, garantisti, europeisti, atlantisti, riformisti, non c'è spazio per questo tipo di atteggiamento illiberale che invece vedo proprio in capo alle sinistre. Quando si parla di generale, il primo generalissimo della storia è stato proprio Stalin, ed è stato un termine che è stato assegnato dopo la guerra da parte nel 45 da parte dei comunisti a chi rappresentava, incarnava, diciamo, questa senso di ordine, di sicurezza, di vittoria sul campo militare contro gli odiati nemici. Credo che bisogna darsi un po' tutti una regolata, nel senso che quando ci sono delle manifestazioni, che siano di Vannacci, che siano di Salvini, che siano di Tajani, che siano di chiunque, la ricetta non è organizzarne altre, mettere la città in ginocchio, perché paradossalmente, direttore, il contro manifestazione, il contro corteo di Genova antifascista è stato quello meno molesto possibile sul tessuto dei negozianti e dei residenti. Quel più molesti di tutti è stato quello che è stato comunque reiterato in centro, nonostante fosse stato spostato quello di Vannacci in piazza Leopardi, ed è stato reiterato con tanto di sfilata in via 20 settembre, con tanto di, diciamo, presidio in via Cesarea, dove il tessuto dei negozi è assolutamente molto diciamo denso. E francamente devo dire, in un weekend di saldi in cui abbiamo fatto di tutto, anche con i proclami lanciati a mezzo stampa per far passare la voglia ai residenti di rimanere a Genova e non andarsene a mare, perché questa è anche la verità, perché quando si profilano scenari di guerriglia urbana le persone preferiscono ovviamente andarsene altrove.
1: L'edicola ha chiuso, la macelleria ha chiuso.
0: È iniziato alle 6, però devo dire la verità, non mi sembra che sia stato.
2: I commercianti si sono
0: facciamo anche riferimento anche a un altro piccolissimo aspetto, che in piazza Leopardi abbiamo visto e l'avrà visto la consigliera della lista Salis Siciniano insieme con i suoi colleghi del PD lì presenti, e che ripeto non che sono vedere, stati aggrediti. Basta che andiamo. Guardi, a parti invertite, vuole vedere se andiamo in un'altra manifestazione invece delle sinistre con le bandiere di Israele oppure con le bandiere dei partiti di centrodestra? No, è uguale. Basta fare la prova, facciamo la prova. Mi presento con una bandiera di Israele o una bandiera di un partito di centrodestra, forse anche Forza Italia, ad una manifestazione delle sinistre, e lì avrà la percezione diretta e reale che non sto scherzando e non sto dicendo delle bandiere. Ma quello che voglio dire, mi scusi per cortesia, che sono stato 20 minuti a sorbirmi le vostre reprimende e i dati che sono i numeri che avete sparato, però devo dire che in piazza Leopardi si è assistito a una novità invece, che ha rilevato non il sottoscritto ma anche dei fior di giornalisti che stimo, che magari da ragazzi facevano parte della FIGC e magari scrivono su Repubblica, ma non hanno avuto problemi a rilevare che quel pubblico lì è un pubblico nuovo di ragazzi di fasce di età che evidentemente si stanno avvicinando alla politica ed evidentemente sono attratti da un linguaggio che per tanti di noi può sembrare anche stantio e appartenere alla retorica, diciamo, dell'Istituto Luce, ma che in realtà esercita un grado di attrattività, perché a differenza delle baggianate che vengono sparate anche a sinistra, come quella del taser, sono cosa state le sinistre in comune con una serie di iniziative consigliari, mozioni
3: voi
0: e iniziative. Noi non abbiamo avuto il tempo di introdurlo, ma volevamo introdurlo. Voi avete fatto tutta una serie di iniziative consigliari montando, cavalcando le notizie di quasi omicidi, lesioni gravissime.
3: Con il risultato
0: sapete qual è? Che quando vanno per strada i poliziotti, gli agenti della polizia locale, ci vanno o a mani nude o con la pistola che non useranno mai. Questo è il risultato del vostro buonismo pret-à-porter, che francamente lascia il tempo che trova, perché poi non ci va lei o non ci va lei alla sera per strada in centro storico a fronteggiare gli esagitanti che voi spalleggiate. Ci vanno gli agenti della polizia locale a mani nude.
2: Allora, quando accade questo,
0: il taser, se siete d'accordo a introdurlo,

0: telecamere che fanno girare le frittate
1: con il coinvolgimento di persone anche strane che francamente povere Criste non le coinvolgerei in questo
2: ruolo giocava pallone.
1: Allora,
2: perché io ce l'ho il numero.
1: Guarda,
2: quando va la fa, però
1: lei i numeri ce n'ha anche più di uno, perché all'infinito. Li dà anche i numeri. Perché lei non sa, probabilmente perché non era in consiglio comunale a Genova, che il taser noi lo volevamo comunque.
2: Ma non l'avete portato.
1: E comunque,
2: allora, però partiamo dall'origine.
1: Comunque
2: lei sta
1: avete fatto tutta una serie di iniziative consigliari all'inizio di questo nuovo mandato per buttarci la croce addosso al taser, che è diventato l'arma nucleare.
3: Non
1: è
3: diventato da noi.
4: Non
1: diventata l'arma nucleare.
4: Un attimo solo.
2: L'ha detto il generale.
4: Ragazzi,
1: tutto
2: quello che ha detto è che la domanda del direttore è stata: ci sentiamo sicuri oggi?
1: Ma chi si ma scusi, ma perdoni, ma secondo lei un'amministrazione comunale che ha un assessore alla sicurezza e dice che il comune non è competente per la sicurezza, secondo me fa una bella figura. Secondo lei fa una bella figura, ma la fa una bella figura o no? Perché la cosa che ha detto Vannacci non è mica una cretinata,
5: No, vabbè, ma state
2: Ministero degli Interni.
3: Una cosa diretta.
4: Torniamo subito. Eccoci qui ancora in diretta. Allora, abbiamo parlato tanto dell'ex generale Vannacci, allora andiamo a sentire proprio quello che diceva adesso Mario Mascia proprio sulla sua critica proprio anche a Silvia Sales e all'assessorato alla sicurezza. Sentiamo il suo punto di vista.
6: La competenza è di tutti, anche dei cittadini. È chiaro che la sicurezza è una competenza principale dello Stato. Ma il sindaco è uno che partecipa al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica, indetto dal prefetto, ed è un attore principale dell'aspetto della sicurezza della propria città. Vuole che le faccio un nome? Le faccio il nome del sindaco Gentilini, che ha dimostrato a tutti i sindaci d'Italia come si mantiene la sicurezza nella propria città. C'è una specifica legge che viene estratta dal testo unico degli enti locali, che consente al sindaco di prendere quei provvedimenti contingibili e urgenti proprio in ambito della sicurezza. Il sindaco non solo c'ha un assessore alla sicurezza, come fa a dire che non è una sua competenza? E a cosa gli serve l'assessore alla sicurezza se non è una competenza del sindaco, scusi?
7: Ma il governo può fare qualcosa in più.
6: Altro aspetto, il sindaco c'ha la polizia locale. E come mai il sindaco di Genova ha eliminato la possibilità per la polizia locale di utilizzare il taser, che salva le vite? Perché l'alternativa al taser è il calibro 9, con piombo di rigorosamente fabbricazione italiana. Quindi ce lo spieghi questo il sindaco di Genova? Dove sono quelle ordinanze contingibili e urgenti che ha preso per migliorare la sicurezza della sua città? Dove sono le attività che dovrebbe svolgere per migliorare la sicurezza dei suoi cittadini? Allora, invece di lamentarsi continuamente che il governo non svolge la sua funzione, cominci a mettersi in gioco lei personalmente. Guardi, non usi il condizionale, in quanto il sottoscritto e Futuro Nazionale hanno già proposto. Hanno fatto una serie di proposte al pacchetto di sicurezza che è attualmente in discussione, che è stato mandato avanti dall'alleanza di centrodestra, che sono innanzitutto quella di tutelare maggiormente e di mettere in condizioni le forze dell'ordine di poter operare. Abbiamo proposto un vero scudo penale e legale nei confronti delle forze dell'ordine, che ricordo operare per la difesa dei cittadini onesti. I cittadini disonesti devono finire in galera, ricordiamocelo questo concetto principale della vita sociale.
4: Siciliano.
5: No, è molto divertente anche gli artifici dialettici di questo signore pensionato, generale in pensione, che dice che i cittadini disonesti devono finire in galera, come se fosse un'affermazione di sua pertinenza esclusiva. Tutti lo pensiamo che i cittadini disonesti devono finire in galera. Però forse questo governo doveva fare delle politiche un pochino diverse, non decreti e poi le carceri esplodono. Abbiamo fatto recentemente una visita a Marassi. Non appunto parlare, blaterare su clandestini e poi non fare nessun tipo di politica reale di accoglienza, perché comunque siamo un paese che storicamente viene attraversato dalle migrazioni ed è inutile con questo spauracchio dire fermiamo, remigriamo. Non è fattibile, non è costituzionalmente fattibile, non è fattibile neanche dal punto di vista del diritto internazionale, quindi è un'affermazione che non si regge, non è neanche economicamente conveniente. Quindi sono tutti degli slogan che non stanno in cielo né in terra. Tra l'altro il generale evidentemente non conosce.

la situazione della città, perché quando la nostra sindaca dice che la competenza della sicurezza non è del comune, questo viene travisato, non è del comune la competenza delle forze dell'ordine, questo lo sappiamo tutti, del Ministero dell'Interno, ma la competenza del comune riguarda la polizia locale e riguarda un approccio alla sicurezza di tipo integrato, che è quello che noi stiamo facendo, che vuol dire lavorare molto anche sulla socialità, sui territori, sul decoro, sull'igiene, sulle politiche commerciali e stimolare

0: crack, nuove droghe chimiche, il fentanyl, che dobbiamo ancora studiare come affrontare tutto il paese, non solo Genova, tutte le grandi città. Allora, anche questo, di nuovo, la Regione ci vuole venire in aiuto per quello che è di sua competenza, mettendo in atto delle politiche sociosanitarie per cercare di affrontare questo fenomeno. Noi siamo disponibili, noi abbiamo un'assessora al welfare che sta facendo il possibile per quello che è di sua competenza. Abbiamo un'assessora alla sicurezza che con la polizia locale sta facendo il possibile. C'è stato un incremento di presenze di vigili proprio anche sul centro, soprattutto sul centro storico, non solo sul centro storico. I numeri dei vigili stanno aumentando. Faremo altre assunzioni, se il Ministero ci darà le risorse, le assunzioni saliranno ulteriormente. Abbiamo fatto varie operazioni, sicurezza in movimento, cioè vigili presenti su MT e le aggressioni a bordo dei mezzi sono diminuite, vigili di prossimità
1: tutto
0: nel centro storico che raccolgono le osservazioni
1: dei
0: cittadini, dei commercianti, operazioni largo a raggio, ci sono vigili 24 ore su 24 sul litorale del Levante, sulle spiagge, di fronte alle discoteche, le discoteche che adesso si stanno fornendo anche di steward che controllano queste enormi masse di giovani che fanno le 4 del mattino bevendo, che questo forse è un problema più sociale anche su cui dovremmo riflettere tutti insieme, perché non è normale che enormi masse di giovani vedano il loro tempo libero solo come sballo, no? Quindi forse dovremmo ragionare su questo più che sulle telecamere, ragionare su come insieme fronteggiare questo problema, che è un problema anche di salute mentale, perché nel momento in cui si ritiene che bisogna sballarsi fino alle 4 del mattino, giovani e giovanissimi, dobbiamo parlarne insieme, fare un altro tipo di politica. Quindi io credo che invece di azzannarsi e portare avanti questa retorica con Stalin, ispiratore di Vannacci, sono così buoni perché non mi hanno menato, perché ero presente io, e collega Mascia, mi sembra un pochino fuori dal mondo questa sua affermazione. Peraltro nella piazza c'erano delle magliette che erano veramente inquietanti, tra cui anche alcune firmate Silvio Berlusconi, quindi c'è una prossimità tra questo elemento che è uscito dalle vostre fila, per questo elemento che è uscito dalle vostre fila, per questo elemento che è uscito dalle vostre fila, sulle quali io vi inviterei a interrogarvi, perché questo tipo di politica non fa altro che fomentare odio sociale e disgregare veramente una coesione.
1: Ma avete una consigliera proprio della sua lista che fa il dito medio ai cittadini.
2: Parliamo di sballo, organizziamo solo che concerti.
0: Siete allarmati per i problemi della sicurezza. Dovreste collaborare con noi, dovreste invitare
2: la
0: Regione e il governo a collaborare.
1: Ma ora dopo il governo c'è anche la colpa della Regione. Benissimo, tutto degli altri. Sindaco Salis, la giunta Salis a posto. Tutto bellissimo, i cittadini sono contenti. Continuate così.
0: Circoscritte nell'ambito delle nostre competenze, stiamo facendo un sacco di cose. Ho altri elenchi, se volete.
1: Avete bocciato ogni documento sulla sicurezza.
0: Il vostro approccio unicamente securitario non ha prodotto nessunissimo risultato.
3: Grazie.
0: Infatti, noi stiamo partendo da zero.
3: Sempre
0: da zero. Non avete parlato di tossicodipendenze.
4: Signora, devo rispondere. Devo dare la parola a Mascia. La replica, ovviamente.
5: Io, per galanteria, non ritengo di rispondere.
0: No, guardi, non ho bisogno
5: tono su tono
0: galanteria
5: a quello che ha detto la collega, perché francamente mi sembra anche eccessivo. Però devo dire una cosa, la collega si è lamentata che questi giovani, diciamo, sono un po' più votati allo sballo e meno alla consapevolezza, diciamo, anche, però finché noi gli propiniamo solo dei gran concerti e non li avviciniamo alla politica in senso più responsabile, che vedono ad esempio degli esempi di chi rispetta la libertà altrui, proclama a gran voce quello che pensa, ma rispetta anche chi la pensa diversamente. Io credo che questo sia una forma di insegnamento e di messaggio che deve essere dato ai giovani, perché se io vado dai giovani e dico i diritti, l'inclusione, e sono il primo che non rispetta i diritti altrui e esclude addirittura fisicamente dalle manifestazioni e dalla città persone che la pensano diversamente, questo è un pessimo esempio che diamo. Chiamare la piazza, dove le persone sono molto più manipolabili, sarebbe veramente da richiamare quello che diceva Manzoni della piazza, la figura del cancelliere Ferriere, Antonio Ferriere, che utilizzava due lingue diverse, una l'italiano per parlare le folle e propinare il pane, l'altro lo spagnolo per parlare ai suoi, diciamo, sodali. Devo dire che questo tipo di doppio registro che la sinistra ha fatto suo, di partito di lotta e di governo, di voler comunque lanciare un messaggio che apparentemente è democratico,

0: ma di fatto non lo è, a me inquieta. Perché
1: Sanna, il PD, la interrompo, Bascia, il PD, mentre AVS e alcuni movimenti, un po' diciamo così, non è che AVS lo sia, ma altri movimenti dell'estrema sinistra, diciamo così, hanno partecipato a Sesta Imponente in maniera, poi lo dirà la legge, se in maniera lecita oppure no, il PD in tutta questa partita... Perché quello che diceva Mascia, diceva se qualcuno...
2: Mascia dice, parlava anche di concerti, ricordo Mascia che aveva organizzato,
1: la domanda le faccio questa,
2: cioè... il Capodanno Mascia. No, lo ricordo perché sembra che
0: organizzato né partecipato partiamo, nessun Tricapodanno.
2: Partiamo da...
0: Se stasera vi siete fumati qualcosa,
2: no, andiamo avanti,
0: perché,
2: andiamo avanti. Cioè, perché
0: mi state debitando
2: c'è una grande confusione. Io sono venuto qua dicendo che stiamo dando solo parole, visibilità a una persona che va avanti di slogan e non sa cosa dice, che è quel signore che era in piazza Leopardi l'altro giorno, che sarà un vostro alleato di governo. Però mi dispiace perché ho delle inesattezze incredibili, peraltro, come dire, convinto anche che qualcosa a livello amministrativo conoscesse, ho capito che ci sono delle lacune importanti. Dopodiché oggi i sindaci sono molto chiari, si sentono abbandonati dal governo, perché senza risorse non si può fare. Ma non l'abbiamo capito, perché finché si mischia la differenza fra la responsabilità del sindaco e del governo, che è da 4 anni che governa, da 8 anni governava prima in comune, quindi non entro nel merito del piano assunzionale, ma è evidente che sul governo non ci sono risorse. Dopo lei mi vuol chiedere sicuramente il PD come si colloca nelle manifestazioni. Il PD ha aderito ufficialmente alla manifestazione in via Cesarea, quindi sabato, quindi la manifestazione che era, come dire, stata indetta da Lampi e dalla CGIL, dopodiché con un paio di tesserati proprio di Sestri,
1: PD, no?
2: Di Sestri erano presenti laddove è stato, però attenzione, allora... c'era un gruppo, perché anche riportiamo un attimo la realtà dei fatti, c'era un gruppo che era in una zona prestabilita, qualcheduno gli avrà detto che lì potevano starci, ora non penso che si siano visti tutti lì senza nessun tipo di interlocuzione in merito, ci saranno delle indagini, qualcheduno scoprirà che le autorizzazioni erano state date, non erano state date, quello lo vedremo. Dopodiché quello che è successo dopo in realtà è stata un'aggressione a dei giornalisti. No, perché dimentichiamo questo fatto qua di un giornalista che è stato preso cellulare, che è stato distrutto il cellulare, due fotografi malmenati, e questa è stata la situazione che poi ha portato dopo lo scontro ad arrivare, se non sbaglio, la polizia dopo, in versione antisommossa, e intervenire. Quindi è stata un po' una situazione di gestione non chiarissima. Poi se mi si viene a dire che manifestare contro la sicurezza, sono stato il primo a dire che siamo qui per dire che oggi questa città ha bisogno, chiede, le persone che abitano in questa città, e non solo, anche l'area metropolitana, da dove arrivo anch'io, dai miei paesini, da Sant'Olcese stesso, chiede più sicurezza, chiarezza. Quindi oggi le persone non si sentono sicure. È per quello che prima, e mi dispiace se la collega Bianchi si è offesa, però la mia domanda posta un po' troppo accesa. Ma quello che dico oggi, il governo che deve mettere risorse per le pattuglie dei carabinieri della Polizia di Stato, oggi ne ha messa a sufficienza? Se noi giriamo anche, non girate solo il centro storico, per favore, la periferia. Oggi ci sono presidi di polizia, di carabinieri, in maniera adeguata a quella che è l'esigenza dei cittadini? La risposta è no. Chiusa la polemica in questa risposta e dico, oggi bisogna mettere delle risorse in aggiunta per dare supporto ai sindaci. I sindaci si occupano di un'altra questione, Bianchi, quindi polizia locale, decoro urbano, e la regione nella sua parte oggi è stata detta una cosa molto corretta, oggi deve entrare nel merito di quello che è il piano sociosanitario, quindi welfare e tutte le patologie oggi che stiamo affrontando, nella grande solitudine di quello che secondo me è caratterizzato anche nei minori, che non sono i minori, non sono solo i minori non accompagnati, attenzione, perché c'è la figura della famiglia, mancanza, ci sono problematiche che abbiamo visto anche la scorsa estate in Corsa Italia, non so se vi ricordavate, in Corsa Italia non è successa la stessa cosa, contro dei carabinieri, no? Che erano intervenuti con una rissa di minorenni. Su questo, a mio avviso, dobbiamo fare delle politiche mirate, serie, sociali, welfare. Oggi però, se non si mettono i soldi lì dentro, è un problema fare un lavoro dettagliato con i servizi sociali, dei

0: territori, i presidi sui vari municipi, anche i presidenti di municipio che noi, col quale noi interagiamo tutti i giorni, anche loro sono in difficoltà su quel tema lì, perché c'è bisogno di risorse. Oggi la regione non ha stanziato su quello.
1: Siamo tutti d'accordo, so. No? Naturalmente, sì, che se il governo desse a tutte le città, soprattutto quelle più grosse naturalmente, ma poi tutte meritano uguale rispetto, centinaia di uomini, milioni di finanziamenti, saremmo tutti meglio, questo per carità, siamo tutti d'accordo.
2: Ma, siamo anche
1: ma le chiedo una cosa, secondo lei, voi avete chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi qualche mese fa, secondo lei sta facendo quello che le compete, ha delle mancanze, delle lacune questo assessorato da questo punto di vista?
2: Ribadiamo la richiesta di dimissioni. No, assolutamente no, non sta facendo quello, non è assolutamente adeguata al ruolo che ricopre, perché a me piace di parlare di cose concrete, non fare tanti discorsi dei massimi sistemi, appunto, ma guardare i dati oggettivi. Apro e chiudo una piccola parentesi, forse il collega Sanna non era presente quando è stato presentato.
0: No,
2: in regione, perché oggi abbiamo fatto una commissione.
0: Una presenza che aleggia, spirituale che aleggia. Mi è venuto un suggerimento non gradito, lo so che si offenderà. Ma il suo ruolo da consigliera di minoranza oggi è proprio quello di chiedere i dati. Se lei chiede i dati, domani l'assessore le darà i dati che abbiamo anche noi in possesso.
2: Allora, se posso parlare, direttore, mi fa piacere, se no lasciamo una trasmissione monotematica, facciamo monotematico del centro-sinistra e siamo a posto. Apro e chiudo una parentesi, oggi in commissione abbiamo parlato
3: di qua, così le sentono anche gli ascoltatori.
2: Va bene, posso ricominciare. Oggi in commissione abbiamo parlato di un piano integrato socio-sanitario che la stessa assessore Lodi, varato da Regione, Liguria, centrodestra, presidente Bucci, assessore alla sanità Massimo Nicolò, che la stessa assessore Lodi ha definito una riforma epocale, perché per la prima volta si va a legare il piano sociale con quello sanitario, con tutta una parte che poi guarda tutte le cose che sono state dette prima, così come una cooperazione con un grande intervento dei comuni per quanto riguarda la parte di raccordo e degli ATS. Quindi ci sono queste attività, parliamo
3: per
2: di cose concrete
3: volta.
2: E qua chiudo
3: bene,
2: e qua, allora non va bene,
3: per
2: se facciamo
3: volta.
2: Perché facciamo, se non facciamo perché non facciamo, decidete cosa volete fare, perché
3: no.
2: Mi sembra che non abbia
3: al governo per anni, siete
2: seconda
3: al governo
2: cosa,
3: Roma,
1: positivo Sanna, le chiedo Sanna, positivo
3: siete stati 9 anni qua e per la prima volta
2: è arrivata prima in comune della regione, addirittura
3: parlate di occupate di tossicodipendenza,
2: addirittura lo stesso anno
3: 40% dei reati sono collegati al tema tossicodipendenza, avete ignorato il tema.
0: Bianchi, il problema è che il piano lo volete portare in regione per i primi di settembre, state facendo la discussione adesso con i comuni insieme ad ANCI, ma ufficialmente il vero piano all'interno di regione in commissione non è arrivato. Questi sono dati ufficiali.
2: Ma dopodiché, come voi mi dite che devo parlare con i miei per avere i dati, i vostri riferenti, l'assessore Lodi non vi dà i dati,
0: ma guardi, ma
2: è sempre la vostra realtà.
0: Non ho detto questo, sta dicendo cose che non ho detto, perché è diverso. Dico un'altra cosa, il primo piano che è arrivato in realtà portava dei tagli nei vari distretti, quindi è stato fatto un lavoro che per ora però non ha ancora visto un procedimento in aula. Dopodiché, se sarà buono, se sarà migliorativo, io auspico sempre di sì, perché parliamo di sociale, quindi se mettiamo risorse sul sociale io sono contento, guardi, lo voto anche a favore. Sa, ho votato i 40 milioni di buco che avete lasciato voi in MT,
2: che non c'era,
0: potrò
2: anche
0: a lei non c'era,
4: non c'eravate,
0: chiedo scusa, e quindi laddove un milione al Carlo Felice, tipo, cioè laddove dove avete lasciato del caos noi c'eravamo. Sul piano sociosanitario fatto, come dire, nell'ascolto anche dei primi cittadini, ne siamo contenti.
2: Torno sull'assessore Viscogliosi. A parte bocciare tutti i documenti, perché noi abbiamo presentato proposte concrete, proprio aumentare implementazione della videosorveglianza, bocciato.
3: Non serve a niente.
2: Proseguire nella sperimentazione del taser, perché non è vero che non ci fosse, non era operativo, non c'era regolamento.
0: Ma
2: tanto è vero che se vi leggete,
4: fatelo voi.
0: È diverso.
4: Per voi questa era un'omissione. Fatelo voi.
2: Faccio un emendamento al documento che abbiamo presentato come Fratelli d'Italia, anche legato all'impiego dell'imposta di soggiorno per l'area della darsena come decoro e manutenzione,
3: sulla
2: perché è una
3: darsena
2: qualcosa
3: di
2: invivibile, vediamo se voterete
3: abbiamo
2: tutti
3: una marea
2: l'adozione
3: di
2: del
3: sulla
2: taser
3: darsena.
2: Come l'implementazione della videosorveglianza, non perché il problema è mantenervi tutti insieme come campo larghissimo, perché avete delle idee completamente diverse. Perché allora mi chiedo, il PD che ha aderito alla manifestazione in via Cesarea, cosa dice di AVS che ha aderito a una manifestazione
3: cambia

0: altro che è sceso in piazza per chiedere
1: vogliamo
0: più sicurezza.
1: Parlare di Darsena, parliamo di Darsena.
0: Di cosa parliamo?
1: Parliamo di Darsena.
0: Parliamo dei provvedimenti
1: parliamo
0: che voi bocciate sistematicamente.
1: No,
0: il governo, avete votato i decreti
1: parliamo
0: di sicurezza?
1: Darsena.
0: Non mi sembra.
2: Direttore.
0: La collega prima parlava che tutti chi il delinque deve finire in carcere, ma non mi sembra che sia proprio così.
1: Voi.
0: Manifestate
1: l'avete
0: contro lo sgombero dei centri sociali. Manifestate contro lo sgombero dei servizi dei centri sociali. Perché ce lo ricordiamo cosa è successo in piazza per lo sgombero di Ascatasuna? Ce lo ricordiamo di qualcuno munito di martello contro le forze dell'ordine? Non ho sentito tutta questa voglia di dissociarsi e condannare quei gesti, perché siete sempre quelli della doppia morale. Tanto la collega come sempre adotta il principio del rispetto e del dialogo civile, quindi
1: non
0: bisogna sempre alzare i toni. Voi quando non riuscite a controbattere alzate i toni, sono cose che vi danno fastidio perché questa è la realtà. Una sua collega di lista ha fatto il dito medio ai cittadini, ha legittimato e giustificato come dissenso inserire il volto del rettore Delfino e dei ministri dentro un mirino dicendo che è mero dissenso.
1: Allora,
0: voi siete questi, giustificare un consulente LGBTQIA+ contro le discriminazioni che dà dei razzisti e degli omofobi ai cattolici, che dice ai cittadini che sono scesi in piazza per la sicurezza, che sono dei topi di fogna. Questa è la realtà, basta vedere i social, i giornali. Ma vi dà fastidio? Ma vi dà fastidio? Per me possiamo parlare di qualunque tema, non c'è il tema della serata. Parliamo di tutto. Diciamo le idee, parliamo di fatti concreti. Parliamo di Darsena. Abbiamo fatto una commissione dove per renderla accessibile, l'assessore Viscogliosi ha fatto intervenire, a detta dei residenti cittadini che erano lì, 3 giorni di presidi fissi, di passaggi di polizia locale che non avevano mai visto per renderla accessibile. L'hanno detto tutti, avevamo cittadini, residenti, commercianti, gestori di strutture ricettive della zona, che erano esasperati.
1: Erano esasperati?
0: Abbiamo visto la polizia locale solo
1: esasperati?
0: Questi 2 giorni prima, ma non viene fatto nulla. Questo
1: è un po' difficile, raccontare a me delle cose che non
0: questo
1: sono,
0: è.
1: Perché ci abito da tutta la vita.
0: Lei
1: per
0: prima ha definito un centro storico che va bene,
1: i problemi della
0: Darsena
1: sono nati l'anno scorso, perché i problemi della Darsena li abbiamo ereditati.
0: Nel mondo reale.
1: Le cose che stiamo realizzando adesso su Darsena sono molto concrete, ma lei non mi permette di dirle perché lei parla di dita medie.
0: Che quelle vanno bene,
3: una
0: va bene,
3: c'entra.
0: No, perché è stato giustificato dalla sua collega per calmare gli animi. Ho dovuto fare il dito medio per calmare gli animi.
1: È una strategia infantile, un po' come
2: direttore,
1: quella del
2: direttore,
0: chiediamo al sindaco che è proprio al figlio di 2 anni, ce n'è una di 7, se per calmare gli animi facciamo dito medio in giro agli amichetti, perché
2: cosa,
0: quello è quello che ha detto la sua collega e l'avete ci siete dissociati.
4: Direttore, prenda parola.
1: No, vabbè,
2: una cosa
4: questa
3: va bene,
1: parole in libertà,
4: prenda parola,
2: una cosa
1: il
2: è certa,
1: tema della serata è parole in libertà.
3: Mascia,
2: una cosa è certa, che chi esibisce il dito medio evidentemente tra il dito e la luna sceglie il dito, e quindi questo è un po' il vizio anche della sinistra, anche genovese. Quello che è accaduto a Sestri Ponente mi premeva sottolinearlo, è stato un grandissimo autogol in realtà delle sinistre antagoniste, perché quando sfilare per strada non sono solo i partiti, gli esponenti di partito, ma anche e soprattutto i residenti, le famiglie, le madri con le carrozzelle per reclamare più sicurezza, e ci si trova davanti delle persone che si parano per impedire il passaggio, e questo richiede necessariamente l'intervento addirittura della celere, e purtroppo comporta, e mi è dispiaciuto, anche l'aggressione di giornalisti che sono lì per lavorare e ci si trovano in mezzo. La colpa non è dei cittadini sestresi che hanno sfilato per strada quella sera, la colpa è di chi ancora una volta ha ritenuto di sentirsi nel diritto di impedire agli altri di manifestare per un atteggiamento esclusivamente pregiudiziale. E questo a costo di mettere a repentaglio la vita, l'incolumità, il quieto vivere dei residenti e anche delle forze dell'ordine e dei giornalisti. Quindi credo che quella sia stata proprio l'apoteosi dell'autogol di fronte a persone che, ripeto, non erano persone, sì, c'erano anche persone politicamente orientate, ma
4: come
2: nella stragrande maggioranza
4: c'era il presidente del consiglio regionale.
2: Ma cosa c'entra? Ma cosa c'è? Perché
4: c'era,
2: non posso adesso è vietato anche al presidente del consiglio regionale sfilare.
4: Cioè
2: adesso quelle regole, diteci voi,
4: o sono seri,
2: no, ma
4: non entriamo,
2: ditemi voi.
4: Non abbassiamo.

0: che può andare per strada o no? Perché
1: detto...
0: se voi mi dite chi può andare per strada, il presidente del Consiglio regionale a questo punto non ci può andare.
1: Anche per lavoro, per deformazione professionale, dovrebbe utilizzare molto bene. Lei ha detto
2: tutti possono
1: c'era
2: andare
1: qualche
2: allora, ripetiamo
1: esponente.
2: Insieme
1: ma
2: ripetiamo
1: sì
2: insieme tutti niente. Sono liberi di andare no, per basta, strada a manifestare
1: ogni
2: che
1: volta...
2: siano presidenti
1: no.
2: del Consiglio
1: allora,
2: regionale
1: se la discussione
2: che siano
1: seria,
2: politici
1: intervengo.
2: Che siano
1: se no,
2: di
1: no.
2: sinistra che siano
1: chiedo
2: di destra
1: scusa, ma...
2: di centro di sopra di sotto
1: ha detto
2: perché qui,
1: c'era qualche
2: qui voi
1: esponente.
2: State
1: ma
2: specializzando sai dove vi manderei tutti quanti all'ufficio degli animali critici che c'è in comune che è quello che si occupa dei topi insieme all'ufficio dell'acqua che si occupa delle fugnature perché a furia di pensare che gli altri siano guarda, topi da ricacciare nelle fugnature secondo me
1: allora,
2: potreste
1: governo,
2: molto più utilmente essere impiegati
1: vice,
2: in questi uffici del Comune di Genova
1: Tagliani chiamatelo insieme agli altri
2: ma cosa
1: di mettere
3: c'è?
1: Risorse
2: sulla sicurezza dare i soldi a chi non li sa spendere o li spende con le mani bucate come le sinistre è meglio non farlo
1: il termine giusto interrogazione perché io questo Comune non sono mai stato quindi giusto. Non conosco se è un'interrogazione sì. Vi fate dare i dati dell'ultimo
2: vabbè,
1: anno
2: un'altra volta
1: partite da lì
3: solo la cosa allora siccome chi c'era era Alessandra Bianchi la domanda gliela faccio io era il caso di andare in una manifestazione indetta o comunque organizzata dai cittadini e metterci non dico la firma ma comunque la faccia questa gliela faccio come vale per Ampi e AWS che non dovevano essere lì ma era organizzata dai cittadini allora, perché siete andati lì?
4: Siamo andati lì perché come Fratelli d'Italia siamo sempre tra la gente siamo sempre sul territorio quindi sinceramente supportare essere al fianco dei cittadini di cui condividiamo una richiesta di maggior sicurezza perché si poi viene trasportata in tutti i documenti che abbiamo portato in consiglio comunale sinceramente non ci vedo niente di strano, anzi mi stupisco che non ci fossero tutti i rappresentanti politici del Consiglio Comunale di destra e di sinistra e di centro, perché sinceramente è un tema che dovrebbe essere trasversale la sicurezza dei nostri cittadini e dovrebbe essere uno dei temi più che stia a cuore del nostro sindaco e quindi assolutamente non c'era. Come si è visto dall'immagine, mi sembra che in quasi tutto il corteo che si è svolto in prima fila c'erano gli organizzatori della manifestazione, che sono comitati e associazioni e cittadini. È stata ricostruita, come sempre, una storia differente da quella che è stata, perché noi, ovvio, siamo riconoscibili, siamo, svolgiamo questa attività e quindi eravamo tutti insieme e non avevamo una bandiera di partito, un simbolo di partito, quindi ovviamente ci hanno riconosciuto per i volti e per portare un tricolore in cui crediamo fortemente, forse a differenza di altri. E il momento in cui noi ci siamo ritrovati davanti, ma basta leggere le dichiarazioni dei cittadini, dei residenti, dei comitati, il comunicato stampa che hanno trasmesso, è avvenuto nel momento in cui c'era la strettoia nella via dove eravamo, non riuscivamo più a girare, quindi la testa del corteo è arrivata praticamente vicino a noi che eravamo indietro, siamo partiti molto indietro e abbiamo dovuto girare, a quel punto eravamo appaiati, abbiamo fatto penso 50 passi, dopodiché siamo arrivati nel punto dove i manifestanti della contromanifestazione erano arrivati violando quelle che erano le disposizioni, cercando uno scontro, perché così facendo, e noi abbiamo condannato, voglio precisarlo, innanzitutto abbiamo dato la solidarietà ai giornalisti immediatamente abbiamo condannato,
1: Dico che non è passato in regione,
4: immediatamente
1: no,
4: come Fratelli d'Italia, immediatamente come Fratelli d'Italia, e mi faccia finire per cortesia, anche se vi dà fastidio. Fastidio no, perché non avete gli argomenti da costruire narrazioni storte. Come Fratelli d'Italia immediatamente abbiamo condannato il gesto.
1: Sì?
4: Però vorrei sottolineare che cercare uno scontro da parte di Ampi e AWS, portare lo scontro, è ovvio che su un corteo di 1000 persone saranno stati i cittadini, i residenti, perché non erano solo di Sestri. Guardate che c'erano dei cittadini che sentendo il tema e vivendolo sulla propria pelle sono arrivati da tutta Genova. Quindi arrivando allo scontro c'era una parte, qualcuno che sicuramente ha fatto qualcosa che non doveva essere fatto, ma noi di Fratelli d'Italia non abbiamo problemi a condannare tutta la violenza.
1: Però non l'avete
4: da
1: fatto.
4: Qualunque parte arrivi e verso chiunque sia rivolta.
1: Aspetta,
4: voi avete un consigliere del PD che ci ha offeso, specialmente Fratelli d'Italia, ed è ancora lì. Quando
1: ancora
4: un
1: lì
4: consigliere
5: cosa vuol dire?
4: Non ha avuto nessun tipo di provvedimento, non è stato assolutamente. Lo sapete benissimo perché la frase vi abbiamo già appesi una volta a testa in giù.
5: Ci siamo scusati, si è scusato lui personalmente.
4: Mi

0: faccia
1: scusata
0: finire.
1: La sindaca,
0: però
1: ci siamo
0: quando un esponente
1: ancora?
0: Del PD in un altro in un'altra regione ha offeso una consigliera del PD stesso, è stato espulso. Perché la doppia morale
1: non avete altri argomenti.
0: Mi dà fastidio. Avete un consigliere PD che guardi, ce l'ho il post pubblicato da Cabur dove dice che assolutamente non vanno tutelate, e condivido tutte le manifestazioni di discriminate per l'origine, per la religione,
1: la politica
0: assolutamente
1: del post su
0: però avete un consulente e lo tenete, e il sindaco non è intervenuto, nomina del sindaco fiduciaria, dove il segretario generale del comune ha rilevato una violazione del codice di comportamento per i dipendenti che si estende anche ai consulenti, che ha insultato e tacciato di omofobia, xenofobia, razzismo, i cattolici, e ha dato dei topi di fogna ai residenti che sono scesi in piazza.
1: Ma vi
0: ed è ancora
1: cosa
0: lì
1: diceva
0: e voi non
1: consulente Gregorini?
0: Anzi, lo giustificate
1: vi
0: pure, pagato quei soldi pubblici dei cittadini,
1: consulente.
0: 160.000 euro, ed è ancora lì, e mi viene da dire che come insultato i cittadini, il
1: vogliamo
0: sindaco è il primo cittadino, quindi ha insultato pure il sindaco.
1: Gli avete chiesto di cancellare i post, gli avete chiesto di scusarsi, non mi risulta proprio, gli avete chiesto di mettersi, non mi risulta proprio, non Gregorini l'ha ricordato Terrile in aula, me lo ricordo, io non ero in politica, mi ricordo perfettamente.
0: Ma
1: come che
0: quando
1: c'è
0: non avete risposto,
1: ma come che c'è,
0: ma mi risponde che c'è, ma lei lo condanna, lo condanna, ma c'è, lei le va bene che il consulente LGBTQIA+ sia così?
2: Allora,
0: ma no, mi dica, ma mi dica, ma siete d'accordo?
1: Noi ci siamo scusati, pubblicamente per quello che è accaduto, cosa che voi non avete mai fatto.
0: Ma lei deve rispondere.
1: La consulente ha cancellato e
0: allora
1: ci siamo scusati. Ma non va bene, cosa deve fare?
0: Dimettersi.
1: Il vostro consulente,
0: gli
1: avete chiesto di scusarsi? No.
0: Minimo.
1: Gli avete chiesto di dimettersi?
0: Minimo.
1: No. Allora, i post sono stati cancellati? No,
0: vabbè,
1: credo che siano
0: di
1: ancora
0: altro.
1: Lì.
0: Parliamo di altro.
1: Applicate un metro solo a noi e a voi non lo applicate.
0: No, quello lì guarda, è quello che fate voi, inutile
1: delle
0: che
1: regole.
0: Ora cerca
1: il vostro
0: di
1: rispetto
0: la
1: delle
0: frittata,
1: regole. Chiedete
0: quello
1: a noi
0: vostro
1: di dissociarvi, allora dissociatevi pubblicamente dalla manifestazione
0: guardi,
1: in cui sono stati aggrediti dei giornalisti.
0: Il premier ha preso
1: pubblicamente da quella manifestazione
0: ai manifestanti del Campo Largo.
1: Guardi, noi
0: quindi noi lo dimostriamo di non avere una doppia morale.
2: Solo una cosa veloce, ma se mai domani mattina, tanto noi discutiamo in aula, quindi voi ci siete come primo canale in aula e vediamo se il centrodestra lo voterà. Noi abbiamo portato un ordine del giorno condannando ciò che è accaduto a sostegno degli operatori giornalisti che sono stati aggrediti, non l'avete votato, e è un atto pubblico, quindi non glielo devo dare come dire a brevi mani, ma è calendarizzato per domani.
3: Vuol
2: dire che il centrodestra non ha condannato con ordine del giorno portato a firma di tutta la minoranza i gesti che sono accaduti, quindi quello che è accaduto a Sesto Ponente la scorsa settimana.
0: Leggerò bene il
2: quindi,
0: testo perché
2: siccome,
0: di solito riformulato
2: no, guardi,
0: in maniera tale
2: ce l'ho qua, poi ve lo leggo.
0: Sì,
2: ve lo leggo,
0: immagino.
2: C'era ferma condanna a ciò che è accaduto e solidarietà ai giornalisti che stavano facendo il loro lavoro. Non l'avete
0: immagino,
2: no, era pulitissimo, erano 8 righe. Lo mettete e posso dire, siccome
0: mi sembra che anche il centrodestra abbia presentato un documento,
2: siccome
0: voi l'avete votato,
2: ma l'avete letto il vostro di centrodestra?
0: Ah, adesso
2: cambia. No,
4: abbiamo presentato senza leggerlo. Abbiamo presentato senza leggerlo.
2: L'avete letto?
4: No, l'abbiamo presentato senza leggerlo.
2: Però non vi parlate all'interno del partito.
4: Senza scriverlo l'abbiamo presentato.
2: Ve lo giro, lo leggiamo.
0: È sempre la narrazione di storia.
2: No,
0: c'erano due documenti.
2: E ne usciamo da qua stasera. Sì. Che voi non avete preso una posizione oggi,
4: ma
2: non
4: sai
2: contro
4: quanto gli interessa gli spettatori di queste cose delle posizioni sui documenti,
2: che oggi il governo deve dare delle risorse.
3: Io ci fermiamo solo un attimo,
0: ci fermiamo
3: solo un attimo,
0: che sta facendo bene.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.

0: Allora, gli ultimi 20 minuti di questa infuocata trasmissione, non solo ovviamente per quanto riguarda il clima meteorologico in una lunedì piuttosto caldo, caro Armando Sanna.
1: Bianchi, confermo tutto ciò che dici.
0: Esatto. Bianchi, si sta per chiudere, il Consiglio Comunale chiuderà quando? Per
2: il
0: ferie?
2: Il 1 agosto, l'ultima seduta il martedì 3, 4,
0: quindi ce ne sono ancora domani.
2: Agosto.
0: Ancora due probabilmente.
2: Tre,
0: forse tre.
2: Che
0: anno è stato?
2: Ma dal punto di vista di Fratelli d'Italia o dal punto di vista
0: del Consiglio Comunale in generale?
1: Positivo.
2: Ma è stato un anno dove purtroppo il Consiglio Comunale non ha affrontato molti temi interessanti la città, in prima diciamo direttamente i cittadini, perché forse la finalità di questa amministrazione del sindaco era quella di attrarre su di sé visibilità e svolgere un ruolo di contrasto al governo, forse per mire e aspirazioni nazionali. Abbiamo parlato di politica internazionale, politica nazionale e pochi temi del territorio. Questo noi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato parecchi documenti su questo. Mi dispiace molto che non si sia parlato di sport, non abbiamo svolto una commissione a tema sport se non quella sullo stadio Ferraris, quindi una tematica che sapete bene a me è molto cara, non c'è stata attività concreta. Un anno dove si è costruita una narrazione distorta per cercare di dare colpi a chi c'era prima, come ce lo ricordiamo tutti il fantomatico buco di bilancio, che poi non era un comune che ha chiuso con un avanzo di bilancio di 40 milioni, molta mediaticità. Ora stanno continuando a inaugurare e portare avanti attività che erano iniziate dalla giunta precedente, perdita di finanziamenti importanti per la città, uno su tutti quello dello Sky Metro, e una sensazione, percezione, al di là di quello che abbiamo detto prima, di un'escalation di violenza e quindi di insicurezza, ma anche di immobilismo generalizzato su diversi fronti. Questo è un dispiacere.
0: Che è stato?
3: È stato un anno di tentativo di ricostruzione dalle macerie, cioè noi abbiamo avuto un'amministrazione che ha governato con un enorme finanziamento da parte dello Stato, PNRR, risarcimenti per il crollo del Ponte Morandi, quindi risorse che mai la città aveva avuto in passato e che mai avrà in futuro, e i risultati sono nulli, sostanzialmente sono nulli, non è stato fatto nulla, è stato fatto poco, è stato fatto male.
1: Di
3: e quindi
1: anno.
3: Il primo anno, vorrei concludere, il primo anno è stato l'anno del tentativo di ricostruire dalle macerie, a partire dalle partecipate, il waterfront, le problematiche dello Sky Metro, che era un'opera irrealizzabile, folle, non voluta dai cittadini, che peraltro hanno votato contro di voi anche per questo motivo.
2: Avranno una bella
3: quindi
2: cammino via.
3: Tutte le problematiche che abbiamo affrontato una per una con molta pazienza, nonostante un'opposizione assolutamente non costruttiva, che dovrebbe invece farsi tramite per sostenere la città, le problematiche della città, attraverso l'azione con il governo, perché abbiamo un governo di destra, abbiamo una regione di destra, quindi l'opposizione, la minoranza dovrebbe fare questo, a mio parere, in questo momento. Invece non fa altro che mettere in atto delle politiche, delle polemiche assolutamente pretestuose, rallentando all'infinito i lavori del Consiglio Comunale. Io non sono nuova al Consiglio Comunale, parlo molto poco perché mi pare tutto un piccolo circo surreale di capricci, di ripicche, di ribaltamenti della realtà, e quindi parlo pochissimo perché non voglio ostacolare i lavori, perché ci pensa già molto bene la minoranza.
0: Maria Marcia, lei non è nuovo al Consiglio Comunale, è come se fossimo un po' alla fine dell'anno, prima delle vacanze, che quindi un bilancio si può iniziare già a trarre.
4: Ma io, guardi, faccio un paragone rispetto al primo mandato in cui ero capogruppo di Forza Italia con il primo Bucci. Devo dire che come maggioranza noi davamo spesso e volentieri spazio anche alle iniziative di minoranza, e non abbiamo mai avuto questo atteggiamento un po' da Marchesi del Grillo, che se c'era qualche tendenza comunque veniva governata o dallo stesso Bucci o da noi che facevamo parte della maggioranza come forze moderate. Però devo dire che un equilibrio lo si trovava sempre, quindi l'auspicio che voglio avere è che ci si incammini verso questa china. Ci sono state ultimamente

0: delle iniziative che hanno, per quanto siano partite dalla minoranza, tipo la proposta di istituzione del garante degli animali che ho avanzato io, hanno trovato il favore anche della maggioranza e sono state approvate all'unanimità. Domani ci sarà un ordine al giorno straordinario che ci vede tutti concordi sulla tutela della continuità occupazionale della vetromeccanica e della Valvisagno, perché quando si parla di lavoro e di crisi di aziende così importanti, che oltretutto hanno un indotto significativo, non interessa che a rappresentare i lavoratori sia la CGIL in misura predominante. A noi interessa dei lavoratori e interessa che si facciamo tutti muro comune per tutelarli. Questo è un atteggiamento non ideologico, che non è sicuramente fazioso. Credo che questa sia un po' la ricetta anche per il futuro.
1: Domani che consiglio comunale dobbiamo aspettarci?
0: Io credo che sia domani un consiglio comunale abbastanza equilibrato, ma
1: caldo,
0: ci sono delle
1: bolle.
0: C'è un'iniziativa sulla Darsena, su cui penso abbia lavorato anche la collega Bianchi per la sicurezza nella Darsena. C'era stata una commissione richiesta dalla Lega e anche dal collega Gambino e abbiamo fatto un sopralluogo insieme. Sono emerse diverse criticità che buona parte conoscevamo anche, ma alcune si sono aggiunte. Ci sono anche tante potenzialità, perché comunque devo dire i progetti che si sono sviluppati, che riguardano anche il presidio, so che la collega Siciniano è molto attiva su questo fronte, comunque tutto quello che contribuisce a rendere viva quella zona e presidiarla con le persone in carne ed ossa effettivamente può essere utile. Io mi metterei veramente nella predisposizione mentale, questo è un appello che faccio a tutti, ma in primis a chi ha responsabilità di governo, di pensare che siamo tutti della stessa parte della città. Non voglio fare un ragionamento, diciamo, demagogico, però percepire dai discorsi che ci sono dei consiglieri comunali di serie A, perché sono, diciamo, di sinistra, perché sono propal, perché sono, sono a favore, diciamo, dell'esclusione di altri, e altri a destra o nel centrodestra siano dei consiglieri di serie B, francamente non aiuta né il dialogo democratico né la condivisione di iniziative che possono essere utili veramente alla città.
1: Senta, lei ovviamente non fa parte del consiglio comunale, però da osservatore politico, naturalmente un occhio, immagino, penso e credo, lo dia spesso, a parte che spesso anche qua, e quindi ha un'idea.
2: Lei mi invita sempre in trasmissione dove si parla di comune.
0: Fa anche una capatina. Spesso e volentieri, Sanna, in comune.
2: Viene a fare
0: delle incursioni.
2: Mi ha fatto sorridere una cosa di Mascia. No, volevo solo una cosa di Mascia che mi ha fatto veramente sorridere, che Bucci lasciava spazio
0: alla faccia
2: alle minoranze.
0: Ma Bucci, guarda una
2: si
0: cosa,
2: vede che il passaggio
0: no,
2: in regione
0: no,
2: è stato,
0: ma allora forse hai vissuto
2: deletere.
0: Veramente
2: l'avete,
0: una realtà parallela.
2: L'avete proprio obbligato in regione, perché
0: c'era
2: completamente cambiato.
0: In maggioranza chi gli contestava di lasciare troppo spago alle minoranze e di ascoltarle anche fin troppo, perché non ha mai chiuso la porta in faccia
2: a nessuno. Infatti l'ha portata anche in regione.
3: Prendiamo due esempi.
1: Levate la parola narrazione.
3: Il bilancio. Prendiamo le votazioni del bilancio. Gli accordi e qualcosa di condiviso con la giunta Bucci, con la minoranza di allora.
2: Cambiato
3: e
2: allora.
3: Le votazioni di bilancio giunta Salis con.
2: E allora è proprio cambiato venendo
3: l'opposizione di centrodestra.
2: C'è una realtà differente.
3: Non c'è stato
2: l'effetto
3: di
2: diceva direttore, mi faccia la domanda.
0: È l'effetto Sanna.
2: Allora, io posso.
1: È la domanda.
0: È l'effetto Sanna.
2: Anticipavo la risposta prima ancora della domanda.
1: Allora,
2: non ci ha messo
3: anche
2: d'accordo.
3: Queste doti,
1: Posso?
2: Ma perché?
1: Allora, lei ovviamente da osservatore, le dico, non pensa che questo anno di Consiglio Comunale sia molto incentrato anche soprattutto sulla figura di Silvia Salis, nel bene e nel male? Ha forse contribuito, non so se ad alzare i toni o comunque a portare molto su di lei e un po' meno sulla città, cioè avere sempre questa attenzione addosso che lei per prima dice di avere spesso, una volta ha detto anche mi contano le volte che vado in bagno, da una parte e l'altra, nel bene e nel male, non pensa che abbia forse incanalato troppo le forze so se ho capito, mi ha capito.
2: La domanda è molto chiara, ma chi è sindaco e chi è presidente regione è normale che accenti su di sé la maggior parte di, non solo a livello mediatico, ma la maggior parte

0: di responsabilità, è così, dal sindaco del piccolo comune al sindaco di una grande città, questo è normale. Quello che vedo io, non posso dire esternamente perché direi una bugia, e le
1: però
0: bugie...
1: possiamo dire che questo è un sindaco particolare rispetto a quello che abbiamo avuto, un sindaco
0: che finisce sulle copertine
1: dei giornali.
0: No, vabbè, però è un sindaco, è un sindaco che oggi comunque anche a livello nazionale ha, poiché il progetto che ha portato a Genova, il cosiddetto Campo Largo, quindi tutta la famiglia allargata di forze politiche che alle regionali non avevamo portato alle urne tutti insieme e si è perso di un punto, quindi comunque un lavoro molto difficile, ma un lavoro che poi ha portato un risultato importante per la città, a livello mediatico, a livello nazionale i riflettori accesi sono sempre stati, e questo secondo me è sicuramente un pro.
1: Però Sanna, però è la prima volta che abbiamo un sindaco con tutte anche le...
0: Prima avevamo...
1: No, un sindaco, sì. Devo finire le parole, finire il discorso. È la prima volta che si ha un sindaco anche nel... che può essere anche un bene, anzi deve essere sicuramente un bene, no? Che finisca sulle copertine nazionali al centro della politica nazionale, se Genova ha un vantaggio. Però la prima volta, almeno io non ricordo, di avere un sindaco che finisce sulle copertine dei giornali di gossip, è la prima volta.
0: Non entro nel merito delle copertine di gossip, però su svariate trasmissioni nazionali di grande livello, di grandissimo prestigio, hanno invitato la sindaca di Genova proprio per un progetto anche di discussione di un progetto politico e non solo di visione di una città. Quindi secondo me l'immagine della città è stata un'immagine importante, a mio avviso.
1: Ho premesso che può essere
0: Poi tutto il resto è evidente che quando sei esposto mediaticamente puoi andare sulla massima rete nazionale, primo canale, ok, massima rete nazionale, e può uscire l'articolo su qualche giornale. Ma questo sono, come dire, sono cose che poco interessano anche alle persone. Oggi secondo me l'analisi di un anno di mandato è stato detto molto bene, è stato un anno, e io questo lo dico non da osservatore, da colui che in regione ha dovuto con grande responsabilità assumersi anche delle responsabilità di votazioni proprio per dare, per dare un supporto al comune di Genova sulla base di un anno difficile di eredità che c'è stata. Allora, facciamo così, così nessuno si innervosisce. Perché si è andati a votare un anno prima? Perché si è andati a votare un anno prima? Perché il sindaco non ha finito, o due anni prima, non mi ricordo, il sindaco non ha finito il mandato, quindi quando non finisci il mandato in automatico ti rimangono aperte delle questioni amministrative. Tutto vero. Oggi c'è da dire che il sindaco, gli assessori, tutto il consiglio di maggioranza oggi ha lavorato per cercare di trovare un equilibrio nei conti e dare un po' di visione, che è quello che noi non abbiamo trovato in quel comune. Questo ve lo dico, e non si governava da un anno, si governava da 9 anni. Questo lo dico, così almeno è la mia analisi. È troppo politica?
2: Non l'ho mai sentita.
0: È troppo politica?
2: È un inedito.
0: L'avviso è quello che oggi si percepisce all'esterno.
3: Io un po' una visione.
0: Poi è evidente, sì, chiudo. È evidente che l'opposizione correttamente deve fare il suo lavoro, e se è un lavoro di ricerca dei dati, che auspico che domani avverrà anche dei dati della sicurezza, ed è un lavoro propositivo per il bene comune della città, su questo l'opposizione può dare una mano, come noi proviamo a dare in regione, nel senso, con le varie sfumature di battaglia fra virgolette politica, però davanti noi mettiamo in regione, scusate, l'argomento principe, cioè quello che comanda su tutti oggi è la sanità. Quindi sulla sanità obiettivamente noi siamo felici se vengono spesi risorse per aumentare e diminuire le liste d'attesa, aumentare il personale.
1: Assolutamente,
0: quindi
1: siamo tutti contenti.
0: Bianchi,
1: la faccio la domanda che ho fatto a Sanna, gliela faccio anche a lei. Non pensa che insomma centrare troppo anche l'opposizione, no? Troppo sulla figura di Silvia Salis, se possa magari non contribuire a vedere le cose magari in una maniera non dico più corretta ma più completa, magari non sbagliate voi, chiedo una domanda,
3: secondo
1: penso anche
3: me,
1: lecita, di andare troppo magari a volte sul,
3: secondo me questa centralizzazione del sindaco su di sé dal punto di vista di visibilità mediatica non fa il bene di Genova, perché è un sindaco che è in perenne campagna elettorale, non è il sindaco di tutti, prova ne è la continua ricerca di appellativi anche nei nostri confronti in quanto opposizione, che poi può essere d'accordo o meno su quello che diciamo, però a prescindere ci ha rivolto insulti, beceri, nani,

0: populisti, ignoranti, e non è un atteggiamento di un sindaco che guarda l'interesse della città, è un sindaco che guarda al ritorno mediatico, perché tutto quello che arriva in consiglio comunale di documenti e di argomenti portati dalla maggioranza quasi sempre riguardano temi di visibilità nazionale, se non internazionale. Senza, non ho sentito un qualcosa di concreto di attività svolte da questo sindaco. Io mi ricordo in questo anno le tante contraddizioni, le tante consulenze che non hanno portato a niente, dall'LGBTQIA+, al consulente dello sport che non ho capito a che cosa sia dedicato, perché non si è neanche mai visto in aula, e è una continua propaganda e di scaricabarile nei confronti del governo, poi anche di regione, senza che ci sia un qualcosa di concreto. Li vogliamo ascoltare i cittadini, li vogliamo ascoltare i nostri concittadini oppure no? Io non ho questa percezione, noi non attacchiamo il sindaco in quanto Silvia Salis, perché spesso poi si è stato ribaltato questa cosa dal sindaco stesso facendo una questione personale, assolutamente no. Non è così, è il metodo Salis che viene attaccato, di questa giunta.
1: Però la domanda, che... quando la precedente amministrazione era stata Mascia a New York, no? Anche con Picciocchi stesso, non aveva avuto questa eco mediatico che ha avuto in questo momento, perché quando Silvia Salis invece va a New York...
2: Ovviamente la Salis rispetto a Picciocchi è un buco un po' più, cioè dal punto di vista dell'immagine ha un'immagine un po' più forte, e devo dire che il rischio è quello che diceva lei, di se noi ci focalizziamo a livello di opposizione sulla immagine che comunque sia, volenti o nolenti, comunque un'immagine forte, quella della Salis, è un po' come incontrare a livello comunicativo un po' un muro di gomma. Questo è pacifico, infatti quello che stiamo facendo è, oltre che diciamo legittimamente peraltro criticare la sindaca, è quello di dare sostanza anche alle tematiche che portiamo avanti. Devo dire che anche le colleghe fanno uno sforzo enorme anche nella stesura dei documenti, nella condivisione, nella modifica anche dei documenti, per dare sostanza a volte a tematiche che sì, sono le stesse parole utilizzate da entrambe le parti ma assumono sfumature e significati diversi. La sicurezza, ad esempio, tanto per essere chiari, a sinistra viene declinata in un senso di partecipazione e di diciamo anche prevenzione rispetto a, quindi un atteggiamento un po' prevenuto rispetto all'uso delle armi e degli strumenti di forza, che noi invece non abbiamo. Quando ti trovi a fronteggiare per strada delle persone che sono esagitate, magari in preda a deliri personali, i primi che rischiano l'incolumità sono proprio gli inermi agenti della polizia locale. Noi stiamo cercando di far passare il messaggio che non fa brutto dotare gli agenti della polizia locale diciamo di dispositivi in più, tipo i taser o ad esempio il bastone di distanziamento. Non fa brutto perché sappiamo che la credibilità d'uso della pistola d'ordinanza, anche per le regole di ingaggio e i motivi che noi tutti sappiamo, è assolutamente pari a zero. Cioè tutti sanno che quella pistola non verrà mai sfoderata dalla gente a costo di aprirsi un procedimento penale per eccesso di legittima difesa o abuso, diciamo, nell'utilizzo delle armi. Quindi bisogna adottare comunque gli agenti di polizia locale, addestrarli anche in accordo con i sindacati, ma all'uso di dispositivi che non siano così, diciamo, poco credibili dal punto di vista proprio dell'utilizzabilità.
3: Quindi ci vuole personale, bisogna aumentare.
0: Io però, direttore, tornerei un attimo anche sul discorso della trasferta a New York, perché io faccio una domanda così, poi
3: la domanda
0: ognuno
3: la fa
0: le sue valutazioni. No, me la faccio a me stessa, perché
3: allora
0: lei, magari non sono in grado di affrontare determinate tematiche.
3: Stasera però, è entrata nella parte dell'avvocato.
0: O il reggente Picciocchi avessero fatto il volo in prima classe, il portavoce del sindaco Bucci si fosse messo a piedi nudi sul poltrona con in mano un calice di champagne,
4: guarda, fatto lo scivolo col costume da bagno,
0: si posta la foto, sarebbe stata la stessa reazione. Io non credo. Oppure votano in consiglio comunale una mozione per vietare le pubblicità aziende che promuovono idrocarburi o che non sono green, e poi permettiamo la sponsorizzazione televisione, sui canali del comune e della Star Festival stessa, a Ita Airways.
1: Sì, questa è buona cosa.
0: Cioè,

0: no, ma ditemi dov'è la vostra coerenza.
1: Domani,
0: ma
1: no, io veramente domani ripeto, consiglio non lo
2: secondo
1: fate.
2: Me
1: visto che dice lei Sanna,
0: forse certe cose mi sfuggono, mi dia lei la risposta.
1: Avete
0: già sinceramente la coerenza in tutto questo, non ce lo vedo.
1: Però avete già fatto consiglio, domani non c'è consiglio.
0: E penso che anche tanti cittadini se ne siano resi conto, tanti cittadini,
1: l'onore di rispondere
0: e finire su chi e finire su gente. A me non interessa il lido da 600 euro, non mi interessa, non entro con le cose, le borse, le scarpe. Però sinceramente poi non andrei a
1: chiamate anche il direttore di Libero,
0: ma io non andrei poi a sostenere i centri sociali o a scendere in piazza.
3: Non ci sono a Genova centri sociali,
0: centri sociali
3: a Genova,
0: oppure attaccare lo Chavez quando il sindaco era nello steering committee, inaugurava ed era presente a tutte le cerimonie, premiazione e quant'altro. E poi adesso ho sentito l'altro giorno in consiglio il vice sindaco Terrile che attaccava dov'è la coerenza?
4: Domanda della Bianchi,
0: dov'è la coerenza?
4: È molto particolare, questo effettivamente era anche un altro argomento, quello della
1: No, niente, diceva la collega Bianchi che domani
4: sulla
1: Ita
4: Airways
0: presento anche un documento sul
4: fatica
0: LGBT,
3: la collega giornalista adesso anche Vannacci rimandava le domande alla giornalista.
4: Allora fatela, niente, mandiamo la sigla così
3: è una tattica di scuola,
1: chiedo all'aula di stare
4: sì sulla Ita Airways che ha sponsorizzato e poi c'è questa cos'era già una proposta era oltre
0: no l'hanno votata la maggioranza l'ha votata con parere favorevole della giunta
4: di vietare a aziende o società di fare pubblicità sul
3: allora io tornerei
4: territorio genovese
3: al tema sì. Direi che la trasferta a New York è stata una trasferta
4: no, sul tema.
0: Non è la risposta
3: non ho capito
4: tema.
3: Perché di là si cambia tema, si parlava di sicurezza, si è parlato della Gibelli
4: e allora
0: perché sono andata fuori tema, c'è una domanda risponda,
5: siamo usciti dalle fogne,
3: si stigmatizzavano le consulenze di questa giunta quando noi abbiamo dimezzato i costi delle consulenze
0: non è gradita la domanda.
3: Non le abbiamo dimezzate i costi delle consulenze? Erano più del doppio i vostri consulenti come costo per l'amministrazione.
0: Ma la risposta alla domanda
3: per i cittadini
0: del direttore?
3: No, no, però voglio dire, faccio una domanda a lei. È giusto o non è giusto? È vero o non è vero che abbiamo dimezzato i costi delle consulenze che gravavano?
4: Va bene,
3: no?
4: Grazie.
3: Allora, cosa devo rispondere? Qual è la domanda?
0: Magari ve la voleva prima la domanda.
3: Qual è la domanda sul tema sicurezza? Qual è la domanda sul tema sicurezza?
5: Io una domanda.
3: Se vuole io parlo della Darsena. Io se vuole parlo della Darsena.
4: Va bene,
3: no?
4: Niente,
3: di cosa abbiamo trovato? Cosa abbiamo trovato della
1: Darsena?
3: Io penso che avete sottovalutato. Avete sottovalutato i cittadini con i vostri slogan e il vostro fomentare sempre rabbia, paura. Li avete sottovalutati. Infatti avete perso
0: voi
3: le elezioni.
0: Voi li definite topi di fogna.
3: Continuate. Allora voi aggredite i giornalisti. Secondo questa logica voi aggredite i giornalisti.
0: Noi ci siamo dissociati.
3: Secondo questa logica voi aggredite i giornalisti. Noi non definiamo
0: topi di fogna. Condanni il gesto della Gibelli.
3: L'abbiamo già condannato pubblicamente. L'abbiamo condannato pubblicamente in aula. Quindi
0: è sempre lì. L'ha giustificato.
3: No, condannare una cosa. Non, allora,
5: hanno rimosso
3: non
5: il posto ma non hanno rimosso la
3: mettiamo dei provvedimenti che voi non avete adottato.
4: Dica Sanna che
3: pretendete che noi facciamo in un anno quello che voi con risorse inaudite non avete inaudite. Fatto
0: no voi avete
3: in
0: fatto in un anno quello che Doria l'ha fatto in cinque.
3: Avete fatto danni,
0: una cosa grave, in un anno
1: direttore
0: dona
1: mano.
4: Bravo, bravo.
1: Ora
4: sono stanco.
5: Silenzio parla Sanna, silenzio parla.
1: Domani non si fa consiglio perché l'avete già.
4: Vabbè, ormai
1: sono tanti temi,
5: fa da pacere San.
1: Non siamo ancora a mezzanotte,
5: mettici una buona parola San.
1: Faccio solo un appello.
4: Bravo.
1: Una mano che il primo canale sta dando a tutti i cittadini.
5: Bravo.
1: Qual è? Su autostrade. Domani c'è un ordine del giorno importante in consiglio regionale per non far pagare il pedaggio
5: meno
1: ai cittadini liguri dove
0: meno
1: ci sono i cantieri. Grazie per il lavoro che state facendo. Primo canale domani in
5: meno
1: consiglio
5: male
1: regionale
5: che Sanna c'è.
1: Che è prima del consiglio comunale di Genova. Così non vi diamo
4: comunque,
1: fastidio.
5: È uno scoop,
4: ovviamente la diretta con la nostra inviati in consiglio regionale tutte le mattine del martedì e poi alle 14:30 come ogni martedì zona rossa.
1: Ma possiamo andare in consiglio?
4: In diretta dalle mamma mia stasera cosa avete stasera? In diretta alle 14:30 come tutti i martedì zona rossa in diretta da Palazzo Tursi in Via Garibaldi a Genova. Vi raccontiamo tra l'altro poi lo diremo va avanti ancora un po' perché andrà avanti fino alla fine del consiglio comunale. Un successo anche di numeri e di ascolti straordinari, a dimostrazione che comunque la politica ancora tira, anche se qualcuno
1: nonostante
4: dice
1: nonostante noi oggi
4: nonostante stasera voi
1: nonostante
4: ancora

0: Noi stasera, qualcuno
1: al martedì pomeriggio si mette lì.
2: Stavate parlando per voi quindi...
1: Al martedì pomeriggio si mette lì, non se la faccio stasera, grazie. Aiuto. Ci vediamo a settembre, era questa l'ultima puntata, naturalmente il primo canale non va in vacanza, avremo ancora tantissime cose da raccontarvi, probabilmente magari invece di metterne quattro ogni lunedì sera magari mettiamo uno contro uno, insomma faremo un po' qualcosa di differente anche nel mese di agosto per non lasciarvi da soli naturalmente, poi a settembre il grande ritorno del programma politico, buona estate.
3: Magari la domanda grazie, su Italways avremo una risposta.

0: No, non sono senza casa, io sono un abitante di Cornigliano, non c'entro niente, ho portato della focaccia.
1: È stata molto carina per dare un po' di aiuto a chi sta lavorando qui, anche
0: Sì,
1: alle
0: ho
1: persone.
0: scritto, però non so chi darla.
1: Adesso magari proviamo a darle una mano, signora, da Genovese, quello che sta vivendo la nostra città. Senza parole. Grazie e complimenti, è stata molto carina per il gesto.
0: Non so chi dà.
1: L'accompagniamo, allora, l'accompagniamo, andiamo magari da queste persone della protezione civile che la signora voleva portare della focaccia.
2: Abbiamo istituito laggiù una postazione dove depositiamo tutto il materiale. E vi ringraziamo.
0: Dove devo andare? Non ho capito.
1: Allora, l'accompagno io, signora, qui dove ci sono tutti i viveri.
0: Sono senza
1: È stato
0: parole.
1: un bel gesto il suo.
0: È poco, però.
1: È stato un gesto fatto col cuore e sono quelli più belli. Venga qui, signora, dove ci sono tutti i viveri. Grazie a lei davvero di cuore per quello che ha fatto e sta facendo. Arrivederci.
0: Salve.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Genova nel mondo e il mondo a Genova. È questo il titolo del secondo convegno organizzato a Palazzo Ducale dal Corpo Consolare di Genova, il secondo più grande d'Italia per numero e rilevanza delle rappresentanze.
2: Riunisce circa 30 paesi in questa giornata che rappresenta un ponte tra stati, istituzioni e mondo produttivo, organizzato in collaborazione con TEA Group. Non è un convegno accademico, ma un confronto tra diplomazia, istituzioni, imprese ed economia per analizzare come guerre, tensioni geopolitiche, dazi, nuovi equilibri globali stiano cambiando il commercio internazionale e quale ruolo possa giocare Genova come città internazionale, porto e piattaforma strategica del Mediterraneo. La giornata si è conclusa con un spettacolo del Teatro Carlo Felice alle 20:30.

0: Genova nel mondo, il mondo a Genova, un viaggio tra voci, musica, canti e danze.
1: È un evento bellissimo che abbiamo già fatto 4 anni fa, si chiama Genova nel mondo, il mondo a Genova, già la parola stessa lo dice, vogliamo cercare di integrare Genova con il resto del mondo, cercare di sviluppare scambi commerciali e in questo momento, che sicuramente, come dice lei, molto difficile dal punto di vista della geopolitica, abbiamo dei relatori

0: pubblico, per cui sicuramente sarà un dibattito molto interessante. Mi fa piacere che la cittadinanza abbia risposto in maniera entusiastica, se ne parla dappertutto.
1: E si parlerà tanto anche degli equilibri globali, economici, ecco, con i dazi, le tensioni geopolitiche, che cosa dobbiamo aspettarci anche per l'economia europea e italiana?
2: Ma certo, il mondo è cambiato, siamo passati da un mondo prevedibile, basato su regole, sulla cooperazione, a un mondo molto instabile e in cui sembrano valere le leggi del più forte. E quindi bisogna lavorare sul piano economico per rendere più sicure le nostre catene di approvvigionamento. Chi lavora sul mare, come Genova, come l'industria navale, ha un ruolo fondamentale per tenere aperte le vie di commercio, le vie di navigazione nel mondo. E contemporaneamente bisogna essere un po' più europei, perché da soli, singoli paesi in un mondo dominato dalle controversie e dalle tensioni, rischiano di essere troppo deboli. Quindi bisogna credere nel commercio, negli scambi, nelle vie di navigazione e investire di più sull'Europa. Beh, in fondo Trump sta dando una mano, si potrebbe dire, perché cose che sembravano finora molto difficili, nuovi accordi commerciali, nuove impegni europei sulla difesa diventano possibili in risposta all'atteggiamento del Presidente degli Stati Uniti, che dice chiaramente agli europei, anche in questi giorni al vertice NATO, noi non possiamo più aiutarvi come vi abbiamo aiutato negli ultimi decenni. E quindi o lo facciamo adesso, di investire di più su di noi europei, o sarà molto difficile farlo in futuro. E l'economia è in difficoltà se saltano i livelli di collaborazione, le regole della cooperazione internazionale, e se saltano le regole di collaborazione economica ne vengono subito le tensioni. La storia ci dimostra che se non c'è una cooperazione tra i paesi, prima o poi si passa al nazionalismo e il nazionalismo sfocia nelle guerre. Però abbiamo un grande antidoto, che è l'Europa. Dobbiamo scommettere, investire su questo antidoto, sia alle guerre commerciali che ai rischi di guerra vera e propria, che è l'Unione Europea. E
3: sapete che Genova ha il corpo consolare più esteso d'Italia dopo Milano. Questo perché il fatto di essere nella blue economy, avere un porto importante internazionale, ha sempre fatto in modo che ci fossero tante persone non italiane, quindi la presenza di consolati è fondamentale per tutta la navigazione e lo shipping. Ma a parte questo, c'è una tradizione di Genova come città sin dai tempi della Repubblica, in cui le famiglie andavano proprio nelle altre città a fare delle teste di ponte per poter commerciare e dare riparo alle navi e così via. Quindi noi siamo sempre stati estesi nel mondo, siamo sempre stati internazionali, e questo fatto di essere internazionali si riflette oggi anche nella capacità di poter ospitare, tenere e lavorare con tanti consoli, tanti ambasciatori, assieme ovviamente al nostro team di ambasciatori che abbiamo creato 7 anni fa e che oggi sta dando veramente grandi risultati. Quindi tutto bene.
1: Ecco Presidente, si parlerà di uno scenario internazionale molto difficile. Come può dunque la Liguria rafforzare il proprio ruolo di piattaforma logistica e industriale nel Mediterraneo?
3: Beh, lo stiamo facendo. Noi siamo al gateway d'ingresso dell'Europa da sud, siamo in grado di poter gestire tutta la parte di traffico, sia commerciale che passeggeri, perché anche le crociere si sono spostate, che si è spostato dal Middle East verso il Mediterraneo. Quindi per noi il traffico dall'Africa, il traffico dal Middle East che viene in Mediterraneo è proprio il nostro lavoro, è pane per i nostri denti. Quindi questo, non vogliamo essere cinici, ma una variazione di geopolitica ha portato per noi a un incremento di traffici, e questo lo prendiamo e lo facciamo subito. Ma non dobbiamo fermarci qui. Il fatto di poter definire Genova e la Liguria come gateway d'ingresso da sud dell'Europa è un fatto importantissimo, che deve entrare nella mente, nei comportamenti di tutti quelli che a livello mondiale fanno blue economy.
4: Partiamo da un grande orgoglio, perché la nostra città è una delle città appunto in Italia in cui sono più rappresentati i governi dei paesi del mondo, e questo è frutto anche del lavoro quotidiano di tantissimi professionisti, imprenditori che dedicano una parte non piccola del loro tempo per rappresentare paesi esteri e quindi creare delle connessioni tra Genova e il mondo. E quindi di questo siamo molto orgogliosi come città, e credo che sia anche un po' un retaggio della nostra storia, della nostra identità di città aperta al mondo, di città aperta agli scambi economici, culturali e sociali.

0: sociali. E il convegno di oggi non è la prima volta che il Corpo Consolare organizza, quindi sta diventando una tradizione e siamo ben contenti che nella nostra città si possa ragionare di dinamiche geopolitiche, anche perché la nostra città sta dimostrando di essere particolarmente resiliente anche ai cambiamenti, ormai non parlerei neanche più di crisi, ma alle trasformazioni dell'economia del mondo, e quindi credo che anche da Genova possa arrivare un contributo importante.
1: C'è questa crisi internazionale, ecco, qual è la preoccupazione maggiore per gli armatori?
2: La preoccupazione del mondo è un tema su cui ieri pomeriggio eravamo pronti a dire qualcosa, passa la notte e bisogna cambiare. Purtroppo è un tema molto delicato e noi armatori siamo molto reattivi. C'è da dire che mai, anche negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, ad armatori europei è venuto in mente di riportare le navi ad Hormuz. La situazione è stabile, chi è fuori e ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 di febbraio sta ben lontano. È chiaro che tutto questo, quando verrà risolto, porterà un incremento dei volumi, dei traffici, sui quali poi tutti andremo a operare un po' in tutti i comparti, escludendo i passeggeri. Le nuove rotte sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che se impiegata a noleggio per conto terzi, dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Direi che questo è accaduto, non si va più ad Hormuz, ma certamente si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicino, che sono l'Oman, l'India, il Pakistan e i paesi limitrofi.
3: Noi alla Farnesina agiamo in modo molto convinto per aiutare tutte le imprese italiane all'estero. È stata fatta una riforma alla Farnesina, è stata creata una direzione generale per la crescita che ha come scopo proprio quello di assistere le imprese nell'internazionalizzazione, e laddove ci stanno problemi cercare di aiutare con tutti gli strumenti della diplomazia che abbiamo a disposizione. Penso alla questione dei dazi, il nostro ministero è anche Ministero del Commercio con l'estero, penso alla questione dello stretto di Hormuz, abbiamo allestito sotto impulso del ministro Tajani un tavolo Hormuz che serve proprio per assistere tutte le compagnie italiane di navigazione che hanno problemi nel transito di Hormuz.
4: Qualsiasi situazione geopolitica ha impatto su un business come l'energia, che è un business infrastrutturale. E nello specifico per noi non ha avuto grossi impatti, perché noi abbiamo dei cicli molto lunghi di commesse, però sicuramente sta creando un mondo molto più frammentato, e questo cambia, diciamo, due situazioni, una da parte dei clienti ma soprattutto nelle catene di fornitura. Quindi penso che lo stiamo facendo, è quello che stiamo ripensando nelle nostre catene di fornitura. Noi siamo già per il 70% in Italia, 90% in Europa, e vogliamo rafforzare la nostra posizione sia in Italia che in Europa.
1: Il diritto internazionale ancora la forza di far rispettare le regole, o sta prevalendo un po' la legge del più forte?
5: C'è sicuramente un tentativo di far prevalere la legge del più forte da chi pensa di essere più forte, non rendendosi conto che l'esperienza di questi anni dimostra che la forza non risolve, ma non porta neanche a casa il risultato di chi ha pensato di impiegarla. Ma poi il diritto internazionale, dobbiamo sempre ricordarci che è quell'infrastruttura che ha consentito anche di costruire un mondo di interdipendenze in cui la vulnerabilità non fosse un costo eccessivo. Ci accorgiamo adesso che c'è un attacco al diritto, di come l'interdipendenza rischi di essere insostenibile. Ecco perché le medie potenze, come direbbe Carney, cioè l'Europa innanzitutto, ma il Canada, l'Australia, il Giappone, la Corea del Sud, hanno un interesse a tutelare questo bene, perché abbiamo già vissuto un'esperienza storica proprio in Europa di forte interdipendenza economica e debolezza delle istituzioni del diritto internazionale, ed era il 1914, e sappiamo come è andata a finire.

0: Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. È cominciata oggi l'ultima fase degli interventi di regimazione delle acque e di consolidamento del versante in località Ciandemia nel comune di Ceranesi, realizzati da Regione Liguria con un investimento di oltre 900.000 euro per la riduzione del rischio idrogeologico. Già conclusi gli interventi in via San Pietro e lungo la ex strada Guidovia per la messa in sicurezza della viabilità e delle opere di difesa del suolo. Si è concluso l'intervento di consolidamento dell'argine del torrente Parmignola, compreso tra il viadotto autostradale e il ponte sulla litoranea nel comune di Sarzana. I lavori garantiscono la sicurezza idraulica dell'area e sono propedeutici alla realizzazione del grande progetto di rigenerazione urbana Pinqua di Marinella di Sarzana. Via libera al bando Underwater Liguria, strumento di Regione Liguria da 7,5 milioni di euro destinato alle piccole e medie imprese, promosso da Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea. Il bando, indirizzato ad aziende liguri o che apriranno una sede sul territorio, mette a disposizione contributi a fondo perduto fino a 800.000 euro per progetto. Nelle case della comunità della Liguria nasce l'Hub della Cura, punto di raccordo tra persone, famiglie, caregiver, servizi territoriali, terzo settore e registro regionale degli assistenti familiari, che sarà affidato a Filse. L'obiettivo è costruire una rete capace di orientare i cittadini, intercettare i bisogni di cura, accompagnare alla regolarità del lavoro di assistenza e favorire l'accesso a profili qualificati e adeguati alle esigenze di persone più fragili. Sono le squadre 7 Bello e 6 Penne Portofino le vincitrici del premio Hackathon sull'intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con Unige. Oggi la premiazione, un momento finale di un percorso dedicato alla progettazione attraverso l'impiego dell'IA di soluzioni innovative alle sfide che la PA affronta nei settori della sanità e del turismo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: martedì 14 luglio, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Mancano ormai solo due giorni al fatidico 16 di luglio, il giorno della sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi. Primo Canale continua a proporre contenuti di approfondimento sul nostro sito. Parliamo quest'oggi, in questo articolo di Michele Varie, dei disegnini ignorati per 5 anni. Tra gli elementi d'accusa infatti ci sono i fogli che sono stati sequestrati nell'armadietto del tecnico Spea Trimboli, che rischia adesso una pena di 6 anni e 6 mesi. I manoscritti svelano che già nel 2013 erano state individuate anomalie sulla sommità della pila 9 dove è originato il crollo. Vi ricordo la diretta dalle ore 8 di giovedì su Primo Canale. E il tema del taser per la polizia locale torna a infiammare il dibattito politico genovese. A riaccendere la polemica è stato Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, che sabato in città ha invitato la sindaca Silvia Salis a fare il suo lavoro dotando gli agenti del taser, arrivando a dire che l'unica alternativa è una calibro 9, parole che hanno provocato la replica della prima cittadina, che ha detto: a Genova non c'è mai stata nessuna sperimentazione del taser di nessun tipo, la nostra strada non è fatta di annunci, ho un figlio di 2 anni che usa più o meno la stessa tecnica. Incidente al campo scout, la cronaca fresca dell'alba, un ragazzino è caduto da 6 metri di altezza, è purtroppo grave, è stato portato a Pietraligure, è successo a Sassello. E poi il caldo, 2 giorni di bollino arancione ancora oggi prima di tornare poi domani mercoledì al giallo. L'anticiclone subtropicale africano torna dunque a colpire la nostra regione, ce lo spiega in questo servizio Dario Vassallo.
1: Nella terza ondata di caldo che in quest'estate sta investendo l'Italia, anche la Liguria ovviamente è interessata dalla nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano, con giornate caratterizzate prevalentemente da sole, temperature in aumento e valori nettamente superiori alla media stagionale, tanto che per Genova il Ministero per la Salute ha emesso bollino arancione per le giornate di lunedì 13 e martedì 14 luglio, prima di tornare al giallo mercoledì. La fase più intensa è attesa proprio per questi 2 giorni, quando masse d'aria molto calda provenienti dal Sahara raggiungeranno gran parte della penisola. In Liguria il caldo si farà sentire soprattutto nelle aree interne e nelle vallate, dove le temperature potrebbero raggiungere 36 gradi, mentre lungo la costa il mare potrà attenuare in parte gli effetti dell'afa, senza però evitare condizioni di disagio per l'elevata umidità.
2: Domani martedì 14 luglio, dove appunto sarà una giornata soleggiata con qualche brezza lungo le coste, un mare che rimane caldo, minime in aumento, anche massime insomma importanti, tanto è che è segnalato un disagio fisiologico per caldo fino a moderato su tutte le coste.
0: E adesso ci aggiorniamo sulla situazione del traffico a Genova con la polizia locale.
3: Sì, una buona giornata a tutti i telespettatori da parte della Centrale Operativa della Polizia Locale di Genova. Stamattina il traffico sulle principali direttrici cittadine risulta regolare, benché in progressivo aumento. In particolare segnaliamo traffico regolare sulla Aldo Moro direzione Levante, così come in Corso Marconi direzione Centro. Si segnala per lavori la chiusura di via Bobbio in direzione Mare dall'autostrada A7, uscita obbligata presso il lungo Bisagno Istria. Questo pomeriggio invece nel quartiere di San Gottardo la presenza dell'ufficio mobile della Polizia Locale di Genova in via Piacenza dalle 14 alle 18. Come sempre i colleghi saranno disponibili alla raccolta delle vostre segnalazioni e per ogni richiesta di informazione. Per il momento è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
0: Grazie alla Polizia Locale, ora ci aggiorniamo sul traffico in autostrada con Elisa Ricci.

0: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori, sono da poco passate le ore 8, quindi sì, andiamo ad aggiornarci sulla situazione del traffico, questo come ogni mattina. Partendo dalla tratta genovese, al momento permangono tre segnalazioni. La prima appunto sulla A26, direzione Voltri, coda tra Ovada e Masone per veicolo in avaria. E appunto poi sulla A7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. E ancora sulla A10 direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. Qui i rallentamenti come ogni mattina in prossimità degli svincoli cittadini proprio per le ore di punta, quindi questa è una situazione che si ripete tutte le mattine. Per quanto riguarda la A10, al momento una segnalazione, coda di 1 chilometro tra Savona e Spotorno in direzione Francia a causa lavori. Al momento invece sulla A12 tratta di Levante la situazione è scorrevole, non ci sono segnalazioni, quindi questi sono gli aggiornamenti. A te Eva.
1: Grazie Elisa. Il meteo per la giornata di oggi: al mattino sono previsti deboli e locali annuvolamenti sulle coste centrali che poi sono in rapido dissolvimento. Successivamente il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Condizioni però afose anche nelle ore centrali del giorno, con le temperature che sono stazionarie nelle minime mentre le massime sono in lievissima diminuzione e un deciso aumento dell'umidità. 23 la minima, 31 la massima. Proprio l'umidità porta anche per quest'oggi al bollino arancione per ondate di calore. Il bollino, lo ricordo, emesso dal Ministero della Salute, è stato arancione anche ieri, sarà giallo per la giornata di domani, salvo gli aggiornamenti che solitamente arrivano intorno a mezzogiorno. Umidità, lo abbiamo detto, è su valori alti, mentre i venti sono molto deboli, ci sono delle brezze sulle coste, sono venti da sud nelle località interne oppure totalmente assenti. Il mare quest'oggi è poco mosso o quasi calmo. E poi, come ogni giorno, il nostro almanacco. Oggi si festeggia San Camillo, auguri a tutti voi. È luna nuova quest'oggi, il sole è sorto alle 5:50, tramonterà questa sera alle 21:09 e oggi si celebra la giornata mondiale degli squali, così come vedete nella grafica, grazie alla regia. Accadde oggi, ebbene, 1789, il 14 luglio, forse la data più famosa, la presa della Bastiglia, il popolo di Parigi che insorge e assalta la prigione simbolo del potere assoluto, inizia così la rivoluzione francese. Nel 1902 invece in piazza San Marco a Venezia il campanile di San Marco, risalente al X secolo, crolla improvvisamente, verrà ricostruito secondo il principio com'era dov'era, con un accurato restauro che si concluderà poi nel 1912. 1995 nascono gli MP3, una nuova tecnologia per la compressione dei dati audio, mentre nel 2016, proprio in concomitanza con i festeggiamenti del 14 luglio, avviene la strage di Nizza. Durante i festeggiamenti, appunto, un tir si scaglia contro la folla che assisteva allo spettacolo dei fuochi d'artificio sulla passeggiata degli inglesi di Nizza, causando, lo ricordiamo, 86 morti e 458 feriti. I nati oggi: buon compleanno a Federica Brignone, nata nel 90, Renato Pozzetto, nato nel 1940, sarebbe stato il compleanno del regista Ingmar Bergman, nato nel 1918 e morto nel 2007, e lo vedete nella nostra grafica, è il compleanno del nostro regista Andrea Rocchiccioli. Dunque tanti auguri Andrea da parte di tutti noi, ti vogliamo bene. E ancora, non l'abbiamo messo in grafica, ma è anche il compleanno di Calimero, perché il 14 luglio del 1963 c'è stata la prima apparizione in TV del Pulcino Piccolo e Nero della Miralanza. E ora torniamo alla cronaca, alle notizie. Cos'è successo questo weekend? Rifacciamo il punto. La tragedia delle autostrade, davvero un'altra giornata da incubo domenica, oltre 20 chilometri di coda sulla 10, un caos smaltito solamente qualche minuto prima della mezzanotte, un incubo che ci racconta in questo servizio Aurora Bottino.
2: L'ennesima giornata infernale sulle autostrade della Liguria, l'esordio dei rientri da incubo estivi che ogni anno caratterizzano le direttrici che portano in Riviera. Questa volta, come spesso accade, a rimanere completamente intasata è stata la 10, l'autostrada che collega Genova a Savona, dove la coda ha sfiorato i 23 chilometri. La causa è sempre la stessa: i cantieri, le carreggiate strette, il grande afflusso di auto, vista la bella

0: giornata e così già dal primo pomeriggio in molti si sono messi in marcia in direzione delle grandi città, creando un vero e proprio tappo in direzione Genova. Le criticità maggiori si sono registrate in serata tra Pieta Ligure e Savona, dove la situazione si è sbloccata solo intorno alle 23:30. Non solo il disagio, ma anche un vero e proprio danno per tutta l'economia legata al turismo della Liguria, come per gli albergatori che denunciano ancora continue disdette a causa delle lunghe code.
1: Le infrastrutture sono un punto strategico. I nostri turisti non possono pensare che parto tardi la sera se arrivo e parto presto l'indomani, perché vuol dire che l'indotto, se già in una stagione dove tecnicamente si può pensare di essere molto ristretto con il soggiorno minimo, così vuol dire veramente lavorare sulla second e soprattutto su dei brevi soggiorni che non permettono né ai ristoranti né agli alberghi di poter discutere ancora sul da farsi.
2: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo: Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e afferma: colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz, presto anche l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Kiev anche stanotte sotto le bombe russe. Intanto a Parigi nasce la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. 9 paesi, tra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito, oggi nella capitale francese, parata militare per la festa nazionale. Ci sarà anche il nostro presidente Mattarella. Oggi in aula invece alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordo per la presidenza della Consob, oggi in Consiglio dei Ministri l'ok a Stazzi. Sul tavolo della riunione dei ministri a Palazzo Chigi anche il DDL sicurezza, con una nuova stretta anti-Maranza. Il caldo, terza ondata di calore dell'anno che entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso quest'oggi sono 4, domani saranno 7, entro venerdì previste temperature record fino a 45 gradi, soprattutto nelle zone interne della Sardegna, caldo estremo anche nel resto d'Europa. I mondiali: stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali 2026, alle 21 in campo Francia-Spagna, domani la sfida tra Inghilterra e Argentina. Vi ricordo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale, 9:30 al Medico Risponde, sarà la dottoressa Isabella Turtulici, direttore sanitario dell'Istituto Turtulici. Si parlerà di traumi, dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, Newsroom 28 alle 12:30 con Tiziano Berti, dalle 13 al centro. E vi ricordo, quest'oggi è martedì, dunque dalle 14:30 parleremo di politica con Zona Rossa, in diretta dal Consiglio Comunale di Genova. Il Primo Giornale alle 18, mentre questa sera c'è People alle 21 come ogni martedì, 22:30 una nuova puntata con le storie di Michele, parleremo questa mattina insieme. Do il mio buongiorno alla regia, ancora auguri Andrea Rocchiccioli, buongiorno Andrea Benegiamo, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
5: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
6: Quando si dona,
7: i colori non contano.
5: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Le 8:15, primo mattino, do il mio buongiorno a Aurora Bottino con le news di giornata.
1: Eccoci Eva, l'apertura sul sito primocanale.it questa mattina è dedicata al Ponte Morandi, alla sentenza che arriverà questo giovedì. E allora un approfondimento con il nostro Michele Varì su quei disegnini ignorati per 5 anni sui documenti trovati all'interno di un armadietto di uno degli indagati che ora rischia 6 anni di pena. E continuiamo con la cronaca, un incidente al campo scout nella notte sulle alture di Sassello, un ragazzino di 16 anni è caduto da 6 metri, sembrerebbe da un tetto dalle prime informazioni, e ha sbattuto la testa. Per questo è stato trasportato in codice rosso in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona con l'elicottero Grifo. Continuiamo con quello che accade a Genova. Vannacci accende la polemica sulla polizia locale, l'uso del taser. Ieri le parole di Silvia Salis in risposta a quelle dell'ex generale che l'ha accusata di aver bloccato la sperimentazione, le sue parole durante il comizio in Piazza Leopardi sabato. Continuiamo con il Brugneto, i sindaci piacentini lanciano l'allarme, il Trebbia va tutelato, risponde il ministro Foti che dice ditelo al comune di Genova. E poi la donazione del sangue a Genova, sono pochi i giovani ma tanti gli stranieri e torna l'appello, andate a donare. E poi per chiudere, la metro di Genova, arriva la protesta dei cittadini a Sarzano, scale mobili fuori uso da mesi e per salire ci vogliono più di 130 scalini. E ancora la cronaca, morta dopo aver assunto il crack in casa, è stato sequestrato il cellulare della 34enne, la vittima, e dell'amico da cui veniva ospitata. Queste le notizie, Eva, a te.
0: Grazie Aurora, e adesso parliamo del processo per il crollo di Ponte Morandi. Ricordiamo ancora la diretta di Primo Canale giovedì a partire dalle 8 per raccontarvi passo passo questo momento così importante al giorno della lettura della sentenza. Allora, in questo servizio di Michele Varia adesso vediamo chi è che è a rischiare, che rischia la pena più pesante. Bene, Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di ASPI, sono stati chiesti per lui 18 anni e 6 mesi e poi ancora ci sono gli altri storici, responsabili delle manutenzioni di Autostrade per l'Italia e di SPEA, tutti hanno richieste di pene superiori ai 10 anni. Sentiamo.
2: Giovedì 16 luglio, dopo 4 anni di processo, i giudici Lepri, Baldini e Polidori emetteranno la sentenza per il crollo di Ponte Morandi che nel 2018 ha provocato la morte di 43 persone. I magistrati Cotugno e Airoldi hanno chiesto per i 57 imputati quasi 400 anni di carcere. La pena più pesante è 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. I magistrati considerano Castellucci il regista della filosofia a risparmio di ASPI, per questo è stato rinviato l'intervento di messa in sicurezza della pila 9 che ha provocato il crollo. La difesa di Castellucci, che si è definito responsabile ma non colpevole, definisce il manager un capro espiatorio perché lui non si occupava delle ispezioni e le colpe del crollo, come affermano tanti imputati, sono i difetti costruttivi nascosti. Le pene più elevate sono state richieste, non a caso, per gli storici responsabili della manutenzione di ASPI, da Michele Donferri Mitelli a Gabriele Camomilla. Donferri rischia 15 anni e 6 mesi. Deve anche rispondere del fatto di essere stato fra i firmatari di una relazione che, dopo la messa in sicurezza delle pile 10 e 11, garantiva che la 9 non fosse a rischio e il ponte sicuro sino al 2030. 14 anni sono stati chiesti per Gabriele Camomilla, ultra ottantenne, memoria storica della manutenzione di ASPI. Per i PM era il fautore dei controlli a distanza che non garantivano verifiche adeguate. Per il suo legale, individuare il difetto di costruzione nascosto sulla pila 9 era impossibile, essendo diverso da quello delle altre due pile. Era come prevedere un incidente stradale provocato da un'astronave che atterra all'improvviso davanti a un automobilista. Mauro Malgarini, dal 94 al 2011 direttore manutenzione opere strutturali di Autostrade, rischia 13 anni e 6 mesi, ma per il suo legale è come accusare un cameriere di non essersi accorto che il barista avesse versato del cianuro nella tazzina. Rischia 13 anni Maurizio Ceneri, ex dirigente di SPEA Engineering, la società controllata da ASPI, incaricata del monitoraggio. Lui, etichettato dai PM come coccolino, avrebbe edulcorato il re

0: report sullo stato del Morandi.
1: Siamo sulla città di Genova, si torna a parlare ancora di via 12 ottobre, a un passo dal salotto buono della città, dove sono sempre più purtroppo le situazioni di degrado che accompagnano le serrande chiuse dei negozi. Sentiamo.
2: Due tende da campeggio, terra, cartoni e coperte, almeno tre clochard abitano la parte di marciapiede di via 12 ottobre sotto l'insegna scolorita di un bancomat chiuso ormai da anni. A due passi ci sono i turisti che lasciano le vie dello shopping, che sono sempre meno, e i tanti genovesi che vanno a lavorare o si spostano verso piazza Corvetto. Accanto la farmacia, poco distante l'entrata del tribunale di sorveglianza e l'ordine degli avvocati. È l'immagine che si può vedere ogni giorno, a tutte le ore, nella zona di Piccapietra. Non è solo la piazza che da centro nevralgico di uffici e negozi si è svuotata piano piano a essere diventata un dormitorio a cielo aperto. Intorno mura imbrattate da scritte e un forte odore di urina che impregna l'aria. Due facce della stessa medaglia, il tribunale, i negozi rimasti, dall'altra i locali dell'ex Rinascente, completamente vuoti da anni all'interno di un palazzo di tre piani con un futuro ancora incerto. Di fronte le vetrate dell'ex Moody, ex punto di riferimento per colazioni e aperitivi nel centro di Genova, chiuso dall'11 settembre 2024 dopo che un incendio ha portato alla cessazione dell'attività. Accanto l'ex galleria commerciale Enrico Martini, dove le saracine scalzate sono rimaste poche. Così anche quei portici sono diventati un punto familiare per chi non ha una casa, mentre la zona fa fatica a riprendersi dalla lunga serie di chiusure che ha lasciato locali vuoti e serrande abbassate.
1: Un flash sulla situazione del traffico con Elisa Ricci.
3: Sì Eva, buongiorno nuovamente, buongiorno telespettatori. Allora, per quanto riguarda la tratta genovese, le segnalazioni sono aumentate. Le andiamo a vedere insieme. La prima a 26, direzione Genova-Voltri, coda tra Ovada e Masone per veicolo in avaria. E ci spostiamo sulla A12 in entrambe le direzioni, coda in uscita Genova-Est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. E poi appunto sulla A7 direzione Milano, coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. E sempre sulla A7 direzione Genova, coda tra Genova-Bolzaneto e bivio A7 A12 Genova-Livorno per traffico intenso. Un'ultima segnalazione sulla A10 direzione Genova, coda tra Genova-Pegli e bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso. Questa è la situazione che riguarda la tratta genovese. Invece per quanto riguarda la A10, nello specifico la tratta di Ponente, ancora permane la segnalazione che abbiamo visto in precedenza, quindi coda di un chilometro tra Savona e Spotorno in direzione Francia causa lavori. Per quanto riguarda la A12, di cui precedentemente non avevamo segnalazioni, al momento solo una, appunto per quanto riguarda un veicolo fermo in corsia di marcia tra Sestri Levante ed Eiva in direzione Livorno. Queste sono le segnalazioni, ma ci teniamo aggiornati durante tutta la mattinata. A te Eva!
1: Ancora la cronaca, un bidello di 50 anni a un passo dal processo per violenza sessuale su una studentessa di 14 anni. Avrebbe prima cercato di attirare in uno sgabuzzino e poi l'avrebbe costretta a subire le sue attenzioni. Ce lo racconta Annissa De Filippi.
4: Peccato che sei così piccola. Con queste parole un bidello di 50 anni si sarebbe avvicinato a una studentessa di appena 14 anni all'interno di un istituto tecnico del centro di Genova. L'uomo l'avrebbe stretta con forza all'altezza dei fianchi e avrebbe tentato di baciarla sulla bocca. La ragazzina è riuscita a girare il viso all'ultimo istante, così il bacio le è finito sulla guancia. L'episodio è avvenuto lo scorso ottobre. La 14enne frequentava la scuola da poche settimane. Quel giorno si era sentita male ed era uscita dalla classe. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il bidello ha prima cercato di portarla in uno sgabuzzino, ma davanti al rifiuto della minore non si è fermato. L'ha bloccata e era costretta a subire le sue attenzioni. Per questi fatti l'uomo è ora un passo dal processo. La procura, tramite la PM Francesca Rombolà, ha chiesto rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata su minore. Nei prossimi giorni la GIP Maria Antonia di Lazzaro deciderà se mandarlo a processo. Il bidello è difeso dall'avvocato Michele Spodamia.
1: L'agenda degli eventi di giornata la trovate ogni giorno dall'alba, pubblicata sul nostro sito primocanale.it. Ogni giorno la nostra proposta di quel che accade in Liguria. Oggi, lo ricordiamo, è il giorno della politica, dunque focus sul Consiglio regionale, all'aula consigliare Sandro Pertini a Genova in via Fieschi, con la seduta della settimana che inizia

0: Le 10 alle 13.30 in Sala Trasparenza, dunque sempre Regione Liguria ma in Piazza De Ferrari, verrà presentato la 14ª edizione del Festival Nuove Terre, una rassegna tra teatro, musica, danza e attività nella natura. Invece a Tursi dalle 14 siamo in via Garibaldi, a Genova inizia la seduta del Consiglio Comunale di Genova. Vi ricordo dalle 14.30 la nostra zona rossa, la diretta condotta dal direttore Matteo Angeli con i nostri interventi, contributi e interviste direttamente dalla Sala Rossa di Palazzo Tursi. 20.30 Genova, Arena del Mare, Porto Antico, continuano i concerti dell'estate. Questa sera tocca i Ritfiba, ieri sera è stata la volta di Kid Yugi e poi in settimana altri eventi importanti. Trovate come sempre nell'agenda anche la programmazione di Primo Canale. Ma adesso è tempo di andare nel Tiguglio e allora do il mio buongiorno a Elisabetta Biancalani.
1: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Liguria, io ho raccolto il materiale per viaggio in Liguria, un sentiero avventuroso che mi ha portato in un fiumiciattolo a Castiglione Chiavarese con un bel laghetto, cascate, 35 gradi all'ombra erano, anche in campagna siamo a 100 metri di altitudine neppure, ma mi aspettavo molto più fresco. Faremo un viaggio attraverso appunto queste atmosfere e anche attraverso purtroppo la siccità che è visibile ovunque in campagna. Quando si taglia l'erba ad esempio ai lati delle strade, in pochissimo tempo diventa gialla come se fosse stato usato il diserbante, e anche i fiumiciattoli che abbiamo attraversato sono molto più poveri di acqua rispetto al passato. E poi oggi io torno a Galata Museo del Mare per raccontarvi la mostra sugli 80 anni della Culm, dei camalli di Genova, ma con un signore, con un camallo in pensione da diversi anni, che ci racconterà proprio quelli che sono gli strumenti che venivano utilizzati prima dell'avvento dei container, prima della meccanizzazione, insomma in un'epoca che pare lontanissima, ma mi piaceva insomma cogliere questa occasione proprio magari per una presa diretta mercoledì sera alle 22.30 per mostrare questa fetta della tradizione del porto di Genova. Buona giornata.
0: Grazie Elisabetta, come sempre tantissimi contenuti. Ne approfitto per ricordare domani sera viaggio in Liguria anche per combattere il caldo che sta colpendo la nostra regione. Vi porta a fare delle proposte verso i bagni in fiumi, laghi, laghetti un po' nascosti della nostra regione, qualche indirizzo utile per queste settimane estive. E adesso noi, in preparazione a quel che avverrà giovedì, la sentenza per il processo del crollo di Ponte Morandi, anche quest'oggi vi proponiamo un po' dei contenuti ricchissimi del nostro archivio storico, l'archivio storico di Primo Canale dedicato al crollo del Morandi e a questi anni, ne sono passati ormai 8 dal 14 agosto del 2018 e torniamo proprio a uno dei momenti salienti, quando tutto è iniziato, quando il ponte crollò.
2: Numero unico emergenza, in che comune ha bisogno Genova? Numero unico emergenza, pronto?
3: Pronto?
2: Sì, è il numero unico di emergenza, ha bisogno?
3: Sì, guardi, è venuto giù il ponte del Morandi, è venuto giù.
2: C'è stato un crollo?
3: Sì, il ponte Morandi, è venuto giù la campata quella che ha sul fiume.
2: Allora, ponte Morandi, via Fillac quindi?
3: Sì, via Fillac, sì, la campata che è sul fiume e sulla ferrovia, è sulla casa.
2: Ma allora le passo, ci sono persone ferite?
3: Non lo so, guarda, io abito qui e ho visto venire giù il ponte, è rimasto tutto, è venuto giù, le due campate centrali sono venute giù.
2: Allora, ponte Morandi, rimanga in linea.
4: Oh, dici. Sì. È venuto giù il viadotto della Morandi.
5: È venuto giù? No?
4: È venuto giù il viadotto della Morandi. L'autostrada.
5: Sì.
4: Avete già allerte?
5: Allora, sì. Allora, viadotto, come si chiama lei?
4: Ah, mi chiamo da via Mansueto, lo vedo qua dalla finestra.
5: Allora.
4: Ora non si vede più niente.
5: Sì, passo alla polizia, rimanga lì.
4: Sì, grazie.
6: Pronto, numero unico emergenza?
7: E sente, è crollato il ponte Moranto!
6: Come è crollato?
7: È crollato, come è crollato? Vai a chiedere perché è crollato. Quindi pensa a dare l'allarme subito prima che cadano un migliaio di macchine giù.
8: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.

0: Le 8.31 in questo martedì a primo mattino, torno da Aurora Bottino con la cronaca dal nostro sito primocanale.it.
1: Sì, Eva, per parlare di una notizia che riguarda una zona molto calda del nostro centro storico, parliamo di Vico Crocebianca, dove è presente, questo lo abbiamo raccontato nell'ultimo anno, il drop-in gestito da AFET Aquilone, l'associazione che aiuta gli ultimi, anche i tossicodipendenti e tutte le persone che hanno bisogno di una mano, ed arriva proprio dai volontari e dagli operatori di AFET la denuncia di un episodio di violenza avvenuto giovedì scorso. Una bottiglia di vetro che sarebbe stata lanciata da un residente da una finestra e avrebbe sfiorato le due operatrici che stavano aiutando una ragazza proprio in Vico Crocebianca. Perché vi raccontiamo questa notizia? Perché diciamo che è il culmine di una situazione complessa in Vico Crocebianca, tanto che la zona, il drop-in, dovrebbe essere spostato sempre nel centro storico, ma portato via da questo piccolo vicolo nell'ex ghetto di Genova. Questo perché da tempo i residenti denunciano una situazione difficile, si dicono esasperati proprio per, diciamo, le persone che vanno al drop-in e che ogni giorno poi purtroppo sono fuori proprio nella via a spacciare o ad assumere stupefacenti. E appunto proprio su questo era intervenuta anche l'assessore al welfare Cristina Lodi, che aveva innanzitutto fatto chiudere l'orario sperimentale di questo drop-in, che invece di chiudere alle 15 aveva iniziato a chiudere all'una di notte, e poi aveva annunciato appunto questo spostamento, uno spostamento che non è ancora arrivato e sicuramente dovrebbe arrivare al più presto. Comunque la denuncia di AFET, che è stata fatta anche via social, parla di una situazione difficile, parla di un punto di non ritorno, perché per mesi, così scrivono sui loro social, non abbiamo mai denunciato quello che ci accadeva ogni giorno. La scelta era stata quella del dialogo e della mediazione, nella convinzione che fosse possibile ricomporre il conflitto senza ricorrere subito agli strumenti giudiziari. Ecco, dopo l'ultimo episodio di giovedì, purtroppo è stata fatta denuncia agli organi competenti. E la speranza, quello che scrivono da AFET, è che la persona responsabile venga punita. A te.
0: Grazie Aurora, continuiamo a parlare di sicurezza, è stato uno dei focus della puntata di ieri sera del programma elettorale, di programma politico, scusate, di Primo Canale, condotto dal direttore Matteo Angeli. Sentiamo questo scambio di battute tra la consigliera comunale di maggioranza Laura Sicignano e quella di minoranza Alessandra Bianchi proprio sul tema della sicurezza.
2: Il problema è mantenervi tutti insieme come campo larghissimo, perché avete delle idee completamente diverse. Perché allora mi chiedo, il PD che ha aderito alla manifestazione in via Cesarea, cosa dice di AVS che ha aderito a una manifestazione contro chi è sceso in piazza per chiedere più sicurezza?
3: Vogliamo parlare di Darsena, parliamo di Darsena.
2: Di cosa parliamo?
3: Parliamo di Darsena.
2: Parliamo dei provvedimenti che voi bocciate sistematicamente. Il governo, avete votato i decreti di sicurezza? Non mi sembra. La collega prima parlava che tutti... il delinque deve finire in carcere, ma non mi sembra che sia proprio così. Manifestate contro lo sgombero dei centri sociali, manifestate contro lo sgombero dei servizi dei centri sociali, perché

0: lo ricordiamo cosa è successo in piazza per lo sgombero di Ascatasuna? Ce lo ricordiamo di qualcuno munito di martello contro le forze dell'ordine? Non ho sentito tutta questa voglia di dissociarsi e
1: mi
0: condannare quei gesti, perché siete sempre quelli della doppia morale.
1: Tanto
0: la collega, come sempre, adotta il principio del rispetto e del dialogo civile, quindi
1: non
0: bisogna
1: posso
0: sempre alzare i toni.
1: Voi
0: quando non riuscite a controbattere, alzate i toni, sono cose che vi danno fastidio, perché questa è la realtà. Una sua collega di lista ha fatto il dito medio ai cittadini, ha legittimato e giustificato come dissenso inserire il volto del rettore Delfino e dei ministri dentro un mirino dicendo che è mero dissenso.
1: Allora,
0: voi siete questi, giustificare un consulente LGBTQIA+ contro le discriminazioni, che dà dei razzisti e degli omofobi ai cattolici, che dice ai cittadini che sono scesi in piazza per la sicurezza, che sono dei topi di fogna. Questa è la realtà, basta vedere i social, i giornali. Ma vi dà fastidio? Ma vi dà fastidio? Per me possiamo parlare di qualunque tema, non c'è il tema della serata. Parliamo di tutto, diciamo le idee, parliamo di fatti concreti. Parliamo di Darsena. Abbiamo fatto una commissione dove per renderla accessibile, l'assessore Viscogliosi ha fatto intervenire, a detta dei residenti cittadini che erano lì, 3 giorni di presidi fissi, di passaggi di polizia locale che non avevano mai visto, per renderla accessibile.
2: E invece sentiamo il commento del consigliere di Forza Italia, Mario Mascia, rispetto ai fatti di sabato, la presenza del generale Vannacci nel quartiere di Alvaro, il suo comizio, lo scambio anche di battute a distanza con la sindaca Silvia Salis, come il quartiere e la città hanno reagito a questo incontro.
3: Ero colpito da quello striscione generale Vannacci, l'arte della fuga, che è stato esibito nel corso del corteo in pieno centro e nel weekend i saldi di commercianti del centro città. Io credo che grazie a questi comportamenti e queste contromanifestazioni delle sinistre lo slogan potrebbe essere generale Vannacci, l'arte della fuga per la vittoria, perché la campagna elettorale a Vannacci la stanno facendo proprio le sinistre con questo tipo di contropresidi in cui si manifesta l'ossimoro democratico, per cui le sinistre sono per il diritto di manifestare, ma non sono per il diritto di manifestare degli altri. Io credo che invece sia importante quello che è accaduto in Piazza Leopardi e lo scoop della serata, che una consigliera della lista civica Salis, che è la consigliera siciliano, è uscita indenne dal comizio dei sedicenti, degli additati,
1: si vede che
3: non sedicenti fascisti, ma credo che sia difficilmente irriconoscibile la consigliera Siciliano e anche qualche altro consigliere del PD che ha partecipato comunque al comizio di Vannacci. Io credo che se fossero veramente quelli dei manganelli dell'olio di ricino, non sarebbe stato possibile, come non è possibile partecipare per la brigata ebraica al 25 aprile o ad altre manifestazioni per chi non è esattamente tipo il Gay Pride allineato con le sinistre.
2: Un flash sul traffico in autostrada, ma anche sulla viabilità genovese con Elisa Ricci.
4: Sì Eva, per quanto riguarda la tratta genovese al momento sono 6 le segnalazioni, quindi permangono le 5 di prima e novità, se ne è aggiunta ancora una. E appunto le andiamo a vedere nel dettaglio: a 26 direzione Genova Voltri, coda tra Ovada e Masone per veicolo in avaria. E appunto poi sulla A7 direzione Milano, coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. E ancora sulla A7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. Spostandoci invece sulla A10 direzione Genova, coda tra Genova Pra e bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. E ancora 2 le segnalazioni, questa volta appunto sulla A12. In entrambe le direzioni coda in uscita a Genova Est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. E sempre sulla A12 direzione Rosignano, coda tra bivio A12 e A7 Milano Genova e Genova Est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Per quanto riguarda la A10, in particolare la tratta di Ponente, al momento permane la segnalazione di cui abbiamo

0: Abbiamo già parlato questa mattina, quindi coda di 1 chilometro tra Savona e Spotorno in direzione Francia, sempre causa lavori. E ancora sulla A12, tratta di Levante, da Sestri Levante al confine con la Toscana, abbiamo invece ancora un veicolo fermo in corsia di marcia tra Sestri Levante ed Eiva in direzione Livorno. Per quanto riguarda invece la situazione di traffico ordinario, quindi nella nostra città, al momento vediamo diverse tracce rosse, quindi diversi punti di traffico, traffico appunto intenso tra in alcune tratte di Sestri Ponente, ma ancora Cornigliano e in particolare vediamo la zona di Staglieno, perché appunto in coincidenza con l'entrata e l'uscita dell'autostrada di cui abbiamo parlato in precedenza, quindi questa tratta in particolare è molto trafficata al momento, ci sono molti rallentamenti. Quindi questi sono gli aggiornamenti, ma ci aggiorniamo più tardi durante tutta la mattinata. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, e adesso parliamo di intelligenza artificiale e della premiazione che si è svolta in regione ieri dell'Hackathon sull'intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione, organizzata da Regione Liguria in collaborazione con l'Università. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Il progetto Liguria si misura e si basa su un'applicazione pensata per decongestionare le località più affollate e valorizzare i piccoli comuni distribuendo i flussi turistici, analizza i dati in tempo reale, offre itinerari personalizzati e info utili per promuovere un turismo sostenibile. Il progetto AIDA invece mira sempre attraverso i dati in tempo reale a ridurre il sovraffollamento nei pronto soccorso, indirizzando i cittadini tramite app o numero unico verso la struttura più adatta. Sono loro i due progetti vincitori dell'Hackathon per la pubblica amministrazione che punta sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale.
3: L'esito in termini di partecipazione è stato elevatissimo, perché abbiamo avuto più di 200 domande di partecipazione, i posti disponibili erano 80, vuol dire che contiamo di fare almeno una seconda edizione prossimamente per dare spazio a ulteriori dipendenti di regione.
2: Applicazione dell'intelligenza artificiale che può essere ulteriormente approfondita soprattutto in un settore chiave come quello sanitario.
4: In questo momento noi stiamo portando avanti, a parte questa partita, molti aspetti di digitalizzazione e di intervento soprattutto per quanto riguarda la parte sanità. E un esempio concreto, che poi quello che interessa alla gente, l'abbiamo visto qualche mese fa con l'introduzione della possibilità di seguire i propri congiunti che sono nei pronti soccorsi e vedere tutte le diverse fasi della cura, del ricovero, attraverso proprio un'app che serve a questo scopo.
1: Le nostre pillole dell'archivio storico dedicate al crollo del Ponte Morandi, a quei terribili giorni dopo il 14 agosto del 2018, poi una pausa e torniamo insieme proprio della sentenza, parliamo con Michele Varì.
5: Lei è una miracolata.
6: Penso proprio di sì.
5: Ci racconti cosa è successo?
6: È successo che eravamo in macchina, abbiamo cominciato a vedere la gente che frenava e cercava di fare retromarcia, e poi ci hanno detto di scappare perché il ponte è crollato.
5: Ma il ponte dava segnali, qualche avvisaglia?
7: Assolutamente no, si vedeva solo la gente che scappava, che urlava, le macchine si vedeva che indietreggiavano un po'.
6: Comunque ci hanno detto che questo ponte è più di 10 anni che ha problemi, ci sono continui lavori, quindi probabilmente qualcosa si poteva anche immaginare.
5: Quanto eravate distante dal punto in cui è sprofondato?
6: Non molto, credo una 50 di metri neanche.
5: Cosa hai pensato in quei secondi?
6: Di scappare.
7: Ho pensato subito solo di prendere giusto la borsa che c'avevo vicino, dirmi a mamma di uscire dalla macchina e basta.
6: Cercare il punto più sicuro, che era la galleria.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
9: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona.

0: Senza frontiere, numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla pubblica assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17 artigiane e merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Le 8.48, bentornati, mi ha raggiunto Michele Varì, buongiorno Michele.
1: Sì, buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori.
0: Partiamo in ordine cronologico, abbiamo tante cose di cui parlare, ma partirei da quest'oggi, è martedì, dunque come sempre c'è una nuova puntata di Michele. Abbiamo visto scorrere nelle grafiche questo titolo curioso, si parla di un gatto. Chi è il gatto?
1: Sì, forse tanti genovesi, soprattutto chi abita in centro Levanto, lo vede. È una persona corpulenta, robusta, che fa il rider, che sfreccia su un monoruota, su una ruota che si muove, insomma, fa un po' paura vederlo sfrecciare fra le auto con tanta velocità e anche sicurezza. E Pierre è un nato in Cile, ma di origine italiana, perché il papà era italiano, che poi è remigrato, si usa questo termine, è tornato in Italia di sua spontanea volontà, nessuno l'ha mandato via. E qui lui ha provato a farsi una vita normale, ci è riuscito per un po', poi il Covid l'ha messo un po' KO, e così si è inventato questo lavoro su un mezzo particolare che lui, insomma, di cui dice che era il migliore possibile come mezzo, economico, sicuro, veloce. Insomma, una storia particolare per un personaggio che vediamo sfrecciare fra le nostre auto nel traffico, e raccontiamo chi è Pierre, questo ragazzo, quest'uomo ormai, che aveva un tabacchino a nervi, molti lo conosceranno anche
0: infatti,
1: per questo.
0: Confesso che avendo abitato a lungo, insomma, in quei quartieri, lo conosco bene, mi fa piacere.
1: Ti fa impressione,
0: vedrò la puntata, perché non conoscevo la sua storia, è anche un modo per conoscere le storie magari dei personaggi che vediamo, ma di cui non conosciamo.
1: A volte
0: poi
1: tentiamo di fare questo.
0: Poi le storie. Senti Michele, ma cambio subito argomento, perché ne stiamo parlando ormai da giorni, c'è molta attesa per quel che accadrà nella giornata di giovedì 16, lo ricordo ancora, lo stiamo dicendo ai nostri telespettatori, saremo in diretta dalle 8 in attesa della lettura della sentenza del processo per il crollo del Morandi, un processo che hai seguito a lungo, non solo tu, ci sono anche tutti i colleghi, Tiziano, eccetera, saremo in diretta per raccontare tutti i fronti, tutte le voci, raccogliere le testimonianze, vedere anche le reazioni a questa sentenza. Peraltro anche quest'oggi sul nostro sito in apertura primocanale.it tu stai cercando di raccontare pezzo per pezzo tutti quei tasselli, quegli elementi che poi andranno in qualche modo a comporre quella che è la decisione che sarà contenuta nella sentenza.
1: Bravissimo, ti sei accorto di questo lavoro, bravo, sei attenta.
0: Siamo giornalisti.
1: No, però...
0: Ti chiederei, Michele, poi ci vediamo anche domani, però di raccontare intanto come si svolgerà questa giornata,
1: ecco,
0: delle informazioni,
1: diciamo,
0: pratiche anche ai nostri telespettatori.
1: In sintesi anche per noi operatori, dopodomani, giovedì, 16 luglio è una data storica, perché questo è un processo storico in Italia e anche soprattutto a Genova.

0: Alle 9:30 ci sarà l'appello del collegio dei giudici presieduto da Paolo Lepri. E poi, dopo l'appello, che durerà mezz'ora, forse ci sarà qualche altro discorsetto, però alla fine si rimanderà tutto al primo pomeriggio. Dopo pranzo ci sarà la sentenza. Dopo pranzo non sappiamo se è un pranzo lungo, comunque diciamo 14-15, si augura che entro le 15 possa esserci la lettura della sentenza. Torneranno in aula dopo essersi chiusi in camera di consiglio e diranno le pene, che per le pene o le soluzioni per i 57 imputati che dal crollo del Ponte Morandi sono sotto inchiesta per questo disgrazia che è costata la vita a 43 persone. Noi pensiamo che ci sarà molta attenzione, ci sono tantissimi giornalisti, giornali, TV, anche estere, che hanno chiesto di essere accreditati per questo momento. Diciamo che abbiamo, in questi 4 anni, da cronista di Primo Canale che ha seguito tutte le udienze, forse uno, non lo so, come Diaz, il fratello di Henry, una delle vittime, siamo stati sicuramente quelli che hanno seguito di più, non so se è meglio, di più questo processo, per una scelta editoriale, per una scelta anche mia, che a volte potevo farne meno ma sono andato perché volevo capire meglio per tutti, anche per gli imputati, ecco, diciamolo, perché gli imputati a volte si dimentica, ci sono alcuni imputati, alcuni sicuramente sono responsabili, perché quella pila non doveva crollare, perché erano state messe a posto le prime due, e la terza invece, che da qualsiasi ingegnere avrebbe capito che era da controllare meglio e da mettere in ordine anche la terza pila, non è stata controllata bene. Questo dice l'accusa, ma possiamo dire che si evince dalle carte, ed è per quello è crollata nel 2018.
1: Senti Michele, ti faccio una domanda prima di salutarti, poi ci rivediamo domani, così continuiamo a prepararci a questo momento, a questa giornata. Qual è la prima persona di cui vorresti sentire la voce e il commento una volta letta la sentenza? Se riesci, naturalmente, poi saremo lì e la cronaca imporrà i suoi ritmi, i suoi tempi, ma tu chi vorresti subito sentire una volta pronunciata la sentenza?
0: Beh, Egle Possetti e anche Manuel Diaz, perché l'ho avuto a fianco, ci scambiavamo i cracker durante le udienze per cercare di superare le ore di udienze. Egle era un po' più a Pinerolo, dunque è stata meno presente. Diaz ha fatto tutte, qualcuno l'ha anche criticato, e non so, la gente veramente ormai critica tutto, no? Ha fatto una scelta di vita per stare vicino al fratello, per sentirsi vicino al fratello, per chiedere giustizia per il fratello, che per lui era quasi un secondo padre. Sono nati tutti e due in un piccolo paesino nella giungla amazzonica del Cile, sono stati portati qui dalla mamma, perché lì il papà è stato ucciso, frangenti poco chiari, dai narcotrafficanti, o comunque lui era invischiato in situazioni un po' torbide. Allora la mamma ha deciso di portarli qui a Uscio, a Recco, per salvarli. Era un'affinità completa fra questi due ragazzi, come capita spesso fra i fratelli, ci mancherebbe. E poi la mamma e questo fratello ha sospeso gli studi universitari che stava facendo in Colombia, ed è arrivato qui in Italia per seguire tutte le udienze. Devo dire che è stato molto aiuto anche a noi che abbiamo seguito questo processo.
1: È vero, ci è stato molto vicino, così come Egle Possetti, come tanti dei parenti delle vittime, le cui voci naturalmente sentiremo nella giornata di giovedì. Io ti ringrazio.
0: E poi vorrei abbracciare anche qualche imputato minore, che probabilmente sarà assolto. Ce n'è già uno, forse Melandri, che aveva solo un falso, che praticamente è già assolto virtualmente, questa forse è la notizia che... però voglio dire, per loro anche ovviamente una pena infinita, dal momento in cui è crollato il ponte, da quando sono stati imputati. Tutto qui, poi è chiaro che deve pagare, pagherà, sono convinto di questo.
1: E noi ci saremo per raccontarlo. Grazie a Michele Varì, pillola dell'archivio storico di Primo Canale relativa al processo per il crollo del Morandi, al crollo del Morandi, a quelle giornate terribili, quell'agosto del 2018, poi la linea al TG55.
2: Ero sotto il ponte, sono appena arrivato sotto il ponte, ho aperto la porta del camion per scendere e mi sono sentito il boato e niente, appena mi sono girato mi sono visto volare, battere contro un muro, e ho perso fiato, ho perso tutto, perché il botto di aria che mi ha spostato e che mi ha salvato la vita. Guarda, ero lì, ero attaccato a quel camion.
3: Cosa le hanno detto i medici?
2: Niente, sono andato via perché c'era la gente che stava molto peggio di me.
4: Ma lei è stato colpito comunque da un blocco, da qualcosa, oppure
2: no,
4: sono caduto?
2: No, mi ha sbalzato, il colpo di aria mi ha sbalzato contro il muro. Scusate ragazzi.
4: Scusate.
5: Comunque è veramente incredibile questa storia che ha raccontato il conducente di questo mezzo dell'impresa edile Pruzzo di Mignanego.

e che è riuscito con lucidità anche poco fa a renderci davvero l'idea di quello che sia accaduto, del miracolo che anche l'immagine del mezzo ci fa capire, un mezzo devastato, lui dopo un volo di decine di metri ancora vivo, miracolato, ha detto lui stesso.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la sentenza per il crollo di Ponte Morandi. Dopo 4 anni di processo cresce l'attesa per questa giornata, giovedì 16 luglio. Rischiare la pena più pesante a Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi. Sentiamo il servizio di Michele Valì.
1: Giovedì 16 luglio, dopo 4 anni di processo, i giudici Lepri, Baldini e Polidori emetteranno la sentenza per il crollo di Ponte Morandi che nel 2018 ha provocato la morte di 43 persone. I magistrati Cotugno e Airoldi hanno chiesto per i 57 imputati quasi 400 anni di carcere. La pena più pesante è 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. I magistrati considerano Castellucci il regista della filosofia a risparmio di Aspi. Per questo è stato rinviato l'intervento di messa in sicurezza della Pilanova che ha provocato il crollo. La difesa di Castellucci, che si è definito responsabile ma non colpevole, definisce il manager un capro espiatorio perché lui non si occupava delle ispezioni e le colpe del crollo, come affermano tanti imputati, sono i difetti costruttivi nascosti. Le pene più elevate sono state richieste, non a caso, per gli storici responsabili della manutenzione di Aspi, da Michele Donferri Mitelli a Gabriele Camomilla. Donferri rischia 15 anni e 6 mesi. Deve anche rispondere del fatto di essere stato fra i firmatari di una relazione che, dopo la messa in sicurezza delle pile 10 e 11, garantiva che la 9 non fosse a rischio e il ponte sicuro sino al 2030. 14 anni sono stati chiesti per Gabriele Camomilla, ultraottantenne, memoria storica della manutenzione di Aspi. Per i PM era il fautore dei controlli a distanza che non garantivano verifiche adeguate. Per il suo legale, individuare il difetto di costruzione nascosto sulla pila 9 era impossibile, essendo diverso da quello delle altre due pile. Era come prevedere un incidente stradale provocato da un'astronave che atterra all'improvviso davanti a un automobilista. Mauro Malgarini, dal 94 al 2011 direttore manutenzione opere strutturali di Autostrade, rischia 13 anni e 6 mesi, ma per il suo legale è come accusare un cameriere di non essersi accorto che il barista avesse versato del cianuro nella tazzina. Rischia 13 anni Maurizio Ceneri, ex dirigente di Spey Engineering, la società controllata da Aspi, incaricata del monitoraggio. Lui, etichettato dai PM come coccolino, avrebbe edulcorato il report sullo stato del Morandi.
0: E ora la cronaca, un incidente nella notte per un ragazzo di 16 anni che per cause ancora in fase di accertamento è caduto da un'altezza di 6 metri mentre si trovava al campo scout sulle alture di Sassello. Dalle prime informazioni il giovane sarebbe caduto da un tetto, il ragazzo ha riportato una grave ferita alla testa per cui è stato subito allertato il 118 e anche i vigili del fuoco che lo hanno recuperato e consegnato all'elicottero Grifo che lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietraligure. Cambiamo argomento, parliamo di caldo, 2 giorni di bollino arancione, poi si torna al giallo, l'anticiclone subtropicale africano torna a colpire la nostra regione. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
2: Nella terza ondata di caldo che in quest'estate sta investendo l'Italia, anche la Liguria ovviamente è interessata dalla nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano, con giornate caratterizzate prevalentemente da sole, temperature in aumento e valori nettamente superiori alla media stagionale. Tanto che per Genova il Ministero per la Salute ha emesso bollino arancione per le giornate di lunedì 13 e martedì 14 luglio, prima di tornare al giallo mercoledì. La fase più intensa è attesa proprio per questi 2 giorni, quando masse d'aria molto calda provenienti dal Sahara raggiungeranno gran parte della penisola. In Liguria il caldo si farà sentire soprattutto nelle aree interne e nelle vallate, dove le temperature potrebbero raggiungere 36 gradi, mentre lungo la costa il mare potrà attenuare in parte gli effetti dell'afa, senza però evitare condizioni di disagio per l'elevata umidità.
3: Domani martedì 14 luglio, dove appunto sarà una giornata soleggiata con qualche brezza lungo le coste, un mare che rimane caldo, minime in aumento, anche massime insomma importanti, tanto è che è segnalato un disagio fisiologico per caldo fino a moderato su tutte le coste.

0: Si è svolta in regione la cerimonia di premiazione dell'Hackathon sull'intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione organizzato da Regione Liguria con la collaborazione dell'Università di Genova. Sentiamo.
1: Il progetto Liguria si misura, si basa su un'applicazione pensata per decongestionare le località più affollate e valorizzare i piccoli comuni distribuendo i flussi turistici, analizza i dati in tempo reale, offre itinerari personalizzati e info utili per promuovere un turismo sostenibile. Il progetto AIDA invece mira sempre attraverso i dati in tempo reale a ridurre il sovraffollamento nei pronto soccorso, indirizzando i cittadini tramite app o numero unico verso la struttura più adatta. Sono loro i due progetti vincitori dell'Hackathon per la pubblica amministrazione che punta sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale.
2: L'esito in termini di partecipazione è stato elevatissimo perché abbiamo avuto più di 200 domande di partecipazione, i posti disponibili erano 80, vuol dire che contiamo di fare almeno una seconda edizione prossimamente per dare spazio a ulteriori dipendenti di regione.
1: Applicazione dell'intelligenza artificiale che può essere ulteriormente approfondita soprattutto in un settore chiave come quello sanitario.
3: In questo momento noi stiamo portando avanti, a parte questa partita, molti aspetti di digitalizzazione e di diciamo intervento soprattutto per quanto riguarda la parte sanità. E un esempio diciamo concreto, che poi quello che interessa alla gente, l'abbiamo visto qualche mese fa con l'introduzione della possibilità di seguire i propri congiunti che sono nei pronti soccorsi e vedere tutte le diverse diciamo fasi della cura, del ricovero attraverso proprio un'app che serve a questo scopo.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, con clima caldo e con anche afa accentuata. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo stabile, cieli sereni limpidi, una ventilazione debole o assente e un clima caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Uno sguardo a Savona, anche qui il sole sarà prevalente, i cieli sereni o poco nuvolosi, la ventilazione debole o assente, le temperature massime prossime ai 30-31 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà protagonista sul territorio con caldo di piena estate. Temperature massime attorno ai 29-31 gradi, vi segnalo alto livello di umidità e un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte all'alba, valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi. Anche sul Tigullio sole gran caldo protagonisti con afa accentuata. Ed anche sullo Spezzino il contesto anticiclonico permette un contesto asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi e un caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della Liguria, ancora una ventilazione debole o assente, salvo localmente delle brezze dai quadranti meridionali, da segnalare qualche nube in più nelle zone più interne. Le temperature diurne non subiranno particolari variazioni, al più localmente rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Primo mattino, sono passate le 9, bentornati, ancora buongiorno. È il momento di aggiornarci sulle condizioni del traffico con la Polizia Locale di Genova.
1: Di nuovo buongiorno a tutti i telespettatori dalla Centrale Operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico in questo momento sulle principali direttrici cittadine risulta regolare. In particolare segnaliamo sulla strada Aldo Moro, direzione Levante, traffico regolare, così come in corso Marconi, direzione centro. Ricordiamo la chiusura direzione mare di via Bobbio all'uscita dell'autostrada di Genova Est, traffico deviato su Lungo Bisagno Istria. E ricordiamo inoltre nel quartiere di San Gottardo questo pomeriggio la presenza dalle 14 alle 18 dell'ufficio mobile della Polizia Locale. Come sempre i colleghi saranno pronti a ricevere tutte le vostre segnalazioni e disponibili per qualunque richiesta di informazione. Se volete rimanere costantemente aggiornati sulla situazione del traffico in tempo reale nella città di Genova, vi invitiamo a seguire il canale Telegram Genova Alert. Per oggi è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova, vi ricordo i collegamenti ogni giorno dopo le 8, dopo le 9, dal lunedì al venerdì nel nostro primo mattino. Torno da Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
2: Buongiorno Eva, andiamo subito a vedere il traffico autostradale nella tratta genovese. Al momento 5 le segnalazioni che andiamo a vedere nel dettaglio. A26 direzione Genova-Voltri, coda tra Ovada e Masone per veicolo in avaria. Una segnalazione che permane da questa mattina e appunto sulla A7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, e sulla A10 direzione Genova, coda tra Genova Peglie e bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. E ci spostiamo per parlare di due segnalazioni che abbiamo visto da questa mattina. Sulla A12 direzione Rosignano, coda tra bivio A12 A7 Milano Genova e Genova S per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. E ancora sulla A12 in entrambe le direzioni, coda in uscita Genova Est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Per quanto riguarda la segnalazione di questa mattina sulla A10 tratta di Ponente, coda di 1 chilometro a Savona, al momento la coda sembra appunto non esserci più, quindi la segnalazione è stata risolta. In precedenza appunto a causa di lavori si era formata questa coda di 1 chilometro. Per quanto riguarda invece la A12 per la tratta di Levante, ancora abbiamo il veicolo fermo in corsia di marcia tra Sestri Levante ed Eiva in direzione Livorno. Queste sono le segnalazioni, gli aggiornamenti. A te Eva.
0: Grazie Elisa. Intanto mi ha raggiunto in studio Carlotta Nicoletti. Buongiorno Carlotta, benvenuta.
3: Buongiorno Eva e buongiorno anche a tutti i telespettatori che ci seguono.
0: Perché Carlotta, è il giorno della politica, insomma il nostro martedì di Primo Canale in cui il focus è come sempre sulla politica regionale, la mattina con il Consiglio regionale e poi la politica invece comunale a Genova con il Consiglio comunale che parte dalle ore 14. Ma partiamo dal mattino, ore 10 in via Fieschi, aula consigliare Pertini, inizia il Consiglio regionale. Quali sono i temi di giornata?
3: Ecco, allora i temi della giornata sono tanti come sempre. In particolare si inizia con una proposta per esentare automaticamente il pedaggio nei tratti autostradali che sono interessati dai cantieri. Come sappiamo purtroppo sulla Liguria abbiamo spesso molti cantieri, per l'estate insomma avrebbe dovuto ridurli un po', però c'è questa proposta che arriva in Consiglio regionale proprio per esentare quelli che sono i pedaggi, in modo tale giustamente da restituire qualcosa ai cittadini che devono purtroppo insomma prendere sempre l'autostrada e si trovano in condizioni di traffico intenso. Ma spazio anche alla sanità, che è un grande tema della nostra regione, spesso l'ordine del giorno proprio in consiglio. Si parlerà della rimborsabilità del

0: mammografia come mezzo di contrasto per le donne a maggior rischio, inoltre anche riconoscimento del servizio farmaceutico interno alla Fondazione Gigi Girotti. Poi all'interno del nostro calendario di questa mattina ci saranno altri temi legati anche allo studio e alla mobilità e alla tutela delle scuole nell'entroterra, anche per proprio renderla più accessibile e facilitare la vita degli studenti. Inoltre si tornerà a parlare anche del termovalorizzatore, che sappiamo essere un altro tema molto dibattuto a Genova. E tra i temi più delicati, in particolare oggi, si parlerà anche, anzi ancora, di quella che è stata la manifestazione di Sestri Ponente. Quindi si tornerà soprattutto a parlare dell'aggressione ai giornalisti e in generale sulle motivazioni della manifestazione.
1: Dunque, sanità, sicurezza, termovalorizzatore, i pedaggi autostradali fondamentali dopo quel che abbiamo raccontato, che purtroppo stiamo raccontando giorno per giorno, con le decine ormai di chilometri di coda sulle autostrade della Liguria. Direi un consiglio regionale molto ricco e molto denso. Pomeriggio dalle 14 invece a Tursi, come sempre, l'appuntamento con il Consiglio Comunale, ma prima di parlarne ti faccio vedere questa piccola clip tratta dal programma politico di Primo Canale condotta dal nostro direttore Matteo Angeli ieri sera, in cui si parla di un tema che forse è mancato, lo avete detto anche voi giovedì scorso nel corso del Consiglio Comunale, che è quello delle critiche che sono arrivate per il viaggio a New York della sindaca Salis e di parte del suo team. Sentiamo.
2: Sindaco Bucci o reggente Picciocchi avessero fatto il volo in prima classe, il portavoce del sindaco Bucci si fosse messo a piedi nudi sul poltrona con in mano un calice di champagne.
3: Ma guarda, fatto lo scivolo col costume da bagno,
2: si posta la foto, sarebbe stata la stessa reazione. Io non credo. Oppure votano in consiglio comunale una mozione per vietare le pubblicità a aziende che promuovono idrocarburi o che non sono green, e poi permettiamo la sponsorizzazione sui canali del comune e della Star stessa a Ita Airways.
4: Sì, questa è buona cosa.
2: Cioè, no, ma ditemi dov'è la vostra coerenza?
5: Domani,
2: ma no, io veramente,
5: domani ripeto, il consiglio non lo fa.
2: Secondo me, visto che dice lei, Sanna, forse certe cose mi sfuggono.
1: Carlotta, un tema che è mancato, anche un po' a sorpresa la scorsa settimana.
0: Eh sì, perché insomma proprio giovedì, che era il giorno del Consiglio Comunale, ovviamente in realtà sarebbe il martedì, però proprio perché c'erano questi impegni, questo viaggio della sindaca era stato spostato al giovedì, e inoltre lei era presente proprio durante il Consiglio Comunale di giovedì, ed è mancato questo grande tema, e tutti noi ci aspettavamo invece insomma che da parte delle opposizioni ci fosse un po' più di movimento riguardo a questo viaggio, che è stato già insomma tanto criticato comunque attraverso i social. Invece nulla, non se ne è parlato. Questo chiaramente ci ha sorpreso. Vediamo se insomma nel Consiglio Comunale di oggi se ne parlerà oppure no. Ieri
1: diciamo
0: sicuramente.
1: Che nel frattempo in questi giorni i temi di polemica che si sono sollevati, li abbiamo raccontati, sono stati invece altri e diversi. Cosa c'è all'ordine del giorno quest'oggi a Tursi?
0: Quest'oggi a Tursi ci sono tanti temi, come sempre, in particolare l'istituzione di un osservatorio permanente sulla trasparenza, la sostenibilità, l'etica e la sicurezza dei lavoratori del porto. Sappiamo che il porto è uno dei temi centrali di Genova, dove insomma rappresenta anche il motore economico fondamentale, quindi questo sarà uno dei temi di oggi. In più ci saranno anche due mozioni per rafforzare i servizi di pulizia e spazzamento stradale nei quartieri, quindi per rispondere anche a richiesta di maggior decoro urbano da parte dei cittadini, e ci sarà poi un'altra mozione sulla tutela della salute dei residenti nelle aree portuali, un tema che noi abbiamo affrontato spesso, sia quello anche delle conseguenze dei fumi provenienti dalle banchine, e quindi si parlerà anche di questa allerta sulla qualità dell'aria. Noi seguiremo ovviamente questo tema da vicino. Inoltre si parlerà anche di trasporto pubblico locale, un altro grande tema che interessa la nostra città, in particolare sui tagli delle linee degli autobus sulle fasce collinarie, quindi che penalizzano anziani, studenti e anche lavoratori. Infine si parlerà anche della zona della Darsena, una zona che insomma in quest'ultimo periodo abbiamo visto essere in difficoltà per tanti motivi, soprattutto dal punto di vista anche della sicurezza, ma se ne parlerà anche sotto l'aspetto dello sviluppo della gestione e delle vertenze sindacali e per i lavoratori, quindi occupazione e diritti.
1: Grazie Carlotta Nicoletti, ci sentiamo, ci vediamo, lo ricordiamo ancora, 14:30 con Zona Rossa, la diretta dal Consiglio Comunale. Noi facciamo una pausa e poi torniamo subito insieme.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora saldi musicali, sconti reali!

0: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Mi sento male.

0: Bentornati a Primo Mattino, sono le 9.17, tante notizie come sempre le trovate sul nostro sito primocanale.it, ve le raccontiamo nella nostra mattinata insieme. Allora torno da Elisa Ricci per una delle ultime che trovate in evidenza sul nostro sito.
1: Sì, esatto Eva, una notizia di cronaca in evidenza sulla nostra pagina Primo Canale. Un ragazzo cade appunto dall'altezza di 6 metri e al momento è grave. Questo è successo, un incidente nella notte, appunto un ragazzo di 16 anni che appunto per cause ancora in fase di accertamento è caduto all'altezza di 6 metri. Si trovava al campo scout sull'altura di Sassello e dalle prime informazioni sarebbe caduto appunto da un tetto ricordiamo dall'altezza di 6 metri, quindi il giovane è grave, ha riportato una ferita alla testa e per cui è stato subito allertato il 118. Sul posto poi sono intervenute due ambulanze, la Croce Rossa di Sassello e di Urbe, l'automedica e i vigili del fuoco che hanno recuperato appunto il giovane, lo hanno poi consegnato all'equipaggio dell'elicottero Grifo. E il giovane poi è stato trasportato in codice rosso appunto all'ospedale Santa Corona. Questa è la notizia, una notizia molto triste e questi sono gli aggiornamenti, Eva.
0: Grazie Elisa Ricci, naturalmente poi vi aggiorniamo passo passo non appena arriveranno notizie anche dall'ospedale sulle condizioni del ragazzo di 16 anni. E adesso invece torniamo all'ultima puntata di Viaggio in Liguria, dove ci siamo occupati di andare a scovare quelle professioni antiche, quelle tradizioni che ancora vengono tramandate di generazione in generazione. Tra queste c'è senz'altro la raccolta del grano, così come si faceva una volta. Siamo stati in Val di Vara, anzi in Alta Val di Vara, dove peraltro una fattoria è diventata anche fattoria didattica per insegnare ai ragazzi anche le qualità del grano, come si raccoglie, che cosa vi si può estrarre, quali prodotti sono al grano collegati. Sentiamo.
2: Qua a queste altitudini senz'altro l'attività principale in questa stagione era la fienagione. Anzi, diciamo che era quasi esclusivamente quella, perché questo qua era terreno di pascolo ed allevamento. L'agricoltura era senz'altro sporadica, eseguita in pochi punti. Questo qua dietro di noi è un pagliaio, o in dialetto pagliaro, era un modo di conservare il fieno per l'inverno. In poche parole, il fieno veniva ammucchiato, raccolto intorno a questo palo conficcato nel terreno. Sul fondo si faceva uno strato di rami per sollevare il fieno dal terreno, dopodiché questo veniva disposto a raggiera intorno al palo e fino ad arrivare all'apice di questo. La forma è una forma conica perché l'erba così appilata funge da copertura a se stessa.

0: poche parole, si marcisce, si deteriora solo alcuni centimetri dalla parte esterna, la parte interna il fieno rimane perfettamente integro. Quando i fienili erano vuoti, con gli asini oppure con dei fasci di fieno portati a spalla, il fieno veniva preso dal punto dove era stato tagliato e portato nuovamente all'interno dei fienili. I pagliai erano di proprietà, ognuno aveva il suo, e diciamo dall'alta via per chilometri venivano trasportati a valle, generalmente a braccia, utilizzando uno strumento che si chiamava in dialetto reida. Fate conto come una maca con due legni all'interno della quale veniva posto il fieno, e fatto questo ciambellone anche di grosse dimensioni, ma di grosse dimensioni, di peso intorno a 70-80 kg, e veniva portato per chilometri. E la particolarità è che, essendo molto voluminoso e pesante, non poteva mai essere posato. Per riposarsi, le persone cosa facevano? Lungo il percorso avevano costruito, diciamo, delle cosiddette in dialetto posadore, cioè dei posti dove potevano togliersi il peso dalle spalle senza però posarlo a terra, riprendere fiato e poi ripartire. Molto usati erano comunque anche gli animali, soprattutto gli asini, e in passato venivano utilizzate delle slitte su legno, chiamate in dialetto trage, all'interno delle quali venivano poi raccolto il fieno in grosse quantità, diciamo che in una tragia grossa ci stava mezzo pagliaio, e poi scivolando sul terreno, però come sulla neve, portato fino a fondo valle.
1: Ecco Diego, questa era una lavorazione antica, perché oggi non funziona più così?
0: No, senz'altro no, anche qua dentro la nostra entroterra ovviamente è arrivata la tecnologia di dimensioni più piccole, però come nella pianura adesso il fieno viene mietuto con le barre falcianti, viene girato con i ranghinatori e pressato con il rotoballe. Il rotoballe da qua poi sollevato con i sollevatori, trattori, e portato all'interno di grossi capannoni, dove poi lungo l'inverno, però come in antichità, viene sempre dato al bestiame, perché fortunatamente nelle nostre zone il bestiame viene ancora oggi mantenuto solo utilizzando fieno del loco. Una volta il periodo del fieno era, diciamo, una festa fasticosa. La comunità si radunava e l'un l'altro ci si dava una mano, anche perché il fieno veniva mietuto a mano, mosso tutto a mano con le forche e rastellato. Adesso, al giorno d'oggi, la tecnologia permette di fare grossi lavori con pochi individui. Anche qui, comunque, la manodopera è essenziale, e anche qui, comunque, come in tutte le parti ormai dell'Italia, è difficile reperire manodopera disponibile. Quindi ce la caviamo da soli, e qui le comunità si radunano, ovviamente come un tempo, e le dimensioni di questi raduni sono più contenute, però l'un l'altro ci diamo sempre la mano, e il fieno viene mietuto tutti gli anni e poi raccolto.
2: E domani una nuova puntata di Viaggio in Liguria, che ci porta invece alla scoperta dei bagni più belli da fare nelle acque fresche, quelle dei fiumi, dei laghi e dei laghetti, magari quelli più nascosti che ancora non conosciamo. Spettacoli, l'estate è bella anche perché sono tanti gli eventi che si susseguono sul territorio, tanta bella musica come quella che c'è al Porto Antico di Genova, all'Arena del Mare, rap, rock, cantautorato. Ieri è stata la volta di Kid Yugi, oggi Litfiba, Fra Quintale, Saif, Ex Otago, solo... Questi concerti sono solo quelli degli ultimi giorni, anche Mannarino questo fine settimana. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
3: Con 7 serate consecutive di musica dal vivo che vedono protagonisti alcuni grandi artisti della scena italiana, prosegue il programma della seconda edizione di Alta Onda Festival, che dal 13 al 19 luglio animerà l'Arena del Mare del Porto Antico. Una serie di appuntamenti inseriti nel cartellone di estate spettacolo, che propone un calendario che attraversa generi e generazioni, dal rap al rock, dal cantautorato al pop. Dopo Kid Yugi, protagonista del tour estivo dedicato al suo ultimo album Anche gli eroi muoiono, martedì riflettori puntati sul ritorno dei Litfiba, nella formazione originale degli anni Ottanta. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Iazzi e Gianni Maroccolo celebreranno i 40 anni di 17 Re, uno degli album simbolo del rock italiano. Mercoledì 15, spazio a Fra Quintale, che porta sul palco i brani del recente album Amor Proprio, insieme ai successi che ne hanno segnato la carriera, mentre giovedì 16 sarà la volta degli Ex Otago, protagonisti di un concerto dedicato ai 10 anni di Marassi, disco che ha segnato la storia della band genovese. Venerdì 17 luglio salirà sul palco Mannarino, sabato 18 Saif debutterà all'Arena del Mare, e domenica chiuderà la settimana Emma con il suo live tour 2026.

0: 6.
1: E ora ci salutiamo vedendo una pillola dell'archivio storico di Primo Canale che ci ricorda quel 14 agosto del 2018 e i giorni seguenti, laddove tutto è iniziato, la tragedia. E giovedì, lo ricordo, dopodomani, la sentenza del processo del crollo del Morandi che Primo Canale seguirà in diretta dalle 8.
2: Stanno andando avanti, continueranno almeno per 72 ore, forse anche di più, giorno e notte continuamente. Abbiamo strutture e infrastrutture sufficienti e persone sufficenti per fare tutte le operazioni di soccorso.
3: È un dramma che coinvolge davvero tante persone, signor Sindaco, non solo le vittime ma ci sono anche gli evacuati.
2: Beh certo, gli evacuati, però gli evacuati in questo momento sono le strutture che vanno bene e siamo disponibili per qualunque loro esigenza a portarle dove preferiscono. Gli evacuati per ora non sono pronti.
3: Il problema è la struttura, che tipo di misure state adottando?
4: Che tipo di misure avete deciso?
2: Quale tipo di misure? Per cosa?
3: Per i soccorsi.
2: I soccorsi stanno andando avanti, non è la mia responsabilità, stanno andando avanti al massimo.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla pubblica assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure, appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17, artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Tutto è pronto per Il Medico Risponde. Buongiorno a Tiziano Berti.
7: Buongiorno Eva.
6: E buongiorno anche alla dottoressa Isabella Turtulici, benvenuta.
8: Buongiorno, grazie.
7: Ciao. Allora, buongiorno. Tra pochissimo saremo in sua compagnia con le domande anche le nostre.

0: I nostri telespettatori, come sempre, all'800 640 771 oppure 347 6766 291. Parleremo di traumi, ma soprattutto di quali sono gli esami diagnostici più corretti da fare.
1: Allora, la linea va al Medico Risponde.

0: WhatsApp 347-6766-291. Parliamo, dottoressa, questa mattina di traumi. Quali sono quelli più comuni anche nella nostra vita quotidiana?
1: Allora sì, i traumi è insomma una patologia che bene o male o direttamente o indirettamente tutti possiamo venire a contatto. Si tratta naturalmente di traumi lievi e moderati, cioè vuol dire traumi che non coinvolgono organi interni, in questi traumi non si ha la perdita di coscienza, non sono grossi traumi cranici, sicuramente non ci sono rischi per la vita e quindi non necessitano neanche per forza di un ricovero d'urgenza ospedaliero. E questi sono traumi naturalmente, incidenti domestici, incidenti sportivi, incidenti durante il divertimento, diciamo così, incidenti durante il lavoro, insomma quelli che possono, diciamo così, avvenire durante tutte le nostre attività quotidiane. A differenza invece dei traumi, quelli importanti, che sono grossi incidenti stradali oppure cadute da altezze, e in questi casi chiaramente invece si può essere proprio a rischio della vita, in questi casi invece bisogna per forza andare al pronto soccorso.
0: Quali sono i tipi di problemi o di patologie che possono derivare anche da alcuni di questi traumi che lei citava, e quando è il caso, diciamo, di prestare particolarmente più attenzione dopo un trauma?
1: Diciamo che il trauma in ogni caso rappresenta una delle cause più frequenti di accesso al pronto soccorso oppure ai vari ambulatori. Possono essere tutti uomini, donne, in tutte le età possiamo subire un trauma, quindi è una patologia veramente ad ampio spettro. I traumi possono coinvolgere sia tutti gli organi, ma in questo caso quando parliamo di traumi lievi e moderati parliamo soprattutto della pelle, quindi ferite, abrasioni, tagli, oppure traumi che possono coinvolgere l'apparato muscolo-scheletrico, quindi muscoli, tendini e legamenti, come per esempio chiaramente le ossa. Se uno si fa male e cade, perché il problema del trauma è che è una forza violenta, improvvisa, che ci colpisce, no? Che può essere una caduta oppure un colpo che viene fuori da forze esterne. In questo caso noi non siamo preparati, per cui il corpo si trova a subire dei movimenti incoordinati, per cui le cadute non sono mai controllate e quindi da questo ne può derivare un danno. Quindi oltre alla cute, come abbiamo detto prima, sicuramente ci sono i muscoli, i tendini, le articolazioni e le ossa. Queste sono, diciamo così, le patologie più frequenti che durante le cadute di tutti i giorni possono avvenire. È importante sicuramente ascoltare i sintomi, perché se uno cade, si fa male, non ha niente, da lì sicuramente non bisogna fare niente. Se invece l'arto interessato si gonfia, quindi il gonfiore, il dolore, l'arrossamento, la comparsa di ematomi oppure la limitazione funzionale. Cosa vuol dire? Che un certo movimento che prima facevo con naturalezza adesso invece mi provoca dolore. In questo caso bisogna sicuramente porre attenzione e non tralasciare, perché il danno ci può essere, può non essere chiaramente un danno grave, ma se trascurato sicuramente può provocare delle conseguenze che a lungo termine sono, diciamo così, limitative e possono, diciamo così, limitare quella che è la normale funzionalità degli arti.
0: Ecco, questa è già una prima cosa da sottolineare per i nostri telespettatori, no? Non sottovalutare, non trascinarsi qualcosa che magari si può pensare sicuri e guarisca da sola. Dottoressa, adesso arriviamo un po' al centro della nostra chiacchierata di oggi, che è quello degli esami, cioè quali esami sono davvero necessari per quale trauma e quindi quali sono un po' anche le diversità dei vari esami diagnostici, quale è più indicato per una cosa piuttosto che per un'altra.
1: Sì, certo, perché diciamo che parlando di una patologia abbastanza comune non è che dobbiamo fare un convegno e quindi spesso c'è un po' di confusione, no?

0: cose che sono da fare. Sicuramente è importante la visita. La visita e capire anche le modalità del trauma, perché in base alla visita il medico riesce a capire se è un trauma che può interessare di più, non so, i muscoli piuttosto che i tendini, invece che la parte ossea. Perché in base a questo, diciamo così, scegliamo l'esame più indicato da fare. Se per esempio una persona fa un'attività sportiva oppure un movimento che è un pochettino un po' più brusco e quindi sente un dolore al muscolo, quindi non ci sono colpi, non ci sono forze strane che agiscono sul corpo, in questo caso un dolore muscolare potrebbe essere per esempio uno strappo. In questo caso la metodica più adatta è l'ecografia, quindi è inutile in questo caso fare una lastra, una radiografia normale, perché le piccole distrazioni, le lesioni muscolari, le lesioni tendine, in questo caso un'ecografia può essere l'esame di prima scelta. Se però, come può essere anche la causa più, i motivi più frequenti, si subiscono delle cadute, dei colpi, si cade dalla moto, la moto mi cade sulla gamba, oppure subisco un incidente mentre gioco a pallone, piuttosto che una storta mentre cammino sul marciapiede, in questo caso può essere coinvolta la parte ossea. Allora, se è coinvolta la parte ossea, l'esame da fare di prima istanza rimane la radiografia, quindi i semplici raggi. I raggi mi danno la possibilità di vedere il segmento scheletrico che in questo caso può essere danneggiato. Se la radiografia evidenzia con chiarezza una frattura, allora l'iter diagnostico è finito, cioè uno fa i raggi, vede la frattura, la diagnosi è in teoria abbastanza facile, per cui fatta la diagnosi di frattura, chiaramente bisogna andare dall'ortopedico per le giuste terapie, i giusti trattamenti, i gessi piuttosto che tutori o interventi in caso di frattura. Il problema è quando invece si fanno i raggi, ed è una cosa che spesso succede, che è anche difficile certe volte da far capire. Se invece si fa una radiografia e la radiografia è negativa, cioè non vede fratture, a fronte di una sintomatologia che è presente, che può essere che il paziente in ogni caso ha male, gonfio, oppure fa fatica a muovere il segmento in esame, in questo caso non mi posso fidare di una radiografia negativa, cioè l'iter diagnostico non finisce qua, ma bisogna per forza approfondire e fare quella che è una risonanza magnetica. Questa perché esistono delle fratture che all'inizio sono interne, diciamo così, non portano a quella che è la, diciamo così, all'interruzione netta dell'osso, ok? Quindi con i raggi non si vedono, però provocano quelle che sono delle piccole emorragie interne, provocano degli ematomi interni, provocano un po' di edema, di infiammazione interna, che invece viene evidenziata dalla risonanza magnetica. Quindi l'informazione, secondo me, che deve essere ben chiara è che se ho male, se l'arto, se ho gonfiore, se un movimento mi dà fastidio dopo un trauma, se la radiografia è negativa, l'iter diagnostico non è finito, ma bisogna sottoporsi a una risonanza magnetica.
1: Che tra l'altro, insomma, poi qui adesso magari apriamo un capitolo, va anche un po' per la maggiore, perché forse troppo poco si conoscono anche, come lei raccontava poco fa, le caratteristiche, no, di altri esami come l'ecografia, una lastra, che nell'occhio comune sono ormai considerate di, diciamo così, un po' come se fossero le sorelline minori, no? E invece no, perché come lei ci raccontava e spiegava, hanno delle indicazioni ben precise. Sentiamo chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno Tiziana, volevo porre una domanda alla dottoressa. Dunque, parliamo di lussazione alla spalla dovuta a una caduta su una scala, che spesso succede magari a una persona di mezza età. Una volta fatta la radiografia non risultano fratture, ma ridotta la lussazione, oltre ad avere una spalla gonfia, comunque sia dolorante, non si riesce a capire come mai la funzionalità della spalla non riprende e rimangono comunque sia dei forti dolori. Uh-huh. Secondo lei per quale motivo?

0: se la cosa poi guarisce lentamente da sola o bisogna fare un certo tipo di terapia. Grazie, buongiorno.
1: Grazie, le ricordo, come ricordo sempre, che i nostri medici danno una risposta ovviamente generale, perché non vi visitano, non hanno i vostri esami, non hanno tutto sott'occhio, e quindi per televisione non si possono fare le visite, ma si possono dare dei consigli oppure un'indicazione generale. Prego, dottoressa.
2: Allora, la lussazione è, vuol dire che, diciamo, non ci sono fratture, ma è una perdita dei normali rapporti articolari fra due ossa, ok? Quindi vuol dire un trauma abbastanza importante che induce una forza di una certa entità che mi fa proprio spostare quelli che è un osso rispetto all'altro. Quindi le forze in gioco, diciamo, sono abbastanza anche importanti. E quindi in questi movimenti bruschi, oltre la fuoriuscita dell'osso, ci può essere anche la lesione dei tendini, chiaramente, e dei tendini, legamenti, e anche di terminazioni nervose. Quindi se dopo una lussazione di spalla o qualche disturbo rimane, chiaramente bisogna sicuramente andare avanti con altre metodiche, quindi per vedere per esempio i tendini della cuffia, dei rotatori, visto che parliamo di spalla, passiamo o un'ecografia oppure la risonanza magnetica. Poi se non ci sono grosse lesioni, la natura, diciamo così, fa il suo decorso e piano piano ripara i danni che ci sono stati. In caso di lesioni, rotture massive, è chiaro che poi bisogna anche pensare alla possibilità di intervenire chirurgicamente.
1: Anche ci fermiamo per una piccola pausa. Scusi, non ho capito se aveva ancora da dirci qualcosa.
2: No, che anche i nervi, che alcuni, magari certo. una cosa che non ci si pensa, però in questi stiramenti bruschi anche il nervo può essere stirato, e quindi il nervo, prima di riprendere la propria funzione, ci mette un po'. Quindi sicuramente ci vuole un po' di pazienza e aspettare se non ci sono grossi danni. È chiaro che altri danni invece di strutture non ossee vanno esaminate con altre metodiche.
1: Grazie, allora ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can't be told, see.

0: Stiamo parlando di traumi, diagnosi, quali esami diagnostici sono davvero necessari per le diverse situazioni. In compagnia della dottoressa Isabella Turtulici, direttore sanitario dell'Istituto Turtulici. Volevo ritornare su un aspetto che lei prima diceva, e cioè quali sono quei traumi che magari possono sembrare lievi, ma che in realtà nascondono, potrebbero nascondere qualcosa di più serio. Ci può fare qualche esempio anche per i nostri telespettatori che magari ci stanno seguendo?
1: Ecco, sì, una cosa anche che magari passa un po' in secondo piano, però è molto frequente, è che noi parliamo di traumi, quindi vuol dire un qualcosa, una forza violenta che agisce dall'esterno per provocare un danno. Non è sempre così, perché certe volte ci sono delle lesioni che sono legate invece a una maggiore fragilità dell'osso, per esempio nel caso dell'osteoporosi. In questo caso non ci vuole un trauma veramente importante per provocare una frattura, ma basta anche il peso corporeo, infatti vengono anche chiamate fratture da stress, fratture da sovraccarico.

0: carico piuttosto che un minimo sforzo. Non so, uno spesso ti raccontano, mi sono affacciato dal balcone per stendere e ho sentito male a una costa, piuttosto che ho sollevato ho preso i sacchetti della spesa e mi è venuto male alla schiena. In questi casi l'osso è più fragile perché c'è l'osteoporosi e basta un minimo così aumento, diciamo così, della pressione, come per esempio sollevare un peso, anche se non parliamo di pesi importanti, che si possono avere per esempio dei cedimenti vertebrali. In questo è importante, perché se alla frattura della costa che mi faccio mentre stendo, in ogni caso le coste, diciamo così, non vanno trattate, guariscono da sole, e nel caso invece di una lesione vertebrale questo è importante, perché la vertebra presenta un minimo di cedimento, poi se non viene trattata si schiaccia sempre di più e quindi questo può provocare delle sequele a lungo termine più importanti. Quindi è fondamentale in questo caso farsi vedere dal medico, che ti indicherà quali sono gli esami più adatti. Per esempio, in caso parliamo di colonna vertebrale, la radiografia sicuramente sì, e la radiografia dimostra spesso la vertebra che si è ridotta in altezza e quindi evidenzia una frattura. Quindi in questi casi è importante andare dall'ortopedico, perché l'ortopedico deve per forza metterti un busto che serve a sostenere la vertebra per impedire che vada ancora più giù. Quindi un trauma che di per sé non è neanche un trauma, ma può avere delle conseguenze importanti se non è trattato.
1: Andiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, venerdì devo fare una risonanza magnetica encefalo e tronco encefalico. E siccome porto gli apparecchi acustici mobili, devo toglierli? Grazie, Pino.
0: Sicuramente sì, gli apparecchi acustici vanno tolti, perché oltre a provocare, perché possono essere subire un danno proprio gli apparecchi stessi, perché diciamo così non sono più tarati, quindi diciamo così si rompono tra virgolette, oltre a tutti i danni che potrebbero muoversi, quindi andare a attaccarsi alla macchina piuttosto che provocare dei danni al paziente. Sì, però la risposta è sì, gli apparecchi acustici vanno tolti.
1: Buongiorno, però posso fare un attacco toracica il giorno seguente una risonanza al ginocchio senza contrasto? Ho 75 anni, Mary.
0: Signora, sicuramente sì, può fare un attacco al torace dopo una risonanza, ho capito bene?
1: Un attacco toracica il giorno seguente una risonanza al ginocchio?
0: Sì, sicuramente sì. Sono due esami diversi, anche fosse un attacco al ginocchio può fare un attacco al torace, non è quello il problema. Sicuramente dopo una risonanza, la risonanza non usa radiazioni e l'attacco usa radiazioni, sono due metodiche diverse, però possono essere fatti anche nella stessa giornata, su quello non c'è nessun problema.
1: Dottoressa, senta, è vero che negli ultimi periodi, diciamo, la risonanza la fa un po' da padrona, cioè un po' per tante cose, anche quando non sarebbe necessaria, si tende a fare la risonanza, anche quando magari noi pazienti insistiamo un po' con il nostro medico di famiglia oppure no?
0: Allora, sicuramente la risonanza la fa da padrona, perché è l'ultima metodica importante che è uscita, per cui quando c'è una metodica importante come in questo caso si pensa che questa risolva tutti i problemi. In realtà ci sono due aspetti. Il primo è che la diagnosi di qualsiasi cosa, non esiste una metodica che vede tutto e che e scavalca le altre. Diciamo che ogni metodica vede un particolare, vede un tassello, e la diagnosi definitiva è fatta da mettere insieme le informazioni di tante metodiche. A me piace paragonare una diagnosi a quello che è un puzzle, no? Un puzzle è fatto di tanti tasselli, per avere il disegno, diciamo così, completo ce li devo mettere tutti, altrimenti mi manca qualche informazione. Alcune volte ne basta uno, no? Faccio una radiografia, vedo una frattura, la diagnosi è fatta, mi basta una metodica. Altre volte, in casi più difficili, ci vogliono le informazioni date da più metodiche, quindi anche la risonanza dà le sue metodiche, ma spesso se io faccio solo una risonanza poi ho bisogno della radiografia che mi dà altre informazioni, dopo una risonanza posso aver bisogno della TAC che mi dà altre informazioni, quindi il concetto che bisogna tenere a mente è che non esiste una metodica che le scavalca tutte, che potrebbe essere che per fare una diagnosi completa

0: precisa, ci vogliono le informazioni che arrivano da più metodiche. E l'altra informazione è che la risonanza aiuta molto. È vero, tutti vogliamo fare la risonanza, però la risonanza bisogna dire che vede anche tante cose. E quindi è giusto, e certe volte non sempre le cose sono banali. È vero, io ho mal di schiena, è vero, ho una certa età, sicuramente avrò un'ernietta del disco, voglio fare la risonanza. Per carità, è vero, potrei anche evitarmela, tanto se ho 70 anni ho mal di schiena, posso dire, è molto probabile che abbia l'artrosi con l'ernia del disco, ok? Però certe volte anche disturbi come la lombalgia possono nascondere delle patologie invece importanti. Quindi è chiaro che tante volte gli esami sono un pochettino sovradosati rispetto a quello che ho, però più raramente invece vengono scoperte delle patologie che se io non facessi la risonanza non vedo. Ok, quindi diciamo che è facile dirlo in linea di principio, è vero, non dobbiamo fare esami inutili, non dobbiamo sottoporci a esami inutili, però ragazzi, sorprese ce n'è tante, e quindi come diceva un mio professore, un esame è inutile solo dopo che l'hai fatto, lo puoi definire inutile.
1: Buongiorno, 60 anni, questo autunno in vacanza mi sono fratturato una vertebra. Mi sono già fatta 5 TAC, 2 radiografie, naturalmente dorsali. Ora io mi chiedo se tutte queste radiazioni possono portare ad altri seri pericoli. Premetto che soffro di claustrofobia, quindi difficilmente posso fare una risonanza magnetica, e questo pensiero mi attanaglia. Che consiglio mi può dare? Grazie, Lucia.
0: Allora, signora, è chiaro che le radiazioni, se non sono utili, è meglio non prenderle. Preferisco andare al mare, come sono andata io, che mi sono un po' scottata, ok? Ecco. Però se servono, in questo caso, diciamo, non vanno definite inutili o dannose, perché è sempre un problema di rapporto rischio-beneficio. Okay? Quindi se servono per fare una diagnosi, per darmi la terapia corretta, è chiaro che ben venga una radiografia piuttosto che un TAC. La cosa che però le posso dire è che la risonanza nel caso di fratture vertebrali, diciamo che è molto importante, perché mi valuta delle cose che sia i raggi sia l'attacco non possono valutare. La risonanza, capisco il problema della claustrofobia, però esistono anche le risonanze cosiddette aperte, che aperte in realtà non è come andare a fare un esame sotto il cielo stellato, in ogni caso hanno un po' di componenti di apparecchiature intorno, però non sono il classico tubo, quindi questa può essere un'alternativa. Oppure se esiste una claustrofobia veramente importante, che neanche una risonanza aperta può essere tollerata, gli esami si possono fare anche in sedazione. Quindi ci si fa, diciamo così, sedare, e in questo caso la risonanza viene fatta senza che lei se ne accorga. Perché dico la risonanza? Perché nel caso posso fare anche raggi, e vengono fatti i raggi nel caso delle fratture vertebrali, non so, ogni 40 giorni per vedere che la vertebra non si modifichi. Posso fare l'attacco, è vero, per vedere meglio dei raggi, però l'informazione che mi dà la risonanza nel caso delle fratture vertebrali, che è la valutazione proprio dell'edema dell'osso, che non vedono né i raggi né l'attacco, è importante, deve essere valutato con precisione, perché è quello che mi dà l'informazione della guarigione completa di una frattura, e questa informazione ce l'ho soltanto con la risonanza. Poi, per carità, fino a prima dell'avvento della risonanza abbiamo sempre fatto tutto con i raggi e con l'attacco, quindi se sì, non si può fare, va bene comunque, e non avrei paura delle radiazioni in questo caso, perché sono necessarie. Però ci sono delle, diciamo così, alternative per poter fare la risonanza anche se uno soffre di claustrofobia.
1: Grazie alla dottoressa Isabella Turtulici, direttore sanitario dell'Istituto Turtulici. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a tutti, grazie Tiziana.
1: A presto, arrivederci. A presto. 5 minuti e saranno le 10 e sarà al servizio del pubblico con voi Enrico Cirone. Buongiorno Enrico.
2: Ciao Tiziana, buongiorno, buona mattinata. Siamo a 2 giorni dalla sentenza tanto attesa. Ricordiamo ai nostri telespettatori che saremo dalle 8 a Palazzo di Giustizia per raccontarvi quello che sarà a distanza di 8 anni

0: dal disastro del 18 agosto. Peraltro giovedì sarà un giorno particolare perché c'è questo per quanto riguarda la nostra importantissima cronaca, ma è il giorno per esempio nel quale si attende il boom, questo è il giorno della sentenza, nel giorno in cui l'Italia dovrebbe, sarebbe da bollino fucsia, neanche rosso, perché sarà una giornata, un giovedì molto molto caldo, insomma per le ragioni climatiche che purtroppo insomma ben conosciamo. Insomma parleremo penso di questo e di tante altre cose tra poco, Tiziana.
1: Grazie, grazie Enrico, e adesso linea al TG55 con Aurora Bottini.
0: Arrivederci.
2: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la sentenza per il crollo di Ponte Morandi. Dopo 4 anni di processo cresce l'attesa per questa giornata, giovedì 16 luglio, a rischiare la pena più pesante è Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi. Sentiamo il servizio di Michele Valì.
3: Giovedì 16 luglio, dopo 4 anni di processo, i giudici Lepri, Baldini e Polidori emetteranno la sentenza per il crollo di Ponte Morandi che nel 2018 ha provocato la morte di 43 persone. I magistrati Cotugno e Airoldi hanno chiesto per i 57 imputati quasi 400 anni di carcere. La pena più pesante è 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. I magistrati considerano Castellucci il regista della filosofia a risparmio di Aspi, per questo è stato rinviato l'intervento di messa in sicurezza della Pilanova che ha provocato il crollo. La difesa di Castellucci, che si è definito responsabile ma non colpevole, definisce il manager un capro espiatorio perché lui non si occupava delle ispezioni e le colpe del crollo, come affermano tanti imputati, sono i difetti costruttivi nascosti. Le pene più elevate sono state richieste, non a caso, per gli storici responsabili della manutenzione di Aspi, da Michele Donferri Mitelli a Gabriele Camomilla. Donferri rischia 15 anni e 6 mesi. Deve anche rispondere del fatto di essere stato fra i firmatari di una relazione che, dopo la messa in sicurezza delle pile 10 e 11, garantiva che la 9 non fosse a rischio e il ponte sicuro sino al 2030. 14 anni sono stati chiesti per Gabriele Camomilla, ultra ottantenne, memoria storica della manutenzione di Aspi. Per i PM era il fautore dei controlli a distanza che non garantivano verifiche adeguate. Per il suo legale, individuare il difetto di costruzione nascosto sulla pila 9 era impossibile, essendo diverso da quello delle altre due pile. Era come prevedere un incidente stradale provocato da un'astronave che atterra all'improvviso davanti a un automobilista. Mauro Malgarini, dal 94 al 2011 direttore manutenzione opere strutturali di Autostrade, rischia 13 anni e 6 mesi, ma per il suo legale è come accusare un cameriere di non essersi accorto che il barista avesse versato del cianuro nella tazzina. Rischia 13 anni Maurizio Ceneri, ex dirigente di Spey Engineering, la società controllata da Aspi, incaricata del monitoraggio. Lui, etichettato dai PM come coccolino, avrebbe edulcorato il report sullo stato del Morandi.
2: E ora la cronaca, un incidente nella notte per un ragazzo di 16 anni che per cause ancora in fase di accertamento è caduto da un'altezza di 6 metri mentre si trovava al campo scout sulle alture di Sassello. Dalle prime informazioni il giovane sarebbe caduto da un tetto, il ragazzo ha riportato una grave ferita alla testa per cui è stato subito allertato il 118 e anche i vigili del fuoco che lo hanno recuperato e consegnato all'elicottero Grifo che lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietraligure. Cambiamo argomento, parliamo di caldo, 2 giorni di bollino arancione, poi si torna al giallo, l'anticiclone subtropicale africano torna a colpire la nostra regione. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
4: Nella terza ondata di caldo che in quest'estate sta investendo l'Italia, anche la Liguria ovviamente è interessata dalla nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano, con giornate caratterizzate prevalentemente da sole, temperature in aumento e valori nettamente superiori alla media stagionale. Tanto che per Genova il Ministero per la Salute ha emesso bollino arancione per le giornate di lunedì 13 e martedì 14 luglio, prima di tornare al giallo mercoledì. La fase più intensa è attesa proprio per questi 2 giorni, quando masse d'aria molto calda provenienti dal Sahara raggiungeranno gran parte della penisola. In Liguria il caldo si farà sentire soprattutto nelle aree interne e nelle vallate, dove le temperature potrebbero raggiungere 36 gradi, mentre lungo la costa il mare potrà attenuare in parte gli effetti dell'afa, senza però evitare condizioni di disagio per l'elevata umidità.
5: Domani martedì 14 luglio, dove appunto sarà una giornata soleggiata con qualche brezza lungo le coste, un mare che rimane caldo, calmo e minime in aumento, anche massime, insomma.

0: Importanti, tanto è che è segnalato un disagio fisiologico per caldo fino a moderato su tutte le coste.
1: Si è svolta in regione la cerimonia di premiazione dell'Hackathon sull'intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione, organizzato da Regione Liguria con la collaborazione dell'Università di Genova. Sentiamo.
2: Il progetto Liguria si misura e si basa su un'applicazione pensata per decongestionare le località più affollate e valorizzare i piccoli comuni distribuendo i flussi turistici, analizza i dati in tempo reale, offre itinerari personalizzati e info utili per promuovere un turismo sostenibile. Il progetto AIDA invece mira sempre attraverso i dati in tempo reale a ridurre il sovraffollamento nei pronto soccorso, indirizzando i cittadini tramite app o numero unico verso la struttura più adatta. Sono loro i due progetti vincitori dell'Hackathon per la pubblica amministrazione che punta sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale.
3: L'esito in termini di partecipazione è stato elevatissimo perché abbiamo avuto più di 200 domande di partecipazione, i posti disponibili erano 80, vuol dire che contiamo di fare almeno una seconda edizione prossimamente per dare spazio a ulteriori dipendenti di regione.
2: Applicazione dell'intelligenza artificiale che può essere ulteriormente approfondita soprattutto in un settore chiave come quello sanitario.
4: In questo momento noi stiamo portando avanti, a parte questa partita, molti aspetti di digitalizzazione e di intervento soprattutto per quanto riguarda la parte sanità. E un esempio concreto, che poi quello che interessa alla gente, l'abbiamo visto qualche mese fa con l'introduzione della possibilità di seguire i propri congiunti che sono nei pronti soccorsi e vedere tutte le diverse fasi della cura, del ricovero attraverso proprio un'app che serve a questo scopo.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 5 minuti, 36 secondi, quando riparte il servizio del pubblico, linea diretta da questo momento fino alle 12.30 qui su Primo Canale. Io sono Enrico Cirone, salutiamo con un anno in più in regia Andrea Rocchiccioli, ho capito bene, e con un anno in più, ho un anno di più. E salutiamo anche Andrea Veneggiamo, che condivide una torta, penso, sento parlare di torte e di pasticcini. Allora, beh, 14 luglio non è una data come tante, no? Avete preso la Bastiglia? battutaccia, possiamo fare meglio, possiamo fare molto molto meglio. Allora, io ho sentito il telefono, ancora buongiorno, buona mattinata, oggi martedì 14 luglio, tante cose incombono sulla nostra esistenza, sulle nostre storie che riguardano la politica.

0: alla società, tutto quello che potete immaginare. Io direi di sentire la prima telefonata, grazie. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Oh, buongiorno, buongiorno Nino.
1: Continuiamo il discorso che poi ieri c'era poco tempo.
0: Dai.
1: Senti, io le ho fatte tutte a Genova, no?
0: Sì.
1: Dall'attentato a Togliatti, al MIS, al G8 e tutto. E sto notando che c'è un'atmosfera molto pesante in città.
0: Sì.
1: Si sta cercando uno scontro affinché possa succedere un qualche cosa da particolare che poi scoppia il finimondo. Non vedo perché noi abbiamo un 25-30% di persone che, essendo state elette, perché rappresentano sul totale dei genovesi, sono il 25%, che comandano e pretendono di dire chi deve parlare, chi non deve parlare, chi fa le manifestazioni e chi non le fa. Questo è Stalin, che è uguale a fascismo, perché sul vocabolario
0: assolutamente,
1: e la vedo veramente male il discorso di Vannacci. Ma se nessuno lo va a vedere non succede niente. Se invece gli fai una manifestazione a 50 metri devi blindare la città, ma chi ha dato il permesso a fare quella manifestazione?
0: Certo.
1: Quindi c'è qualcuno che cerca lo scontro, e questa atmosfera su Genova a me non piace, avendola già passata molte
0: avendole volte. Già vista. Già viste,
1: esatto,
0: già sentite.
1: Esatto.
0: Allora, sì, ti ringrazio Nino per questa riflessione. Ho riflettuto anch'io su questo. Mi sono detto, perché non sono andato, perché non sono sceso in piazza grazie alla manifestazione contro? Ne ho sentito il bisogno? No, se no sarei sceso in piazza. Sono fascista? No! No, no, sono fascista, no, non sono fascista. Non sono sceso in piazza. Non mi sento dalla parte giusta, cioè non mi sento di dire di essere dalla parte giusta della storia e di dire a qualcuno che è dalla parte sbagliata della storia, anche perché poi i conti si fanno alla fine, ma quale sarà la fine? Cioè non mi sento in grado di dire questo. Viene Vannacci, dica le sue cose, le analizzeremo, le sentiremo. Ieri mi avete detto giustamente che avreste voluto sentire, magari lo sentiremo, un progetto politico. Cioè Vannacci vuol far pagare le tasse a tutti gli italiani, Conte vuol far pagare le tasse a tutti gli italiani, Meloni vuol far pagare le tasse a tutti gli italiani. Qual è il piano di Vannacci per darci 70.000 medici? Qual è il piano di Bonelli per darci 70.000 medici? Qual è il piano di Ronzulli, di Donzelli per darci 70.000? Non lo sappiamo. Sappiamo che l'uno dice all'altro hai fallito, l'altro dice all'altro se ci fossi tu faresti peggio di questo, io ho fatto meglio del peggio, e nessuno che dice in prima persona, invece di girare fango sull'altro, che cosa farebbe? Non lo dice nessuno, non lo dice nessuno. L'aria che annusa Nino può essere preoccupante, perché abbiamo visto che queste arie nel corso della storia, delle nostre storie, poi possono portare a delle tragedie, a delle tragedie. Però questa riflessione l'ho fatta anch'io, perché non mi sono sentito di scendere in piazza Baracca, forse ripeto sono io, no, lungi da me, Vannacci parli pure, l'altro Piripicchio parli pure, dica la sua, stiamo a sentire cosa dicono, poi vedremo, intanto ne parliamo pubblicamente con voi. Non ci sono altre telefonate su questo? Io ho ricevuto diversi messaggi ieri, direi di andare a vedere fotocrociere, che è una cosa che credo ogni genovese, ligure, milanese, turista del mondo, la vediamo dopo, sentiamo la telefonata, ha notato quando una nave con 10.000 croceristi arriva a Genova e 10.000, 100.000 croceristi non vedono l'ora di scendere, no, in città per annusare il pesto, comprare la focaccia, comprarsi un caffè, una bibita e vedere la casa di Colombo, no? Però la vediamo dopo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono Osvaldo, buongiorno.
0: Oh, Osvaldo, buongiorno, dica.
2: Volevo un'informazione, cioè a me mi fa male la testa, devo andare dal ginecologo?
0: No, direi di no. Se non, cioè, io sto pensando a un cerchiaggio, ma un cerchiaggio non credo che riguardi la testa, forse lei avrebbe bisogno di questo. Non credo.
2: Prendiamo la vita un po' con l'ironia, meglio, dai.
0: Sì, sì, sì.
2: Ma comunque sia, Vannacci non ha torto su Italder, eh? non ci vorrebbero i taser, ci vorrebbe il calibro 9.
0: Vabbè, adesso non esageriamo.

0: esageriamo. Non esageriamo, non esageriamo, insomma, non siamo a livello del calibro 9, siamo a dare, c'è un codice penale, dare pene a chi sbaglia, cercare di reintegrarlo in carcere, di aiutarlo in carcere a fargli capire di cambiare vita, rieducarlo, insomma, ha capito? Non è che siamo alla calibro 9, cioè non siamo nell'America Latina o in paesi dove si va per bande, no? Dove comandano le bande. Ok? Poi, Osvaldo non c'è più? Ah, buttato giù.
1: No.
0: Ah, cioè, dica.
1: Sì, sì. Vabbè, dai, prendiamo la vita con ironia, dai, cerchiamo un po' di sorridere che è tanto brutta.
0: Vabbè. Sì, facciamoci un sorriso, non dico una risata ogni tanto, la battuta non l'ho capita, però no, stiamo...
1: Ma le spiego, io ho 82 anni, io sono una testa di... per quello che ho detto, se mi fa male la testa devo andare ad...
0: Ah, ma io non lo sapevo, chi sono io per dirle che lei è una testa di... poi non c'entra il ginecologo, cosa c'entra? Deve andare dall'urologo, non dal ginecologo, scusi. Vabbè, grazie.
1: Salve.
0: Grazie. Avrei voluto aggiungere un'altra cosa, ma è meglio sorvolare. Allora, 10:13 abbiamo iniziato voci maschili, direi questa mattina. Dicevamo dei crocieristi, la vediamo adesso fotocrociera. Allora, arrivano navi, sapete quali, MSC Costa. 100.000 crocieristi non vedono l'ora di scendere a Genova e voi li vedete, poverini, ogni volta che scendono dalla nave, sono costretti, no, tra virgolette, a passare in un percorso che è largo 60 cm. E li vedete quando, fortunatamente, ci sono anche tra di loro, cioè fortunatamente dico, ci sono tra di loro anche tante persone anziane, non anziane, che si muovono su una carrozzina, e lo spazio è utile giusto per far passare una carrozzina. Quindi si incamminano tutti ciabattando in un percorso di 60 centimetri. Questo per dire com'è difficile la nostra città, no? Com'è complicata la nostra città. Uno dice, guarda, arrivo a Barcellona, ho la città davanti, ah, mi disperdo. Qui no, non è possibile. Per andare, per tornare, dovete passare in questo, ma neanche caruggio, perché è più stretto di un caruggio, lo sapete, è largo 60 centimetri e quindi milioni alla fine di persone, quando va, se ne va via tutta la stagione, sono costrette a passare, a tornare da questo caruggio, e dà l'idea proprio della difficoltà, della complicanza della nostra città, che non è di destra, non è di sinistra, è così, uno dice, guarda, appropriatevi della città, no? La città si apre, la porta aperta, spalancata, si apre, no, dovete passare da un pertugio che è largo, largo tanto così, milioni di persone che vanno e vengono, e tante volte qualcuno passa la carrozzina, si deve scansare o addirittura oltrepassare la barriera e andare su via Gramsci, perché sennò la carrozzina non ci passa. Per carità, sono particolari, ma li avete notati voi, me li ha mandati un 339 649 eccetera. Dice, vi mando foto oggi di Ponte dei Mille con i crocieristi che scendono dalla nave per visitare Genova. Questa è l'accoglienza, un marciapiede largo 2 metri, ma che 2 metri? Ma molto meno, dove passano a malapena 2 persone, 6.000 passeggeri che passano di qua, mi dice, ma che figura facciamo? E poi la persona, visto che ho fatto vedere la foto, mi dice, grazie per l'attenzione, se ne potete parlare nelle vostre belle trasmissioni. Ma è un... era un mio... una cosa che abbiamo visto, peraltro a monte c'è la stazione, chiamata la stazione dei Flixbus, che è un marciapiede a cielo aperto, e solo adesso, fortunatamente, l'amministrazione sta dialogando con Ferrovie dello Stato per portare Flixbus. Bisogna stare attenti poi alle mescolanze dei flussi, perché ci sono tanti mariuoli che approfittano del caos per appropriarsi delle valigie, all'interno di quello spazio laddove c'era lo scalo merci della stazione Principe. E quindi fortunatamente si dà, perché uno che arriva col Flixbus dice, ma a Genova siete messi proprio male. Questo anche prima, anche quando c'era lui, non è che adesso lui c'era, l'ha tolta, anche prima. Pubblicità, a tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova.

Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. È cominciata oggi l'ultima fase degli interventi di regimazione delle acque e di consolidamento del versante in località Ciandemia nel comune di Ceranesi, realizzati da Regione Liguria con un investimento di oltre 900.000 euro per la riduzione del rischio idrogeologico. Già conclusi gli interventi in via San Pietro e lungo la ex strada Guidovia per la messa in sicurezza della viabilità e delle opere di difesa del suolo. Si è concluso l'intervento di consolidamento dell'argine del torrente Parmignola, compreso tra il viadotto autostradale e il ponte sulla litoranea nel comune di Sarzana. I lavori garantiscono la sicurezza idraulica dell'area e sono propedeutici alla realizzazione del grande progetto di rigenerazione urbana Pinqua di Marinella di Sarzana. Via libera al bando Underwater Liguria, strumento di Regione Liguria da 7,5 milioni di euro destinato alle piccole e medie imprese, promosso da Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea. Aziende liguri o che apriranno una sede sul territorio mette a disposizione contributi a fondo perduto fino a 800.000 euro per progetto. Nelle case della comunità della Liguria nasce l'Hub della Cura, punto di raccordo tra persone, famiglie, caregiver, servizi territoriali, terzo settore e registro regionale degli assistenti familiari, che sarà affidato a Filse. L'obiettivo è costruire una rete capace di orientare i cittadini, intercettare i bisogni di cura, accompagnare alla regolarità del lavoro di assistenza e favorire l'accesso a profili qualificati e adeguati alle esigenze di persone più fragili. Sono le squadre 7 Bello e 6 Penne Portofino le vincitrici del premio Hackathon sull'intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con Unige. Oggi la premiazione, momento finale di un percorso dedicato alla progettazione attraverso l'impiego dell'IA di soluzioni innovative alle sfide che la PA affronta nei settori della sanità e del turismo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

WhatsApp, metro di Genova, la protesta dei cittadini. Avete colto questo articolo di Primo Canale: a Salzano scale mobili fuori uso da mesi. E allora c'è il vostro commento, dice: mancata manutenzione è la tipica trasandatezza genovese. Immagino la tragedia che abbiamo rischiato e stiamo rischiando di gestire ascensori, scale mobili, addirittura Sky Metro, funivia, che a dir si voglia, tapis roulant all'aeroporto. Genova ha bisogno di uscire dalla fanciullezza, mettere in giudizio certe cose a Genova sono e saranno off limits. Bisogna maturare la convinzione e smetterla di distribuire sogni e dosi di doping mediatico o di rendering. Ma succede spesso, sì, ogni tanto, e sconcerta i turisti giapponesi che non capiscono. Quando voi arrivate alla metropolitana, arrivate per salire dalla stazione, salire a Piazza Defe, e scala mobile, quella più lunga, è in manutenzione e quindi è chiusa. C'è l'altra, però l'altra è in discesa. Uno dice: gira, ci sarà un interruttore, una manopola, girala in modo che invece di scendere la scala mobile sale e aiuta i passeggeri, visto che sono clienti di AMT e hanno pagato il biglietto, a salire invece di farsi le scale a piedi. Cioè non deve essere complicatissimo. Così è alle 8 di mattina, tu torni a mezzogiorno

0: e la scala mobile è sempre discesa, significa che 4 ore non sono bastate, 8-12 sono 4 ore, non sono bastate per far venire in mente, parlo piano in modo che sillabo si possa capire facilmente il concetto di tirare una leva o girare un bottone, no, l'interruttore si schiaccia, un volantino, in modo che la scala mobile salire e non scendere, quando l'altra essere in manutenzione, quella che solitamente saliva. Ne avanza una, ma scende, sarebbe meglio se salisse. Anche in stazione, anche in stazione c'è questo strano vizio. Siamo strani, siamo complicati. Allora, sistemiamo la scala mobile di Sarzano e andiamo, buongiorno, in Viale Quartara. C'è una Golf, c'è una Polo che è presente da molte settimane. Non posso farla vedere perché c'è la targa, quindi vado io in prigione immediatamente. Però c'è una Polo messa male, malissimo, in Viale Quartara, dice che cosa fare. I vigili dove sono? Non lo so. Poi, Paolo da Genova. Qualcuno ha depositato un salotto in strada. Però ho chiesto la foto a Paolo. Dice, ma è possibile che nessuno del condominio si sia accorto di quello che stava accadendo? Un salotto intero, divano, due poltrone. Chiamare il 112? Il problema è che buona parte delle persone sono indifferenti o al massimo riprendono col cellulare. Però mandami la foto, Paolo, visto che parli di cellulare, di questo benedetto salotto, perché noi abbiamo dei record pazzeschi per quanto riguarda sale, salotti, tinelli, cucine economiche, si diceva una volta, abbandonate per strada, per le strade genovesi. Poi abbiamo... Gli albergatori si lamentano sempre, hanno quasi sempre il tutto esaurito nonostante le autostrade, con il cambiamento climatico si è allungata la stagione estiva praticamente da aprile a ottobre e si lamentano. Danilo mi dice dillo, ma insomma sì, abbiamo sentito delle lamentele, solitamente sono lamentele, però evviva gli albergatori, insomma, se fanno bene il loro mestiere. Poi dunque, i croceristi ce lo siamo detto, scusami, buon compleanno ad Andrea Rocchiccioli, è arrivato anche un'animazione, buongiorno, buon lavoro, nonostante la temperatura, Luigi, grazie per gli aggiornamenti in Liguria che fate con la redazione. I WhatsApp sono tanti e io ne avrò da leggere da qui alle 12:30, però se mi date il piacere di sentire di far sentire la vostra voce, abbandono il salotto intero, eccolo qua, abbandono il salotto intero per strada a San Piero d'Arena. Non ho la foto però, tu hai la foto, Rocchiccioli? Non ce l'ho. Un salotto intero a San Piero d'Arena. Ancora oggi bollino arancione per ondata di calore. Arriverà questa volta il caldo africano che dovrebbe portare sull'Italia anche un po' di sabbia del Sahara. Non dico di andare a lavare la macchina oggi o domani, io aspetterei sabato per andare a lavare la macchina. Non la laverei oggi, l'automobile, poi fate come volete, non è di destra o di sinistra. Ricordate che la nostra società si è anche impegnata, in certi momenti arriva la telefonata, se la gestione, se il ventilatore è di sinistra, l'aria condizionata è di destra, cioè noi ci dividiamo anche su questo. Sentiamo la telefonata? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Franco.
1: Signor Cerone, sono Franco da
0: Franco
1: Ponte
0: da Ponte Decimo, sì. Buongiorno, Franco.
1: Qui c'è un problema, signor Cerone. Dunque, a Ponte Decimo c'è una strada, via Mamiani, è distante 50 metri dalla piazza principale di Ponte Decimo. Lì c'era, e c'è ancora veramente, un Vespasiano che tutti gli anziani di Ponte Decimo che non hanno i soldi per andare nei bar usufruivano di questo Vespasiano. Sì. In più molti stranieri, ragazzi che non hanno soldi. E un bel momento, una brutta notte, qualcuno lo ha rotto completamente, non scarica più.
0: Ecco bene.
1: E il liquame ha cominciato a tracimare sul marciapiede e sulla strada, perché gli anziani continuavano ad adoperarlo.

0: questo punto è arrivato un falegname, ha messo una bella porta di legno e se n'è andato. Ora questi anziani che non hanno i soldi per andare nei bar e chiedere di poter usufruire del bagno, dove devono andare? La natura è quella che è.
1: Anche la prostata.
0: Molti avranno anche la prostata.
1: Certo, l'ipertrofia, l'ipertrofia.
0: Ecco. Allora che cosa fanno? Vanno sulla piazza principale, dove c'è una riga di bidoni della spazzatura che forma un quadrato. Entrano dentro al quadrato e evacuano lì.
1: Eccoli.
0: Peccato che poco distante c'è un bel giardino con dei bambini e le bambe. Che spettacolo danno.
1: Non possono
0: fare altro. Dove devono andare?
1: Si nascondono approfittando dei cassonetti della spazzatura. Quando scappa. Ho capito che un falegname ha messo una porta, quindi ha chiuso il Vespasiano. Parliamo di cose delicate. Sono problemi. Quindi dove la fanno? In piazza, questa soluzione nella vicina piazza. Quando scappa, non te la puoi fare addosso. Vai nella vicina piazza. Ho capito che ci sono al quadrilatero dei cassonetti, che sono quelli alti. Ti nascondi a seconda di chi viene e la fai lì. Sistemiamo il Vespasiano di Ponte Decimo, lanciamo un alert con i soldi del PNRR, avremo 2.000 euro, un buon idraulico, non dico quella fattura intera, facciamo 1.000, li fatturiamo, 1.000, ci scappano, no? Senza IVA. Che problema c'è con l'idraulico? Però sistemiamo il Vespasiano di... Cioè la soluzione, penso, 2.000 euro, 1.800 euro, gliene do 800 con la fattura e 1.000 così, no? I cittadini si tassano, basta. A Ponte Decimo, hai capito? Allora, sovranare in regia... Terza voce maschile direi questa mattina. Rinfrescatevi, bevetemi un bicchiere d'acqua sulla pubblicità, non fatemi fare l'imbonitore, però siamo qua, approfittiamo della nostra posizione, io ce l'ho qui sotto l'acqua, adesso mi disseto, bevetemi un bicchierino d'acqua e ci sentiamo dopo la publi, va bene? A tra poco.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

Allora, questa ci sta, ci sta. Una nostra ascoltatrice, una bellissima donna, mi dice: ciao Henry, sa un po' di Spagna questa cosa, seguitemi. Volevo chiedere a te e al tuo pubblico di tifare stasera per la mia Spagna, visto che italiani e spagnoli siamo fratelli. Ti immagini, siamo proprio oggi il 14 luglio, è vero, data importante per i francesi, la presa della Bastiglia, oggi, se la Spagna dovesse battere i francesi. Pensa che scorno sarebbe, si può dire

scorno per la Francia, no? Che debacle pubblica per la Francia. Speriamo bene. Un abbraccio a Eric, Cristina di Barcellona. Gracias, arriva in Spagna. Sì, tifiamo Spagna? Ce la facciamo? A me piaceva tanto Iniesta. Io non mi intendo di calcio, lo sapete. A me piaceva Iniesta. Iniesta fece un gol di testa, no? Che diede alla Spagna. Che

0: Ah beh, Yamal, certo, Yamal. Gioca nel Barcellona? Nel Barcellona. Ti volevo chiedere al tuo pubblico di fare stasera per la mia Spagna, visto gli italiani e gli spagnoli, ma io penso che sì, tendenzialmente gli italiani, se devono scegliere di tifare tra Spagna e Francia, penso che sia naturale la Spagna, no? Penso, sì. Ma tra l'altro mi piaceva, invece della Francia, mi piaceva quando giocano con la divisa, hanno la maglia blu, i pantaloni bianchi e i calzettoni rossi, che è la bandiera, come se l'Italia giocasse con la maglia verde, i pantaloni bianchi e i calzettoni rossi. Sarebbe bello. Non si può, perché all'inizio del Novecento alle squadre, alle nazionali, così come alle automobili da corsa, hanno dato dei colori che sono quelli, no? Però sarebbe bellissimo vedere l'Italia con la bandiera, come la Francia, la maglia verde, pantaloni bianchi. Mi mandate con l'intelligenza artificiale una foto di calciatore italiano? Con l'intelligenza artificiale, Lorenzo, Alessandro, me la mandate? Calciatore italiano, maglia verde, pantalone bianco e calzettone rosso. Pronto, buongiorno?
1: Pronto, buongiorno, sono...
0: Oh, Giamba!
1: Da sentire, Cerone, stamattina faccio un po' una battuta un po' sì. Sportiva, polemica, no?
0: Sì.
1: Noi
0: sì.
1: Sandoriani, mestieretti, che siamo in Serie B,
0: sì.
1: Quando ingaggiamo i giocatori che vengono, che non li conoscono, li posizionano davanti nei nostri trofei che abbiamo vinto. Si vedono, ora se ne vede solo tre, ma ce ne sono sette. Invece, quando il Genoa Cricket Football Club, squadra inglese formata, quando ingaggia i suoi giocatori, non li mette davanti ai loro trofei, no? Perché non li mette?
0: Ah, perché? Cioè è una insinuazione, perché i trofei di trofei recenti non ce ne sono, e quindi vabbè, però Giamba, però il resto è vita, dai, non si leghi a queste cose, no? Il resto è vita, Giamba. Allora, però è astuto Giamba, perché non si capiva dove sarebbe andato a finire. Dici, quando arrivano i nuovi giocatori alla Samp fanno subito la davanti ai trofei, che l'ultimo è il campione dello scudetto. È perché il Genoa non li mette davanti? Perché il Genoa ha gli scudetti, però li ha, sono del passato, le coppe sono del passato. Giamba. Allora, qualcuno ha bevuto il bicchiere d'acqua, mi state scrivendo, è ritornata in pubblicità, ho bevuto il bicchiere d'acqua. Ah, vedi Iniesta, hai visto? Ecco il finale mondiale del 2010. Mamma mia, questa Chris mi ha mandato il video, e Iniesta segnò, direi, il gol, e dice, secondo lei Iniesta era il suo giocatore preferito da sempre. Hai capito? Esatto, e non ha vinto il Pallone d'Oro. Va bene, anch'io però. Da Coronata non vedo transitare nessun mezzo da oltre 30 minuti sul ponte Morandi. Andiamo a vedere con le telecamere. Poi, mentalmente Genova ancora ai tempi di Doria, inteso come il Doge. Stavo dicendo il Duce. No, il Doge. Politicamente, tra il 45 e il 60, con tanto di medaglia d'oro. Beh, certo. Poi, foto 2. I nostri monumenti raccontano la storia di Genova, Clocchia a cielo aperto. Sì, questa è la colonna infame, direi. L'andiamo a rivedere ancora una volta. Scarica. Allora, sul Morandi non arrivano verso Genova, cioè si va verso Savona, verso Cornigliano, ma non arrivano a un mezzi verso Genova. Faccio notare ieri che, insomma, scherzavamo a quest'ora, quando vi dissi che mancava un veicolo in avaria. Beh, ieri abbiamo avuto, un po' in ritardo, dopo le 17, un veicolo in avaria sulla A12. Proprio in avaria. E vi ho detto, ogni giorno, è un dato strano, statistico, dice

0: non è possibile che ogni giorno un veicolo qui da noi e non sulla rete autostradale di Milano, di Torino, fatte di Roma, no, solo qua. Ogni giorno un veicolo in avaria. L'osservazione dell'amico, dell'amica da Coronata che ha la visibilità su Ponte San Giorgio, del quale dopodomani avremo la diretta dalle 8 di mattina da Palazzo di Giustizia per il primo verdetto della ecco perché. Quindi questo è i veicoli stanno andando verso la Galleria Coronata e immaginiamo che in Galleria Coronata sia accaduto qualche cosa come ogni giorno da 8 anni a questa parte, ok? Grazie per la segnalazione. Io penso tra poco sentiremo la redazione che è già al telefono con tutte le forze dell'ordine, varie polizie, sperando che, è un periodo peraltro terribile per chi va in moto, mi raccomando, fate attenzione perché si sentono tante cose che insomma pericolose per chi va in moto e quindi mi raccomando. Allora ci informiamo su questo. Sto per andare in regia, volete darmi una telefonata? Mi volete girare una telefonata? Intanto Vannacci accende la polemica sulla polizia locale, l'uso del taser, presa di posizione molto chiara da parte della sindaca che è stata tirata in ballo, addirittura è intervenuta anche Laura Ravetto, dalla Lega è passata a Vannacci, polemiche estive. Lasciano il tempo che trovano. Allora, la situazione è questa, bloccato, fermi, per chi deve venire a Genova, per chi deve venire nel capoluogo. È una situazione insostenibile al di là dell'incidente, al di là di quello che possa essere capitato, però l'unica via di accesso al capoluogo è interdetta da qualche cosa. Immaginiamo un incidente, ricordiamo che anche dopo il ripristino del ponte e la ricostruzione del ponte San Giorgio, la Galleria Coronata ha una larghezza che non è pazzesca, cioè due mezzi moderni, due SUV di oggi sono stretti come due SUV che passano sulla sopraelevata di oggi che era stata disegnata per gli ingombri di 60 anni fa, attenzione. Quindi grazie per questo, tra poco sentiremo, avrete notizie Rocchiccioli, no? Aspettiamo? Allora, fammi capire, questo è Sestri Ponente, quindi la coda arriva a Sestri, sì. Qui siamo, direi già al chilometro di coda, perché qui inizia la rampa che sale verso la Galleria Coronata. Ma se andiamo a Pegli, mi sa che, penso che a Voltri sia la stessa cosa, No? Qui siamo Sestri Ponente, completamente bloccati, ne sapremo di più non appena andremo in redazione per capire cosa è successo. 10:40, andiamo in regia, cosa dite? Ci fermiamo un attimo, preparate le telefonate perché ho voglia di sentirvi oggi 14 luglio, oltre all'invito di tifare, no? Ho voglia di sentirvi poi su tutti gli altri temi di oggi, a tra poco.
1: Il viadotto è crollato. Esso, come noto, non era solo un pezzo importante di autostrada, ma una via necessaria per la vita quotidiana di molti, un'arteria essenziale per lo sviluppo della città. Genova, però, non si arrende. L'anima del suo popolo in questi giorni è attraversata da mille pensieri e sentimenti, ma continuerà a lottare, come altre volte. Noi genovesi sapremo trarre dal nostro cuore il meglio, sapremo spremere quanto di buono e generoso vive in noi e che spesso resta riservato, quasi nascosto, schivo.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno

0: sono coinvolte in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
2: Madre, quando si dona?
3: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
1: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Allora, sentiamo la telefonata. Intanto stiamo osservando il tratto chiuso causa incidente carreggiata sud da Genova verso lo svincolo a 10 a 12. Grazie Marco. Pronto, buongiorno.
1: Fuggi
0: da Nervi, buongiorno.
1: Per sentire, se n'è andata la Federazione Gioco Calcio Italiana a Milano?
0: La Federazione Gioco Calcio a Milano?
1: Sì. Siamo entrati dentro?
0: No.
1: Allora ti spiego, allora visto che non sei mai entrato. Appena entri, sulla sinistra ci sono tutte le bandiere delle squadre italiane che hanno vinto il maggior trofeo in Italia. E praticamente tu vedi lì la Juve, l'Inter, il Milan, il Genoa, Genoa, e poi altre squadre molto importanti. In fondo al corridoio non vedi neanche altre squadre genovesi. Perciò volevo farvi dire che se per caso qualche signore vuole appicciarsi gli occhi, va a Milano e si rende conto della storia italiana del calcio. Per quanto riguarda a livello politico, invece non ne voglio parlare, perché tutti i giorni si crea un qualcosa per non risolvere i problemi, ma ora c'è di nuovo la riforma elettorale, non ne voglio parlare. Ti saluto, una buona
0: grazie. Che è in discussione oggi? Si attendono gli emendamenti in discussione oggi. Allora, questa è la situazione. Un incidente, direi, segnalato alle 10.18. Sta creando la coda. Quanti chilometri? Ormai siamo a chilometri 5. Quindi si consiglia di scendere a Voltri, si consiglia di scendere a Voltri e di fare tutta l'Aurelia a Voltri, Pra, Pegli, con i semafori che sono con la tempistica del traffico normale, no? Quindi ci sarà una coda enorme per venire a Genova, nessuna macchina che va di là, ma il semaforo vi ferma lo stesso. Non è il piano B, non siamo in grado di attuarlo, né quelli di prima, quelli di adesso, quelli di domani. Ecco, tamponamento tra due auto e un camion in galleria Coronata, che è quella galleria dove sarebbero per andare i mezzi in coda. Andiamo da Aurora Bottino che ci racconta tutto, quella che è la normalità di oggi, no? Ennesimo incidente. Aurora, allora a te per questo incidente, dai.
2: Eccoci Enrico, sì, allora l'ennesimo incidente dopo quello che è successo la settimana scorsa con il camion ribaltato, l'incidente mortale il giorno seguente e poi la ciliegina sulla torta domenica sera con più di 20 km di coda sulla 10 nel tratto savonese. Questa mattina torniamo sulla 10, in questo caso all'interno della galleria Coronata, dove c'è stato un tamponamento a catena tra 5 veicoli, tra cui un camion che ha perso il suo carico, un carico di scatole di cartone che sembrerebbe dalle prime informazioni sia stato rimosso, però chiaramente le conseguenze sul traffico sono come sempre devastanti. Ci sono 6 km di coda tra Pra e il bivio della 10.

0: Con la A7 è stato chiuso il tratto tra Genova Pra e Genova Sestri Ponente, tra Genova Pra e il bivio della 10 con la A7, quindi diciamo verso Genova Ovest. E naturalmente si registrano 6 km di coda, potete vedere le auto e i camion sono assolutamente fermi, queste le webcam che mostrano il traffico a Sestri Ponente in direzione Genova. Non ci sono feriti, questa forse è l'unica notizia positiva che vi do al momento. A te.
1: Ci permettiamo di suggerire, no? Dice ma che bravi, un suggerimento, scendete quindi ad Arenzano, no? Il suggerimento è di scendere ad Arenzano e di arrivare nella stagione balneare, attraversare Vesima a 100 all'ora, 80, 100 all'ora, di arrivare a Voltri, di rispettare tutti i semafori e di arrivare poi in centro città. Che ore sono? 10.48, 11.48, 12.48, sì, per le 14 sarete in città, capoluogo del Mediterraneo, cioè Genova, punto d'arrivo della banda larga, della banda stretta, di tutto quello che può arrivare, cioè dei transatlantici, le navi, i satelliti, gli Erzelli, l'Istituto Italiano di Tecnologia, e poi il camion ha perso dei cartoni in galleria. Qua, sempre qua. È una cosa cosmica. Cioè non è possibile, nel calcolo delle probabilità è come se uno prendesse la cinquina, azzeccasse la cinquina ogni giorno. Questa è la cinquina della sfiga, ma non è possibile ogni giorno prendere una cinquina. E noi prendiamo la cinquina ogni giorno. Cioè non è possibile, telespettatori, dai. Pronto, buongiorno.
2: Enrico, buongiorno, sono Stefano.
1: Ciao Stefano.
2: Guarda, per parlare delle autostrade purtroppo ormai cioè, è veramente un argomento triste, perché ogni giorno succede quello che succede, ma a me quello che mi dà proprio più nervoso, mi fa proprio innervosire il fatto che non ci sia mai un responsabile, mai qualcuno delle autostrade che giustifichi questo scempio, no? Cioè, 8 anni fa è successo quello che è successo, e se dopo 8 anni ci sono ancora questi cantieri, vuol dire che noi per decenni era come avere una pistola puntata alla tempia, no? E cioè, passavamo in quelle strade continuamente con il rischio che comunque potesse crollare, ho crollato il Ponte Morandi, ma potesse crollare un pezzo di
1: galleria come la Bertè.
2: Quindi cioè, proprio la cosa veramente imbarazzante è proprio quello, che non ci sia mai un dirigente delle autostrade che venga da voi, ci metta la faccia e dire stiamo facendo schifo, proprio schifo, letteralmente schifo, dovremmo almeno noi come ente non far pagare autostrade ai residenti di Genova, perché adesso oltretutto lì sotto il sole ci sono dei bambini piccoli, la capitale ci sono dei bambini piccoli qualche mese, chi distribuisce le bottigliette d'acqua, cioè i bambini dove possono andare, o anche chi ha degli animali, dei cani,
1: certo.
2: Cioè veramente un problema, proprio quasi sei quasi rapito, sei proprio quasi ostaggio di queste cose qui, è una cosa veramente fastidiosa.
1: Pazzesco.
2: E poi un'altra cosa,
1: prego.
2: L'ho visto io ieri, parlando sempre di sicurezza della città, ieri sera alle 10:15, proprio di fronte alla caserma della polizia di Conegliano, ho assistito a una rissa tra 20 persone,
1: forte.
2: Davanti alla caserma della polizia, nessuno è intervenuto.
1: Sì, sì, è forte. Beh, magari non c'erano.
2: Io quindi mi chiedo se anche di fronte alle caserme, non è nessuno, cioè proprio a distanza di 10 metri, avranno delle telecamere che puntano verso la strada, verso l'uscita, non intervengono, cioè non si riesce a capire poi cosa deve fare il cittadino per essere tutelato, con tutto il guarda, era proprio lì davanti, quindi alle 10:15 è successo. Non si sono proprio menati in maniera esagerata.
1: Sì, no, però
2: 20-25 persone urlare a spintonarsi c'è.
1: Diciamo
2: che ormai è la normalità, ecco questo.
1: Sì, sì, esatto, è la normalità, anzi, il cittadino meglio che non faccia nulla perché rischia la bottigliata, rischia di non tornare a casa, cioè è meglio che il cittadino tenga la coda tra le gambe, non faccia il rambo perché rischia di non tornare a casa. Grazie Stefano, grazie. Allora voi mi direte, giustamente Henry, però stai barando, allora ripeto, voi direte Henry stai barando perché cosa c'entrano le autostrade se c'è stato un incidente, no? Ce l'avete primo canale, ce l'ha su, aspetta con le autostrade, Henry dai, poi questo Stefano ti chiama, ti dice le autostrade, c'è stato un incidente, cosa c'entra l'autostrada, no? È un camion, qualcuno si è distratto, ha perso il cartone, qui lo perde. Però, attenzione amici, notavo che sono io che non la vedo, da lontano ci vedo abbastanza bene, no? Però mi aiutate, sono io che non vedo, oppure c'è.

0: E io non la vedo la corsia d'emergenza? Perché a me io non la vedo. Ma sono io che non la vedo. Dovrebbe esserci la corsia d'emergenza, se no è una tangenziale, cioè non pago il pedaggio, è un raccordo anulare, ma neanche, una superstrada. Non vado a pagare il pedaggio di un'autostrada così, che non ce l'ha, ma non ce l'ha Rocchiccioli, ce l'ha, no. Aspetta un po', fai vedere. No, non c'è la corsia d'emergenza, oppure c'è, e sono io che non la vedo. Non c'è, no, mi comunicano che non c'è. Io pensavo che ci fosse, perché dovrebbe esserci un'autostrada a pagamento, se ci fosse la corsia d'emergenza, ecco che le automobili sfilerebbero con la polizia sulla corsia di emergenza, ma non c'è neanche ad andare a Savona, c'è la corsia d'emergenza, nel senso che, capite, c'è un incidente, cosa c'entra le autostrade, poverine, ogni tanto, vabbè, un piccolo errore, però non c'è la corsia d'emergenza e noi paghiamo un tratto che dovrebbe essere depennato dalle autostrade, zona traffico veloce. Vabbè, sentiamo la telefonata, due minuti, pronto, buongiorno.
1: Sono Daniela.
0: Oh, Daniela, la prima voce femminile oggi, dopo un'ora, incredibile.
1: Ho messo gli occhiali ma non la vedo nemmeno io.
0: Ah, ecco, sì, aiutami, perché io, sai, sono le luci.
1: Stavo guardando, ma non ho gli occhiali che devo cambiare.
0: Non c'è, andiamo proprio così.
1: Ma guarda, farò veloce, faccio la spiritosa e ti faccio uno scoop.
0: Dai.
1: Il prossimo film di Indiana Jones, il nuovo film di Indiana Jones, lo gireranno a Genova. Indiana Jones è l'autostrada maledetta.
0: Sì. E come povero Indiana Jones, ma non ce la fa, non ce la può fare. È una sfiga cosmica, cioè ogni giorno, dai, non è possibile.
1: In più, guarda, ti dico, veramente, mi sto costruendo un altarino con tanti ceri, perché quando devo andare da qualche parte, in qualunque modo, veramente ogni volta accendo un cero, dico, speriamo di riuscire a raggiungere la meta.
0: Sì.
1: Sabato che dovevo andare a Voltri, sono uscita fiduciosa, avevo un appuntamento a Voltri, mio Dio, vado alla fermata, oddio, non c'erano gli autobus.
0: Insomma,
1: ho cercato di prendere un treno al volo, ce l'ho fatta, sono arrivata a Voltri distrutta. No,
0: sì, sudata.
1: È un incubo. Prendiamola in riga.
0: Pensa cosa c'è, io non so se tu hai la visione sull'Aurelia da te. Pensa cosa c'è adesso sull'Aurelia, no?
1: Sì, no, adesso sono tornata a casa perché sono uscita all'alba, ma non ho dubbi, ma non è possibile una cosa del genere. Cioè, a parte il mare, uno deve andare a fare una visita, una commissione, un appuntamento, c'è veramente da farsi l'altarino di qualunque religione o di qualunque cosa, a fidarsi a Giove, non lo so, a qualunque cosa.
0: Non è possibile, non è.
1: Ma tutti i giorni ormai, chi va a lavorare, tutto, cioè veramente, non ci siamo proprio, altro che Indiana Jones qui.
0: Non è mai fatti, altro che Riviera Jones. Vedi? Daniela, grazie.
1: A voi, buona giornata.
0: Grazie. Allora, prima di andare in regia, andiamo in regia con un sorriso, perché vi ho chiesto, l'ho chiamata nazionale, una foto, tra tante che sono arrivate, mi è arrivata una foto bellissima, con l'intelligenza artificiale, un disegno, della nazionale italiana, che giocherebbe come quella francese con i colori della bandiera, no? La nazionale francese gioca con la maglia blu, pantaloni bianchi e calzettoni rossi. Ha detto sarebbe bello vedere l'Italia, guarda un po', bella, no? Zoff, Antonioni, Scirea, il povero Scirea, ricorderete che morì in Polonia nel rogo della sua macchina, Gentile, Collovati, salutiamo, Paolo Rossi, meschino, Giannini, il re, e Cabrini, anche Graziani ho visto, no? Guarda, ma bella, no? Gli azzurri, vabbè, sarebbero i verdi, che il verde poi è il colore dell'Inghilterra, delle automobili, i Formula 1 inglesi era il loro verde, quindi noi non possiamo giocare col verde, però la Francia per una sorta di combinazione gioca con i colori della propria bandiera, hai capito? Beh, la Spagna avrebbe la maglia gialla, pantaloni rossi e calzettoni gialli, per esempio. Vabbè, mandatemi un po' di foto, bella, no? Dai, grazie. TG55, aggiornamento sul... cioè no, andiamo avanti, perché diamo...

0: alla redazione di aggiornarsi e quindi no, leggo i WhatsApp. C'è la telefonata, ditemi, mi raccomando, fatemi sapere. Allora, un attimo che andiamo qui a vedere cos'è arrivato. Sono arrivati anche tanti calciatori singoli italiani rivisti con l'intelligenza artificiale. Allora, aspetta, Allora, ecco la telefonata, ormai tutta la Liguria è un cantiere enorme, sono rassegnato, meno male che oggi vado a Milano per non Liguria in vacanza mentale, passare qualche ora in una città normale. Grazie Max. Pronto, buongiorno. Ah, è sbloccato, si sta muovendo adesso, mamma mia, mamma mia. E tra l'altro chi è stato lì, ma neanche lo racconta, perché ma sì, sono stato un'ora, beh il minimo. Oggi il minimo, un'ora, cos'è niente, sono stato un'ora col motore acceso, macchina ferma all'aria condizionata, se no morivo, però non, cosa vuole, non è niente, non lo racconta neanche, quello che non dovrebbe accadere, no? E finalmente insomma le macchine si muovono, mamma mia. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, sì.
1: Volevo tornare solo un attimo sulla questione della metropolitana Sarzano, perché la prendo tutti i giorni,
0: sì,
1: in diversi orari.
0: Sì.
1: E la questione è che la metropolitana, le scale mobili sono ferme in entrambe le direzioni da prima di Pasqua, non
0: sì,
1: da due giorni, da mesi. L'ascensore spesso è rotto, pure quello. Ho visto persone dover tornare a casa perché non potevano fare quelle tantissime rampe di scale che ci sono da fare, quindi è mesi e mesi. Non c'è nessun tipo di manutenzione perché passo di lì molto spesso e non c'è nessuno che lavora. Ho visto
0: sì,
1: turisti che non sapevano come muoversi, persone col passeggino, persone anziane che non possono fare le scale e tra l'altro ho segnalato MT che è anche molto molto sporca. Io sono genovese, mi sono un po' vergognata dello sporco, perché non riescono a far andare le scale mobili ma neanche le scope, perché
0: sì,
1: è uno schifo di sporcizia.
0: Sì, sì, sì, sì,
1: e
0: sì,
1: niente, volevo sottolineare questa cosa perché non è una cosa che va da due giorni, sì, ma sono mesi e mesi. Rischiamo di fare la fine come dell'ascensore
0: sì,
1: dell'ospedale a San Pietro d'Arena, che è anni che è lì e nessuno fa niente.
0: Sì, sì, sì, sì. Ma allora l'ascensore sì, San Pietro d'Arena, Villa Scassi, a settembre dovrebbero ripartire i lavori.
1: Ah,
0: e questa è una grande notizia.
1: Così.
0: Per quanto riguarda l'ascensore di Sarzano, che non le scale mobili, chiedo scusa, Andrea Popolano ha scritto l'articolo sul nostro sito e racconta che ci sono 123 gradini da fare. C'è una cosa importante, adesso faccio un calcolo e ve lo dico, che riguarda appunto i gradini, ma l'altro giorno ho preso l'ascensore che dalla metropolitana di Principe mi porta in salita a Piazza Fanti d'Italia e non dico svenire dall'odore di che cosa potete immaginare, ma eravamo al limite. Immaginate di essere in un mare di ammoniaca, chiamiamolo ammoniaca, per carità non è colpa di MT, non c'entra MT, certe cose non si devono fare, ma da, credetemi, da svenire, qualche cosa di imbarazzante, imbarazzante, immaginate, eccolo qua. Allora, metro di Genova, vedi? La protesta dei cittadini, 123 gradini sono quelli da fare per salire la piattaforma dove salgono, transitano i treni della stazione metropolitana. Da tempo una buona parte delle scale mobili sono fuori uso, la stazione si trova 27 metri sotto l'ingresso, praticamente come un palazzo di 9 piani. E quindi vi fate, ci facciamo 9 piani, ok? Adesso vi faccio un calcolo, state con noi, perché tra poco ve lo mostro, ok? Brevissima pausa, tra poco, sono le 11 e un minuto, questa è la metro, non ci sono anch'io lì, che ci sono sempre... Faccio un calcolo molto interessante e tra poco ve lo mostro, dai, pausa, a tra poco.

Econo 5 Stelle San Montana a soli 2,99 euro. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: La scienza dimostra che quello che fa AMT, costringendoci tra virgolette a fare le scale, lo fa per il nostro bene, per il mio, tuo, nostro, vostro, loro bene. Vi faccio vedere il cartello, l'ho chiamato scale. Questo cartello l'ho fotografato nel, diciamo, più grande ospedale milanese, San Donato, e San Donato diceva: non usa le scale, non l'ascensore. Perché AMT ci vuole bene? Perché tre piani sono 20 gradini per piano, quindi noi bruciamo 2 kcal per piano in salita, quindi possiamo dividere 128 gradini per 3, moltiplicarlo per 2,84 e tra salita e discesa qui bruciamo 12,8 kcal. Quindi abbiamo a che fare, fatemi con l'intelligenza artificiale, 123 gradini con 123 gradini diviso 3 e moltiplichiamo per 2,84. Quindi grazie ad AMT ci auguriamo che vadano fuori uso tutte le scale mobili, che vengano prese a martellate tutti gli ascensori e che siamo costretti a fare le scale, perché ogni tre piani bruciamo 2 kcal e 84. E quindi grazie amici di Starzano, dobbiamo ringraziare AMT per questo aiuto che ci dà, soprattutto d'estate, insomma fa bene anche alla circolazione. Cosa devo fare? Lanciare take take? No! Aurora Bottino, un nuovo aggiornamento in cronaca. Aurora, buongiorno a te.
1: Sì Enrico, diciamo che è un aggiornamento ma riguarda condizioni che sono sempre le stesse, ovvero è ancora chiuso il tratto della A10, scusate, tra Genova Aeroporto, quindi altezza Sestri Ponente, e il bivio della A10 con la A7. Al momento è obbligatoria l'uscita a Sestri Ponente, quindi a Genova Aeroporto. Infatti, come potete vedere, qui siamo prima della galleria dove poi c'è l'uscita per Sestri, e queste auto e questi camion dovranno per forza uscire sulla piccola uscita di Genova Aeroporto, e questo perché appunto, come dicevo, il tratto risulta chiuso, quindi la galleria al momento è chiusa per permettere intanto la rimozione dei mezzi, perché come sappiamo quattro veicoli si sono tamponati, tra cui anche un mezzo pesante che ha perso il carico sull'asfalto. Si tratta di scatole di cartone che dovrebbero essere state rimosse, però chiaramente serve tempo per far arrivare carattrezzi per rimuovere questi veicoli. Quindi questa è la situazione, la possiamo vedere anche in tempo reale qui sul sito di Autostrade, se decide di aprirsi. Eccoci qua, appunto vediamo intanto la coda tra Genova Aeroporto e il bivio della 10 con la 7 Milano-Genova per incidente, poi la coda di 6 km tra Genova Pra e Genova Aeroporto a causa del tratto chiuso. L'entrata consigliata verso Genova è quella di Genova Ovest sulla 7 Milano-Genova, mentre l'uscita consigliata per chi proviene da Ventimiglia è quella di Genova Pra. Sulla A10 appunto vediamo anche la situazione con il tratto chiuso tra Aeroporto e il bivio A10-A7 Milano-Genova. Questa è la situazione sulla A10, vedete anche dalle telecamere. Al momento potete vedere che rispetto a prima si muove un po' di più il traffico, questo perché, come vi dicevo, c'è l'uscita obbligatoria a Sestri Ponente, però appunto sicuramente c'è ancora un bel caos. Poi ancora sulla 12, questa volta vi segnalo anche un chilometro di coda tra Genova Nervi e Recco per un incidente sulla carreggiata verso Rosignano. A te.
0: Vabbè, insomma, non è risolto questo, farvi mancare un incidente sempre lato mare andando verso La Spezia, ma scusate, ma siamo dei professionisti, cioè non si scherza in Liguria, ecco,

0: con gli incidenti, con i tratti interrotti di autostrada. Siamo dei super professionisti. Abbiamo le teche, giusto? Andiamo avanti, anche perché c'è una bella riflessione, arriva da Silvia, Silvia da Sestri Ponente, mi dice: Henry, volevo dirti una cosa in autostrada. Quando il tratto Voltri-Sestri viene chiuso per incidenti, il traffico si ripercuote sulla statale e noi in via Merano a Sestri abbiamo sempre la coda, inquinamento pazzesco. Già è una strada molto trafficata e inquinata. In queste occasioni è un gran caos. Silvia da Sestri. Ed è solo uno di tanti messaggi che arrivano da Sestri. Nuovamente si va a singhiozzo. Grazie, pronto, buongiorno.
1: Sì, ciao, sono Lino, scusa.
0: Ciao Lino.
1: Dai, la figura. Due cose che mi danno un po' fastidio, delle persone che si lamentano. Io però, prima di lamentarsi, dovrebbero un attimino dire perché hanno votato, perché poi ci si lamentano per le persone che hanno votato, è un po' una questione personale, e di andarsi a fare un qualche cosa che riguarda chi si lamenta e poi ha votato queste persone. Due, tre cose ti volevo dire. Allora, per quanto riguarda hanno chiuso gli ospedali di Vallata e ora vogliono ripristinarli, non so in che tipo di cosa. Quindi, sì, cioè, una cosa che avevamo già è stata fatta e adesso la dobbiamo rifare. Questa è quella che. E poi per quanto riguarda i tram, i bus, eccetera, avevamo i tram, l'unica città dell'Europa occidentale ha più tram, Torino, Milano, tutti noi, no, i tram non li abbiamo. Adesso ci vengono a prospettare i bus elettrici. Cioè, ci stanno un pochettino prendendo per i fondelli, per quanto mi riguarda. Cioè, io queste persone qua sono tipo di persone problematiche che non vivono per la città ma per altre e poi di chi ha votato quando si lamentano, di chi, per chi hanno votato, poi puoi vedere che magari hanno votato per quelle stesse persone.
0: Va bene, allora purtroppo non posso fare nulla sui tram, non posso fare nulla sull'ospedale di Vallata, non posso farci niente. Chi ha votato, poi ognuno penso che difenda i propri paladini, magari è pronto a cambiare voto se non è trovato d'accordo con quello che chi ha eletto ha fatto o non ha fatto, non è un problema, si cambia, l'unica cosa che non si cambia è l'affetto per la propria squadra del cuore, ma per quanto riguarda la politica si può navigare in tutti i mari, non credo sia questo un problema. Allora vi leggo, nuova telefonata, così va bene, vedete come si va da singhiozzo dalle 10:18, si capisce benissimo che il traffico arriva verso Genova, nodo cruciale dell'Europa, guardate un po', immaginate se, non lo so io, Parigi, Londra, cioè questa è l'arteria, è come se fosse, sì mi direte è la vena, in realtà l'arteria è quella che va via, però questa è una vena come se fosse la femorale, no? E voi mi occludete la femorale ogni giorno, non lo so. Pronto, buongiorno. Me ne date un'altra? È caduta. 11:10:38. Era troppo forte il paragone, perché l'arteria è quella che porta sangue lontano, la vena è quello che lo riporta, il sangue venoso, che ha bisogno di ossigeno, lo porta al cuore, no? Genova è il cuore. Pronto, buongiorno. Un altro è riattaccato. Ma sei arrivato tu, Mario? È tre. Vediamo se la terza la riusciamo. Ecco, bene. Pronto?
2: Sono Lucia.
0: Oh, ecco.
2: Allora,
0: breve, Lucia, breve.
2: Hai notato l'eleganza della sindaca Salis ieri vestita di rosso con un completo rosso estivo eccezionale, bellissima, alla firma dal demanio per la spiaggia libera in Corso Italia,
0: sì, quella dei carabinieri, sì.
2: Era proprio elegantissima,
0: non l'ho vista.
2: Che addirittura avesse le calze di nylon, bellissima, con i capelli giusti.
0: Vabbè, immagina con rosso.
2: Proprio di tutto rosso, addirittura con una guarnizione sopra, con dei buchetti che dava senso di estivo, quindi perfetto. Invece ti voglio dire che la Meloni prenderà una bella facciata.

0: un'altra, perché ma come si fa a pensare che se hai sì la percentuale delle 42 dei voti allora te ne metti ancora 70 di seggi alla Camera e 35 al Senato? Questo ha portato a dividersi da Forza Italia e da Lega, perché scusa, quelli non di certo arrivano al 42%, cioè voglio dire, questa qua fa prendi tutto, alla fine non prende niente.
1: Vabbè, meglio, grazie, meglio per chi la detesta, però scusatemi, Lucia si riferiva al premio di maggioranza che la nuova diciamo legge elettorale vorrebbe, premierebbe chi raggiunge il 43% con un premio di maggioranza, comunque non andrebbe oltre i 124 deputati e la metà dei senatori in Senato, chiuso, ma potrebbe anche vincerlo il campo largo, cioè anzi, bene, no? Cioè, non capisco, è una gara, si sono impostate delle regole, ma il campo largo sicuro di vincere, se vince lo prende il campo largo, il premio di maggioranza. Cioè, bene, è una gara aperta a tutti, no? Ci saranno col bilancino delle alleanze, scemi non sono, siamo noi scemi non sono, Renzi. Quale sarà il ruolo di Renzi? Entrerà nel campo largo? Renzi è il più astuto di tutti, è un furbacchione Renzi. E se vince il campo largo lo prende il campo largo, il premio di maggioranza, non è che se lo dà Meloni perché ha deciso questa nuova legge elettorale, questa riforma della legge elettorale. Boh. Vince cosa? Lo prendono loro. Vince gli altri, lo prendono gli altri. Che problema c'è? Pronto, buongiorno. Che è Renzi? Pronto? Non parla. Sì, ma prova tu, Mario, vedrai che. Salve, sì. C'è? No. No, no, no, non risponde, vabbè. Vado in regia, a meno che non squilli adesso il telefono, situazione però ancora così, è un'ora ormai che si va bloccati e poi a rilento, sentiamo la telefonata, dai. Mario pesca bene, eh. Pronto? Pronto? Dai,
2: Pronto?
1: Però ho sentito.
2: Volevo dire, la signora Lucia, tutte le mattine lei ha da dire qualcosa contro la Meloni. Signora Lucia, dica una preghiera ogni tanto, si rassegni. La gente ha votato, quindi inutile parlarne sempre male, la Meloni qua, la Meloni là. Poi volevo dire un'altra cosa, signora.
1: Dica.
2: Pironi.
1: Dica.
2: L'Aurelia l'hanno fatta ancora i romani,
1: sì,
2: altrimenti
1: sì.
2: Non avremmo
1: no,
2: nemmeno
1: ma
2: quella.
1: No, certo no.
2: È un'altra cosa volevo dire.
1: Dica.
2: Volevo dire, quando questi ragazzi 20, 30 si litigano tra di loro, ci mandiamo i partigiani. Che loro sono tutto per i clandestini. Ci mandiamo Landini, che lui pensa che poi questi andranno nella sua associazione. E ci mandiamo la Boldrini, che vuole che noi viviamo come loro. Va bene, va bene, signor Tirone.
1: Grazie. Allora, bagarre politica proprio alla una riduzione della bagarre. Vado subito in regia, perché sono le 11.16, situazione problematica per chi volesse, dice ma vado a Genova, una botta di vita, no? Andiamo, cosa facciamo oggi? Andiamo a Genova. Bene, a Genova oggi si arriva così, da quella che è l'arteria più importante, che è la A10, Oggi si va così. C'è una stenosi. E oggi si va così. Andiamo in regia e vado a vedere un po' di WhatsApp e poi ancora un po' di politica, mi chiamate a tra poco.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
5: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Hugo Flex a temperatura controllata.

0: a temperatura controllata.
1: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. È cominciata oggi l'ultima fase degli interventi di regimazione delle acque e di consolidamento del versante in località Ciandemia nel comune di Ceranesi, realizzati da Regione Liguria con un investimento di oltre 900.000 euro per la riduzione del rischio idrogeologico. Già conclusi gli interventi in via San Pietro e lungo la ex strada Guidovia per la messa in sicurezza della viabilità e delle opere di difesa del suolo. Si è concluso l'intervento di consolidamento dell'argine del torrente Parmignola, compreso tra il viadotto autostradale e il ponte sulla litoranea nel comune di Sarzana. I lavori garantiscono la sicurezza idraulica dell'area e sono propedeutici alla realizzazione del grande progetto di rigenerazione urbana Pinqua di Marinella di Sarzana. Via libera al bando Underwater Liguria, strumento di Regione Liguria da 7,5 milioni di euro destinato alle piccole e medie imprese, promosso da Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea. Il bando, indirizzato ad aziende liguri o che apriranno una sede sul territorio, mette a disposizione contributi a fondo perduto fino a 800.000 euro per progetto. Nelle case della comunità della Liguria nasce l'Hub della Cura, punto di raccordo tra persone, famiglie, caregiver, servizi territoriali, terzo settore e registro regionale degli assistenti familiari, che sarà affidato a Filse. L'obiettivo è costruire una rete capace di orientare i cittadini, intercettare i bisogni di cura, accompagnare alla regolarità del lavoro di assistenza e favorire l'accesso a profili qualificati e adeguati alle esigenze di persone più fragili. Sono le squadre 7 Bello e 6 Penne Portofino le vincitrici del premio Hackathon sull'intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con Unige. Oggi la premiazione, momento finale di un percorso dedicato alla progettazione attraverso l'impiego dell'IA di soluzioni innovative alle sfide che la PA affronta nei settori della sanità e del turismo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Prima del consiglio regionale, allora ancora le immagini, prima della telefonata, chiedo scusa, andiamo in consiglio regionale, le immagini riguardano ancora quel blocco autostrada, blocco del traffico, incidente sotto la galleria Coronata, traffico ancora lento, disagio poi sull'Aurelia, perché le macchine sono riversate da Renzano sull'Aurelia e traffico ancora rilento, così da poco più da un'ora. Allora, dicevo, prima della telefonata andiamo da Carlotta Nicoletti in consiglio regionale, ci racconta tutto perché oggi è martedì e quindi sentiamo cosa succede. A te Carlotta, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, sono qui in consiglio regionale che tra l'altro, dico subito, è stato sospeso per un'ora perché c'è un problema al condizionatore e quindi c'è molto caldo e quindi questo rende impossibile proprio la prosecuzione dei lavori al momento. Noi invece abbiamo qua Lili Lauro, appunto dei Fratelli d'Italia, per parlare subito di un tema perché è appena stato approvato un ordine del giorno che riguarda la Gigi Girotti e in particolare ci facciamo spiegare da Lili Lauro il perché è stato approvato questo ordine del giorno, che cosa contiene in particolare il deblistering. Spieghiamo anche che cos'è.
2: Allora, prima di tutto complimenti alla Gigi Girotti per tutto il suo lavoro e anche per tutta la farmacia, l'attività farmaceutica. A Genova abbiamo una farmacia con 5 farmacisti, di cui un dirigente, appunto farmacista. Luglio scorso è stato approvato dal Consiglio di Stato qualcosa di importante, ossia la possibilità di sfruttare al meglio tutte le medicine. Certe volte noi restituiamo delle medicine con magari nel blister due vuote e tutto il resto pieno. Per la

0: legge bisognerebbe buttare via tutto. Invece noi chiediamo anche con questo ordine del giorno la possibilità che la Gigi Girotti riesca a sfruttare anche le medicine con il packaging già iniziato. Io vorrei arrivare anche a fare proprio quello che fanno già negli ospedali, la possibilità di dare a ogni paziente giornalmente il suo sacchettino di farmaci, perché purtroppo i tumori assalgono le persone magari sane, ma anche persone che hanno già delle patologie. Quindi aiutare il paziente, le famiglie e anche le stesse RSA a poter avere giornalmente la dose di tutti i farmaci potrebbe essere positivo. Però oggi siamo andati ad approvare qualcosa di importantissimo, il recupero delle medicine già iniziate, perché comunque non è soltanto una forma, diciamo, economica, ma una forma proprio di rispetto, perché spesso non si trovano i farmaci, quindi le famiglie che restituiscono, e ce ne sono tante che ringrazio, i farmaci iniziati o anche le stesse farmacie alla Gigi Girotti, così si dà la possibilità di recuperarli. Direi che è un grande, grande successo. E ringrazio l'assessore da tanto tempo, grazie appunto alla farmacia della Gigi Girotti che ha portato avanti questo tema, e grazie all'assessore che si impegnerà perché appunto dal Consiglio di Stato a Genova sia un attimo.
1: Grazie allora a Lili Lauro, e poi io tornerò con un altro collegamento su altri temi che sono stati affrontati nel corso della mattinata. Grazie Enrico, ti restituisco la linea.
2: Grazie Carlotta, sentiamo se la telefonata è rimasta. Sì, pronto? No, non c'è. Allora, vi leggo un messaggio. Cioè, non offendetevi. Il messaggio non dice, non è per Vannacci. Allora, lo sillabo più lentamente, così voi WhatsApp non essere. Ma mette sull'avviso, vi spiego, dice, avanti di questo passo mi faranno un piacere a Vannacci. Spiego, non stiamo, fermi, calmi, calmi. Lo invitano, gli fanno le domande e poi lo interrompono. Da ultimo Marianna Aprile sulla 7, da ultimo. Lo interrompono perché gli sono ostili e qualunque cosa dica non sfagiola loro. Tra l'altro il tipo tiene testa e argomentazioni a iosa. In altre parole lo fanno emergere. Quindi la persona adombra il rischio di dare un assist a Vannacci. È così facile prendere la patente da giornalista? Ma sì, delle volte sì, basta accreditarti. Però il signore che scrive, mette sull'avviso, dice non è, perché fate il suo gioco. Non si è offeso nessuno, quindi non è. Ok. Dove andiamo? Ah, torniamo da Carlotta. Torniamo da Carlotta, Consiglio regionale. Carlotta Nicoletti.
1: Sì, eccoci Enrico. Siamo subito tornati qui perché in mia compagnia c'è il capogruppo regionale del Partito Democratico Armando Sanna. Con lui parliamo di alcune cose. Intanto cominciamo subito parlando dell'ordine del giorno di cui abbiamo parlato anche prima con Lili Lauro sulla Gigi Girotti, perché anche lui ha qualcosa da dire su questo tema. Eccolo qua, Armando Sanna.
3: Eccoci.
1: Ecco, sulla Gigi Girotti è stato approvato questo ordine del giorno, però anche lei, insomma, insieme al gruppo avete parlato anche di aiutare altre associazioni, no, del territorio.
3: Beh, certo, siamo in un consiglio regionale, quindi tanto ringraziamento va alla Gigi Girotti per il lavoro che sta svolgendo in questi anni, al professor Enrichè, a sua moglie, a suo figlio, a tutta l'associazione per il lavoro attento sui territori e di aiuto alle famiglie. È evidente che in consiglio regionale abbiamo chiesto quindi di spostare l'ordine del giorno in una commissione dedicata, Commissione Salute, per cercare di allargare, perché oggi non dobbiamo escludere nessuno, quindi la nostra idea era quella di portare avanti il tema da Gigi Girotti proprio sui farmaci, ma allargarla ad altre associazioni regionali. Questo non è avvenuto, purtroppo c'è stata una chiusura da parte del centrodestra, dispiace, poteva essere fatto anche in aula con una semplice modifica, con una parola, dicendo e altre associazioni in Liguria che esercitano proprio a sostegno delle famiglie che in questo momento si trovano in grandissime difficoltà e hanno bisogno, quindi nelle cure, questo non è avvenuto. Ci dispiace, un'altra occasione persa, un'occasione peraltro di confronto che in aula aveva

0: Ha trovato in maniera anche unanime il pensiero del voto favorevole che è arrivato da parte del Partito Democratico, però oggi il Consiglio regionale insieme alla Commissione, la Commissione era anche proprio la struttura deputata per collegare questo ordine del giorno a una legge, perché si lavora così, la legge oggi andrà modificata e quindi ci saranno anche delle complicanze di natura normativa. Speriamo che si vada in fondo, che questo ordine del giorno venga portato, chiederemo però poi non solo spiegazioni ma che questo ordine del giorno venga applicato.
1: Un altro ordine del giorno importante oggi è quello che riguarda i pedaggi autostradali, no? Perché volete chiedere delle esenzioni per quelli che sono appunto i tratti autostradali interessati dai cantieri, un problema che sappiamo essere importante per la regione.
0: Sì, è un ordine del giorno che ritorna in quest'Aula dopo la prima volta della non votazione un paio di mesi fa, proprio a sostegno di tutti gli automobilisti oggi che transitano nelle nostre riviere, nella nostra regione. Avete visto, voi documentate tutti i giorni, sabato e domenica, un altro bollino nero nel traffico, lunedì mattina tutto bloccato a Pelli, e oggi noi troviamo assurdo che laddove vi sono ancora cantieri autostradali i cittadini liguri e non solo debbano pagare il pedaggio. Siamo ostaggi di autostrade, questo non ce lo possiamo permettere. Oggi la regione deve fare la voce grossa, deve garantire quindi la gratuità nel tratto autostradali provvisti di cantieri e soprattutto nel tratto autostradali che dalle 22 alle 6 sono chiusi, perché ci sono delle tratte chiuse, e questo va anche a incidere sulla viabilità ordinaria. I comuni spesso non sono avvisati, quindi la viabilità che ricade sui territori, c'è una grossa problematica anche proprio di annunci che Autostrada fa nei suoi tratti di chiusura. Però focalizziamo l'ordine del giorno sulla gratuità. Laddove ci sono i cantieri i cittadini non devono pagare, perché siamo stufi di essere ostaggi di autostrade, siamo stufi di passare la nostra vita in coda. Altro, per motivi lavorativi ci sono dei forti, forti contraccolpi economici, ma anche sulla vita di ognuno di noi, e quindi questo oggi chi ha creato questo grande disagio deve in qualche modo contribuire. Siamo chiaramente favorevoli alla messa in sicurezza delle autostrade, non entriamo in questo merito, l'abbiamo sempre detto, però bisogna fare uno sforzo in più. Se siamo arrivati oggi qui è perché qualcheduno prima non ha fatto qualcosa. Oggi cerchiamo a livello politico di dare un segnale. La Liguria è diversa purtroppo dalle altre regioni in questo momento, è ostaggio di un'infrastruttttura e qualcheduno dovrà rispondere. Quindi questo ordine del giorno andrà oggi in aula, auspico che da parte di tutto il Consiglio regionale ci sia un voto unanime, perché se non fosse così vuol dire che qualcheduno non sta difendendo gli interessi dei cittadini liguri.
1: Senta, per chiudere, oggi si parlerà ancora della manifestazione di Sestri Ponente, se ne era già parlato nello scorso Consiglio, perché se ne parlerà ancora?
0: Perché lo scorso Consiglio non è stato votato un ordine del giorno molto semplice, a firma di tutti i gruppi di minoranza, che dava la piena solidarietà e sostegno a ciò che è accaduto, quindi la vicinanza ai giornalisti aggrediti. È un ordine del giorno che anche ieri sera in trasmissione da voi ho potuto girare al direttore Angeli, un ordine del giorno di poche righe, molto semplice, senza accuse politiche, a sostegno e vicinanza ai giornalisti aggrediti. Voi fate tutto il giorno il vostro lavoro, siete l'informazione per tutti i cittadini, quello che è accaduto è gravissimo. Un ordine del giorno che la volta scorsa la maggioranza non ha voluto firmare perché ha voluto fare un contro ordine del giorno con molta più polemica politica. In questo momento chi come noi rappresenta la politica nella regione Liguria deve cercare di abbassare i toni, perché questo è la nostra responsabilità, e nello stesso tempo denunciare tutto ciò che stiamo vivendo, quindi le aggressioni, le violenze e tutto quello che in questo momento è il tema sicurezza. Questo deve fare la buona politica, siamo responsabili quindi di quello che accade nella nostra quotidianità se non prendiamo degli impegni chiari con i nostri cittadini.
1: Grazie, grazie Armando Sanna.
0: A voi buon lavoro.
1: Allora restituisco la linea a te, Enrico.
2: Bene, grazie. Ancora polemiche politiche, un dibattito sempre, sempre vivo. Allora, direi di andare in regia? Sì, state con noi, Chiavari, tra poco saremo con voi, perché c'è già iniziata un mese praticamente di una ritorna settima edizione di una grandissima rassegna teatrale con grandi nomi, quindi saremo a Chiavari, andiamo in pubblicità e poi andremo a salutare la vice sindaco di Chiavari. A tra poco.

Meteo ci attende una giornata di martedì 14 luglio sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, con clima caldo e con anche afa accentuata. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo stabile, cieli sereni limpidi, una ventilazione debole o assente e un clima caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Uno sguardo a Savona, anche qui il sole sarà prevalente, i cieli sereni o poco nuvolosi, la ventilazione debole o assente.

0: 29-31 gradi, vi segnalo alto livello di umidità e un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte e all'alba, valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi. Anche sul Tigullio sole gran caldo protagonisti con afa accentuata. Ed anche sullo Spezzino il contesto anticiclonico permette un contesto asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi e un caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della Liguria, ancora una ventilazione debole o assente, salvo localmente delle brezze dai quadranti meridionali, da segnalare qualche nube in più nelle zone più interne. Le temperature diurne non subiranno particolari variazioni, al più localmente rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: E allora andiamo a Chiavari per raccontarvi l'estate teatrale chiavarese. Dionisio Festival è giunto alla 7ª edizione con grandi nomi, 6 appuntamenti, c'è già stato l'appuntamento con Andrea Scanzi, 6 appuntamenti, protagonisti della scena italiana e oltre un mese di teatro sotto le stelle nel cuore della città. Dionisio Festival, 7ª edizione, andiamo a salutare la vice sindaco di Chiavari, Silvia Stanig. Buongiorno, buongiorno Silvia, buongiorno e grazie
1: buongiorno
0: per essere con noi. Allora,
1: grazie,
0: una grande estate teatrale con grandi nomi, e è iniziato il 10 e quindi da qui a più di metà agosto ci saranno questi appuntamenti, Silvia.
1: Esattamente, siamo partiti con una nuova estate teatrale di cui siamo veramente orgogliosi, una 7ª edizione che sta crescendo di anno in anno anche grazie all'impegno sicuramente del direttore artistico Paganini, ma di tutti i grandissimi talenti che scoprono e riscoprono la nostra città, il nostro palcoscenico all'aperto, e si rendono conto che non si tratta di semplici rappresentazioni di piazza, ma una stagione, un cartellone degno di un teatro.
0: Fra 2 giorni ci sarà Enzo De Caro, protagonista del gabbiano Jonathan Livingston, una rilettura teatrale del celebre racconto di Richard Bach degli anni, metà degli anni 70. Chi non ha letto, chi è alla mia età e non ha letto il gabbiano Jonathan Livingston, vero?
1: Infatti, questa è la grande potenza del Dionisio Festival, quello di cercare di alzare sempre un po' di più l'asticella, portare la grande letteratura, portare la storia, la musica sul nostro palco, cercando di regalare perle, se vogliamo, di cultura, occasioni di crescita e condivisione, ma senza mai rinunciare al piacere dell'intrattenimento, quindi delle belle serate insieme in condivisione.
0: Ecco, cosa noi vediamo le immagini, no, delle le scorse edizioni, cosa si aspetta il pubblico? Vediamo che riempie la piazza proprio nel cuore di Chiavari e partecipa con molta emozione, con molta voglia di vedere, di non stare davanti alla TV e di vedere dal vivo quei personaggi anche d'estate, no? Come si va d'inverno a teatro.
1: Le persone sono tante, sono sempre di più, ormai è scattato quel meccanismo di fidelizzazione con molti e riusciamo ancora a sorprendere turisti.

0: turisti e ospiti. Quello che si aspettano, come ho già detto, è un'occasione di crescita culturale, ma senza rinunciare all'intrattenimento, quindi alla risata insieme all'aperto, qualcosa che nel passato ci è mancato molto e lo sappiamo bene. La musica è protagonista, il teatro, insomma. Riusciamo sempre a coinvolgere con generi diversi. Abbiamo avuto spettacoli di clownerie, abbiamo avuto appunto spettacoli musicali, comici. Quindi riusciamo sempre a venire incontro a quello che può essere lo spettacolo adatto all'una persona o all'altra, in modo trasversale.
1: Ecco, diciamo che non è in modo trasversale, in modo universale gli spettacoli sono gratuiti.
0: Sì, assolutamente
1: Questo
0: sì. Questo
1: è universale, questo è un linguaggio
0: è
1: universale.
0: universale. Questo è universale, però quando io dico trasversale intendo dire che mi piace vedere partecipare il nipotino che dà la mano al nonno e
1: Certo.
0: quindi riuscire a coinvolgere davvero una grande fascia di pubblico e cercando di dare un prodotto comunque di alta qualità.
1: Certo, io direi anche trasversali per adoperare la stessa parola, perché si va dal giornalismo agli attori, le attrici, i comici, insomma, è un parterre importante per quei personaggi che appunto vediamo, riconosciamo e che possiamo apprezzare all'aperto in queste indimenticabili serate estive a Chiavari.
0: Infatti abbiamo anche toccato negli anni delle tematiche molto importanti, una in particolare mi è cara in quanto assessore alla cultura e alle pari opportunità. Lo scorso anno abbiamo avuto ospite la dottoressa Bruzzone, la quale ha veramente aperto e toccato il tema del femminicidio in maniera eccellente e a distanza di un anno ancora si parla di quella serata. Questo secondo me è fare cultura, cioè non solo un'occasione di spettacolo, ma qualcosa che poi rimane lì, sedimenta, fiorisce e germoglia. E quindi voglio dire, questo è fare cultura a mio parere.
1: Certo, allora gli orari delle serate, chi volesse raggiungere, insomma, Chiavari certo informata dei fatti, ma chi volesse raggiungere Chiavari dalla curiosità di trovare questi grandi attori, questi grandi intrattenitori sul palcoscenico all'aperto, cosa deve fare? Insomma, meglio muoversi in treno comunque, però insomma anche in macchina si può raggiungere Chiavari.
0: Certamente, Chiavari vi attende, è facilmente raggiungibile in treno, anche perché Piazza Nostra Signora dell'Orto dista proprio pochi metri dalla
1: Sì.
0: stazione ferroviaria, ma comunque rimane al centro e quindi ben collegata dai luoghi deputati al parcheggio e quant'altro.
1: Bene, allora,
0: Quindi
1: grazie, grazie, grazie. Magari avremo modo di risentirci perché il Dionisio termina il 17 agosto, quindi c'è più di un mese, no, davanti a noi di spettacoli, di intrattenimenti con questi prestigiosi artisti. Grazie, grazie, grazie Vice Sindaco, grazie Silvia
0: grazie a
1: Staning.
0: lei, grazie,
1: Viva
0: grazie,
1: Chiavari, la
0: arrivederci.
1: bella
0: Bacchia.
1: Chiavari. Grazie,
0: Grazie,
1: arrivederci,
0: grazie.
1: grazie, arrivederci.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12ª edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne

0: Auguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17, artigiane e merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Allora, bene, 11.45 avrete sentito, insomma, la bella rassegna di Chiavari. Torniamo, ancora qualcosa su Vannacci, scrive Giulia. Vannacci, ennesima bufala. Come sta il governo oggi? Non riuscirà a fare nulla. Bisogna mettere solo giovani che possono combattere per il loro presente e soprattutto per il loro futuro. Per mantenere il loro posto di lavoro, i giovani saranno più onesti e lavoreranno con passione. Giuliana. Poi faccio presente che a Molassana... Ah, non si vede prima che non è la Molassana? Ai. Poi abbiamo una bella... Aspetta. Ah, questa è bella. È una creazione con l'intelligenza artificiale. Dovrei averla chiamata primo canale, l'ho salvata 20 minuti fa. È di Fabio che dice: ciao Henry, oggi sono arrivato in ritardo, non sono informato sulle ultime news, ma niente di particolare. C'è stata una roba, Fabio, che non succede mai, mai visto un incidente, ma mai successo, nella Galleria Coronata, sai, l'ultima. C'è stata un'interruzione, un fatto scandaloso, non è mai successo sulla rete. Abbiamo visto, io a un certo punto ho visto delle auto ferme, ho detto ma cosa saranno queste auto ferme, no? Perché io non ho mai visto sulla rete autostradale di Genova, della Liguria, delle auto tipo auto ferme, no? Nel senso che stavano proprio ferme, tipo 6 km di coda. Ho detto, Dio, cos'è successo? Sei arrivato tardi, te lo racconto, un fatto unico, non era mai accaduto, proprio mai, mai, mai, mai. Fabio ci ha donato questa bella immagine realizzata, guarda un po', bello, dai, con l'intelligenza artificiale. Dice, grazie a tutti voi per l'ottimo servizio che fate, è un pensiero di Fabio, per carità. Però... Dai, carino, noi siamo lì sotto il megaschermo, vedete quella luce accesa, là ci sono io. Allora, buongiorno Henry, ti mando un video chiedendoti al pubblico se conoscete il nome di questo esemplare. Che cos'è? So che non è inerente alla trasmissione.

0: E no, non lo so, aspetta, devo vedere, 8 secondi. È un insetto, è una pona gigante. Ve la faccio vedere? Allora, scarichiamo. No, facciamo così. Salviamo con nome in Cirone Foto. Lo chiamo Ape. Allora, guarda un po' se è arrivata. Allora, ripeto, Poppy vi chiede di prestare attenzione, manda questo video se conoscete il nome di questo esemplare. Sembra un'ape gigante. Le api sono i menotteri, sbaglio? Potete aiutarmi? È vero, Mario, tu non sei un coleottero? So che non... No, ma è tutto inerente alla trasmissione. Ho salvato... Il link di WhatsApp, aspetta, salva con nome. Io sono adesso sul video. Aspetta, allora, annullo, scarica, ok, lo vado a prendere. Un attimo, taglio e lo metto in Cirone Foto. Incolla. Sì, vabbè, non lo chiamo, dai, lo vedi col segnalino. Aiutatemi a capire cos'è, se siete... Appunto, conoscitori saranno le bestie. Sapete che adesso insomma tante specie tropicali, per esempio pesci, si trovano, sono arrivati nei nostri mari che sono diventati un... Eccolo qua. Spero non abbiate paura, timore, insomma, di questo. Si capisce? Facciamo un fermo immagine perché solo 8 secondi. Dunque, vediamo il tiguglio. Eccolo qua, guarda un po'. Voi che lo vedete da vicino, cos'è? Senz'altro è volante, no? Ha le ali? È una grossa ape, non dico vespa, no? Eccolo qua, si sta dondolando, cosa fa? Sì, ha un po' della vespa anche della lambretta. Po' la carena anche della lambretta. Vabbè, e qui l'avete visto? Ditemelo, eh? Cos'è questo esemplare? Questo è Poppy. Poi abbiamo una frittata. Buon appetito, Marco. Dunque, abbiamo l'unica squadra di Genova e va bene. Grazie, Fuji. Poi abbiamo. Ah, non è un'ape. Sì, dico tipo, no? Ah, dice probabilmente una cicala. Le cicale però sono verdognole, no? Poi cantano tutto il giorno, non mettono mai via. Qual era la cicala e la formica? È la formica, non sono mica parsimoniose. Le formiche sono liguri, no? Le cicale sono milanesi, no? Non è vero, dai. Non è vero, non è vero. Allora. Possibile e probabile cicala, non è un'ape. Allora faccio presente, dunque, Vannacci. Penso che il costo della gratuità, perché ci siamo detti della gratuità, avete visto com'è a seguito dell'incidente l'autostrada che porta a Genova non è un'autostrada, è una strada a percorrenza, ma neanche veloce. Cosa volete farla? 60 all'ora. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Cirone, sono
0: Buongiorno.
1: Rosella.
0: Rosella, buongiorno.
1: Finalmente ho capito perché le autostrade della Liguria sono così maltrattate. Perché noi genovesi, noi liguri, ci siamo lasciati cadere il Ponte Morandi.
0: Sì.
1: E allora, per punizione che abbiamo chiesto i danni, loro non ci fanno l'autostrada. Ecco, non le mettono a posto. Poi
0: Sì. Sì.
1: volevo dire un'altra cosa. Una ventina d'anni fa sono andata a Madrid e e ci hanno portato l'albergo era al Paseo de Florida, di fronte a una grande stazione metropolitana. Quando siamo scesi dal taxi mi sono messa le mani nei capelli, perché c'era una piazza come tipo quella di Piazza della Vittoria completamente demolita sotto sopra. Ho detto ma guarda in che posto siamo arrivati.

0: Bene, quando sono state le 2 del pomeriggio abbiamo visto delle specie di formiche, c'erano di vari colori e hanno cominciato a lavorare. Ah. Ogni colore faceva una cosa, un altro un'altra, in 3 giorni hanno coperto la piazza.
1: Hai capito?
0: Questo è proprio, guarda. Ecco così.
1: Sì, sì, dottor. Grazie Rosella. C'erano anche i castori, direi, oltre alle formiche, perché i castori sono degli ottimi carpentieri, col legno lavorano bene, falegnare, li puoi mettere, fare sgocciolare il cemento. Però a proposito, stasera tra Spagna e Francia il barometro del tifo dove va, dove pende, dove gira, tra Francia e Spagna, o Francia o Spagna, l'amica Cristina spagnola dice tifate per la Spagna, mi straraccomando, ma pare sia una cicala al 100%, la facciamo rivedere? Però non è lì che se dice lì che se la cantava, in effetti mi sembrava un po', non c'è l'audio? È lì che si sollazzava, forse la cicala per il suo comportamento. Vedi che lì che si sollazza, mentre la formichina zitta zitta sta mettendo via le monetine, la cicala è lì che non fa niente, nulla facente, vedi? Cosa dici Mario? Si sente friniscono, no? È il frinire, quello dei grilli. Ma friniranno anche le cicale? Cantano, cicale, cantano la canzone di Eter Parisi, vabbè chiedo scusa, c'è il TG55 in diretta, Aurora Bottino, non perdetelo, ci sono gli ultimi aggiornamenti, quindi lo seguiamo, noi subito dopo ci ritroviamo, dai.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Manca sempre meno alla sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi dopo 4 anni di udienze. A rischiare la pena più pesante Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi. Sentiamo il servizio che ricapitola quello che accadrà giovedì di Michele Varin.
1: Giovedì 16 luglio, dopo 4 anni di processo, i giudici Lepri, Baldini e Polidori emetteranno la sentenza per il crollo di Ponte Morandi che nel 2018 ha provocato la morte di 43 persone. I magistrati Cotugno e Airoldi hanno chiesto per i 57 imputati quasi 400 anni di carcere. La pena più pesante è 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. I magistrati considerano Castellucci il regista della filosofia a risparmio di Aspi, per questo è stato rinviato l'intervento di messa in sicurezza della pila 9 che ha provocato il crollo. La difesa di Castellucci, che si è definito responsabile ma non colpevole, definisce il manager un capro espiatorio perché lui non si occupava delle ispezioni e le colpe del crollo, come affermano tanti imputati, sono i difetti costruttivi nascosti. Le pene più elevate sono state richieste, non a caso, per gli storici responsabili della manutenzione di Aspi, da Michele Donferri Mitelli a Gabriele Camomilla. Donferri rischia 15 anni e 6 mesi. Deve anche rispondere del fatto di essere stato fra i firmatari di una relazione che, dopo la messa in sicurezza delle pile 10 e 11, garantiva che la 9 non fosse a rischio e il ponte sicuro sino al 2030. 14 anni sono stati chiesti per Gabriele Camomilla, ultraottantenne, memoria storica della manutenzione di Aspi. Per i PM era il fautore dei controlli a distanza che non garantivano verifiche adeguate. Per il suo legale, individuare il difetto di costruzione nascosto sulla pila 9 era impossibile, essendo diverso da quello delle altre due pile. Era come prevedere un incidente stradale provocato da un'astronave che atterra all'improvviso davanti a un automobilista. Mauro Malgarini, dal 94 al 2011 direttore manutenzione opere strutturali di Autostrade, rischia 13 anni e 6 mesi, ma per il suo legale è come accusare un cameriere di non essersi accorto che il barista avesse versato del cianuro nella tazzina. Rischia 13 anni Maurizio Ceneri, ex dirigente di Spey Engineering, la società controllata da Aspi, incaricata del monitoraggio. Lui, etichettato dai PM come coccolino, avrebbe edulcorato il report sullo stato del Morandi.
0: Questa mattina un nuovo incidente in autostrada, siamo sulla A10 dove 4 mezzi si sono tamponati nel tratto compreso tra Genova Peglia e il bivio con la 7 all'interno della galleria.

0: Cristoforo Est sulla carreggiata che viaggia verso Genova. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi, ma durante l'incidente il mezzo pesante coinvolto ha perso il carico. Scatole di cartone sull'asfalto, sul posto la polizia stradale, i tecnici di ASPI. Il tratto tra Genova Aeroporto e il bivio è stato chiuso per circa un'ora per permettere l'intervento del carro attrezzi fino alle 11:15. Nel tratto si sono registrate, pensate, una nuova volta fino a 9 chilometri di coda verso Genova. Cambiamo argomento, rimaniamo sulla cronaca. Un bidello di 50 anni è a un passo dal processo per violenza sessuale su una studentessa di soli 14 anni. Avrebbe prima cercato di attirarla in uno sgabuzzino, poi l'avrebbe costretta a subire le sue attenzioni. Il servizio di Anissa De Filippi.
1: Peccato che sei così piccola. Con queste parole un bidello di 50 anni si sarebbe avvicinato a una studentessa di appena 14 anni all'interno di un istituto tecnico del centro di Genova. L'uomo l'avrebbe stretta con forza all'altezza dei fianchi e avrebbe tentato di baciarla sulla bocca. La ragazzina è riuscita a girare il viso all'ultimo istante, così il bacio le è finito sulla guancia. L'episodio è avvenuto lo scorso ottobre. La 14enne frequentava la scuola da poche settimane. Quel giorno si era sentita male ed era uscita dalla classe. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il bidello ha prima cercato di portarla in uno sgabuzzino, ma davanti al rifiuto della minore non si è fermato. L'ha bloccata e era costretta a subire le sue attenzioni. Per questi fatti l'uomo è ora a un passo dal processo. La procura, tramite la PM Francesca Rombolà, ha chiesto rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata su minore. Nei prossimi giorni la GIP Maria Antonia di Lazzaro deciderà se mandarlo a processo. Il bidello è difeso dall'avvocato Michele Spodamia.
0: E ora il caldo, perché torna al massimo livello di allerta per ondata di calore sulla città di Genova dopo due giorni di bollino arancione. Oggi e domani, 15 luglio, il bollino emesso dal Ministero della Salute torna rosso per la giornata di giovedì 16 luglio. La terza ondata di caldo dell'estate sta per investire l'Italia, è praticamente arrivata, e anche la Liguria sarà interessata da questa nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano, con giornate caratterizzate da sole prevalente, temperature in aumento e valori in generale superiori alla media stagionale. Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

Vedo che state riflettendo a proposito di giornalismo sull'articolo, sul nostro articolo, che vedrebbe il Secolo XIX, quotidiano che salutiamo, che leggiamo ogni giorno, verso il cambio di direzione. Mario Secchi sarebbe in pole position. Hai capito? Il giornalista sardo sarebbe in pole position. Pronto?

0: Buongiorno.
1: Pronto, buongiorno dottor Cironi, sono Franca da Priarugia.
0: Sì, Franca, buongiorno, è un po' che non ci sentiamo. Franca, dica.
1: Sì, no, io vi guardo la mattina.
0: Sì.
1: Prima di andare al mare a prendere
0: certo.
1: I voti.
0: Certo.
1: Stamattina stavo stirando, pensa te.
0: Sì.
1: E mi è venuta in mente una cosa, non voglio fare discorsi strambi.
0: Sì.
1: Volevo dare un consiglio alla nostra cara sindaca Salis.
0: Sì, dai.
1: Di prendere 2, 3, 10 persone, così come ha fatto per l'aereo per New York, e di metterle a sentire la vostra trasmissione.
0: Sì.
1: Perché le persone che vi telefonano con i problemi che hanno, prenderne nota e di conseguenza evitare, aiutarle, ecco, perché mi sembra che lei, al di là delle sue, me lo auguro che vada a Roma, come
0: certo.
1: Dicono, perché qui mi dica una cosa a cui non funzionano le scale mobili, la spazzatura, già dove abita lei c'è pieno di erbaccia, ma manco quella vede, ecco, di prendere un gruppo di persone, metterle la mattina dalle 10 alle 12 e mezza a guardare lei e a segnare le cose per cui i genovesi sono in difficoltà. Vedrà il successo che avrà.
0: Penso
1: sicuramente
0: di sì.
1: E finalmente si muove, forse muoverà di dietro, ecco.
0: Grazie.
1: Tutto lì.
0: Grazie.
1: Buona giornata,
0: grazie,
1: dottore.
0: grazie. Allora, questo noi lo abbiamo sempre auspicato con Vincenzi, con Doria, con Bucci, con mezzo Bucci, mezzo Picciocchi, con Salis, ma neanche 10, immaginate se io devo, non io, 10 impiegati pubblici devono stare obbligati a stare, per carità, poveretti loro, è un lavoro pazzesco, no? Ne basta uno. Ma noi, per il nostro carattere, non facciamo notizia, noi sentiamo in questa trasmissione, che è la vostra trasmissione, sentiamo tante volte, non dico ogni puntata, storie importanti, cose molto serie, curiose, interessanti, ma non finiamo sui giornali, perché non sgomitiamo, perché non urliamo, perché non diciamo le parolacce, non abbiamo le mani piene di anelli. Non so se il riferimento arriva, adesso va di moda, no? Perché vedete le mani si vedono, ci vorrebbe poco a sfangare con due battutacce, con due parole pesanti, mandare qualcuno a quel paese, ma mandarlo come dite voi, allora inizieremmo ad avere, però non abbiamo quel profilo, non ci interessa averlo e nessuno si occupa di noi, nessuno che dovrebbe, potrebbe, si occupa di noi, tutto qua, ma che problema c'è? Siamo silenziosi sotto traccia, 40.000 persone, che però sono una grande famiglia, con tanti gusti diversi, gente normalmente per bene, e che cerca di capire, di aprirci gli occhi gli un con gli altri nelle nebbie di questi giorni e di questa vita sempre più complicata. Grazie per la nuova telefonata, arriva giusto a proposito. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cirone.
0: Oh Mario, guarda un po'.
2: Sì.
0: Mario.
2: Dunque, meno male che tra guerre, epidemie di ogni genere,
0: sì,
2: ci sia come diversivo bella la vita, la musica e lo sport. In Italia dobbiamo ringraziare i pionieri del Genoa per aver dato inizio ai campionati di calcio moderno in Italia, che con il genovese Pasteur crearono la Federazione Gioco Calcio Italiana. Tutte le altre squadre sono venute dopo la leggenda Genoa 1893. Perciò grazie Genoa. Grazie, ciao.
0: Se la sente Giamba, adesso chiama Giamba. Certo che poi con questa nazionale, no, nei campionati del mondo, la nazionale italiana sta facendo sfracelli, vero? Pazzesco, mi avete rifatto con l'intelligenza artificiale, l'ho chiamata e guardate che carina, quando vi ho detto come sarebbe divertente e mi fa piacere quando ci capiamo al volo, se l'Italia potesse giocare con le maglie come per combinazione ha la Francia, che gioca con i colori della bandiera, maglia blu, pantaloni bianchi, calzettoni rossi, mi vengono in mente il Genoa, no? Con i calzettoni rossi e la maglietta blu, l'ho chiamata Enrico, sarebbe bello se la maglia fosse verde, e pantaloni bianchi e calzettoni rossi. Mi avete ripreso con l'intelligenza artificiale, adesso arriva, e guardate che carina, posso rimandarla. Non riusciamo a pinzare la foto.

0: Foto, non riusciamo a pinzare la foto che ha mandato. Adesso vado anche a trovare chi è molto, molto è carina. Adesso la troviamo. Sarebbe appunto questo. Non vi ho ancora trovati divisi sul tifo questa sera dopo l'esploit dell'Italia, no? Sono 12 anni che sta dominando i campionati del mondo. Il tifo come orientato, forse più per la Spagna, direi che per i nostri simpatici vicini di casa francesi, non lo so, ditemi voi. Poi oggi è il 14 luglio, pensa che scoppola se vincesse la Spagna di Yamal. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, io mi ricordo tanti anni fa,
0: Sì?
1: purtroppo, che c'erano delle trasmissioni alla sera con la signora Brignola,
0: Sì.
1: con il sindaco Cerofolini che rispondeva direttamente alle
0: Sì.
1: persone. Si aveva un contatto con queste persone, proprio una cosa che dava soddisfazione perché ti ascoltavano, ti rispondevano, invece adesso siamo proprio in balia di personaggi che non hanno la minima considerazione delle persone.
0: Ma in generale dice,
1: Grazie.
0: aspetti, aspetti, ma dice in generale nella TV di oggi, nelle TV di oggi? No. È cambiato questo. A proposito, domani, invece che al mercoledì, Vittorio Siriani sarà con noi. Ma se io vi ricordo, al di là del buon Cerofolini, al di là di queste persone, se io semplicemente vi ricordo che quando 30 anni fa, 30 anni fa chiamavi un signore, un gran signore che si chiamava Gianluca Vialli. Dicevi, chiamavi Gianluca al telefono, non c'era il cellulare, vieni stasera, no aspetta, guarda, un impegno, no, sì, ce la faccio, ce la, sì, ce la faccio, vengo, chiamava l'ascensore di primo canale, addirittura con Toselli avevamo pensato una cosa che avrebbe anticipato quello che vediamo adesso nelle televisioni, cioè far vedere il personaggio che stava arrivando e che si stava preparando dietro le quinte, che stava entrando in ascensore. Ti ricordi Rocchiccioli? E avremmo fatto quella, per dirvi, chiamavi un altro signore che si chiamava Roberto Mancini, dicevi Roberto, Bobby Goal, stasera c'è Siriani, vieni, sì, guarda, vengo, cosa mi date? Ma guarda, c'è un orologio, ti regalavo un orologio, ma sì, vabbè, sono contento, un Seiko, ti regalavo un Seiko. E oggi non, come fai? Oggi sono degli apparati intorno alle persone, no? Pronto, buongiorno? Pronto? Certo Mario, devi recuperarla. Ah, come? C'è suono. Allora vado in regia. Dai. Allora, regia, addirittura finale, no? Ultimo set. Chiamavi Sinner e dicevi, gli anni che vieni, sì, guarda, stasera non so che fare. Vengo da voi. Pausa, a tra poco.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, con clima caldo e con anche afa accentuata. Uno sguardo da cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo stabile, cieli sereni limpidi, una ventilazione debole o assente e un clima caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Uno sguardo a Savona, anche qui il sole sarà prevalente, i cieli sereni o poco nuvolosi, la ventilazione debole o assente, le temperature massime prossime ai 30-31 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà protagonista sul territorio con caldo di piena estate, temperature massime attorno ai 29-31 gradi, vi segnalo alto livello di umidità e un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte all'alba, valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi. Anche sul Tigullio sole gran caldo protagonisti con afa accentuata. Ed anche sullo Spezzino il contesto anticiclonico permette un contesto asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi e un caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della Liguria, ancora una ventilazione debole o assente, salvo localmente delle brezze dai quadranti meridionali, da segnalare qualche nube in più nelle zone più

più interne, le temperature diurne non subiranno particolari variazioni, al più localmente rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcgliliguria.it.

0: 8 da farvi vedere, molto molto carine. Aspetta, questa la chiamiamo Scoop. Dunque, vediamo un po' per ordine. Vediamo se riusciamo a trovare quella... Andiamo proprio per ordine. Allora, maglia verde, l'Italia, sarebbe bello se l'Italia giocasse con la maglia come fa la Francia, con i colori della bandiera. Mi avete preso al volo e avete preso me però, e mi avete rifatto appunto con la maglia, Henry l'ho chiamata direi, della... Oh, Henry, arriva, la pinziamo, sento proprio la pinzetta che sta pinzando la foto. E guardate, oltretutto è in presa diretta perché c'è la stringa, eccolo qua, c'era anche la stringa che passa sotto, con dice stasera guardatemi che la storia del gatto, ok? Allora c'è questa con la maglia, vabbè però bella dai, la maglia verde. Poi abbiamo campeggio 1 e campeggio 1, guarda un po'. Campeggio 2, qui siamo a Savona, dice ma non dovevano sbaraccare, per carità, poveri campeggiatori, magari non possono pagare la pensione, il bed and breakfast, eccetera, eccetera, però non bisogna accamparsi in spiaggia, bisogna andare in un campeggio normale, si paga penso anche poco, e la persona che me l'ha mandato dice si domanda, non faccio vedere la spiaggia, però è Savona, possiamo immaginare qualsiasi spiaggia, dice ma le forze dell'ordine non dovrebbero, sì, sono campeggi che insomma lasciano il tempo che trovano, ogni tanto ci scappa anche la coltellata, ci scappa anche la bottigliata, e è bene così. Poi abbiamo l'animazione, eccolo qua, Capitano Coraggioso, dice Henry vuoi vederti Capitano Coraggioso? È sempre Alessandro da Savona, guarda cosa ha combinato, guarda che ha combinato, eh? Bello, no? Potrei fare l'attore con un po' di trucco, ah, bello dai. Poi abbiamo Scoop, è carina questa dello Scoop perché la persona ha preso, le ha inventato, no? Dice ultima ora, questo è il televideo, Genova Scoop, a Genova oggi 14 luglio, è avvenuto un caso mai visto, un incidente con il blocco del traffico, ripeto, blocco del traffico, cose mai viste a Genova. C'è anche un piccolo errore di battitura, ma sapete che spesso è ricchissimo proprio di errori, c'è anche proprio un dirigente, sottodirigente che regola il televideo della RAI, che probabilmente non controlla i cartelli. Grazie, grazie, grazie per questo divertente cartello. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, Roberto via Caffaro.
0: Roberto via Caffaro, dai, è un po' che non ti sentivo.
1: Io ho scritto un'ora fa, sino a tanto che non ci sentiamo perché ho vicissitudini varie, ma... No, volevo renderti noto che visto che domani devo puntare la prua a nord...
0: Aia.
1: Esatto, allora ho saldato sulle barre dove di solito metto la cassa da morto, come la chiamo io, per i bagagli, ho saldato un crocifisso.
0: Ah, sì.
1: Perché ho detto, nel dubbio un'intercessione divina, vero, non si sa mai.
0: Esatto, dall'alto, esatto.
1: Da Caffaro a Ovada è sempre...
0: Non è da eroi, non è da tutti i giorni. È un passo difficilissimo, altro che Overland.
1: Presto sono andato alla Maddalena,
0: sì?

0: sì. E con le borracce quelle di alluminio che fanno tanto figo, ho preso due borracciate d'acqua benedetta che mi sono messi in macchina, che non
1: bene.
0: Si sa mai.
1: Non si sa mai, non si sa mai. Non
0: poi,
1: si sa mai.
0: Che passavo da via San Luca,
1: sì?
0: In un negozio etnico,
1: sì?
0: Ho comprato un paio di Buddha e due elefantini con la proboscide in su, così ho detto, ma metti, puta caso, che
1: esatto.
0: Una religione non funzioni, o le altre.
1: L'altra.
0: E poi mi sono portato dietro il mio simpatico, la mia simpatica compagna, che è quella che ti ho mandato la foto, dovresti vederla, che uso quando vado a far gasolio o la spesa, che è la sciamanico lungo, che anche quella nel dubbio non si
1: ma sì, dovresti, sì, in qualche autogrill, magari in una piazzola di servizio, una mannaia, e se fa sempre comodo, Bene, bene Roberto, vedo che sei molto attrezzato. Con tutta questa roba dovresti arrivare più o meno tranquillamente ad Ovada, insomma, perché abbiamo imbarcato tutto, il peperoncino ci sta, l'aglio magari. Sì, queste cose casalinghe potrebbero aiutarti, Roberto.
0: Sì, adesso vado alla fruttivendola della regione, piglio anche due peperoncini e una resta d'aglio.
1: È una resta d'aglio, perché si chiamano così, una resta d'aglio. E poi mi fai sapere se arrivi e come arrivi a Odovada.
0: Ah beh, sì, certo, ti darò anche i tempi di percorrenza.
1: Esatto. Mi raccomando, povero la croce, mi raccomando, cioè, poverina.
0: C'ho tutto.
1: Ah, va bene, un rosario, beh, che il rosario, non voglio essere blasfemo.
0: Quello lì è appeso al comando dei terzi cristalli.
1: Esatto, quello lo terrei, ora non voglio essere blasfemo, ci sono anche dei cantanti che cantavano con il rosario in mano, però il rosario mentre guidi, insomma, ci sta, le novene ci possono stare. Poi Roberto, in bocca al lupo, grazie. E scrivici quando sarai a Ovada,
0: oggi, certo.
1: Oggi è così, telefonami, vai al telefono pubblico e chiamami, va bene?
0: Ciao.
1: Abbraccione. Oggi è così, dovrebbe scamparla, con tutta questa serie di ammenicoli, dovrebbe scamparla Roberto tra via Caffaro e Ovada, però peggio di Overland, sono passaggi, passaggio a nord-ovest, passaggio a nord-est, sono passaggi complicati. Grazie per la nuova telefonata. Salutiamo Maria Grazia e Doriano. Doriano si è ripreso pazzesco dopo la protesi d'anca che ha fatto ad Albenga, con riabilitazione al Santa Corona, padiglione polio, sta benissimo, cammina normalmente, siamo felicissimi. Grazie per la professionalità di tutti. Eccolo qua, il nostro Doriano, Maria Grazia e Doriano. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico.
1: Oh Flaviana, buongiorno.
2: Io invece devo andare, sto aspettando mia nipote, devo andare a Battifolla, a Sarzana.
1: A Sarzana, sì. E quindi?
2: Però non ho tutte le cose di Roberto.
1: Ah, beh, ho capito, ma tu non hai la macchina comunque.
2: No, ce la guida mia nipote,
1: sì.
2: Che ha portato suo marito,
1: sì.
2: Di Algaiera, perché l'hanno operato per togliere il collare, l'hanno operato di due ernie ai cervicali.
1: Sì.
2: Allora però, io e Vettola.
1: Sì, però se hai un po' d'aglio a casa, insomma, non hai visto mai. Due spicchi d'aglio, il diavolo, insomma, possono sempre aiutare, no?
2: Ma dall'altra parte di solito non è che sono più da Genova a Ventimiglia.
1: No, sì, oggi c'era, parallelamente alle 11 c'era un incidente tra Recco in direzione Sarzana, tra Nervi e Recco, cioè oggi c'era anche quello, non sto scherzando, abbiamo avuto anche quello.
2: È vero, però dai, si va avanti.
1: Hai bevuto un po' d'acqua?
2: Sì,
1: mi raccomando, dai. Mi straraccomando, 8 bicchieri al giorno. 8 bicchieri al giorno.
2: È vero. Va bene.
1: Ciao Flaviana, grazie. Allora, caldo, oggi ancora bollino arancione per ondata di calore. Poi, fino alle Ligure, sospeso con la cocaina, si butta in mare, salvato e denunciato. La cocaina si è sciolta nell'acqua. E i pesci, no, beh, i pesci, no, erano, si sono sentiti rivitalizzati, penso, no? Saltavano, piroette. E beh, se pesci, non lo so, se mangi un pesce che ha sniffato, che ha bevuto la cocaina attraverso le branchie, ha filtrato.

0: la cocaina, ingurgiterai anche la cocaina, che te devo dire, no? Chi lo sa? Non lo so. Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno signor Cironno, sono di nuovo Elena. Volevo sapere, la signora che ha il marito, la figlia, non ho capito bene, operata delle ernie cervicali, dove l'hanno operata?
0: Dove l'hanno operata? Non l'ha detto. Ah, dunque, lei, allora, lei è a San Pier d'Arena. Posso immaginare Villa Scala. No, la Flaviana è a San Pier d'Arena. Posso immaginare tra San Pier d'Arena e Galliera?
1: Perché c'è la mia figlia e tutte le volte deve andare a farsi manipolare, però dico, ma ci sarà qualcosa da fare.
0: Sentiamo se Flaviana mi scrive, lei di solito mi scrive anche. Quindi sapere questo, no? Dove è avvenuto questo intervento?
1: Che gli prende un braccio, mia figlia, gli prende, insomma, di non poter.
0: Ma cos'è successo, Elena? Che è successo?
1: Ha delle ernie cervicali.
0: Sì.
1: E non la operano, non so perché.
0: Volevo probabilmente non trovano il. Cioè non è.
1: Non è operabile?
0: No, per carità, è operabile, sì. Praticamente non è sufficiente quell'ernia per giustificare l'operazione.
1: Sono due le ernie che ha, poverina.
0: Allora, aspetta, Flaviana. Dunque, mio nipote, due ernie cervicali, operato al Galliera. Neurochirurgia al Galliera.
1: Grazie, signor Cironne, la ringrazio tanto. Un abbraccio a tutti.
0: A tutti. Era contenta la signora che ha risolto... Aveva questa domanda, non era un dubbio. Quindi ripeto, è andato tutto bene, ernie cervicali al Galliera, neurochirurgia. E sottolinea Flaviana, sono bravissimi, non avevamo dubbi in questo senso. Non ho capito male, allora, questo è Flaviana. Invece il nostro Doriano è stato operato... di protesi d'anca all'ospedale di Albenga ed è stato riabilitato al Santa Corona, padiglione polio, sta benissimo, cammina normalmente, siamo felicissimi, grazie a tutti. Quindi abbiamo due cose diverse, non scambiatele, adesso faccio io confusione. Doriano non è andato al Galliera, e il nipote, il suocero, il genero di Flaviana non è andato via da lì, ok? Pronto, buongiorno. Noi siamo andati a San Donato. Hai capito. Allora, Enrico, che va bene, leggo con gioia. Dunque, Angelo, abbiamo un minuto. Mi regalate, vediamo un po', sexy da matti. Ok, c'è Enrico, Flaviana, quindi siamo detti, l'autostrada verso Genova si è liberata dal traffico? Dai, un minuto con la telefono. Sì, l'autostrada è libera dal traffico dopo l'incidente di questa mattina delle 10:18. Pronto, buongiorno, un minuto. Com'è caduta? Ecco. Vuole richiamare? Ormai sono 40 secondi. 1, 2, 3. Vuole richiamare? Allora, io sto per salutarvi. Domani, stasera, le amiche spagnole sulla chat chiedono di tifare Spagna. Sì, direi di sì. 30 secondi la telefonata, dai, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Dunque, io vorrei raccontare una cosa. La settimana scorsa mio figlio ha mangiato lo stoccafisso e una lista gli si è distillata nella tonsilla.
0: Sì.
2: Allora cosa ha fatto? È andato al pronto soccorso.
0: Sì.
2: Pronto soccorso mi hanno detto che non c'era nessun otorino.
0: Sì.
2: Allora è andato nella casa della salute, la stessa risposta. Poi è andato manicomio, c'era un ambulatorio, c'erano due dottori, hanno detto no, lei si deve far ricoverare.
0: Sì.
2: Dice, ma c'è una lista in gola che mi dà fastidio. Dice, se la ricoverano domani mattina c'è l'otorino che la visiterà.
0: Sì.
2: Allora lui dice, andrò a Galliera. Al Galliera no, inutile che ci vada perché non glielo fanno. E allora lui cosa ha fatto? È tornato a casa, suo figlio ha preso una pinza e con la lucetta del cellulare gliel'ha tolta.
0: Ma dai. Risolto. Cosa... Grazie, risolto. Ma il primo ospedale qual era? San Martino?
2: San Martino.

0: Altino. È bello che ci è andato in moto. Dice, non è che io sia moribondo, mi dà molto fastidio.
1: No, c'è molto fastidio, bello credo. Senta, allora memorizziamo tutto questo. Io combinazione sempre alla fine arrivano i racconti sui quali c'è da ragionare. Lo sempre, grazie, bene che si sia risolta così, ma non penso fosse proprio la tonsilla, perché ci vuole altro che il figlio col cellulare, probabilmente il palato, immagino, no? Comunque, grazie. Domani vi aspetto, ci sarà Vittorio Siriani alle 11.30, quindi buon proseguimento con Primo Canale, grazie e arrivederci a domani. Arrivederci.
2: Gianluca Ardini era sul ponte il 14 agosto, è un miracolato, è rimasto appeso e si è salvato pensando a chi tra pochi giorni arriverà a scombussolare la vita sua e di Giulia, Pietro. Intanto grazie Gianluca, come stai?
3: Bene, meglio, ci stiamo riprendendo, dai.
2: Che cosa ti ricordi di quel giorno?
3: Tanta paura e tanto dolore fisico.
2: Tu sei rimasto appeso e ti sei salvato grazie alla cintura di sicurezza che ti ha un po' protetto e soprattutto ad un angelo custode molto particolare.
3: Sì, siamo rimasti appesi e quindi non arrivando giù in fondo mi ha salvato. E sì, la cintura ovviamente, anche se poi l'ho levata perché avevo un dolore atroce, però sì, una mano dal cielo ci deve essere stata.
2: Senti, tu percorrevi il ponte diverse volte al giorno, l'avevi fatto per lavoro anche quella mattina. Avevi mai avuto il pensiero che quel ponte potesse crollare, qualche sentore?
3: No, sinceramente, anzi, essendo così grosso, era un ponte che mi dava sicurezza. E l'ho fatto tante volte in coda. No, sinceramente. Quel giorno, anzi, c'erano anche poche macchine e purtroppo è venuto giù.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
5: Colombo!
6: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
7: Non attaccano! Non attaccano!
8: Ma cosa vuoi?
7: Non sto dicendo a voi, ma a loro!
9: Ugo Flex di Rossi Liliana. Dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
10: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99 euro. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Il giorno della politica con il Consiglio regionale, il Consiglio comunale dalle 14.30 a zona rossa da Palazzo Tursi e poi l'ennesimo incidente sulle autostrade e la sentenza per il processo per il crollo di Ponte Morandi che si avvicina sempre di più con una diretta di Primo Canale monotematica nella giornata di giovedì 16 luglio, una giornata che sarà molto calda, è così Aurora Bottino, buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, sì, purtroppo sarà molto calda, forse è una ricorrenza questa che quando ci sono date importanti viene anche un caldo importante e appunto giovedì sarà bollino rosso per caldo su Genova. Il bollino è il massimo livello di allerta, in questo caso per disagio fisiologico per il caldo, è stato

emesso dal Ministero della Salute non riguarda solo la città di Genova, sono tante le città in Italia che giovedì registreranno questo tipo di bollino. E allora parliamo di temperature che supereranno di certo i 30 gradi, con anche a peggiorare la situazione il livello di umidità, il tasso di umidità. Si tratta della terza ondata di caldo dell'estate che ormai è arrivata in Italia, e anche la Liguria chiaramente sarà

0: È successo questa mattina in A10, una A10 martoriata dagli incidenti, lo abbiamo raccontato settimana scorsa con la chiusura per 5 ore del tratto tra aeroporto e a Renzano, dopo che un camion si è intraversato. Questa mattina di nuovo un tamponamento tra 4 veicoli, un tamponamento a catena, fortunatamente senza feriti gravi, ma che comunque ha avuto conseguenze devastanti sul traffico cittadino. Parliamo di una coda che è arrivata a sfiorare i 9 km con il tratto tra tra Genova Aeroporto e Genova Ovest chiuso, con camion incolonnati, auto incolonnati, di nuovo per l'ennesima volta. Fortunatamente al momento la coda si è risolta, però sicuramente una nuova mattinata difficile sulle autostrade genovesi della Liguria. A te.
1: Grazie Aurora, e adesso apriamo la pagina dedicata alla politica. Oggi giornata di consiglio regionale, allora andiamo a collegarci subito con Carlotta Nicoletti proprio dal consiglio regionale della Liguria. Buongiorno Carlotta.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai telespettatori, sono qui dal Consiglio regionale dove momentaneamente la seduta è stata sospesa a causa di un problema al condizionamento dell'aria e quindi chiaramente questo ha reso impossibile proseguire i lavori. C'è un'ora di sospensione per cercare di ripristinare l'aria condizionata e poi dovrebbe appunto ripartire a regime il Consiglio regionale. Intanto poco prima di sospenderlo è stato approvato un ordine del giorno che riguarda la Gigi Ghirotti, in particolare quello che è il riconoscimento del servizio farmaceutico interno proprio alla Gigi Ghirotti, un passo sicuramente importante per una fondazione che fa tanto per i cittadini. Poi altri temi di cui si discuterà nel corso della giornata, ricordiamo intanto che il Consiglio regionale sarà fino alle 18 oggi, quindi ci sarà molto tempo per discutere molti dei temi che stanno a cuore appunto anche ai cittadini. Si parlerà della proposta di esentare automaticamente quelli che sono i pedaggi per i tratti autostradali interessati dai cantieri. Sappiamo essere un grande problema della nostra regione, quindi il Partito Democratico ha voluto fare un ordine del giorno proprio per chiedere questa esenzione dei pedaggi. Poi spazio anche alla sanità con altri temi che riguardano in particolare anche la rimborsabilità alla mammografia come mezzo di contrasto per le donne a maggior rischio. Inoltre poi si parlerà anche di mobilità e della tutela delle scuole dell'entroterra e anche un confronto sulla realizzazione del futuro termovalorizzatore a Genova. Tra i temi più delicati anche un ritorno a quello che è stata la manifestazione di Sestri Ponente, che insomma abbiamo trattato anche nello scorso Consiglio regionale, ma appunto non era stato votato un ordine del giorno portato dalle opposizioni per quanto riguarda la solidarietà ai giornalisti proprio in quella giornata della manifestazione di Sestri Ponente. Restituisco la linea, grazie.
1: Grazie Carlotta. Così sul fronte del Consiglio regionale, intanto vado a salutare il direttore Matteo Angeli.
3: Buongiorno Tiziana.
1: Ma andiamo ad Andrea Popolano per capire di che cosa si parlerà oggi in Consiglio comunale. Buongiorno Andrea.
4: Sì, buongiorno Tiziana, ben ritrovati a tutti. Tanti temi ovviamente presenti e che verranno affrontati nel dettaglio durante il Consiglio comunale. Si parte ovviamente con gli articoli 54, quindi le risposte immediate da parte degli assessori competenti. Tra i tanti temi sarà affrontata anche la questione della spiaggia di Multedo, dunque siamo in estate, giustamente si parla anche di questo aspetto con la segnalazione di una spiaggia lasciata un po' insomma abbandonata, e quindi capire tempi e interventi di ripristino. Ancora poi tornerà ovviamente al centro la questione di AMT con i tagli dei diversi servizi, da capire quali saranno ovviamente le misure che il Comune intende prendere, se sarà possibile prendere alcune misure. Poi approfondimento anche su quella che è la situazione delle telecamere di sorveglianza presenti in città, le abbiamo viste comparire negli ultimi mesi, si discuterà anche da questo aspetto. E poi tra gli ordini del giorno in calendario nel Consiglio di oggi si parlerà anche dell'inquinamento che arriva dal porto, un tema molto molto sentito anche dai comitati come abbiamo visto nelle scorse settimane.
1: Grazie Andrea. E allora Matteo, appuntamento dalle 14.30 con Zona Rossa.
3: Sì, siamo in piena estate, ma il Consiglio Comunale va avanti e dovrebbe andare avanti fino alla fine del mese, quindi ci sono ancora, oltre questo, ancora due martedì, che inizia forse il 3 o 4 agosto, adesso non ricordo la data, comunque dopo questo ancora due martedì, quindi insomma un Consiglio Comunale che per ora non va ancora.

0: Ora in vacanza un consiglio comunale che c'è stato di fatto ancora una volta in anticipo al programma politico del lunedì sera, dove si sono anticipati proprio alcuni temi, altri ovviamente verranno discussi oggi, ma il tema della sicurezza per esempio è stato un tema molto, molto discusso. L'arrivo di Roberto Vannacci sabato in Albaro ovviamente ha creato e ancora adesso ha creato molto fermento politico, le sue frasi contro l'assessore alla sicurezza, contro Silvia Sales, il taser sì, taser no, ha ovviamente aperto il dibattito, se ne è parlato proprio ieri sera, un acceso dibattito tra il capogruppo di Forza Italia Mario Mascia e la consigliere di AVS di lista Sales Laura Sicignano. Hanno dibattuto a lungo, tra l'altro Laura Sicignano che era proprio presente in Piazza Leopardi proprio ad assistere al comizio di Roberto Vannacci, quindi ha creato anche qualche battuta da parte di Mario Mascia. Allora andiamo a sentirlo.
1: Il problema è mantenervi tutti insieme come campo larghissimo, no, perché avete delle idee completamente diverse. Perché allora mi chiedo, il PD che ha aderito alla manifestazione in via Cesarea, cosa dice di AVS che ha aderito a una manifestazione contro chi è sceso in piazza per chiedere
2: più
1: sicurezza?
2: Vogliamo parlare di Darsena, parliamo di Darsena.
1: Di cosa parliamo?
2: Parliamo di Darsena.
1: Parliamo dei provvedimenti che voi bocciate sistematicamente. Il governo, avete votato i decreti di sicurezza? Non mi sembra. La collega prima parlava che tutti... chi il delinque deve finire in carcere, ma non mi sembra che sia proprio così.
2: Voi,
1: manifestate contro lo sgombero dei centri sociali, manifestate contro lo sgombero dei servizi dei centri sociali, perché ce lo ricordiamo cosa è successo in piazza per lo sgombero di Ascatasuna? Ce lo ricordiamo di qualcuno munito di martello contro le forze dell'ordine? Non ho sentito tutta questa voglia di dissociarsi e condannare quei gesti, perché siete sempre quelli della doppia morale.
2: Facciamo un'intervista insieme alla vostra
1: Presidente. Tanto la collega come sempre adotta il principio del rispetto e del dialogo civile, quindi
2: non
1: bisogna
2: posso
1: sempre alzare i toni,
2: poi
1: quando non riuscite a controbattere alzate i toni, sono cose che vi danno fastidio perché questa è la realtà. Una sua collega di lista ha fatto il dito medio ai cittadini, ha legittimato e giustificato come dissenso inserire il volto del rettore Delfino e dei ministri dentro un mirino dicendo che è mero dissenso.
2: Allora,
1: voi siete questi, giustificati un consulente LGBTQIA+ contro le discriminazioni, che dà dei razzisti e degli omofobi ai cattolici, che dice ai cittadini che sono scesi in piazza per la sicurezza che sono dei topi di fogna. Questa è la realtà, basta vedere i social, i giornali.
3: Ma vi dà fastidio
1: per me possiamo parlare di qualunque tema, non c'è il tema della serata, parliamo di tutto, diciamo le idee, parliamo di fatti concreti, perché raccontate, parliamo di Darsena. Abbiamo fatto una commissione dove per renderla accessibile. L'assessore Viscogliosi ha fatto intervenire, a detta dei residenti cittadini che erano lì, 3 giorni di presidi fissi, di passaggi di polizia locale che non avevano mai visto per renderla accessibile.
4: Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
6: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: I can't believe it.

0: Il suo sito primocanale.it. Di che cosa si tratta, Andrea?
1: Sì, perché in qualche modo affrontiamo ancora le problematiche che vive AMT con i diversi problemi dei servizi e tra i diversi segnalati anche quello della metropolitana di Piazza Sarzano Sant'Agostino, quindi in pieno centro a Genova, dove ormai da mesi non funzionano più le scale mobili. Si tratta di una delle stazioni della metropolitana che si trovano più a profondità. Una prima scala mobile effettivamente appena usciti dal treno funziona, tutte le altre però no, si parla di 27 metri, quindi la differenza è di praticamente come un palazzo di 9 piani. È l'unica alternativa, o meglio le alternative sono due: la prima ovviamente è quella dell'ascensore, un unico ascensore da prendere con ovviamente le attese del caso, o l'alternativa, l'altra, è quella di fare le scale. Le abbiamo contate, sono ben 123 scalini da fare per arrivare in superficie in Piazza Sarzano, quindi un problema che molti utenti stanno registrando e segnalando da questo punto di vista, che testimonia in qualche modo le problematiche che vive l'azienda di trasporto pubblico genovese.
0: Grazie Andrea, e adesso parliamo di Ponte Morandi. Giovedì 16 luglio ci sarà la sentenza del processo, sentenza di primo grado, tanta l'attesa non solo per i familiari, avete visto insomma che stiamo rivivendo anche attraverso le pillole del nostro archivio storico quello che è accaduto quasi 8 anni fa, quel 14 agosto 2018, quando morirono 43 persone. Non ci dobbiamo dimenticare che oltre 200 furono le persone sfollate, che persero la propria casa, senza anche qui parlare di quelli che furono tutti i danni economici che la città e la regione ebbe. Dopo 4 anni finisce il processo, a rischiare la pena più pesante Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di ASPI, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi. Dopo di lui a rischiare sono gli storici responsabili delle manutenzioni di Autostrade per l'Italia e di SPEA, che si sono succeduti dagli anni 90 fino al 2018, tutti con richieste pene superiori ai 10 anni. Il servizio di Michele Varini.
2: Giovedì 16 luglio, dopo 4 anni di processo, i giudici Lepri, Baldini e Polidori emetteranno la sentenza per il crollo di Ponte Morandi, che nel 2018 ha provocato la morte di 43 persone. I magistrati Cotugno e Airoldi hanno chiesto per i 57 imputati quasi 400 anni di carcere. La pena più pesante è 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. I magistrati considerano Castellucci il regista della filosofia a risparmio di ASPI, per questo è stato rinviato l'intervento di messa in sicurezza della Pila 9 che ha provocato il crollo. La difesa di Castellucci, che si è definito responsabile ma non colpevole, definisce il manager un capro espiatorio perché lui non si occupava delle ispezioni e le colpe del crollo, come affermano tanti imputati, sono i difetti costruttivi nascosti. Le pene più elevate sono state richieste non a caso per gli storici responsabili della manutenzione di ASPI, da Michele Donferri Mitelli a Gabriele Camomilla. Donferri rischia 15 anni e 6 mesi. Deve anche rispondere del fatto di essere stato fra i firmatari di una relazione che, dopo la messa in sicurezza delle pile 10 e 11, garantiva che la 9 non fosse a rischio e il ponte sicuro sino al 2030. 14 anni sono stati chiesti per Gabriele Camomilla, ultra ottantenne, memoria storica della manutenzione di ASPI. Per i PM era il fautore dei controlli a distanza che non garantivano verifiche adeguate. Per il suo legale, individuare il difetto di costruzione nascosto sulla pila 9 era impossibile, essendo diverso da quello delle altre due pile. Era come prevedere un incidente stradale provocato da un'astronave che atterra all'improvviso davanti a un automobilista. Mauro Malgarini, dal 94 al 2011 direttore manutenzione opere strutturali di Autostrade, rischia 13 anni e 6 mesi, ma per il suo legale è come accusare un cameriere di non essersi accorto che il barista avesse versato del cianuro nella tazzina. Rischia 13 anni Maurizio Ceneri, ex dirigente di SPEA Engineering, la società controllata da ASPI, incaricata del monitoraggio. Lui, etichettato dai PM come coccolino, avrebbe edulcorato il report sullo stato del Morandi.
0: E vi ricordo che, scusa Andrea Rocchiccioli, intanto ti faccio gli auguri per il tuo compleanno, ero distratta e quindi sono partita prima. Allora, dicevo, vi ricordo che giovedì a partire dalle 8 seguiremo con collegamenti, interviste, ricordi di quel 14 agosto tutta la giornata, in attesa della sentenza che dovrebbe avvenire fra primo pomeriggio e metà pomeriggio, anche se non c'è ovviamente una certezza. Torno però adesso da Aurora Bottino per parlare della nuova maglia del Genoa. Aurora.
3: Esatto, Tiziana, perché da stamattina sui social parlano

0: Tutti i tifosi di questa nuova maglia per la stagione 2026-2027. Parliamo di una maglia che affonda le sue radici nella storia del Genoa, guarda al passato per celebrare una delle pagine più iconiche della storia rossoblù. Il progetto nasce dalla volontà di reinterpretare in chiave contemporanea alcuni dei codici estetici degli anni 90, con un chiaro riferimento al 35esimo anniversario della storica vittoria di Anfield, quando il Genoa divenne la prima squadra italiana a espugnare il campo del Liverpool in una competizione europea. E appunto lo potete vedere dal video che è stato pubblicato sui social del Genoa, una nuova casacca che recupera diversi elementi che hanno segnato quell'epoca, quindi il classico colletto polo con la lavorazione jacquard nei colori sociali, così come lo stemma che torna completo sul petto dopo una stagione in cui era stato protagonista il grifone stilizzato. Ritorna anche il rosso acceso sulla metà destra della maglia, una scelta che richiama proprio le divise storiche, dopo che nelle ultime due stagioni invece era stata caratterizzata da una tonalità differente. E sul retro del colletto, come sempre un dettaglio importante, compare il motto "dall'inizio per sempre", un richiamo all'identità del club più antico d'Italia e al forte senso di appartenenza che lega la squadra con i suoi tifosi. A te.
1: Grazie Aurora, e noi adesso andiamo a vedere dove sta prendendo un po' di fresco, un po' di refrigerio da questa calura Elisabetta Biancalani, vista di presa diretta. Buongiorno Elisabetta, dove ti trovi?
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Guardate che paradiso, mi trovo nel comune di Castiglione Chiavarese, in mezzo ai boschi raggiungibili attraverso uno sterrato. Siamo a circa 25 minuti da Sestri Levante, ma con questa calura, con questo bollino arancione per caldo, si può trovare un po' di refrigerio anche non solo in mare, ma nei corsi d'acqua come fiumi o laghetti. E questo è l'obiettivo della nuova puntata di mercoledì sera di Viaggio in Liguria. Parleremo proprio di bagnetti nell'acqua più fresca. Io sono con Claudio Cafferata di Castiglione Chiavarese. Claudio, intanto la natura porta i segni di questa siccità, da cosa ce ne accorgiamo in luoghi come questo che di solito hanno colori un po' diversi?
3: Sì, sicuramente. Noi non abbiamo mai visto in questo nostro territorio il colore dell'erba sfalciata, se vedete è quasi rossa, ma questo si nota benissimo nei campi dove è stato sfalciato il fieno, e il colore, io non ho mai visto un colore così rosso.
2: Ecco, i corsi d'acqua li stiamo scoprendo insieme adesso. Questa qua è la Valle del Frascarese, molto nota per proprio l'abbondanza di acqua, ma adesso mi sembra che sia un po' più bassa di quanto di consueto. Vero Claudio?
3: Sì, anche queste sorgenti cominciano a essere in difficoltà. Purtroppo abbiamo un periodo da un mese a questa parte che non abbiamo avuto acqua piovana, e quindi le sorgenti cominciano a essere in difficoltà. Quella qua sulla destra, ad esempio, è proprio la sorgente, quella che sgorga qua.
2: Ecco, l'acqua sicuramente, mettendoci i piedi dentro, è bella fresca rispetto a quella che troviamo anche in mare, ma non è l'acqua gelata che di solito si percepisce proprio quando si va all'interno dei fiumi. Questa sorgente è ancora attiva?
3: Questa sorgente sì, ed è quella che poi viene utilizzata giù in basso nei paesi per l'irrigazione.
2: Ecco, se continuasse questo caldo potrebbero esserci problemi per le zone come questa, dove ancora la coltivazione è molto diffusa.
3: Difatti finora riescono ancora con questa acqua a tenere irrigati i campi, perché abbiamo visto soprattutto in questa parte qua che è pianeggiante, ci sono dei campi di gran turco, pomodori, c'è un po' di tutto. La gente viene ancora a coltivare qua.
2: Bene Claudio, grazie. Noi vi do appuntamento a mercoledì sera per tuffarvi con me nelle acque, speriamo fresche, dei laghetti della zona dell'entroterra del Tigullio. A te.
1: E insomma, bene Betta, vedremo poi tutto il tuo racconto in presa diretta domani sera. Intanto ti sei presa un po' di fresco, e adesso andiamo a fare il punto con il podologo, perché le calzature, le scarpe, soprattutto anche d'estate, sono molto importanti. Come bisogna comportarsi con l'infradito? Andiamo ad ascoltare.
4: Un consiglio estivo, dato che

0: tendiamo a mettere tante scarpe aperte, spesso l'infradito. Quando andiamo al mare ci teniamo l'infradito, andiamo a cena, facciamo la passeggiata dopo cena. L'infradito non è fatta per camminare a lungo, ma è semplicemente un tipo di calzatura che ci aiuta per brevi tratti. Quindi io lo consiglio veramente dall'ombrellone per andare in riva al mare e non di più, perché portato troppo a lungo può creare delle tendinopatie, delle metatarsalgie, quindi dei problemi al piede, perché non è fatto per camminare troppo a lungo con il piede. Quindi mettere assolutamente l'infradito, ma cercare poi nelle camminate di utilizzare una scarpa, diciamo, un po' più strutturata. Un sandalo è meglio, un sandalo, diciamo, che blocchi di più la base del piede, quindi invece che con soltanto, parliamo delle donne, una fibbietta, più fibbiette, quindi che ci dia un po' più la sensazione del piede aderente alla suola rispetto all'infradito.
1: Allora, sulla spiaggia di Voltri ci saranno le infradito o non ci saranno le infradito? Allora, intanto vediamo qual è la situazione con Franco Nativo sulla spiaggia dei bambini. Giusto Franco, buongiorno.
2: Oggi per Primo Canale Racconta l'Estate siamo a Voltri e vi presentiamo la spiaggia dei bambini con tantissimi servizi.
3: La spiaggia dei bambini funziona adesso con questi gazebo che vedete, che sono degli ombreggianti fissi per tutta la stagione estiva, da giugno a settembre. Vengono prenotati dai centri estivi, di solito dal lunedì al venerdì, qualche volta anche nei fine settimana, dipende dalla programmazione dei centri. Noi mettiamo a disposizione dei bagnini, così i centri estivi possono fare il bagno. Quando non ci sono i centri estivi, la spiaggia rimane aperta per le famiglie, con le zone ombreggianti per bambini e famiglie. Abbiamo un aumento vertiginoso, evidentemente il bisogno di estate, di mare, non trova sbocco altrove. E abbiamo dei numeri altissimi, nonostante abbiamo anche aumentato i gazebo. La cosa importante da dire è che abbiamo anche due gazebo dedicati ai disabili, anche adulti, e che il Comune di Genova integra questo servizio con personale suo, sia per disabili che di salvamento, con il progetto Spiaggia Inclusiva. Lo spazio è attrezzato per disabili motori, nel senso che anche se non si vede, dal parcheggio alla spiaggia non ci sono barriere, perché negli anni insieme al Comune abbiamo lavorato ai livelli, agli accessi, poi abbiamo sedie e dotazioni per disabili, e quindi da questo punto, e poi c'è il personale col Comune di Genova di assistenza bagnanti disabili fisici. I disabili, diciamo, psichici o cognitivi generalmente hanno dei loro accompagnatori, abbiamo anche loro, però loro danno meno problemi da un punto di vista logistico, diciamo, anche se l'organizzazione ordinata per gazebo aiuta tutti a essere più come dire, tranquilli nella logistica.
1: Sicura Franco che tu ti stia facendo un bel tuffo in questi minuti. Io vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia e in Liguria per la presenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano. Clima molto caldo e piuttosto afoso anche sulle nostre località rivierasche, con massime che superano i 30 gradi, valori ben più alti sulle zone interne. Tuttavia un po' di instabilità questo mercoledì potrà interessare, oltre che alle Alpi e la Valpadana, anche parte della Liguria, soprattutto le aree appenniniche, con sconfinamenti verso la costa in serata. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, dove la giornata sarà nel complesso ben soleggiata, soprattutto sulle zone costiere. Qualche annuvolamento sulle aree interne, ma basso rischio di fenomeni se non qualcosa di molto localizzato tra pomeriggio e sera. A seguire sulla provincia di Savona, giornata che inizia in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più qualche nuvola sparsa sulle aree costiere, ma tra pomeriggio e sera si sviluppa qualche acquazzone

temporale, soprattutto sulle aree interne, che potrà poi localmente sconfinare anche verso la costa, verso il capoluogo di provincia. Andiamo a vedere poi il dettaglio della provincia di Genova, con una giornata anche qui inizialmente soleggiata, ma nel pomeriggio e in serata quazzoni e temporali impegneranno in larga misura le zone appenniniche, possibili sconfinamenti anche alle aree costiere, soprattutto in serata. Clima comunque molto caldo, con massime anche intorno ai 35 gradi sulle aree interne. Sul Tiguglio la situazione è più stabile, giornata ben soleggiata praticamente ovunque. Qui è basso il rischio poi di sconfinamenti dei fenomeni in serata, che si limiteranno appunto alle zone appenniniche più interne. E infine concludiamo con la provincia di La Spezia, giornata caratterizzata da cieli sereni a poco nuvolosi. Qualche nuvolamento al pomeriggio sarà possibile in Appennino sulla Valvara, ma con basso rischio di fenomeni. Giovedì le condizioni meteorologiche si mantengono stabili, soleggiate per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Farà ancora molto caldo, con temperature massime superiori ai 30 gradi ovunque, molta afa sulle zone costiere, valori anche vicini ai 35 gradi sulle zone interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Numero unico emergenza, in che comune ha bisogno? Genova? Numero unico emergenza, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, è il numero unico di emergenza, ha bisogno?
1: Sì, guardi, è venuto giù il ponte del Morandi, è venuto giù.
0: C'è stato un crollo?
1: Sì, il ponte Morandi, è venuto giù la campata quella che ha sul fiume.
0: Allora, ponte Morandi, via Fillac quindi?
1: Sì, via Fillac, sì, la campata che è sul fiume, è sulla ferrovia, è sull'Ansaldo.
0: Ma allora le passo, ci sono persone ferite?
1: Non lo so, guarda, io abito qui e ho visto venire giù il ponte, è rimasto tutto, è venuto giù, le due campate centrali sono venute giù.
0: Allora, ponte Morandi, rimanga in linea.
2: Sì. È venuto giù il viadotto della Morandi.
3: È venuto giù?
2: È venuto giù il viadotto della Morandi. Autostrada.
3: Sì.
2: Avete già notizie? Avete già allerte?
3: Allora, sì. Allora, viadotto, come si chiama lei?
2: Ah, mi chiamo da via Mansueto, lo vedo qua dalla finestra.
3: Allora.
2: Ora non si vede più niente.
3: Sì, passo alla polizia, rimanga lì.
2: Sì, grazie.
4: Pronto, numero unico emergenza?
5: E sente, è crollato il ponte Moranto!
4: Come è crollato?
5: È crollato! Come è crollato? Vai a chiedere perché è crollato! Quindi pensa a dare l'allarme subito prima che cadano un migliaio di macchine giù!

0: Al centro ci occupiamo dei temi di attualità e al centro di tutti i nostri discorsi in queste ultime ore è tornato il caldo con temperature in aumento e un bollino rosso per la giornata di giovedì. Ne parliamo con Ernesto Palumeri, geriatra responsabile della prevenzione danni in ondate di calore di Regione Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori.
0: È ancora presto per dire se sarà una nuova ondata di calore, ma ci andiamo vicino. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Che cosa state vedendo, insomma, con queste temperature?
1: Allora, nei giorni scorsi, diciamo, c'è stato un miglioramento delle condizioni grazie anche a una riduzione notevole del tasso di umidità, che però adesso pian piano risale. Siamo sotto il sole e il regime di brezza funziona fino a un certo punto, riesce ad abbassare un po' anche stanotte l'umidità, ma le temperature rimangono ancora un po' alte, non c'è molta escursione termica.

0: Per cui quando alle 6 del mattino, nonostante l'umidità sia accettabile, comunque arriviamo con già 25 gradi sotto il sole di luglio, e indubbiamente le temperature aumentano e aumenta soprattutto il tasso di umidità, perché spirano venti da sud che attraversano il Mar Tirreno, e mentre magari in Sicilia sono secchi, qui in Liguria diventano umidi. Adesso l'ultimo dato dell'aeronautica militare ci dà 28 gradi, che non sono tantissimi, con 84% di umidità, per cui la temperatura percepita supera abbondantemente i 35 gradi.
1: E perché quindi, poi è questo che noi un po' ci frega, no? Nella nostra regione a Genova, è questa umidità.
0: Difficilmente Genova ha quelle puntate che si vedono sui giornali, 35, 36, 37, molto difficile. Però in compenso i tassi di umidità durante il giorno, proprio perché spira vento da sud, diventano alti, e poi quello che noi percepiamo, cioè il nostro organismo, e quindi le conseguenze sull'organismo sono legate alla temperatura percepita, che è la combinazione fra umidità e temperatura misurata.
1: In questi giorni c'è differenza fra la costa e l'entroterra? Cioè il termometro salirà e salirà comunque dappertutto, oppure ci saranno delle zone dove si potrà stare un pochino meglio?
0: Ma sicuramente alcune, non tutte le zone dell'entroterra sono meno colpite. Oggi ad esempio abbiamo un altro record, ahimè, ovvero sia quello dei comuni che sono in allerta per i lavoratori che fanno lavori pesanti all'esterno, che abbiamo raggiunto il 72% dei comuni della Liguria. Quindi tutti i comuni diciamo della Riviera sono interessati, più anche molti comuni dell'entroterra, soprattutto nella provincia di Savona e nella provincia di La Spezia, molti comuni anche dell'entroterra sono interessati.
1: Si salvano. Ricordiamo che cosa implica, che cosa comporta?
0: Beh, comporta che c'è un'ordinanza del Presidente della Giunta regionale, per cui in quei comuni dove è segnalato un rischio alto bisogna interrompere le attività lavorative dalle 12 alle 16.30.
1: All'esterno.
0: All'esterno. Parimenti anche chi fa attività fisica all'esterno, magari per motivi di divertimento, in realtà sarebbe bene che non facesse questa attività, perché l'attività fisica durante le ore molto calde può essere pericolosa.
1: Anche perché di solito parliamo sempre, no, di anziani, persone fragili, ma quando ci sono queste temperature con il bollino arancione come oggi e domani, o con il bollino rosso come giovedì, è il corpo anche di una persona normale che non ha problematiche che viene, diciamo così, sottoposto ad uno sforzo notevole.
0: Certo, assolutamente. Quindi troviamo anche i colpi di calore anche in persone non particolarmente anziane o fragili.
1: Palumeri, abbiamo iniziato da fine maggio ed era già, diciamo, un'eccezione, poi un'ulteriore ondata di calore, insomma quella lunga 10 giorni a fine giugno. Il sistema a fine giugno ha retto, sia per quanto riguarda, insomma, certo un numero di accessi in pronto soccorso che è aumentato, ma numeri di colpo di calore e di disidratazione comunque ridotti rispetto al numero di anziani che abbiamo nella nostra regione. Come sta andando in questi giorni? Perché poi sappiamo che abbiamo imparato che sono sempre i giorni successivi, no?
0: Sì, noi diciamo che c'è una, si chiama latenza, ovvero sia un ritardo di circa 48-72 ore dall'inizio di un'ondata di calore per cominciare a osservare eventuali segni di disagio fisico, e come ci sono poi altri 3 giorni di coda quando l'ondata di calore è finita. E i dati che noi abbiamo, sia per quanto riguarda gli afflussi ai punti di pronto soccorso, sia per quanto riguarda anche la mortalità sul comune di Genova, ci dicono che l'afflusso al pronto soccorso nell'ultima ondata di fine giugno, primo di luglio, sono aumentati negli ultimi 2 giorni. Gli ultimi 2 giorni abbiamo avuto, mentre negli altri 7 giorni di ondata di calore gli afflussi sono stati nella norma, quindi c'è stato complessivamente un leggerissimo aumento. Lo stesso si può dire

0: Per quanto riguarda la mortalità del mese di giugno è negli standard di variazione di quello che è il mese di giugno ordinario. Abbiamo confrontato anche i dati dell'ondata di calore dell'anno scorso, che è stata molto simile, è durata 10 giorni fra la fine di giugno e i primi di luglio, come questa qui, e i dati sono sovrapponibili. Anzi, c'è stata una leggerissima riduzione della mortalità, ma molto lieve.
1: Senta Palumeri, giovedì ci si aspetta quindi che sarà effettivamente il giorno più infuocato, un po' per l'umidità e un po' per le temperature, di quelle che finora abbiamo vissuto?
0: Sicuramente può essere, perché se continua questo trend, sicuramente andiamo verso un progressivo aumento. Non abbiamo ancora, perché siamo a un giorno e mezzo di caldo, quindi anche oggi probabilmente non raggiungeremo temperature percepite superiori ai 40 gradi, però verosimilmente domani potrebbe essere. E dopodomani chissà, c'è un bollino rosso, però
1: più un rosso di così non si può mettere,
0: lo
1: più
0: so, però anche le previsioni a 48 ore poi vengono spesso modificate. Anche ieri davano per domani un giallo, che invece è molto più intenso,
1: però
0: come
1: però
0: colore.
1: Più rosso non può essere,
0: più di rosso non c'è, anche se nella mia scala c'è un valore superiore al rosso, che sono valori estremi che per fortuna credo siano stati raggiunti una sola volta nei 20 anni che ho maturato.
1: Che è quel famoso 28 giugno?
0: Non mi ricordo.
1: Ah no, vabbè, no, credo che sia quello. Allora, ricordiamo ancora una volta in conclusione, Palumeri, i consigli, perché tante volte lo abbiamo detto, quelli che possono sembrare dei consigli banali sono quelli che hanno fatto sì di fare cultura in questi anni e dal 2003 ad oggi portare ad una riduzione, insomma, della mortalità di quello che si è visto. Quindi non sono consigli banali, ma sono consigli che vanno seguiti per tutte le età, in particolare ovviamente per persone più anziane e fragili, che sono quelli, così come bambini piccoli e le donne in gravidanza, no? Che sono quelli più sensibili. Quali sono?
0: Sono sostanzialmente quello di assicurarsi un apporto di liquidi significativo, perché quando ci sono queste situazioni si perdono liquidi, perché per fortuna diciamo sudiamo, perché se non sudassimo moriremmo, in quanto la temperatura del corpo andrebbe a livelli, però perdendo liquidi bisogna reintegrarli, perché nel 2003 noi avevamo esaminato tutte le cause di morte e le cause di morte principali erano da ricondurre alla disidratazione, e quindi bere. Evitare di esporsi al sole diretto, quindi noi diciamo banalmente evitare di uscire, di esporsi al sole diretto nelle ore centrali della giornata, noi consigliamo dalle 11 in avanti, formalmente si dice 18, ma in questi giorni abbiamo visto che prima che il sole riduca la sua forza bisogna arrivare anche alle 19, alle 20. Cercare di fare aereare i locali durante la notte e di chiudere invece le imposte durante il giorno, in modo da raffrescare il più possibile. Per chi ha il climatizzatore raccomandiamo di non mettere il termostato a temperature inferiori ai 24 gradi, quindi minimo 24, ma anche con 25 si può avere comfort in casa, perché il climatizzatore deumidifica anche. L'uso del ventilatore, molti me lo chiedono, non è particolarmente consigliato. Bisogna ricordarsi che se nei casi eccezionali in cui la temperatura misurata arriva a 37 gradi, la perdita di liquidi che si ha usando il ventilatore può essere pericolosa, e quindi sopra i 37 gradi usarlo con molta cautela e soprattutto controllare la perdita di liquidi, perché è sconsigliato, perché noi lo mettiamo nei consigli che diamo soprattutto alle strutture dove sono ricoverate persone molto fragili. Ci sono poi, c'è un problema legato ai farmaci. Quello che mi raccomando io è di non autoridursi i farmaci, ma di parlare col proprio medico. Alcuni farmaci possono essere ridotti, altri possono

0: essere sospesi, soprattutto quelli che bloccano il sistema parasimpatico. Bisogna stare attenti, perché il parasimpatico è quello che ci fa sudare, quindi se noi blocchiamo il parasimpatico non sudiamo e la temperatura aumenta. Il cibo deve essere un cibo leggero, quindi noi sconsigliamo le mangiate con grassi, animali, salumi, ma deve essere molto...
1: L'impepata di cozze sulla spiaggia o le lasagne al forno sulla spiaggia a 40 gradi.
0: Certo. È sulla spiaggia al sole che va a evitare, si può anche mangiare l'impepata
1: però
0: di cozze.
1: Però con l'aria condizionata.
0: Vestire con tessuti vegetali, quindi lino, cotone, e preferire colori chiari perché attirano meno i raggi solari. Non fare attività fisica pesante durante le ore centrali della giornata, anche per chi sta bene, lo eviterei, perché non è bello andare al pronto soccorso.
1: Grazie ad Ernesto Palumeri, buona giornata a lei.
0: Grazie.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah! Ma qua ci sono degli amici speciali.
4: Donare sangue
5: significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: A pochi giorni dalla sentenza per il processo del crollo di Ponte Morandi, vado a salutare Emanuele Diaz, fratello di Henry, una delle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi. Buongiorno Emanuele.
1: Buongiorno Cristiana.
0: Allora, lei ha seguito tutte le udienze, non solo del processo, ma anche degli incidenti probatori. Che significato ha per lei questa sentenza? Come sta vivendo queste ultime ore?
1: Mi sento orgoglioso di aver potuto difendere mio fratello, di in parte aver evitato che la sua voce fosse silenziata completamente dall'agire scomposto ed imprudente da parte degli imputati e dei loro avvocati, perché ricordiamo che c'è stata una tragedia sì il 14 d'agosto del 2018, ma ci sono stati tanti elementi molto sgradevoli nelle ore successive, nei mesi successivi, negli anni successivi, perché è vero che si parla di un processo durato 4 anni, ma spesso ci dimentichiamo di elencare gli altri 4 anni dedicati agli incidenti probatori. Ricordiamo che tutta questa vicenda giudiziaria iniziò nel settembre del 2018. Sicuramente queste ore sono difficili, perché non sono ore semplici da vivere. Ci sono tante risposte che hanno bisogno di una risposta esemplare, ad esempio il tema dell'assicurazione per 300 milioni in caso di crollo fatta da Autostrade per l'Italia proprio sul Ponte Morandi, ed è stata infatti l'unica opera assicurata da loro in caso di un incidente del genere. Il tema che riguarda il catalogo dei rischi, dove il Morandi veniva classificato come a rischio crollo per ritardi nelle manutenzioni già dal 2013, dove c'era anche una spiegazione dove questi lavori dovevano essere realizzati prima del 2018. Quindi sono tutte questioni che in questo momento mi turbano, mi creano un malessere specifico, perché ho visto come alcuni degli imputati sono già stati condannati giustamente per un'altra strage. Ricordiamo che non si parla soltanto dei morti per il crollo del Ponte Morandi, si parla anche di tanti altri morti che ci sono stati.

0: state durante la gestione di Giovanni Castellucci e della famiglia Benetton, perché ricordiamoci che condannare Castellucci è condannare la famiglia Benetton.
1: Emanuele, senta, lei in questi anni ha ascoltato perizie, testimonianze, ricostruzioni tecniche. All'inizio, insomma, mi ricordo, Primo Canale è sempre stato al vostro fianco, al fianco dei familiari delle vittime. Quasi sembrava impossibile riuscire ad arrivare ad una sentenza. Qual è stato il momento più difficile per lei?
0: Non ci sono dubbi che il momento più difficile sia stata la fase dedicata ai consulenti di Autostrade e di Spea. Spea è la società che era incaricata della sorveglianza e spesso anche della manutenzione dell'opera, perché durante questi lunghi mesi questi signori, questi professionisti, coloro che si definiscono gli esperti in assoluto dell'ingegneria, hanno cercato di mostrare una realtà che non era compatibile con i fatti. Hanno cercato di raccontare una storia che non era compatibile né con il crollo né tantomeno con i morti, che non era compatibile proprio con una gestione che si è compreso fosse predisposta alla distruzione.
1: C'è stato un giorno tra tutte le udienze in cui ha pensato proprio di non farcela, un momento, una parola, un'immagine? Ci sono stati anche, insomma, i sopravvissuti, i loro racconti. Immaginare quelli che sono stati gli ultimi istanti di suo fratello, in cui lei ha detto forse non ce la faccio. Che cos'è che invece l'ha fatta restare lì in ogni udienza, non solo del processo, ma come dicevamo anche nei mesi degli incidenti probatori?
0: Il momento peggiore è stato quando il signor Luigi, cioè l'autista del camion della Basco, Fiorillo Luigi, venne a raccontarci gli ultimi attimi prima della tragedia. Infatti c'è stata una frase che ha distrutto una parte dentro di me, quando lui spiegò che si salvò perché una vettura gialla lo sorpassò, lo costrinse a rallentare quel poco che basta per salvarsi la vita. In quella vettura gialla viaggiava mio fratello, quindi paradossalmente l'ultima azione involontaria di mio fratello fu salvare una vita. Quindi in quel momento veramente ho sentito come un qualcosa dentro di me finiva per morire, perché sentire la voce dei superstiti è stato come sentire gli ultimi attimi vissuti da mio fratello, perché i rumori, il rumore della pioggia, i rumori forti dei blocchi che si scontravano, le urla e la speranza di non morire. Tutte queste vicende le ha vissute mio fratello in prima persona. Diversamente dai superstiti, sappiamo che il suo corpo fu distrutto e la vita finì lì.
1: Emanuele, lei si aspetta, che cosa si aspetta? E secondo lei le 43 vittime, compreso suo fratello, avrà giustizia?
0: Tiziana, noi avremo una giustizia, ma per quello che è stato il dibattimento, per quella che è stata la storia raccontata dalle carte, abbiamo compreso che giustizia sarebbe stato evitare questa tragedia. Noi avremo delle risposte, noi di qui in avanti potremo utilizzare questa sentenza per cercare di arrivare anche ai vertici, per cercare di arrivare a quelle risposte che si sono dove le domande si sono configurate in questi anni. Sicuramente non cambia purtroppo il momento iniziale, perché infatti questa lotta non è soltanto per la verità e per garantire comunque un rispetto alle vittime, alla vita in generale, ma è anche per cercare di costruire una versione della sicurezza diversa.
1: Chi era suo fratello Henry Emanuele, e se oggi potesse parlare direttamente con lui in queste ore che insomma la separano dalla sentenza, che cosa direbbe a Henry?
0: Direi soltanto: Henry, non ti ho abbandonato, tuo fratello non ti ha proprio abbandonato, è riuscito a trovare le porte, forse sei stato te a darmele per non abbandonarti, per garantirti almeno delle risposte e per poter dirti puoi riposare in pace.
1: Grazie ad Emanuele Diaz. Giovedì 16 luglio Primo Canale dedicherà la giornata interamente alla

0: partenza, ma ripercorreremo quel giorno insomma con voi, così come stiamo facendo da quasi 8 anni, perché poi la sentenza arriverà a meno di un mese dall'8° anniversario. Grazie ad Emmanuel Diaz.
1: Grazie a voi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: Son felice!

0: Per il nostro viaggio in giro per il mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo ad Abu Dhabi oggi negli Emirati a salutare Alberto Sommer. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Genova, è arrivato ad Abu Dhabi e di che cosa si occupa?
1: Allora, sì, diciamo che è molto semplice come storia. Io sono un agente immobiliare e a Genova da molti anni e niente, ma come paventata l'opportunità di svolgere la professione qua negli Emirati e ho deciso di cogliere l'occasione al volo. Anche perché qua è un mercato abbastanza dinamico, molto molto interessante, dagli sviluppi molto interessanti.
0: È un mercato molto interessante perché un po' tutto il mondo guarda agli Emirati.
1: Diciamo che c'è tutto in costruzione, per cui è completamente diverso. Qua si vende offline praticamente alla carta, vengono lanciate nuove cittadine, tra virgolette, e le opportunità non mancano. Un mercato internazionale, qua vivono circa 250 nazionalità diverse e quindi è un mercato molto molto stimolante, tutto in crescita, abbiamo un sacco di cose che stanno per arrivare nella città, è una crescita esponenziale anno dopo anno nonostante la situazione geopolitica attuale che speriamo termini presto.
0: Ecco, nonostante la situazione geopolitica però c'è uno sguardo al futuro che continua anche concretamente con nuovi progetti.
1: Guardi, qua non hanno mai smesso di costruire né di lanciare progetti. Ad esempio parlo di Disney World, hanno annunciato, hanno confermato il progetto, verrà costruito a Yas Island. Di qualche settimana fa anche il parco a tema Harry Potter e poi una cosa magnifica, la sfera che verrà praticamente fatta come quella di Las Vegas.

0: ovviamente con i canoni degli Emirati, quindi ancora più grande, ancora più
1: Ancora più grossa, più
0: spettacolare.
1: alta, più tutto.
0: Assolutamente, qua gli piace fare le cose in grande. A giorni, a mesi verrà inaugurato il Guggenheim, è già presente il Louvre, per cui insomma, qua i progetti non mancano.
1: È una città insomma che non si ferma mai. Ma come si vive nella quotidianità ad Abu Dhabi?
0: Guardi, io devo dire la verità, mi sono trovato sin dal primo momento molto molto bene, pur essendo un paese musulmano, islamico, qua appunto, dicevo prima, vivono 250 persone di nazionalità diverse e hanno un'integrazione incredibile. Qua abbiamo una piazza dove c'è una sinagoga, una moschea e una chiesa, e tutte le religioni, tutte le persone condividono e rispettano l'uno l'altro. È una cosa meravigliosa, c'è da imparare, su questa cosa qua c'è da imparare, specie alla luce dei fatti di quello che vedo e sento purtroppo in Italia, a Genova nello specifico.
1: Eh sì, certo, è una delle cose, no, che colpisce di più quando per esempio si viene a visitare Abu Dhabi, così come Dubai, gli Emirati, o insomma paesi
0: Troviamo la
1: come
0: moschea più
1: Singapore,
0: grossa
1: così
0: del
1: come
0: mondo.
1: la sicurezza, no? Da una parte
0: Ah, la
1: l'integrazione, dall'altra la
0: sicurezza.
1: sicurezza.
0: Sicurezza e senso proprio di tranquillità. Non hai mai la percezione di avere un pericolo, uno scippo, una persona, non nessuno chiede l'elemosina, le strade sono pulite, non litighi neanche in autostrada, neanche in macchina litighi, eppure c'è un traffico. Sono strade molto trafficate, per cui qualcuno che ti taglia la strada, cioè, ma non senti mai nessuno, una parola fuori posto. C'è proprio un rispetto, una cultura del rispetto della persona. Questo è incredibile. Questa è la
1: Senta,
0: prima cosa che salta all'occhio.
1: nella quotidianità, si riesce a vivere anche normalmente oppure Abu Dhabi, così come Dubai, lei lo sa meglio di me, hanno, no, questa nomea solo di influencer, straricchi, ristoranti stracostosi. Allora ci aiuti un po' a capire che cosa è vero e
0: C'è
1: che
0: di
1: cosa non è
0: tutto.
1: vero, c'è un po' di tutto.
0: Qua c'è di tutto, assolutamente. È ovvio che comunque, visto l'alta qualità dei servizi e comunque le strutture, anche le case, ora sto vedendo degli appartamenti, delle ville che non mi sarei mai immaginato, piscine sui tetti, piuttosto che posto per l'elicottero. Insomma, e se vuoi il lusso, sicuramente qua lo trovi, perché hanno degli standard incredibili. Però in realtà poi anche la gente normale, la gente comune trova il suo spazio, ci sono le spiagge pubbliche, i ristoranti normali, tra virgolette, c'è un po' di tutto, ecco. È ovvio che è focalizzato, cerca le persone con un'alta capacità di spesa, sono invogliate a venire qua a portare la propria famiglia perché la sicurezza e la tranquillità, oltre al fatto di non pagare tasse. Per cui, insomma, anche quello fa.
1: Ecco, vabbè, certo. Senta, dal punto di vista di rapporti umani, in un paese, in una città dove insomma ci sono oltre 200 nazionalità, si fa poi amicizia fra expat, fra italiani, si riesce a instaurare diciamo delle relazioni? Magari sappiamo che spesso qualcuno può venire lì per un tot di anni, poi va via.
0: C'è molto turnover, assolutamente. Le relazioni sono un pochino più difficili, diciamo, rispetto a quello che possiamo avere in Italia, a Genova, ma proprio per come è configurato, secondo me, è una città. Non esistono piazze, non ci sono punti d'aggregazione, però gli amici in palestra, piuttosto che i clienti, i compagni, le cose così, le trovi e c'è un forte senso d'appartenenza, ecco.
1: Senta, il
0: Quello
1: mercato
0: sì.
1: immobiliare in questo momento, chi è che la fa da padrone? Cioè, chi sono le persone adesso, le nazionalità che vengono a investire ad Abu Dhabi?
0: Beh, sicuramente i local e comunque i paesi del Golfo. Parlo di Arabia Saudita, Kuwait, Qatar e questi paesi qua. Svizzeri anche. Gli europei dopo l'inizio del conflitto hanno leggermente mollato un pochino la presa dal mio punto di vista, però si spera che possa.

0: possano ritornare più forti che mai. Australiani anche tantissimi, giapponesi, cinesi anche, abbiamo un sacco di clienti cinesi e indiani.
1: Ma lei vende, posso chiederlo se vende, diciamo, certo. Perché lei prima mi parlava di

0: 4.
1: Ecco, molto bene. Molto bene. Vabbè, abbiamo, diciamo, un po' scherzato, mi sono permessa di, perché è evidente che è un mondo.
0: No. Sì, sì, beh, ma la roba del genere se la comprano in pochi, infatti. Beh, qua certo. Vengono persone che possono spendere queste cifre qua.
1: Senti, che cos'è che le manca di più di Genova nella Liguria, se c'è qualcosa che le manca?
0: Beh, sicuramente il cibo. Il cibo, la focaccia, i ravioli al tocco, e beh, i luoghi anche, devo dire anche i luoghi, perché qua sì, puoi ritrovare tutto, ma poi le Cinque Terre, Bocca d'Asse, il centro storico, sono luoghi del cuore dove mi piacerebbe, mi mancano, ecco, devo dire la verità, questi mi mancano.
1: Ma lei ha pensato se questa potrebbe essere una parentesi, diciamo, della sua vita per poi rientrare, oppure no?
0: Beh, sì, sicuramente non ho pensato di trasferire in pianta stabile, nel senso per 10 anni o roba del genere, però prima, ora francamente, vivendo la quotidianità, devo dire che, a parte il cibo e i luoghi, poi qua si sta molto bene, c'è una qualità della vita molto alta e insomma non mi precludo nulla.
1: E forse la discriminante in questa stagione è un po' il caldo?
0: Intanto
1: si vive con l'aria,
0: sì,
1: condizionata dappertutto.
0: Si vive in aria condizionata dappertutto, fuori inizia a essere particolarmente calduccio. Diciamo,
1: tipo sfioriamo i 40.
0: Sì, tranquillamente. E non è ancora iniziata l'estate, ecco. Infatti hanno già marcato anche qua i media locali come quella che potrebbe essere l'estate più calda di sempre, con punte forse di 52-55 gradi.
1: Oh,
0: ed è una cosa impressionante, sì, correlisse. Però da settembre fino adesso si vive benissimo.
1: Sì, è benissimo, l'aria aperta, vestiti leggeri, quindi poi,
0: sì,
1: insomma, è un,
0: sì,
1: po' da faticare questi 3 mesi estivi in cui bisogna stare chiusi dentro l'aria condizionata. La mettiamo così,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì. Però vede, qua sono attrezzati, hanno appena inaugurato una passeggiata al chiuso, diciamo, dove la gente può andare a fare jogging, può fare semplicemente una passeggiata e ricrearsi. Sì. Ebbene, ma per forza, qua è tutto studiato, qua funziona tutto, è quello che è incredibile. Per qualsiasi problema trovano una soluzione e vanno avanti così.
1: Mi verrebbe da dire che poi, insomma, è anche merito sicuramente di una disponibilità economica, no? Anche di un modo poi anche di ragionare e di governare, ma insomma ce ne siamo accorti anche nei mesi scorsi. Grazie mille ad Alberto Sommer. Senta, ovviamente lei parla inglese lì, no? Mi saluta in inglese,
0: sì,
1: o mi saluta?
0: Saluto tutti.
1: Mi saluto in italiano.
0: Goodbye. No, sorry, non avevo capito.
1: No, intendevo, sa che io faccio sempre salutare nella lingua del paese, però sostanzialmente lì si parla in inglese.
0: Qua sì, arabo. E no, posso fare gli auguri di buon anno ai... Eh sì, perché oggi è il primo giorno dell'anno per i musulmani, quindi auguro un buon anno a tutti.
1: Grazie mille Alberto Sommer, genovese ad Abu Dhabi. Arrivederci, grazie.
0: Grazie mille, saluti.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

iniziati i lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Le prime notizie che sono arrivate sembrava quasi uno scherzo, perché tutti pensavamo fosse impossibile. Qualche burlone che postava delle foto, anche perché le prime foto che sono arrivate c'era questa nuvola che copriva il ponte, non si vedeva, e subito si prende qualche giocherellone che vuole fare uno scherzo stupido. Dopodiché è arrivata la chiamata dal comando dicendo di rientrare immediatamente, perché era vero ed era crollato il ponte.
1: Quando siamo arrivati lì, la situazione veramente era una situazione assolutamente catastrofica. Io l'ho paragonata a quello che ho visto per televisione alle Torri Gemelle. È stato veramente trovarsi in un ambito di disastro totale. E le prime immagini erano veramente eloquenti. Ci siamo subito buttati sui primi feriti che abbiamo trovato sul posto, cercando di portare conforto e soluzioni. Abbiamo trovato alcune persone ancora in vita, le abbiamo soccorse, le abbiamo ospedalizzate. Però la grossa cosa, subito abbiamo capito che il problema dei feriti poteva essere risolto magari in un paio d'ore, ma c'erano veramente tante persone decedute e questo veramente ci ha frustrato moltissimo.
2: Ricordo che sono stati veicolati numerosi cadaveri in un'area dell'Amio adibita a camera mortuaria.
3: La squadra di Bolzaneto è stata la prima squadra a entrare nell'isola ecologica. Una volta entrati ci siamo resi conto che la situazione era parecchio drammatica e complicata.
4: Una situazione irreale che mi ha lasciato attonita, come ha lasciato attoniti penso tutti coloro i quali si sono trovati ad operare su quel teatro assurdo fatto di detriti, di carcasse di auto, di cadaveri.
5: Un automobilista in coda ci fornisce una scala di corda e scendiamo nel fiume, facciamo un primo triage e purtroppo ci accorgiamo subito che la maggior parte dei pazienti coinvolti sono deceduti e i feriti sono effettivamente molto pochi.
0: Nel frattempo via radio ci hanno dato le notizie dell'intervento per cui eravamo stati chiamati, appunto di questo camion che era peso circa 20 metri d'altezza nel vuoto con delle persone all'interno.
3: La prima macchina che ho incontrato giunto sull'incidente è stata la macchina dove c'era la famiglia di Campo Morone. Purtroppo per loro tre non c'era più nulla da fare e quindi abbiamo proceduto a verificare le altre autovetture. Autovettura abbiamo incontrato due ragazzi, Rita e Federico, che davano segnali di vita per fortuna e quindi abbiamo iniziato ad estrarre.
6: Sapevamo subito che quella quantità di macerie, dentro quella quantità di macerie sarebbe stato difficile trovare qualche superstite con l'aiuto dei cani, però ovviamente ci abbiamo provato in tutti i modi, mettendo anche in pericolo i nostri cagnolini, perché in quelle zone lavorano sempre senza guinzaglio, quindi anche loro sono in uno stato di pericolo.
7: Lo scenario che si prospettava anche nel Pulcevera sembrava quasi un set cinematografico, perché sia i resti della pila 9 che l'impalcato piantato in mezzo al fiume era quasi impossibile che fosse una cosa naturale, sembrava qualcosa di fittizio, giusto di un set cinematografico.
8: Questa è stata un'emergenza molto particolare, probabilmente la prospettiva che poteva essere offerta dalle televisioni non era in realtà la stessa che poteva rendere essere sul posto. Quando si parla di

0: migliaia di tonnellate di cemento, è difficile pensare a quanto possano essere grandi. E chiaramente è difficile anche, perché umanamente questo pensiero in qualche modo viene lasciato da parte, pensare che lì dentro ci fossero dei corpi.
1: Era appeso nel vuoto, incastrato dentro il furgone. A questo punto abbiamo deciso di tirarlo via con il triangolo evacuatore, che è stato fatto calare dal mio collega. Sono riuscito, grazie anche all'aiuto di Gianluca, che nonostante il dolore e la situazione mi ha dato una grande mano, a imbragarlo in questo triangolo evacuatore, dopodiché abbiamo iniziato la manovra di discesa. Arrivati quasi in fondo, i colleghi con un vento ci hanno tirato via dalla situazione pericolosa, perché sotto abbiamo anche delle ringhiere con tutti dei punzoni di ferro dove non era possibile calarci. Ci hanno deviato il tiro e siamo arrivati a terra finalmente, dove Gianluca è stato preso dai sanitari, dai colleghi, e portato via.
2: Siamo intervenuti nella zona, quella che poi è stata ribattezzata Ground Zero. Guardando da lì e vedendo una parte del ponte che incombeva fatalmente sotto le abitazioni, la prima cosa, credo anche istintiva, è stata quella di dire immediatamente ai carabinieri che erano dall'altra parte di entrare nelle case e far sì che tutti andassero via, perché il tempo era poco e non c'era la sicurezza di una stabilità.
3: Non è sempre facile convincere le persone che certi ordini vengono dati anche in maniera forte per l'incolumità delle stesse persone. Del resto è una situazione talmente irreale che anche noi che siamo abituati a fare questo lavoro forse ce ne siamo resi conto soltanto qualche giorno dopo, quando è scemata l'adrenalina che è necessaria per affrontare catastrofi di questa portata, perché questa è stata una catastrofe per la città di Genova, una tragedia immane, ma anche per gli operatori. Io ho tra il mio personale tanti ragazzi giovani che si sono lanciati nel torrente Polcevera quando ancora pioveva a dirotto, quindi il livello dell'acqua era alto, e che si sono fatti male, che si sono tagliati, che hanno cercato di salvare quante più persone possibile. Alcuni ci sono anche riusciti, si sono veramente avventurati senza alcun timore di farsi del male, anche in maniera seria.
4: Nella parte interna al fiume constatiamo solo dei decessi, tranne un paziente che riusciamo a trattare e che poi verrà portato in ospedale con l'elicottero. Torniamo poi sul greto del Polcevera, dalla parte via 30 Giugno, e andiamo ad operare su due donne rimaste coinvolte da un crollo. Si trovavano sotto il ponte, ne gestiamo una e dopo averla stabilizzata la portiamo allo Scassi. Rientrati sul posto, poi ci occupiamo di una coppia di persone che erano rimaste schiacciate sotto un pilone, e con i vigili del fuoco lavoriamo per molte ore prima di estrarle.
5: Sul posto ci siamo resi conto che c'era due persone, una era sepolta fino alla vita, che continuava a gridare il nome di Camilla, che era la figlia, che invece era sepolta quasi interamente, e gli usciva solamente il braccio destro e parte del viso. La mamma continuava a urlarci, pensate a mia figlia, non me ne frega niente di me, pensate solamente a mia figlia. Noi però siamo riusciti a convincerla che se non estraevamo prima lei, non riuscivamo a dare supporto alla figlia. Alcuni pezzi abbiamo dovuto spostarli col Tirfor, che è un attrezzo che tira fino a 30 tonnellate, perché erano dei pezzi veramente grossi di cemento armato. E c'è stato un momento che dovevamo spostare degli altri pezzi di muratura molto grandi e pesanti, ma non avevamo più attrezzatura disponibile perché gli altri erano sempre agganciati. E in tre ci siamo posizionati e l'abbiamo spostati questo pezzo di cemento armato, che era una placca veramente grande e pesantissima. Facendo quello abbiamo liberato Camilla. Quando abbiamo sganciato il Tirfor e tutto l'altro, ci siamo resi conto che c'era questo pezzo qui che l'avevamo ribaltato. E ci siamo guardati e abbiamo detto: ma siamo riusciti a farlo noi questo qua? con la forza della disperazione di quel momento siamo riusciti a spostarlo, però sicuramente

0: Sicuramente se dovessimo provarci ora a mente fredda non ci saremmo riusciti, ci è venuta una forza indescrivibile in quel momento lì.
1: Io ho vissuto anche le tragedie, ad esempio, del Torre Piloti, quella dei terremoti in Abruzzo, eccetera. Questa è stata veramente particolare, e la cosa terribile è che suonavano i cellulari, probabilmente erano le persone che cercavano i loro parenti, i loro amici, e c'era questo continuo suonare di questi sacchi dei cellulari. Questo veramente penso che mi rimarrà per sempre impresso, oltre altre immagini che ho visto.
2: I ricordi si fa fatica a rimetterli assieme, si cerca di catalogarli in una maniera sopportabile, e le testimonianze che più mi rimarranno impresse sono proprio quelle dei primi soccorritori, quelli che sono usciti da sotto le materie, specialmente chi ha dovuto proprio passare attraverso quelle macerie per vedere se si poteva recuperare qualche sopravvissuto. Mi riferisco alle squadre speciali dei Vigili del Fuoco, a tutti quelli che hanno dato una mano in quel momento. Le persone arrivavano con negli occhi tutto quello che avevano visto, non c'era bisogno di raccontare nulla, bastava guardarli in faccia. Però per quello che si poteva fare era quello di alleggerire un attimo e rompere questo momento con l'offerta magari di una bibita, di un dolce, di un caffè, di qualcosa che potesse staccarli da quella emotività, da quella drammaticità che avevano vissuto per le 4 ore precedenti. E così via, per tutti i giorni a seguire, fino a che al primi di settembre, l'8 settembre, non era più necessario andare avanti con quel campo base di supporto e abbiamo sbaraccato tutto. Quello che non riusciremo più a sbaraccare, credo, nel nostro cuore, nel nostro pensiero, sono tutti gli eventi che abbiamo catalogato in quei giorni.

Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. È cominciata oggi l'ultima fase degli interventi di regimazione delle acque e di consolidamento del versante in località Ciandemia nel comune di Ceranesi, realizzati da Regione Liguria con un investimento di oltre 900.000 euro per la riduzione del rischio idrogeologico. Già conclusi gli interventi in via San Pietro e lungo la ex strada Guidovia per la messa in sicurezza della viabilità e delle opere di difesa del suolo. Si è concluso l'intervento di consolidamento dell'argine del torrente Parmignola, compreso tra il viadotto autostradale e il ponte sulla litoranea nel comune di Sarzana. I lavori garantiscono la sicurezza idraulica dell'area e sono propedeutici alla realizzazione del grande progetto di rigenerazione urbana Pinqua di Marinella di Sarzana. Via libera al bando Underwater Liguria, strumento di Regione Liguria da 7,5 milioni di euro destinato alle piccole e medie imprese, promosso da Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea. Il bando, indirizzato ad aziende liguri o che apriranno una sede sul territorio, mette a disposizione contributi a fondo perduto fino a 800.000 euro per progetto. Nelle case della comunità della Liguria nasce l'Hub della Cura, punto di raccordo tra persone, famiglie, caregiver, servizi territoriali, terzo settore e registro regionale degli assistenti familiari, che sarà affidato a Filse. L'obiettivo è costruire una rete capace di orientare i cittadini, intercettare i bisogni di cura, accompagnare alla regolarità del lavoro di assistenza e favorire l'accesso a profili qualificati e adeguati alle esigenze di persone più fragili. Sono le squadre 7 Bello e 6 Penne Portofino le vincitrici del premio Hackathon sull'intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con Unige. Oggi la premiazione, momento finale di un percorso dedicato alla progettazione attraverso l'impiego dell'IA di soluzioni innovative alle sfide che la PA affronta nei settori della sanità e del turismo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro, anche i ragazzi delle scuole, secondo me, potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono le promesse spose?
1: Le promesse sposa dire. Sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, in realtà. Ci sono molti, molti episodi nei Promessi Sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po', mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto...
0: Quindi, insomma, Renzo come ne esce?
1: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro, malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi sì. Definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E quindi, e poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro con lei che, secondo me, cerca di schivarlo, ma...
0: Ecco, ha detto Don Rodrigo, allora chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
1: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così, diciamo, infastidita da questa corte. Glielo dice anche la monaca di Monza, del resto, dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
0: E Don Abbondio?
1: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio, presenza, è sempre sì. Don Abbondio, insomma, quello che
0: nel suo ruolo,
1: matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine dei Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai, certo. Rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
0: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo, certo. Giustamente una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
1: guarda, avevo fatto un po' anche con Tex,
0: sì,
1: con le dovute proporzioni naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale, in fondo avevo fatto un libro in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico,
0: noi sorridiamo,
1: serio.
0: Non c'è niente da sorridere.
1: Ma anche Tex mi ero divertito a demistificarlo un po', sì. Raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera. Un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo,
0: certo.
1: Non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti. Anche in questo caso, visto che i Promessi Sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
0: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente...
1: Guarda, Manzoni dice nella premessa di avere riscritto un manoscritto, sì. Che lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, non si capiva niente, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po'...

0: d'antan.
1: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi?
0: Sì, personalmente ci sono andato, poi naturalmente a vedere,
1: ho verificato,
0: sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nei luoghi, nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
1: Bene, avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo, perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le promesse spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
0: Grazie.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.

0: Il giorno della politica con il Consiglio regionale, il Consiglio comunale dalle 14:30 zona rossa da Palazzo Tursi e poi l'ennesimo incidente sulle autostrade e la sentenza per il processo per il crollo di Ponte Morandi che si avvicina sempre di più con una diretta di Primo Canale monotematica nella giornata di giovedì 16 luglio, una giornata che sarà molto calda, è così Aurora Bottino, buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, sì, purtroppo sarà molto calda, forse è una ricorrenza questa che quando ci sono date importanti viene anche un caldo importante e appunto giovedì sarà bollino rosso per caldo su Genova. Il bollino è il massimo livello di allerta in questo caso per disagio fisiologico per il caldo, è stato emesso dal Ministero della Salute, non riguarda solo la città di Genova, sono tante le città in Italia che giovedì registreranno questo tipo di bollino. E allora parliamo di temperature che supereranno di certo i 30 gradi, con anche a peggiorare la situazione il livello di umidità, il tasso di umidità. Si tratta della terza ondata di caldo dell'estate che ormai è arrivata in Italia e anche la Liguria chiaramente sarà interessata da questa nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano, con giornate caratterizzate da sole prevalente, temperature in aumento e valori in media superiori alla media stagionale. Abbiamo parlato, Tiziana, anche dell'incidente stradale che è successo questa mattina in A10, una A10 martoriata dagli incidenti, lo abbiamo raccontato settimana scorsa con la chiusura per 5 ore del tratto tra aeroporto e a Renzano, dopo che un camion si è intraversato. Questa mattina di nuovo un tamponamento tra quattro veicoli, un tamponamento a catena, fortunatamente senza feriti gravi, ma che comunque ha avuto conseguenze devastanti sul traffico cittadino. Parliamo di una coda che è arrivata a sfiorare i 9 chilometri con il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Ovest chiuso, con camion incolonnati, auto incolonnati, di nuovo per l'ennesima volta. Fortunatamente al momento la coda si è risolta, però sicuramente una nuova mattinata difficile sulle autostrade genovesi della Liguria. A te.
0: Grazie Aurora, e adesso apriamo la pagina dedicata alla politica, oggi giornata di consiglio regionale, allora andiamo a collegarci subito con Carlotta Nicoletti proprio dal consiglio regionale della Liguria. Buongiorno Carlotta.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai telespettatori, sono qui dal Consiglio regionale dove momentaneamente

0: Momentaneamente la seduta è stata sospesa a causa di un problema al condizionamento dell'aria e quindi chiaramente questo ha reso impossibile proseguire i lavori. C'è un'ora di sospensione per cercare di ripristinare insomma l'aria condizionata e poi dovrebbe appunto ripartire a regime il Consiglio regionale. Intanto poco prima di sospenderlo è stato approvato un ordine del giorno che riguarda la Gigi Ghirotti, in particolare quello che è il riconoscimento del servizio farmaceutico interno proprio alla Gigi Ghirotti. È un passo sicuramente importante per una fondazione che fa tanto per i cittadini. Poi altri temi di cui si discuterà nel corso della giornata, ricordiamo intanto che il Consiglio regionale sarà fino alle 18 oggi, quindi ci sarà molto tempo per discutere molti dei temi che stanno a cuore appunto anche ai cittadini. Si parlerà della proposta di esentare automaticamente quelli che sono i pedaggi per i tratti autostradali interessati dai cantieri. Sappiamo essere un grande problema della nostra regione, quindi il Partito Democratico ha voluto fare un ordine del giorno proprio per chiedere questa esenzione dei pedaggi. Poi spazio anche alla sanità con altri temi che riguardano in particolare anche la rimborsabilità alla mammografia con mezzo di contrasto per le donne a maggior rischio. Inoltre poi si parlerà anche di mobilità e della tutela delle scuole e dell'entroterra e anche un confronto sulla realizzazione del futuro termovalorizzatore a Genova. Tra i temi più delicati anche un ritorno a quello che è stata la manifestazione di Sestri Ponente che insomma abbiamo trattato anche nello scorso Consiglio regionale, ma appunto non era stato votato un ordine del giorno portato dalle opposizioni per quanto riguarda la solidarietà ai giornalisti proprio in quella giornata della manifestazione di Sestri Ponente. Restituisco la linea, grazie.
1: Grazie Carlotta. Così sul fronte del Consiglio regionale, intanto vado a salutare il direttore Matteo Angeli.
2: Buongiorno Tiziana.
1: Ma andiamo ad Andrea Popolano per capire di che cosa si parlerà oggi in Consiglio comunale. Buongiorno Andrea.
3: Sì, buongiorno Tiziana, ben ritrovati a tutti. Tanti temi ovviamente presenti e che verranno affrontati nel dettaglio durante il Consiglio comunale. Si parte ovviamente con gli articoli 54, quindi le risposte immediate da parte degli assessori competenti. Tra i tanti temi sarà affrontata anche la questione della spiaggia di Multedo, dunque siamo in estate, giustamente si parla anche di questo aspetto con la segnalazione di una spiaggia lasciata un po' insomma abbandonata e quindi capire tempi e interventi di ripristino. Ancora poi tornerà ovviamente al centro la questione di AMT con i tagli dei diversi servizi, da capire quali saranno ovviamente le misure che il Comune intende prendere, se sarà possibile prendere alcune misure, poi approfondimento anche su quella che è la situazione delle telecamere di sorveglianza presenti in città, le abbiamo viste comparire negli ultimi mesi, si discuterà anche da questo aspetto e poi tra gli ordini del giorno in calendario nel Consiglio di oggi si parlerà anche dell'inquinamento che arriva dal porto, un tema molto molto sentito anche dai comitati come abbiamo visto nelle scorse settimane.
1: Grazie Andrea. E allora Matteo, appuntamento dalle 14.30 con Zona Rossa.
2: Sì, siamo in piena estate ma il Consiglio Comunale va avanti e dovrebbe andare avanti fino alla fine del mese, quindi ci sono ancora, oltre questo, ancora due martedì, che inizia forse il 3 o 4 agosto, adesso non ricordo la data, comunque dopo questo ancora due martedì, quindi insomma un Consiglio Comunale che per ora non va ancora in vacanza, un Consiglio Comunale che c'è stato di fatto ancora una volta in anticipo al programma politico del lunedì sera, dove si sono anticipati proprio alcuni temi, altri ovviamente verranno discussi oggi, ma il tema della sicurezza per esempio è stato un tema molto, molto discusso, l'arrivo di Roberto Vannacci sabato in Albaro ovviamente ha creato e ancora adesso ha creato molto fermento politico, le sue frasi contro l'assessore alla sicurezza, contro Silvia Sales, il taser sì, il taser no, ha ovviamente aperto il dibattito, se ne è parlato proprio ieri sera, un acceso dibattito tra il capogruppo di Forza Italia Mario Mascia e la consigliere di AVS di Lista Sales Laura Sicignano, hanno dibattuto a lungo, tra l'altro Laura Sicignano che era proprio presente in Piazza Leopardi proprio ad assistere al comizio di Roberto Vannacci, quindi ha creato anche qualche battuta da parte di Mario Mascia. Allora andiamo a sentirlo.
4: problema è mantenervi tutti insieme come campo larghissimo, perché avete delle idee completamente diverse. Perché allora mi chiedo, il PD che ha aderito alla manifestazione in via Cesarea, cosa dice di AVS che ha aderito?

0: a una manifestazione contro chi è sceso in piazza per chiedere
1: vogliamo
0: più sicurezza.
1: Parlare di Darsena, parliamo di Darsena.
0: Di cosa parliamo?
1: Parliamo di Darsena.
0: Parliamo dei provvedimenti
1: parliamo
0: che voi bocciate sistematicamente.
1: No,
0: il governo, avete votato i decreti
1: parliamo
0: di sicurezza? Non mi sembra. La collega prima parlava che tutti chi il delinque deve finire in carcere, ma non mi sembra che sia proprio così.
1: Voi,
0: manifestate contro lo sgombero dei centri sociali. Manifestate contro lo sgombero dei servizi dei centri sociali. Perché ce lo ricordiamo cosa è successo in piazza per lo sgombero di Ascatasuna? Ce lo ricordiamo di qualcuno munito di martello contro le forze dell'ordine? Non ho sentito tutta questa voglia di dissociarsi e condannare quei gesti, perché siete sempre quelli della doppia morale.
1: Tanto
0: la collega come sempre adotta il principio del rispetto e del dialogo civile, quindi bisogna sempre alzare i toni. Voi quando non riuscite a controbattere alzate i toni, sono cose che vi danno fastidio, perché questa è la realtà. Una sua collega di lista ha fatto il dito medio ai cittadini, ha legittimato e giustificato come dissenso inserire il volto del rettore Delfino e dei ministri dentro un mirino dicendo che è mero dissenso.
1: Ma, allora,
0: voi siete questi, giustificare un consulente LGBTQIA+ contro le discriminazioni, che dà dei razzisti e degli omofobi ai cattolici, che dice ai cittadini che sono scesi in piazza per la sicurezza, che sono dei topi di fogna. Questa è la realtà, basta vedere i social, il
1: tema della serata,
0: i giornali. Ma vi dà fastidio? Ma vi dà fastidio? Per me possiamo parlare di qualunque tema, non c'è il tema della serata. Parliamo di tutto. Parliamo di tutto, diciamo le idee, parliamo di fatti concreti. Perché raccontate
1: parliamo di
0: Darsena. Abbiamo fatto una commissione dove per renderla accessibile, l'assessore Viscogliosi ha fatto intervenire, a detta dei residenti cittadini che erano lì, 3 giorni di presidi fissi, di passaggi di polizia locale che non avevano mai visto, per renderla accessibile.
2: Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
5: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
4: A temperatura controllata?
6: La freschezza della linea Smartterm in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
7: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Torno da Andrea Popolano per parlare di una denuncia che ha pubblicato proprio sul sito primocanale.it. Di che cosa si tratta, Andrea?
8: Sì, perché in qualche modo affrontiamo ancora le problematiche che vive AMT con i diversi problemi dei servizi, e tra i diversi segnalati anche quello della metropolitana di Piazza Sarzano Sant'Agostino, quindi in pieno centro a Genova, dove ormai da mesi non funzionano più le scale mobili. Si tratta di una delle stazioni della metropolitana che si trovano più a profondità. Una prima scala mobile, effettivamente appena usciti dal treno, funziona, tutte le altre però no, si parla di 27 metri, quindi la differenza è di praticamente come un palazzo di 9 piani. È l'unica alternativa, o meglio le alternative sono due: la prima ovviamente è quella dell'ascensore, un unico ascensore da prendere con ovviamente le attese del caso, o l'alternativa, l'altra, è quella di fare le scale. Le abbiamo contate, sono ben 123 scalini da fare per arrivare in superficie in Piazza Sarzano, quindi un problema che molti utenti stanno registrando e segnalando da questo punto di vista, che testimonia in qualche modo le problematiche che vive l'azienda di trasporto pubblico genovese.
2: Grazie Andrea, adesso parliamo

0: Ponte Morandi. Giovedì 16 luglio ci sarà la sentenza del processo, sentenza di primo grado, tanta l'attesa non solo per i familiari, avete visto insomma che stiamo rivivendo anche attraverso le pillole del nostro archivio storico quello che è accaduto quasi 8 anni fa, quel 14 agosto 2018 quando morirono 43 persone, non ci dobbiamo dimenticare che oltre 200 furono le persone sfollate, che persero la propria casa senza anche qui parlare di quelli che furono tutti i danni economici che la città e la regione ebbe. Dopo 4 anni finisce il processo, a rischiare la pena più pesante Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di ASPI, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi. Dopo di lui a rischiare sono gli storici responsabili delle manutenzioni di Autostrade per l'Italia e di Spea, che si sono succeduti dagli anni 90 fino al 2018, tutti con richieste pene superiori ai 10 anni. Il servizio di Michele Varin.
1: Giovedì 16 luglio, dopo 4 anni di processo, i giudici Lepri, Baldini e Polidori emetteranno la sentenza per il crollo di Ponte Morandi che nel 2018 ha provocato la morte di 43 persone. I magistrati Cotugno e Airoldi hanno chiesto per i 57 imputati quasi 400 anni di carcere. La pena più pesante è 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. I magistrati considerano Castellucci il regista della filosofia a risparmio di ASPI, per questo è stato rinviato l'intervento di messa in sicurezza della pila 9 che ha provocato il crollo. La difesa di Castellucci, che si è definito responsabile ma non colpevole, definisce il manager un capro espiatorio perché lui non si occupava delle ispezioni e le colpe del crollo, come affermano tanti imputati, sono i difetti costruttivi nascosti. Le pene più elevate sono state richieste, non a caso, per gli storici responsabili della manutenzione di ASPI, da Michele Donferri Mitelli a Gabriele Camomilla. Donferri rischia 15 anni e 6 mesi. Deve anche rispondere del fatto di essere stato fra i firmatari di una relazione che, dopo la messa in sicurezza delle pile 10 e 11, garantiva che la 9 non fosse a rischio e il ponte sicuro sino al 2030. 14 anni sono stati chiesti per Gabriele Camomilla, ultra ottantenne, memoria storica della manutenzione di ASPI. Per i PM era il fautore dei controlli a distanza che non garantivano verifiche adeguate. Per il suo legale, individuare il difetto di costruzione nascosto sulla pila 9 era impossibile, essendo diverso da quello delle altre due pile. Era come prevedere un incidente stradale provocato da un'astronave che atterra all'improvviso davanti a un automobilista. Mauro Malgarini, dal 94 al 2011 direttore manutenzione opere strutturali di autostrade, rischia 13 anni e 6 mesi, ma per il suo legale è come accusare un cameriere di non essersi accorto che il barista avesse versato del cianuro nella tazzina. Rischia 13 anni Maurizio Ceneri, ex dirigente di Spea Engineering, la società controllata da ASPI, incaricata del monitoraggio. Lui, etichettato dai PM come coccolino, avrebbe edulcorato il report sullo stato del Morandi.
0: E vi ricordo che, scusa Andrea Rocchiccioli, intanto ti faccio gli auguri per il tuo compleanno, ero distratta e quindi sono partita prima. Allora, vi ricordo che giovedì a partire dalle 8 seguiremo con collegamenti, interviste, ricordi di quel 14 agosto tutta la giornata in attesa della sentenza che dovrebbe avvenire fra primo pomeriggio e metà pomeriggio, anche se non c'è ovviamente una certezza. Torno però adesso da Aurora Bottino per parlare della nuova maglia del Genoa. Aurora.
2: Esatto Tiziana, perché da stamattina sui social parlano tutti i tifosi di questa nuova maglia per la stagione 2026-2027. Parliamo di una maglia che affonda le sue radici nella storia del Genoa, guarda al passato per celebrare una delle pagine più iconiche della storia rossoblù. Il progetto nasce dalla volontà di reinterpretare in chiave contemporanea alcuni dei codici estetici degli anni 90, con un chiaro riferimento al 35esimo anniversario della storica vittoria di Anfield, quando il Genoa divenne la prima squadra italiana a espugnare il campo del Liverpool in una competizione europea. E appunto lo potete vedere dal video che è stato pubblicato sui social del Genoa, una nuova casacca che recupera diversi elementi che hanno segnato quell'epoca, quindi il classico colletto polo con la lavorazione jacquard nei colori sociali, così come lo stemma che torna torna completo sul petto dopo una stagione in cui era stato protagonista il grifone stilizzato. Ritorna anche il rosso acceso sulla metà destra della maglia, una scelta che richiama proprio le divise storiche, dopo che nelle ultime due stagioni invece era stata caratterizzata da una tonalità differente. E sul retro del colletto, come sempre, un dettaglio importante.

0: Importante, compare il motto dall'inizio per sempre, un richiamo all'identità del club più antico d'Italia e al forte senso di appartenenza che lega la squadra con i suoi tifosi. A te.
1: Grazie, grazie Aurora, e noi adesso andiamo a vedere dove sta prendendo un po' di fresco, un po' di refrigerio da questa calura Elisabetta Biancalani, vista di presa diretta. Buongiorno Elisabetta, dove ti trovi?
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Guardate che paradiso, mi trovo nel comune di Castiglione Chiavarese, in mezzo ai boschi raggiungibili attraverso uno sterrato. Siamo a circa 25 minuti da Sestri Levante, ma con questa calura, con questo bollino arancione per caldo, si può trovare un po' di refrigerio anche non solo in mare, ma nei corsi d'acqua come fiumi o laghetti. E questo è l'obiettivo della nuova puntata di mercoledì sera di Viaggio in Liguria. Parleremo proprio di bagnetti nell'acqua più fresca. Io sono con Claudio Cafferata di Castiglione Chiavarese. Claudio, intanto la natura porta i segni di questa siccità, da cosa ce ne accorgiamo in luoghi come questo che di solito hanno colori un po' diversi?
3: Eh sì, sicuramente, noi non abbiamo mai visto in questo nostro territorio il colore dell'erba sfalciata, se vedete è quasi rossa, ma questo si nota benissimo nei campi dove è stato sfalciato il fieno, e il colore, io non ho mai visto un colore così rosso.
2: Ecco, i corsi d'acqua li stiamo scoprendo insieme adesso. Questa qua è la Valle del Frascarese, molto nota per proprio l'abbondanza di acqua, ma adesso mi sembra che sia un po' più bassa di quanto di consueto, vero Claudio?
3: Sì, anche queste sorgenti cominciano a essere in difficoltà, purtroppo abbiamo un periodo da un mese a questa parte che non abbiamo avuto acqua piovana, e quindi le sorgenti cominciano a essere in difficoltà. Quella qua sulla destra, ad esempio, è proprio la sorgente, quella che sgorga qua.
2: Ecco, l'acqua sicuramente, mettendoci i piedi dentro, è bella fresca rispetto a quella che troviamo anche in mare, ma non è l'acqua gelata che di solito si percepisce proprio quando si va all'interno dei fiumi. Questa sorgente è ancora attiva?
3: Questa sorgente sì, ed è quella che poi viene utilizzata giù in basso nei paesi per l'irrigazione.
2: Ecco, se continuasse questo caldo potrebbero esserci problemi per le zone come questa dove ancora la coltivazione è molto diffusa.
3: Difatti finora riescono ancora con questa acqua a tenere irrigati i campi, perché abbiamo visto soprattutto in questa parte qua che è pianeggiante, ci sono dei campi di gran turco, pomodori, c'è un po' di tutto. La gente viene ancora a coltivare qua.
2: Bene Claudio, grazie. Noi vi do appuntamento a mercoledì sera per tuffarvi con me nelle acque, speriamo fresche, dei laghetti della zona dell'entroterra del Tigullio. A te.
1: E insomma, bene Betta, vedremo poi tutto il tuo racconto in presa diretta domani sera. Intanto ti sei presa un po' di fresco, e adesso andiamo a fare il punto con il podologo, perché le calzature, le scarpe, soprattutto anche d'estate, sono molto importanti. Come bisogna comportarsi con l'infradito? Andiamo ad ascoltare.
4: Un consiglio estivo, dato che tendiamo a mettere tante scarpe aperte, spesso l'infradito. Quando andiamo al mare ci teniamo l'infradito, andiamo a cena, facciamo la passeggiata dopo cena. L'infradito non è fatta per camminare a lungo, ma è semplicemente un tipo di calzatura che ci aiuta per brevi tratti. Quindi io lo consiglio veramente dall'ombrellone per andare in riva al mare e non di più, perché portato troppo a lungo può creare delle tendinopatie, delle metatarsalgie, quindi dei problemi al piede, perché non è fatto per camminare troppo a lungo con il piede. Quindi mettere assolutamente l'infradito, ma cercare poi nelle camminate di utilizzare una scarpa, diciamo, un po' più strutturata. Un sandalo è meglio, un sandalo, diciamo, che blocchi di più la base del piede, quindi invece che con soltanto, parliamo delle donne, una fibietta, più fibiette, quindi che ci dia un po' più la sensazione del piede aderente alla suola rispetto all'infradito.
1: Allora, sulla spiaggia di Voltri ci saranno le infradito o non ci saranno le infradito? Allora, intanto vediamo qual è la situazione con Franco Nativo sulla spiaggia.

0: Dei bambini, giusto Franco? Buongiorno.
1: Oggi per Primo Canale Racconta l'Estate siamo a Voltri e vi presentiamo la spiaggia dei bambini con tantissimi servizi.
2: La spiaggia dei bambini funziona adesso con questi gazebo che vedete, che sono degli ombreggianti fissi per tutta la stagione estiva, da giugno a settembre. Vengono prenotati dai centri estivi, di solito dal lunedì al venerdì, qualche volta anche nei fine settimana, dipende dalla programmazione dei centri. Noi mettiamo a disposizione dei bagnini, così i centri estivi possono fare il bagno. Quando non ci sono i centri estivi, la spiaggia rimane aperta per le famiglie, con le zone ombreggianti per bambini e famiglie. Abbiamo un aumento vertiginoso, evidentemente il bisogno di estate, di mare, non trova sbocco altrove. E abbiamo dei numeri altissimi, nonostante abbiamo anche aumentato i gazebo. La cosa importante da dire è che abbiamo anche due gazebo dedicati ai disabili, anche adulti, e che il Comune di Genova integra questo servizio con personale suo, sia per disabili che di salvamento, con il progetto Spiagge Inclusive. Lo spazio è attrezzato per disabili motori, nel senso che, anche se non si vede, dal parcheggio alla spiaggia non ci sono barriere, perché negli anni insieme al Comune abbiamo lavorato ai livelli, agli accessi, poi abbiamo sedie e dotazioni per disabili, e quindi da questo punto, e poi c'è il personale col Comune di Genova di assistenza bagnanti disabili fisici. I disabili, diciamo, psichici o cognitivi generalmente hanno dei loro accompagnatori, abbiamo anche loro, però loro danno meno problemi da un punto di vista logistico, diciamo, anche se l'organizzazione ordinata per gazebo aiuta tutti a essere più, come dire, tranquilli nella logistica.
0: Sicura, Franco, che tu ti stia facendo un bel tuffo in questi minuti. Io vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia e in Liguria per la presenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano. Clima molto caldo e piuttosto afoso anche sulle nostre località rivierasche, con massime che superano i 30 gradi, valori ben più alti sulle zone interne. Tuttavia un po' di instabilità questo mercoledì potrà interessare, oltre che alle Alpi e la Valpadana, anche parte della Liguria, soprattutto le aree appenniniche, con sconfinamenti verso la costa in serata. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, dove la giornata sarà nel complesso ben soleggiata, soprattutto sulle zone costiere. Qualche annuvolamento sulle aree interne, ma basso rischio di fenomeni, se non qualcosa di molto localizzato tra pomeriggio e sera. A seguire sulla provincia di Savona, giornata che inizia in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più qualche nuvola sparsa sulle aree costiere, ma tra pomeriggio e sera si sviluppa qualche acquazzone o temporale, soprattutto sulle aree interne, che potrà poi localmente sconfinare anche verso la costa, verso il capoluogo di provincia. Andiamo a vedere poi il dettaglio della provincia di Genova, con una giornata anche qui inizialmente soleggiata, ma nel pomeriggio e in serata acquazzoni e temporali impegneranno in larga misura le zone appenniniche, possibili sconfinamenti anche alle aree costiere, soprattutto in serata. Clima comunque molto caldo, con massime anche intorno ai 35 gradi sulle aree interne. Sul Tiguglio la situazione è più stabile, giornata ben soleggiata praticamente ovunque. Qui è basso il rischio poi di sconfinamenti dei fenomeni in serata, che si limiteranno appunto alle zone appenniniche più interne. E infine concludiamo con la provincia di La Spezia, giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche nuvolamento al pomeriggio sarà possibile in Appennino sulla Valvara, ma con basso rischio di fenomeni. Giovedì le condizioni meteorologiche si mantengono stabili, soleggiate per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Farà ancora molto caldo, con temperature massime superiori ai 30 gradi ovunque, molta afa sulle zone costiere, valori anche vicini ai 35 gradi sulle zone interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro, anche i ragazzi delle scuole secondo me potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono le promesse spose?
1: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, in realtà. Ci sono molti, molti episodi nei Promessi Sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po'... mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto,
0: quindi, insomma, Renzo come ne esce?
1: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro, malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo. Quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro, con lei che secondo me cerca di schivarlo. Ma
0: ecco, ha detto Don Rodrigo, allora chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
1: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così diciamo infastidita da questa corte. Glielo dice anche la monaca di Monza, del resto, dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
0: E Don Abbondio?
1: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio, presenza, è sempre il Don Abbondio, insomma, quello che
0: nel suo ruolo,
1: matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai, rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
0: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo, certo, giustamente, una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
1: guarda, avevo fatto un po' anche con Tex, con le dovute proporzioni naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale in fondo, avevo fatto un libro in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico, diciamo, noi sorridiamo, serio,
0: non c'è niente da sorridere,
1: ma anche Tex mi ero divertito a

0: mistificarlo un po', sì, raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera. Un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo,
1: certo,
0: non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti. Anche in questo caso, visto che I Promessi Sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
1: Senti,

0: dice nella premessa di avere riscritto un manoscritto che lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, non si capiva niente, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
1: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi?
0: Sì, personalmente ci sono andato, poi naturalmente a vedere,
1: ho verificato,
0: sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nei luoghi, nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
1: Bene, avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo, perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le promesse spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
0: Grazie.

0: Bentrovati come ogni martedì a Zona Rossa, vi faremo vivere tutto quello che accade dentro la sala del Consiglio Comunale di Genova. Insomma, qualcuno avrà già visto anche ieri sera durante il programma politico, il clima resta molto acceso, resta infuocato, non solo per quanto riguarda i gradi che sono appunto fuori in esterna nel capoluogo ligure, ma anche all'interno della sala rossa il clima è sempre bollente. Allora, in attesa, tra pochissimo ci collegheremo proprio con la Sala Rossa, ma dovrebbe già essere pronta Carlotta Nicoletti. Ben trovata e buongiorno.
1: Buongiorno direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, sono qui dal Consiglio Comunale e oggi ci sono tanti temi all'ordine del giorno, tanti 54, in particolare parleremo della spiaggia di Multedo, parleremo appunto delle prospettive future, ma parleremo anche delle linee AMT che sono in questo momento sospese, in particolare quella del Lagaccio e di Sant'Anna, che verrà sospesa appunto proprio da questa settimana, con appunto un 54 di Nicolas Gandolfo di Fratelli d'Italia che interroga appunto l'assessore Robotti su questa tematica che è assolutamente un problema per tutti i residenti di quei quartieri. Però sono tanti altri i temi di cui si parlerà oggi, anche l'efficientamento tecnologico legato alla videosorveglianza in città, quindi si parlerà tanto di sicurezza, si parlerà anche della scuola primaria Alfieri a Multedo, quindi sono tanti i temi tra appunto quelli che sono il trasporto pubblico locale, la scuola e anche appunto il caso di un minore che e dell'utilizzo di push di nicotina, quindi insomma anche oggi sono tanti i temi. Tra pochissimo potremo avere proprio i nostri microfoni anche alcuni consiglieri appunto comunali e qualche assessore per cercare di entrare un po' più nello specifico di quelli che sono i temi di oggi.
0: Grazie, allora ci sentiremo con te tra pochissimo. Intanto allora andiamo a sentire un po' quelli che sono gli articoli 54 del pomeriggio. Iniziamo proprio in questo momento, via.
2: Push di nicotina a bassa concentrazione da circa 3 mesi e negli ultimi tempi ha dimostrato incrementare l'assunzione, questa assunzione ha portato a 3 accessi al pronto soccorso, un ricovero presso servizio psichiatrico, un accesso urgente al centro di salute mentale e una presa in carico da parte del CERT. I sanitari hanno evidenziato un quadro clinico acuto, caratterizzato da compromissione significativa del funzionamento psichico, alterazioni dell'umore, sintomi di dipendenza, permanente senso di malessere. Questo in una persona che fino a 3 mesi fa era, forse, se così si può dire, un po' un fiore all'occhiello della casa dell'angelo.

0: esposto. Naturalmente la Casa dell'Angiolo ha presentato un esposto anche, e sottolineo anche, alla sindaca in quanto garante della salute di tutti i cittadini e a maggior ragione di un cittadino che a lei affidato. L'esposto parte da un caso, ma intende porre il problema di carattere generale. L'utilizzo dei dispositivi contenenti nicotina da parte di minori e più in generale delle persone si colloca in un quadro normativo che, pur non disciplinando espressamente i push di nicotina, prevede tutte le specifiche e limiti alla vendita di questi prodotti. In alcuni casi le autorità hanno disposto sequestri, ritiri dal mercato, riclassificazione. L'esposto quindi è stato presentato nell'interesse del minore, ma la domanda è come rispondiamo a questa esigenza, perché questi prodotti sono legalmente acquistabili, non ha fatto un atto non legale. Quindi la mia domanda molto semplice è: in questo caso l'amministrazione quali azioni può intraprendere? Grazie.
1: Grazie, do la parola all'assessora Lodi per la risposta.
2: Grazie Presidente, grazie alla consigliera Centofanti. Intanto l'esposto è stato inviato per dire tutte le autorità e tutte le istituzioni, al Sindaco, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova, al Ministero della Salute, all'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, al Difensore Civico della Regione Liguria, al Garante dell'Infanzia della Liguria, alla Direzione Generale ASL 3 Genova, Questura di Genova, Comando Provinciale Carabinieri di Genova, Comando della Guardia di Finanza di Genova. Leggo questo perché? Perché l'azione che abbiamo immediatamente attivato, almeno partendo dal nostro livello, perché riteniamo che queste situazioni, su mandato ovviamente delega della nostra sindaca, che ha immediatamente chiesto di intervenire e prendere atto che questa situazione è grave, non tanto nello specifico solo caso, ma evidentemente quante situazioni di questo tipo non conosciamo. Allora noi abbiamo scritto immediatamente all'assessore regionale alla sanità chiedendo un incontro per immediatamente fare rete, credendo che, dato che i livelli vari e le richieste per esempio che vengono fatte in questo esposto riteniamo assolutamente interessanti nell'ottica di spingersi verso quelle che erano delle segnalazioni di allerta rispetto alle quelle che noi definiamo le nuove droghe, perché quando noi parliamo di dipendenza, e ieri ne abbiamo parlato a lungo anche parlando della nuova riforma sociosanitaria che parla di dipendenza in maniera molto circoscritta, dicendo che le nuove dipendenze sono l'azzardo e l'alcolismo. Ora mi pare che il campo sia notevolmente da ampliare e l'occasione anche di una riforma sanitaria è un'occasione per trattare in maniera ampia quello che è l'offerta nuova ai giovani e non solo, ribadisco, e che sono droghe facilmente reperibili anche tramite diciamo i siti a prezzi bassissimi. Allora quello che ci viene chiesto è sicuramente quello di valutare l'adozione di misure urgenti preventive di sospensione o ritiro del commercio, disporre accertamenti sulla natura, composizione e modalità di commercializzazione di push di nicotina, riclassificare tali dispositivi, verificare eventuali violazioni in materia di vendita minorenni, attivare iniziative di prevenzione e informazione rivolte alle famiglie, monitorare la diffusione del fenomeno. Chiaro che queste cose non sono di diretta, in parte, competenza del Comune, ma quando ci vogliamo occupare di fenomeni così complessi, noi vogliamo fare la nostra parte, quindi speriamo che questa nostra richiesta venga accolta nel prima possibile dall'assessore, perché credo che possa essere un'azione politica congiunta, perché no, che parta verso il Ministero della Salute e, partendo da Genova, un'azione che credo riguardi tanti giovani, tanti adulti e sul quale non possiamo assolutamente lasciare nulla di inatteso. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliera Centofanti, per la replica.
0: Grazie Presidente, intanto grazie Assessore, non dubitavo che la Giunta e la Sindaca si fossero presi cura di questo esposto per la parte di competenza. Io credo che quanto accaduto a questo ragazzo non possa essere considerato un episodio isolato da archiviare, quindi credo che tutte le istituzioni debbano fare la loro parte.

0: per superare questa situazione, perché la tutela della salute dei minori impone veramente un'assunzione di responsabilità da parte di tutti. Oggi attendere che un fenomeno già in diffusione si consolidi significherebbe intervenire poi quando il danno rischia di essere irreversibile. Questi dispositivi infatti vengono presentati ai ragazzi come innocui o come strumenti capaci di aumentare la concentrazione.
1: Allora torneremo tra pochissimo in Sala Rossa, per ora ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito.
2: Il viadotto è crollato. Esso, come noto, non era solo un pezzo importante di autostrada, ma una via necessaria per la vita quotidiana di molti, un'arteria essenziale per lo sviluppo della città. Genova, però, non si arrende. L'anima del suo popolo in questi giorni è attraversata da mille pensieri e sentimenti, ma continuerà a lottare, come altre volte. Noi genovesi sapremo trarre dal nostro cuore il meglio, sapremo spremere quanto di buono e generoso vive in noi e che spesso resta riservato, quasi nascosto, schivo.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ancora dentro la zona rossa, in attesa di collegarci ancora con Palazzo Tursi, andiamo a rivivere qualche frammento della trasmissione di ieri sera, programma politico di Primo Canale, anche un dibattito piuttosto acceso tra la consigliera Bianchi e Laura Sicignano, lista Salis, sul tema sicurezza.
1: Il problema è mantenervi tutti insieme come campo larghissimo, no, perché avete delle idee completamente diverse. Perché allora mi chiedo, il PD che ha aderito alla manifestazione in via Cesarea, cosa dice di AVS che ha aderito a una manifestazione contro chi è sceso in piazza per chiedere
2: più
1: sicurezza?
2: Vogliamo parlare di Darsena, parliamo di Darsena.
1: Di cosa parliamo?
2: Parliamo di Darsena.
1: Parliamo dei provvedimenti che voi bocciate sistematicamente. Il governo, avete votato i decreti di sicurezza? Non mi sembra. La collega prima parlava che tutti chi il delinque deve finire in carcere, ma non mi sembra che sia proprio così.
2: Voi,
1: manifestate contro lo sgombero dei centri sociali,
3: lei, eh?
1: Manifestate contro lo sgombero dei servizi dei centri sociali, perché ce lo ricordiamo cosa è successo in piazza per lo sgombero di Ascatasuna? Ce lo ricordiamo di qualcuno munito di martello contro le forze dell'ordine? Non ho sentito tutta questa voglia di dissociarsi e condannare quei gesti, perché siete sempre quelli della doppia morale.
2: Facciamo un'intervista insieme alla vostra
1: tanto la collega
2: Presidente,
1: come sempre adotta il principio del rispetto e del dialogo civile, quindi
2: no, non
1: bisogna
2: posso
1: sempre alzare i toni,
2: poi
1: quando non riuscite a controbattere alzate i toni, sono cose che vi danno fastidio perché questa è la realtà. Una sua collega di lista ha fatto il dito medio ai cittadini, ha legittimato e giustificato come dissenso inserire il volto del rettore Delfino e dei ministri dentro un mirino dicendo che è mero dissenso.
2: Ma, allora,
1: voi siete questi, giustificati un consulente LGBTQIA+ contro le discriminazioni, che dà dei razzisti e degli omofobi ai cattolici, che dice ai cittadini che sono scesi in piazza per la sicurezza, che sono dei topi di fogna. Questa è la realtà, basta vedere i social, i giornali.
2: No,
1: ma vi dà fastidio, ma vi dà fastidio, per me possiamo parlare di qualunque tema, non c'è il tema della serata, parliamo di tutto.

0: tutto, diciamo le idee, parliamo di fatti concreti, perché raccontate, parliamo di Darsena. Abbiamo fatto una commissione dove per renderla accessibile, l'assessore Viscogliosi ha fatto intervenire, a detta dei residenti cittadini che erano lì, 3 giorni di presidi fissi, di passaggi di polizia locale che non avevano mai visto per renderla accessibile.
1: Questo quindi uno dei passaggi del programma politico di ieri sera, ne sentiremo altri durante questa puntata di Zona Rossa, ma nel frattempo torniamo proprio in via Garibaldi per sentire di cosa si sta parlando dentro il Consiglio Comunale.
2: È nuova e di nuovo affidamento, devo dire si potrebbe forse ipotizzare anche l'apertura di una dog beach con tutte ovviamente le problematiche di gestione del caso, ma non le chiederò ovviamente né i diritti d'autore né il copyright, visto che quel protocollo d'intesa per la prima volta l'ho siglato io come assessore nel 2022, ma devo dire che mi fa molto piacere che quell'esempio sia stato seguito, perché piuttosto che mantenere comunque non fruibili delle spiagge così importanti come quelle di Corsa Italia, è di molto preferibile e anche devo dire lungimirante addivenire a questi protocolli d'intesa e perché no aprire anche il campo alle associazioni che magari si occupano di benessere animale. Grazie Assessore, grazie Presidente.
3: Grazie a lei. Alla consigliera Russo adesso do la parola. Relativamente alla settima interrogazione, le risponderà l'assessora Viscogliosi, argomento Maxi Rissa di San Pier d'Arena. A lei la parola.
4: Ci siamo? Ok. Buongiorno Presidente, buongiorno Assessore. Allora, diciamo che il testo del 54 è molto sintetico, perché ahimè la vicenda si racconta con un titolo, quindi questa maxi rissa dove è stata tra l'altro coinvolta una ragazza che è stata costretta ad accedere al pronto soccorso per le lesioni riportate, ma questo è l'ultimo di episodi che stanno contraddistinguendo la vita di San Pier d'Arena estiva, mettiamola così, con fatti più o meno noti che arrivano poi alla stampa in maniera diversa. Quindi la domanda è molto semplice rispetto al tema sicurezza urbana a San Pier d'Arena: che cosa intende fare l'amministrazione in via immediata o in via non immediata per una situazione che purtroppo non sta migliorando e che necessiterebbe di un intervento il quanto più presto e capillare possibile.
3: Assessora Viscogliosi, a lei la parola.
5: Grazie consigliera Russo, perché appunto ci dà l'occasione di affrontare quell'episodio che ci consente poi di affrontare anche il tema della sicurezza a San Pier d'Arena. L'episodio si è verificato il 4 luglio la mattina nelle vicinanze del Civico 50, stanno ancora indagando perché erano comunque coinvolte tante persone, quindi diciamo che se ne sta occupando la Polizia di Stato con le relative indagini. Quanto è avvenuto è un episodio sicuramente grave che ci richiama comunque alla massima attenzione e come diciamo amministrazione se ne è parlato all'interno delle forze dell'ordine e verosimilmente verrà trattato anche in un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Sicuramente come amministrazione questo ci ha stimolato ad aumentare e intensificare i servizi di controllo, quindi abbiamo aumentato e programmato ulteriori sopralluoghi e servizi di controllo nelle fasce quelle più critiche, quindi le serali e le notturne, con particolare attenzione appunto a via Cantore, che evidentemente in questo momento ha queste criticità, e anche ai luoghi di comunque aggregazione giovanile e alle aree che secondo un po' i sopralluoghi che già hanno fatto e stanno facendo nel distretto comunque presentano delle criticità. Quindi l'obiettivo è stato quello di aumentare il controllo e di diminuire ovviamente e quantomeno prevenire episodi come quelli che si sono verificati il 4 luglio. Devo dire che su San Pier d'Arena il controllo comunque è significativo. Ho portato 2 dati giusto per così dare dei

0: Riscontri numerici, il nucleo commercio ad esempio ha effettuato dall'inizio dell'anno 95 controlli degli esercizi commerciali del quartiere, e di cui 7 proprio di via Cantore, perché spesso proprio dalle attività commerciali gestite in maniera non propria, diciamo così, poi ne derivano anche azioni criminose, quindi un controllo sull'attività commerciale aiuta poi anche la sicurezza. È inserita poi San Piero d'Arena nel piano di sicurezza urbana come zona da attenzionare nel piano di sicurezza del 2026. Abbiamo effettuato 3 operazioni a largo raggio che sono quelle che coinvolgono più reparti. Per San Piero d'Arena hanno collaborato il distretto territoriale, il reparto di sicurezza urbana e la sicurezza stradale. Da inizio anno nel corso di questa attività a largo raggio hanno identificato 300 persone e naturalmente hanno applicato alcune sanzioni di vario genere, e continueremo comunque, appunto, come le dicevo, a mantenere alta l'attenzione e nel mantenere alti comunque l'intensificazione dei servizi.
1: Grazie a lei, do la parola al consigliere Russo, grazie per la replica.
2: Grazie Presidente, non soddisfatta del tutto, segnalo che oltre via Cantore, le zone di Piazza Masnata, via Carlo Rolando, anche se hanno necessità di un controllo molto più significativo, per usare un termine che ha usato lei, rispetto ai problemi che ci sono. Poi segnalo una cosa, contenta che sia il San Piero d'Arena nel piano della sicurezza 2026, siamo a luglio del 2026, non so bene da qua alla fine dell'anno che cosa possa accadere di diverso. So che dal territorio sono arrivate più volte la domanda di un presidio fisso in piazza Vittorio Veneto fino alle 23, cosa che non è mai accaduta, per esempio, ed è stato anche chiesto un analogo presidio in piazza Masnata, che è l'altra zona che lei ben conosce, con dei seri problemi. Dopodiché, in una logica di sicurezza urbana integrata, segnalo che a San Piero d'Arena non sono previsti eventi durante l'estate di nessun tipo. Segnalo che non ho saputo di un potenziamento dei servizi sociali a San Piero d'Arena, sempre sicurezza urbana integrata. Segnalo che la famosa pedonalizzazione per la quale siamo stati, anche un po' forse dileggiati da alcuni, è diventata una piazza per un locale che vende birre ad ogni ora del giorno con tavolini e con discrete successi in fatto di bevute serali non controllate, e qua mi fermo per non andare oltre e modesta nei termini. E segnalo inoltre, oltre a tutto questo, sempre in una logica di sicurezza urbana integrata, che la spazzatura e lo sporco regnano sovrani. Allora, lo dico a lei, assessore, perché lo dica ai colleghi: se il lavoro è interassessorile, facciamolo, altrimenti ne risponde solo lei, mi pare anche talmente ingiusto.
1: Grazie, silenzio per cortesia. Do la parola adesso al consigliere Bevilacqua per la presentazione del numero 8. Abbiamo iniziato un po' tardi e ho dato un po' più di tempo a quasi tutti per intervenire, quindi consentirò eventualmente anche la discussione dell'interrogazione numero 9. A lei, consigliere Bevilacqua, relativamente al divieto di transito in via Romana della Castagna. Le risponderà l'assessore Robotti.
3: Grazie Presidente. Assessore, potremmo parlare di via Romana della Castagna per il suo valore storico, una delle antiche direttrici del Levante genovese, una strada che ancora oggi conserva l'impianto originario di un borgo storico e che rappresenta un patrimonio identitario del nostro territorio. Potremmo parlarne dal punto di vista urbanistico, perché tutti sappiamo che si tratta di una strada particolare, con caratteristiche che impongono attenzione, equilibrio e buonsenso nelle scelte sulla viabilità. Invece oggi siamo qui per parlare di un altro tema. Siamo qui perché c'è una vicenda che rappresenta perfettamente il vostro modo di amministrare. In campagna elettorale, assessore, avete parlato di partecipazione, di ascolto dei territori e di valorizzazione dei municipi. Poi, alla prima decisione difficile, avete fatto esattamente il contrario. E l'ordinanza 443 del 17 aprile 2020.

0: 2026, via Romana della Castagna, temporanea sperimentazione e regolamentazione della circostrazione stradale, ne è un chiarissimo esempio. Da un lato richiama gli incontri svolti dai cittadini alla sua presenza, dall'altro prende atto che il municipio a Levante aveva espresso un parere negativo all'istituzione del divieto di transito in via Romana della Castagna, e non era un parere ideologico, assessore, come riscontrabile nel nulla osta sull'introduzione della zona 30, era un parere motivato dal fatto che via Romana della Castagna rappresenta oggi l'unica direttrice verso ponente per molti residenti di via Fabrizi, via Le Quartare e della stessa via Romana della Castagna, motivato dal fatto che il divieto avrebbe inevitabilmente aggravi sul traffico su via Cotolengo e su Corso Europa sino a via Maiorana. E voi cosa avete fatto? Avete ignorato completamente il municipio. Quindi, assessore, penso inoltre le sia arrivata e abbia anche avuto occasione di vedere la mozione che è stata presentata in municipio dal gruppo Lega con la richiesta di annullamento dell'ordinanza, mozione approvata il 18 giugno. Un atto chiaro che esprime un concetto semplice: sicurezza significa adottare misure efficaci, condivise, proporzionate, non creare nuovi disagi senza aver valutato fino in fondo le conseguenze sulla mobilità di un intero quartiere. Pertanto, e vado alla conclusione, Presidente, assessore, visto gli atti che ci sono stati da parte del municipio, l'amministrazione ha intenzione oppure no di dare seguito alle indicazioni di questa realtà territoriale, che poi sono le indicazioni e il pensiero della maggior parte dei cittadini? Pertanto, l'amministrazione ha intenzione di sospendere o annullare l'ordinanza che l'ho citato prima?
1: Grazie. Scusi, prima di dare la parola farei l'appello. Sono le 15, grazie. Prego tutti di accomodarsi per cortesia. Grazie. Chiedo alle persone, anche ai media, per piacere.
2: E allora, con il tradizionale appello, sta per iniziare il vero e proprio Consiglio Comunale. Allora noi ci fermiamo qualche istante e poi torniamo in via Garibaldi.

0: Quest'anno i saldi cantano!
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

0: E allora ancora dentro la zona rossa in diretta dal Consiglio Comunale, tra poco ci collegheremo con Carlotta Nicoletti, vedremo chi porterà il suo microfono, in attesa vediamo un po' dentro ancora la sala rossa se è iniziato il Consiglio Orlando. Oppure no.
1: Pellerano, Picciocchi assente giustificato, Romeo.
0: E allora, come avete sentito, non è ancora iniziato. Uno degli argomenti che sono stati trattati ieri sera dentro il programma politico di Primo Canale è quello relativo al viaggio a New York di Silvia Sales, dell'assessore Beghine e di altre persone del comune. E allora andiamo a sentire quello che ha detto Alessandra Bianchi.
2: Sindaco Bucci o reggente Picciocchi. Avessero fatto il volo in prima classe, il portavoce del sindaco Bucci si fosse messo a piedi nudi sulla poltrona con in mano un calice di champagne.
3: Ma guarda, fatto lo scivolo col costume da bagno,
2: si posta la foto, sarebbe stata la stessa reazione. Io non credo. Oppure votano in consiglio comunale una mozione

0: per vietare le pubblicità a aziende che promuovono idrocarburi o che non sono green, e poi permettiamo la sponsorizzazione sui canali del comune e della Star Festival stessa a Ita Airways.
1: Sì, questa è buona cosa.
0: Cioè, no, ma ditemi dov'è la vostra coerenza.
2: Domani,
0: ma no, io veramente
2: domani
0: ripeto,
2: consiglio non lo
0: secondo
2: fate.
0: Me visto che sta dice lei Sanna, forse certe cose mi sfuggono.
1: Questo quindi è uno straccio del programma politico di Primo Canale di ieri sera. Allora andiamo in via Garibaldi, dove c'è per noi Carlotta Nicoletti.
3: Eh sì, eccoci, sono in compagnia di Nicolas Gandolfo, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, per parlare di uno degli articoli 54 di oggi, ossia appunto i tagli ai servizi AMT, in particolare ai servizi che interessano la zona del Lagaccio e anche la funicolare di Sant'Anna. Ecco, che cosa chiedete alla Giunta?
4: Abbiamo chiesto alla Giunta come mai questi tagli, che ovviamente la cittadinanza si è preoccupata, perché sono tutti i servizi che ci permettono di raggiungere le fasce collinari, anche il servizio del nave bus a Ponente, un servizio importante che i cittadini ovviamente ci hanno chiesto come mai sarà tagliato anche quello, e quando soprattutto verranno ripristinati. Stesso discorso per la funicolare di Sant'Anna. Ovviamente volevamo avere un po' di risposte da parte dell'amministrazione, sapere motivazioni e soprattutto anche tempistiche di eventuali ripristini. E mi viene anche da dire, quando sospendi un qualcosa devi anche come amministrazione ovviamente valutare l'impatto che può creare questo alla cittadinanza e trovare soluzioni alternative. Tu non puoi dire tagliamo il servizio e poi la cittadinanza troverà da sola delle altre soluzioni. E allora in questo senso che amministrazione cosa sta facendo? È chiaro che se decide di fermare per tutta una serie di motivazioni dei servizi, però bisogna trovare delle alternative.
3: E anche considerare dei rimborsi forse per i cittadini?
4: Assolutamente, noi sotto questo aspetto nel 54 che ho presentato ho chiesto anche, un po' leggendo anche, saluto e colgo l'occasione per salutare il direttore, una nota che aveva fatto il direttore appositamente per quanto riguardavano i fondi ministeriali, i fondi MASE per incentivare il trasporto pubblico locale e anche tutti quei trasporti sostenibili. E l'amministrazione, devo dire che l'assessore ha detto, sue testuali parole, che il comune di Genova ha partecipato entro il 5 luglio con un progetto, con tutta una serie di ovviamente progettazioni al riguardo, per avere i 20 milioni possibili che sarebbero destinati alla nostra azienda MT e quindi al comune di Genova. Però anche lì ci dà questa risposta, benissimo, però con che progetto, in che modo? L'amministrazione ci deve dare anche risposte in questo senso. Hanno partecipato entro il 5 luglio, benissimo, ne vorremmo sapere di più, ma non tanto quanto riguarda Gandolfo Nicolas, Fratelli d'Italia, ma penso che tutta la cittadinanza, visto che questa amministrazione ha avuto solo al momento la capacità di rovinare la reputazione di un'azienda come quella di AMT, con tutte le problematiche che ne ha creato a nostro avviso per quanto riguardano anche ovviamente tutti i fondi bancari che ovviamente si sono ritirati, con tutte le notizie che la Giunta Salis ha dato su AMT e con tutte le preoccupazioni che ha creato e l'allarmismo che ha creato, creando un problema enorme a nostro avviso. Partecipano a questo fondo come partecipava anche il centrodestra, e però poi noi quando abbiamo fatto la bigliettazione gratuita per incentivare il trasporto pubblico siamo stati definiti come degli scellerati che abbiamo preso l'azienda MT e buttata da un grattacielo, perché queste erano state le parole del vice sindaco in aula in consiglio comunale. Però adesso anche loro partecipano a questi fondi, giustamente mi viene da dire, ci sono 20 milioni in ballo, credo che per l'azienda MT siano ovviamente liquidità importantissime, per quanto ad oggi non abbiamo ancora visto un bilancio depositato definitivo, c'è solamente un provvisorio che potete tutti consultare sul sito dell'azienda, ma non abbiamo altro. Ben venga, io infatti come consigliere e come Fratelli d'Italia abbiamo chiesto subito una commissione, dove spero venga anche il presidente Berruti di AMT, dove venga l'amministrazione comunale che ci dica questa partecipazione, in che modi, in che termini e cosa effettivamente l'amministrazione spera di ottenere da quei fondi, che possa essere un contributo per il trasporto pubblico, per AMT. Poi la cosa che faccio notare, la preoccupazione che mi viene grande, è a questi fondi si riesce a cedere ovviamente con il miglioramento dell'aria, con l'incentivazione del trasporto pubblico, questa amministrazione sta facendo solamente dei tagli, già lì secondo me c'è una contraddizione. Spero di non sbagliarmi, ma vogliamo saperne di più, penso che sia doveroso per la cittadinanza.
3: Grazie Nicolas Gandolfo, allora linea allo studio.
1: Grazie, torneremo da te tra pochissimo, allora torniamo dentro la Sala Rossa.
5: Il territorio, perché sino a oggi, dopo un anno, non l'avete proprio fatto.

0: Grazie, do quindi adesso la parola al consigliere Vassallo relativamente alla presentazione dell'interrogazione numero 9. Grazie, le risponde l'assessore Ferrante, frana di Murta, stato dei lavori. A lei la parola.
1: Avevo detto, che davo... Grazie Presidente, grazie Assessore Ferrante. Una vicenda che lei conosce assolutamente molto bene, eravamo insieme all'assemblea pubblica del 23 aprile, organizzata sia dal Comune sia dal Municipio Quinto, perché penso che per questa amministrazione i municipi e i territori siano importanti e penso che la dimostrazione, la differenza la fa proprio la voglia di confrontarsi in assemblee pubbliche come quella dove l'ho seguita ieri sera, per esempio. E pertanto, visto che ad aprile avevamo confermato ai cittadini di Murta un passo avanti importante su quella che era la frana di via Massucone Mazzini e evidentemente c'è stato un contrattempo che non ha permesso ancora ai lavori di avviarsi e di partire, volevo chiederle una spiegazione sui tempi e su quali possono essere state le interferenze per il cantiere, per l'avvio del cantiere. Grazie mille.
0: Assessore Ferrante per la risposta.
2: Grazie Presidente, grazie consigliere Vassallo. Sì, effettivamente quella di Murta sta diventando una problematica. Eravamo insieme all'assemblea pubblica il 23 aprile, siamo venuti a presentare l'impresa che ha vinto la gara, nonostante le difficoltà palesi, come dire, di tutti gli enti locali, siamo riusciti a trovare un finanziamento, abbiamo fatto la gara, un'impresa ha vinto, proprio perché riteniamo che l'intervento è fondamentale per evitare che, come è già successo in altre parti a Valpolcevera, Murta possa rimanere isolata in caso di allargamento di quella frana. Alla data del 20 aprile gli uffici avevano già sensibilizzato innumerevoli volte reti, proprio perché noi possiamo intervenire solo se viene fatto un bypass da parte dei reti, quindi l'intervento di reti è propedeutico a poter intervenire sulla frana e quindi tutto quello che comporta il lavoro con cui è stata fatta la gara. Dopo il 20 aprile non ci sono stati in quel momento risposte di reti, ho scritto personalmente io e ho ricevuto risposta solo dopo 2 mesi e nello specifico le posso dire che il cantiere per lavoro di ripristino del muro stradale di via Massucone Mazzini dovrebbe avviarsi entro l'estate. L'appalto è stato contrattualizzato con l'impresa SILCAP. Tra l'altro lei si ricorda che in quell'assemblea avevamo anche concordato con i cittadini l'area di cantiere, quali spazi esattamente di Murta poter occupare. Noi volevamo utilizzare un cronoprogramma estivo anche per anticipare il periodo scolastico ed evitare problematiche con le piogge autunnali. Per consentire la lavorazione di consolidamento è tuttavia necessario un preliminare intervento sulla fognatura già richiesto e sollecitato innumerevoli volte reti, che in data 22 giugno scorso ha svolto un sopralluogo con rilievo dello stato dei luoghi per definire la soluzione tecnica per l'intervento della fognatura. Per l'avvio del cantiere è necessario che vengano comunicate le date di esecuzione da parte di reti dei necessari lavori preliminari. Ad aggiornamento, a seguire il sopralluogo del 22 giugno di reti, è intervenuto la stessa società con un intervento temporaneo per eliminare le infiltrazioni sul muro. Sempre reti ha completato le attività preliminari di rilievo per la progettazione e realizzazione dei bypass necessari all'avvio del cantiere, acquisendo anche i dati di progetto di intervento di competenza comunale. Ad oggi, 14 luglio, siamo in attesa di avere riscontro circa le tempistiche di effettiva realizzazione del bypass di competenze reti. Chiaramente fin quando i reti non interviene sul bypass e noi assolutamente non siamo in grado e non possiamo fare partire il nostro cantiere comunale, che ripeto è già pronto a partire con finanziamento, con impresa già a cui sono stati affidati i lavori e già in accordi con la comunità di Murta per le aree di cantiere.
0: Grazie, do la parola al consigliere Vassallo per la replica.
1: Grazie Assessore, era doverosa questa interrogazione proprio per permetterle e per permettere all'amministrazione di aggiornare i cittadini di Murta su quelli che erano i lavori e questi ritardi. E quindi la ringrazio, io non ho da replicare perché conosco bene, ho seguito con lei questo lavoro qui, vista la delega con cui lavoriamo insieme e quindi era importante questa informazione.

0: Grazie mille.
1: Grazie a lei, terminate appunto adesso la discussione sugli articoli 54, nomino scrutatori che mi supporteranno su questa seduta il consigliere Vassallo e la consigliera Sicignano, e la ringrazio, e con me la consigliera Orlando relativamente in qualità di scrutatrice. Grazie. Comunico ai signori consiglieri che nella seduta odierna sono stati sottoposti all'attenzione della conferenza capigruppo che ne ha deciso la trattazione in aula numero 2 ordini del giorno, e ho ritenuto insieme d'accordo con la conferenza dei capigruppo portare all'attenzione il primo ordine del giorno straordinario ex articolo 22 del regolamento del Consiglio Comunale relativamente a solidarietà del Consiglio Comunale ai lavoratori di Vetromeccanica Italiana Divisione Vetri SRL che vedo qui presenti, e li salutiamo e li ringraziamo della loro presenza. L'atto è presentato all'ordine del giorno da tutti i gruppi del Consiglio Comunale e ora ne do lettura. Grazie. Solidarietà del Consiglio Comunale ai lavoratori di Vetromeccanica Italiana Divisione Vetri SRL. Il Consiglio Comunale, premesso che in questi giorni si è aperta una vertenza molto preoccupante inerente a 22 lavoratori e le loro rispettive famiglie impiegati presso Vetromeccanica Italiana e Divisione Vetri SRL, che le maestranze coinvolte variano da anzianità di servizio trentennale a giovani neoassunti, creando un ambiente di scambio di competenze essenziale e prezioso. Che le lavorazioni della realtà in oggetto comprendono la gestione del vetro dalla lastra grezza al prodotto semifinito o finito, rappresentando quindi un polo quasi unico nel suo genere per la città di Genova. Che per tali ragioni l'azienda risulta essere una delle più importanti in ambiti regionali per la filiera produttiva. Considerato che per le ragioni sopra espresse la realtà aziendale ha avuto negli anni un portafoglio clienti notevole comprendente l'intera regione, il basso Piemonte e con commesse transfrontaliere in Francia, che ciò nonostante in queste ore sta intervenendo il curatore fallimentare con conseguenze gravi per il mantenimento della continuità retributiva dei lavoratori, che nei giorni scorsi si è già svolto un primo incontro tra lavoratori OS e amministrazione comunale, che anche in seguito a suddetto incontro con la civica amministrazione ha attivato un tavolo tecnico per la gestione della crisi, che il Consiglio Comunale ha sempre espresso la propria vicinanza e il proprio impegno nel sostenere lavoratrici e lavoratori in situazioni di crisi o difficoltà, piena e convinta solidarietà ai lavoratori coinvolti nella crisi di Vetromeccanica Italiana Divisione Vetre SRL. Impegna la Sindaca e la Giunta Comunale a continuare l'interlocuzione e le iniziative avviate a seguito del primo incontro avvenuto tra lavoratori ed amministrazione citata in premessa, a continuare ad assicurarsi nei modi ritenuti opportuni e presso gli enti preposti che vengano attivati tutti gli strumenti possibili affinché venga garantita la continuità retributiva dei lavoratori e affinché Genova non perda un patrimonio manufatturiero importante per il proprio tessuto produttivo. Il presente ordine del giorno è votato all'unanimità da tutti i gruppi consiliari. Come d'accordo con la conferenza capigruppo, interverranno in termini di dichiarazione di voto uno a nome della maggioranza e uno a nome della minoranza. Colgo l'occasione perché poi ci sarà chiaramente una replica e un intervento da parte della Giunta a nome dell'assessore Robotti, e lo ringrazio che ha già seguito da alcuni giorni questa vertenza, e come è stato accordo preso dalla conferenza ci terrà aggiornate nelle prossime sedute delle conferenze in merito a questa trattativa, quindi non smetteremo di seguire questa situazione. Ringrazio le organizzazioni sindacali che hanno seguito e che ci hanno appunto messo a conoscenza di questo enorme problema. Quindi chiedo di intervenire, se vuole intervenire mi risultava il consigliere Bruzzone a nome della maggioranza e successivamente il consigliere Mascia, credo, a nome della minoranza. A lei la parola, consigliere Bruzzone, per dichiarazione di... di voto.
0: Sì, grazie Presidente. Mi permetta di ringraziare anzitutto le colleghe e i colleghi di maggioranza che hanno affidato questo incarico. Penso che sia importante

0: Iniziare i lavori del Consiglio Comunale odierno con un documento unitario che ha visto tutte le forze insomma, attivarsi per dare una risposta concreta che vada anche un po' oltre la solidarietà ai 22 lavoratori coinvolti nella vertenza di cui appunto stiamo parlando. Per cui un grazie alla maggioranza, così come anche un grazie alla minoranza che ha accolto subito, devo dire, il documento che abbiamo appunto proposto e posto all'ora attenzione, facendo sì che insomma il documento venisse redatto in brevissimo tempo e discusso già nella data odierna. È un'avvertenza un po' particolare questa, perché le 22 maestranze coinvolte, lo abbiamo scritto anche nel testo, in realtà vanno a coprire una...
1: Allora, tra pochissimo torneremo al Consiglio Comunale, ora andiamo a rivivere un altro frammento della trasmissione di ieri sera, quando il consigliere Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia, ha commentato insieme a Laura Sicignano il comizio dell'ex generale Roberto Vannacci di sabato pomeriggio in Piazza Leopardi, in Albaro, Genova.
2: Ero colpito da quello striscione generale Vannacci, l'arte della fuga, che è stato esibito nel corso del corteo in pieno centro e nel weekend di saldi di commercianti del centro città. Io credo che grazie a questi comportamenti e queste contromanifestazioni delle sinistre lo slogan potrebbe essere: generale Vannacci, l'arte della fuga. Elettorale a Vannacci la stanno facendo proprio le sinistre con questo tipo di contropresidi in cui si manifesta lo simbolo democratico, per cui le sinistre sono per il diritto di manifestare, ma non sono per il diritto di manifestare degli altri. Io credo che invece sia importante quello che è accaduto in Piazza Leopardi, e lo scoop della serata che una consigliera della lista civica Salis, che è la consigliera Siciliano, è uscita indenne dal comizio dei sedicenti, degli additati,
3: si vede che non
2: sedicenti fascisti, ma credo che sia difficilmente irriconoscibile la consigliera Siciliano e anche qualche altro consigliere del PD che ha partecipato comunque al comizio di Vannacci. Io credo che se fossero veramente diciamo quelli dei manganelli dell'olio di ricino, non sarebbe stato possibile, come non è possibile, partecipare per la brigata ebraica al 25 aprile o diciamo ad altre manifestazioni per chi non è esattamente tipo il Gay Pride allineato con le sinistre.
1: Va bene, allora questo era uno dei passaggi della trasmissione di ieri sera. Ci fermiamo ancora una volta, poi torniamo in via Garibaldi.
4: Buongiorno, intanto mi dice il suo nome?
5: Monfrego Lacan.
4: Ecco, voi abitate dove?
5: Al 6A, sotto al ponte.
4: Sotto al ponte, in via esattamente?
5: Via Porro.
4: Via Porro, che è una delle strade incriminate. Dove ha dormito in queste due notti?
5: Da mia figlia.
4: Quindi si è creata una sorta di catena di solidarietà in famiglia?
5: Sì.
4: Ecco, signora, lei però dice, però così non può andare avanti.
6: Assolutamente, perché noi siamo in tre, poi c'ho mia cognata all'ospedale, e saremo poi in quattro, quindi...
4: Siete usciti così come siete...
6: Così.
4: C'è la polemica adesso di questi giorni, anche se parlare di polemiche con un disastro di questo tipo è un po' particolare, però certamente c'è la discussione legata al fatto che chi come voi è uscito di casa non ha più potuto farvi rientro. Voi siete riusciti a recuperare qualcosa?
6: Niente, abbiamo comprato la maglietta.
5: Il
6: dentifricio, cioè abbiamo preso quello, le medicine, le cose più...
4: Almeno le medicine.
6: Le medicine le abbiamo prese. È un piano terapeutico, purtroppo, perché ho l'artrite e non ce l'ho più, non posso andarla a prendere quelle lì.
4: E quindi?
6: Quindi devo telefonare a Savona e vedere se mi mandano un fax.
7: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
8: Quando si dona,
9: i colori non contano.
7: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Allora, eccoci ancora in diretta, andiamo in via Garibaldi a Palazzo Tursi. Carlotta Nicoletti dovrebbe essere in compagnia di un ospite, a te la linea allora.
1: Sì, sono in compagnia di Paola Bordilli, consigliera comunale appunto della Lega, per parlare di uno dei temi un po' di oggi, diciamo, sì, la sicurezza in Darsena. Voi avete portato un ordine del giorno straordinario, che cosa chiedete alla Giunta e soprattutto cos'è la prima priorità per la Darsena?
2: Sì, guardate, la insomma, notizia è che c'erano più documenti sul tema Darsena e siamo riusciti, con non poche difficoltà, però come c'è centrodestra, con i colleghi anche come c'è centrodestra, sinistra nel produrre un documento unico. Questa è, credo, una bella notizia, è un modo anche per insomma, fare vedere che si insomma, cerca sempre quando si può c'è collaborazione sui temi importanti della insomma, città. Passato questo, diciamo così, tema sulla positività, devo dire che però, ecco, noi come Lega, come c'è centrodestra, avevamo presentato, guardate, proprio un anno fa, il 10 luglio del 2025, documento sulla Darsena. L'assessore Viscogliosi diede parere negativo, quindi non se ne fece nulla di quel documento. Come ricorderete tutti, abbiamo lottato con le unghie e con i denti per avere anche una commissione proprio sopra il luogo dove voi siete anche venuti con insomma a vedere questi lavori del Consiglio Comunale, e mi viene da dire che soltanto grazie alla tenacia che come Lega, come minoranza abbiamo fatto sul tema d'Arsena, oggi io direi che il Consiglio Comunale sconfessa l'assessore Viscogliosi, cioè va sconfessare quel no, quel parere negativo che diede sul documento nostro come Lega e che io do per scontato che oggi dia l'ok col fatto che anche come c'è maggioranza vengono portate delle richieste specifiche, fra cui c'è presidi fissi della polizia locale, su cui l'assessore Viscogliosi ha invece sempre detto che non servono a nulla. Quindi, come dire, ecco, credo che oggi sia un momento un po' cruciale che fa vedere come il lavoro che noi strenuamente abbiamo fatto su questo tema, sul tema sicurezza, su una zona specifica del nostro centro storico, portandoli a sbattere, scusate insomma termine, ma con la faccia proprio sulle problematiche reali, sulle problematiche che c'è legate con la metropolitana, con gli operatori della sicurezza della metropolitana, che ci hanno segnalato chiaramente che è una situazione insostenibile, e quindi chiediamo anche nel documento condiviso anche questo rafforzamento proprio dei controlli nella metropolitana. Ecco, una serie di richieste. Non ultima quella poi anche dei colleghi Fratelli d'Italia, che hanno fatto come proposta quella di destinare anche una percentuale dell'imposta sul turismo proprio sulla Darsena. Ecco, quindi come Lega appunto dico che siamo soddisfatti dell'aver avuto ragione da un anno, ecco, e amareggiati moltissimo che si sia perso un anno. Credo che la Giunta, che c'è l'assessore Viscogliosi, almeno scusa ci dovrebbero chiederlo. Spero che sia un monito anche per forse anche un po' trattare in maniera differente quelle tante richieste che noi facciamo come Lega, non in maniera strumentale ma costruttiva, avendo anche portando l'esperienza sui territori, e che se viene detto poi no, come è stato fatto un anno fa, voglio sottolinearlo, in una logica ideologica, no, perché eravamo noi come Lega a proporlo, ecco, che c'è l'amministrazione completa

0: comprenda che si deve collaborare, soprattutto nella città, soprattutto su un tema come quello sulla sicurezza, su cui oggettivamente l'intera città ci sta dicendo che la Viscogliosi sta fallendo.
1: Grazie a Paola Bordilli, linea allo studio.
2: Poletti, ci fermiamo ancora una volta e torniamo subito.

0: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
1: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
2: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: I can with Palsy.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17, artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ancora dentro la zona rossa, andiamo in consiglio comunale, si continua a parlare del problema legato alla zona della Darsena.
1: Politiche di rigenerazione urbana, welfare, inclusione sociale e valorizzazione dello spazio pubblico. La polizia locale ha attivi seppur necessitino di un'implementazione per garantire sicurezza e decoro ai cittadini, commercianti, studenti e turisti, specifici servizi di presidio e controllo nell'area della Darsena e di via Gramsci attraverso il nucleo centro storico, il reparto sicurezza urbana, i servizi specialistici in abiti civili finalizzati al contrasto dei reati predatori, il sistema di videosorveglianza cittadina e il progetto Sicurezza in Movimento, dedicato alla sicurezza del trasporto pubblico locale e dei principali nodi di interscambio. Dal dibattito e dalle segnalazioni raccolte sul territorio nel corso della commissione consiliare itinerante del 12 giugno, richiesta dai gruppi di minoranza, sono emerse precise richieste di intervento in merito alla sicurezza reale percepita, al potenziamento della videosorveglianza, all'efficientamento dell'illuminazione pubblica.

al decoro urbano e alla valorizzazione commerciale degli spazi. Da inizio mandato la minoranza solleva il tema di cui è l'oggetto anche per il tramite dei documenti straordinari. Il Consiglio Comunale, in occasione del Consiglio monotematico sulla sicurezza, aveva approvato un ordine del giorno sui temi della sicurezza integrata, sociale e partecipata, individuando nella collaborazione istituzionale, nella prevenzione sociale, nella rigenerazione urbana, nel presidio territoriale e nella partecipazione delle realtà locali gli strumenti fondamentali per affrontare le problematiche legate alla sicurezza cittadina.

Nel corso della commissione consiliare itinerante del 12 giugno 2026 è emerso, anche alla luce delle segnalazioni dei residenti, dei commercianti, dei cittadini e degli operatori della zona, tra cui stakeholders del turismo ed in particolare gestori di strutture ricettive, con come le criticità presenti nell'area della Darsena incidano negativamente sulla qualità della vita, sulla fruibilità degli spazi pubblici, sull'attrattività dell'area per studenti, turisti e visitatori e sul regolare svolgimento delle attività economiche ricettive. Tali esigenze si inseriscono nel quadro degli indirizzi già espressi dal Consiglio Comunale in materia di sicurezza urbana, fondati sull'integrazione tra prevenzione, presidio del territorio, rigenerazione urbana e collaborazione tra le istituzioni e le realtà del territorio. La Darsena costituisce uno dei contesti urbani nei quali tale approccio integrato può trovare una concreta applicazione, attraverso il coordinamento tra interventi urbanistici, attività culturali, formazione, servizi sociali e presidio del territorio. Considerato che nell'ottobre scorso è stata rimossa la vecchia passerella in legno di Calata Vignoso, già oggetto di precedenti documenti discussi in Consiglio Comunale, ormai ammalorata e fonte di degrado urbano. All'inizio del 2027 prenderanno avvio i lavori di riqualificazione di Calata Vignoso, finanziati con circa 4 milioni e mezzo di euro di fondi Metro Plus, che prevedono nuove alberature, aree gioco, illuminazione rinnovata e una complessiva riqualificazione dello spazio pubblico. Sono in corso gli interventi di recupero degli edifici Metelino e Tabarca, finanziata con oltre 18 milioni e mezzo di euro di risorse PNRR. Il Metelino ospiterà il futuro hub multifunzionale ed espositivo dedicato alla cultura del mare, alla sua divulgazione e alla formazione. Il Tabarca accoglierà a partire dal prossimo anno il nuovo centro di alta formazione della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, con oltre 800 studenti che frequenteranno quotidianamente l'area e che in parte vi risiederanno stabilmente. È in corso la trattativa per definire il contenzioso ultraventennale relativo a Ponte Parodi, al fine di restituire l'area alla città e riconnettere la Darsena ai principali percorsi di fruizione cittadina e turistica. La presenza dell'Università degli Studi, della Facoltà di Economia e delle nuove strutture formative contribuirà alla nascita di un importante polo giovanile della conoscenza, capace di aumentare la frequentazione qualificata degli spazi urbani ed il presidio sociale dell'area. Il mercato di Piazza dello Statuto vedrà, come da bando del 2020, dopo alcuni anni, la realizzazione di un nuovo mercato urbano, con somministrazione e ristorazione aperto a 7 giorni su 7, dedicato alle eccellenze liguri. Considerato inoltre che il contrasto all'insicurezza richiede pertanto politiche pubbliche integrate che affianchino al presidio del territorio strumenti di prevenzione sociale, inclusione, mediazione dei conflitti e presa in carico delle situazioni più fragili. La presenza di fenomeni legati al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti impone un rafforzamento sia dell'azione di contrasto da parte delle forze dell'ordine, sia dei servizi territoriali di prossimità rivolti alle persone maggiormente vulnerabili. La sicurezza è un diritto fondamentale dei cittadini, è una condizione indispensabile per garantire qualità della vita, coesione sociale e sviluppo economico dei territori. Rilevato che le progettualità già finanziate in fase di realizzazione nell'area della Darsena rappresentano una concreta attuazione degli indirizzi contenuti nell'ordine del giorno sulla sicurezza urbana approvata dal Consiglio Comunale, in quanto finalizzata ad aumentare la qualità dello spazio pubblico, la presenza di funzioni attrattive, il presidio sociale e la frequentazione qualificata dell'area. Nelle more, stante la grave situazione sopraesposta e confermata in sede di commissione sopralluogo da parte dei cittadini e commercianti, è necessario intervenire con interventi puntuali, valutando anche l'impiego di risorse provenienti dall'imposta di soggiorno relativa alla manutenzione e decoro, in particolare nella zona della Darsena. La qualità degli spazi pubblici, la presenza continuativa di attività economiche, culturali, formative e sociali e la frequentazione diffusa degli spazi urbani rappresentano elementi fondamentali per migliorare la sicurezza reale e percepita. La futura presenza di oltre 800 studenti della Marina Mercantile insieme alla comunità universitaria

0: e alle nuove funzioni culturali e commerciali previste, contribuirà a rafforzare il presidio sociale e la vitalità dell'area durante tutto l'arco della giornata. La Darsena può diventare un laboratorio cittadino di sicurezza urbana integrata, fondata sulla collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine, servizi sociali, università, operatori economici, associazioni e terzo settore. Negli ultimi anni Genova ha registrato una crescita dei flussi turistici, con un significativo incremento delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno. Tale andamento conferma l'importanza di continuare ad investire nella qualità e nella fruibilità degli spazi pubblici affinché gli interventi di valorizzazione turistica producano benefici concreti anche per i residenti, migliorando il decoro urbano, la vivibilità e la sicurezza percepita dei quartieri. Impegna quindi il Sindaco e la Giunta a proseguire il percorso di rigenerazione urbana della Darsena, valorizzando il ruolo strategico degli interventi già finanziati e programmati nell'area, a monitorare l'avanzamento dei progetti relativi a Calata Vignoso, Metellino, Tabarca, Ponte Parodi e Statuto, garantendo il rispetto dei cronoprogrammi e la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e degli operatori economici, a promuovere, in raccordo con Prefettura e Questura, Autorità Portuale ed AMT, un rafforzamento del presidio del territorio e delle attività di prevenzione delle aree maggiormente interessate da fenomeni di degrado e microcriminalità, a rafforzare la presenza della polizia locale nell'area della Darsena, via Gramsci e stazione metropolitana Darsena, attraverso l'impiego del reparto sicurezza urbana in coordinamento col nucleo centro storico e con il progetto sicurezza in movimento, assicurando servizi dedicati nelle fasce orarie maggiormente interessate da fenomeni di degrado, bivacchi, violazioni amministrative e insicurezza percepita mediante itinerari programmati, soste operative e utilizzo integrato dei sistemi di videosorveglianza cittadini. Scusatemi. A richiedere alla Questura l'assegnazione da parte degli ulteriori parte degli ulteriori agenti assegnati a Genova nelle scorse settimane in via prioritaria nella zona Darsena e a sostenere presso gli enti preposti la richiesta di ulteriori risorse e organici per le forze dell'ordine operanti sul territorio genovese, con particolare attenzione alle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla criminalità organizzata. A considerare la Darsena quale area prioritaria di sperimentazione delle politiche di sicurezza urbana integrata, fondate sul coordinamento tra rigenerazione urbana, presidio sociale, presidio territoriale, welfare di comunità, attività culturale e sviluppo economico. A promuovere nell'ambito del futuro patto per la sicurezza urbana e degli osservatori municipali.
1: E allora, tante parole sulla Darsena, speriamo che a queste parole seguano naturalmente i fatti. C'è anche un documento condiviso da pochissimo dalla minoranza proprio sul tema della Darsena. Ci sono tanti progetti proprio per provare a rivalorizzare quella zona in questo momento così in difficoltà. Ricordiamo che naturalmente ci sono anche molte attività che faticano, ma che meritano tutto il rispetto e tutto anche il nostro applauso, perché insomma convivono con una situazione molto delicata e non vanno sicuramente lasciate sole, anzi vanno aiutate e supportate. E noi come Primo Canale, cercando proprio di fare luce su questa situazione, cerchiamo anche in qualche modo nel nostro piccolo di aiutare queste attività che sopravvivono tutti i giorni, anzi speriamo un giorno presto, ma anche già stasera, che tanti genovesi vivano la zona della Darsena come è giusto e bello anche che siano, perché è un posto davvero incantevole, soprattutto per chi ama stare sul mare, mangiare pesce, insomma è un posto anche per i giovani, è un posto che va valorizzato e speriamo che anche il comune, che ha delle idee proprio sulla zona della Darsena, riesca a portarle a termine. Torniamo da Carlotta Nicoletti in consiglio comunale, dovrebbe essere in compagnia di Mario Mascia, ben trovati a tutte e due.
2: Esatto, sì, ben trovato direttore.
3: Ben trovato, buonasera.
2: Ecco. Parliamo in particolare di un ODG straordinario che è stato votato all'unanimità per quanto riguarda i lavoratori di Vetromeccaniche Italiane, che tra l'altro erano scesi anche in piazza con un presidio in via Damoli perché rischiavano appunto il lavoro. Tra l'altro abbiamo appena visto che la sindaca Salis li ha portati su per un incontro, evidentemente.
3: Sì, ho segnalato, siccome questo è un ordine del giorno straordinario che è stato condiviso in conferenza capigruppo da tutti i capigruppo di maggioranza e di

0: opposizione, ed era stato proprio in conferenza capigruppo disposta l'audizione oggi dei sindacati, che hanno chiesto la presenza appunto della sindaca. Io ho fatto presente, mi sono fatto portavoce nell'illustrare, diciamo, il nostro appoggio come opposizione di centrodestra a questo ordine del giorno, mi sono fatto portavoce di questa richiesta dei sindacati. Devo dire che la sindaca l'ha colto al volo e a margine, subito dopo la votazione unanime dell'ordine del giorno, è uscita per incontrare i lavoratori. È una situazione molto delicata perché questa azienda in realtà è fornitrice di tutta una serie, di una galassia di piccole e medie imprese anche del genovesato, che ovviamente a cascata e con un effetto domino potrebbero risentire delle conseguenze negative di questa crisi, dalla quale, devo dire la verità, non vedo grandi vie di uscite, diciamo, se non quella di un ricollocamento poi dei lavoratori. In questo senso ho chiesto l'aggiornamento, e il Presidente Villa ha accolto questa proposta, della conferenza capigruppo dopo il 20 luglio, che sarà la data dell'incontro in Confindustria dei sindacati, in modo tale da coinvolgere in questa conferenza capigruppo sia l'assessore competente, sia la sindaca, sia Confindustria, sia ovviamente i sindacati, e fare il punto della situazione. Non vogliamo che l'estate inizi con questa brutta, diciamo, viatico di 20 lavoratori con altrettante famiglie e tanti lavoratori dell'indotto, che ovviamente devono iniziarsi a fare più che una domanda sul loro futuro.
1: Restituisco la linea allo studio.
2: Grazie a Mario Mascia, Carlotta Nicoletti, ci fermiamo ancora una volta.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia e in Liguria per la presenza dell'anticiclone sul tropicale nordafricano. Clima molto caldo e piuttosto afoso anche sulle nostre località rivierasche, con massime che superano i 30 gradi, valori ben più alti sulle zone interne. Tuttavia un po' di instabilità questo mercoledì potrà interessare, oltre che alle Alpi e la Valpadana, anche parte della Liguria, soprattutto le aree appenniniche, con sconfinamenti verso la costa in serata. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, dove la giornata sarà nel complesso ben soleggiata, soprattutto sulle zone costiere. Qualche annuvolamento sulle aree interne, ma basso rischio di fenomeni, se non qualcosa di molto localizzato tra pomeriggio e sera. A seguire sulla provincia di Savona, giornata che inizia in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più qualche nuvola sparsa sulle aree costiere, ma tra pomeriggio e sera si sviluppa qualche acquazzone o temporale, soprattutto sulle aree interne, che potrà poi localmente sconfinare anche verso la costa, verso il capoluogo di provincia. Andiamo a vedere poi il dettaglio della provincia di Genova, con una giornata anche qui inizialmente soleggiata, ma nel pomeriggio e in serata acquazzoni e temporali impegneranno in larga misura le zone appenniniche, possibili sconfinamenti anche alle aree costiere, soprattutto in serata.

fredda, clima comunque molto caldo, con massime anche intorno ai 35 gradi sulle aree interne. Sul Tiguglio la situazione è più stabile, giornata ben soleggiata praticamente ovunque, qui è basso il rischio poi di sconfinamenti dei fenomeni in serata che si limiteranno appunto alle zone appenniniche più interne. E infine concludiamo con la provincia di La Spezia, giornata caratterizzata da cieli sereni a poco nuvolosi, qualche nuvolamento al pomeriggio sarà possibile in Appennino sulla Valvara ma con basso rischio di fenomeni. Giovedì le condizioni meteorologiche si mantengono stabili, soleggiate, per la presenza dell'anticiclone subtropicale farà ancora molto caldo, con temperature massime superiori ai 30 gradi ovunque, molta afa sulle zone costiere, valori anche vicini ai 35 gradi sulle zone interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ancora dentro la zona rossa, torniamo in via Garibaldi da Carlotta Nicoletti. Carlotta.
1: Sì, sono in compagnia di Monica Russo per un 54 che ha portato su quella che è stata la maxi rissa a San Pier d'Arena e quindi si interroga la giunta, insomma, su quella che è la sicurezza in questo momento.
2: Beh, a San Pier d'Arena questo è stato uno dei fatti purtroppo gravi che sono accaduti, c'è un tema sicurezza urbana e ho chiesto alla giunta di intervenire non solo dal punto di vista del, diciamo, del controllo, ma anche da un punto di vista integrato, mettiamola così. A San Pier d'Arena c'è bisogno di animazione, di cultura, di eventi, come in tutte le zone, animazione culturale, decoro urbano aiutano a migliorare. C'è un tessuto sociale che può dare una mano in maniera significativa e purtroppo però sulla sicurezza urbana occorre un'attenzione particolare, direi quasi come quella che si riserva al centro storico. Per modi diversi sono tutte e due zone della città che hanno bisogno di questo occhio particolare sulla prevenzione.
1: Che cosa si deve fare quindi come priorità sulla sicurezza?
2: Si possono fare tante cose insieme, quindi aumentare il controllo, abbiamo chiesto dei presidi fissi in piazza Vittorio Veneto, piazza Masnata, più animazione culturale, quindi risorse per eventi, per estati in piazza, nelle strade, molto aiuto va dato ai servizi sociali, a tutto il terzo settore, tutti quelli che lavorano con le persone più fragili, più deboli e direi una risposta che sia di grande presenza sul territorio, in modo da far sentire l'amministrazione vicina ai cittadini in un impegno comune.
1: Sembra esserci un po' un peggioramento, no, della sicurezza in questi ultimi mesi, stiamo vedendo veramente un'intensificazione, insomma, un po' di questa cosa.
2: Allora, temo che una parte di questa intensificazione sia un fenomeno più di carattere sociologico nazionale in parte e quindi come tale va osservato. Il periodo estivo è sempre stato un momento un po' come dire critico nella sicurezza della città, le ordinanze anti-alcol e tutti questi interventi ad hoc. Penso che le amministrazioni debbano impegnarsi tutte in una nuova osservazione, in un nuovo studio della sicurezza urbana. Penso che ci vogliano strumenti nuovi e un'attenzione nuova perché, come dice lei, il fenomeno è in aumento e sta diventando un tema di tutte le città. Quindi da questo punto di vista occorre pensare anche a strumenti nuovi.
1: Chiarissimo. Istituisco la linea allo studio.
0: Grazie, quindi insomma il tema della sicurezza è molto presente dentro il Consiglio Comunale, anche tra le forze di maggioranza, ovviamente non può essere nascosto, soprattutto per chi come la consigliera Russo vive in quella zona, nello specifico San Pier d'Arena, quindi insomma denuncia una situazione che non sta sicuramente migliorando negli ultimi tempi. Andiamo a sentire di cosa si sta parlando ora dentro il Consiglio Comunale.
3: E proprio per questo crediamo che non possa essere ridotto a slogan o a permanente terreno di scontro. Come maggioranza abbiamo fortemente voluto costruire un percorso che consentisse di arrivare al testo che oggi stiamo discutendo. Non era sicuramente la strada più semplice, ma sicuramente era quella più seria e più utile. Abbiamo scelto di confrontarci anche molto lungamente, anche rinunciare a pezzetti di ognuno per riuscire a però portare una risposta unica.

0: univoca, senza alimentare le divisioni. Crediamo che oggi, con questo voto, il Consiglio Comunale mandi un messaggio importante alla città, che pur appartenendo a schieramenti diversi, pur nelle differenze, siamo capaci di riconoscere la delicatezza di alcuni temi, tra cui quello della sicurezza, e di provare a fare delle strade che possano convergere per un documento che possa individuare degli impegni concreti su uno spazio, su un territorio complesso come può essere quello della Darsena. Soprattutto rispetto a quello del metodo, quello della maturità istituzionale, credo che sia importante, soprattutto in un momento storico in cui la polarizzazione sembra l'unica via di dialogo e dialettica politica. Naturalmente nessuno pensa che oggi, con questo ordine del giorno, risolveremo tutte le criticità presenti in quell'area, sarebbe assolutamente illusorio, ma crediamo che questo testo condivida dei principi chiari, che sono quelli della sicurezza urbana integrata, perché, come dice bene e come tiene bene insieme anche questo ordine del giorno straordinario, teniamo insieme il tema del presidio del territorio, della collaborazione con prefettura e questura, di sostegno del lavoro delle forze dell'ordine e della polizia locale, ma significa anche affrontare quelle che sono le cause del degrado attraverso la rigenerazione urbana, la qualità degli spazi pubblici. Ecco, credo che la Darsena, il voto di oggi, rappresenti proprio come alcuni territori, tra cui proprio la Darsena, possano diventare un laboratorio di questo modello. Abbiamo dei vari cantieri di riqualificazione, come il nuovo polo della Marina Mercantile, il recupero del Metellino e del Tabarca, il futuro del Ponte Parodi, il rafforzamento delle attività culturali e commerciali, che rappresentano assolutamente un'occasione straordinaria per mettere insieme ed attuare quella che per noi è la sicurezza integrata. Concludo con un auspicio. Mi auguro che, e con questo condivido anche quanto detto dalla consigliera Orlando, confido che oggi non sia un unicum nella storia di questo consiglio, ma che si possa arrivare, pur faticando, a dei documenti di questo tipo.
1: La parola alla consigliera Bianchi per dichiarazione di voto.
2: Grazie Presidente, nell'annunciare il voto favorevole di Fratelli d'Italia, in primis voglio fare dei ringraziamenti, sicuramente ai miei colleghi di gruppo Gandolfo e Vacalebre, su cui lavoriamo al tema della sicurezza da inizio di questo mandato, ai colleghi della Lega, che è stato citato prima il consigliere Bevilacqua, sotto la parte della Darsena, ha sicuramente svolto un lavoro impegnativo e costante, a tutti i colleghi del centrodestra, ma anche del centrosinistra, con cui oggi abbiamo lavorato oggi, ma anche nelle settimane scorse, per portare questo documento. Un documento che, se è molto da vedere in maniera favorevole per il metodo, come diceva la collega del PD, perché comunque ha fatto sì che anche il centro-sinistra abbracciasse quelle impegnative che noi abbiamo formulato in diversi documenti da giugno ad oggi, come per esempio la richiesta di presidi fissi, l'implementazione della videosorveglianza, ma anche il potenziamento della polizia locale. Dall'altra parte, questo documento certifica per diversi motivi il fallimento delle politiche della Giunta Salis in ambito della sicurezza, nella fattispecie dell'area della Darsena. Lo dicevo prima, abbiamo presentato tanti documenti che hanno visto il parere contrario della Giunta, fino ad arrivare con insistenza a chiedere una commissione nella zona Darsena, con primo proponente la Lega, svoltasi però a distanza quasi di un anno, quindi solo il 12 giugno del 2026, e una commissione svolta da parte della Giunta, dell'assessore alla sicurezza, con una superficialità estrema. Perché, come si dice, da questa giunta c'è stata la volontà di buttare la polvere sotto il tappeto, cercando di uscire da quella commissione con forse una possibilità di uscirne bene mediaticamente, ma invece i presenti lì, i cittadini, i commercianti, i gestori di strutture ricettive, hanno sgretolato quella narrazione distorta dell'assessore, dove andava tutto bene, dove dopo 3 giorni, solo in quel periodo lì di presidio continuo della zona, abbiamo trovato una situazione che non è quella reale, quindi una esasperazione dei cittadini, una testimonianza come quella zona ci sia una situazione critica e che richiede interventi puntuali e precisi, come quelli che noi richiediamo insieme a tutti i consiglieri del Consiglio Comunale a questa giunta, un'immediatezza nell'intervento, lo dicevo prima, alcuni li ho citati, ma parlo anche dell'iniziativa che abbiamo proposto come Fratelli

0: d'Italia in sede di commissione che abbiamo reiterato, ossia di destinare una parte dell'imposta di soggiorno.
1: Allora torneremo tra pochissimo dentro la sala rossa, ora usciamo fuori e andiamo da Carlotta Nicoletti che dovrebbe essere in compagnia dell'assessore Robotti.
2: Eh sì, esatto, sono con l'assessore Emilio Robotti. Partiamo subito dal discorso dei lavoratori di vetromeccanica italiani che avete appena incontrato per inquadrare bene quella che è la situazione.
3: È una situazione dove ci sono 22 lavoratori e lavoratrici che di fatto sono senza lavoro e anche senza stipendio, senza per ora nessun tipo di strumento sostitutivo di sostegno, e quindi 22 persone con le loro famiglie. Noi, saputo della crisi, avevamo convocati una rappresentanza dei lavoratori e sindacato, la CGIL, il 7 di luglio, e lì, apprese un po' di informazioni, ci siamo mossi per aprire un tavolo di crisi insieme a Confindustria, che è l'associazione datoriale a cui aderisce Vetromeccaniche. L'azienda a questo punto, nella persona della curatrice, che abbiamo assunto insomma informali informazioni. Il problema è che in questo caso è stata applicata una norma del codice della crisi nuova, in vigore da pochi mesi, che dà la possibilità di sospendere il lavoro e non dare gli stipendi durante la procedura. È una norma molto strana, perché il codice della crisi è fatto, ci sono tutta una serie di strumenti per evitare il fallimento e tutte le conseguenze negative anche per i lavoratori, per la prosecuzione delle imprese quando ci sono delle situazioni di crisi, di liquidità. È lo strumento, la composizione negoziata della crisi, che sta utilizzando anche AMT, quindi non è stata seguita nessuna di queste strade, e a quanto pare sono stati portati direttamente dagli amministratori, senza far sapere niente ai lavoratori, che l'hanno saputo ultimissimo e per caso, in tribunale per chiedere di dichiarare il fallimento. Ora, lunedì abbiamo un incontro appunto con l'azienda, Confindustria, le organizzazioni sindacali, i lavoratori e lavoratrici, per soprattutto vedere di trovare una soluzione a questa situazione, che è francamente inaccettabile, perché non essendo neanche licenziati, non possono neanche accedere a strumenti quali la NASPI, che ti garantisce comunque uno stipendio solo leggermente abbassato per diversi mesi. Per cui abbiamo espresso la solidarietà in consiglio comunale con un ordine del giorno firmato sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Io per aggiunto ho dato il parere positivo e sono intervenuto, e poi con la sindaca ha voluto incontrare i lavoratori e le lavoratrici, e anche qui insomma chiedendo informazioni e dimostrando la solidarietà. E come amministrazione non abbiamo strumenti diretti per risolvere la situazione, chiaramente.
2: Appunto, se non si dovesse poi trovare una soluzione, che cosa si potrebbe fare per aiutare i lavoratori?
3: Ma io credo quello che si può fare è di sostenere quella che è la posizione dei lavoratori del sindacato, ed è un qualcosa che stiamo facendo in quest'anno di incarico. L'abbiamo fatto diverse volte con diverse situazioni di crisi, insieme appunto ai lavoratori e lavoratrici e alle organizzazioni sindacali. L'abbiamo fatto per quanto riguardava l'appalto della mensa per i lavoratori del comune al Mattitone, in cui siamo riusciti poi alla fine, facendo da intermediari, a garantire la piena occupazione. Lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo con le lavoratrici della Novotel, che sono state riassunte tutte, e adesso insomma vedremo di proseguire tutto quello che si può fare, vedere anche se con l'INPS se ci siano delle strade comunque alternative per poter risolvere questa situazione.
2: Passiamo a un altro argomento, perché è stato presentato il 54 su quelle che sono le linee appunto MT che sono sospese. Parliamo di Lagaccio e anche di Sant'Anna, anche se Sant'Anna non è in realtà una sospensione ma una revisione.
3: Sì, Sant'Anna ha la revisione quinquennale, che è un obbligo di legge, diciamo che dura un paio di mesi più o meno, perché ci sono delle verifiche e anche delle manutenzioni, cambi di pezzi di ricambio sostanzialmente, per poi avere l'omologazione. E chiaramente in questo periodo c'è il servizio normale di linea, l'autobus comunque che sostiene.

0: sostituisce la funicolare, quindi non è un taglio, non c'entra nulla con la composizione negoziata della crisi, è un qualcosa che viene fatto. L'anno scorso ad esempio era stato fatto per, è finita la revisione della zecca, zecca Righi.
1: C'è una insomma, sì. Sostituzione?
0: Sì, sì, è un po' come l'auto che va fatta la revisione, se no non puoi circolare. In questo caso per esigenze di sicurezza è prevista una revisione, anche Sarzano c'è una revisione comunque per quanto riguarda gli impianti di risalita, quindi le scale mobili, gli ascensori, è per quello che ci sono anche tutte le problematiche che ci sono attualmente, mentre negli altri casi, cioè la nave bus, il taxi bus e la navetta del Lagaccio, sono misure che sono dolorose per l'azienda e soprattutto per l'azienda, per l'amministrazione comunale, perché non vorremmo farle, non vorremmo che le facesse l'azienda, però sono previste dal piano di composizione della crisi che è stato depositato in tribunale, quindi si tratta di servizi dove diciamo che il numero di passeggeri o di richieste trasportati non corrisponde al peso economico, è sproporzionato, mentre nave bus è un po' particolare perché nave bus in realtà quasi il 60% dei passeggeri non erano di trasporto pubblico locale, cioè bigliettazione MT, ma biglietti fatti per i turisti dallo stesso consorzio, e praticamente c'erano solo un paio di corse al giorno che in sé potevano essere considerate per numero trasporto pubblico locale, ma erano comunque molto inferiori alla capienza della nave e in ogni caso su un territorio che ha sia il treno sia l'uno.
1: Quindi i residenti dovranno prendere appunto il treno o comunque l'uno per riuscire a raggiungere poi la distrazione?
0: Sì, diciamo che il nave bus era una cosa in più perché tra le altre cose era molto soggetto alle condizioni meteo, per cui spesso non faceva servizio e sì, peraltro tutte queste cose, ripeto, che sono tagli che fa l'azienda dolorose, sono momentanee, cioè nel senso che fino a che non sarà omologato il piano dal tribunale dopo l'estate non si può mantenerli, però poi l'intenzione è quella di rivedere il servizio, cercare delle soluzioni diverse, per esempio sono ipotesi chiaramente poi da studiare, da praticare, per esempio per invece la navetta del Lagaccio potrebbe forse essere sostituita da un servizio a chiamata e lo stesso i taxibus, tutti insieme hanno il risparmio, diciamo così, totale di MT è una cifra relativamente piccola perché siamo un po' meno del milione di euro. Il problema non è tanto però il risparmio in sé, il problema è che il piano prevede che tutta una serie di azioni di efficientamento, di contenimento dei costi, di eliminazioni di servizi debba seguire quella strada, quindi se non si facesse sarebbe un problema. Poi c'è anche da dire che la navetta del Lagaccio era un servizio sperimentale già scaduto da tempo, prorogato anche da noi per diciamo venire incontro a un'esigenza che era sentita dal territorio, anche se sono poche poi, e lì appunto per le caratteristiche del servizio forse è possibile andare a trovare una soluzione diversa.
1: Chiarissimo, grazie allora all'assessore, restituisco la linea allo studio.
2: La domanda, se non scappa l'assessore Robotti, lui ha illustrato ovviamente quello che è un po'... Ecco, c'è assessore, tanto buongiorno. Sì, lei ha illustrato i motivi per cui in qualche modo sono state tagliate delle corse, delle linee, insomma dei servizi, però ai cittadini naturalmente insomma sono molto arrabbiati, inutile girarci troppo attorno, perché è vero che i conti, come dite voi, vanno salvaguardati, quindi l'occhio al bilancio bisogna sempre darlo, però alla fine la gente, l'utente guarda il servizio e ad oggi ed è innegabile, io non so di chi sia la colpa, se è una mala gestio dell'azienda stessa, se è colpa di qualcuno non lo so, però oggi noi riceviamo, ma lo sa lei meglio forse di noi, che insomma la gente, i genovesi, è molto delusa, è molto arrabbiata per un servizio che paga e che non ha il ritorno che

0: che dovrebbe avere. Quindi questa è una situazione, ora c'è l'estate, c'è anche forse meno gente in città, ci sono meno corse, però c'è meno gente in città, però poi settembre è domani, anzi è oggi, riprenderanno le scuole, riprenderanno gli uffici, insomma, che settembre dovremo aspettarci, cioè i genovesi, che settembre dovremmo attenderci, gli stessi mesi di sofferenza con i ragazzi che arrivano a scuola in ritardo, la gente che arriva in ritardo negli uffici, o ci sarà qualche miglioramento da questo punto di vista?
1: Ma noi stiamo lavorando per questo con la nuova governance, il nuovo consiglio di amministrazione e anche il nuovo direttore generale, che comunque ha già affrontato situazioni di crisi paragonabili a questa, come quella che di diversi anni fa dell'azienda di trasporto napoletana, il dottor Pascale, l'ingegnere Nicola Pascale, e tra le altre cose l'azienda sta monitorando i disservizi laddove sono particolarmente evidenti. Perché ad esempio sulla linea della Val Bisagno su 13 sono state introdotte delle macchine e quindi delle corse in più. È chiaro che la coperta è molto corta, quindi quando tu fai un intervento da una parte in qualche modo togli qualcosa dall'altro. È anche chiaro che siamo in una situazione, i cittadini, e io mi ci metto con loro, tra l'altro prendo anch'io l'autobus, anche se ho la fortuna di abitare in centro e prendere un po' meno, però i cittadini e le cittadine hanno ragione. Poi bisogna anche chiedersi, noi abbiamo fatto un'operazione trasparenza, abbiamo spiegato fin da subito e ci dicevano che eravamo dei bugiardi, che eravamo matti, che rovinavamo la reputazione dell'azienda con le banche. Stiamo evitando il fallimento, cioè quello che dobbiamo tenere presente, anche se poi è chiaro che aspetto con 34 gradi l'autobus sotto il sole e mi saltano le corse, arrivo in ritardo a scuola, ma al lavoro, è una cosa inaccettabile, però il servizio c'è. Paradossalmente il problema era garantire il servizio e comunque garantire anche i posti di lavoro di 3.000 persone e delle loro famiglie. Prima parlavamo di 22, qua sono molti di più. E devo dire che c'è anche chi agita soluzioni che sembrano molto facili, c'è anche chi dice che avremmo dovuto far fallire l'azienda, perché poi si fa una bella gara, i privati, tutto bene, però chi lo dice sa benissimo che non funziona così, al di là che noi abbiamo fatto una scelta di mantenere l'azienda pubblica e salvare anche l'occupazione e salvare il servizio. Nel momento in cui si fosse fatta o si dovesse fare una scelta di questo tipo, non funziona proprio così. Da un momento all'altro tu non hai più gli autobus, c'è un affidamento provvisorio, insomma noi abbiamo evitato e stiamo evitando scenari anche peggiori, stiamo lavorando perché questo scenario migliori. Sicuramente settembre dietro l'angolo e sicuramente è un momento impegnativo. Tra l'altro la procedura di composizione della crisi si concluderà proprio tra settembre e ottobre, e con la conclusione sarà possibile a questo punto, sia per il comune sia per la regione, diciamo dare quei denari, quei decine di milioni che sono state stanziate, che prima non è possibile dare. Nel momento in cui ci sarà questa liquidità, i fornitori sono pagati, allora le cose potrebbero, e si può anche assumere quando è necessario, allora le cose possono cominciare a migliorare. Non sto dicendo che dal 1 di ottobre o dal 15 di ottobre, schioccando le dita, avremo il trasporto pubblico locale che questa città e tutti e tutte noi ci meritiamo, non questo, però stiamo lavorando per questo.
2: Grazie all'assessore Robotti e restituisco la linea allo studio.
0: Grazie assessore Robotti, aspettiamo sempre naturalmente il bilancio, vedremo quando arriverà quello del 2024. Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, tra pochissimo altre notizie da Palazzo Tursi.
3: Gianluca Ardini era sul ponte il 14 agosto, è un miracolato, è rimasto appeso e si è salvato pensando a chi tra pochi giorni arriverà a scombussolare la vita sua e di Giulia, Pietro. Intanto grazie Gianluca, come stai?
4: Bene, meglio, ci stiamo riprendendo, dai.
3: Che cosa ti ricordi di quel giorno?
4: Tanta paura e tanto dolore fisico.

0: tu sei rimasto appeso e ti sei salvato grazie alla cintura di sicurezza che ti ha un po' protetto e soprattutto ad un angelo custode molto particolare.
1: Sì, siamo rimasti appesi e quindi non arrivando giù in fondo mi ha salvato. Sì, la cintura ovviamente, anche se poi l'ho levata perché avevo un dolore atroce, però sì, una mano dal cielo ci deve essere stata.
0: Senti, tu percorrevi il ponte diverse volte al giorno, l'avevi fatto per lavoro anche quella mattina. Avevi mai avuto il pensiero che quel ponte potesse crollare, qualche sentore?
1: No, sinceramente, anzi, essendo così grosso, era un ponte che mi dava sicurezza. E l'ho fatto tante volte in coda. No, sinceramente. Quel giorno, anzi, c'erano anche poche macchine e purtroppo è venuto giù.

0: Ancora dentro la zona rossa, torniamo in diretta dal Consiglio Comunale di Genova.
1: Voto favorevole della Lega a questo ordine del giorno, mi unisco ai ringraziamenti ai vari capigruppo e ai consiglieri che hanno lavorato per la stesura definitiva di questo documento che stiamo affrontando. Presidente, voteremo a favore di questo documento perché la situazione della Darsena, di Calatavignoso e delle aree limitrofe merita attenzione, è stato detto, merita interventi concreti, ma soprattutto merita una presenza costante delle istituzioni. Allo stesso tempo però non possiamo esimerci da fare una riflessione politica, perché leggendo questo documento, che è frutto di due testi di cui uno portato dalla maggioranza, notiamo che ci sono tanti temi che come Lega abbiamo già portato all'interno di quest'Aula, ma non soltanto in questo mandato, anche nello scorso mandato. E faccio qualche esempio. Già nel 2022 presentammo una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale, con il voto tra l'altro di tante persone che oggi siedono in giunta o fanno i capigruppo e sono capigruppo di partiti di maggioranza. In quella fase, in quel contesto, si impegnava l'amministrazione a promuovere la riqualificazione dell'area di Calatavignoso e del territorio limitrofo. Anche perché sostenevamo una cosa molto semplice: per far rivivere la zona bisognava riportare persone, attività, eventi, socialità e presidio costante del territorio. L'allora amministrazione lavorò e portò spettacoli e musica dal vivo, ed è tutto documentabile, colleghi, se andiamo a vedere anche all'interno del sito del Comune di Genova. Successivamente, nel luglio 2025, presentammo un ordine del giorno straordinario dedicato proprio alla situazione di Calatavignoso e delle vie limitrofe. In quel documento ponemmo già un primo allarme per quanto riguardava episodi di furti, violenza, spaccio, degrado, danni subiti dai pescatori e difficoltà vissute quotidianamente da cittadini ed esercenti. Nella nostra proposta un anno fa chiedevamo per la Darsena un presidio fisso, il coinvolgimento delle associazioni, telecamere che poi nel proseguo di questo anno, anzi di questi 14 mesi, qualcuno ha definito voyeurismo sociale, che ritroviamo quest'oggi all'interno di questo testo. Chiedevamo un apporto nei confronti dei commercianti, dei pescatori e dei cittadini per quegli elementi di sicurezza che sono anche

0: competenza del Comune di Genova. Quelle richieste vennero respinte attraverso comunque un parere da parte della Giunta, quindi vedere quest'oggi un testo per la maggior parte presentato dai partiti di centrosinistra mi fa pensare o in qualche modo i partiti di centrosinistra stessi hanno scaricato l'assessore alla sicurezza che in quell'occasione aveva dato parere negativo al nostro documento, oppure c'è oppure sono stati aperti gli occhi da parte dei colleghi, e ci sta, perché comunque lo abbiamo visto anche di persona attraverso una commissione che abbiamo fatto sul territorio, che abbiamo fatto in Darsena, che abbiamo fatto nelle vie limitrofe. Pertanto, Presidente, vado in conclusione perché la ringrazio che mi ha lasciato qualche secondo in più. Noi voteremo a favore e voteremo con senso di responsabilità, ma rispetto al documento che voteremo oggi ci tengo a precisare che se magari determinate cose fossero state fatte un anno fa, oggi avremmo l'occasione di parlare di risultati raggiunti e non di un'emergenza territoriale. Grazie.
1: A lei grazie, consigliere. Se non ci sono altri interventi in dichiarazione di voto, consigliere Bruzzone, a lei la parola.
2: Mi permetterà, Presidente, di iniziare questa dichiarazione di voto per esprimere, diciamo, il nostro voto favorevole, ma da una riflessione. Una riflessione che ho condiviso con il mio gruppo. Ringrazio le colleghe che mi hanno sostenuto in queste giornate, insomma, di trattativa con la minoranza. È evidente che nella nostra città si è alzata la temperatura, non per i fenomeni diciamo climatici, ma per una discussione politica che ha toccato dei punti piuttosto preoccupanti, a tratti addirittura feroci, e noi siamo convinte del fatto che nel momento in cui in città le temperature sono queste, il compito principale e più importante delle istituzioni, tra cui appunto il Consiglio Comunale, sia quello di abbassare il livello di tensione. Ed ecco perché oggi penso che sia positivo il fatto che il Consiglio Comunale si presenti alla città con un documento unitario in materia di sicurezza. Però, Presidente, allo stesso tempo mi permetterà di evidenziare almeno due cortocircuiti, diciamo così, nelle dinamiche del centrodestra, partendo dal presupposto. Nessuno da questa parte d'aula o della giunta, guardo ovviamente in particolare l'assessora competente, si è mai alzato in quest'aula dicendo va tutto bene, problemi non ce ne sono, andiamo alla grande, cosa che ricordo, perché molti consiglieri di opposizione all'epoca erano non consiglieri di maggioranza, erano assessori, alcuni con delega, passavano delle commissioni dicendo che le nostre erano richieste pretestuose, che i numeri davano ragione e che praticamente avevano la verità in tasca. Da qui il primo cortocircuito. Guardate, oggi il fatto che voi vi alziate in piedi a dire che le cose non vanno bene, l'avete messo voi stessi nel documento, anche su quelle frasi sui quali maggiormente ci siamo confrontati. Guardate, l'inciso dei servizi, seppur necessita di un'implementazione, colleghi di centrodestra, governate la regione, governate lo Stato. Allora, se vanno implementati, ma noi, ente locale, a chi dobbiamo guardare se non alla regione e se non allo Stato che governate voi? L'avete inserito voi, è un inciso sul quale ci siamo scornati per 4 ore in conferenza capigruppo, così come avete avuto l'onestà intellettuale di sancire una volta per tutte il fallimento di un'operazione importantissima per la Darsena, che è rappresentata dal mercato dello statuto. Guardate, è stato oggetto anche di un'interpellanza del nostro gruppo l'assessora Beghin. L'assessora Beghin è stata cristallina nella sua risposta, perché voi non siete riusciti a portarlo a casa. E ci siamo ritrovati con una situazione complicatissima. Allora, che oggi l'ex assessore al commercio venga, come dire, a chiedere, diciamo così, un intervento maggiormente deciso per una cosa di cui lei è stata protagonista del fallimento, direi che più di impegno di così, guardo l'assessora Beghin, sia veramente difficile. Allora, cerchiamo quindi di riportare la conversazione dei margini di realtà. Bene che il Consiglio Comunale abbia un documento unitario sulla sicurezza, chiudo, Presidente, ma allo stesso tempo cerchiamo di impegnarci ognuno per le proprie responsabilità. Nessuno nasconde la polvere sotto il tappeto per quanto riguarda il nostro ente, ma vi richiamo alle vostre responsabilità.

0: di governo, sia per quanto riguarda la regione, sia per quanto riguarda lo Stato, perché se l'obiettivo, e chiudo Presidente, è quello di dare una risposta ai cittadini, allora deve essere una risposta complessiva, dove ognuno si assume le proprie responsabilità. Per tutte queste ragioni voteremo sì. Grazie Presidente.
1: A lei consigliere. Se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto, do quindi la parola all'assessora Viscogliosi e la ringrazio per la replica a nome della Giunta. A lei la parola.
2: Sì, grazie Presidente. Ringrazio lo sforzo che c'è stato bipartisan per la redazione del documento. La sicurezza dovrebbe essere sempre affrontata così, in maniera bipartisan e soprattutto costruttiva. La Darsena rappresenta proprio in modo chiaro, direi plastico, ciò che succede quando uno spazio pubblico per troppo tempo non viene gestito, curato, valorizzato, e quindi il degrado urbano produce invivibilità, favorisce situazioni di insicurezza e incide profondamente anche sulla percezione di chi vive, ci lavora e appunto risiede quotidianamente e vive quei luoghi. L'insicurezza infatti è spesso il risultato della somma di problemi urbanistici, sociali, sanitari e commerciali. Spazi poco illuminati, edifici vuoti, attività assenti, dipendenze non prese in carico, scarso presidio e mancanza di una visione complessiva. Ma veniamo alla Darsena e come questa amministrazione l'ha trovata. Ponte Parodi è bloccato da anni da una complessa vicenda giuridica, un'area priva di una vera rigenerazione urbana con problemi di illuminazione e di manutenzione. Calatavignoso, non la parte dei pescatori naturalmente, ma senza una progettualità commerciale qualificata. Mercato dello Statuto assegnato con un bando del 2018, ma rimasto vuoto per anni e è diventato poi un punto in cui si sono concentrati attività di spaccio e di consumo e comunque di degrado. Una situazione sociale e sanitaria molto difficile, con una presenza diffusissima di persone con gravi dipendenze, e questo è un punto che va detto con chiarezza. La tossicodipendenza è anche un problema sanitario e servono maggiori risorse regionali e nazionali per la presa in carico, per le unità di strada e per strutture specializzate. Senza questi interventi molte persone restano sulla strada, con conseguenze pesanti innanzitutto per loro stessi ma anche per i residenti e per la vivibilità dell'intera area. Oggi la Darsena è nel centro invece di un programma ampio e coordinato di rigenerazione urbana che coinvolge più assessorati e direzioni comunali e che punta alla valorizzazione e alla vocazione produttiva, commerciale, sociale, culturale e turistica, grazie soprattutto a risorse nazionali ed europee. Sotto il profilo della sicurezza la Darsena è sempre stata individuata dalle ordinanze del questore come un luogo topico presso cui svolgere servizi continuativi di controllo e di pattugliamento, con la finalità di rendere l'area fruibile e priva di presenze disturbanti. E da qualche settimana vi è una presenza fissa delle pattuglie sia nella Darsena che nella vicina fermata della metro. E stiamo lavorando su un'attività di rigenerazione di Calatavignoso con un finanziamento da 3,5 milioni di euro più 1,5 milioni di euro che arriverà nei prossimi anni, con nuove pavimentazioni, più illuminazione, videosorveglianza, aree pedonali e ciclabili. Stiamo portando avanti progetti su Tabarca e Metellino destinati a diventare un nuovo polo per la formazione marittima e la Blue Economy. Tabarca ospiterà il centro di alta formazione dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile, mentre il Metellino sarà sviluppato un hub multifunzionale. Stiamo lavorando nel nuovo mercato coperto, alla riqualificazione del mercato ittico e alla valorizzazione della pesca professionale attraverso dei finanziamenti. Ci sono iniziative culturali, l'elettroparco, il Teatro della Tosse, il progetto Genova Play City. Sul piano sociale abbiamo richiesto una maggior presenza del SERD e quindi della ASL e della Regione, speriamo che ci sia un'intensificazione. Anche AMIU sta rafforzando l'attività di pulizia. Perché la Darsena non si recupera con un solo intervento, ma, come è stato detto anche in precedenza, restituendo progressivamente qualità, funzioni, presenza e vita a quello spazio pubblico. Quindi per tutte queste ragioni il parere è positivo della Giunta. Grazie.
1: Grazie a lei. Metto quindi in votazione l'ordine del giorno straordinario. Grazie. Si vota.

In attesa che venga votato questo ordine del giorno, noi ci fermiamo qualche istante, poi tra poco torniamo ancora in via Garibaldi, dovrebbero arrivare due ospiti, poi vi facciamo sentire ancora qualche frammento della trasmissione di ieri sera dedicata proprio al tema della sicurezza. Allora restate lì perché fra pochissimo saremo ancora in via Garibaldi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: E allora subito in via Garibaldi, perché dovrebbe essere pronta o l'assessore Viscogliosi, anzi il consigliere Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d'Italia, con Carlotta Nicoletti.
1: Esatto, sì, per parlare della situazione della DARSA ne abbiamo parlato anche prima, oggi se ne è parlato tanto, avete appena votato tra l'altro all'unanimità, quindi un successo possiamo dire.
2: Sì, un documento che ha visto concordi tutti i capigruppo di maggioranza e di minoranza, ringrazio per questo tutti i colleghi, un documento che se da una parte deve essere visto favorevolmente perché ha portato a casa un lavoro congiunto, dall'altra parte sancisce la conferma, no, del fallimento delle politiche della giunta Salis in tema di sicurezza. È un anno che noi reiteriamo la richiesta di interventi puntuali come quelli indicati nell'impegnativa di questo documento, tra cui i presidi fissi, l'implementazione della polizia locale, della videosorveglianza, tutti sempre respinti dall'assessore Viscogliosi e dalla giunta Salis. Oggi mi ha fatto molto piacere che il campo largo abbia abbracciato queste impegnative, che sono il frutto non solo del centrodestra di Fratelli d'Italia, ma il frutto dell'ascolto del territorio, di quello che noi facciamo sistematicamente, ascoltiamo i cittadini, i residenti, sono di buon senso, perché se si vuole intervenire interessandosi sulla situazione dei cittadini bisogna mettere a terra queste tipologie di interventi. Abbiamo per un anno presentato documenti, da ultimo abbiamo svolto una commissione nella zona della Darsena, grazie anche al contributo e all'attivazione dei colleghi della Lega, dove cittadini, commercianti, studenti, ma anche gestori di strutture ricettive di zona, ormai esasperati, hanno denunciato una situazione invivibile, di cui eravamo a conoscenza, ma dove questa amministrazione cercava sempre di negare, un po' buttando la polvere sotto il tappeto, come hanno fatto proprio in occasione di quella commissione, perché hanno fatto precedere a quella commissione 2 giorni, 3 di interventi costanti della polizia locale. Quindi noi abbiamo svolto una commissione in un clima surreale, non di certo quello che vivono quotidianamente cittadini, residenti e operatori che insistono su quell'area. Quindi di fronte anche a questo mi viene da pensare che forse ci sia stato un voler mettere la testa su quello che realmente richiede questa città, ossia degli interventi.

interventi puntuali. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo anche fatto la proposta di impiegare in parte dell'imposta di soggiorno per degli interventi mirati come decoro e manutenzione, perché lo permette la normativa su questa imposta, proprio immediati in dialogo col tavolo dell'imposta di soggiorno, quindi ovviamente non qualcosa di calato dall'alto, ma che guardi a quel punto che anche dal punto di vista strategico turistico è un punto strategico. Quindi siamo soddisfatti perché il centro

0: poi porti a delle attività concrete dell'amministrazione, quindi quello che abbiamo inserito come punti di impegnativa poi possa vedere presto la luce con degli inserimenti, con il potenziamento della polizia locale, con questi presidi fissi che noi chiediamo in via sperimentale almeno per 4 settimane consecutive, quindi una durata importante, in modo tale che i nostri cittadini della zona, poi si deve fare questo ragionamento ovviamente su tutte le aree della città, perché l'escalation di violenza, il senso di insicurezza che ormai coinvolge la nostra città si può definire universale su tutto il territorio, quindi un ragionamento e finalmente dopo un anno recuperare il recuperabile, metterci la testa e occuparsi della città nell'interesse di Genova e dei genovesi.
1: Grazie allora Alessandra Bianchi, do la linea allo studio.
2: Grazie, quindi Alessandra Bianchi, tra poco dovrebbe arrivare anche l'assessore Viscogliosi, quindi vedremo quello che sarà anche il suo punto di vista su questo ordine del giorno votato sia dalla maggioranza che dall'opposizione, quindi insomma questo è sicuramente un bel segnale, nel senso che ovviamente non si deve guardare il lato politico, centrodestra, centrosinistra, ma bisogna guardare solo al bene della città, ed è per questo insomma che accogliamo anche noi con soddisfazione per quello che può servire questa firma e questa votazione dell'ordine del giorno all'unanimità proprio da maggioranza e opposizione. Allora chiedo a Carlotta Nicoletti se è pronta con l'assessore Viscogliosi, dovrebbe arrivare da un momento all'altro al suo microfono. Allora facciamo così, ci fermiamo ancora una volta così poi andiamo a Palazzo Turzi a sentire l'assessore.
3: Numero unico emergenza, in che comune ha bisogno Genova? Numero unico emergenza, pronto?
4: Pronto?
3: Sì, è il numero unico di emergenza, ha bisogno?
4: Sì, guardi, è venuto giù il ponte del Morandi, è venuto giù.
3: C'è stato un crollo?
4: Sì, il ponte Morandi, è venuto sì. Giù la campata con la cattura fiume.
3: Allora, ponte Morandi, via Fillac quindi?
4: Via Fillac, sì, la campata che è sul fiume. È sulla ferrovia, è sul Lanzardo.
3: Ma allora le passo, ci sono persone ferite?
4: Non lo so, guarda, io abito qui e ho visto venire giù il ponte, sono rimasto tutto, è venuto giù, le due campate centrali sono venute giù.
3: Allora, ponte Morandi, rimanga in linea.
5: Sì. È venuto giù il viadotto della Morandi.
6: È venuto giù? No?
5: È venuto giù il viadotto della Morandi. Autostrada.
6: Sì.
5: Avete già allerte?
6: Allora, sì. Allora, viadotto, come si chiama lei?
5: Ah, mi chiamo da via Mansueto, lo vedo qua dalla finestra.
6: Allora.
5: Ora non si vede più niente.
6: Sì, passa la polizia, rimanga lì.
5: Sì, grazie.
7: Pronto numero unico emergenza?
8: Sente, è crollato il ponte Moranto.
7: Come è crollato?
8: È crollato, come è crollato? Vai a chiedere perché è crollato. Quindi pensa a dare l'allarme subito prima che cadano un migliaio di macchine giù.

Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Ancora in diretta dentro la zona rossa, andiamo proprio in consiglio comunale a Palazzo Tursi, dove dovrebbe essere pronto l'assessore Viscogliosi.
1: Sì, eccoci appunto con l'assessore Viscogliosi per parlare di quello che è stato un po' il tema anche della giornata, la situazione della Darsena dal punto di vista della sicurezza. È stato votato adesso appunto all'unanimità un documento importante.
2: Sì, è un ordine del giorno, è importante che il tema della sicurezza venga affrontato responsabilmente e bipartisan, quindi è uno spazio della città importantissimo, quello della Darsena, perché tra l'altro è un biglietto da visita anche per i crocieristi quando approdano a Genova, su cui stiamo investendo tantissimo. È stato uno dei primi sopralluoghi che ho fatto proprio l'anno scorso inizio mandato, ed è chiaro che è proprio l'esempio lampante di come quando un'area urbana non viene valorizzata, non viene ottimizzata, non vengono fatti investimenti urbanistici legati appunto alla valorizzazione, all'illuminazione, alla presenza di arredi urbanistici che possano accogliere comodamente i turisti, le famiglie, i bambini, eccetera. Attività commerciali, attività culturali, tutte diciamo attività su cui abbiamo lavorato già da questo inverno, che naturalmente non portano un risultato immediato, ma che nel medio termine sicuramente porteranno risultati. Già a partire da settembre inizia appunto la sede della Marina Mercantile, quindi ospiterà 800 ragazzi in divisa, e alcuni di questi poi rimangono anche nella zona come residenza, quindi sicuramente questo contribuirà a una grande percezione positiva, perché sono giovani, sono in divisa e quindi sicuramente contribuiranno positivamente. Il Metellino, quindi l'avvio della scuola delle professioni del mare, dei finanziamenti europei proprio per diciamo ricoverare le reti dei pescatori e creare una piccola infrastruttura proprio che sia di supporto all'attività dei pescatori, un finanziamento che abbiamo trovato come polizia locale, che era destinato a un'altra parte, porzione della città, ma che noi abbiamo ritenuto di destinare alla Darsena proprio perché ha bisogno di una diciamo rilancio, e quindi di 3,5 milioni più 1,5 milioni nei prossimi anni, su cui sta lavorando il collega Ferrante e gli uffici dei lavori pubblici. Come polizia locale noi naturalmente rientriamo nella collaborazione e organizzazione da parte del questore delle forze dell'ordine. Nelle ultime settimane c'è un presidio fisso che si alterna tra zona della Darsena e fermata della metropolitana della Darsena, e comunque la Darsena, almeno da quando ci siamo insediati, è sempre stato diciamo un luogo topico proprio del questore in termini di presidio, di presenza, gli è sempre stata riconosciuta comunque una importanza nella presenza e nel controllo di tutte le forze dell'ordine.
1: I cittadini si lamentano molto, soprattutto i residenti proprio della zona della Darsena, quindi possiamo dire che ci sarà un controllo anche maggiore, no? Proprio da parte della polizia locale.
2: Sì, appunto in queste settimane è stato l'ultima ordinanza del questore, ha previsto dei presidi fissi, quindi noi praticamente siamo presenti 24 ore su quella zona, e sono presenti anche le altre forze dell'ordine. Devo dire che c'è un tema che impatta molto su quella zona, che è quello delle sostanze stupefacenti, della droga, che è un tema in aumento esponenziale. Ci sono, essendoci proprio quella zona di Ponte Parodi, che è abbandonata da 20 anni e che ha visto appunto quella vicenda giudiziaria che si è conclusa soltanto adesso, naturalmente una porzione di territorio vuota, buia, che richiama, intercetta spaccio, consumo, eccetera. Quindi il tema la droga richiederebbe la presenza di unità di strada, di una presa in carico maggiore da parte della regione, più finanziamenti, perché poi c'è il crack che è in aumento, nuove droghe che stanno arrivando, quindi dobbiamo diciamo darci gli strumenti adesso, perché già ci sta dando diciamo dei segnali di incombenza.
1: È previsto l'arrivo appunto del ministro Piantedosi, è previsto anche l'esercito?
2: L'esercito dove?
1: Appunto sì, per l'arrivo del ministro.
2: Sì, non se ne è ancora parlato in comitato, questo è un tema da comitato sicurezza, quindi insieme alla prefettura, non è stato ancora, abbiamo diciamo affrontato altre manifestazioni.

0: Manifestazioni che si verificheranno nei prossimi giorni, ma diciamo l'arrivo del ministro ancora non ha fatto, diciamo, non è stato oggetto degli ordini del giorno del comitato sicurezza in prefettura, quindi non ne sappiamo ancora niente. Sicuramente il questore, come fa sempre, appronterà tutte le misure insomma, per la gestione della sicurezza, della safety di questi arrivi e della presenza di una figura governativa.
1: Grazie, allora all'assessore, e restituisco la linea allo studio.
0: Grazie.
2: Grazie, chiedo se ancora la linea, assessore Carlotta, se c'è una data per l'arrivo del ministro Piantedosi.
0: La data di cosa?
1: Dell'arrivo del ministro Piantedosi.
0: Non se ne è parlato ancora in comitato prefettura, quindi evidentemente è un contatto che c'è con la prefettura, e quindi quando verrà reso noto verrà comunicato e potremo comunicarlo. Ancora non è stato messo all'oggetto degli ordini del giorno del comitato in prefettura, quindi anzi sappiamo che era all'estero, quindi non sappiamo evidentemente quando arriverà a Genova.
1: Nino studio.
2: Grazie all'assessore, grazie a Carlotta Nicoletti. Ovviamente noi ci rivediamo martedì prossimo per un'altra puntata di Zona Rossa, però prima di chiudere voglio farvi vedere un altro stralcio della trasmissione di ieri sera, quello legato a un acceso dibattito tra Laura Siciliano, Lista Salis, e Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d'Italia, sulle due modi di vedere quando siamo a luglio, è come un po' se fosse alla fine dell'anno, quindi si traccia anche un bilancio della stagione del Consiglio Comunale, ovviamente due visioni totalmente contrapposte. Grazie per averci seguito, noi ci rivediamo fra 7 giorni per un'altra puntata di Zona Rossa.
3: Un anno dove purtroppo il Consiglio Comunale non ha affrontato molti temi interessanti la città, in prima diciamo direttamente i cittadini, perché forse la finalità di questa amministrazione del sindaco era quella di attrarre su di sé visibilità e svolgere un ruolo di contrasto al governo, forse per mire aspirazioni nazionali. Abbiamo parlato di politica internazionale, politica nazionale e pochi temi del territorio. Questo noi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato parecchi documenti su questo. Mi dispiace molto che non si sia parlato di sport, non abbiamo svolto una commissione a tema sport se non quella sullo stadio Ferraris, quindi una tematica che sapete bene a me è molto cara, non c'è stata attività concreta. Un anno dove si è costruita una narrazione distorta per cercare di dare colpi a chi c'era prima, come ce lo ricordiamo tutti il fantomatico buco di bilancio, che poi non era un comune che ha chiuso con un avanzo di bilancio di 40 milioni, molta mediaticità. Ora stanno continuando a inaugurare e portare avanti attività che erano iniziate dalla giunta precedente, perdita di finanziamenti importanti per la città, uno su tutti quello dello Sky Metro, e una sensazione, percezione, al di là di quello che abbiamo detto prima, di un'escalation di violenza e quindi di insicurezza, ma anche di immobilismo generalizzato su diversi fronti. Questo è un dispiacere.
4: È stato un anno di tentativo di ricostruzione dalle macerie, cioè noi abbiamo avuto un'amministrazione che ha governato con un enorme finanziamento da parte dello Stato e PNRR, risarcimenti per il crollo del Ponte Morandi, quindi risorse che mai la città aveva avuto in passato e che mai avrà in futuro, e i risultati sono nulli, sostanzialmente sono nulli. Non è stato fatto nulla, è stato fatto poco, è stato fatto male. Il primo anno è stato l'anno del tentativo di ricostruire dalle macerie, a partire dalle partecipate, il waterfront, le problematiche dello Sky Metro, che era un'opera irrealizzabile, folle, non voluta dai cittadini, che peraltro hanno votato contro di voi anche per questo motivo.
3: Avranno una bella
4: quindi
3: cabino via.
4: Tutte le problematiche che abbiamo affrontato una per una con molta pazienza, nonostante un'opposizione assolutamente non costruttiva, che dovrebbe invece farsi tramite per sostenere la città, le problematiche della città, attraverso l'azione con il governo, perché abbiamo un governo di destra, abbiamo una regione di destra, quindi l'opposizione, la minoranza, minoranza dovrebbe fare questo, a mio parere, in questo momento. Invece non fa altro che mettere in atto delle politiche, delle polemiche assolutamente pretestuose, rallentando all'infinito i lavori del Consiglio Comunale. Io non sono nuova al Consiglio Comunale, parlo molto poco.

gioco, perché mi pare tutto un piccolo circo surreale di capricci, di ripicche, di ribaltamenti della realtà, e quindi parlo pochissimo perché non voglio ostacolare i lavori, perché ci pensa già molto bene la minoranza.

0: pareggiata da Radunovic. Poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano. Non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Ugo Flex di Rossi e Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Eravamo troppo felici.
1: Mia sorella Claudia si era sposata con Andrea il 23 luglio. Dopo un po' di anni di vita insieme, Claudia aveva già un precedente matrimonio con Marcello, da cui sono nati i miei due nipoti, che erano con loro quel giorno. Claudia era una persona dolcissima, era molto generosa, era tutto per noi. Io ancora ogni tanto, cioè, non mi rendo conto che lei non ci sia più. Quando vedo magari una persona dietro di schiena bionda, coi capelli un po' mossi, corro per... mi è già successo più di una volta per vedere se è lei. E l'altro giorno mi è capitato, proprio mentre uscivo dal lavoro, ho visto una persona che gli somigliava in modo pazzesco. E insomma, ovviamente razionalmente sappiamo che non può essere lei, però ci manca veramente tanto. E mio nipote Manuele era un ragazzino troppo forte, era un appassionato di meccanica, lui smontava, rimontava le moto. Era in un'età molto particolare, quindi ovviamente faceva un po' arrabbiare la mamma, nell'età dell'adolescenza. Però aveva un viso che esprimeva una dolcezza molto grande. Lui, insomma, faceva il burbero, no? Lui poi in buona sostanza adorava gli animali, adorava sua sorella, guai a qualcuno che avesse potuto dire qualcosa a sua sorella, e adorava sua mamma era nel suo cuore e anche il papà, voleva benissimo anche a suo papà. E invece Camilla, la mia nipotina, lei era un peperino, cioè lei era diciamo, per me era bellissima, però io sono la zia, quindi, come si dice, erano due gioie questi ragazzi, e a me sarebbe piaciuto vederli crescere. Io tante volte, anche per loro, quando vedo un ragazzino in moto, cerco di vedere sotto il casco, perché immagino ci possa essere lui, e quando vedo una ragazzina con i capelli lunghi, biondi, perché lei poi ultimamente usava gli occhiali, che le stavano benissimo, quando vedo così, dei ragazzini così, penso sempre che potevano essere

loro. Camilla me la immaginavo grande, io me la sono sempre immaginata come una dottoressa, e Emanuele invece aveva anche la testa, secondo me, per poter fare qualcosa di più rispetto a quello che faceva in quel momento a scuola. Nella tragedia assurda che è successa, se fosse successo qualcosa solo a loro due, io credo che per lei la vita sarebbe comunque finita. Claudia non sarebbe mai sopravvissuta alla morte dei propri figli. Per lei erano tutto. Andrea, mio cognato, era anche lui una persona speciale, e con Claudia veramente gliel'abbiamo detto tante volte. Hanno trovato la loro metà. Ognuno dei due ha trovato la loro metà, e loro gli volevano molto bene, molto molto, e però lui era anche, diciamo, spiaciuto, no? Perché non voleva soppiantare la figura del papà, ed è stato sempre molto rispettoso con Marcello. E gli ha, diciamo così, ha cercato sempre di avere il suo ruolo di amico verso i ragazzi, ma secondo lui il papà era uno solo, e lo ha sempre rispettato molto, e Marcello lo ha sempre molto apprezzato. Loro si erano sposati il 23 luglio, una magia è stato quel matrimonio, perché c'era un'atmosfera che era qualcosa di particolare. Emanuele ha accompagnato sua mamma all'altare, sono arrivati, io non avevo mai visto mio nipote così orgoglioso. Poi il loro viaggio con migliaia di foto, perché Andrea era un appassionato di foto. E io devo dire che guardare le loro foto mi fa stare bene, non mi angoscia, perché li sento vicini. Poi ognuno di noi, altre persone non ce la fanno a guardare le foto. Io, vedendo le foto, li sento vicino a me, e quindi mi fa piacere, perché insomma loro sono una parte di me, ed è una parte di me che non c'è più e che io voglio cercare in tutti i modi di tenere più vicino a me possibile. E posso farlo solo con le foto. Non ho altri mezzi. Il 14 agosto penso che sia stato, spero di non averne di peggiori, ma al momento è stato il giorno più brutto della mia vita, perché è crollato un po' quello che era la nostra felicità di una famiglia semplice. Come diceva mia sorella Nadia, eravamo troppo felici. E quando sono arrivata dai miei, ho guardato il telefono, ho visto sul nostro gruppo di sorelle un messaggio di Nadia che diceva: è caduto un ponte, dove siete? E io ho detto, prima cosa che ho fatto, ho chiamato Claudia, e il suo telefono suonava ma non rispondeva. Allora ho chiamato Nadia, lei mi fa: guarda, sto già provando da 10 minuti, non risponde nessuno, abbiamo provato tutti. Il telefono di Claudia e di Andrea suonava a vuoto, il telefono di Emanuele e Camilla era staccato. E questo mi ha fatto molto riflettere, perché ho detto: due ragazzini di quell'età col telefono staccato, tutti e due, non è possibile. Ho cercato di reagire, nel senso che ho detto: no, ma non saranno in spiaggia, non riusciranno a rispondere. Ho cercato di darmi tutte spiegazioni stupide per fare in modo che quello che potevo pensare non fosse vero. Sono rientrata al lavoro, sono corsa in ufficio da un mio collega e gli ho detto: mia sorella non mi risponde, era sul ponte, mi sono messa a piangere. Lui mi è corso incontro e mi ha detto: ma no, Egle, stai tranquilla, non, magari non sentono, magari sono fermi in galleria perché è successo questo e il traffico si sarà bloccato. Io ho detto: no, erano là, gli ho detto.

Sono stata un'ora in ufficio, poi non ce l'ho più fatta. Continuavo a telefonare. Sono tornata dai miei e abbiamo acceso il televisore, eravamo tutti e tre davanti al televisore cercando di vedere qualche immagine, telefonando agli ospedali, alla prefettura, dovunque ci fosse possibilità di chiamare, e nessuno ci sapeva dire niente. Poi abbiamo sentito la sorella di Andrea che era già agitatissima e io non ho avuto il coraggio di chiamare il papà dei miei nipoti, Marcello. Non ho avuto il coraggio perché ho detto magari se poi li sentiamo lo agitiamo inutilmente. Lui era in vacanza in Sardegna e io non ce l'ho fatta. Poi nessuno ci rispondeva, allora l'ho chiamato verso le 4 e lui mi ha risposto tutto allegro, mi ha detto Egle, ciao Egle. E io non sapevo come dirgli, gli ho detto senti Marcello, lui mi fa dimmi cosa c'è. Gli ho detto ascolta Marcello, non so niente, però Claudia e Andrea sono andati al mare e non li sentiamo da stamattina. E ho sentito solo un urlo pazzesco suo, si è messo a urlare e gli ho detto Marcello calmati che magari sono in galleria, magari ci sentono, non ci sentono. E lui mi ha detto, continuavo a urlare, non riuscivo più a parlargli e poi mi ha detto vado subito a prendere un aereo e io ho detto noi andiamo a Genova, ci vediamo lì. E quindi chiaramente lui ha dovuto spostarsi. Poi noi abbiamo continuato a chiamare, avevamo un amico nostro che purtroppo ha saputo subito che loro erano una delle macchine coinvolte, perché lui è andato proprio lì dove stavano facendo i soccorsi, ha chiesto a un vigile e questo vigile del fuoco gli ha detto sì, c'è una Golf con 4 persone e c'è anche un cane. E quando lui ha saputo che c'era anche un cane è stato sicuro che fossero loro. E noi quindi siamo venute in treno, io, mia sorella Nadia e Denise. E quando siamo arrivate qua, poi alle 11:30 al San Martino, una psicologa è venuta vicino a noi e abbiamo capito cosa doveva dirci. E quindi, niente. Poi da lì è iniziato tutto quello che stiamo ancora vivendo adesso. Io mi ricordo una volta che mio papà mi ha vista piangere e mi ha detto non devi piangere, smettila di piangere, e mi ha detto non devi piangere più. E quindi io davanti a lui non ho più pianto, da quel giorno non ho più pianto. E non so, ho la sensazione che vedendo noi più tranquille anche loro possano trovare un po' di pace. Solo questo.

La vita di mio fratello Henry è stata molto particolare. Lui è nato in Colombia, la nostra infanzia è stata stupenda, anche se siamo nati in un paese di guerra, in un periodo molto particolare per la Colombia. Erano gli anni della guerra fra Pablo Escobar e lo Stato colombiano. Devo dire che siamo stati molto influenzati da quelle situazioni, visto che nostro padre è stato assassinato. Nostro padre faceva il meccanico e nei tempi di questa guerra decisero di mettere una bomba dove lui lavorava. Quindi lui, dopo questo evento, decise di prendere un percorso alternativo che però lo portò alla morte. Forse è stato uno degli eventi che ci ha spinto a voler sempre

sempre diventare migliori, ma rispettando la legge, rispettando la società. Infatti Henry comunque è diventato un simbolo di educazione e rispetto. Il tutto cambiò quando siamo arrivati in Italia. Qui abbiamo incominciato ad avere tante altre possibilità. Per la prima volta potevamo dire che avevamo una vita normale. Il primo anno è stato meraviglioso, perché è che si era aperto un mondo completamente diverso. Siamo passati da essere a conoscenza di degli omicidi a osservare il mare mangiando un pezzo di pizza. Siamo passati da dover scappare perché c'era magari una rapina in atto a dover correre per prendere il treno per tornare a casa prima. Una modificazione totale della nostra vita. Quando noi eravamo in Colombia le nostre possibilità non erano poi così alte. Siamo nati in una famiglia molto umile, ma nostra madre è stata sempre un esempio di vita, una persona meravigliosa. Infatti Henry comunque da quando è arrivato in Italia ha incominciato a intraprendere un percorso di crescita personale che portò con sé sino alla fine dei suoi giorni. Perché ad esempio mi ricordo che quando eravamo in Colombia lui era già molto appassionato di calcio e gli piaceva tantissimo l'Inter, ma quando è arrivato in Italia non gli bastava andare a San Siro, lui voleva di più. Infatti comunque ha incominciato ad organizzare degli eventi benefici con l'Inter per aiutare i bambini con meno possibilità in Colombia. Ma non gli bastava questo, anche se magari per i bambini che eravamo un tempo quello sembrava un sogno irraggiungibile, lui voleva di più, lui puntava alla vetta. Ha studiato aeronautica, poi è passato a studiare ingegneria aerospaziale, ma non si trovò così tanto bene, quindi poi è passato a studiare ingegneria meccanica. Mi è piaciuto molto che una persona molto vicina a lui ha detto che lui proprio si incaricava di far sentire speciali tutte le persone e che loro si sentivano speciali, ma che quello in realtà speciale era Henry. Sono soddisfazioni, ma in questa fase si trasformano in un dolore pazzesco, perché anche se è molto bello poter ricordare mio fratello, è molto bello poter vedere quanto è stato importante per tutte queste persone, allo stesso tempo diventa un dolore sapere che è stato trucidato. Mi turba alquanto questo fatto che quello che forse era più in pericolo ero io, che non ho ritornato in Colombia a studiare psicologia, facendo enfasi nella criminalità. Infatti Henry tante volte era preoccupato perché frequentavo certi ambienti molto complessi. Ma a morire non sono stato io, ad essere tradito dalla società non sono stato io, è stato lui. Perché infatti quello che è accaduto qui è stato un tradimento nei loro confronti, un tradimento nei confronti di chiunque attraversato da quel viadotto. La situazione infatti bisogna osservarla da moltissimi punti di vista, perché non stiamo parlando di un ponte che crolla esclusivamente, stiamo parlando di un ponte che è crollato perché una società ha voluto comunque arricchirsi senza prendersi le proprie responsabilità, ricordando che anche si deve parlare anche di uno Stato che non si è incaricato di sorvegliare questo gruppo Atlantia, che addirittura si è ritrovato al di sopra del potere pubblico, vedendo quello che si è scoperto oggi come oggi. Il mio 14 d'agosto all'inizio non è stato così male. Ero ancora all'aeroporto di Bogotà, El Dorado, quando mi sono messo a guardare Facebook e ho visto l'immagine di un ponte crollato. Da subito ho capito quale ponte fosse. Subito ho scritto a mio fratello, è stata la prima persona alla quale ho pensato. Non mi ha risposto. L'ho chiamato così tante volte che mi sono addirittura arrabbiato, ma subito mi sono sentito male. In realtà io ero ritornato in Colombia con una sensazione molto strana, mi sentivo veramente male. Vedendo che non mi rispondeva, ho chiamato mia madre. Lei comunque sia

cercato di calmarmi, ha cercato di darmi la possibilità di respirare dicendomi che non mi dovevo preoccupare, che lui sicuramente sarebbe stato bloccato in mezzo al traffico, ma non mi ha convinto, cioè anche se l'ho sentita tranquilla, devo dire che e quella sensazione diventava sempre più disgustosa, prendeva sempre più il sopravvento, facendomi stare sempre peggio. Quando sono arrivato a Medellin, mi ha chiamato subito questa amica di Henry per domandarmi se ero riuscito a mettermi in contatto con lui. Quella chiamata ha peggiorato il contesto perché sono entrato veramente in panico. Ma un qualcosa dentro di me mi diceva che Henry non ce l'ha più in questo mondo. Le connessioni che creano i fratelli, le connessioni che hanno i fratelli, giusto perché sono fratelli, sono molto complesse e particolari. Io sapevo da subito che Henry si trovava in quella struttura. Infatti da subito io ho incominciato a preparare la strategia per ritornare in Italia. Sapevo che dovevo ritornare a gestire l'eventuale morte di mio fratello. Più passavano i minuti, più questa ipotesi prendeva peso. Finché nel pomeriggio, guardando una diretta su Facebook, ho visto il momento nel quale tiravano fuori la macchina dalle macerie. Tante persone in quei momenti mi dicevano no, vedrai che non è la sua macchina, vedrai che è un'altra. Ho mandato degli screenshot a questi suoi amici, mi dicevano no, ha un colore diverso. Ma questa magari era la loro paura di accettare la realtà. Io invece sapevo benissimo che era la macchina di mio fratello, cioè ero ormai sicuro che lui era morto. Infatti quando sono ritornato in Italia ho chiesto a mia madre di fare di tutto per permettermi di salutare un'ultima volta mio fratello. Lei ci è riuscita grazie anche all'impegno dei dottori del San Martino che hanno creato questa possibilità, perché devo dire che in mezzo a tutta quella tragedia ci sono state persone di conforto, persone molto, molto disponibili. Forse anche per il fatto che questa tragedia ha colpito un po' tutti, poi anche se magari nessuno si rendeva conto da subito, ma penso che anche loro sentivano che potevano finire a sua volta in quel crollo. Quando si parla di queste tragedie non si guardano tutti i punti di vista, quando si parla di queste situazioni si pensa soltanto al fatto che una persona è morta, che magari al come, ma non si pensa a tutto quello che avvolge quella situazione. Perché non stiamo parlando semplicemente di una macchina che è volata giù da un viadotto, stiamo parlando di un momento infernale, qui si entra nell'intensità di un momento, qui si entra nella forza del cervello per reagire davanti a certe situazioni, anche se il cervello in certe situazioni si spegne, se è allenato per convivere e per agire davanti a una situazione, la forma di reagire cambia. Mio fratello era preparato a questi sbalzi di pressione, visto che studiava aeronautica, visto che ha preso un brevetto da pilota. Quindi sicuramente il suo cervello era predisposto per reagire in una maniera diversa. Lui ha capito quello che stava accadendo in quell'ultimo momento. Anche se è durato veramente niente, quel momento è stato così intenso da rendere quell'istante un inferno in terra.

La morte è molto misteriosa, devo dire che apre campo a tante domande. E nel caso di mio fratello, comunque, ci sono state tante situazioni particolari che rendono il tutto molto più strano, molto più difficile da assimilare. Quando entriamo in dei particolari così strani, specifici come i sogni, lì il tutto cambia. Infatti Henry sognava che sarebbe morto entrando in una galleria, uscendo. Infatti è morto così, è entrato nella galleria, è uscito ed è morto. E in quelle ultime settimane aveva fatto spesso questi sogni. Tant'è che mia madre gli diceva: Henry, confessati che non si sa mai. E mi ha raccontato il suo migliore amico, che Henry le aveva confidato che

aveva già molta paura di fare certe gallerie, si sentiva proprio strano in quegli ultimi giorni, in quelle ultime settimane. Un qualcosa di molto strano è che 3 giorni prima che tutto questo accadesse, lui ha detto a mia madre che era arrivata l'ora che lui se ne andasse da quella casa. Che è stato strano, perché Henry diceva che non se ne sarebbe mai andato, da dove lo trattavano così bene, da dove mangiava così bene, da dove era il principe della casa. È che sul serio, quando la vita comunque tante volte ti mette in queste situazioni dove anch'io che cerco di dare delle spiegazioni logiche a quello che vivo, in questo caso non riesco nemmeno a darlo. Dal punto di vista spirituale sì, mi apre le porte per credere che esiste un altro mondo, che la morte è un inizio. Dal punto di vista umano però rimane il fatto che lui è stato ucciso, che era qualcosa che si poteva evitare. Quando Henry è mancato, devo dire che era nella fase migliore della sua vita, perché nonostante tutti i sacrifici, tutte le situazioni difficili, finalmente sentiva che aveva il mondo nelle sue mani, che poteva puntare a salire ancora di più, che poteva finalmente avere delle garanzie migliori sia per lui, sia per me, per nostra madre. Che devo dire che come fratello è stato fantastico proprio per questo, perché lui, essendo il fratello maggiore, mi spingeva sempre a diventare migliore. Lui credeva sul serio tantissimo in questa trasformazione continua in una versione migliore di se stessi. Anche questo comunque sia mi spinge a voler continuare a combattere per lui, perché lui meritava tanto, lui meritava tutto. Infatti merita che io diventi migliore per così trovare una giustizia per lui.

0: Genova nel mondo e il mondo a Genova. È questo il titolo del secondo convegno organizzato a Palazzo Ducale dal Corpo Consolare di Genova, il secondo più grande d'Italia per numero e rilevanza delle rappresentanze.
1: Riunisce circa 30 paesi in questa giornata che rappresenta un ponte tra stati, istituzioni e mondo produttivo, organizzato in collaborazione con Thea Group. Non è un convegno accademico, ma un confronto tra diplomazia, istituzioni, imprese ed economia per analizzare come guerre, tensioni geopolitiche, dazi, nuovi equilibri globali stiano cambiando il commercio internazionale e quale ruolo possa giocare Genova come città internazionale, porto e piattaforma strategica del Mediterraneo. La giornata si è conclusa con un spettacolo del Teatro Carlo Felice alle 20:30. Genova nel mondo, il mondo a Genova, un viaggio tra voci, musica, canti e danze.
2: È un evento bellissimo che abbiamo già fatto 4 anni fa, si chiama Genova nel mondo, il mondo a Genova, già la parola stessa lo dice, vogliamo cercare di integrare Genova con il resto del mondo, cercare di sviluppare scambi commerciali e in questo momento, che sicuramente, come dice lei, molto difficile dal punto di vista della geopolitica, abbiamo dei relatori veramente estremamente importanti, abbiamo un moderatore che è Sebastiano Barisone, che più che moderatore è un relatore, perché è una persona di enorme cultura dal punto di vista economico, per cui sicuramente sarà un dibattito molto interessante. Mi fa piacere che la cittadinanza abbia risposto in maniera entusiastica, cioè se ne parla dappertutto.
1: E si parlerà tanto anche degli equilibri globali, economici, ecco, con i dazi, le tensioni geopolitiche, che cosa dobbiamo aspettarci anche per l'economia europea e italiana?
3: Ma certo, il mondo è cambiato, siamo passati da un mondo prevedibile, basato su regole, sulla cooperazione, a un mondo molto instabile e in cui sembrano valere le leggi del più forte. E quindi bisogna lavorare sul piano economico per rendere più sicure le nostre catene di approvvigionamento. Chi lavora sul mare, come Genova, come l'industria navale, ha un ruolo fondamentale per tenere aperte le vie di commercio, le vie di navigazione nel mondo. E contemporaneamente bisogna essere un po' più europei, perché da soli, singoli paesi in un mondo dominato dalle controversie e dalle tensioni, rischiano di essere troppo.

0: debole. Quindi bisogna credere nel commercio, negli scambi, nelle vie di navigazione e investire di più sull'Europa. Beh, in fondo Trump sta dando una mano, si potrebbe dire, perché cose che sembravano finora molto difficili, nuovi accordi commerciali, nuovi impegni europei sulla difesa diventano possibili in risposta all'atteggiamento del Presidente degli Stati Uniti, che dice chiaramente agli europei, anche in questi giorni al vertice NATO, noi non possiamo più aiutarvi come vi abbiamo aiutato negli ultimi decenni. E quindi o lo facciamo adesso di investire di più su di noi europei, o sarà molto difficile farlo in futuro. E l'economia è in difficoltà se saltano i livelli di collaborazione, le regole della cooperazione internazionale, e se saltano le regole di collaborazione economica ne vengono subito le tensioni. La storia ci dimostra che se non c'è una cooperazione tra i paesi, prima o poi si passa al nazionalismo e il nazionalismo sfocia nelle guerre. Però abbiamo un grande antidoto, che è l'Europa. Dobbiamo scommettere, investire su questo antidoto, sia alle guerre commerciali che ai rischi di guerra vera e propria, che è l'Unione Europea.
1: E sapete che Genova ha il corpo consolare più esteso d'Italia dopo Milano. Questo perché il fatto di essere nella blue economy, avere un porto importante internazionale, ha sempre fatto in modo che ci fossero tante persone non italiane, quindi la presenza di consolati è fondamentale per tutta la navigazione e lo shipping. Ma a parte questo, c'è una tradizione di Genova come città sin dai tempi della Repubblica, in cui le famiglie andavano proprio nelle altre città a fare delle teste di ponte per poter commerciare, a dare riparo alle navi e così via. Quindi noi siamo sempre stati estesi nel mondo, siamo sempre stati internazionali, e questo fatto di essere internazionali si riflette oggi anche nella capacità di poter ospitare, tenere e lavorare con tanti consoli, tanti ambasciatori, assieme ovviamente al nostro team di ambasciatori che abbiamo creato 7 anni fa e che oggi sta dando veramente grandi risultati. Quindi tutto bene.
2: Ecco Presidente, si parlerà di uno scenario internazionale molto difficile. Come può dunque la Liguria rafforzare il proprio ruolo di piattaforma logistica e industriale nel Mediterraneo?
1: Beh, lo stiamo facendo. Noi siamo al gateway d'ingresso dell'Europa da sud, siamo in grado di poter gestire tutta la parte di traffico, sia commerciale che passeggeri, perché anche le crociere si sono spostate, che si è spostato dal Middle East verso il Mediterraneo. Quindi per noi il traffico dall'Africa, il traffico dal Middle East che viene in Mediterraneo è proprio il nostro lavoro, è pane per i nostri denti. Quindi questo, non vogliamo essere cinici, ma una variazione di geopolitica ha portato per noi a un incremento di traffici, e questo lo prendiamo e lo facciamo subito. Ma non dobbiamo fermarci qui. Il fatto di poter definire Genova e la Liguria come gateway d'ingresso da sud dell'Europa è un fatto importantissimo, che deve entrare nella mente, nei comportamenti di tutti quelli che a livello mondiale fanno blue economy.
3: Partiamo da un grande orgoglio, perché la nostra città è una delle città appunto in Italia in cui sono più rappresentati i governi dei paesi del mondo, e questo è frutto anche del lavoro quotidiano di tantissimi professionisti, imprenditori che dedicano una parte non piccola del loro tempo per rappresentare paesi esteri e quindi creare delle connessioni tra Genova e il mondo. E quindi di questo siamo molto orgogliosi come città, e credo che sia anche un po' un retaggio della nostra storia, della nostra identità di città aperta al mondo, di città aperta agli scambi economici, culturali e sociali. E il convegno di oggi non è la prima volta che il Corpo Consolare organizza, quindi sta diventando una tradizione, e siamo ben contenti che nella nostra città si possa ragionare di dinamiche geopolitiche, anche perché la nostra città sta dimostrando di essere particolarmente resiliente anche ai cambiamenti, ormai non parlerei neanche più di crisi, ma alle trasformazioni dell'economia del mondo, e quindi credo che anche da Genova possa arrivare un contributo importante.
2: C'è questa crisi internazionale, ecco, qual è la preoccupazione maggiore per gli armatori?
4: La preoccupazione del mondo è un tema su cui ieri pomeriggio eravamo pronti a dire qualcosa, passa la notte e bisogna cambiare. Purtroppo è un tema molto delicato, e noi armatori siamo molto reattivi. C'è da dire che mai, anche negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, ad armatori europei è venuto in mente di riportare le navi ad Hormuz. La situazione è stabile, chi è fuori e ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno

0: all'interno dello stretto il 28 di febbraio sta ben lontano. È chiaro che tutto questo, quando verrà risolto, porterà un incremento dei volumi, dei traffici, sui quali poi tutti andremo a operare un po' in tutti i comparti, escludendo i passeggeri. Le nuove rotte sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che se impiegata a noleggio per conto terzi, dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Direi che questo è accaduto, non si va più ad Hormuz, ma certamente si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicino, che sono l'Oman, l'India, il Pakistan e i paesi limitrofi.
1: Noi alla Farnesina agiamo in modo molto convinto per aiutare tutte le imprese italiane all'estero. È stata fatta una riforma alla Farnesina, è stata creata una direzione generale per la crescita che ha come scopo proprio quello di assistere le imprese nell'internazionalizzazione, e laddove ci stanno problemi cercare di aiutare con tutti gli strumenti della diplomazia che abbiamo a disposizione. Penso alla questione dei dazi, il nostro ministero e anche Ministero del Commercio con l'estero, penso alla questione dello stretto di Hormuz. Abbiamo allestito, sotto impulso del ministro Tajani, un tavolo Hormuz che serve proprio per assistere tutte le compagnie italiane di navigazione che hanno problemi nel transito di Hormuz.
2: Qualsiasi situazione geopolitica ha impatto su un business come l'energia, che è un business infrastrutturale. E nello specifico per noi non ha avuto grossi impatti, perché noi abbiamo dei cicli molto lunghi di commesse, però sicuramente sta creando un mondo molto più frammentato, e questo cambia, diciamo, due situazioni: una da parte dei clienti, ma soprattutto nelle catene di fornitura. Quindi penso, lo stiamo facendo, è quello che stiamo ripensando nelle nostre catene di fornitura. Noi siamo già per il 70% in Italia, 90% in Europa, e vogliamo rafforzare la nostra posizione sia in Italia che in Europa.
3: Il diritto internazionale ancora la forza di far rispettare le regole, o sta prevalendo un po' la legge del più forte?
4: C'è sicuramente un tentativo di far prevalere la legge del più forte da chi pensa di essere più forte, non rendendosi conto che l'esperienza di questi anni dimostra che la forza, non dico non risolve, ma non porta neanche a casa il risultato di chi ha pensato di impiegarla. Ma poi il diritto internazionale, dobbiamo sempre ricordarci che è quell'infrastruttura che ha consentito anche di costruire un mondo di interdipendenze in cui la vulnerabilità non fosse un costo eccessivo. Ci accorgiamo adesso che c'è un attacco al diritto, di come l'interdipendenza rischi di essere insostenibile. Ecco perché le medie potenze, come direbbe Carney, cioè l'Europa innanzitutto, ma il Canada, l'Australia, il Giappone, la Corea del Sud, hanno un interesse a tutelare questo bene, perché abbiamo già vissuto un'esperienza storica proprio in Europa di forte interdipendenza economica e debolezza delle istituzioni del diritto internazionale, ed era il 1914, e sappiamo come è andata a finire.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività.

0: per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure, appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17, artigiane e merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il viadotto è crollato. Esso, come noto, non era solo un pezzo importante di autostrada, ma una via necessaria per la vita quotidiana di molti, un'arteria essenziale per lo sviluppo della città. Genova, però, non si arrende. L'anima del suo popolo in questi giorni è attraversata da mille pensieri e sentimenti, ma continuerà a lottare, come altre volte. Noi genovesi sapremo trarre dal nostro cuore il meglio, sapremo spremere quanto di buono e generoso vive in noi e che spesso resta riservato, quasi nascosto, schivo.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Diego Ferone, direttore della clinica endocrinologica dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova e presidente della Società Italiana di Endocrinologia. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Professor Ferone, il caldo estivo può influenzare la tiroide? E se sì, in che modo?
1: Beh, ci troviamo in un periodo in cui, diciamo, questo argomento diventa scottante, se vogliamo essere in tema, viste le temperature. Effettivamente sì. Se noi pensiamo già a quello a cui serve la tiroide, no? La tiroide tra le sue funzioni ha anche quella della termoregolazione, cioè la regolazione della temperatura corporea. Quindi già questo ci fa richiamare l'attenzione sul fatto che è molto probabile che appunto in condizioni come ci troviamo adesso di un caldo eccessivo, soprattutto chi è affetto da una patologia tiroidea, può avere delle conseguenze. Le conseguenze si possono dividere, diciamo, in un paio di caratteristiche specifiche, cioè quelle legate per esempio alla condizione preesistente, cioè per esempio un soggetto che è ipertiroideo, cioè con una tiroide che funziona di più, è ovvio che in questo periodo avrà sicuramente molto più problema, perché come dicevamo la tiroide è uno degli organi che regola la nostra temperatura corporea, produce degli ormoni che hanno anche questo tipo di attività, si chiama termoregolazione. Ovviamente l'aumento di temperatura stessa porterà nel paziente probabilmente un'intolleranza maggiore e infatti di norma un paziente ipertiroideo si dice intollerante al caldo, figuriamoci se poi esiste proprio un caldo eccessivo. L'altro aspetto può essere legato invece a quelle che sono le caratteristiche per esempio delle terapie farmacologiche che possono essere in parte alterate durante la stagione estiva col caldo eccessivo, soprattutto dovuto all'aumento della sudorazione, alla disidratazione. Quindi in questo caso quali sono i consigli? Anche il soggetto ipotiroideo potrebbe trovarsi in difficoltà nel periodo estivo per questi motivo ultimo che vi ho raccontato. Quindi la cosa importante è verificare che in quel momento la terapia che si sta praticando, che sia una terapia sostitutiva o che sia una terapia di controllo della funzione tiroidea, sia a posto, cioè che i parametri siano regolati, perché potrebbe esserci questa variazione. Quindi ovviamente se si ha un aumento dei sintomi o

Oppure non si ha più il controllo sui sintomi che prima erano presenti e erano stati risolti, a quel punto è meglio fare un check, un controllo del profilo ormonale, soprattutto basta anche solo il TSH, come ricordo sempre, è un ormone che già ci dà tante indicazioni, e verificare appunto che la terapia sia regolata bene, nell'eventualità procedere col proprio endocrinologo a quelle variazioni di aggiustamento del trattamento, di modo da risolvere il

0: effettivamente è solo il caldo, è solo l'estate, oppure anche la tiroide? C'è qualche campanello d'allarme particolare a cui dobbiamo stare attenti?
1: Certamente, ripeto, quando si tratta di un paziente con patologia tiroidea già nota, questo forse in realtà è un po' più semplice, perché appunto c'è il campanello d'allarme del problema preesistente. Quando invece non si ha la coscienza, non si ha conoscenza di un problema tiroideo e magari il problema, diciamo, diventa più evidente, l'intolleranza al caldo, quella che noi chiamiamo intolleranza al caldo, diventa più particolarmente importante, allora in quel caso tra i controlli da verificare e da fare è meglio controllare anche sempre un minimo del profilo ormonale tiroideo. Io ricordo sempre che basta delle volte veramente la misurazione del solo TSH, che già l'endocrinologo può avere una precisa interpretazione di quello che sta accadendo. Ricordiamoci anche un'altra cosa importante: i farmaci stessi a volte possono risentire delle alte temperature, quindi fare anche un po' attenzione alla conservazione dei farmaci, anche quelli banali come possono essere le compresse, dall'esposizione al caldo eccessivo può essere un altro aspetto da tenere presente. Ovvio che ci sono tante variabili che possono comparire. Il caldo in sé, per esempio, determina il problema della disidratazione. Già questo di per sé nella popolazione generale noi lo consigliamo sempre di controllare meglio l'idratazione. Nel paziente con patologia tiroidea questo vale ancora di più. L'aumento dell'introito di liquidi è un qualcosa che viene consigliato nella popolazione generale, ma in particolare nella popolazione di pazienti con patologia tiroidea, dove l'idratazione rappresenta un momento importantissimo, soprattutto perché l'aumento della sudorazione, cioè una perdita di liquidi superiore, eccessiva rispetto a quello che normalmente avviene.
0: Ferone, ci sono delle categorie, non lo so, penso agli anziani, ma penso anche alle donne, magari alle donne in gravidanza, che devono prestare particolare attenzione durante l'estate per quello che potrebbero essere dei problemi legati alla tiroide?
1: Assolutamente sì, Tiziana, normalmente questo è quello che noi suggeriamo a tutta la popolazione in generale, soprattutto nelle situazioni come quella attuale, quando il caldo forse è più eccessivo ed anche per un periodo molto prolungato. Stiamo assistendo in questi ultimi giorni a una persistenza di temperature che sono un pochettino al di fuori della norma. Le raccomandazioni valgono sempre per tutti, soprattutto quello che riguarda l'idratazione, di evitare cibi pesanti, di cibi troppo complessi e aspetti, diciamo, nutrizionali, anche sull'attività fisica, di praticarla in orari specifici del giorno, evitare le esposizioni eccessive al sole nelle ore, diciamo, non idonee della giornata, nella parte soprattutto centrale. Quindi, diciamo, raccomandazioni generali per il paziente con patologia tiroidea forse valgono ancora di più. E quindi, diciamo, gli aspetti di precauzione legati soprattutto al migliorare l'introito dei liquidi è un qualcosa che noi suggeriamo in generale alla popolazione anziana, soprattutto nei bambini e negli anziani. Sappiamo che il rischio di disidratazione è sempre in agguato in periodi come questo, ma soprattutto se poi c'è una concomitante patologia tiroidea, in particolare per esempio nell'ipertiroidismo. È ovvio che il paziente ipertiroideo quasi sempre deve ricalibrare un pochettino la terapia durante questo periodo, ma non dimenticando le regole essenziali di evitare esposizioni troppo prolungate in periodi soprattutto della giornata non idonee, e mantenere, non dimenticare mai l'idratazione. Questo per gli anziani è molto importante, perché noi sappiamo che con l'età il senso di sete tende un po' a calare, e questo è un aspetto importante perché, ecco, non avvertendo la sete l'anziano può per esempio un po', diciamo, non fare quell'attenzione particolare all'introito di liquidi, e questo è un qualcosa che va controllato e va monitorato.
0: Partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, mia figlia, tiroidite di Hashimoto, ed eccola Ferone, è già arrivata subito.
1: Ha
0: previsto un viaggio in Egitto, quindi molto caldo. Chi ha disturbi come lei deve prendere delle precauzioni particolari?
1: No, ecco, l'Egitto è un paese particolarmente caldo e in questo periodo non oso immaginare, quindi ovviamente assolutamente le precauzioni di cui abbiamo appena parlato, portare una scorta del farmaco se assume già un farmaco, perché non è detto, sappiamo che la tiroidite in molti casi non necessita di assunzione di terapia ormonale, lo diventa la terapia ormonale essenziale quando la tiroidite comporta un ipotiroidismo. Quindi se la signora è affetta solo

0: solo da tiroidite di Hashimoto, senza l'ipotiroidismo, le solite raccomandazioni, molta attenzione all'idratazione, molta attenzione in quelle latitudini, soprattutto all'esposizione solare, protezioni diciamo classiche, ma anche termiche vere e proprie, insomma, usare i cappelli, quello che protegge insomma il nostro corpo in generale. Quindi queste sono le raccomandazioni importanti. Se invece un paziente che ha dalla tiroidite di Hashimoto ha sviluppato poi successivamente anche un ipotiroidismo ed è in terapia, magari registrare prima di partire che la terapia sia alla posologia adeguata e diciamo avere la scorta di farmaci sempre con sé quando si è in viaggio.
1: Sudorazione eccessiva e nervosismo, è vero che sono segnali di una tiroide che non funziona, ma in estate come si fa a capirlo? Grazie Patrizia.
0: La nostra telespettatrice, diciamo, si risponde anche in parte un po' da sola ed ha perfettamente ragione, perché entrambi i sintomi segnalati sono assolutamente potenziale segnale di una disfunzione tiroidea, in senso soprattutto di iperfunzione, quindi pensiamo più che altro magari all'ipertiroidismo. È ovvio che, come giustamente sottolinea anche la nostra telespettatrice, è un problema che può comparire, questo tipo di sintomi possono comparire in tante altre occasioni, è naturale. È ovvio che se a questi sintomi si associano anche altri, come per esempio può essere la tachicardia, o possono altre alterazioni del ritmo, o possono essere anche un'alterazione della regolazione sul sonno, in un senso o nell'altro, se cominciamo a mettere insieme più tasselli è ovvio che ci avviciniamo sempre di più al sospetto di una patologia tiroidea. In questi casi è normale, insomma, al di là del consulto con l'endocrinologo, anche col proprio medico di base, insomma, per consigliarsi sui sintomi e soprattutto sul colloquio, per magari il medico può cercare di interpretare il sintomo nel contesto specifico, allora in quel caso poi dopo ovviamente si procede ad un rapido controllo ormonale per verificare appunto del problema sia quello o perlomeno escluderlo e quindi concentrarsi su quei sintomi verso la ricerca della vera causa, che potrebbe essere anche di altra origine. Però quella accoppiata è una delle accoppiate che può far saltare un po', accendere un po' quel campanello d'allarme del potenziale coinvolgimento della tiroide.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.

0: Stiamo parlando di tiroide, che cosa cambia durante l'estate? Insieme al professor Diego Ferone sentiamo che in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie. Volevo chiedere al professore se c'è una differenza tra la tiroidite autoimmune o la tiroidite normale. La ringrazio, buona giornata.
0: Grazie.
2: Grazie a lei, signora, della domanda. Una bellissima domanda, perché una qualcosa, visto che Tiziana siamo appassionati alla tiroidite e parliamo quasi sempre della tiroidite di Hashimoto, giusto Tiziana? Giunge sempre.
0: Dai, è la regina delle nostre domande, professore.
2: È la vera regina, ma perché ha tutto il diritto. La tiroidite di Hashimoto o autoimmune, giustamente come l'ha definita la nostra telespettatrice, è quella più frequente, la forma di infiammazione cronica della tiroide più frequente. La tiroidite di per sé, come termine proprio, richiama il termine di infiammazione tiroidea. Può essere su base di autoimmune come l'Hashimoto, ma può essere, come ha detto la signora, anche la tiroidite normale. In realtà esistono almeno un altro paio di sottotipi di epidemiologicamente più rare, cioè avvengono più raramente nella popolazione, mentre la tiroidite Hashimoto è molto diffusa, soprattutto nella popolazione femminile. Le altre forme di tiroidite, la subacuta e l'acuta, noi la chiamiamo anche la tiroidite di De Kervain, soprattutto la forma subacuta, che dall'altro scopritore, l'Hashimoto era un giapponese, De Kervain di altra nazionalità, e ha dato il nome a un'altra tiroidite molto più rara, ma proprio a differenza della tiroidite di Hashimoto, che come sappiamo può essere completamente asintomatica. Completamente, la tiroidite di De Kervain non lo è mai, è un'infiammazione invece molto più importante e soprattutto sintomatologicamente drammatica, con dolori molto forti al collo, alla base del collo, addirittura febbre, comparsa di febbre, alcune volte resistenti addirittura agli antinfiammatori classici, tant'è che sono quei rari casi in cui delle volte interveniamo.

0: con delle terapie cortisoniche comunque importanti di antinfiammatori, perché il quadro sintomatologico è esattamente l'opposto dell'Hashimoto, cioè molto evidente, molto chiaro, ed è anche molto più frequente poi l'ipotiroidismo, cioè una disfunzione tiroidea dopo questa tiroidite. Per fortuna è molto più rara, e molto sono tiroiditi molto spesso su base virale, ma possono essere anche delle tiroiditi batteriche a volte, anche queste con una, diciamo, importante sintomatologia presente. Per fortuna, rispetto alla tiroidite di Hashimoto, quella autoimmune, sono molto più rare queste altre forme, perché, come vi dicevo, sono molto più frequentemente gli ipotiroidismi, cioè un esito infausto poi della tiroidite, che può dare poi la necessità di una terapia sostitutiva per tutta la vita.
1: Sentiamo chi è con noi. Pronto, buongiorno? No. Allora dovete avere un attimo di pazienza e farci finire il discorso, tanto è un numero verde quindi non pagate. Allora, buongiorno, ho 79 anni, non soffro di tiroide ma non sudo, è male?
0: Beh, è male nel senso, se veramente c'è un'assenza di sudorazione potrebbero esserci delle condizioni patologiche alla base che vanno verificate ovviamente in altri ambiti, perché non ci troviamo in questo caso in un ambito endocrinologico stretto. L'assenza di sudorazione può essere un problema di altro tipo che va indagato ad altri livelli. Non ha correlazione con la tiroide, mentre può avere correlazione con una disfunzione tiroidea l'aumento della sudorazione, cioè quella che noi chiamiamo un'iperidrosi, cioè un aumento della sudorazione in particolare è uno dei sintomi che può esserci nell'esordio dell'ipertiroidismo.
1: Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Sì, prego.
2: Grazie, è caduta prima la linea, mi scusi. Io non ho fatto diversi esami da quando sono bambina, perché mio papà soffriva di tiroide e perché ho diversi sintomi. Ho sempre avuto, come adesso che c'è così caldo, diceva il professore, giusto, che è eccessiva. Io soffro il caldo, non riesco quasi a respirare adesso, mi sento male quasi e mi prendono in giro, bevo, faccio, cerco di fare i miei lavori, però pomeriggio non riesco a uscire di casa, ho 73 anni. Però questo mi dà sempre, mi si abbassa la voce ogni tanto e non riesco a parlare come buon'anima di mio padre. E sono, ecco, irritazione, ho questo senso di irritazione, nervosismo.
1: Ma gli esami che cosa hanno detto in questi anni?
2: Niente, io ho fatto due scintigrafie a San Piero d'Arena, mi ricordo, da ragazza ancora, e però nulla di che. Si vede che è così nascosto, non lo so, e poi gli esami del sangue, che mi possono, il mio medico mi può... a volte gli esami del sangue, però tutto bene, tutto bene.
1: Tutto bene. Grazie signora. Capirà che detta così è molto difficile per il professor Ferrone, perché come sempre vi ripeto, i nostri medici, insomma, vi danno delle indicazioni generali. Poi, insomma, qui se è un caso così complesso, cioè da tanti anni che cerca attraverso esami di capire se la sua tiroide funziona oppure no e non si è ancora arrivati a un esito, che consiglio possiamo dare, Ferrone?
0: Guardi, Tiziana, la signora ha portato un esempio importante, cioè sicuramente ha fatto bene a indagare la tiroide, soprattutto in funzione della familiarità, perché noi sappiamo che molte patologie tiroidee, comprese proprio quelle di cui parlavamo prima, le tiroiditi autoimmuni, possono presentare una familiarità che non è un'ereditarietà. L'ereditarietà è quando c'è una trasmissione determinata da una mutazione genetica nota, trasmissibile. La familiarità è quando nell'ambito di una stessa famiglia si verificano più frequentemente certe patologie. Quindi di partenza la signora ha fatto bene, però se le indagini che ha praticato non rivelano nulla di anomalo nella funzione o nella struttura tiroidea, bisogna abbandonare quella strada, perché oggi la tecnologia, sia la sensibilità degli esami ematochimici e soprattutto delle strumentazioni che si utilizzano per studiare la funzione tiroidea, come la signora ha nominato, una di queste è la scintigrafia, che è una tecnica medico-nucleare che, oltre a dare delle immagini, quindi un'immagine di tipo, diciamo, morfologico, ma dà un'informazione soprattutto anche funzionale. ovviamente l'esame che noi più eseguiamo è la ecografia, la vediamo adesso nelle immagini, che è un esame molto meno invasivo e che dà molte più informazioni oggi, soprattutto con la tecnologia moderna, sulla struttura, ma anche in parte su alcuni aspetti indirettamente funzionali. Ma la signora ha eseguito uno degli esami più sensibili che oggi si esegue di meno, che

0: la scintigrafia, infatti parlava di averlo eseguito qualche anno fa. Se questo e gli esami ormonali hanno escluso una patologia tiroidea, la signora deve abbandonare l'idea del problema tiroideo, e quei sintomi possono essere attribuiti o alla condizione particolarmente, diciamo, anomala del periodo, quindi ovviamente molte persone soffrono di questo caldo eccessivo, ma non è detto che appunto sia una patologia tiroidea. Ripeto, la signora ha fatto benissimo a controllare la tiroide perché c'è una familiarità, ma una volta escluso, se un TSH è normale e se gli esami strumentali non rivelano nulla, bisogna abbandonare quell'idea e magari ricercare in altro ambito l'origine di questi sintomi, di questa particolare intolleranza al caldo, che non dimentichiamo può essere dovuta anche ad altre patologie che sono completamente lontane e discostate dal problema tiroideo.
1: Buongiorno, operata 10 giorni fa, tiroidectomia lobo destro, lobo sinistro atrofizzato, terapia Eutirox 50 mg, gli esami dovrò farli a fine luglio. Ora ho sempre mal di testa e stanchezza, non so se dovuto al caldo e all'intervento o all'effetto del farmaco che non avevo mai preso prima. Ho la visita ad agosto, Carmen, 70 anni.
0: Allora, io dal racconto della signora, io ritengo che i sintomi possono essere molto più facilmente attribuibili a una situazione diciamo ambientale, climatica particolare, magari anche un po' allo stress dell'intervento. Escludo sicuramente la problematica legata all'assunzione della terapia sostitutiva, perché come sappiamo si tratta di ormoni sintetici identici a quelli naturali, e quindi non vedo una correlazione con l'assunzione della terapia. È ovvio che all'inizio la terapia va calibrata, quindi è ovvio che dopo il primo controllo la posologia potrebbe cambiare, ma da quello che mi riferisce la signora, io darei forse probabilmente più peso nel quadro clinico presentato al caldo eccessivo, ovviamente collegato anche a comunque un minimo stress operatorio. Certo. Per cui un po' di riposo ancora in più, essere molto precisi con la terapia sostitutiva, seguire quelle regole che il medico che ha prescritto ha sicuramente rilasciato e raccomandato alla signora, e soprattutto quelle regole legate all'assunzione del preparato in funzione del digiuno, e di assolutamente evitare l'assunzione di alcune di sostanze, di nutrienti o comunque di altri farmaci durante la prima mezz'ora dopo l'assunzione. Sono raccomandazioni importanti che determinano un corretto assorbimento della terapia sostitutiva, quindi un bilancio ormonale più costante, onde evitare sbalzi. Quindi noi questo lo raccomandiamo sempre ai pazienti, soprattutto all'avvio della terapia sostitutiva, di essere abbastanza precisi nel seguire quelle pochissime regole che vengono oggi spesso a volte, diciamo, dimenticate o comunque sottovalutate. Invece sono molto importanti, perché l'assorbimento della terapia sostitutiva deve essere costante e ben mantenuto.
1: Le leggo un'ultima velocissima domanda, poi chiedo scusa agli altri telespettatori che ci hanno scritto. Buongiorno, dal 2012 prendo il Tirosint 50 mg per 5 giorni e 25 microgrammi per 2 giorni, perché mi hanno detto che la mia tiroide si è ridotta a causa di una situazione di forte stress. Gli esami sono sotto controllo, visto che però mi cadono molto i capelli. Mi hanno detto di prendere la biotina, ma l'endocrinologa mi ha detto meglio di no. Cosa fare? Grazie.
0: Allora, la terapia, lo schema che il nostro paziente ha descritto, uno schema di terapia sostitutiva probabilmente studiato e calibrato sulle sue esigenze dal proprio endocrinologo. Quindi se la posologia è stata assegnata in quei termini, vuol dire che quello è l'equilibrio giusto che poi si raggiunge controllando i livelli ormonali. Se appunto la terapia che il paziente sta assumendo in questo momento ha riequilibrato il profilo ormonale, il TSH è perfettamente nei limiti e quindi non ci sono anomalie, la caduta dei capelli deve essere attribuita probabilmente a qualche altro tipo di motivo. Ci può essere un motivo dermatologico o comunque qualsiasi altra cosa. Il discorso mi è interessato, il paziente dice: ho avuto una patologia che mi ha stress tiroide correlato. In realtà cosa avviene? Lo spieghiamo un po' meglio. È vero che una forte condizione di stress può determinare un problema di questo livello, ma qual è la vera causa? Lo stress influisce sul sistema immunitario. Il sistema immunitario può a quel punto dare un fenomeno di tipo tiroiditico, proprio per esempio un Hashimoto, legata a una condizione di forte stress. Le patologie autoimmuni sono notoriamente legate a condizioni di stress che determinano delle anomalie di funzionamento del sistema immunitario. Quindi non è sbagliato quello che si dice, ma non è lo stress direttamente

0: sulla tiroide quando indirettamente tramite una modulazione anomala del sistema immune. Quindi questo è quello che può avvenire effettivamente.
1: Grazie, grazie al professor Diego Ferone, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a lei Tiziana, grazie a tutti, buona giornata a voi.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Gianluca Ardini era sul ponte il 14 agosto, è un miracolato, è rimasto appeso e si è salvato pensando a chi tra pochi giorni arriverà a scombussolare la vita sua e di Giulia, Pietro. Intanto grazie Gianluca, come stai?
2: Bene, meglio, ci stiamo riprendendo, dai.
1: Che cosa ti ricordi di quel giorno?
2: Tanta paura e tanto dolore fisico.
1: Tu sei rimasto appeso e ti sei salvato grazie alla cintura di sicurezza che ti ha un po' protetto e soprattutto ad un angelo custode molto particolare.
2: Sì, siamo rimasti appesi e quindi non arrivando giù in fondo mi ha salvato. E sì, la cintura ovviamente, anche se poi l'ho levata perché avevo un dolore atroce, però sì, una mano dal cielo ci deve essere stata.
1: Senti, tu percorrevi il ponte diverse volte al giorno, l'avevi fatto per lavoro anche quella mattina. Avevi mai avuto il pensiero che quel ponte potesse crollare, qualche sentore?
2: No, sinceramente, anzi, essendo così grosso, era un ponte che mi dava sicurezza. E l'ho fatto tante volte in coda. No, sinceramente. Quel giorno, anzi, c'erano anche poche macchine e purtroppo è venuto giù.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Superate le divergenze, maggioranza e opposizione d'accordo oggi in consiglio comunale a Genova per rilanciare la zona della Darsena. Un francese di 24 anni, studente Erasmus, è stato trovato morto in un appartamento di via Gramsci a Genova. Dare l'allarme ai coinquilini, indagano i carabinieri. Torna al massimo livello di allerta per caldo su Genova dopo giorni di bollino arancione. Quello emesso dal Ministero della Salute per giovedì è rosso. Ahmed Traoré ha superato questa mattina le visite mediche di rito e adesso a tutti gli effetti un giocatore del Genoa. Presentata oggi la nuova maglia per il prossimo campionato. Bentrovati al nostro primo giornale. Questa sera cominciamo parlando di ciò che è avvenuto in Consiglio Comunale a Genova, perché tutti si sono detti d'accordo, sia nella maggioranza che nell'opposizione, di fare qualcosa per rilanciare la zona della Darsena di Genova, che in quest'ultimo periodo è stata spesso al centro della nostra cronaca a causa di episodi di degrado. In comune segue per noi i lavori della Sala Rossa Carlotta Nicoletti. Buonasera.
1: Consiglio comunale ricco di tanti temi, uno dei temi trainanti è stata la sicurezza nella zona della Darsena, una delle zone più importanti della città, soprattutto anche dal punto di vista turistico. È stato votato un documento all'unanimità che impegna la Giunta a aumentare il presidio e la presenza della polizia locale, effettuare maggiori controlli per la cittadinanza e migliorare quindi il quartiere. Inoltre si è parlato tanto anche delle linee, le linee a sospensione, in particolare della linea di AMT di

0: dell'Agaccio, perché appunto si parla di una sospensione per quanto riguarda nave bus, che l'assessore Robotti ha spiegato in realtà che era un sistema in più e che quindi andarlo a togliere era necessario poiché erano pochi ad usufruirne. Tuttavia rimangono le altre linee, come può essere il treno piuttosto che la linea numero 1. Per quanto riguarda invece la funicolare di Sant'Anna, non è sospesa, semplicemente è una revisione prevista dalla legge e tornerà in funzione appena finita appunto la revisione. Si è parlato della maxi rissa a San Pier d'Arena, quindi di nuovo sicurezza al centro di questo consiglio comunale, e chiedendo di nuovo risposte alla giunta per quanto riguarda appunto la sicurezza in città. L'assessore Viscoiosi ci ha risposto che sono in atto tante misure per cercare di migliorare la situazione per quanto riguarda la sicurezza proprio in tutti i quartieri di Genova. E poi c'è stato l'incontro della sindaca Salis con i lavoratori di Vetromeccanica Italiane per cercare di capire come riuscire ad aiutare questi 22 lavoratori che purtroppo rimarranno senza lavoro, con un incontro infatti al più presto e con Confindustria, con l'azienda, per cercare delle soluzioni. A te.
1: È uno spazio della città importantissimo, quello della Darsena, perché tra l'altro è un biglietto da visita anche per i crocieristi quando approdano a Genova, e su cui stiamo investendo tantissimo. È stato uno dei primi sopralluoghi che ho fatto proprio l'anno scorso inizio mandato, ed è chiaro che è proprio l'esempio lampante di come quando un'area urbana non viene valorizzata, non viene ottimizzata, non vengono fatti investimenti urbanistici legati appunto alla valorizzazione, all'illuminazione, alla presenza di arredi urbanistici che possano accogliere comodamente i turisti, le famiglie, i bambini, eccetera. Attività commerciali, attività culturali, tutte diciamo attività su cui abbiamo lavorato già da questo inverno, che naturalmente non portano un risultato immediato, ma che nel medio termine sicuramente porteranno risultati. Già a partire da settembre inizia appunto la sede della Marina Mercantile, quindi ospiterà 800 ragazzi in divisa, e alcuni di questi poi rimangono anche nella zona come residenza, quindi sicuramente questo contribuirà a una grande percezione positiva, perché sono giovani, sono in divisa e quindi sicuramente contribuiranno positivamente.
2: È un anno che noi reiteriamo la richiesta di interventi puntuali come quelli indicati nell'impegnativa di questo documento, tra cui i presidi fissi, l'implementazione della polizia locale, della videosorveglianza, tutti sempre respinti dall'assessore Viscoiosi e dalla giunta Salis. Oggi mi ha fatto molto piacere che il campo largo abbia abbracciato queste impegnative, che sono il frutto non solo del centrodestra di Fratelli d'Italia, ma il frutto dell'ascolto del territorio, di quello che noi facciamo sistematicamente: ascoltiamo i cittadini, i residenti, sono di buon senso, perché se si vuole intervenire interessandosi sulla situazione dei cittadini, bisogna mettere a terra queste tipologie di interventi.
3: E rimaniamo in tema sicurezza. Una bottiglia di vetro lanciata dalla finestra da un residente contro due operatrici e un utente del centro diurno di Bassa Soglia di Vico della Croce Bianca, il cosiddetto drop-in nel ghetto del centro storico. E questo è l'episodio che ha fatto dire basta ai responsabili di Afet Aquilone, l'associazione che gestisce da anni questo centro, ci racconta Aurora Bottino.
4: Ancora attriti in Vico Croce Bianca, nel centro storico di Genova, dove giovedì scorso due operatrici e un utente del drop-in, il centro di accoglienza a Bassa Soglia gestito da Afet Aquilone, sono state quasi colpite da una bottiglia di vetro lanciata da un residente. L'episodio di giovedì rappresenta un punto di non ritorno, scrive la direzione di Afet sui social, dove ha anche annunciato di aver presentato formale denuncia alle autorità competenti. Non si tratterebbe infatti di un caso isolato: da oltre un anno il personale del servizio sarebbe esposto a pressioni, intimidazioni, minacce e comportamenti ostili da parte di alcuni residenti della zona. Finora, spiega l'associazione, la scelta era stata quella del dialogo e della mediazione, nella convinzione che fosse possibile ricomporre il conflitto senza ricorrere subito agli strumenti giudiziari. Ma questo non è più possibile. Da tempo Vico Croce Bianca è al centro di problemi legati a spaccio, degrado e tensioni sociali, per cui molti residenti puntano il dito proprio contro il drop-in, tanto che durante il sopralluogo della sindaca Silvia Salis nei vicoli un gruppo di cittadini l'aveva fermata per denunciare la situazione disperata. Spacciatori e tossicodipendenti, violenza, angoli diventati gabinetti con un odore terribile che si alza ed entra nelle case dei residenti, il tutto peggiorato dopo

0: all'epoca in via sperimentale, l'orario del centro era stato prolungato fino a l'una di notte, fattori che hanno trasformato, secondo molti, il punto di assistenza in un problema, un fattore di disturbo per il vicinato, per cui il comune aveva annunciato lo spostamento, non ancora arrivato. Un contesto difficile comunque, in cui il drop-in di Afet Aquilone è tuttora uno dei pochi punti di riferimento per le persone più fragili, ma per i residenti esasperati tra le cause dei problemi.
1: E questa mattina un francese di 24 anni, studente in Erasmus qui a Genova, è stato trovato morto in un appartamento di via Gramsci. A dare l'allarme sono stati i suoi coinquilini, che lo avevano visto andare a letto ieri sera dopo una festa. Non ci sarebbero segni di lesioni. Le indagini sono affidate ai carabinieri. I dettagli con Annissa De Filippi.
2: Un ragazzo francese di 24 anni è stato trovato senza vita in un appartamento di via Gramsci nel centro storico di Genova. A dare l'allarme sono stati i coinquilini, che non riuscivano a svegliarlo e lo hanno trovato disteso sul letto, ancora vestito. Il giovane era uno studente Erasmus e, secondo quanto ricostruito, aveva partecipato a una festa nella serata precedente. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde Genovese, l'automedica e i carabinieri della stazione della Maddalena. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non sono stati riscontrati segni evidenti di lesioni sul corpo. Le indagini sono in corso e sono coordinate dalla PM di turno Paola Crispo. Al momento gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili per stabilire le cause della morte.
1: È questa l'estate più calda della storia delle estati, lo vedremo alla fine ovviamente, ma sicuramente questa del 2026 si candida per essere una delle top da questo punto di vista. Infatti la terza ondata di caldo che sta investendo l'Italia porta qui a Genova un nuovo bollino rosso che è stato fissato per giovedì e dopodomani. A preoccupare è soprattutto l'umidità. A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. Dario Vassallo.
3: Torna il massimo livello di allerta per caldo sulla città di Genova. Dopo 2 giorni di bollino arancione, martedì 14 e mercoledì 15, il bollino emesso dal Ministero della Salute diventa rosso per la giornata di giovedì 16 luglio. La terza ondata di caldo dell'estate, con l'avanzata dell'anticiclone subtropicale africano, infatti 169 i comuni liguri su 234 classificati ad alto rischio, compresi tutti i comuni capoluogo. In alcune zone sulla costa si registrano valori che superano i 33 gradi, mentre nell'entroterra il termometro può salire ancora di più. L'AFA rende particolarmente difficili le ore centrali della giornata, aumentando il rischio di disagi soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.
4: Difficilmente Genova ha quelle puntate che si vedono sui giornali, 35, 36, 37, è molto difficile, però in compenso i tassi di umidità durante il giorno, proprio perché spira vento da sud, diventano alti e poi quello che noi percepiamo, cioè che il nostro organismo e quindi le conseguenze sull'organismo sono legate alla temperatura percepita, uh-huh, che è la combinazione fra umidità e temperatura misurata.
3: A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. L'iniziativa è dedicata in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili che dovessero ravvisare condizioni di disagio legate alle alte temperature. L'ingresso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle 18, sabato e festivi compresi. I consigli sono sempre gli stessi, ma vanno assolutamente seguiti. È fondamentale evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, occorre mantenere una corretta idratazione e adottare tutte le misure di prevenzione raccomandate.
1: Nella lettura del telegiornale tendo a seguire sempre i lanci dei nostri giornalisti in redazione, ma questa volta non posso assolutamente farlo, perché io dovrei dire sostanzialmente questo adesso, che con l'arrivo dell'estate e del caldo c'è un accessorio immancabile, non so bene per chi, le infradito, che sarebbero comode, veloci e facili da indossare e diventano, per molti, vorrei vederli in faccia, una calzatura da tutti i giorni. Per fortuna il lancio ci ricorda che oltre a quello di essere drammaticamente sciatti ci sono anche dei rischi, vediamo quali e spero siano tantissimi.
5: Un consiglio estivo, dato che tendiamo a mettere tante scarpe aperte, spesso le infradito. Quando andiamo al mare ci teniamo le infradito, andiamo a cena, facciamo la passeggiata dopo cena. L'infradito non è fatta per camminare a lungo, ma è semplicemente un tipo di calzatura che ci aiuta

0: per brevi tratti, quindi io lo consiglio veramente dall'ombrellone per andare in riva al mare e non di più, perché portato troppo a lungo può creare delle tendinopatie, delle metatarsalgie, quindi dei problemi al piede, perché non è fatto per camminare troppo a lungo con il piede. Quindi mettere assolutamente l'infradito, ma cercare poi nelle camminate di utilizzare una scarpa, diciamo, un po' più strutturata, un sandalo, è meglio un sandalo, diciamo, che blocchi di più la base del piede, quindi invece che con soltanto, parliamo delle donne, una fibietta, più fibbiette, quindi che ci dia un po' più la sensazione del piede aderente alla suola rispetto all'infradito.
1: Ecco, dall'ombrellone alla battigia e viceversa. Questo è il posto dove diciamo utilizzare le infradito, se proprio non potete farne a meno. Calcio adesso, giornata intensa oggi per il Genoa, nel pomeriggio davanti a centinaia di tifosi arrivati a Pegli, allenamento a porte aperte per la squadra, in questa fase è l'ultimo in città, domani infatti per i giocatori giornata di riposo e poi giovedì mattina partenza per il ritiro di Moena. Stamattina Traoré ha superato le visite mediche e poi è andato in sede a firmare il contratto, è un prestito oneroso con diritto di riscatto. Sul fronte mercato Dobvig adesso sembra davvero un passo, il giocatore ha dato la sua disponibilità, ci sarebbe anche un principio d'accordo tra le due società per un contratto quinquennale con un anno di prestito e altri 4 dopo il riscatto. Oggi è stata anche presentata la prima maglia per la stagione 2026-2027, la vediamo in questo video.
2: Strada memorabile al Ferrari di Genova.

segnalati a favore di Porto Lattida. Questi a ruotolo, l'arresto preciso, la palla è trascurabile, la combinazione è con Aguilera, non c'è nessuno dall'altra parte, ecco che di Aguilera per Scuravi che protegge il pallone, fa venire in avanti Porto Lattida.

0: Nova Branco.
1: È una svessola, è stato un buon profeta.
2: Ecco lì.
1: Grandissimo gol di Branco.
3: Complimenti per il video, bella maglia e soprattutto bello ricordare il passato quando eravamo più giovani ma anche più vincenti, un po' tutti, anche la Samp che al terzo giorno di ritiro sul campo sportivo di Temù, dove è arrivato il direttore sportivo Americo Branco. La prima parte dell'allenamento si è svolta in palestra, la seconda in campo con giocatori agli ordini di Corradi, divisi in quattro squadre per un mini torneo. Ovviamente non hanno partecipato né Lorenzo Insigne né Stefan Gartenmann, che proseguono l'iter personalizzato preparato per loro. Anche Pedrola non ha partecipato all'allenamento a causa di un affaticamento muscolare che lo colpisce ogni qualvolta indossa la maglia della Samp, quindi anche l'allenamento diventa difficile per lui. Sul fronte mercato, la società sta trattando con il Milan per l'interessante 18enne attaccante Francesco Camarda, che potrebbe arrivare in prestito. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Numero unico emergenza, in che comune ha bisogno Genova? Numero unico emergenza, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, è il numero unico di emergenza, ha bisogno?
1: Sì, guardi, è venuto giù il ponte del Morandi, è venuto giù.
0: C'è stato un crollo?
1: Sì, il ponte Morandi, è venuto giù la campata quella che ha sul fiume.
0: Allora, ponte Morandi, via Fillac quindi?
1: Via Fillac, sì, la campata che è sul fiume, è sulla ferrovia.

0: via, sono andato.
1: Ma allora le passo, ci sono persone ferite?
0: Non lo so, guarda, io abito qui e ho visto venire giù il ponte, tra l'altro tutto, è venuto giù, le due campate centrali sono venute giù.
1: Allora, ponte Morandi, rimanga in linea.
2: È venuto giù? È venuto giù il viadotto della Morandi. Autostrada.
3: Sì.
2: Avete già allerte?
3: Allora, sì. Allora, viadotto, come si chiama lei?
2: Ah, mi chiamo da via Mansueto, lo vedo qua dalla finestra.
3: Allora.
2: Ora non si vede più niente.
3: Sì, passo alla polizia, rimanga a linea.
2: Sì, grazie.
4: Pronto, numero unico emergenza?
5: Sente, è crollato il ponte Moranto!
4: Come è crollato?
5: È crollato! Come è crollato? Vai a chiedere perché è crollato! Quindi pensa a dare l'allarme subito prima che cadano un migliaio di macchine giù!

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsy. Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
5: Quando si dona,
6: i colori non contano.
4: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia e in Liguria per la presenza dell'anticiclone sul tropicale nordafricano. Clima molto caldo e piuttosto afoso anche sulle nostre località rivierasche, con massime che superano i 30 gradi, valori ben più alti sulle zone interne. Tuttavia un po' di instabilità questo mercoledì potrà interessare, oltre che alle Alpi e la Valpadana, anche parte della Liguria, soprattutto le aree appenniniche, con sconfinamenti verso la costa in serata. Andiamo vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, dove la giornata sarà nel complesso ben soleggiata, soprattutto sulle zone costiere. Qualche annuvolamento sulle aree interne, ma basso rischio di fenomeni, se non qualcosa di molto localizzato tra pomeriggio e sera. A seguire sulla provincia di Savona, giornata che inizia in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più qualche nuvola sparsa sulle aree costiere, ma tra pomeriggio e sera si sviluppa qualche acquazzone o temporale, soprattutto sulle aree interne, che potrà poi localmente sconfinare anche verso la costa, verso il capoluogo di provincia. Andiamo a vedere poi il dettaglio della provincia di Genova, con una giornata anche qui inizialmente soleggiata, ma nel pomeriggio e in serata acquazzoni e temporali impegneranno in larga misura le zone appenniniche, possibili sconfinamenti anche alle aree costiere, soprattutto in serata. Clima comunque molto caldo, con massime anche intorno ai 35 gradi sulle aree interne. Sul Tiguglio la situazione è più stabile, giornata ben soleggiata praticamente ovunque. Qui è basso il rischio poi di sconfinamenti dei fenomeni in serata, che si limiteranno appunto alle zone appenniniche più interne. E infine concludiamo con la provincia di La Spezia, giornata caratterizzata da cieli sereni a poco nuvolosi. Qualche annuvolamento al pomeriggio sarà possibile.

in Appennino sulla Valvara, ma con basso rischio di fenomeni. Giovedì le condizioni meteorologiche si mantengono stabili, soleggiate per la presenza dell'anticiclone subtropicale, farà ancora molto caldo con temperature massime superiori ai 30 gradi ovunque, molta afa sulle zone costiere, valori anche vicini ai 35 gradi sulle zone interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Superate le divergenze, maggioranza e opposizione d'accordo oggi in Consiglio Comunale a Genova per rilanciare la zona della Darsena. Un francese di 24 anni, studente Erasmus, è stato trovato morto in un appartamento di via Gramsci a Genova. Dall'allarme i coinquilini, indagano i carabinieri. Torna al massimo livello di allerta per caldo su Genova dopo due giorni di bollino arancione. Quello emesso dal Ministero della Salute per giovedì è rosso. Ahmed Traoré ha superato questa mattina le visite mediche di rito e adesso a tutti gli effetti un giocatore del Genoa. Presentata oggi la nuova maglia per il prossimo campionato. Bentrovati al nostro primo giornale. Questa sera cominciamo parlando di ciò che è avvenuto in Consiglio Comunale a Genova, perché tutti si sono detti d'accordo, sia nella maggioranza che nell'opposizione, di fare qualcosa per rilanciare la zona della Darsena di Genova, che in quest'ultimo periodo è stata spesso al centro della nostra cronaca a causa di episodi di degrado. In comune segue per noi i lavori della Sala Rossa Carlotta Nicoletti. Buonasera.
1: Consiglio comunale ricco di tanti temi, uno dei temi trainanti è stata la sicurezza nella zona della Darsena, una delle zone più importanti della città, soprattutto anche dal punto di vista turistico. È stato votato un documento all'unanimità che impegna la Giunta a aumentare il presidio e la presenza della polizia locale, effettuare maggiori controlli per la cittadinanza e migliorare quindi il quartiere. Inoltre si è parlato tanto anche delle linee, le linee a sospensione, in particolare della linea di AMT della Gaccio, perché appunto si parla di una sospensione per quanto riguarda nave bus, che l'assessore Robotti ha spiegato in realtà che era un sistema in più e che quindi andarlo a togliere era necessario poiché erano pochi ad usufruirne. Tuttavia rimangono le altre linee, come può essere il treno piuttosto che la linea numero 1. Per quanto riguarda invece la funicolare di Sant'Anna, non è sospesa, semplicemente è una revisione prevista dalla legge e tornerà in funzione appena finita appunto la revisione. Si è parlato della maxi rissa a San Pier d'Arena, quindi di nuovo sicurezza al centro di questo consiglio comunale, e chiedendo di nuovo risposte alla Giunta per quanto riguarda appunto la sicurezza in città. L'assessore Viscoiosi ci ha risposto che sono in atto tante misure per cercare di migliorare la situazione per quanto riguarda la sicurezza proprio in tutti i quartieri di Genova. E poi c'è stato l'incontro della sindaca Salis con i lavoratori di Vetromeccanica Italiane per cercare di capire come riuscire ad aiutare questi 22 lavoratori che purtroppo rimarranno senza lavoro, con un incontro infatti al più presto e con Confindustria, con l'azienda, per cercare delle soluzioni. A te.
2: È uno spazio della città importantissimo, quello della Darsena, perché tra l'altro è un biglietto da visita anche per i crocieristi quando approdano a Genova, su cui stiamo investendo tantissimo. È stato uno dei primi sopralluoghi che ho fatto proprio l'anno scorso inizio mandato, ed è chiaro che è proprio l'esempio lampante di come quando un'area urbana non viene valorizzata, non viene ottimizzata, non vengono fatti investimenti urbanistici legati appunto alla valorizzazione, all'illuminazione, alla presenza di arredi urbanistici che possano accogliere comodamente i turisti, le famiglie, i bambini, eccetera. Attività commerciali, attività culturali, tutte diciamo attività su cui abbiamo lavorato già da questo inverno, che naturalmente non portano un risultato immediato, ma che nel medio termine sicuramente porteranno risultati. Già a partire da settembre inizia appunto la sede della Marina Mercantile, quindi ospiterà 800 ragazzi in divisa, e alcuni di questi poi rimangono anche nella zona come residenza, quindi sicuramente questo contribuirà a una grande percezione.

0: positiva, perché sono giovani, sono in divisa e quindi sicuramente contribuiranno positivamente.
1: È un anno che noi reiteriamo la richiesta di interventi puntuali come quelli indicati nell'impegnativa di questo documento, tra cui i presidi fissi, l'implementazione della polizia locale, della videosorveglianza, tutti sempre respinti dall'assessore Viscogliosi e dalla giunta Salis. Oggi mi ha fatto molto piacere che il campo largo abbia abbracciato queste impegnative, che sono il frutto non solo del centrodestra, di Fratelli d'Italia, ma il frutto dell'ascolto del territorio, di quello che noi facciamo sistematicamente, ascoltiamo i cittadini, i residenti, sono di buon senso, perché se si vuole intervenire interessandosi sulla situazione dei cittadini bisogna mettere a terra queste tipologie di interventi.
2: E rimaniamo in tema sicurezza. Una bottiglia di vetro lanciata dalla finestra da un residente contro due operatrici e un utente del centro diurno di Bassa Soglia di Vico della Croce Bianca, il cosiddetto drop-in nel ghetto del centro storico. E questo è l'episodio che ha fatto dire basta ai responsabili di Afet Aquilone, l'associazione che gestisce da anni questo centro, ci racconta Aurora Bottino.
3: Ancora attriti in Vico Croce Bianca, nel centro storico di Genova, dove giovedì scorso due operatrici e un utente del drop-in, il centro di accoglienza a Bassa Soglia gestito da Afet Aquilone, sono state quasi colpite da una bottiglia di vetro lanciata da un residente. L'episodio di giovedì rappresenta un punto di non ritorno, scrive la direzione di Afet sui social, dove ha anche annunciato di aver presentato formale denuncia alle autorità competenti. Non si tratterebbe infatti di un caso isolato. Da oltre un anno il personale del servizio sarebbe esposto a pressioni, intimidazioni, minacce e comportamenti ostili da parte di alcuni residenti della zona. Finora, spiega l'associazione, la scelta era stata quella del dialogo e della mediazione, nella convinzione che fosse possibile ricomporre il conflitto senza ricorrere subito agli strumenti giudiziari. Ma questo non è più possibile. Da tempo Vico Croce Bianca è al centro di problemi legati a spaccio, degrado e tensioni sociali, per cui molti residenti puntano il dito proprio contro il drop-in, tanto che durante il sopralluogo della sindaca Silvia Salis nei vicoli un gruppo di cittadini l'aveva fermata per denunciare la situazione disperata. Spacciatori e tossicodipendenti, violenza, angoli diventati gabinetti con un odore terribile che si alza ed entra nelle case dei residenti, il tutto peggiorato dopo che in via sperimentale l'orario del centro era stato prolungato fino a l'una di notte. Fattori che hanno trasformato, secondo molti, il punto di assistenza in un problema, un fattore di disturbo per il vicinato, per cui il comune aveva annunciato lo spostamento, non ancora arrivato. Un contesto difficile comunque, in cui il drop-in di Afet Aquilone è tuttora uno dei pochi punti di riferimento per le persone più fragili, ma per i residenti esasperati tra le cause dei problemi.
2: E questa mattina un francese di 24 anni, studente in Erasmus qui a Genova, è stato trovato morto in un appartamento di via Gramsci. A dare l'allarme sono stati i suoi coinquilini, che lo avevano visto andare a letto ieri sera dopo una festa. Non ci sarebbero segni di lesioni. Le indagini sono affidate ai carabinieri. I dettagli con Annissa De Filippi.
4: Un ragazzo francese di 24 anni è stato trovato senza vita in un appartamento di via Gramsci nel centro storico di Genova. A dare l'allarme sono stati i coinquilini, che non riuscivano a svegliarlo e lo hanno trovato disteso sul letto, ancora vestito. Il giovane era uno studente Erasmus e, secondo quanto ricostruito, aveva partecipato a una festa nella serata precedente. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde Genovese, l'automedica e i carabinieri della stazione della Maddalena. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non sono stati riscontrati segni evidenti di lesioni sul corpo. Le indagini sono in corso e sono coordinate dalla PM di turno Paola Crispo. Al momento gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili per stabilire le cause della morte.
2: È questa l'estate più calda della storia delle estati, lo vedremo alla fine ovviamente, ma sicuramente questa del 2026 si candida per essere una delle top da questo punto di vista. Infatti la terza ondata di caldo che sta investendo l'Italia porta qui a Genova un nuovo bollino rosso, che è stato fissato per giovedì e dopodomani. A preoccupare è soprattutto l'umidità. A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. Dario Vassallo.
5: Torna il massimo livello di allerta per caldo sulla città di Genova. Dopo due giorni di bollino arancione, martedì 14 e mercoledì 15, il bollino emesso dal Ministero della Salute diventa rosso per la giornata

0: di giovedì 16 luglio. La terza ondata di caldo dell'estate con l'avanzata dell'anticiclone subtropicale africano sta investendo anche la nostra regione. Sono infatti 169 i comuni liguri su 234 classificati ad alto rischio, compresi tutti i comuni capoluogo. In alcune zone sulla costa si registrano valori che superano i 33 gradi, mentre nell'entroterra il termometro può salire ancora di più. L'AFA rende particolarmente difficili le ore centrali della giornata, aumentando il rischio di disagi soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.
1: Difficilmente Genova ha quelle puntate che si vedono sui giornali, 35, 36, 37, molto difficile, però in compenso i tassi di umidità durante il giorno, proprio perché spira vento da sud, diventano alti e poi quello che noi percepiamo, cioè che il nostro organismo e quindi le conseguenze sull'organismo sono legate alla temperatura percepita, che è la combinazione fra umidità e temperatura misurata.
0: A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. L'iniziativa è dedicata in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili che dovessero ravvisare condizioni di disagio legate alle alte temperature. L'ingresso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle 18, sabato e festivi compresi. I consigli sono sempre gli stessi ma vanno assolutamente seguiti. È fondamentale evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, occorre mantenere una corretta idratazione e adottare tutte le misure di prevenzione raccomandate.
2: Nella lettura del telegiornale tendo a seguire sempre i lanci dei nostri giornalisti in redazione, ma questa volta non posso assolutamente farlo, perché io dovrei dire sostanzialmente questo adesso, che con l'arrivo dell'estate e del caldo c'è un accessorio immancabile, non so bene per chi, le infradito, che sarebbero comode, veloci e facili da indossare e diventano, per molti, vorrei vederli in faccia, una calzatura da tutti i giorni. Per fortuna il lancio ci ricorda che oltre a quello di essere drammaticamente sciatti ci sono anche dei rischi, vediamo quali e spero che siano tantissimi.
3: Un consiglio estivo, dato che tendiamo a mettere tante scarpe aperte, spesso le infradito. Quando andiamo al mare ci teniamo le infradito, andiamo a cena, facciamo la passeggiata dopo cena. L'infradito non è fatta per camminare a lungo, ma è semplicemente un tipo di calzatura che ci aiuta per brevi tratti. Quindi io lo consiglio veramente dall'ombrellone per andare in riva al mare e non di più, perché portato troppo a lungo può creare delle tendinopatie, delle metatarsalgie, quindi dei problemi al piede, perché non è fatto per camminare troppo a lungo con il piede. Quindi mettere assolutamente l'infradito, ma cercare poi nelle camminate di utilizzare una scarpa diciamo un po' più strutturata, un sandalo è meglio, un sandalo diciamo che blocchi di più la base del piede, quindi invece che con soltanto, parliamo delle donne, una fibbietta, più fibbiette, quindi che ci dia un po' più la sensazione del piede aderente alla suola rispetto all'infradito.
2: Ecco, dall'ombrellone alla battigia e viceversa. Questo è il posto dove diciamo utilizzare le infradito, se proprio non potete farne a meno. Calcio adesso, giornata intensa oggi per il Genoa, nel pomeriggio davanti a centinaia di tifosi arrivati a Pegli, allenamento a porte aperte per la squadra, in questa fase è l'ultimo in città, domani infatti per i giocatori giornata di riposo e poi giovedì mattina partenza per il ritiro di Moena. Stamattina Traoré ha superato le visite mediche e poi è andato in sede a firmare il contratto, è un prestito oneroso con diritto di riscatto. Sul fronte mercato Dobbig adesso sembra davvero un passo, il giocatore ha dato la sua disponibilità, ci sarebbe anche un principio d'accordo tra le due società per un contratto quinquennale con un anno di prestito e altri 4 dopo il riscatto. Oggi è stata anche presentata la prima maglia per la stagione 2026-2027, la vediamo in questo video.
4: Strada memorabile al Ferrari di Genova.

porto l'arbitro, questi a ruotolo, l'arresto preciso, la palla è trascurabile, la combinazione con Aguilera, non c'è nessuno dall'altra parte, ecco che arriva. Di Aguilera per Scuravi che protegge il pallone, fa venire in avanti Bortolazzi.

0: Nova Branco.
1: È una svessola, e sei stato un buon profeta.
2: Eccolo lì.
1: Grandissimo gol di Branco.
3: Complimenti per il video, bella maglia e soprattutto bello ricordare il passato quando eravamo più giovani ma anche più vincenti. Un po' tutti, anche la Samp che al terzo giorno di ritiro sul campo sportivo di Temù, dove è arrivato il direttore sportivo Americo Branco. La prima parte dell'allenamento si è svolta in palestra, la seconda in campo con giocatori agli ordini di Corradi, divisi in quattro squadre per un mini torneo. Ovviamente non hanno partecipato né Lorenzo Insigne né Stefan Gartenmann, che proseguono l'iter personalizzato preparato per loro. Anche Pedrola non ha partecipato all'allenamento a causa di un affaticamento muscolare che lo colpisce ogni qualvolta indossa la maglia della Samp, quindi anche l'allenamento diventa difficile per lui. Sul fronte mercato, la società sta trattando con il Milan per l'interessante 18enne attaccante Francesco Camarda, che potrebbe arrivare in prestito. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
7: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

Superate le divergenze, maggioranza e opposizione d'accordo oggi in Consiglio Comunale a Genova per rilanciare la zona della Darsena. Un francese di 24 anni, studente Erasmus, è stato trovato morto in un appartamento di via Gramsci a Genova. Dare l'allarme ai coinquilini, indagano i carabinieri. Torna al massimo livello di allerta per caldo su Genova dopo due giorni di bollino arancione. Quello emesso dal Ministero della Salute per giovedì è rosso. Ahmed Traoré ha superato questa mattina le visite mediche di rito e adesso a tutti gli effetti un giocatore del Genoa. Presentata oggi la nuova maglia per il prossimo campionato. Ben trovati al nostro primo giornale. Questa sera cominciamo parlando di ciò che è avvenuto in Consiglio Comunale a Genova, perché tutti si sono detti d'accordo, sia nella maggioranza che nell'opposizione, di fare qualcosa per rilanciare la zona della Darsena di Genova, che in quest'ultimo periodo è stata spesso al centro della nostra cronaca a causa di episodi di degrado. In comune segue per noi i lavori della Sala Rossa Carlotta Nicoletti. Buonasera.

0: Buonasera.
1: Consiglio comunale ricco di tanti temi, uno dei temi trainanti è stata la sicurezza nella zona della Darsena, una delle zone più importanti della città, soprattutto anche dal punto di vista turistico. È stato votato un documento all'unanimità che impegna la Giunta a aumentare il presidio e la presenza della polizia locale, effettuare maggiori controlli per la cittadinanza e migliorare quindi il quartiere. Inoltre si è parlato tanto anche delle linee, le linee a sospensione in particolare della linea di AMT di dell'Agaccio, perché appunto si parla di una sospensione per quanto riguarda nave bus, che l'assessore Robotti ha spiegato in realtà che era un sistema in più e che quindi andarlo a togliere era necessario poiché erano pochi ad usufruirne. Tuttavia rimangono le altre linee, come può essere il treno piuttosto che la linea numero 1. Per quanto riguarda invece la funicolare di Sant'Anna, non è sospesa, semplicemente è una revisione prevista dalla legge e tornerà in funzione appena finita appunto la revisione. Si è parlato della maxi rissa a San Pier d'Arena, quindi di nuovo sicurezza al centro di questo consiglio comunale, e chiedendo di nuovo risposte alla Giunta per quanto riguarda appunto la sicurezza in città. L'assessore Viscoiosi ci ha risposto che sono in atto tante misure per cercare di migliorare la situazione per quanto riguarda la sicurezza proprio in tutti i quartieri di Genova. E poi c'è stato l'incontro della sindaca Salis con i lavoratori di vetromeccanica italiane per cercare di capire come riuscire ad aiutare questi 22 lavoratori che purtroppo rimarranno senza lavoro, con un incontro infatti al più presto e con Confindustria, con l'azienda, per cercare delle soluzioni. A te.
2: È uno spazio della città importantissimo, quello della Darsena, perché tra l'altro è un biglietto da visita anche per i crocieristi quando approdano a Genova, su cui stiamo investendo tantissimo. È stato uno dei primi sopralluoghi che ho fatto proprio l'anno scorso inizio mandato, ed è chiaro che è proprio l'esempio lampante di come quando un'area urbana non viene valorizzata, non viene ottimizzata, non vengono fatti investimenti urbanistici legati appunto alla valorizzazione, all'illuminazione, alla presenza di arredi urbanistici che possano accogliere comodamente i turisti, le famiglie, i bambini, eccetera. Attività commerciali, attività culturali, tutte diciamo attività che, su cui abbiamo lavorato già da questo inverno, che naturalmente non portano un risultato immediato, ma che nel medio termine sicuramente porteranno risultati. Già a partire da settembre inizia appunto la sede della Marina Mercantile, quindi ospiterà 800 ragazzi in divisa, e alcuni di questi poi rimangono anche nella zona come residenza, quindi sicuramente questo contribuirà a una grande percezione positiva, perché sono giovani, sono in divisa e quindi sicuramente contribuiranno positivamente.
3: È un anno che noi reiteriamo la richiesta di interventi puntuali come quelli indicati nell'impegnativa di questo documento, tra cui i presidi fissi, l'implementazione della polizia locale, della videosorveglianza, tutti sempre respinti dall'assessore Viscoiosi e dalla Giunta Salis. Oggi mi ha fatto molto piacere che il Campo Largo abbia abbracciato queste impegnative, che sono il frutto non solo del centrodestra di Fratelli d'Italia, ma il frutto dell'ascolto del territorio, di quello che noi facciamo sistematicamente: ascoltiamo i cittadini, i residenti, sono di buon senso, perché se si vuole intervenire interessandosi sulla situazione dei cittadini, bisogna mettere a terra queste tipologie di interventi.
0: E rimaniamo in tema sicurezza. Una bottiglia di vetro lanciata dalla finestra da un residente contro due operatrici e un utente del centro diurno di Bassa Soglia di Vico della Croce Bianca, il cosiddetto drop-in nel ghetto del centro storico. E questo è l'episodio che ha fatto dire basta ai responsabili di Afet Aquilone, l'associazione che gestisce da anni questo centro, ci racconta Aurora Bottino.
4: Ancora attriti in Vico Croce Bianca, nel centro storico di Genova, dove giovedì scorso due operatrici e un utente del drop-in, il centro di accoglienza a Bassa Soglia gestito da Afet Aquilone, sono state quasi colpite da una bottiglia di vetro lanciata da un residente. L'episodio di giovedì rappresenta un punto di non ritorno, scrive la direzione di Afet sui social, dove ha anche annunciato di aver presentato formale denuncia alle autorità competenti. Non si tratterebbe infatti di un caso isolato: da oltre un anno il personale del servizio sarebbe esposto a pressioni aggressioni, intimidazioni, minacce e comportamenti ostili da parte di alcuni residenti della zona. Finora, spiega l'associazione, la scelta era stata quella del dialogo e della mediazione, nella convinzione che fosse possibile ricomporre il conflitto

0: diritto senza ricorrere subito agli strumenti giudiziari, ma questo non è più possibile. Da tempo Vico Croce Bianca è al centro di problemi legati a spaccio, degrado e tensioni sociali, per cui molti residenti puntano il dito proprio contro il drop-in, tanto che durante il sopralluogo della sindaca Silvia Salis nei vicoli un gruppo di cittadini l'aveva fermata per denunciare la situazione disperata. Spacciatori e tossicodipendenti, violenza, angoli diventati gabinetti con un odore terribile che si alza ed entra nelle case dei residenti, il tutto peggiorato dopo che in via sperimentale l'orario del centro era stato prolungato fino a 1 di notte. Fattori che hanno trasformato, secondo molti, il punto di assistenza in un problema, un fattore di disturbo per il vicinato, per cui il comune aveva annunciato lo spostamento, non ancora arrivato. Un contesto difficile comunque, in cui il drop-in di Afet Aquilone è tuttora uno dei pochi punti di riferimento per le persone più fragili, ma per i residenti esasperati tra le cause dei problemi.
1: E questa mattina un francese di 24 anni, studente in Erasmus qui a Genova, è stato trovato morto in un appartamento di via Gramsci. A dare l'allarme sono stati i suoi coinquilini che lo avevano visto andare a letto ieri sera dopo una festa. Non ci sarebbero segni di lesioni. Le indagini sono affidate ai carabinieri. I dettagli con Annisa De Filippi.
2: Un ragazzo francese di 24 anni è stato trovato senza vita in un appartamento di via Gramsci nel centro storico di Genova. A dare l'allarme sono stati i coinquilini, che non riuscivano a svegliarlo e lo hanno trovato disteso sul letto, ancora vestito. Il giovane era uno studente Erasmus e, secondo quanto ricostruito, aveva partecipato a una festa nella serata precedente. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde Genovese, l'automedica e i carabinieri della stazione della Maddalena. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non sono stati riscontrati segni evidenti di lesioni sul corpo. Le indagini sono in corso e sono coordinate dalla PM di turno Paola Crispo. Al momento gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili per stabilire le cause della morte.
1: È questa l'estate più calda della storia delle estati, lo vedremo alla fine ovviamente, ma sicuramente questa del 2026 si candida per essere una delle top da questo punto di vista. Infatti la terza ondata di caldo che sta investendo l'Italia porta qui a Genova un nuovo bollino rosso che è stato fissato per giovedì e dopodomani. A preoccupare è soprattutto l'umidità. A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. Dario Vassallo.
3: Torna il massimo livello di allerta per caldo sulla città di Genova. Dopo 2 giorni di bollina arancione, martedì 14 e mercoledì 15, il bollino emesso dal Ministero della Salute diventa rosso per la giornata di giovedì 16 luglio. La terza ondata di caldo dell'estate, con l'avanzata dell'anticiclone subtropicale africano, sta investendo anche la nostra regione. Sono infatti 169 i comuni liguri su 234 classificati ad alto rischio, compresi tutti i comuni capoluogo. In alcune zone sulla costa si registrano valori che superano i 33 gradi, mentre nell'entroterra il termometro può salire ancora di più. L'AFA rende particolarmente difficili le ore centrali della giornata, aumentando il rischio di disagi soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.
4: Difficilmente Genova ha quelle puntate che si vedono sui giornali, 35, 36, 37, molto difficile. Però in compenso i tassi di umidità durante il giorno, proprio perché spira vento da sud, diventano alti e poi quello che noi percepiamo, cioè il nostro organismo e quindi le conseguenze sull'organismo, sono legate alla temperatura percepita, che è la combinazione fra umidità e temperatura misurata.
3: A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. L'iniziativa è dedicata in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili che dovessero ravvisare condizioni di disagio legate alle alte temperature. L'ingresso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle 18, sabato e festivi compresi. I consigli sono sempre gli stessi, ma vanno assolutamente seguiti. È fondamentale evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, occorre mantenere una corretta idratazione e adottare tutte le misure di prevenzione raccomandate.
1: Nella lettura del telegiornale tendo a seguire sempre i lanci dei nostri giornalisti in redazione, ma questa volta non posso assolutamente farlo, perché io dovrei dire sostanzialmente questo adesso, che con l'arrivo dell'estate e del caldo c'è un accessorio immancabile, non so bene per chi, le infradito, che sarebbero comode, veloci e facili da indossare e diventano, per molti, vorrei vederli in faccia, una calzatura da tutti i giorni. Per fortuna il lancio ci ricorda

0: che oltre a quello di essere drammaticamente sciatti, ci sono anche dei rischi. Vediamo quali, e spero che siano tantissimi.
1: Un consiglio estivo, dato che tendiamo a mettere tante scarpe aperte, spesso l'infradito. Quando andiamo al mare ci teniamo l'infradito, andiamo a cena, facciamo la passeggiata dopo cena. L'infradito non è fatta per camminare a lungo, ma è semplicemente un tipo di calzatura che ci aiuta per brevi tratti. Quindi io lo consiglio veramente dall'ombrellone per andare in riva al mare e non di più, perché portato troppo a lungo può creare delle tendinopatie, delle metatarsalgie, quindi dei problemi al piede, perché non è fatto per camminare troppo a lungo con il piede. Quindi mettere assolutamente l'infradito, ma cercare poi nelle camminate di utilizzare una scarpa, diciamo, un po' più strutturata. Un sandalo è meglio, un sandalo, diciamo, che blocchi di più la base del piede, quindi invece che con soltanto, parliamo delle donne, una fibbietta, più fibbiette, quindi che ci dia un po' più la sensazione del piede aderente alla suola rispetto all'infradito.
0: Ecco, dall'ombrellone alla battigia e viceversa. Questo è il posto dove diciamo utilizzare le infradito, se proprio non potete farne a meno. Calcio adesso, giornata intensa oggi per il Genoa, nel pomeriggio davanti a centinaia di tifosi arrivati a Pegli, allenamento porte aperte per la squadra, in questa fase è l'ultimo in città, domani infatti per i giocatori giornata di riposo e poi giovedì mattina partenza per il ritiro di Moena. Stamattina Traoré ha superato le visite mediche e poi è andato in sede a firmare il contratto, è un prestito oneroso con diritto di riscatto. Sul fronte mercato Dobvig adesso sembra davvero un passo, il giocatore ha dato la sua disponibilità, ci sarebbe anche un principio d'accordo tra le due società per un contratto quinquennale con un anno di prestito e altri 4 dopo il riscatto. Oggi è stata anche presentata la prima maglia per la stagione 2026-2027, la vediamo in questo video.
2: Tratta memorabile al Ferrari di Genova.

caricati a favore di Porto Lapida. Questi a ruotolo, l'arresto preciso, la palla è trascurabile, la combinazione con Aguilera, non c'è nessuno dall'altra parte, ecco che arriva di Aguilera per Scuravi che protegge il pallone, fa venire in avanti Porto Lazio.

0: prova Bracco.
1: È una svessola, e sei stato un buon profeta.
2: Ecco lì.
1: Grandissimo gol di Bracco.
0: Complimenti per il video, bella maglia e soprattutto bello ricordare il passato quando eravamo più giovani ma anche più vincenti, un po' tutti, anche la Samp che al terzo giorno di ritiro sul campo sportivo di Temù, dove è arrivato il direttore sportivo Americo Branco, la prima parte dell'allenamento si è svolta in palestra, la seconda in campo con giocatori agli ordini di Corradi, divisi in quattro squadre per un mini torneo. Ovviamente non hanno partecipato né Lorenzo Insigne né Stefan Gartelmann, che proseguono l'iter personalizzato preparato per loro. Anche Pedrola non ha partecipato all'allenamento a causa di un affaticamento muscolare che lo colpisce ogni qualvolta indossa la maglia della Samp, quindi anche l'allenamento diventa difficile per lui. Sul fronte mercato, la società sta trattando con il Milan per l'interessante 18enne attaccante Francesco Camarda, che potrebbe arrivare in prestito. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99 euro. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia e in Liguria per la presenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano. Clima molto caldo e piuttosto afoso anche sulle nostre località rivierasche, con massime che superano i 30 gradi, valori ben più alti sulle zone interne. Tuttavia un po' di instabilità questo mercoledì potrà interessare, oltre che alle Alpi e la Valpadana, anche parte della Liguria, soprattutto le aree appenniniche, con sconfinamenti verso la costa in serata. Andiamo vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, dove la giornata sarà nel complesso ben soleggiata, soprattutto sulle zone costiere, qualche annuvolamento sulle aree interne, ma basso rischio di fenomeni, se non qualcosa di molto localizzato tra pomeriggio e sera. A seguire sulla provincia di Savona, giornata che inizia in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più qualche nuvola sparsa sulle aree costiere, ma tra pomeriggio e sera si sviluppa qualche acquazzone o temporale, soprattutto sulle aree interne, che potrà poi localmente sconfinare anche verso la costa, verso il capoluogo di provincia. Andiamo a vedere poi il dettaglio della provincia di Genova, con una giornata anche qui inizialmente soleggiata, ma nel pomeriggio e in serata acquazzoni e temporali impegneranno in larga misura le zone appenniniche, possibili sconfinamenti anche alle aree costiere, soprattutto in serata. Clima comunque molto caldo, con massime anche intorno ai 35 gradi sulle aree interne. Sul Tiguglio la situazione è più stabile, giornata ben soleggiata praticamente ovunque. Qui è basso il rischio poi di sconfinamenti dei fenomeni in serata, che si limiteranno appunto alle zone appenniniche più interne. E infine concludiamo con la provincia di La Spezia, giornata caratterizzata da cieli sereni poco nuvolosi. Qualche nuvolamento al pomeriggio sarà possibile in Appennino sulla Valvara, ma con basso rischio di fenomeni. Giovedì le condizioni meteorologiche si mantengono stabili, soleggiate per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Farà ancora molto caldo, con temperature massime superiori ai 30 gradi ovunque, molta afa sulle zone costiere, valori anche vicini ai 35 gradi sulle zone interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
4: Madre, quando si dona?
5: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
3: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Superate le divergenze, maggioranza e opposizione d'accordo oggi in Consiglio Comunale a Genova per rilanciare la zona della Darsena. Un francese di 24 anni, studente Erasmus, è stato trovato morto in un appartamento di via Gramsci a Genova. Dall'allarme i coinquilini, indagano i carabinieri. Torna al massimo livello di allerta per caldo su Genova dopo due giorni di bollino arancione. Quello emesso dal Ministero della Salute per giovedì è rosso. Ahmed Traoré ha superato questa mattina le visite mediche di rito e adesso a tutti gli effetti un giocatore del Genoa. Presentata oggi la nuova maglia per il prossimo campionato. Bentrovati al nostro primo giornale, questa sera cominciamo parlando di ciò che è avvenuto in Consiglio Comunale a Genova, perché tutti si sono detti d'accordo, sia nella maggioranza che nell'opposizione, di fare qualcosa per rilanciare la zona della Darsena di Genova, che in quest'ultimo periodo è stata spesso al centro della nostra cronaca a causa di episodi di degrado. In comune segue per noi i lavori della Sala Rossa Carlotta Nicoletti, buonasera.
1: Consiglio comunale ricco di tanti temi, uno dei temi trainanti è stata la sicurezza nella zona della Darsena, una delle zone più importanti della città, soprattutto anche dal punto di vista turistico. È stato votato un documento all'unanimità che impegna la Giunta a aumentare il presidio e la presenza della polizia locale, effettuare maggiori controlli per la cittadinanza e migliorare quindi il quartiere. Inoltre si è parlato tanto anche delle linee, le linee a sospensione, in particolare della linea di AMT di dell'Agaccio, perché appunto si parla di una sospensione per quanto riguarda nave bus, che l'assessore Robotti ha spiegato in realtà che era un sistema in più e che quindi andarlo a togliere era necessario poiché erano pochi ad usufruirne. Tuttavia rimangono le altre linee, come può essere il treno piuttosto che la linea numero 1. Tanna non è sospesa, semplicemente è una revisione prevista dalla legge e tornerà in funzione appena finita appunto la revisione. Si è parlato della maxi rissa a San Pier d'Arena, quindi di nuovo sicurezza al centro di questo consiglio comunale, e chiedendo di nuovo risposte alla Giunta per quanto riguarda appunto la sicurezza in città. L'assessore Viscoiosi ci ha risposto che sono in atto tante misure per cercare di migliorare la situazione per quanto riguarda la sicurezza proprio in tutti i quartieri di Genova. E poi c'è stato l'incontro della sindaca Salis con i lavoratori di vetromeccanica italiane per cercare di capire come riuscire ad aiutare questi 22 lavoratori che purtroppo rimarranno senza lavoro, con un incontro infatti al più presto e con Confindustria, con l'azienda, per cercare delle soluzioni. A te.
2: È uno spazio della città importantissimo, quello della Darsena, perché tra l'altro è un biglietto da visita anche per i crocieristi quando approdano a Genova, su cui stiamo investendo tantissimo. È stato uno dei primi sopralluoghi che ho fatto proprio l'anno scorso inizio mandato, ed è chiaro che è proprio l'esempio lampante di come quando un'area urbana non viene valorizzata, non viene ottimizzata, non vengono fatti investimenti urbanistici legati appunto alla valorizzazione, all'illuminazione, alla presenza di arredi urbanistici che possano accogliere comodamente i turisti, le famiglie, i bambini, eccetera. Attività commerciali, attività culturali, tutte diciamo attività su cui abbiamo lavorato già da questo inverno, che naturalmente non portano un risultato immediato, ma che nel medio termine sicuramente porteranno risultati. Già a partire da settembre inizia appunto la sede della Marina Mercantile, quindi ospiterà 800 ragazzi in divisa, e alcuni di questi poi rimangono anche nella zona come residenza, quindi sicuramente questo contribuirà a una grande percezione positiva, perché sono giovani, sono in divisa e quindi sicuramente contribuiranno positivamente.
3: È un anno che noi reiteriamo la richiesta di interventi puntuali come quelli indicati nell'impegnativa di questo documento, tra cui i presidi fissi, l'implementazione della polizia locale, della videosorveglianza.

0: Tutti sempre respinti dall'assessore Viscogliosi e dalla giunta Salis. Oggi mi ha fatto molto piacere che il Campo Largo abbia abbracciato queste impegnative che sono il frutto non solo del centrodestra, di Fratelli d'Italia, ma il frutto dell'ascolto del territorio, di quello che noi facciamo sistematicamente, ascoltiamo i cittadini, i residenti sono di buon senso, perché se si vuole intervenire interessandosi sulla situazione dei cittadini bisogna mettere a terra queste tipologie di interventi.
1: E rimaniamo in tema sicurezza. Una bottiglia di vetro lanciata dalla finestra da un residente contro due operatrici e un utente del centro diurno di Bassa Soglia di Vico della Croce Bianca, il cosiddetto drop-in nel ghetto del centro storico. E questo è l'episodio che ha fatto dire basta ai responsabili di Afet Aquilone, l'associazione che gestisce da anni questo centro, ci racconta Aurora Bottino.
2: Ancora attriti in Vico Croce Bianca, nel centro storico di Genova, dove giovedì scorso due operatrici e un utente del drop-in, il centro di accoglienza a Bassa Soglia gestito da Afet Aquilone, sono state quasi colpite da una bottiglia di vetro lanciata da un residente. L'episodio di giovedì rappresenta un punto di non ritorno, scrive la direzione di Afet sui social, dove ha anche annunciato di aver presentato formale denuncia alle autorità competenti. Non si tratterebbe infatti di un caso isolato. Da oltre un anno il personale del servizio sarebbe esposto a pressioni, intimidazioni, minacce e comportamenti ostili da parte di alcuni residenti della zona. Finora, spiega l'associazione, la scelta era stata quella del dialogo e della mediazione, nella convinzione che fosse possibile ricomporre il conflitto senza ricorrere subito agli strumenti giudiziari, ma questo non è più possibile. Da tempo Vico Croce Bianca è al centro di problemi legati a spaccio, degrado e tensioni sociali, per cui molti residenti puntano il dito proprio contro il drop-in, tanto che durante il sopralluogo della sindaca Silvia Salis nei vicoli un gruppo di cittadini l'aveva fermata per denunciare la situazione disperata. Spacciatori e tossicodipendenti, violenza, angoli diventati gabinetti con un odore terribile che si alza ed entra nelle case dei residenti, il tutto peggiorato dopo che in via sperimentale l'orario del centro era stato prolungato fino a l'una di notte. Fattori che hanno trasformato, secondo molti, il punto di assistenza in un problema, un fattore di disturbo per il vicinato, per cui il comune aveva annunciato lo spostamento, non ancora arrivato. Un contesto difficile comunque, in cui il drop-in di Afet Aquilone è tuttora uno dei pochi punti di riferimento per le persone più fragili, ma per i residenti esasperati tra le cause dei problemi.
1: E questa mattina un francese di 24 anni, studente in Erasmus qui a Genova, è stato trovato morto in un appartamento di via Gramsci. A dare l'allarme sono stati i suoi coinquilini, che lo avevano visto andare a letto ieri sera dopo una festa. Non ci sarebbero segni di lesioni. Le indagini sono affidate ai carabinieri. I dettagli con Annissa De Filippi.
3: Un ragazzo francese di 24 anni è stato trovato senza vita in un appartamento di via Gramsci nel centro storico di Genova. A dare l'allarme sono stati i coinquilini, che non riuscivano a svegliarlo e lo hanno trovato disteso sul letto, ancora vestito. Il giovane era uno studente Erasmus e, secondo quanto ricostruito, aveva partecipato a una festa nella serata precedente. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde Genovese, l'automedica e i carabinieri della stazione della Maddalena. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non sono stati riscontrati segni evidenti di lesioni sul corpo. Le indagini sono in corso e sono coordinate dalla PM di turno Paola Crispo. Al momento gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili per stabilire le cause della morte.
1: È questa l'estate più calda della storia delle estati, lo vedremo alla fine ovviamente, ma sicuramente questa del 2026 si candida per essere una delle top da questo punto di vista. Infatti la terza ondata di caldo che sta investendo l'Italia porta qui a Genova un nuovo bollino rosso che è stato fissato per giovedì e dopodomani. A preoccupare è soprattutto l'umidità. A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. Dario Vassallo.
4: Torna il massimo livello di allerta per caldo sulla città di Genova. Dopo 2 giorni di bollina arancione, martedì 14 e mercoledì 15, il bollino emesso dal Ministero della Salute diventa rosso per la giornata di giovedì 16 luglio. La terza ondata di caldo dell'estate, con l'avanzata dell'anticiclone subtropicale africano, sta investendo anche la nostra regione. Sono infatti 169 i comuni liguri su 234 classificati ad alto rischio, compresi tutti i comuni capoluogo. In alcune zone sulla costa si registrano valori che superano i 33 gradi, mentre nell'entroterra il termine

0: Termometro può salire ancora di più. L'alfa rende particolarmente difficili le ore centrali della giornata, aumentando il rischio di disagi soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.
1: Difficilmente Genova ha quelle puntate che si vedono sui giornali, 35, 36, 37, molto difficile. Però in compenso i tassi di umidità durante il giorno, proprio perché spira vento da sud, diventano alti e poi quello che noi percepiamo, cioè il nostro organismo e quindi le conseguenze sull'organismo sono legate alla temperatura percepita, che è la combinazione fra umidità e temperatura misurata.
0: A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. L'iniziativa è dedicata in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili che dovessero ravvisare condizioni di disagio legate alle alte temperature. L'ingresso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle 18, sabato e festivi compresi. I consigli sono sempre gli stessi ma vanno assolutamente seguiti. È fondamentale evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, occorre mantenere una corretta idratazione e adottare tutte le misure di prevenzione raccomandate.
2: Nella lettura del telegiornale tendo a seguire sempre i lanci dei nostri giornalisti in redazione, ma questa volta non posso assolutamente farlo, perché io dovrei dire sostanzialmente questo adesso, che con l'arrivo dell'estate e del caldo c'è un accessorio immancabile, non so bene per chi, le infradito, che sarebbero comode, veloci e facili da indossare e diventano, per molti, vorrei vederli in faccia, una calzatura da tutti i giorni. Per fortuna il lancio ci ricorda che oltre a quello di essere drammaticamente sciatti ci sono anche dei rischi, vediamo quali e spero che siano tantissimi.
3: Un consiglio estivo, dato che tendiamo a mettere tante scarpe aperte, spesso le infradito. Quando andiamo al mare ci teniamo le infradito, andiamo a cena, facciamo la passeggiata dopo cena. L'infradito non è fatta per camminare a lungo, ma è semplicemente un tipo di calzatura che ci aiuta per brevi tratti. Quindi io lo consiglio veramente dall'ombrellone per andare in riva al mare e non di più, perché portato troppo a lungo può creare delle tendinopatie, delle metatarsalgie, quindi dei problemi al piede, perché non è fatto per camminare troppo a lungo con il piede. Quindi mettere assolutamente l'infradito, ma cercare poi nelle camminate di utilizzare una scarpa diciamo un po' più strutturata, un sandalo è meglio un sandalo diciamo che blocchi di più la base del piede, quindi invece che con soltanto, parliamo delle donne, una fibietta, più fibiette, quindi che ci dia un po' più la sensazione del piede aderente alla suola rispetto all'infradito.
2: Ecco, dall'ombrellone alla battigia e viceversa. Questo è il posto dove diciamo utilizzare le infradito, se proprio non potete farne a meno. Calcio adesso, giornata intensa oggi per il Genoa, nel pomeriggio davanti a centinaia di tifosi arrivati a Pegli, allenamento porte aperte per la squadra, in questa fase è l'ultimo in città, domani infatti per i giocatori giornata di riposo e poi giovedì mattina partenza per il ritiro di Moena. Stamattina Traoré ha superato le visite mediche e poi è andato in sede a firmare il contratto, è un prestito oneroso con diritto di riscatto. Sul fronte mercato Dobvig adesso sembra davvero un passo, il giocatore ha dato la sua disponibilità, ci sarebbe anche un principio d'accordo tra le due società per un contratto quinquennale con un anno di prestito e altri 4 dopo il riscatto. Oggi è stata anche presentata la prima maglia per la stagione 2026-2027, la vediamo in questo video.
4: Tratta memorabile al Ferrari di Genova,

rigore di Porto Lappi, da questi a ruotolo, l'arresto preciso, la palla è trascurabile, la combinazione con Aguilera, non c'è nessuno dall'altra parte, ecco che arriva. Genoa, il lancio di Aguilera per Scuravi che protegge il pallone, fa venire in avanti

0: prova Branco.
1: È una svessola, e sei stato un buon profeta.
2: Ecco lì.
1: Grandissimo gol di Branco.
3: Complimenti per il video, bella maglia e soprattutto bello ricordare il passato quando eravamo più giovani ma anche più vincenti, un po' tutti, anche la Samp che al terzo giorno di ritiro sul campo sportivo di Temù, dove è arrivato il direttore sportivo Americo Branco, la prima parte dell'allenamento si è svolta in palestra, la seconda in campo con giocatori agli ordini di Corradi, divisi in quattro squadre per un mini torneo. Ovviamente non hanno partecipato né Lorenzo Insigne né Stefan Gartelmann, che proseguono l'iter personalizzato preparato per loro. Anche Pedrola non ha partecipato all'allenamento a causa di un affaticamento muscolare che lo colpisce ogni qualvolta indossa la maglia della Samp, quindi anche l'allenamento diventa difficile per lui. Sul fronte mercato, la società sta trattando con il Milan per l'interessante 18enne attaccante Francesco Camarda, che potrebbe arrivare in prestito. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia e in Liguria per la presenza dell'anticiclone sul tropicale nordafricano. Clima molto caldo e piuttosto afoso anche sulle nostre località rivierasche, con massime che superano i 30 gradi, valori ben più alti sulle zone interne. Tuttavia un po' di instabilità questo mercoledì potrà interessare, oltre che alle Alpi e la Valpadana, anche parte della Liguria, soprattutto le aree appenniniche, con sconfinamenti verso la costa in serata. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, dove la giornata sarà nel complesso ben soleggiata, soprattutto sulle zone costiere. Qualche annuvolamento sulle aree interne, ma basso rischio di fenomeni se non qualcosa di molto localizzato tra pomeriggio e sera. A seguire sulla provincia di Savona, giornata che inizia in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più qualche nuvola sparsa sulle aree costiere, ma tra pomeriggio e sera si sviluppa qualche acquazzone o temporale, soprattutto sulle aree interne, che potrà poi localmente sconfinare anche verso la costa, verso il capoluogo di provincia. Andiamo a vedere poi il dettaglio della provincia di Genova, con una giornata anche qui inizialmente soleggiata, ma nel pomeriggio e in serata acquazzoni e temporali impegneranno in larga misura le zone appenniniche, possibili sconfinamenti anche alle aree costiere, soprattutto in serata. Clima comunque molto caldo, con massime anche intorno ai 35 gradi sulle aree interne. Sul Tiguglio la situazione è più stabile, giornata ben soleggiata praticamente ovunque. Qui è basso il rischio poi di sconfinamenti dei fenomeni in serata, che si limiteranno appunto alle zone appenniniche più interne. E infine concludiamo con la provincia di La Spezia, giornata caratterizzata da cieli sereni poco nuvolosi. Qualche annuvolamento al pomeriggio sarà possibile in Appennino sulla Valvara, ma con basso rischio di fenomeni. Giovedì le condizioni meteorologiche si mantengono stabili, soleggiate per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Farà ancora molto caldo, con temperature massime superiori ai 30 gradi ovunque, molta afa sulle zone costiere, valori anche vicini ai 35 gradi.

0: gradi sulle zone interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Il viadotto è crollato. Esso, come noto, non era solo un pezzo importante di autostrada, ma una via necessaria per la vita quotidiana di molti, un'arteria essenziale per lo sviluppo della città. Genova, però, non si arrende. L'anima del suo popolo in questi giorni è attraversata da mille pensieri e sentimenti, ma continuerà a lottare, come altre volte. Noi genovesi sapremo trarre dal nostro cuore il meglio, sapremo spremere quanto di buono e generoso vive in noi e che spesso resta riservato, quasi nascosto, schivo,

0: Superate le divergenze, maggioranza e opposizione d'accordo oggi in Consiglio Comunale a Genova per rilanciare la zona della Darsena. Un francese di 24 anni, studente Erasmus, è stato trovato morto in un appartamento di via Gramsci a Genova. Dare l'allarme ai coinquilini, indagano i carabinieri. Torna al massimo livello di allerta per caldo su Genova dopo due giorni di bollino arancione. Quello emesso dal Ministero della Salute per giovedì è rosso. Ahmed Traoré ha superato questa mattina le visite mediche di rito e adesso a tutti gli effetti un giocatore del Genoa. Presentata oggi la nuova maglia per il prossimo campionato. Bentrovati al nostro primo giornale, questa sera cominciamo parlando di ciò che è avvenuto in Consiglio Comunale a Genova, perché tutti si sono detti d'accordo, sia nella maggioranza che nell'opposizione, di fare qualcosa per rilanciare la zona della Darsena di Genova, che in quest'ultimo periodo è stata spesso al centro della nostra cronaca a causa di episodi di degrado. In comune segue per noi i lavori della Sala Rossa Carlotta Nicoletti, buonasera.
1: Consiglio comunale ricco di tanti temi, uno dei temi trainanti è stata la sicurezza nella zona della Darsena, una delle zone più importanti della città, soprattutto anche dal punto di vista turistico. È stato votato un documento all'unanimità che impegna la Giunta a aumentare il presidio e la presenza della polizia locale, effettuare maggiori controlli per la cittadinanza e migliorare quindi il quartiere. Inoltre si è parlato tanto anche delle linee, a sospensione in particolare della linea di AMT di dell'Agaccio, perché appunto si parla di una sospensione per quanto riguarda nave bus, che l'assessore Robotti ha spiegato in realtà che era un sistema in più e che quindi andarlo a togliere era necessario poiché erano pochi ad usufruirne. Tuttavia rimangono le altre linee, come può essere il treno piuttosto che la linea numero 1. Per quanto riguarda invece la funicolare di Sant'Anna, non è sospesa, semplicemente è una revisione prevista dalla legge e tornerà in funzione appena finita appunto la revisione. Si è parlato della maxi rissa a San Pier d'Arena, quindi di nuovo sicurezza al centro di questo consiglio comunale, e chiedendo di nuovo risposte alla Giunta per quanto riguarda appunto la sicurezza in città. L'assessore Viscoiosi ci ha risposto che sono in atto tante misure per cercare di migliorare la situazione.

0: situazione per quanto riguarda la sicurezza proprio in tutti i quartieri di Genova. E poi c'è stato l'incontro della sindaca Salis con i lavoratori di vetromeccanica italiane per cercare di capire come riuscire ad aiutare questi 22 lavoratori che purtroppo rimarranno senza lavoro, con un incontro infatti al più presto e con Confindustria, con l'azienda, per cercare delle soluzioni. A te.
1: È uno spazio della città importantissimo, quello della Darsena, perché tra l'altro è un biglietto da visita anche per i crocieristi quando approdano a Genova, su cui stiamo investendo tantissimo. È stato uno dei primi sopralluoghi che ho fatto proprio l'anno scorso inizio mandato, ed è chiaro che è proprio l'esempio lampante di come quando un'area urbana non viene valorizzata, non viene ottimizzata, non vengono fatti investimenti urbanistici legati appunto alla valorizzazione, all'illuminazione, alla presenza di arredi urbanistici che possano accogliere comodamente i turisti, le famiglie, i bambini, eccetera. Attività commerciali, attività culturali, tutte diciamo attività su cui abbiamo lavorato già da questo inverno, che naturalmente non portano un risultato immediato, ma che nel medio termine sicuramente porteranno risultati. Già a partire da settembre inizia appunto la sede della Marina Mercantile, quindi ospiterà 800 ragazzi in divisa, e alcuni di questi poi rimangono anche nella zona come residenza, quindi sicuramente questo contribuirà a una grande percezione positiva, perché sono giovani, sono in divisa e quindi sicuramente contribuiranno positivamente.
2: È un anno che noi reiteriamo la richiesta di interventi puntuali come quelli indicati nell'impegnativa di questo documento, tra cui i presidi fissi, l'implementazione della polizia locale, della videosorveglianza, tutti sempre respinti dall'assessore Viscogliosi e dalla giunta Salis. Oggi mi ha fatto molto piacere che il campo largo abbia abbracciato queste impegnative, che sono il frutto non solo del centrodestra di Fratelli d'Italia, ma il frutto dell'ascolto del territorio, di quello che noi facciamo sistematicamente: ascoltiamo i cittadini, i residenti, sono di buon senso, perché se si vuole intervenire interessandosi sulla situazione dei cittadini, bisogna mettere a terra queste tipologie di interventi.
3: E rimaniamo in tema sicurezza. Una bottiglia di vetro lanciata dalla finestra da un residente contro due operatrici e un utente del centro diurno di Bassa Soglia di Vico della Croce Bianca, il cosiddetto drop-in nel ghetto del centro storico. E questo è l'episodio che ha fatto dire basta ai responsabili di Afet Aquilone, l'associazione che gestisce da anni questo centro, ci racconta Aurora Bottino.
4: Ancora attriti in Vico Croce Bianca, nel centro storico di Genova, dove giovedì scorso due operatrici e un utente del drop-in, il centro di accoglienza a Bassa Soglia gestito da Afet Aquilone, sono state quasi colpite da una bottiglia di vetro lanciata da un residente. L'episodio di giovedì rappresenta un punto di non ritorno, scrive la direzione di Afet sui social, dove ha anche annunciato di aver presentato formale denuncia alle autorità competenti. Non si tratterebbe infatti di un caso isolato: da oltre un anno il personale del servizio sarebbe esposto a pressioni, intimidazioni, minacce e comportamenti ostili da parte di alcuni residenti della zona. Finora, spiega l'associazione, la scelta era stata quella del dialogo e della mediazione, nella convinzione che fosse possibile ricomporre il conflitto senza ricorrere subito agli strumenti giudiziari. Ma questo non è più possibile. Da tempo Vico Croce Bianca è al centro di problemi legati a spaccio, degrado e tensioni sociali, per cui molti residenti puntano il dito proprio contro il drop-in, tanto che durante il sopralluogo della sindaca Silvia Salis nei vicoli un gruppo di cittadini l'aveva fermata per denunciare la situazione disperata. Spacciatori e tossicodipendenti, violenza, angoli diventati gabinetti con un odore terribile che si alza ed entra nelle case dei residenti, il tutto peggiorato dopo che in via sperimentale l'orario del centro era stato prolungato fino a l'una di notte. Fattori che hanno trasformato, secondo molti, il punto di assistenza in un problema, un fattore di disturbo per il vicinato, per cui il comune aveva annunciato lo spostamento, non ancora arrivato. Un contesto difficile comunque, in cui il drop-in di Afet Aquilone è tuttora uno dei pochi punti di riferimento per le persone più fragili, ma per i residenti esasperati tra le cause dei problemi.
3: E questa mattina un francese di 24 anni, studente in Erasmus qui a Genova, è stato trovato morto in un appartamento di via Gramsci. A dare l'allarme sono stati i suoi coinquilini, che lo avevano visto andare a letto ieri sera dopo una festa. Non ci sarebbero segni di lesioni. Le indagini sono affidate.

0: affidate ai carabinieri. I dettagli con Annisa De Filippi.
1: Un ragazzo francese di 24 anni è stato trovato senza vita in un appartamento di via Gramsci nel centro storico di Genova. A dare l'allarme sono stati i coinquilini, che non riuscivano a svegliarlo e lo hanno trovato disteso sul letto, ancora vestito. Il giovane era uno studente Erasmus e, secondo quanto ricostruito, aveva partecipato a una festa nella serata precedente. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde Genovese, l'automedica e i carabinieri della stazione della Maddalena. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non sono stati riscontrati segni evidenti di lesioni sul corpo. Le indagini sono in corso e sono coordinate dalla PM di turno Paola Crispo. Al momento gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili per stabilire le cause della morte.
0: È questa l'estate più calda della storia delle estati, lo vedremo alla fine ovviamente, ma sicuramente questa del 2026 si candida per essere una delle top da questo punto di vista. Infatti la terza ondata di caldo che sta investendo l'Italia porta qui a Genova un nuovo bollino rosso che è stato fissato per giovedì e dopodomani. A preoccupare è soprattutto l'umidità. A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. Dario Vassallo.
2: Torna il massimo livello di allerta per caldo sulla città di Genova. Dopo 2 giorni di bollino arancione, martedì 14 e mercoledì 15, il bollino emesso dal Ministero della Salute diventa rosso per la giornata di giovedì 16 luglio. La terza ondata di caldo dell'estate, con l'avanzata dell'anticiclone subtropicale africano, sta investendo anche la nostra regione. Sono infatti 169 i comuni liguri su 234 classificati ad alto rischio, compresi tutti i comuni capoluogo. In alcune zone sulla costa si registrano valori che superano i 33 gradi, mentre nell'entroterra il termometro può salire ancora di più. L'AFA rende particolarmente difficili le ore centrali della giornata, aumentando il rischio di disagi soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.
3: Difficilmente Genova ha quelle puntate che si vedono sui giornali, 35, 36, 37, è molto difficile. Però in compenso i tassi di umidità durante il giorno, proprio perché spira vento da sud, diventano alti e poi quello che noi percepiamo, cioè che il nostro organismo e quindi le conseguenze sull'organismo sono legate alla temperatura percepita, che è la combinazione fra umidità e temperatura misurata.
2: A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. L'iniziativa è dedicata in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili che dovessero ravvisare condizioni di disagio legate alle alte temperature. L'ingresso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle 18, sabato e festivi compresi. I consigli sono sempre gli stessi, ma vanno assolutamente seguiti. È fondamentale evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, occorre mantenere una corretta idratazione e adottare tutte le misure di prevenzione raccomandate.
0: Nella lettura del telegiornale tendo a seguire sempre i lanci dei nostri giornalisti in redazione, ma questa volta non posso assolutamente farlo, perché io dovrei dire sostanzialmente questo adesso, che con l'arrivo dell'estate e del caldo c'è un accessorio immancabile, non so bene per chi, le infradito, che sarebbero comode, veloci e facili da indossare e diventano, per molti, vorrei vederli in faccia, una calzatura da tutti i giorni. Per fortuna il lancio ci ricorda che oltre a quello di essere drammaticamente sciatti ci sono anche dei rischi, vediamo quali e spero siano tantissimi.
4: Un consiglio estivo, dato che tendiamo a mettere tante scarpe aperte, spesso le infradito. Quando andiamo al mare ci teniamo le infradito, andiamo a cena, facciamo la passeggiata dopo cena. L'infradito non è fatta per camminare a lungo, ma è semplicemente un tipo di calzatura che ci aiuta per brevi tratti. Quindi io lo consiglio veramente dall'ombrellone per andare in riva al mare e non di più, perché portato troppo a lungo può creare delle tendinopatie, delle metatarsalgie, quindi dei problemi al piede, perché non è fatto per camminare troppo a lungo con il piede. Quindi mettere assolutamente l'infradito, ma cercare poi nelle camminate di utilizzare una scarpa, diciamo, un po' più strutturata, un sandalo, o meglio un sandalo, diciamo, che blocchi di più la base del piede, quindi invece che con soltanto, parliamo delle donne, una fibbietta, più fibbiette, quindi che ci dia un po' più la sensazione del piede aderente alla suola rispetto.

0: L'infradito.
1: Ecco, dall'ombrellone alla battigia e viceversa. Questo è il posto dove diciamo utilizzare le infradito, se proprio non potete farne a meno. Calcio adesso, giornata intensa oggi per il Genoa, nel pomeriggio davanti a centinaia di tifosi arrivati a Pegli, allenamento a porte aperte per la squadra, in questa fase è l'ultimo in città, domani infatti per

0: Fronte mercato, Dobvig adesso sembra davvero un passo. Il giocatore ha dato la sua disponibilità, ci sarebbe anche un principio d'accordo tra le due società per un contratto quinquennale con un anno di prestito e altri 4 dopo il riscatto. Oggi è stata anche presentata la prima maglia per la stagione 2026-2027, la vediamo in questo video.
1: Tratta memorabile al Ferrari di Genova.

valicati a favore di Portolatti. Da questi a Ruopolo, l'arresto preciso, la palla è trascurabile, la combinazione con Aguilera, non c'è nessuno dall'altra parte, ecco che arriva il lancio di Aguilera per Scuravi che protegge il pallone, fa venire in avanti Portolatti.

0: trova Branco.
1: È una svestola, e sei stato un buon profeta.
2: Ecco lì.
1: Grandissimo gol di Branco.
3: Complimenti per il video, bella maglia e soprattutto bello ricordare il passato quando eravamo più giovani ma anche più vincenti, un po' tutti, anche la Samp che al terzo giorno di ritiro sul campo sportivo di Temù, dove è arrivato il direttore sportivo Americo Branco. La prima parte dell'allenamento si è svolta in palestra, la seconda in campo con giocatori agli ordini di Corradi, divisi in quattro squadre per un mini torneo. Ovviamente non hanno partecipato né Lorenzo Insigne né Stefan Gartenmann, che proseguono l'iter personalizzato preparato per loro. Anche Pedrola non ha partecipato all'allenamento a causa di un affaticamento muscolare che lo colpisce ogni qualvolta indossa la maglia della Samp, quindi anche l'allenamento diventa difficile per lui. Sul fronte mercato, la società sta trattando con il Milan per l'interessante 18enne attaccante Francesco Camarda, che potrebbe arrivare in prestito. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Colombo!
3: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
4: Non attaccano! Non attaccano!
5: Ma cosa vuoi?
4: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia e in Liguria per la presenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano. Clima molto caldo e piuttosto afoso anche sulle nostre località rivierasche, con massime che superano i 30 gradi, valori ben più alti sulle zone interne. Tuttavia un po' di instabilità questo mercoledì potrà interessare, oltre che alle Alpi e la Valpadana, anche parte della Liguria, soprattutto le aree appenniniche, con sconfinamenti verso la costa in serata. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, dove la giornata sarà nel complesso ben soleggiata, soprattutto sulle

zone costiere, qualche annuvolamento sulle aree interne, ma basso rischio di fenomeni se non qualcosa di molto localizzato tra pomeriggio e sera. A seguire sulla provincia di Savona, giornata che inizia in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più qualche nuvola sparsa sulle aree costiere, ma tra pomeriggio e sera si sviluppa qualche acquazzone o temporale, soprattutto sulle aree interne, che potrà poi localmente sconfinare anche verso la costa, verso il capoluogo di provincia. Andiamo a vedere poi il dettaglio della provincia di Genova, con una giornata anche qui inizialmente soleggiata, ma nel pomeriggio e in serata acquazzoni e temporali impegneranno in larga misura le zone appenniniche, possibili sconfinamenti anche alle aree costiere, soprattutto in serata. Clima comunque molto caldo, con massime anche intorno ai 35 gradi sulle aree interne. Sul Tiguglio la situazione è più stabile, giornata ben soleggiata praticamente ovunque. Qui è basso il rischio poi di sconfinamenti dei fenomeni in serata, che si limiteranno appunto alle zone appenniniche più interne. E infine concludiamo con la provincia di La Spezia, giornata caratterizzata da cieli sereni poco nuvolosi. Qualche annuvolamento al pomeriggio sarà possibile in Appennino sulla Valvara, ma con basso rischio di fenomeni. Giovedì le condizioni meteorologiche si mantengono stabili, soleggiate per la presenza dell'anticiclone subtropicale, farà ancora molto caldo con temperature massime superiori ai 30 gradi ovunque, molta afa sulle zone costiere, valori anche vicini ai 35 gradi sulle zone interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Al centro ci occupiamo dei temi di attualità e al centro di tutti i nostri discorsi in queste ultime ore è tornato il caldo con temperature in aumento e un bollino rosso per la giornata di giovedì. Ne parliamo con Ernesto Palumeri, geriatra responsabile della prevenzione danni da ondate di calore di Regione Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori.
0: È ancora presto per dire se sarà una nuova ondata di calore, ma ci andiamo vicino. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Che cosa state vedendo, insomma, con queste temperature?
1: Allora, nei giorni scorsi, diciamo, c'è stato un miglioramento delle condizioni grazie anche a una riduzione notevole del tasso di umidità, che però adesso pian piano risale. Siamo sotto il sole e il regime di brezza funziona fino a un certo punto, riesce ad abbassare un po' anche stanotte l'umidità, ma le temperature rimangono ancora un po' alte, non c'è molta escursione termica, per cui quando alle 6 del mattino, nonostante l'umidità sia accettabile, comunque arriviamo con già 25 gradi sotto il sole di luglio, e indubbiamente le temperature aumentano e aumenta soprattutto il tasso di umidità, perché spirano venti da sud che attraversano il Mar Tirreno e mentre magari in Sicilia sono secchi, qui in Liguria diventano umidi. Adesso l'ultimo dato dell'aeronautica militare ci dava 28 gradi, che non sono tantissimi, ma con 84% di umidità, per cui la temperatura percepita supera abbondantemente i 35 gradi.
0: E perché quindi, poi è questo che noi un po' ci frega, no? Nella nostra regione a Genova,
1: sì,
0: è questa umidità.
1: Difficilmente Genova ha quelle puntate che si vedono sui giornali, 35, 36, 37, molto difficile. Però in compenso i tassi di umidità durante il giorno, proprio perché spira vento da sud, diventano alti e poi quello che noi percepiamo, cioè che il nostro organismo e quindi le conseguenze sull'organismo sono legate alla temperatura percepita, mm-hmm. che è la combinazione fra umidità e temperatura misurata.
0: In questi giorni c'è differenza fra la costa e l'entroterra? Cioè il termometro salirà e salirà comunque dappertutto, oppure ci saranno delle zone dove si potrà stare un pochino meglio?
1: Ma sicuramente alcune, non tutte le zone dell'entroterra sono meno colpite. Oggi ad esempio abbiamo un altro record, ahimè, ovvero sia quello dei comuni che sono in allerta per i lavoratori che fanno lavori pesanti all'esterno, che abbiamo raggiunto il 72% dei comuni della Liguria. Quindi tutti i comuni diciamo della Riviera sono interessati, più anche molti comuni dell'entroterra, soprattutto nella

0: Nella provincia di Savona e nella provincia di La Spezia, molti comuni anche dell'entroterra sono interessati.
1: Si salvano. Ricordiamo che cosa implica, che cosa comporta.
0: Beh, comporta che c'è un'ordinanza del Presidente della Giunta regionale per cui in quei comuni dove è segnalato un rischio alto bisogna interrompere le attività lavorative dalle 12 alle 16.30.
1: All'esterno.
0: All'esterno. Parimenti anche chi fa attività fisica all'esterno, magari per motivi di divertimento, in realtà sarebbe bene che non facesse questa attività, perché l'attività fisica durante le ore molto calde può essere pericolosa.
1: Anche perché di solito parliamo sempre, no, di anziani, persone fragili, ma quando ci sono queste temperature con il bollino arancione come oggi e domani o con il bollino rosso come giovedì, è il corpo anche di una persona normale che non ha problematiche che viene, diciamo così, sottoposto ad uno sforzo notevole.
0: Certo, certo, assolutamente. Quindi troviamo anche i colpi di calore anche in persone non particolarmente anziane o fragili.
1: Palumeri, abbiamo iniziato da fine maggio ed sì, era già, diciamo, un'eccezione, poi un'ulteriore ondata di calore, insomma quella lunga 10 giorni a fine giugno, il sistema a fine giugno ha retto sia per quanto riguarda, insomma, certo un numero di accessi in pronto soccorso che è aumentato, ma numeri di colpo di calore, di disidratazione comunque ridotti rispetto al numero di anziani che abbiamo nella nostra regione. Come sta andando in questi giorni? Perché poi sappiamo che abbiamo imparato che sono sempre i giorni successivi, no?
0: Sì, noi diciamo che c'è una, si chiama latenza, ovvero sia un ritardo di circa 48-72 ore dall'inizio di un'ondata di calore per cominciare a osservare eventuali segni di disagio fisico, e come ci sono poi altri 3 giorni di coda quando l'ondata di calore è finita. E i dati che noi abbiamo sia per quanto riguarda gli afflussi ai punti di pronto soccorso, sia per quanto riguarda anche la mortalità sul comune di Genova, ci dicono che l'afflusso al pronto soccorso nell'ultima ondata di fine giugno, primo di luglio, sono aumentati negli ultimi 2 giorni. Negli ultimi 2 giorni abbiamo avuto, mentre negli altri 7 giorni di ondata di calore gli afflussi sono stati nella norma, quindi c'è stato complessivamente un leggerissimo aumento. Lo stesso si può dire per quanto riguarda la mortalità del mese di giugno è negli standard di variazione di quello che è il mese di giugno ordinario. Abbiamo confrontato anche i dati dell'ondata di calore dell'anno scorso, che è stata molto simile, è durata 10 giorni fra la fine di giugno e i primi di luglio come questa qui, e i dati sono sovrapponibili, anzi c'è stata una leggerissima riduzione della mortalità, ma molto lieve.
1: Senta Palumeri, giovedì ci si aspetta quindi che sarà effettivamente il giorno più infuocato, un po' per l'umidità e un po' per le temperature, di quelle che finora abbiamo vissuto?
0: Ma sicuramente può essere. Può essere, perché se continua questo trend, sicuramente andiamo verso un progressivo aumento. Non abbiamo ancora, perché siamo a un giorno e mezzo di caldo, quindi anche oggi probabilmente non raggiungeremo temperature percepite superiori ai 40 gradi, però verosimilmente domani potrebbe essere, e dopodomani chissà, c'è un bollino rosso, però
1: più un rosso di così non si può mettere, no?
0: Lo
1: più
0: so, però anche le previsioni a 48 ore poi vengono spesso modificate, anche ieri davano per domani un giallo che invece è molto più intenso come
1: però
0: colore.
1: Più rosso non può essere.
0: Più di rosso non c'è, anche se nella mia scala c'è un valore superiore al rosso, che sono valori estremi che per fortuna credo siano stati raggiunti una sola volta nei 20 anni che ho maturato.
1: Che è quel famoso 28 giugno?
0: Non mi ricordo.
1: Ah no, vabbè, credo che sia quello. Allora, ricordiamo ancora una volta in conclusione, Palumeri, i consigli, perché tante volte lo abbiamo detto, quelli che possono sembrare dei consigli banali sono quelli che hanno fatto sì di fare cultura in questi anni e dal 2003 ad oggi portare

0: ad una riduzione, insomma, della mortalità di quello che si è visto. Quindi non sono consigli banali, ma sono consigli che vanno seguiti per tutti, per tutte le età, in particolare ovviamente per persone più anziane e fragili, che sono quelli, così come bambini piccoli e le donne in gravidanza, no? Che sono quelli più sensibili. Quali sono?
1: Sono sostanzialmente quello di assicurarsi un apporto di liquidi significativo, perché quando ci sono queste situazioni si perdono liquidi, perché per fortuna, diciamo, sudiamo, perché se non sudassimo moriremmo, in quanto la temperatura del corpo andrebbe a livelli. Però perdendo liquidi bisogna reintegrarli, perché nel 2003 noi avevamo esaminato tutte le cause di morte, e le cause di morte principali erano da ricondurre alla disidratazione. E quindi bere, evitare di esporsi al sole diretto, quindi noi diciamo banalmente evitare di uscire, di esporsi al sole diretto nelle ore centrali della giornata. Noi consigliamo dalle 11 in avanti, formalmente si dice 18, ma in questi giorni abbiamo visto che prima che il sole riduca la sua forza bisogna arrivare anche alle 19, alle 20. Cercare di fare areare i locali durante la notte e di chiudere invece le imposte durante il giorno, in modo da raffrescare il più possibile. Per chi ha il climatizzatore raccomandiamo di non mettere il termostato a temperature inferiori ai 24 gradi, quindi minimo 24, ma anche con 25 si può avere comfort in casa, perché il climatizzatore deumidifica anche. L'uso del ventilatore, molti me lo chiedono, non è particolarmente consigliato. Bisogna ricordarsi che se nei casi eccezionali in cui la temperatura misurata arriva a 37 gradi, la perdita di liquidi che si ha usando il ventilatore può essere pericolosa. E quindi sopra i 37 gradi usarlo con molta cautela, e soprattutto controllare la perdita di liquidi, perché è sconsigliato, perché noi lo mettiamo nei consigli che diamo soprattutto alle strutture dove sono ricoverate persone molto fragili. C'è un problema legato ai farmaci. Quello che mi raccomando io è di non autoridursi i farmaci, ma di parlare col proprio medico. Alcuni farmaci possono essere ridotti, altri possono essere sospesi, soprattutto quelli che bloccano il sistema parasimpatico. Bisogna stare attenti, perché il parasimpatico è quello che ci fa sudare, quindi se noi blocchiamo il parasimpatico non sudiamo e la temperatura aumenta. Il cibo deve essere un cibo leggero, quindi noi sconsigliamo le mangiate con grassi animali, salumi, ma deve essere molto...
0: L'impepata di cozze sulla spiaggia, o le lasagne al forno sulla spiaggia a 40 gradi.
1: È sulla spiaggia al sole che va a evitare, si può anche mangiare l'impepata di cozze.
0: Però con l'aria condizionata.
1: Vestire con tessuti vegetali, quindi lino, cotone, e preferire colori chiari, perché attirano meno i raggi solari. Non fare attività fisica pesante durante le ore centrali della giornata, anche per chi sta bene, lo eviterei, perché non è bello andare al pronto soccorso.
0: Grazie ad Ernesto Palumeri, buona giornata a lei.
1: Grazie.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
4: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
3: A temperatura controllata.
5: La freschezza della linea Smartterm in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
0: Per il nostro viaggio in giro per il mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori andiamo ad Abu

0: Dhabi oggi negli Emirati a salutare Alberto Sommer. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Genova, è arrivato ad Abu Dhabi e di che cosa si occupa?
1: Allora, sì, diciamo che è molto semplice come storia. Io sono un agente immobiliare e a Genova da molti anni e niente, ma come paventata l'opportunità di svolgere la professione qua negli Emirati e ho deciso di cogliere l'occasione al volo, anche perché qua è un mercato abbastanza dinamico, molto molto interessante, dagli sviluppi molto interessanti.
0: È un mercato molto interessante perché un po' tutto il mondo guarda agli
1: Beh,
0: Emirati.
1: diciamo che c'è tutto in costruzione, per cui è completamente diverso. Qua si vende offline praticamente alla carta, vengono lanciate nuove cittadine, tra virgolette, e le opportunità non mancano. Un mercato internazionale, qua vivono circa 250 nazionalità diverse e quindi è un mercato molto molto stimolante. Tutto in crescita, abbiamo un sacco di cose che stanno per arrivare nella città, è una crescita esponenziale anno dopo anno, nonostante la situazione geopolitica attuale che speriamo termini presto.
0: Ecco, nonostante la situazione geopolitica, però c'è uno sguardo al futuro che continua anche concretamente con nuovi progetti.
1: Guardi, qua non hanno mai smesso di costruire né di lanciare progetti. Ad esempio, parlo di Disney World, hanno annunciato, hanno confermato il progetto, verrà costruito a Yas Island. Di qualche settimana fa anche il parco a tema Harry Potter e poi una cosa magnifica, la sfera, che verrà praticamente fatta come quella di Las Vegas, ovviamente con i canoni degli Emirati, quindi ancora più grande, ancora
0: Ancora
1: più
0: più grossa, più
1: spettacolare.
0: alta, più tutto.
1: Assolutamente, qua gli piace fare le cose in grande. A giorni, a mesi verrà inaugurato il Guggenheim, è già presente il Louvre, per cui insomma, qua i progetti non mancano.
0: È una città so che non si ferma mai, ma come si vive nella quotidianità ad Abu Dhabi?
1: Guardi, io devo dire la verità, mi sono trovato sin dal primo momento molto molto bene, pur essendo un paese musulmano, islamico, qua appunto, dicevo prima, vivono 250 persone di nazionalità diverse e hanno un'integrazione incredibile. Qua abbiamo una piazza dove c'è una sinagoga, una moschea e una chiesa e tutte le religioni, tutte le persone condividono e rispettano l'uno l'altro. È una cosa meravigliosa, c'è da imparare, su questa cosa qua c'è da imparare, specie alla luce dei fatti di quello che vedo e sento purtroppo in Italia, a Genova nello specifico.
0: Sì, certo, è una delle cose, no, che colpisce di più quando per esempio si viene a visitare Abu Dhabi, così come Dubai, gli Emirati, o insomma paesi
1: Abbiamo la
0: come
1: moschea più
0: Singapore,
1: grossa del
0: così come
1: mondo.
0: la sicurezza, no? Da una parte
1: Ah, la
0: l'integrazione, dall'altra la
1: sicurezza.
0: sicurezza.
1: Sicurezza e senso proprio di tranquillità. Non hai mai la percezione di avere un pericolo, uno scippo, una persona, non nessuno chiede l'elemosina, le strade sono pulite, non litighi neanche in autostrada, neanche in macchina litighi, eppure c'è un traffico. Sono strade molto trafficate, per cui qualcuno che ti taglia la strada, cioè, ma non senti mai nessuno, una parola fuori posto. C'è proprio un rispetto, una cultura del rispetto della persona. Questo è incredibile. Questa è la
0: Senta,
1: prima cosa che salta all'occhio.
0: nella quotidianità si riesce a vivere anche normalmente oppure Abu Dhabi, così come Dubai, lei lo sa meglio di me, hanno, no, questa nomea solo di influencer straricchi, ristoranti stracostosi. Allora ci aiuti un po' a capire che cosa è vero e
1: C'è
0: che
1: di
0: cosa non è
1: tutto.
0: vero, c'è un po' di tutto.
1: Qua c'è di tutto, assolutamente. È ovvio che comunque, visto l'alta qualità dei servizi e comunque le strutture, anche le case, ora sto vedendo degli appartamenti, delle ville che non mi sarei mai immaginato.

0: piscine sui tetti, piuttosto che posto per l'elicottero, insomma. E se vuoi il lusso, sicuramente qua lo trovi, perché hanno degli standard incredibili. Però in realtà poi anche la gente normale, la gente comune trova il suo spazio, ci sono le spiagge pubbliche, i ristoranti normali, tra virgolette, c'è un po' di tutto, ecco. È ovvio che è focalizzato, cerca le persone con un'alta capacità di spesa, sono invogliate a venire qua a portare la propria famiglia perché la sicurezza e la tranquillità, oltre al fatto di non pagare tasse. Per cui, insomma, anche quello fa.
1: Ecco, vabbè, certo. Senta, dal punto di vista di rapporti umani, in un paese, in una città dove insomma ci sono oltre 200 nazionalità, si fa poi amicizia fra expat, fra italiani, si riesce a instaurare diciamo delle relazioni? Magari sappiamo che spesso qualcuno può venire lì per un tot di anni, poi va via.
0: C'è molto turnover, assolutamente. E, le relazioni sono un pochino più difficili, diciamo, rispetto a quello che possiamo avere in Italia, a Genova, ma proprio per come è configurato, secondo me, la città. Non esistono piazze, non ci sono punti d'aggregazione, però gli amici in palestra, piuttosto che i clienti, i compagni, le cose così, le trovi e c'è un forte senso d'appartenenza, ecco.
1: Senta, il
0: Quello
1: mercato
0: sì.
1: immobiliare in questo momento, chi è che la fa da padrone? Cioè, chi sono le persone adesso, le nazionalità che vengono a investire ad Abu Dhabi?
0: Beh, sicuramente i local e comunque i paesi del Golfo. Parlo di Arabia Saudita, Kuwait, Qatar e questi paesi qua. Svizzeri anche, gli europei dopo l'inizio del conflitto hanno leggermente mollato un pochino la presa dal mio punto di vista, però si spera che possano ritornare più forti che mai. Australiani anche tantissimi, giapponesi, cinesi anche, abbiamo un sacco di clienti cinesi e indiani.
1: Ma lei vende, posso chiederlo se vende, diciamo, perché
0: Certo.
1: lei prima mi parlava di piscine sui tetti, di piste di elicottero, ma lei vende
0: C'è
1: anche
0: anche
1: delle case
0: l'ascensore
1: normali
0: per la
1: o
0: macchina, se vuole.
1: no? Come?
0: C'è anche l'ascensore per la macchina, se vuole portarsi la macchina su all'attico, diciamo. No, ma è un sogno, è un sogno. Io per carità, Genova l'adoro, ma dal punto di vista
1: Va bene, il
0: degli
1: fatto è che qualcuno
0: edifici.
1: poi se le compra, non è solo che
0: Se le
1: qualcuno le
0: compra.
1: pensa, è che qualcuno se le
0: È
1: compra. E
0: brava,
1: quanto
0: esatto.
1: costa, diciamo, tanto così per
0: È
1: sognare un
0: parecchio,
1: po', no? Ecco, se io
0: parecchio.
1: volessi la piscina sul tetto,
0: Guarda.
1: l'ascensore per portare la mia Lamborghini in cima,
0: 70-80 milioni di dirham che
1: che
0: me li deve
1: sono?
0: moltiplicare per 4.
1: Ecco, molto bene. Molto bene.
0: Solo.
1: Vabbè, abbiamo, diciamo, un po' scherzato, mi sono permessa
0: No,
1: di,
0: però
1: perché
0: le
1: è
0: dirham
1: evidente
0: ci
1: che è un
0: sono anche da
1: mondo.
0: 200. Sì,
1: No.
0: beh, ma una roba del genere se la comprano in pochi. Infatti,
1: Beh,
0: qua
1: certo.
0: vengono persone che possono spendere queste cifre qua.
1: Senta, che cos'è che le manca di più di Genova, della Liguria, se c'è qualcosa che le manca?
0: Eh beh, sicuramente il cibo. Il cibo, la focaccia, i ravioli al tocco, e beh, i luoghi anche, devo dire anche i luoghi, perché qua sì, puoi ritrovare tutto, ma poi le Cinque Terre, Boccadassi, il centro storico, sono luoghi del cuore dove mi mancano, ecco, devo dire la verità, questi mi mancano.
1: Ma lei ha pensato se questa potrebbe essere una parentesi, diciamo, della sua vita per poi rientrare oppure no?
0: Beh sì, sicuramente non ho pensato di trasferire in pianta stabile, nel senso per 10 anni o roba del genere, però ora francamente vivendo la quotidianità devo dire che a parte il cibo e i luoghi, poi qua si sta molto bene, c'è una qualità della vita molto alta e insomma non mi precludo nulla.
1: E forse la discriminante in questa stagione è un po' il caldo? O tanto si vive
0: Assolutamente
1: con
0: sì.
1: l'aria condizionata dappertutto?
0: Si vive in aria condizionata dappertutto, fuori inizia a essere particolarmente calduccio, diciamo
1: tipo sfioriamo i 40. 40.

0: Sì, tranquillamente. E non è ancora iniziata l'estate. Infatti hanno già marcato anche qua i media locali come quella che potrebbe essere l'estate più calda di sempre, con punte forse di 52-55 gradi.
1: Oh, mamma mia.
0: Ed è una cosa impressionante, sì, correlisse. Però da settembre fino adesso si vive benissimo.
1: Si è benissimo all'aria aperta, vestiti leggeri, quindi
0: Assolutamente
1: poi
0: sì.
1: insomma è un po' da faticare questi 3 mesi estivi in cui bisogna stare chiusi dentro l'aria condizionata. La mettiamo
0: Sì,
1: così, insomma.
0: però vede, qua sono attrezzati, hanno appena inaugurato una passeggiata al chiuso, diciamo, dove la gente può andare a fare jogging, può
1: Ah.
0: fare semplicemente una passeggiata e ricrearsi. Sì, ma
1: Ebbene.
0: per forza, studiato, qua funziona tutto, è quello che è incredibile. Per qualsiasi problema trovano una soluzione e vanno avanti così.
1: Mi verrebbe da dire che poi insomma è anche merito sicuramente di una disponibilità economica, no? Anche di un modo poi anche di ragionare e di governare, ma insomma ce ne siamo accorti anche nei mesi scorsi. Grazie, grazie mille
0: La
1: Alberto Sommer.
0: ringrazio.
1: Senta, ovviamente lei parla inglese lì, no? Mi saluta in
0: Direi di sì.
1: inglese o mi saluta?
0: Saluto a tutti.
1: Mi saluta in italiano.
0: Goodbye. Goodbye. No, sorry, non avevo capito.
1: No, no, intendevo, sa che
0: Bene.
1: io faccio sempre salutare nella lingua del paese, però sostanzialmente lì si parla in inglese.
0: Qua sì, arabo. No, posso fare gli auguri di buon anno ai. Eh sì, perché oggi è il primo giorno dell'anno per i musulmani, quindi auguro un buon anno a tutti.
1: Grazie, grazie
0: Vi
1: mille Alberto
0: saluto.
1: Sommer, genovese ad Abu Dhabi. Arrivederci, grazie.
0: Grazie mille, saluti.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99 €. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
1: Se ci sono registi che invecchiando diventano più cinici, Steven Spielberg sembra invece procedere nella direzione opposta. Ogni film lo porta più vicino a una forma quasi radicale di fiducia nell'umanità. Disclosure Day è probabilmente il suo film più apertamente idealista dei tempi di E.T., un thriller fantascientifico costruito come una domanda morale travestita da blockbuster. La premessa è quella della grande narrativa paranoica americana. Governi, corporation, documenti segreti, presenze extraterrestri occultate per decenni. Ma Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp non sono realmente interessati agli alieni. Gli alieni sono solo il pretesto. La vera domanda è un'altra. Cosa succede a una società che si trova improvvisamente davanti a una verità impossibile da negare? Il film segue due percorsi destinati a convergere. Da una parte, Daniel Kellner, giovane analista di sicurezza informatica che rischia la vita per denunciare le malefatte di una misteriosa corporazione chiamata Wardex. Dall'altra, Margaret Fairchild, una meteorologa televisiva che inizia a manifestare fenomeni inspiegabili, riesce a parlare russo e coreano senza rendersene conto, legge nel pensiero del vigile che la ferma mentre va al lavoro, apparentemente collegati a un'intelligenza extraterrestre. Attorno a loro orbitano figure tipicamente spielbergiane, uomini che dubitano, donne che credono, burocrati che nascondono, bambini che non hanno mai smesso di guardare il cielo. Alla fine, le vite e i destini di Daniel e Margaret finiranno per intrecciarsi. Disclosure Day non assomiglia tanto a incontri ravvicinati del terzo tipo, quanto a una versione sentimentale di X-Files. C'è paranoia, c'è fuga, c'è persino una certa ossessione per le cospirazioni governative. Ma laddove la cultura contemporanea tende a vedere il complotto come una prova dell'inevitabile corruzione del potere, Spielberg continua ostinatamente a cercare la possibilità della redenzione. Una fiducia quasi ingenua e persino anacronistica. Il film non è perfetto, soffre a tratti di un'eccessiva verbosità perché la sceneggiatura accumula idee più velocemente di quanto riesca a svilupparle. Alcuni passaggi sulla tecnologia, sui media e sulla diffusione delle informazioni sembrano appartenere a un'epoca precedente social network. È come se Spielberg guardasse il XXI secolo attraverso gli occhiali del Novecento. Forse un limite, forse una forma di resistenza culturale. Ma ciò che resta impresso non è la logica della trama, è il finale. Senza rivelarlo, possiamo dire che Spielberg compie una scelta che pochissimi registi di film mainstream oggi avrebbero il coraggio di fare. Sostituisce il cinismo con la meraviglia. Non l'ottimismo superficiale, ma una meraviglia adulta, consapevole delle ferite del mondo e tuttavia incapace di rinunciare alla speranza. Se The Fablemans era il film di un uomo che guardava il proprio passato, Disclosure Day sembra quello di un uomo che guarda al futuro e decide, contro ogni evidenza, di continuare a credere nelle persone. Non raggiunge le vette di E.T., AI, intelligenza artificiale o incontri ravvicinati del terzo tipo, ma contiene qualcosa che molti film non possiedono, una sincera fiducia nell'immaginazione come forza morale. Ed è forse questo che rende ancora unico Spielberg. A quasi 80 anni continua a fare film come se il mondo potesse essere salvato da una buona storia. E per 2 ore e mezza riesce quasi a convincerci che sia vero.
2: Se lo fai, non si torna indietro.
3: Non ci sarà un altro giorno come domani.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro, anche i ragazzi delle scuole, secondo me, potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono le promesse spose?
1: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere...

0: la storia dei Promessi Sposi, rispettando le cose che succedono, sì, ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, in realtà. Ci sono molti, molti episodi nei Promessi Sposi in cui secondo me Manzoni fa un po'... mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo e, innanzitutto,
1: quindi insomma Renzo come ne esce?
0: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro malissimo. Sì, è un pasticcione, intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro con lei che secondo me cerca di schivarlo. Ma
1: ecco, hai detto Don Rodrigo, allora chi è Don Rodrigo delle Promesse Spose?
0: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così diciamo infastidita da questa corte, glielo dice anche la monaca di Monza, del resto dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
1: E Don Abbondio?
0: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio,
1: presenza,
0: è sempre
1: sì.
0: Il Don Abbondio, insomma, quello che
1: nel suo ruolo.
0: Matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai,
1: certo. Rimane
0: sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
1: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo,
0: certo. Giustamente
1: una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
0: guarda,
1: avevo fatto
0: un po' anche con Tex,
1: con
0: le dovute proporzioni naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale in fondo, avevo fatto un libro in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico,
1: ecco,
0: diciamo,
1: noi sorridiamo,
0: serio.
1: Non c'è niente da sorridere,
0: ma anche Tex mi ero divertito a demistificarlo un po',
1: sì. Raccontando
0: tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera, un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo,
1: certo. Non
0: tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti, anche in questo caso, visto che i Promessi Sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
1: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente...
0: Guarda,
1: dovrebbe
0: Manzoni
1: essere. Dice
0: nella premessa di avere riscritto un manoscritto
1: sì. Che
0: lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, non si capiva niente, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
1: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi?
0: Sì, personalmente ci sono andato, poi naturalmente a vedere,
1: ho verificato,
0: sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo
1: certo. Lo
0: hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nei luoghi, nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
1: Bene, avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo, perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le Promesse Spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
0: Grazie.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno

minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta, tipicamente estiva. Sfruttiamo la bella giornata sia a livello meteorologico, quindi con il sole, sia a livello di mare. Vi accompagniamo a fare un viaggio dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante, che è nota in tutto il mondo per la sua bellezza, viene anche inserita in alcune classifiche internazionali, e vi accompagniamo verso Punta Manara in una gita che è un po' più comoda per noi invece che andare a piedi lassù in quel promontorio, camminando per, se non ricordo male, una quarantina, cinquantina di minuti, anche con una discreta salita. Noi vi accompagniamo cullati da queste piccole onde che però vi raccontano la costa vista dal mare, un aspetto che non tutti purtroppo possono godere di persona, e da qui nasce appunto la nostra presa diretta. Io presento tutti i miei ospiti partendo da Giovanni Saperdi, che si occupa un po' di tutte le attività della Baia, anche a livello turistico, Giuseppe Adorni, che fa parte di Acquamanara, quindi insomma nuotatori, parleremo anche di nuoto, lui è il papà di un famosissimo ligure nuotatore, ma non ricordo il nome, Marco
1: Razzetti.
0: Marco Razzetti, papà di?
1: Alberto Razzetti.
0: Alberto Razzetti, che ha vinto titoli molto importanti. Il biologo Daniele,
2: sì,
0: di cognome
2: Pianetti.
0: Daniele ci racconterà anche quello che c'è sotto il mare, quello che si può vedere, pensate, attraverso dei SUP o SAP, che sono delle tavole che poi vi mostreremo. Dietro ci sono Matteo e Isabella, adesso li stiamo trainando, fanno vita facile, sono su un SAP, ma fra poco li vedremo all'opera. Intanto raccontiamo un po' questo tipo di rocce, non so se sono falese, come si chiamano? Parto da Giuseppe, guardate che bellezza.
2: Allora, diciamo che qua in Baia è stato fatto un ripascimento per quanto riguarda la diga 2 o 3 anni fa, e per la sicurezza, perché
0: sì,
2: originariamente non c'era niente,
0: non c'era niente,
2: parliamo di centinaia di anni fa.
0: Quindi tu non c'eri ancora?
2: No, però ci sono delle foto che sono i due mari che si toccano in caso di mareggiate.
0: Ah sì?
2: Quindi sì, era un grosso problema per Sestri Levante. Il fatto di aver fatto il porto dalla parte di Ponente e qui di Levante, avendo rinforzato la diga, si è messa in sicurezza tutta la zona, anche se il mare delle volte è un po' birbante.
0: E com'è mai passato il mare sopra il cioè sopra la baia, dalla striscia di terra?
2: Sì, sì. Tra una casa e l'altra.
0: Tra una casa e l'altra, con
2: dentro,
0: delle.
2: Sì, entra dentro e.
0: È vero. Anche oggi può succedere di vedere un po' di acqua, ai tempi forse di più rispetto a quello che si vede oggi.
2: Assolutamente, perché poi non era, ripeto, non era così.
0: Non era protetto.
2: Esatto, certo.
0: Quindi questa viene chiamata la parte di Levante e quella di là di Ponente, da voi Sestrini.
2: Sestrini, sì, Levante, Ponente. E poi qua si sviluppa tutto il promontorio di Punta Manara.
0: Allora, promontorio di Punta Manara. Intanto diciamo che noi la stiamo percorrendo in gommone, in questo caso, ed è bellissimo perché sono queste rocce che arrivano direttamente sul mare. Ma si può andare anche a piedi percorrendo il crinale. Si parte dal centro storico di Sestri Levante. Ho detto un'oretta più o meno, io ricordo,
2: sì,
0: l'ho fatta,
2: sì.
0: E ricordo un punto molto in pendenza alla fine, sicuramente.
2: Sì, confermo, un'oretta. Giù sulla punta è un po' pericoloso scendere, però.
0: No, sulla punta io intendo per arrivare dove c'è quel rudere in cima, no?
2: Sì,
0: quando proprio si arriva a Punta Manara. Perché Manara? Da dove deriva il nome?
2: Deriva, dobbiamo andare ad

0: attingere nella storia al primo secolo avanti Cristo, dove questa praticamente era quasi un'isola, cioè era un'isola perché non c'erano le case,
1: sì.
0: Sesto Levante era una zona paludosa e si erano insediati una popolazione che si chiamavano Mani, perché veneravano il dio, alcuni dei, insomma,
1: ah, sì?
0: Questi Mani qua. Infatti noi abbiamo una località che qua si chiama Mani Erta, abbiamo Manarola, cioè abbiamo tutte delle residenze in Mani. Si pensa, si dice che venissero dalla Germania.
1: Ah.
0: Però qua stavano benissimo, perché questa praticamente era un'isola, quindi era protetta dalla terra, da eventuali invasioni, e si coltivava qualunque cosa a livello agricolo.
1: Quindi non c'era la congiunzione, era un'isola, cioè c'era quel promontorietto lì.
0: Questo qui è questo.
1: Sì,
0: confermo. Quindi Mani Erta da Mani.
1: Da Mani. Manara,
0: sì.
1: Pure.
0: Manara.
1: È una zona molto franosa, mi sembra di vedere almeno.
0: Sì,
1: ultimamente non si è vissuto.
0: Sì, sì, il libeccio entra molto forte e quindi picchia e sicuramente va a intaccare quella che è la costa, non c'è dubbio.
1: Quella casa lassù rosa che ha una vista meravigliosa è raggiungibile solo a piedi oppure che tu sappia ci si arriva anche in auto?
0: Credo che ci sia una strada, ma non so se è agibile. So che per farla hanno dovuto attrezzarsi in certo modo perché...
1: Meraviglia però! Anche là, guardate, curiosiamo un po'. Roberto, quella casetta bianca che sembra fatta di panna montata, sarà stata ristrutturata, veramente belle ville.
0: Sì, sì, molto belle. Qui dietro ci sono delle bellissime ville.
1: Ma sono tutte di milanesi, come si suol dire, o c'è anche qualche locale?
0: No, assolutamente. Ci sono diversi locali, sì, che hanno case di proprietà, assolutamente.
1: Bene, Marco, qua come siamo a livello di fondale? Che profondità più o meno?
2: Più o meno siamo sui 25 metri.
1: 20. 25 metri è un buon fondale?
2: Qua abbiamo dei relitti, due relitti.
1: Ah, sì?
2: Sì.
1: Sono di cosa?
2: Uno è una bettolina e uno è un cargo. Sono uno, diciamo, il relitto quello più meno profondo è sui 27 metri e invece quello che è un po' più fuori siamo sui 32 metri.
1: Ora non so se rendono le immagini, ma l'acqua è veramente blu, come si vede nelle pubblicità, uno pensa che sia magari modificato il colore, invece in questo caso è proprio blu. Le bandierine segnalano il limite entro cui non ci si può avvicinare.
2: Sono reti da pesca queste.
1: Sono reti?
2: Sì, sono segnali da pesca di pescatori locali che calano le reti, diciamo, da posta. E poi giornalmente vengono a prelevare se c'è il pesce.
1: Chissà cosa pescano, ma...
2: Qui ci sono saraghi, ci sono, diciamo, pesci chiamiamoli barriera, okay. Per quello che può essere la barriera nostra.
1: Ecco, qua invece avvicinandosi è proibitivo a livello di fondale? Allora, se sei d'accordo ci avviciniamo un pochino perché... È bellissima l'idea di poter quasi prendere contatto con... Notiamo anche nella parte alta... che ci sono ancora delle terrazze, ormai direi che sono abbandonate, ma un tempo veramente si sfruttava tutto, Giuseppe.
0: Sì, sì, era molto fiorente come agricoltura, oliveti ce n'era praticamente pieno.
1: Anche poi, qua sul promontorio proprio.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. E poi c'erano olive, viti, veramente su era, adesso si vede così brullo perché negli anni non ha più coltivato nessuno.
1: Anche perché vedete la posizione.
0: Tutta una coltivazione.
1: Ecco, ma c'erano anche gli animali, perché io sono rimasta colpita ad esempio a scoprire che nelle colline dietro a Portofino c'erano le mucche. Qua chissà se c'erano anche gli animali.
0: Io ricordo che venivano soprattutto per le lepri.
1: Le lepri?
0: Sì, sì,
1: le cacciavano?
0: Le cacciavano, beh, io ero un bambino, mi ricordo che i cacciatori locali venivano e poi c'era il passaggio, quando c'era il passaggio degli uccelli che migravano, quindi qua era un posto ideale.
1: Ecco, se stessimo percorrendo a piedi saremmo più o meno lì sul
0: crinale. Là. Sì, sì, sì, confermo.
1: Ecco, qua ci sono anche Giovanni dei bei punti dove chi può si fa un tuffetto in piena privacy.
3: Assolutamente, qui viene chiamato il Miglio Blu, quello che collega dalla Baia del Silenzio a Punta Manara ed è uno dei punti più belli che abbiamo qua a Sestri, che si può raggiungere non solo a piedi, perché come abbiamo visto prima molta della zona limitrofa al litorale è franosa e quindi bisogna rimanere sui sentieri tracciati, ma con un kayak o con un SUP

0: Invece si possono fare delle bellissime escursioni qua dove l'acqua è cristallina, dove la pace regna sovrana, lontano da magari il caos della spiaggia. Uno può venire qua a trovare la pace e rilassarsi in un modo, in un luogo magico, ecco.
1: Veramente è così. Allora, non so quanto abbiamo già raccolto, perché fra poco vi faremo vedere con il SUP, intanto un piccolo corso di SUP, ma anche quello che c'è qua sul fondale. Oh, che meraviglia, Roberto, guarda, c'è un cormorano lì che spunta. Adesso non so se vola via, se no, ecco, si immerge, ecco, perché va a pescare.
2: Tanto tempo, sì, lo perdi.
1: Lo abbiamo perso, ma poi lo vedremo magari ricomparire. E devo dire la verità che si avvicinano tantissimo anche alle spiagge, perché io a Chiavari, sulla spiaggia, lì dove c'è la gente che fa il bagno, ogni tanto lo vedi lì vicino agli scogli, si prende i pesci in bocca e se li mangia.
2: Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Piano piano ci avviciniamo alla Chapadoulou.
1: Chapadoulou, del lupo?
2: Del lupo, sì. Non so esattamente perché questa definizione.
1: Chissà, magari c'erano veramente i lupi. Tanto guardate, godete con Roberto Gnecco e le sue immagini questi scorci con il sole che illumina l'acqua trasparente, col fondale che si nota e che si va poi ad appoggiare su queste che sono rocce normali, non sono rocce di...
2: No, normali, sì. È il deterioramento che avviene quando ci sono le mareggiate, quindi scivolano in mare. Ci sono anche delle piccole grotte.
1: Addirittura?
2: È vero, Giovanni?
0: Sì. Noi, tra le varie esperienze sportive che portiamo a conoscenza dei turisti, vi è l'escursione lungo la costa che presenta alcune insenature che sembrano appunto dei luoghi incantati, magici. Come vediamo, l'acqua assume dei colori di diverse sfumature di azzurro, vi è una trasparenza che è data da questo fondale sassoso che appunto mantiene l'acqua sempre cristallina e pulita.
1: Quindi ci sono delle grottine lì in mezzo?
0: Sì, assolutamente sì, bisogna saperle conoscere, bisogna andarci in sicurezza, magari accompagnati da una guida, ma sono posti unici che spesso anche noi locali a volte trascuriamo e non conosciamo bene come a poca distanza dalla nostra città ci siano dei luoghi così incantati.
1: Ecco, da sopra non si può scendere in nessun punto a piedi, non ci sono sentieri, o sì?
3: Qui è la Chapadoulou, sì.
1: Allora, Chapadoulou la indoviniamo perché è una bella ciapa, una bella scoglione piatto.
3: Un po' difficoltoso, però...
1: Si può scendere da sopra?
3: Sì, è ripido, la discesa.
1: Però
3: ripida,
1: lo sapete voi del posto. Ma tu non sei di qua però, no. Di accento, eh? Io me ne sono accorta del no.
3: Sono Veneto.
1: Ah, Veneto. Veneto, sì. Quindi però... importato.
3: Sì, sono qua dal 90 che ormai sono qua, okay. Se si levante, quindi...
1: Allora, Roberto, fa un po' vedere Isabella e Matteo che se la godono lì seduti, chiacchierano, perché li stiamo accompagnando noi, ma fra poco li vedremo spuntare, si metteranno in piedi, ci racconteranno il SUP, però vedete, anche questo è un modo per raggiungere magari il largo e poi poter girare a bordo del SUP. Allora, ci fermiamo un attimo, ma state con noi perché adesso ci avvicineremo il più possibile alla Chapadoulou, del lupo, e racconteremo la sua storia, poi vedremo anche quando arriviamo a Punta Manara e quello che c'è sul fondale con Daniele che ce lo racconterà.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

della Liguria. Siamo partiti dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante con un gommone alla scoperta del promontorio di Punta Manara e di questa costa meravigliosa che, come ripeto spesso, non tutti i liguri hanno il privilegio di poter vedere, e da qui nasce

0: suggestivo alla ciappa du loup, quindi la ciappa, la pietra piatta del lupo, quasi a punta manara, e qua si nota soprattutto il colore, l'acqua trasparente con la sabbia bianca sul fondo, cosa piuttosto rara in Liguria, almeno nella Liguria del Levante e nella zona del Tiguglio. Intanto con Marco al timone ci stiamo avvicinando il più possibile, e qua parlano le immagini della bellezza di questo luogo, Giuseppe.
1: Assolutamente sì, di solito c'è pieno di turisti.
0: Ah sì? Sì, però quelli che arrivano in barca?
1: Sì, sì, si fanno trasportare qui in barca, e sicuramente è molto bello perché si riesce a stare qua tutta la giornata, vengono qua al mattino, poi vengono trasportati nuovamente in baia praticamente nel pomeriggio. È un posto gradevole, molto gradevole.
0: Ecco, ci sono questi tipi di turismo che magari non tutti conoscono, ma che possono essere, anche per così dire, accessibili. Abbiamo già detto nella prima parte che addirittura per chi conosce bene i sentieri, dal sentiero di Punta Manara a piedi che corre lassù, Giuseppe, si può scendere, vedete c'è una pietra, come dire, una...
1: Sì, sì, è praticamente in questo vallotto qua, praticamente si scende giù, e sopra ci sono delle intersezioni con la strada che corre sulla costa. E sicuramente non è indicata.
0: Assolutamente.
1: Diciamolo perché...
0: E anche il sentiero, Giovanni, se ne parla molto alle Cinque Terre, ma vale per tutto, Portofino, Sestri Levante, ogni sorta di luogo bisogna andare attrezzati, sembra banale dirlo, ma ogni anno qualcuno deve andare con il soccorso alpino a recuperare con gli elicotteri, i vigili del fuoco, persone che magari si avventurano in infradito con i sandali nei sentieri.
2: Assolutamente, noi all'Infopoint in Baia del Silenzio abbiamo appunto delle mappe con la sentieristica di tutta Punta Manara che forniamo ai turisti, e diamo appunto queste indicazioni importanti di usare delle calzature adeguate, di avventurarsi magari non negli orari più caldi della giornata e di informarsi su quello che è la difficoltà del sentiero per poter raggiungerlo al meglio senza mettersi in pericolo, perché comunque sia un luogo molto bello ma difficilmente raggiungibile, quindi un eventuale soccorso può essere anche complicato.
0: Certo, allora se volete riprendiamo, perché ci sono altri spunti da vedere.
1: Come diceva Marco, sì, che è stato fatto un intervento dai vigili del fuoco, perché c'era un signore che si è rotto una gamba, però c'era mare, quindi non si riusciva a scendere giù, sono atterrati praticamente su un pattino solo l'elicottero per poterlo farlo salire.
0: Ma lui era sul sentiero di Punta Manara?
1: Qui.
0: No, era proprio qua?
3: Era qui.
0: Ma come c'è arrivato qua?
3: È sceso da sopra, poi è scivolato sulle pietre, si è rotto la gamba. A salire non si poteva più salire perché non era trasportabile su queste salite. Via mare c'era un po' di risacca, quindi non si poteva avvicinare la barca, quindi sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero, hanno appoggiato praticamente solo un pattino per rimanere
0: un pattino sulla ciappa
3: per rimanere orizzontali dalla parte dove poi è venuto, hanno imbarcato il signore, e poi sono ripartiti.
0: Accidenti. Andando avanti c'è un altro scoglio che ha un nome?
1: Sì, là davanti la prua. Abbiamo la carega, così chiamata,
0: che in genovese vuol dire seggiola.
1: Sì, e abbiamo la possibilità di salire fino a un certo punto dove ci sarebbe una seduta di una seggiola e tuffarsi, oppure quelli più arditi possono salire su in cima e tuffarsi di in cima.
0: Però sono cose pericolosissime, quindi direi che è meglio.
1: Però lì c'è fondo.
0: Ecco,
1: si può fare.
0: Intanto mi meraviglia perché stiamo riuscendo ad avvicinarci molto alla riva, diciamo. Questo è un fondale discreto, dunque.
3: È tipico ligure, comunque il fondale subito profondo vicino alla costa, soprattutto se la costa come qua è rocciosa.
0: Okay.
3: Ci sono i 2 metri, ci sono subito.
0: Subito.
3: Praticamente a ridosso degli scogli.
0: Siamo quasi al livello di Punta Manara in alto o ancora dietro?
3: Ancora un po' bisogna andare.
0: Io intendo dove c'è appunto questa specie di castello, torrione di Roccato.
1: Torrione, sì, il torrione.
0: Ecco, era un torrione di avvistamento?
1: Di avvistamento prima, poi credo che ci fosse stata una batteria nel periodo di tempo di guerra.
0: Ah,
1: quindi sì.
0: Per visionare. Daniele, raccontiamo un po' cosa si può trovare qua sotto. Intanto c'è la Poseidonia. Posidonia.
4: Posidonia.
0: Sì.
4: Nonostante comunque il nome ovviamente sia ispirato a...

0: dio del mare, okay. Poseidone.
1: Ed è sinonimo di mare pulito.
0: Sì, assolutamente. Sì,
1: perché
0: sì,
1: dove
0: sì.
1: c'è lei vuol dire che, cioè, lei nasce solo dove c'è mare pulito.
0: Sì, e poi essendo una pianta comunque sensibile all'inquinamento, all'impatto antropico, sicuramente la troviamo in dei posti molto particolari.
1: Ecco, quali sono le specie che abitano la Posidonia? Che tipi di animali, di pesci si possono trovare?
0: Ah, possiamo trovare moltissimi esseri viventi, partendo sia da organismi unicellulari come alghe o altro, fino ad arrivare a molluschi, crostacei, stelle marine, ricci di mare, anche cetrioli di mare, e fino ad arrivare, sì, assolutamente, a una miriade di specie diverse di pesci che vivono al suo interno.
1: Ecco, lì notiamo che sugli scogli, già prima l'ho visto, ci sono delle specie di muschietti gialli.
0: Sì, sì, sono alghe che vivono sulla superficie degli scogli, ce ne sono diversi tipi e sono caratteristiche appunto di questi fondali rocciosi.
1: Invece nella parte alta, nella gita alta, c'è la tipica macchia mediterranea.
0: Macchia mediterranea, sì, esatto. Infatti Punta Manara è molto interessante anche da questo punto di vista, diciamo, botanico, perché possiamo vedere la macchia mediterranea caratterizzata da arbusti come l'erica arborea, il corbezzolo e altri che sono appunto caratteristici di questa vegetazione.
1: Vedete che Matteo sta pagaiando con molta determinazione, quindi adesso sentiremo anche come si fa ad andare sul SUP, che consente anche a chi non ha la barca e ha un minimo di talento di potersi avventurare in queste zone, ma intanto continuiamo a godere le rocce a picco sul mare. Io ne sono particolarmente innamorata di questo genere di paesaggio. Giuseppe.
2: Sì, eccola qua, la carega qui davanti a noi, si vede proprio che è fatta a seggiola.
1: È questo scoglio grosso?
2: Sì, quello scoglio che è fatto a seggiola.
1: Sì, sembra lo schienale.
2: Uno schienale, sì, intorno ai 5 metri c'è una seduta, poi uno schienale che va su. Sono due punti che si ci può tuffare perché c'è sufficientemente acqua in basso.
1: Ok, e intanto stiamo per girare, diciamo, l'angolo per poi vedere quando arriviamo a Punta Manara. Allora, vediamo Isabella sul SUP. Adesso ci organizziamo un attimo magari con i microfoni per vedere, così ci fa un piccolo corso, e voglio curiosare anche con il SUP trasparente cosa c'è sul fondale, anche solo sabbia, però è sicuramente molto affascinante lo stesso. Ancora verso Levante stiamo per passare il promontorio di Punta Manara, ma facciamo un brevissimo corso di SUP o SAP con Isabella. Isabella, da dove si parte? A me sembra complicata come faccenda, ma
3: allora,
1: c'è un gran rapporto con l'acqua, dimmi.
3: Mi affianco un attimo a voi. Praticamente la regola della pagaiata è la medesima della canoa. Adesso...
1: Però la canoa bisogna già conoscerla, quindi
3: facciamo un pochino un breve ripasso. Allora, si aggiunge solamente l'equilibrio. Adesso vi faccio vedere, ci si mette in quadrupedia, piedi paralleli alla maniglia, che è il punto di maggiore equilibrio.
1: Quindi in mezzo, e vediamo che è la caviglia legata al SAP.
3: Sì, allora questa è una regola di sicurezza, la cavigliera o liscio va sempre tenuto in qualsiasi occasione, perché sì, anche quando si nuota, perché la tavola ci segue sempre, e anche perché poi, essendo così leggere, è facile che con una ventata si sposti di un bel po'.
1: Adesso c'è un po' d'onda, ce la fai?
3: Perfetto, sì, allora balliamo la samba.
1: Ok, allora, no, devi accompagnare il movimento dell'onda, ovviamente,
3: allora,
1: non
3: sì,
1: essere rigida.
3: Diciamo che ovviamente le gambe funzionano come delle molle e si segue l'andamento dell'onda, la pagaiata brevemente, si pesca più acqua possibile a prua, si scorre di fianco paralleli alla sponda del SAP, l'estrazione arriva all'altezza dei piedi e pronti con la fase aerea, e si rimerge. Poi per frenare si mette semplicemente la pagaia dietro a poppa e si spinge l'acqua in avanti.
1: Da un lato e dall'altro si alterna?
3: Sì, allora se si continua a frenare da una parte o dall'altra si va in retro. Mentre l'altra regola è che per girare si fa un semicerchio a sinistra e si gira a destra, e poi semplicemente un semicerchio a destra e si va dalla parte opposta.
1: Vedo che la impugni in alto dalla, sì, dove c'è,
3: allora,
1: proprio
3: quando si è in piedi si impugna dalla parte del pomolo oliva, e la pagaia ha sempre un'inclinazione di 10-13 gradi in alto, e quindi

0: si pesca l'acqua sempre dalla parte ovviamente della pagaia dove è più alta, è la stessa regola praticamente della
1: canoa.
0: Della canoa.
1: Ecco, si può anche non stare in piedi, cioè se ci si stanca.
0: Allora, per prendere confidenza con l'acqua, io consiglio sempre di portarsi dietro una pagaia con doppia, anche di quelle smontabili, anche perché poi per la sicurezza, appena si alza un po' di onda o vento, è più semplice andare pagaiando come il kayak.
1: Ah, quindi c'è anche quindi una con i due lati?
0: O mettersi una pagaia doppia da kayak infilata dentro di quelle smontabili, e poi sempre per la sicurezza in mare di guardare sempre bene il meteo, perché il SUP è un mezzo estremamente leggero e si può spostare con grande facilità, ma è anche molto difficile rientrare se non c'è il vento a favore.
1: Ecco, ma se tu dovessi pagaiare appunto non in piedi, come fai? Vai in ginocchio o vai seduta?
0: Allora ci aiutiamo sempre come se fossimo dei funamboli per scendere con la pagaia. Sì, ci si può mettere o gambe incrociate o stese, come viene più
1: e con le gambe
0: facile.
1: Larghe e i piedi in acqua no?
0: Anche, però queste fanno da freno.
1: Ah, giusto, hai ragione.
0: Quindi dipende quanto voglia uno ha di pagaiare. E poi è un ottimo prendisole che uno si può stendere e fare anche tranquillamente una gita rilassante o al traino come abbiamo fatto.
1: Ecco, il vantaggio è anche che tu puoi avvicinarti un po' dove vuoi alla costa, puoi scendere,
0: allora,
1: andare sulle rocce.
0: La cosa interessante è che spesso si può tranquillamente portarsi maschere e boccaglio e fare snorkeling.
1: Vediamo un po' cosa c'è sul fondo, se c'è qualcosa, che tu hai il SUP trasparente, ora c'è anche un po' di schiumetta, però giusto per far capire che...
0: Allora, questa zona è ricchissima sia di castagnole, sia di sarghe, sia di polpi, ovviamente.
1: Ecco, polpi è vero Marco, in particolare?
2: Sì, sono parecchie tane di polpi, sono molte, molte anfratti, quindi il polpo ci si intana e poi depone le uova.
1: Giuseppe, da bambino venivi a prendere i polpi?
3: Assolutamente sì.
1: Ma come venivi qua, scusa?
3: Venivamo con delle piccole imbarcazioni o con dei gomoncini, da Riva Trigoso però. Il nostro limite era la Ciappadulunga. Oltre non andavamo perché eravamo veramente molto distanti.
1: Ok.
3: Età dagli 8 anni fino in avanti.
1: Mamma mia, pensare oggi come siamo paurosi noi mamme, ma insomma.
3: No, però si acquista una certa sicurezza, si impara a conoscere il mare, soprattutto a rispettarlo.
1: Certo.
3: Questo è una cosa importante.
1: E quindi venivate, bastava mettere giù i piedi che arrivavano i polpi?
3: Arrivavano i polpi, sì. Adesso non è più così, Non è più così.
1: Poi li portavate alla mamma che li cucinava?
3: Sì, se si era bravi di trovarne qualcheduno in più, non solo uno, e allora sì, ma poi c'era pieno di patelle, c'era pieno di ricci, e c'era pieno di muscoli, vari scogli che si conoscevano, e cosa che piano piano stanno venendo meno. Pare che però sui ricci quest'anno sia un anno particolarmente fortunato, abbiamo visto anche nella baia di Portobello, ci sono veramente tanti ricci. Quindi...
1: Ecco, Daniele biologo, ma come mai cambia nel tempo la popolazione? Cioè dicevano prima c'erano tanti ricci, tante patelle, tanti muscoli, magari tanti polpi, e poi a un certo punto in un'epoca cambia, ce n'è meno.
4: Beh, sicuramente parte di questo impoverimento che abbiamo della fauna ittica è dovuto purtroppo alla pesca e probabilmente all'inquinamento, all'impatto antropico.
1: Può creare effetti. Vediamo qua sotto, Daniele, vediamo cosa c'è qua sotto, qualche scoglio con un po' di alghe forse,
4: sì,
1: qualche riccio.
4: Sì, vediamo questi scogli ricoperti di alghe di diverse specie, una grande moltitudine di ricci riusciamo a vedere. Anche qui.
1: Ma come si fanno a prendere i ricci con le mani senza pungersi, Giuseppe?
3: C'è la possibilità, basta prenderli
1: con la mano morbida,
3: senza schiacciare, e poi fare in modo che gli aculei si alzano. Si possono, sì, assolutamente, certo.
1: Che meraviglia. Allora, tanto godiamo anche qua, Roberto, la vicinanza a questi scogli ricoperti di muschio marino, come si chiamerà?
4: Sì, sono ricoperti di alghe, possiamo vedere alcuni muscoli, alcuni denti di cane, tipici crostacei appunto che vivono sulla superficie di questi scogli.
0: Lo scoglio.
1: Okay. Ci avviciniamo perché andiamo a chiudere, che abbiamo finito il tempo, questi alberi che resistono alle condizioni, sono dei piccoli pinetti direi, no? Questi qua.
4: Sì, questi che vediamo sono pini tipici della macchia mediterranea, è il pino d'Aleppo, lo possiamo ricordare.

0: conoscere dal fatto che il tronco, i rami sono molto chiari rispetto agli altri pini.
1: E qua nelle mareggiate, grande bulesum.
2: Remeshur.
1: Cioè remeshur, bulesum.
2: Non sono nella mia lingua, ma è remeshur, lo chiamano così.
1: È vero, Giovanni, remeshur.
3: Assolutamente sì, qui è una zona dove quando le intemperie colpiscono le onde raggiungono altezze veramente significative e la scogliera rimbalza tanta energia, quindi si creano paesaggi scenici bellissimi. Infatti una delle cose più belle è andare a vedere appunto la mareggiata in cima a Punta Manara,
1: sì,
3: dove uno è al sicuro dalle onde ma vede quello che è lo scenario incredibile del mare che si colora dei colori della tempesta, la mareggiata, di tutti questi colori azzurri e grigi che riempiono il mare di energia.
1: Tanto Isabella continua a non cadere. Isabella, che ha il microfono attaccato, mi raccomando, ma sono convinta che Isabella non cade mai.
3: Un'espertissima istruttrice.
1: Però vedete come ci si gode anche nel silenzio attraverso il SUP oppure le canoe questa costa. Sembrano dei gradoni che accompagnano verso l'alto. Ma c'è una storia relativa a Garibaldi qua, Giuseppe?
4: Ah sì, è vero. Forse più avanti, adesso il sole è un po' alto, ma quando il sole è più basso si riesce a individuare una figura che viene chiamata Garibaldi perché si vede proprio lui con la barba e col cappello.
1: Nella roccia?
4: Nella roccia, sì, in questa roccia qui. Qui dovrebbe essere questa qui, però dipende dall'altezza del sole rispetto a
1: quella subito prima. Dopo quella più scura?
4: Quella lì, sì.
1: Prima di quella bianca lì in mezzo.
4: Vediamo se riusciamo a individuarla, non è facile.
1: Non è facile, però anche questo è un punto di curiosità, e tutto dipende dalla luce. Siamo sotto Punta Manara e se fate caso in qualche momento.
4: Dietro c'è l'edicola della Madonna.
1: Veramente? Ah, laggiù in fondo, non lo sapevo. Adesso allora arriviamo fino a lì e proseguendo si arriva a Trigoso, vedremo la Fincantieri dietro l'angolo.
3: Esattamente, siamo ormai sulla punta del promontorio. Qui è un luogo di scambio di correnti, c'è una forte attività ittica, infatti vediamo i pescatori subacquei, le società di diving qua a Sestri si occupano anche di portare i turisti a vedere quella che è la zona presente nelle profondità di Punta Manara. Prima Daniele ci parlava di un corallo che è presente solo in questa zona ed è molto abbondante.
1: Ecco, è vero, un corallo che forse eravamo in viaggio in Liguria, non ricordo, è arancione?
0: Sì, un corallo arancione dorato, si chiama Savaglia ed è presente in abbondanza qua nelle profondità proprio di Punta Manara.
1: Bene, allora Roberto, chiudiamo ancora con le immagini, se non si immerge, del SUP che sta scoprendo il fondo del mare. È una delle attività ovviamente che si possono compiere in tutto il nostro mare. A me non resta che ringraziarvi veramente per questo viaggio. Abbiamo toccato diversi temi e abbiamo scoperto anche da questo lato come si vive il mare, come si vivono le scogliere della Liguria, come si vivono alcuni sport e come si può anche scoprire il fondale anche attraverso queste piattaforme, questi SUP o SAP. Ciao Isabella, grazie,
5: ciao ci vediamo
1: Matteo
5: presto.
1: Che ci hanno seguito, grazie Roberto Gnecco per queste immagini presa diretta, torna alla prossima puntata.

Il viadotto è crollato. Esso, come noto, non era solo un pezzo importante di autostrada, ma una via necessaria per la vita quotidiana di molti, un'arteria essenziale per lo sviluppo della città. Genova, però, non si arrende. L'anima del suo popolo in questi giorni è attraversata da mille pensieri e sentimenti, ma continuerà a lottare, come altre volte. Noi genovesi sapremo trarre dal nostro cuore il meglio, sapremo spremere quanto di buono e generoso vive in noi e che spesso resta riservato, quasi nascosto, schivo.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Questa sera racconteremo sei storie di famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno quotidiano. Questo è il filo rosso delle storie che racconteremo tra poco a People.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera. Benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, e non mastica, non parla, porta il pannolone, e ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per, diciamo, i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, e ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che il post-operatorio.
0: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto sì. È rara? Quanti sono i casi?
1: Allora, a Mattia è stata diagnosticata, diciamo, la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti del follow up perché è un ragazzino nato prematuramente, era 1,380 kg, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero e quindi siamo andati in un altro ospedale, abbiamo fatto dei test genetici ed è uscita una delezione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il delezione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara, probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
0: Ecco, unico in Europa, cioè non si conoscono altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi

0: se non altri genitori rari, rarissimi come voi.
1: È stato difficile, difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo. Ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa. E però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo andati da fare.
0: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
1: Sì, noi allora anche se...
0: Ecco, non vi siete fermati.
1: No, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
0: Ecco, questa però è una cosa che mi ha molto colpito.
1: La vita sociale, noi abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi ovviamente, andiamo sempre.
0: Qual è la sua canzone preferita?
1: Vado al massimo. Però andiamo, abbiamo fatto Vasco Rossi, mototerapia, acquaterapia, cioè le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché qualcosa deve fare. Anche se ribadisco, noi come genitori, noi viviamo purtroppo il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così. Dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che li porta anche poi i miei respiratori e c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina perché purtroppo lui si ammala facilmente, poi oltre ai problemi diciamo di bronchiti o altro c'è anche il comportamentale da gestire, perché lui essendo autistico non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
0: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
1: Allora, la scuola è stato il punto migliore, insomma, di Mattia.
0: Si sono illuminati gli occhi quando ho parlato della scuola.
1: Sì, perché è cresciuta nella scuola, nel senso tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori adesso, perché lui va al liceo in quarta. Mm-hmm. E abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia incluso nella classe e nell'ambiente scolastico, e non si vedeva la diversità, nel senso Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe, e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questo cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi entrare a far parte della consulta per l'handicap. Io sono un segretario, seguo solo la scuola perché, come ho visto Mattia, bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette. Ecco.
0: Ha ragione, facciamo un applauso a questi insegnanti perché... Ormai insomma in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
1: Il quotidiano è molto difficile perché noi, Mattia anche non parlando, non...
0: Ecco, come non comunicate con Mattia?
1: Noi abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa con difficoltà, perché poi non è neanche facile.
0: Ecco, per chi non la conosce che cos'è?
1: Praticamente lavori sulle foto, uh-huh, e vengono fatte delle strisce, la giornata diciamo di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile perché, uh-huh, Mattia è molto indietro, quindi, uh-huh, però diciamo che lui a volte proprio bypassa la comunicazione aumentativa, ma si fa capire. Si fa capire, ecco. E le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso sia a livello psicologico che anche a livello

0: proprio di servizi, perché la malattia genetica rara spesso viene catalogata, se non si conosce, è un problema psicomotorio, quindi si fa presto a, tra virgolette, a metterla in un angolo e non andare a fondo su queste cose. E
1: Ed essere di certo unico in Europa non aiuta,
0: quello
1: ovviamente,
0: per noi è
1: così come per la
0: un dramma.
1: ricerca, ne parleremo poi tanto questa sera, ma
0: Sulla ricerca è uno e quindi non viene investito niente, è
1: non ha
0: normale.
1: manco un nome.
0: Esatto, quindi lui non avendo, meno male che la codifica, diciamo, della malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica della malattia rara, non avevi, chiamiamoli vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione. Questo fuori regione,
1: Certo.
0: perché è giusto.
1: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia a dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua
0: Casa
1: o
0: sua o in macchina,
1: dorme in
0: però
1: macchina.
0: devo girare io con la macchina, devo farlo addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare
1: Ah, è anche.
0: autostrada e quando si addormenta mi fermo e dormo anch'io.
1: Però quando per esempio lei vede Mattia al concerto, quando lo
0: Faccio
1: vede.
0: qualunque cosa per lui, ne vale la pena.
1: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei che probabilmente sono più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia: e
0: Dopo
1: adesso?
0: di noi, il
1: E il dopo di noi?
0: progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi, avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto, nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone. E niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia ha ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia in questa associazione. Io cosa chiedo? All'istituzione chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli, per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, e aiutiamolo anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
1: Grazie. Grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.

andiamo avanti nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera. Questo è il loro filo rosso.

0: quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia?
1: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman, colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere 1 anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini, certo. Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami, a un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali e tutto, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente. Finché, grazie ad un'amica in comune, vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata: tutti i medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
0: Intanto facciamo un applauso a questa frase e poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.
1: Sì.
0: Quindi come è cambiata la vostra vita e qual è la vostra quotidianità? Diceva che suo figlio ha 6 anni.
1: Sì. Allora, la disabilità è sicuramente una situazione difficile. Lui avendo poi ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino, insomma, quindi sono una quotidianità molto difficile. Basti pensare anche al semplice tagliare le unghie o al semplice appunto provare a togliere il pannolino, a lavare i denti, insomma, è tutto sempre molto complicato. Quello che posso dire è che a un certo punto però ci siamo guardati negli occhi io e mio marito e ci siamo detti: cosa facciamo? La situazione è questa, non la possiamo cambiare, e quindi cerchiamo di fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile, che è quello un po' che ho sentito dire anche dall'esperienza precedente, e quindi lo portiamo ovunque, insomma cerchiamo di fargli fare la vita che avremmo voluto fare al di là della disabilità.
0: La malattia che lei diceva all'inizio è una malattia genetica rara, almeno mi viene da dire nel vostro caso, dopo che abbiamo sentito Orazio, ha un nome.
1: Sì.
0: Questo fa sì che ci sia un'associazione,
1: certo.
0: Anche, e quindi quel confronto che per esempio nella storia precedente mancava, lei l'ha trovato.
1: Esatto, sì, l'ho trovato sia un po' nelle associazioni, ma soprattutto nel confronto con le altre mamme, nei canali tramite WhatsApp, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli, per quanto è possibile, perché poi ovviamente ogni caso è molto soggettivo, assolutamente.
0: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola?
1: Allora, mio figlio va ancora all'asilo.
0: Va ancora all'asilo?
1: Sì, perché fa 1 anno in più di asilo, okay. Avrebbe dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche, con cui andavo a fare le ribotte al sabato sera, quindi nel senso, diciamo che...
0: Facciamo un applauso!
1: Già, a questo canale! gioca un po'
0: il bimbo di tutte loro.
1: Esatto,
0: comunque,
1: esatto.
0: Nel

0: paese di tutte loro. Bene.
1: Poi comunque Federico è un bambino gioioso, felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene. E quindi...
0: Lei diceva, io vengo da una realtà, che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a conoscere la vostra storia attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone, i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
1: A tantissimo. Io infatti veramente non ringrazio veramente tutti, tutte le volte, perché ma veramente dal panettiere al, a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio è sempre accolta a braccia aperte.
0: La ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di
1: attività. Esatto, esatto.
0: E poi questa è la realtà e il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo.
1: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato fatto appunto, sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questa
0: a questa iniziativa,
1: andranno in parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina, e è una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana, dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio, e quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari finalmente a fine agosto partiamo.
0: Ed è anche un modo per prendervi un po' di tempo.
1: Certo, assolutamente, anche un modo, noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo e quindi è anche un modo per noi di rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti,
0: ecco,
1: pochissimo, dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a, a subire.
0: Voi avete un figlio più piccolo?
1: Io un figlio più piccolo,
0: un figlio più piccolo.
1: Federico.
0: Posso chiederle se le hanno dato un po', vi hanno dato un po' dei pazzi?
1: Certo, sì. C'è chi ha detto lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità. Sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico, ma avevo bisogno anche di confrontarmi con mia mamma normale. Non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta, sono contentissima. Se mio figlio vuole andare, il piccolo, dall'altra parte del mondo, ci andrà e non si dovrà assolutamente occupare di suo fratello. Volevamo due figli li abbiamo fatti. E siamo contenti così.
0: Sara, qual è il messaggio che vuole lasciare questa sera a tutti voi? Lo chiederò da una parte agli altri genitori e dall'altra alle istituzioni.
1: Allora, sicuramente un po' quello che ha detto anche il signor Orazio, nel senso dalle istituzioni è il dopo di noi, essere sicuri che una volta che non ci siamo più i nostri figli sono messi in sicurezza, sono in buone mani, eccetera eccetera. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro, e poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
0: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti?
1: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per Voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà, perché comunque le terapie private costano. Prima di entrare andiamo tipo alla la nostra famiglia Varazze, no? Prima di entrare in questa associazione, queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi, e lui ci ha dato una grossa mano, perché a un certo punto

0: non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece come associazioni per l'Angelma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e per il futuro. Ecco.
1: Grazie, grazie Sara, grazie mille, a tra poco.
2: Da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
3: Non attaccano.
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
2: Quest'anno i saldi cantano.
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro.
6: Some

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta Morena e Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è voluto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
2: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bollosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice e ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in utero.
0: Oh.
2: E quindi inizialmente sembrava una cosa da niente, poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi mi hanno tenuta, perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale, continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, e invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina, volevano fare dei controlli e quindi alla fine ho chiesto io di uscire perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia, cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori che l'avevano solo visto attraverso un vetro, e quindi abbiamo chiesto e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini, dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una temporanea e passeggera. Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine che fondamentalmente sono delle ustioni, delle bolle da ustione con del liquido dentro e che non fanno fatica a guarire. Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano. E finché era piccolino, la cosa era abbastanza grave.
0: Battante.
2: Perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini,
0: certo,
2: e la pelle venivano via piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi

0: È venuta della malattia, è avvenuta, lui è nato a gennaio, è avvenuta ad agosto, più o meno, perché prima di tutto al Gaslini ci hanno fatto fare dopo 2 mesi tutta la prassi, la biopsia, che ci avevano detto che sarebbe stato un piccolo
1: prelievo.
0: Puntina, e invece poverino l'ho sentito urlare disperato, e l'ho riportato a casa con ancora più bolle di prima, ma vabbè. E il primo giorno che l'abbiamo portato al Gaslini, il dottore ci aveva detto che poteva essere un caso su un milione, poteva essere questa malattia, ma se non si erano presentati casi nelle nostre famiglie, c'era stato chiesto, no? Non era alto, lo possiamo considerare, ma proprio veramente in modo molto
1: rarissimo,
0: sì,
1: rarissimo.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Quindi vabbè, abbiamo pensato, vabbè, atteniamo, poi sai, appena nato uno si attacca alla cosa più positiva possibile,
1: certo.
0: Quindi no, è dermatite atopica. Però quando siamo andati a leggere le informazioni su questa malattia, abbiamo visto i primi video, io sono andata nel panico, perché comunque la malattia, ma lui un po' meno perché è più stoico.
1: Adesso lo sentiamo anche lui.
2: Che ti dicono sempre di non fare, non guardate in internet, ma vuoi non guardare in internet?
0: Certo,
2: ovviamente
0: sì.
2: Guardi in internet e poi vedi delle cose terribili.
0: Vedi delle cose veramente terribili, perché la malattia ha diverse varianti.
1: Mm-hmm.
0: C'è la variante simplex, la variante distrofica, la variante giunzionale e poi tutte le sottovarianti. Nostro figlio ha una variante distrofica di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi come lui. Perché fortunatamente, nella sfortuna, diciamo che lui è come se avesse sviluppato un gene che fa il lavoro a metà. E quindi, mentre nella variante distrofica i bambini spesso le dita si, come si dice, si uniscono, si attaccano, la pelle si
2: attacca,
0: e quindi poi si hanno anche proprio distrofia muscolare, si hanno anche problemi all'esofago, problemi interni, alle mucose. Nel suo caso invece, per fortuna, le ferite tendono a guarire. Poi magari si riformano, però guariscono e sono abbastanza localizzate in certi punti, quindi un po' le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi, la schiena. Adesso abbiamo il problema alle orecchie quest'anno, però comunque è abbastanza gestibile. Purtroppo in questa malattia ci sono stati anche casi molto gravi di morte, bambini che sono morti a 9 mesi, 1 anno e mezzo, e quindi per quello il panico del primo anno, perché non sai come potrà evolvere la malattia.
1: Sergio Moreno diceva il panico del primo anno, lui è stato un po' più strong, ha retto un po' di più. Tu come, dalla tua parte, come l'hai vissuto?
2: Beh, come vuoi viverla all'inizio, ovviamente un colpo, no? Ti prende, non te aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no, di evoluzione di questa malattia, e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere, e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi se uno lo prende passo a passo, inizia a vedere che poi alla fine ci sono tantissime cose buone, positive, belle, no? Che, come dicevano prima, no? Che quelle cose che si possono fare invece di non quelle che non si possono fare, no? E noi abbiamo trovato poi dentro della sfortuna, la grande fortuna che la gravità della malattia di nostro figlio non è così elevata, quindi riusciamo a farle fare una vita
0: normale.
2: Molto normale.
0: Sì.
2: Molto
1: tanti
2: normale.
1: Viaggi,
0: sì.
1: Tante esperienze
2: dentro
1: anche
2: del
1: per voi.
2: Sì, dentro del possibile, tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per fortuna lui adora il mare.
1: Guarda qua.
2: Eccolo. Gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
1: Wow.
0: E l'acqua di mare gli fa molto bene.
2: Oh. Sì, e questa è la forza.

0: Una, visto che viviamo vicino al mare, l'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. E questo, non lo so, magari potrà fare anche surf se lo vuole, non lo so. Lì avrà una seconda pelle, no? una 3-2, una 4-3 di neoprene che magari le copre un po'.
1: Diceva Morena che ci sono solo altri 4 casi come sì. Lui riconosciuti.
2: Studiati. Poi chissà.
0: Con questo salto genetico che le permette
1: esatto.
0: Di le cellule che si attaccano della pelle, una sì, una no, più o meno,
1: sì.
0: E quindi riusciamo a tenere abbastanza a bada la malattia, quindi non è così grave come un caso dove per esempio questo salto genetico non c'è.
2: Per esempio la mia paura era nello svezzamento, no? Quando inizi a mangiare anche qualcosina di solido, se poteva avere problemi alla bocca, all'esofago, invece fortunatamente questo problema non c'è stato, mangia di tutto, e non, è un
1: che
2: amante
1: cosa
2: del cibo.
1: Significa, l'ho chiesto anche agli altri genitori, essere così rari, perché questa malattia ha un nome, anche un soprannome, abbiamo sentito, però quanto è importante o quanto è difficile nella vostra storia?
0: Per me all'inizio tanto, perché sicuramente senza le persone che conoscevano già la malattia, in mm-hmm. particolare un'associazione che si chiama Le Ali di Camila, che ci ha aiutato all'inizio anche per ospitarsi. È stato
2: sì.
0: E tuttora per ospitarsi, perché non ci sono tanti centri che curino questa malattia, per esempio il Gaslini non lo fa,
1: sì.
0: Che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fanno anche ricerca.
2: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena, però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epididimosi bollosa e c'è questa associazione appunto Le Ali di Camilla, noi ci siamo trovati molto bene con loro, poi appunto Le Ali di Camilla adesso hanno proprio recentemente hanno creato questa casa per ospitare bambini, quelle che si vedono nelle immagini.
1: Eccola.
2: Perché,
1: ecco.
2: Sì, questa casa dove i bambini che magari vengono da fuori, da altre città o anche da altri paesi, perché ci sono, hanno anche fatto arrivare dei bambini da Gaza.
1: Oh.
2: E insomma, poi c'è stata anche un'operazione importante da qualche anno fa di trapianto di pelle di un bambino su cui è stato anche scritto un libro, tutta una serie di cose, insomma, si muovono molto bene e hanno appunto creato questa casina dove le famiglie possono essere ospitate gratuitamente.
1: E possono anche incontrarsi.
2: E anche incontrarsi, esattamente, fare rete. Quindi è una gran rete di supporto, ecco.
1: Ed è fondamentale anche nella vostra storia la ricerca. Tu dicevi
2: sì.
1: A Modena c'è poi un centro di ricerca.
2: Sì.
1: È questo poi il messaggio, credo, il continuare
2: sì.
1: nella ricerca.
0: E sta andando sì. molto veloce anche, quindi grazie alla ricerca stanno iniziando a esserci adesso delle cure che magari non ti risolvono la malattia, però aiutano molto. Per esempio adesso c'è una crema che nel nostro caso probabilmente ancora non useremo perché non è abbastanza grave all'inizio, mm-hmm. in questa fase penso che verrà data a bambini o a persone che hanno una gravità maggiore. Sono delle terapie geniche queste qua, anche la pelle, il trapianto di pelle geneticamente modificata per poter diciamo, fare un trapianto nelle zone dove veramente c'è bisogno. E questo è veramente, ti cambia la vita completamente, anche la speranza
2: sì.
0: di tutte le persone che poi si ammalano, che sono ammalate e che hanno una possibilità di lenire un pochettino anche le sofferenze, perché le cure nel nostro caso un po' meno, ma sono anche dolorose perché sono delle ferite aperte per tanto tempo, quindi e ogni giorno vanno curate. E a volte sono veramente dolorose, quindi
2: per esempio a volte
0: già lenire un pochettino il dolore, che sia un po' meno, fa già la differenza, fa già tanto.
1: Certo.
2: In un bambino così piccolo questo dolore, questo prurito possono portare anche problemi a volte di rabbia, no? Frustrazione, un bambino piccolo non sa gestire queste emozioni e quindi a volte magari

0: ci sono state delle problematiche un pochettino di gestione in ambito scolastico, appunto asilo o altri ambiti che magari non sono stati tanto capiti.
1: Ecco, perché
0: Questo è.
1: non sempre si ha la fortuna come insomma,
0: Esatto.
1: nelle storie anche precedenti, soprattutto quando si parla di malattie rare o di difficoltà. La vostra quotidianità com'è? Com'è cambiata? Cioè, riuscite a fare

0: Diciamo che viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede, quello che sorge. Però la nostra vita è abbastanza normale
1: Sì, poi
0: rispetto
1: diciamo
0: agli
1: che
0: altri bambini, sì.
1: nella nostra vita non è mai esistita una vera e propria quotidianità.
0: Sì.
2: Perché dai, dai, adesso vedi che
0: Lavoro
2: adesso si è sciolta, adesso si è
0: particolare. Un
2: sciolta.
0: lavoro
2: Adesso
0: particolare,
2: dobbiamo
0: perché lei.
2: dire, allora, sapete perché ridevo prima? Perché la regia ha detto, perché ridi che ti abbiamo inquadrato che ridevi? Perché ho visto la mamma
0: Ah,
2: di
0: sì.
2: Morena con il figlio, perché io e Morena eravamo a scuola insieme alle elementari e quindi è per questo, eccola qua, è per questo che la regia mi ha sgridato, tu che sei il mestiere Sergio, mi ha tirato le orecchie e mi ha detto, perché hai riso che eri inquadrata? Ecco. Così abbiamo svelato l'arcano. Allora, Morena che si è sciolta adesso perché ha detto ho fatto solo un'intervista con Sergio, ma la faccio solo per te e poi basta, eh. Adesso che si è sciolta la
0: Se
2: facciamo
0: la fai
2: parlare.
0: parlare, parla,
2: Sì.
0: ma tanto.
2: Vai, vai. Dicevi, non abbiamo mai avuto troppo la normalità,
1: Eh sì,
2: forse
1: nel
2: per
1: senso che
2: quello.
1: comunque la nostra vita è abbastanza un po', siamo due viaggiatori in un certo senso, no? Quindi lui viaggia molto per lavoro, io anche prima di avere il bimbo, infatti come vedete qui, me lo sono portato in India sia a 3 anni che adesso a 5, e quindi la cosa, diciamo, il problema non ci frena, ecco, a portarlo e a fargli fare appunto una vita che è poi la mia vita, no? Io vado in India principalmente perché insegno yoga e il mio maestro è là e quindi prima ci andavo tutti gli anni. Poi con il Covid, la gravidanza, tutti i lockdown, eccetera, non ci sono andata per 4 anni e quando ci sono ritornata ho deciso, beh, adesso a questo punto ci vado con lui. E quindi qui si stava facendo, appunto, perché io non mi arrendo anche da quel punto di vista, dal fare ricerca mia personale. Conoscendo un pochettino, avendo studiato con lo yoga, la Ayurveda, un po' la medicina cinese, l'omeopatia, c'è chi magari in queste cose non ci crede, però io avendo le testate sperimentate su di me personalmente, comunque funzionano, quindi sono sempre un pochettino alla ricerca anche di cose alternative, anche per magari almeno placare il prurito o insomma cercare di gestire anche dall'interno, perché anche se si tratta di una malattia genetica, secondo me comunque c'è sempre da lavorare anche sulla parte dell'immunità
0: Se uno è
1: e
0: sano, ovviamente
1: dell'alimentazione.
0: reagisce meglio anche alle ferite.
1: Esatto.
2: Che cosa vi ha insegnato, che cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
0: A me
1: Ad avere
0: personalmente,
1: pazienza.
0: pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, dice: "Ma mi fai vedere le ferite? Ma cosa c'hai?" E lui proprio tranquillissimo risponde: "No, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo e quell'altro." Risponde tranquillissimamente. Quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha e quindi si limita da solo. Quindi vedi che fin dove arriva va e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no? Lui vive nel momento e i bambini hanno questa bella cosa, no? Di vivere il momento
1: Giudizi. E
0: senza giudizio, sì. È
2: come gliel'avete
0: cresciuto
2: spiegato?
0: così, eh?
2: Come gliel'avete spiegato? Tu hai detto con i suoi
0: Lo ha
2: bambini,
0: sempre
2: dice io
0: avuto.
2: sono un bambino
1: Lui
0: farfalla. Lui l'ha
1: dice,
0: sempre avuto,
1: sì,
0: quindi.
1: io gliel'ho spiegato un po' così, gliel'ho
2: Sì.
1: spiegata come favoletta
2: Giusto.
1: fondamentalmente, gli ho detto che come le farfalle hanno la pelle delicata, anche lui ha la pelle molto delicata e deve fare qualche attenzione in più rispetto agli altri bambini, quindi magari stare attento quando corre, e stare attento a non cadere, perché fondamentalmente il problema è da sfregamento o da
2: Ok.
1: caduta, e quindi fare qualche attenzione in più, anche quando quando interagisce con gli altri, di fare attenzione. Semplicemente, appunto, gli ho raccontato che è un bambino speciale perché è un bambino farfalla e delicato.
2: Qual è il messaggio finale per gli altri genitori e per l'aiuto, l'importanza della ricerca?
0: La ricerca credo che sia la cosa che ci dà speranza a tutti e vedendo come stanno lavorando appoggiarla il più possibile, perché magari non è quella malattia che

0: sta studiando che può aiutare a un'altra malattia direttamente, ma in realtà indirettamente funzionano e molto spesso la ricerca per una malattia dà soluzioni ad altre malattie che non ti aspettavi e spesso succede perché la ricerca poi alla fine è tutta unita, quindi appoggiare la ricerca.
1: Sì, e non fermarsi mai. Non limitarsi e non fermarsi mai.
2: Grazie, grazie a Morena, grazie a Sergio. Poi una prossima volta invece parliamo solo di yoga e di India, va bene, te lo prometto, tanto ormai ti sei sciolta, tra pochissimo.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: continuiamo a raccontare storie di genitori che non si arrendono. Buonasera, benvenuta ad Ornella.
1: Buonasera, ciao, Ornella. Tiziana, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella di tuo figlio?
1: Sì, allora io sono qua per raccontarmi, ma soprattutto per raccontare la storia del mio bambino. Il mio bambino ha 7 anni. Io solitamente, quando lo presento a chi non lo conosce, lo descrivo sempre come un bambino molto, molto agitato, molto simpatico, molto bello, ed è autistico. Lui ha il disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, non è verbale, con un ritardo cognitivo abbastanza importante, e quindi questo rende tutto un po' più difficile, perché comunque non è autonomo, le autonomie sono molto basse e quindi bisogna stargli dietro in tutto quello che è il quotidiano.
0: Quando hai ricevuto la diagnosi? Cioè, ti sei accorta subito che c'era qualcosa che non andava?
1: Allora, io un po' da mamma ho sempre notato che ci fosse qualcosa che di diverso in Gabriele da quando è nato. E lo notavo perché questo bambino piangeva tantissimo, piangeva questo pianto proprio sofferente che non si riusciva a placare. Mi cercava, che voleva venire in braccio, ma nel momento in cui lo prendevo in braccio mi rifiutava. Quindi i primi mesi sono stati anche difficili per me come mamma, perché non riuscivo a creare un legame mamma-figlio neonato. E poi dopo è un tassello che ho capito dopo, che probabilmente lui già aveva fastidio col contatto fisico, quindi comunque qualche avvisaglia ci poteva essere. La diagnosi vera e propria l'ho ricevuta quando Gabriele ha compiuto 2 anni, e siamo andati per una visita di routine al Gaslini, e perché aveva cominciato ad avere delle crisi che sembravano crisi epilettiche, nel senso che si irrigidiva, non si capiva il motivo. Io ero convinta fossero crisi epilettiche, invece poi comunque mi hanno spiegato che non era quello, era un modo del bambino per sfogarsi, ma comunque era la diagnosi era quella, appunto, di autismo.
0: Come hai reagito? Te lo chiedo perché ne hanno parlato anche gli altri genitori, e questo è un punto che può aiutare anche chi ascolta le vostre storie, la tua storia da casa.
1: Ma allora, è stato molto strano, perché io subito, come se non mi fossi resa conto della gravità, non lo so, mi sono informata su quello che

0: quello che c'era da fare, le diagnosi che avrebbero, cioè, scusi, le terapie che avrebbe dovuto fare Gabriele, sì. E quindi quando ho messo tutto in moto, quindi comunque quando sapevo gli orari delle terapie, come portarlo, chi doveva portarlo, se lo dovevo andare a prendere, comunque dovevo combaciare tutto con il lavoro, mm-hmm. è stato un po' difficile quello. Nel momento in cui tutto andava liscio, quindi tutto quadrava, lì mi sono un po' lasciata andare, era già passato un annetto e mezzo, quasi due, allora lì forse ho capito realmente cosa stava succedendo, ho avuto un crollo, mm-hmm. però superato quello scoglio mi sono sentita molto forte, soprattutto perché comunque devo dire la verità che lui è molto più forte di me e quindi mi spinge a dare il meglio per lui.
1: Che bambino è?
0: Molto vivace, non sta mai fermo, e ha un tono di voce molto acuto, infatti con i miei amici lo chiamiamo Sirenetto, ma non per il mare, ma perché sembra una sirena che quando inizia a farsi sentire si sente parecchio, e è molto simpatico, devo dire che riesce a trasmettere tanta ironia in uno sguardo, ecco. Infatti io dico sempre, penso che se Gabriele parlasse mi farebbe molto ridere, perché è veramente molto buffo. La sua difficoltà di non parlare lo porta a essere più nervoso, perché spesso non riesce a, appunto, ad esprimersi, e questa cosa lo manda in frustrazione, e quindi allora con me più o meno riusciamo a capirci, e quando è fuori si fa un po' più difficoltà, quindi magari fuori è un pochettino più agitato e più nervoso rispetto che a casa.
1: La scuola nel vostro caso?
0: Allora, devo dire che sia asilo nido che asilo, che adesso in prima elementare, siamo stati molto fortunati, perché maestri e maestri di sostegno sono stati, anche le OSE, sono state sempre molto carine e affettuose con Gabriele. Adesso, dall'anno prossimo, proveremo a portarlo al polo, perché ci saranno attività che sono un pochettino più in linea con il percorso che dovrà fare Gabriele, e quindi cambieremo scuola, tra l'altro cambieremo anche zona, perché noi siamo di San Pier d'Arena, dovremmo andare a Molassana, mm-hmm. quindi verrà un pochettino più scomodo, ma per fortuna siamo appoggiati dal trasporto scolastico della Croce, quindi comunque dovremmo riuscire a fare questo viaggio senza problemi.
1: Ornella, senti, che cosa ti ha insegnato l'autismo di tuo figlio?
0: Allora, devo dire, come dicevano loro poco fa, ho scoperto di avere una pazienza infinita che io non pensavo di avere mai nella vita. E poi io mi sono accorta che c'è tantissima gente piena di amore, cioè io questo lo voglio dire, perché comunque nella sfortuna di questa situazione, perché comunque non mi piace tanto parlare di sfortuna quando riferisco a mio figlio, però comunque diciamo così.
1: Diciamo che non è una situazione lineare come tu ti saresti aspettata.
0: Esattamente,
1: la diciamo così.
0: Esattamente. Siamo stati accompagnati dall'inizio da persone che comunque lo fanno con amore, che possono essere, vabbè, a parte ovviamente i nonni e la famiglia, per carità, ma i terapisti, noi comunque siamo seguiti dall'ANFAS di uh-huh. Pisacane, che ci accompagnano, ci aiutano molto nelle scelte, e Centro Leonardo, e soprattutto Emozioni Giocate, che è una onlus che veramente ci sta dietro, che fa fare tante attività a Gabriele. Recentemente siamo andati a sciare, che pensavo fosse una cosa molto difficile per lui, perché comunque mette i piedi nello scarpone, quindi comunque è costretto, deve fare un movimento particolare, che lui fare le cose forzate non le vuole fare.
1: Invece com'è andata?
0: Invece è andata benissimo.
1: Eccolo!
0: È lì che scia, sicuramente meglio di me, è andato anche sulla seggiovia, che non pensavo fosse possibile, invece è andato bello tranquillo, io con le mamme giù di sotto con i bombardini e lui a sciare, quindi.
1: Eccolo qui, proprio sulla seggiovia. Sì. Qual è, Ornella, il tuo messaggio?
0: Ma allora, mi piacerebbe che ci fosse un pochettino più di attenzione su una disabilità che sembra quasi invisibile, perché comunque io mi rendo conto che Gabriele, se uno lo vede, è un bambino bello, gioioso, vestito bene, carino, eccetera, e quando ha le crisi, che possono essere crisi di urla, crisi che si butta in terra perché non vuole fare qualcosa, perché gli dà fastidio un rumore, eccetera, la gente rimane un pochettino più sconvolta, mm-hmm. ci fissa molto, quindi questa cosa un pochettino diventa fastidiosa per chi la vive, perché già sei in un momento di difficoltà e quindi la situazione ti sembra poi peggiore di quella che è. E mi piacerebbe che ci fossero più spazi per questo tipo di disabilità. A me viene, ad esempio, viene in mente l'aeroporto, sì. dove mi piacerebbe far molto più viaggi con Gabriele, però lui patisce molto le attese, e quindi lì che ci sia una stanza apposta, qualcosa un pochettino più

0: contenuto dove bambini, persone comunque che hanno appunto difficoltà a stare nella confusione, nelle attese, eccetera, possono stare un attimino più tranquilli, ecco. E poi una cosa che sembra banale, però lo è, cioè è importante per noi, è nei bagni pubblici, ad esempio, non ci sono più la carta per asciugarsi le mani, ci sono i phone. Gabriele impazzisce, quindi noi quando andiamo nei bagni pubblici usciamo sempre con le mani bagnate, perché non riusciamo ad asciugarci le mani, perché ha paura, gli dà fastidio l'umore, quindi comunque certo. Sono piccolezze che però quando ci sei dentro ci fai caso, ecco. Quindi...
1: E che possono cambiare la quotidianità e anche le esperienze, esatto, di questi bambini e della famiglia.
0: Esattamente.
1: Grazie, grazie, grazie Ornella. Noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo! Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: delle storie che raccontiamo questa sera, andiamo avanti e salutiamo e diamo il nostro benvenuto anche a Valentina. Ciao Valentina.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e in particolare la storia di uno dei tuoi figli e della tua famiglia.
1: Sì, allora la mia storia parte da quasi 18 anni fa, quando è nato il mio secondo figlio. Vabbè, io ho avuto 5 figli e il mio secondo appunto è nato nel 2008, è nato sano, stava bene e poi all'età di circa 3 anni, quasi 3 anni, abbiamo avuto qualche problema di salute e abbiamo portato al Gaslini e lì ci hanno dato una diagnosi un po' infausta, perché hanno scoperto che mio figlio aveva un tumore cerebrale. E da lì è iniziato un po' qualche anno di calvario e ha fatto ben 11 interventi chirurgici, però devo dire sono stati anni abbastanza, abbiamo cercato di fargli fare una vita normale, ecco, uh-huh. con i suoi fratelli, la sua sorella e diciamo che penso che ci siamo di essere riusciti sia io che mio marito a fargli fare una vita normale. Poi verso la quinta elementare purtroppo si è aggravato e sono subentrate delle problematiche molto difficili, perché ha cominciato a perdere la vista, e aveva sviluppato un problema con il sonno, quindi non dormiva e quindi è stato difficile. Poi purtroppo nel febbraio 2021 è venuto a mancare.
0: Questo però non vi, lo dico anche perché insomma qui in prima fila c'è tuo marito, non vi ha fermato. È il dolore, si dice, peggiore che un genitore ovviamente può vivere. Eppure questo ha fatto sì che tu pensassi sempre agli altri, anche agli altri genitori, quelli che tu avevi conosciuto in tanti ricoveri al Gaslini, ma anche quelli che non avevi conosciuto e che però sentivi tuoi amici

0: perché sapevi esattamente quello che loro stavano provando.
1: Sì, esatto, è stato così. Diciamo che ho cercato di far sì che la morte di mio figlio non fosse, non rimanesse vana, ecco. E quindi un giorno mi ricordo che ero sul divano e ho pensato, quasi quasi raccolgo qualche regalo da portare alle mamme che sono ricoverate, ai genitori, veramente non solo alle mamme, anche ai papà, che sono ricoverati al Gaslini. Ho telefonato a mio marito e ho detto, cosa ne pensi di questa cosa? E lui mi ha detto, mi sembra una bella idea. E così sui social ho detto, vabbè, la butto lì. E devo dire, ma pensando di raccogliere tra amici, compagni di mamme di scuola, ecco così. Invece ho avuto una risonanza grandissima, mi sono arrivati, mi ricordo, e quindi abbiamo iniziato così, adesso sono 5 anni che appunto faccio raccolte, organizzo eventi, e sempre tutti dedicati ai genitori, proprio per non lasciare soli, visto che sono stata una mamma ricoverata con mio figlio, e cerco di dare questa attenzione a quelle mamme che adesso affrontano quello che io ho passato prima. E quindi devo dire che mi porta tanta gioia e tanto impegno, e però quando vado al Gaslini a consegnare o appunto a un evento che ho organizzato, le facce delle mamme, cioè, mi danno veramente tanta gioia, ecco.
0: E facciamo un applauso, Valentina. Perché tra l'altro prima lo si diceva, non si pensa ai fratelli, lo diceva Sara, nella tua famiglia tu hai sia il pensiero dei genitori, perché tu sei stato uno di quei genitori al Gaslini, ma anche ci puoi raccontare anche che cosa ha significato per gli altri tuoi figli avere un fratello che combatteva, insomma, che era spesso ricoverato e che poi è morto.
1: Certo.
0: Perché spesso non se ne parla, o se ne parla in modo...
1: Sì, no, non se ne parla assolutamente, e per i miei figli non è stato semplice, sicuramente non, da soli non ci si riesce, bisogna chiedere aiuto, e quindi tutti i miei figli hanno fatto dei percorsi dove li hanno aiutati a superare la fase del lutto, e anzi adesso mi danno anche una mano, soprattutto il piccolino, che coinvolgo sempre sia sui social che proprio al Gaslini, è venuto. Perché secondo me è importante proprio ai giovani che imparino subito a rimanere appunto davanti a una disabilità, davanti a un qualsiasi problema, proprio perché poi quando saranno grandi non siano adulti indifferenti, che non fissino magari un bambino perché non hanno mai visto un bambino pelato, un bambino con una cicatrice, ma che diventi una cosa normale, perché secondo me, sia per il bambino che per noi genitori, essere trattati con normalità è la cosa più importante.
0: Ecco, essere trattati con normalità. A te, a tuo marito, a tua famiglia è mancato in alcuni momenti?
1: Ma a qualche momento assolutamente sì, anche se io butto sempre tutto molto sull'ironia, però comunque la normalità è una cosa che manca. E io mi ricordo che quando ero ricoverata con mio figlio mi mancava persino per cucinare, che è una cosa che non mi piace, però mi mancava anche quello, perché faceva parte di una quotidianità che in quel caso io non avevo. E stavo settimane chiusa in una stanza con mio figlio, sì, dandomi il cambio con mio marito, però una normalità che non c'è, e quindi si cerca molto.
0: Tanto che, per chi ci segue in diretta, un'altra delle iniziative di questo periodo è relativa proprio alla quotidianità.
1: Esatto, sì, perché domenica per la festa della mamma ho organizzato con delle parrucchiere, andremo appunto a fare un po' belle le mamme, e andremo nelle stanze d'ospedale e saremo 20, io dico saremo perché non sono parrucchiere, però
0: e come la sei l'organizzatrice, sei la capa,
1: mi sento
0: sei
1: parte integrante del team, e comunque mi hanno chiamato

0: Parrucchiere da tutta Italia, veramente, da Roma, dalla Puglia, perché vorrebbero che andassi a organizzare anche lì queste cose. Comunque verranno delle parrucchiere per la maggior parte di Genova, della Liguria, ma anche da Asti, e domenica saremo nei reparti appunto a regalare questo momento di relax, tutto per loro, tutto per le mamme.
1: Che cosa ti ha insegnato la malattia di tuo figlio e anche la morte di tuo figlio? Perché tu hai detto: io ho sempre affrontato la mia vita con ironia, no? E dai un messaggio di, passami il termine, di serenità, il che non significa che sia sempre stato tutto facile, lo dicono anche i tuoi occhi, insomma, che il dolore sia sempre e continuerà così a essere sempre dentro di te. Ma che cosa ti ha insegnato? Che cosa ti ha dato questo sprint poi di non arrenderti, di pensare agli altri genitori, alle altre mamme, agli fratelli, agli altri papà?
0: Allora, sì, il dolore della morte di mio figlio non mi lascerà mai, mi mancherà sempre e mi mancherà la sua voce, mi mancano gli abbracci, però la vita deve andare avanti, un po' per gli altri figli, un po' per me stessa, soprattutto anche per me stessa. E mio figlio mi ha insegnato proprio quello. Era un bambino, un ragazzino che aveva sempre una buona parola per gli altri e aveva sempre il pensiero di come stavano gli altri, nonostante lui stesse affrontando invece insomma un problema fisico evidente, però aveva sempre appunto questo pensiero per gli altri, quindi ho deciso di portare avanti questo suo pensiero e essere anche io, avere sempre questo pensiero, in questo caso mio specifico riferito un po' ai genitori che hanno affrontato quello che ho passato io, ecco.
1: Tu dicevi: quando esco dalle Gaslini, mi sento piena di gioia perché non è solo quel pacchetto, quel dono, ma è quell'attenzione, credo, no? Che tu in quel momento dai agli altri genitori.
0: Sì, assolutamente sì. Io infatti dico sempre alle persone che vengono con me, tu entrerai lì pensando di dare qualcosa, ma uscirai che avrai ricevuto molto di più, perché non lo so, succede una magia e quindi ogni volta che vado io mi arricchisco delle esperienze degli altri, dei racconti degli altri e delle emozioni che mi danno e dell'affetto e dell'amore che mi danno.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare e che porti in qualche modo, di tuo figlio in giro, quindi?
0: Allora, il mio messaggio è semplice, di avere sempre un pensiero verso gli altri, di non guardare mai di avere sempre un pensiero verso il prossimo perché è importante non essere indifferenti agli altri. E quindi anche i nostri figli, coinvolgerli sempre in cose per il prossimo, ecco, di mostrare affetto e amore al prossimo.
1: E loro che cosa ti dicono?
0: I miei
1: Brava
0: figli?
1: mamma, sei un po' troppo intraprendente, un po'
0: No,
1: meno, troppi
0: brava, mi
1: pacchetti.
0: dicono un po' meno, un po'
1: Un po'
0: meno,
1: meno.
0: un po' meno.
1: Un po'
0: E dico
1: meno.
0: no,
1: Di più.
0: di più.
1: E allora, per chi ancora non ti seguisse sui social,
0: Sì?
1: così riempiamo ancora di più la casa per il prossimo Natale di pacchetti da portare al
0: No, no,
1: Gaslini.
0: no,
1: No,
0: che non so dove metterli.
1: non so come metterli. Come fanno a trovarti?
0: Vabbè, su Instagram
1: Sì?
0: vale trattino basso, che non so come si dica, vabbè, Torriti, su Facebook Valentina Torriti.
1: Sì. Grazie, grazie
0: Grazie a
1: mille
0: voi.
1: Valentina.
0: Grazie a voi.
1: Per il tuo messaggio e per il tuo impegno, grazie
0: Grazie.
1: mille. A tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione e sui canali di RFI.

0: Eccoci ancora insieme a People. Buonasera Paola.
1: Buonasera a voi.
0: Ciao Paola. Ci racconti la tua storia, qualcosa ci ha spoilerato un po' prima.
1: Sara. Allora, in realtà ho connessione con due persone che sono qua stasera, anche con Ornella, perché i nostri figli frequentano la Fondazione di Emozioni Giocate qui a Genova, e con Sara ovviamente perché i nostri figli sono fratelli di sindrome, come ci piace dire. Io ho scoperto un po' più tardi di Sara la sindrome della mia bimba, perché il problema del bimbo di Sara è una deletione, mentre per la mia c'è una mutazione, quindi un quadro neurologico leggermente differente. Però mi piacerebbe dirvi questa sera che la mia vita non è cambiata per la diagnosi di mia figlia, proprio è cambiata nel momento in cui ho iniziato a vederla, non per la sua diagnosi ma per quello che è veramente, cioè una persona. E questo mi ha portato davvero un cambiamento nella vita, nell'accogliere quelle che sono le diverse particolarità di Nora, e tutti i bimbi hanno sicuramente delle particolarità, tutte le persone.
0: Certo.
1: E ho orientato la mia vita in questo. Io prima abitavo in Liguria, ora sono in Basso Piemonte. La mia bimba è una bestiolina del bosco, quindi noi passiamo il tempo in lunghe passeggiate, anche se lei ha camminato molto tardi, a 3 anni e mezzo, ora è una montanarina, come diventerà il bimbo di Sara sicuramente a brevissimo. E tutto questo mi ha portato a una riflessione sul mio territorio, insieme a delle famiglie del territorio. Noi abbiamo avuto un sostegno attraverso il consorzio dei servizi alla persona, avevamo un gruppo di autoaiuto, e questo ha portato a un legame fortissimo con le altre famiglie che hanno tutti figli con problematiche e disabilità diverse, e tutti ci siamo posti il problema che la disabilità non è intrinseca ai nostri figli, ma è al di fuori, nel contesto. E da qui è nata Luminas, che è un'associazione del nostro territorio. Siamo tutti genitori, caregiver, siblings, quindi fratelli e sorelle, che si occupano e si prendono cura delle persone che amano, perché questa è la realtà. Ci occupiamo delle persone che amiamo. In che modo? Non descrivendole partendo dalla loro diagnosi, ma pensando che è il contesto che deve cambiare in qualche modo. Genova e la provincia di Alessandria, dove vivo, dal 30 di settembre sono entrate nella sperimentazione del decreto 62, che è il progetto di vita. Questa è un'opportunità straordinaria. Noi genitori siamo testimoni di un cambiamento di paradigma veramente grande. Oggi possiamo pensare non tanto al dopo di noi, che è importantissimo, ma al durante noi, a chi consegniamo oggi i nostri figli, a chi li consegniamo, a quale società. Una società che spesso è abilista e quindi ci vuole performanti. Io non voglio che il progetto di vita di mia figlia sia qualcosa che la porta a diventare più abile di ciò che è, ma che porti un contesto ad accoglierla, ad accettarla. La mia bimba non parla, parla attraverso gli occhi, il corpo, lo sguardo. È una bambina che ti interroga tantissimo e ti porta spesso alla sua di velocità. E questo è quello che è fondamentale nel progetto di vita, che è un vestito su misura, cucito addosso alla persona. Quindi non più un servizio calato dall'alto. E per me questa è diventata la mia vita, una vita

0: vita da attivista, come mi piace definirmi, presidente di un'associazione, perché la forza è in tutti i genitori e tutte le famiglie, come le persone che sono qui questa sera, ed è quello che compone veramente il domani.
1: La lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia qual è?
0: Guardare, guardare, imparare a guardare, osservare, comprendere, accogliere. E non sentire che quello di cui abbiamo bisogno è qualcosa di dovuto, ma è un diritto. Questa è la cosa fondamentale. Mi ha insegnato la forza tra le famiglie, tra i genitori, perché spesso involontariamente noi genitori a volte, posso essere, diciamo, un po' criticata nel dire questa cosa, però siamo noi un po' il freno dei nostri figli. E allora, confrontandoci con altre famiglie, riusciamo realmente a darci questa forza. Noi lo vediamo molto bene con Ornella all'interno della fondazione di Emozioni Giocate, c'è anche lì un gruppo con i genitori e raccontare qual è il nostro quotidiano, passare le vacanze anche insieme, ci permette di superare quelle che sono le difficoltà e quelle che sono definite le diversità dei nostri figli. È veramente importante il supporto tra le famiglie.
1: Senti Paola, quanto invece ancora oggi tu ti senti guardata e non osservata, diciamo, ti senti guardata per la disabilità, per la differenza, per il non parlare di tua figlia? Quanto c'è ancora da fare
0: C'è
1: nello
0: tanto.
1: sguardo?
0: C'è tanto perché noi veniamo da un modello che è assistenzialista e non è certo il modello a cui noi auspichiamo e speriamo, quindi c'è molto pietismo. Noi arriviamo perché i nostri figli hanno un handicap, perché hanno una malattia. Quello in cui invece noi aspiriamo è totalmente il contrario, cioè essere visti per ciò che siamo, parte di una comunità. Con le nostre differenze, con le nostre particolarità, ma integrati in una comunità perché siamo persone e ne abbiamo diritto.
1: E da dove si parte?
0: Si parte sicuramente, come la testimonianza di tutte le famiglie, nell'uscire, nello stare fuori, nell'incontrare le altre famiglie, nel fare rete, nel non vergognarsi, nell'avere la forza di comprendere che ci sono tante, tante persone nella nostra situazione. La sindrome di Angelman è una malattia rara, ci sono stimati 600 malati in Italia. Ma io non mi sento diversa da un genitore che ha un figlio nello spettro dell'autismo o ha un'altra qualsiasi malattia rara. Viviamo una difficoltà e una forza che ci accomuna, questo assolutamente. Dobbiamo pensare che i nostri figli comunque raggiungeranno un'autonomia, anche se nel caso della sindrome di Angelman non sarà possibile avere un'autosufficienza. Però mia figlia è una tagliatrice d'erba. Sì, adora tutto ciò che ha le ruote. Nora, in una piccola comunità, si occuperà sicuramente
1: Del
0: del
1: giardino.
0: giardino, questo è
1: Ecco, perché ci
0: sicuro.
1: sono bellissime fotografie anche nella lavanda, abbiamo visto, insomma, all'aria aperta. Il suo percorso, diciamo, nella scuola?
0: Nella scuola molto positivo, anche noi devo dire siamo
1: Meno
0: stati
1: male.
0: fortunati, chiaramente non è così per
1: Chiaramente,
0: tutti.
1: scusa se ti interrompo, dire siamo stati fortunati non dovrebbe più
0: Esatto.
1: essere una cosa che si deve sentire, perché tutti i bambini dovrebbero avere quella opportunità.
0: Assolutamente sì,
1: Però.
0: perché dovrebbe essere così, non è sempre così, però la nostra esperienza sicuramente è stata positiva, la nostra piccola è integrata perfettamente, c'è una comunità che l'accoglie in modo veramente completo, ecco, che non la fa sentire diversa, questo è importante.
1: Qual è il tuo messaggio che vuoi lasciare, Paola?
0: Sicuramente alle famiglie è quello di immaginatevi i vostri figli tra 3 anni, 5 anni, 10 anni, provate a partire dai desideri, da tanti desideri e prima dei desideri dalle opportunità che noi possiamo dare ai nostri figli perché possano scegliere e vi garantisco che anche

0: se mia figlia non parla, anche se ha un cognitivo compromesso, riesce perfettamente a farmi capire quello che la fa stare bene e quello che non la fa stare bene.
1: Grazie Paola. Grazie a voi. Grazie a te e a tutti i genitori che questa sera si sono raccontati, che hanno raccontato la loro storia, il non fermarsi, ma soprattutto come da un dolore, da una difficoltà, da una malattia, anche da una morte, si sia riusciti a trovare la forza per aiutare gli altri, non solo per aiutare se stessi, ma proprio nell'aiutare gli altri. Grazie a tutti voi che vi siete raccontati, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me di Gianluca Messina. Grazie a voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: C'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
2: Anche gli italiani, nel loro piccolo, remigrano, tornano a casa, come ha fatto il papà di Pierre, remigrato 50 anni fa dal Cile nella sua Genova per sfuggire al comunismo degli Ende. Nato a Vigna del Mar, Pierre, rotolato da bebè in Liguria, nella terra dei suoi avi, dopo una vita normale e ordinaria, fra studi, università e piccoli lavori, ormai da adulto pensava di aver trovato la stabilità con un'attività a nervi. Ma siccome la vita fa sempre quello che vuole, lui all'improvviso si ritrova senza lavoro e si ingegna, come fanno spesso i migranti, ed ecco l'idea di fare il rider, ma non come tanti stranieri in scooter o in bicicletta, bensì in monoruota, un trabiccolo, ci scusano gli appassionati del genere, come garantisce Pierre, facile da condurre e di un'agilità senza uguali, perché va ovunque, anche dove gli altri non possono, ed è assai risparmioso perché è elettrico, quasi a costo zero. Pierre è il corpulento rider non più giovanissimo che capita di vedere sfrecciare apparentemente come un folle fra il traffico di Brignole o di Corso Europa, vestito come Robocop su una precaria monoruota, un disoccupato che il lavoro, anche se non c'era, se lo è inventato. Chiamato il gatto per la sua passione per i mici e perché, a ben guardarlo, quando si toglie il casco esibisce un simpatico accomodante faccione da gatto.

0: Pier garantisce che il monoruota è nettamente il mezzo migliore per consegnare pizze e sushi, un'attività che lui definisce divertente come andare sugli sci.
1: Allora, tu sei un rider, Pierantonio, però è un rider su un monoruota, un mezzo particolare. Hai colpito e colpisci tutti chi ti vede nel traffico di Genova perché, insomma, non sei un ragazzino e vai come un ragazzino follemente fra il traffico. Non è pericoloso, non hai paura?
2: Allora, paura assolutamente no. Pericoloso per chi? Per me o per gli altri? Perché quelli che ammazzano 3.000 persone all'anno sono gli automobilisti, non sono i monorotisti.
1: Ma è per te che io...
2: Per me basta stare attenti, basta avere un minimo di cervello e guidare attenti, guidare pensando che gli altri ti vogliono uccidere. Eviti di essere investito. Cerchi di rispettare i limiti le leggi della strada, cerchi di evitare di fare cose stupide e questo ti mantiene in sicurezza.
1: A me è colpito proprio perché andavi velocemente fra le... come un vespista, però tu non sei su una vespa, non hai una carrozzeria.
2: Sono un mezzo molto migliore di una vespa, sono un mezzo molto più agile di una vespa.
1: Non incominciamo, perché io sono un vespista, però voglio dire, la carrozzeria di una vespa ha già senso, se vai a sbattere... Prima c'è la carrozzeria, poi c'è,
2: esatto, infatti,
1: c'è il tuo corpo.
2: Infatti quelli che ogni tanto cadono sulla vespa e ci lasciano un piede perché la carrozzeria glielo trancia è un problema. Qua è vero, sono io contro il resto. Però
1: la carrozzeria.
2: Però io mi metto una carrozzeria addosso, di solito ho un'armatura da motocross, per cui se cado generalmente si fa più male l'asfalto di me.
1: Tu cadi?
2: Sono caduto poche volte in velocità. In velocità sono caduto una volta, velocità 30 all'ora, 30-40 all'ora, perché mi sono distratto, non ho visto i tempi di una curva, dietro la curva ho trovato uno scooter e ho abbattuto lo scooter. Io sono volato, mi sono rialzato, ho ripreso la mia ruota, lo scooter non partiva più.
1: Si è fatto male?
2: Io no.
1: Lo scooterista?
2: Lo scooterista no, lo scooter si è fatto male, lo scooter non ripartiva. La figurazione ha pagato, nessun problema. Una volta, quando imparavo, cosa normalissima, quando impari una cosa nuova, generalmente arrivi a un livello che pensi di saperla usare, ma in realtà sei ancora un novellino. Stupidamente ho fatto un errore mio di valutazione della velocità su un piccolo gradino, su una salitina, con una ruota vecchia con poca potenza, la ruota si è spenta sulla salita e io sono caduto. Lì mi sono fatto male, perché erano le prime volte quando non avevo tutte le protezioni che uso adesso.
1: Partiamo un po' indietro con la tua storia.
2: Sì.
1: Quanti anni hai, quanto tempo fai il rider,
2: allora,
1: e cosa hai fatto prima, dove sei nato?
2: Allora, io ho 56 anni. Prima di fare il rider avevo il tabacchino alla stazione di Genova Nervi.
1: Quanti anni fa?
2: Fino al 2000, cos'era, 22, quando col Covid. Il primo anno di Covid ho tenuto aperto tutto l'anno il tabacchino con incassi da 20-30 euro al giorno perché non veniva nessuno a comprare. Anche quei pochi che venivano, c'avevo la protezione civile che li mandava via. E praticamente tenere aperto mi è costato talmente tanto che alla fine ho chiuso e ho detto devo trovarmi qualcos'altro. E quindi nel 2023 ho cominciato a fare il rider.
1: Ma tu andavi già sul monoruota?
2: No, nel 2023 ancora non andavo sul monoruota. Ho cominciato... Dopo aver cominciato a fare il rider, ho imparato a usare il monoruota, perché io ho iniziato a fare il rider in bicicletta. In bicicletta, purtroppo, Genova non è una città che si presta a muoversi in bicicletta, soprattutto sulle alture.
1: È elettrica meglio?
2: No, elettrica non è meglio. Quando avevo ancora il tabacchino, mia mamma abitava qua in Corso Sardegna. E io almeno una volta o due alla settimana la andavo a trovare e ci andavo con la bicicletta, prima con la bicicletta muscolare, e ci mettevo 28-29 minuti da Nervi a Costa Sardegna.

0: Sardegna e altrettanti a tornare. Media era intorno ai 26 km all'ora con la bicicletta muscolare. Con la bicicletta elettrica la media è 25 km all'ora. Non, cioè, se provi ad andare sopra i 25 si spegne il motore, sei morto, diventa pesantissima. E quindi alla fine della fiera una bicicletta muscolare, una bicicletta elettrica hanno le stesse prestazioni. La bicicletta elettrica magari ti fa fare un po' meno fatica sulle salite, sulle cose, però il problema è l'autonomia. Una bicicletta elettrica normale ha 30-40 km di autonomia, anche in una città come Genova sono nulla. Io quando faccio adesso il mio lavoro di rider, mediamente a pranzo faccio fra i 50 e i 70 km e la sera altrettanti. Non c'è una bicicletta elettrica che mi permette di fare tutta questa strada. L'unica cosa che si avvicina a questo chilometraggio è lo scooter elettrico, però devi avere due batterie, perché te ne serve una a pranzo e una a cena, oppure devi avere il tempo necessario per ricaricarla, ma se finisci alle 3 di lavorare, alle 6 non sei pronto.
1: Quanti sono i rider che sono monorota a Genova?
0: In realtà due.
1: Quanti sono i rider a Genova in tutto? Sono tanti.
0: Faremo un 200, penso. In monoruota due, perché c'è un mio amico che in realtà lui lavora per Amazon, fa corriere Amazon, però nel tempo libero fa anche il rider su monoruota.
1: Tu per chi lavori?
0: Per me.
1: Ah, non hai una...
0: Non ho un padrone. Io faccio il rider per Deliveroo, per Glovo, faccio la domenica, consegno il pane col furgone di Paolin e in più, oltre al lavoro di rider, faccio anche consegne nei vicoli per il panificio Billy di Via Cesarea.
1: Perché ti infili ovunque?
0: Il bello del monoruota è che nei vicoli vai ovunque senza nessun problema, puoi farlo slalom fra i pedoni che con una Vespa non riuscirai mai a fare.
1: Quanto pesa puoi portarselo dietro?
0: Niente a portarselo dietro, diventa un trolley. È un trolley?
1: Sì, però se devi fare delle scale.
0: Se devi fare delle scale, le fa le scale.
1: Quanto pesa?
0: No, le fa lui le scale. È al motore e va su. La cosa bella del monoruota è che il motore.
1: Ma una ragazza ce la fa, uno con poca forza.
0: Non anche una ragazza. Allora, ci sono poi diversi modelli. I modelli di monoruota partono da cosine microscopiche come da 13-14 kg, che ne ho una, che la tengo sul furgone di Pauline, perché io non sono un pazzo che prende un furgone per fare via Sant'Ore di Santa Rosa e consegnare la focaccia al bar di via Sant'Ore di Santa Rosa quando ho appena consegnato il pane al Carrefour all'inizio di via Sant'Ore Santa Rosa e c'ho un bellissimo parcheggio. Piglio il mio monoruotino da 13 kg, ci salto sopra, vado su, consegno la focaccia e torno indietro. Piccolo, 13 kg, fa al massimo 16 all'ora, l'ho pagato 300 euro e ha un'autonomia intorno ai 10 km.
1: È molto economico, ovviamente.
0: Molto economico.
1: Elettricità.
0: Poi ci sono modelli che possono andare intorno sotto i 1000 euro, che hanno velocità intorno ai 30 all'ora, 30-40 all'ora, autonomia intorno ai 30-40 km. E pesano sotto i 20 kg e poi si vanno nelle fasce sempre più alte fino ad arrivare a mostri come questa qua, che è una Veteran Sherman L che pesa 45 kg, ha un'autonomia di 160 km a 50 all'ora, a 20-30 all'ora puoi fare anche 200 km senza problemi.
1: Tu hai fatto tragitti anche lunghi?
0: Il più lungo che ho fatto, la giornata più lunga che ho fatto in monoruota è stato il monoraduno dell'anno scorso, 2025, a Santo Stefano d'Aveto. Sono partito da Nervi, sono andato su a Santo Stefano d'Aveto in monoruota in 2 ore, lì ho ricaricato e poi mi sono aggregato agli altri monoruotisti che abbiamo fatto tutto un giro lì sui monti, fino a poi a tornare a casa per un totale di 201 km in un giorno.
1: Ti stanca?
0: È come lo sci, purtroppo. Lo sci ti stanca, però ormai lo senti quando togli gli scarponi. Il monoruota è uguale. Ti stanca, ma ti senti la stanchezza. È talmente divertente.
1: È bello. È divertente.
0: Divertente, bello.
1: Non abbiamo detto ancora questo.
0: Che la stanchezza.
1: Come sciare.
0: Esatto, la stanchezza la senti quando scendi, non quando ci sei sopra.
1: Mi dicevi che anche andare sulle salite è divertente, come
0: sì,
1: la sci.

0: cioè con lo skilif.
1: Esatto, fai conto che io con questa qui sono andato su a Forte Diamante, su per la Pietraia. Con questa qua sono andato a Santo Stefano d'Aveto passando 2000 metri. Ho fatto la scoglina tranquillamente senza nessun problema.
0: Sempre casco, tutte le...
1: Sempre casco e tutte le protezioni.
0: Sono obbligatori tra te?
1: Ni. Sono obbligatorie perché se non te le metti sei un pazzo. Cioè, puoi essere la persona più brava e più attenta del mondo,
0: certo.
1: Ma l'incidente ci sta sempre.
0: Quante ne hai avuto incidenti? Sincero, eh?
1: Sincero. Allora, quello in cui mi sono fatto male imparando, sì. Una volta che ho scontrato quello scooter, una volta camminando dentro la stazione Brignole, con la ruota a fianco, mi sono inciampato sulla ruota e sono caduto. Per assurdo è più pericoloso quasi camminare che andarci sopra. E ho avuto un piccolo microscopico incidente, che ho toccato la portiera di una macchina su una rotonda, come si chiama, vicino all'aeroporto a Cornigliano, in via Cornigliano. Ma cioè, gli ho fatto giusto una righina e sono sceso.
0: Tu sei anche uno di quelli, lo testimonia un'app, quelli che fa più chilometri su questi trabicoli in tutto il mondo.
1: Sì, c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui vengono fatti, la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
0: Grazie a te.
1: Grazie a me.
0: Ma in tutto il mondo?
1: In tutto il mondo.
0: In quante sono a gareggiare o a essere monitorati?
1: Credo che siamo qualche decina di migliaia.
0: Chi è il primo?
1: Il primo non mi ricordo, ma è un ragazzo europeo, credo dei paesi dell'est, nei paesi dell'est si usano moltissimo questi mozzi qua.
0: Ma invece è facile imparare?
1: Allora, la Scuola Italiana Monoruota ha inventato una tecnica di insegnamento per cui generalmente ci vogliono 40 minuti, 2 ore al massimo per imparare.
0: Va bene, io non provo. Ecco, cambiamo argomento, sempre alla tua storia. Rider, andare a casa della gente, com'è la gente? È educata, lascia delle mance, sei più un ragazzino, riesci a guadagnare abbastanza?
1: Allora, ci sono di tutti i tipi di persone. C'è la persona che ti apre la porta in mutande, un po' scazzata, come si suol dire, che non c'è la voglia, non... si prende la sua cosa
0: e
1: non ti guarda neanche in faccia. Addirittura ci sono quelli che, soprattutto con Glovo, purtroppo Glovo ha questa cosa per cui è scelto molto dagli extracomunitari, ci sono molti pagamenti in contanti e quindi devi anche gestire i resti. E ci sono alcune persone che non riescono a capire che noi non possiamo andare con i resti di...
0: Certo.
1: Per qualunque cosa, se loro hanno 50 euro e hanno speso 10 euro, magari noi non abbiamo, anzi non 10 euro, 13,80, magari noi non abbiamo i 3,20 euro, i 15, cioè il resto c'è.
0: Certo, a mance ne lasciano.
1: Mance, direi che il 10% degli ordini lascia una mancia.
0: Chi sono, i ricchi o i poveri?
1: Più i poveri, sai?
0: Non mi dice una cosa nuova.
1: Molto a parte alcuni ricchi, ma generalmente sono più i poveri.
0: La mancia più importante che hai ricevuto?
1: Un americano mi ha dato 10 euro di mancia. E loro hanno questa cultura della mancia. Loro la sanno una percentuale in base alla spesa. Se no, gli italiani, il massimo che ho visto sono stato di 5 euro. Mi sembra in una villetta dal bar.
0: Per il resto?
1: Per il resto sono 1, 2 euro, 3 euro.
0: Alla fine riesci in un mese a guadagnare?
1: Io, grazie anche al monoruota, non ho la spesa che hanno quelli sulla Vespa piuttosto che sullo scooter, perché io con 1 euro di corrente faccio 160 km, quindi non ho i 5-10 euro di benzina.

0: tutti i giorni. Io sono una persona molto pigra e come tutte le persone molto pigre ottimizzo. Io lavoro mediamente 3 ore scarse a pranzo, 3 ore scarse a cena.
1: 6 ore al giorno?
0: Sì.
1: Quanti giorni?
0: 6 giorni alla settimana.
1: Quanto guadagni?
0: Mediamente tra i 60 e i 90 euro al giorno.
1: Ci esce un mensilità.

0: 1.600-1.800 al mese lordi, su cui paghi le tue tasse, perché sopra i 5.000 euro devi aprire partita IVA e ovviamente la apri come forfettario, quindi hai un altro regime.
1: C'è molta concorrenza fra di voi?
0: No, siamo tutti amici, anzi ci salutiamo, ci teniamo ad occhio l'uno con l'altro, se succedono problemi ci aiutiamo. Un aneddoto stupido: una volta stavo consegnando in via Bari e avevo legato la ruota a un palo della luce a 10 metri dal portone del palazzo. Mentre ritornavo verso la ruota, che era nascosta dietro anche i bidoni della spazzatura, quindi non era visibile, un mio collega, di colore diciamolo, mi ha chiesto se era tutto a posto e dove era la mia ruota.
1: Si era preoccupato?
0: Si era preoccupato vedendomi camminare, perché non mi vedono mai camminare. Molto spesso su queste panchine dove siamo adesso noi ci sediamo a pranzo se non c'è un ordine e chiacchieriamo, e molti, visto che io sono italiano, mi chiedono aiuto su come funzionano le tasse, su come gestire le cose. A un ragazzo avevo spiegato, perché voleva andare a lavorare per una pizzeria come rider di pizzeria, se fosse conveniente, come funzionasse, e gli ho spiegato un po' com'era la cosa rispetto al fare il rider di piattaforma, che sinceramente è molto meglio fare il rider di piattaforma che il rider di pizzeria.
1: Molti colleghi sono stranieri?
0: Moltissimi sono stranieri, forse la maggior parte.
1: Come li giudichi? Sono ragazzi?
0: Ragazzi che hanno voglia di lavorare. Io, una cosa che mi ha fatto impressione in questi giorni, che scherzo sempre con la mia amica, c'è un ragazzo tunisino che non so se abbia perso la bicicletta, se abbia avuto dei problemi. Lui mi ha detto che sta comprando lo scooter, in questo momento è senza bicicletta, lui era uno di quelli in bicicletta, sta facendo le consegne in autobus pur di far qualcosa, piuttosto poco, ma fa anche le consegne a piedi in autobus piuttosto che non lavorare. È gente che ha voglia di lavorare.
1: Terminiamo col fatto che anche tu sei un migrante, tu non sei nato?
0: Io sono nato in Cile, da papà italiano e mamma cilena. Mio padre era del 1911 ed è emigrato intorno ai primi anni 30 in Cile per cercare fortuna.
1: Quando sei nato tu, quanti anni aveva tuo papà?
0: Mio papà aveva 59 anni quando sono nato.
1: Com'è stato avere un papà già sessantenne?
0: Per me era mio papà e basta, non avevo altri metodi.
1: Sai che gioia per lui, vuol dire?
0: Sì. E io sono,
1: eri il primo?
0: Ero il quinto figlio.
1: Ah, ecco.
0: Mio padre prima si era sposato con un'altra moglie, che purtroppo era morta di tumore al seno, e successivamente ha sposato mia madre, e c'erano 30 anni di differenza fra mio padre e mia madre. Tanto è vero che il mio fratellastro più grande, buon'anima, aveva un anno meno di mia mamma. Lui poi si era trasferito in Bolivia, aveva messo sua famiglia. Dal primo matrimonio mio padre ha avuto altre due figlie, che adesso abitano in Svezia, e tutte e due hanno tre figli, una ha tre maschi e l'altra ha tre femmine. Dal secondo matrimonio sono nate prima mia sorella e poi io, e anche mia sorella misteriosamente è finita in Svezia.
1: Re-emigrato alla fine.
0: Io sono re-emigrato, sono tornato in Italia quando in Cile mio padre non ne poteva più del comunismo, perché era anche un'autarchia quella che aveva fatto agende. Si facevano le code, questo mi raccontava mia madre, si facevano le code ai negozi e non sapevi cosa avresti trovato nel negozio da comprare. In genere erano lenzuola. E basta, non c'era nient'altro. Col comunismo avevano nazionalizzato le fabbriche, i campi e le cose, la produzione era crollata. A quel punto lì mio padre ha detto: no, piuttosto che stare in un regime del genere me ne torno in Italia e provo a fare qualcosa qua in Italia. Siamo venuti in Italia quando avevo 3 anni, 6 mesi dopo c'è stato il colpo di Stato in Cile, e mio padre alla fine ha preso un negozio di caramelle, confetteria, drogheria qua in Via Cesarea, quello che adesso è Rossi.
1: E tu alla fine sei cresciuto qui?
0: Sono cresciuto qua, noi abitavamo qua in centro. Siamo cresciuti qua, ho studiato allo scientifico al Cassini, poi ho fatto l'università

0: a Genova.
1: Che facoltà?
0: Fisica.
1: Sei uno scienziato e vai in giro su un trabicolo.
0: Esatto.
1: Ti offende, eh?
0: Sono uno scienziato che ha deciso che il trabicolo è molto meglio di qualunque altro mezzo che c'è in giro.
1: Terminiamo con questo, allora, Pier Antonio, grazie, della è una storia molto interessante, così quando la gente ti vedrà sfrecciare sanno chi c'è dietro questa armatura.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
1: Se ci sono registi che invecchiando diventano più cinici, Steven Spielberg sembra invece procedere nella direzione opposta. Ogni film lo porta più vicino a una forma quasi radicale di fiducia nell'umanità. Disclosure Day è probabilmente il suo film più apertamente idealista dei tempi di E.T., un thriller fantascientifico costruito come una domanda morale travestita da blockbuster. La premessa è quella della grande narrativa paranoica americana. Governi, corporation, documenti segreti, presenze extraterrestri occultate per decenni. Ma Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp non sono realmente interessati agli alieni. Gli alieni sono solo il pretesto. La vera domanda è un'altra. Cosa succede a una società che si trova improvvisamente davanti a una verità impossibile da negare? Il film segue due percorsi destinati a convergere. Da una parte Daniel Kellner, giovane analista di sicurezza informatica che rischia la vita per denunciare le malefatte di una misteriosa corporazione chiamata Wordex. Dall'altra Margaret Fairchild, una meteorologa televisiva che inizia a manifestare fenomeni inspiegabili, riesce a parlare russo e coreano senza rendersene conto, legge nel pensiero del vigile che la ferma mentre va al lavoro, apparentemente collegati a un'intelligenza extraterrestre. Attorno a loro orbitano figure tipicamente spielbergiane, uomini che dubitano, donne che credono, burocrati che nascondono, bambini che non hanno mai smesso di guardare il cielo. Alla fine, le vite e i destini di Daniel e Margaret finiranno per intrecciarsi. Disclosure Day non assomiglia tanto a incontri ravvicinati del terzo tipo, quanto a una versione sentimentale di X-Files. C'è paranoia, c'è fuga, c'è persino una certa ossessione per le cospirazioni governative. Ma laddove la cultura contemporanea tende a vedere il complotto come una prova dell'inevitabile corruzione del potere, Spielberg continua ostinatamente a cercare la possibilità della redenzione. Una fiducia quasi ingenua e persino anacronistica. Il film non è perfetto, soffre a tratti di un'eccessiva verbosità perché la sceneggiatura accumula idee più velocemente di quanto riesca a svilupparle. Alcuni passaggi sulla tecnologia, sui media e sulla diffusione delle informazioni sembrano appartenere a un'epoca precedente social network. È come se Spielberg guardasse il XXI secolo attraverso gli occhiali del Novecento. Forse un limite, forse una forma di resistenza culturale. Ma ciò che resta impresso non è la logica della trama, è il finale. Senza rivelarlo, possiamo dire che Spielberg compie una scelta che pochissimi registi di film mainstream oggi avrebbero il coraggio di fare. Sostituisce il cinismo con la meraviglia.

0: Non l'ottimismo superficiale, ma una meraviglia adulta, consapevole delle ferite del mondo e tuttavia incapace di rinunciare alla speranza. Se The Fablemans era il film di un uomo che guardava il proprio passato, Disclosure Day sembra quello di un uomo che guarda al futuro e decide, contro ogni evidenza, di continuare a credere nelle persone. Non raggiunge le vette di ET, AI, intelligenza artificiale o incontri ravvicinati del terzo tipo, ma contiene qualcosa che molti film non possiedono, una sincera fiducia nell'immaginazione come forza morale. Ed è forse questo che rende ancora unico Spielberg. A quasi 80 anni continua a fare film come se il mondo potesse essere salvato da una buona storia. E per 2 ore e mezza riesce quasi a convincerci che sia vero.
1: Se lo fai, non si torna indietro. Non ci sarà un altro giorno come domani.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro, anche i ragazzi delle scuole, secondo me, potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono le promesse spose?
1: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, in realtà. Ci sono molti, molti episodi nei Promessi Sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po', mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto...
0: Quindi, insomma, Renzo come ne esce?
1: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro, malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E quindi, e poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro con lei che, secondo me, cerca di schivarlo, ma...
0: Ecco, hai detto Don Rodrigo, allora chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
1: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così diciamo infastidita da questa corte. Glielo dice anche la monaca di Monza, del resto dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno, sì, a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
0: E Don Abbondio?
1: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio, presenza, è sempre, sì, il Don Abbondio, insomma, quello che
0: il suo ruolo.
1: Matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai, certo, rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
0: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo, certo, giustamente, una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
1: guarda, avevo fatto un po' anche con Tex, sì, con le, sì, dovute proporzioni, naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale, in fondo, avevo fatto un libro... in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico, diciamo,
0: noi sorridiamo,
1: serio,
0: non c'è niente da sorridere.
1: Ma anche Tex mi ero divertito a, insomma,

0: demistificarlo un po', sì, raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera. Un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo,
1: certo,
0: non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti. Anche in questo caso, visto che I Promessi Sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
1: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente...
0: Guarda, Manzoni dice nella premessa di avere riscritto un manoscritto, sì, che lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, sì, non si capiva niente, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
1: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi...
0: Sì, personalmente ci sono andato, poi naturalmente a vedere, ho verificato, sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo, certo, lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nei luoghi, nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
1: Bene, avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo, perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le Promesse Spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
0: Grazie.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Superate le divergenze, maggioranza e opposizione d'accordo oggi in Consiglio Comunale a Genova per rilanciare la zona della Darsena. Un francese di 24 anni, studente Erasmus, è stato trovato morto in un appartamento di via Gramsci a Genova. A dare l'allarme ai coinquilini, indagano i carabinieri. Torna al massimo livello di allerta per caldo su Genova dopo due giorni di bollino arancione. Quello emesso dal Ministero della Salute per giovedì è rosso. Ahmed Traoré ha superato questa mattina le visite mediche di rito e adesso a tutti gli effetti un giocatore del Genoa. Presentata oggi la nuova maglia per il prossimo campionato. Bentrovati al nostro primo giornale. Questa sera cominciamo parlando di ciò che è avvenuto in Consiglio Comunale a Genova, perché tutti si sono detti d'accordo, sia nella maggioranza che nell'opposizione, di fare qualcosa per rilanciare la zona della Darsena di Genova, che in quest'ultimo periodo è stata spesso al centro della nostra cronaca a causa di episodi di degrado. In comune segue per noi i lavori della Sala Rossa Carlotta Nicoletti. Buonasera.
1: Consiglio comunale ricco di tanti temi, uno dei temi trainanti è stata la sicurezza nella zona della Darsena, una delle zone più importanti della città, soprattutto anche

0: Dal punto di vista turistico è stato votato un documento all'unanimità che impegna la Giunta a aumentare il presidio e la presenza della polizia locale, effettuare maggiori controlli per la cittadinanza e migliorare quindi il quartiere. Inoltre si è parlato tanto anche delle linee, le linee a sospensione, in particolare della linea di AMT della Gaccio, perché appunto si parla di una sospensione per quanto riguarda nave bus, che l'assessore Robotti ha spiegato in realtà che era un sistema in più e che quindi andarlo a togliere era necessario poiché erano pochi ad usufruirne. Tuttavia rimangono le altre linee, come può essere il treno piuttosto che la linea numero 1. Per quanto riguarda invece la funicolare di Sant'Anna, non è sospesa, semplicemente è una revisione prevista dalla legge e tornerà in funzione appena finita appunto la revisione. Si è parlato della maxi rissa a San Pier d'Arena, quindi di nuovo sicurezza al centro di questo consiglio comunale, e chiedendo di nuovo risposte alla Giunta per quanto riguarda appunto la sicurezza in città. L'assessore Viscoiosi ci ha risposto che sono in atto tante misure per cercare di migliorare la situazione per quanto riguarda la sicurezza proprio in tutti i quartieri di Genova. E poi c'è stato l'incontro della sindaca Salis con i lavoratori di Vetromeccanica Italiane per cercare di capire come riuscire ad aiutare questi 22 lavoratori che purtroppo rimarranno senza lavoro, con un incontro infatti al più presto e con Confindustria, con la azienda, per cercare delle soluzioni. A te.
1: È uno spazio della città importantissimo, quello della Darsena, perché tra l'altro è un biglietto da visita anche per i crocieristi quando approdano a Genova, su cui stiamo investendo tantissimo. È stato uno dei primi sopralluoghi che ho fatto proprio l'anno scorso inizio mandato, ed è chiaro che è proprio l'esempio lampante di come quando un'area urbana non viene valorizzata, non viene ottimizzata, non vengono fatti investimenti urbanistici legati appunto alla valorizzazione, all'illuminazione, alla presenza di arredi urbanistici che possano accogliere comodamente i turisti, le famiglie, i bambini, eccetera. Attività commerciali, attività culturali, tutte diciamo attività che, su cui abbiamo lavorato già da questo inverno, che naturalmente non portano un risultato immediato, ma che nel medio termine sicuramente porteranno risultati. Già a partire da settembre inizia appunto la sede della Marina Mercantile, quindi ospiterà 800 ragazzi in divisa, e alcuni di questi poi rimangono anche nella zona come residenza, quindi sicuramente questo contribuirà a una grande percezione positiva, perché sono giovani, sono in divisa e quindi sicuramente contribuiranno positivamente.
2: È un anno che noi reiteriamo la richiesta di interventi puntuali come quelli indicati nell'impegnativa di questo documento, tra cui i presidi fissi, l'implementazione della polizia locale, della videosorveglianza, tutti sempre respinti dall'assessore Viscogliosi e dalla giunta Salis. Oggi mi ha fatto molto piacere che il campo largo abbia abbracciato queste impegnative, che sono il frutto non solo del centrodestra e di Fratelli d'Italia, ma il frutto dell'ascolto del territorio, di quello che noi facciamo sistematicamente, ascoltiamo i cittadini, i residenti, e sono di buon senso, perché se si vuole intervenire interessandosi sulla situazione dei cittadini, bisogna mettere a terra queste tipologie di interventi.
3: E rimaniamo in tema sicurezza. Una bottiglia di vetro lanciata dalla finestra da un residente contro due operatrici e un utente del centro diurno di Bassa Soglia di Vico della Croce Bianca, il cosiddetto drop-in nel ghetto del centro storico. E questo è l'episodio che ha fatto dire basta ai responsabili di Afet Aquilone, l'associazione che gestisce da anni questo centro, ci racconta Aurora Bottino.
4: Ancora attriti in Vico Croce Bianca, nel centro storico di Genova, dove giovedì scorso due operatrici e un utente del drop-in, il centro di accoglienza a Bassa Soglia gestito da Afet Aquilone, sono state quasi colpite da una bottiglia di vetro lanciata da un residente. L'episodio di giovedì rappresenta un punto di non ritorno, scrive la direzione di Afet sui social, dove ha anche annunciato di aver presentato formale denuncia alle autorità competenti. Non si tratterebbe infatti di un caso isolato: da oltre un anno il personale del servizio sarebbe esposto a pressioni aggressioni, intimidazioni, minacce e comportamenti ostili da parte di alcuni residenti della zona. Finora, spiega l'associazione, la scelta era stata quella del dialogo e della mediazione, nella convinzione che fosse possibile ricomporre il conflitto senza ricorrere subito agli strumenti giudiziari. Ma questo non è più possibile. Da tempo Vico Croce Bianca, al centro di problemi legati a spaccio, degrado e tensioni

0: sociali, per cui molti residenti puntano il dito proprio contro il drop-in, tanto che durante il sopralluogo della sindaca Silvia Salis nei vicoli un gruppo di cittadini l'aveva fermata per denunciare la situazione disperata. Spacciatori e tossicodipendenti, violenza, angoli diventati gabinetti con un odore terribile che si alza ed entra nelle case dei residenti, il tutto peggiorato dopo che in via sperimentale l'orario del centro era stato prolungato fino a l'una di notte, fattori che hanno trasformato, secondo molti, il punto di assistenza in un problema, un fattore di disturbo per il vicinato, per cui il comune aveva annunciato lo spostamento, non ancora arrivato. Un contesto difficile comunque, in cui il drop-in di Afet Aquilone è tuttora uno dei pochi punti di riferimento per le persone più fragili, ma per i residenti esasperati tra le cause dei problemi.
1: E questa mattina un francese di 24 anni, studente in Erasmus qui a Genova, è stato trovato morto in un appartamento di via Gramsci. A dare l'allarme sono stati i suoi coinquilini, che lo avevano visto andare a letto ieri sera dopo una festa. Non ci sarebbero segni di lesioni. Le indagini sono affidate ai carabinieri. I dettagli con Annissa De Filippi.
2: Un ragazzo francese di 24 anni è stato trovato senza vita in un appartamento di via Gramsci nel centro storico di Genova. A dare l'allarme sono stati i coinquilini, che non riuscivano a svegliarlo e lo hanno trovato disteso sul letto, ancora vestito. Il giovane era uno studente Erasmus e, secondo quanto ricostruito, aveva partecipato a una festa nella serata precedente. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde Genovese, l'automedica e i carabinieri della stazione della Maddalena. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non sono stati riscontrati segni evidenti di lesioni sul corpo. Le indagini sono in corso e sono coordinate dalla PM di turno Paola Crispo. Al momento gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili per stabilire le cause della morte.
1: È questa l'estate più calda della storia delle estati, lo vedremo alla fine ovviamente, ma sicuramente questa del 2026 si candida per essere una delle top da questo punto di vista. Infatti la terza ondata di caldo che sta investendo l'Italia porta qui a Genova un nuovo bollino rosso che è stato fissato per giovedì e dopodomani. A preoccupare è soprattutto l'umidità. A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. Dario Vassallo.
3: Torna il massimo livello di allerta per caldo sulla città di Genova. Dopo 2 giorni di bollino arancione, martedì 14 e mercoledì 15, il bollino emesso dal Ministero della Salute diventa rosso per la giornata di giovedì 16 luglio. La terza ondata di caldo dell'estate, con l'avanzata dell'anticiclone subtropicale africano, sta investendo anche la nostra regione. Sono infatti 169 i comuni liguri su 234 classificati ad alto rischio, compresi tutti i comuni capoluogo. In alcune zone sulla costa si registrano valori che superano i 33 gradi, mentre nell'entroterra il termometro può salire ancora di più. L'AFA rende particolarmente difficili le ore centrali della giornata, aumentando il rischio di disagi soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.
4: Difficilmente Genova ha quelle puntate che si vedono sui giornali, 35, 36, 37, molto difficile. Però in compenso i tassi di umidità durante il giorno, proprio perché spira vento da sud, diventano alti e poi quello che noi percepiamo, cioè che il nostro organismo e quindi le conseguenze sull'organismo sono legate alla temperatura percepita, che è la combinazione fra umidità e temperatura misurata.
3: A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. L'iniziativa è dedicata in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili che dovessero ravvisare condizioni di disagio legate alle alte temperature. L'ingresso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle 18, sabato e festivi compresi. I consigli sono sempre gli stessi, ma vanno assolutamente seguiti. È fondamentale evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, occorre mantenere una corretta idratazione e adottare tutte le misure di prevenzione raccomandate.
1: Nella lettura del telegiornale tendo a seguire sempre i lanci dei nostri giornalisti in redazione, ma questa volta non posso assolutamente farlo, perché io dovrei dire sostanzialmente questo adesso, che con l'arrivo dell'estate e del caldo c'è un accessorio immancabile, non so bene per chi, le infradito, che sarebbero comode, veloci e facili da indossare e diventano, per molti, vorrei vederli in faccia, una calzatura da tutti i giorni. Per fortuna il lancio ci ricorda che oltre a quello di essere drammaticamente sciatti ci sono anche dei rischi. Vediamo quali, e spero che siano tantissimi.
5: Un consiglio estivo:

0: Dato che tendiamo a mettere tante scarpe aperte, spesso l'infradito. Quando andiamo al mare ci teniamo l'infradito, andiamo a cena, facciamo la passeggiata dopo cena. L'infradito non è fatta per camminare a lungo, ma è semplicemente un tipo di calzatura che ci aiuta per brevi tratti. Quindi io lo consiglio veramente dall'ombrellone per andare in riva al mare e non di più. Perché portato troppo a lungo può creare delle tendinopatie, delle metatarsalgie, quindi dei problemi al piede, perché non è fatto per camminare troppo a lungo con il piede. Quindi mettere assolutamente l'infradito, ma cercare poi nelle camminate di utilizzare una scarpa, diciamo, un po' più strutturata. Un sandalo è meglio, un sandalo, diciamo, che blocchi di più la base del piede, quindi invece che con soltanto, parliamo delle donne, una fibbietta, più fibbiette, quindi che ci dia un po' più la sensazione del piede aderente alla suola rispetto all'infradito.
1: Ecco, dall'ombrellone alla battigia e viceversa. Questo è il posto dove diciamo utilizzare le infradito, se proprio non potete farne a meno. Calcio adesso, giornata intensa oggi per il Genoa, nel pomeriggio davanti a centinaia di tifosi arrivati a Pegli, allenamento porte aperte per la squadra, in questa fase è l'ultimo in città, domani infatti per i giocatori giornata di riposo e poi giovedì mattina partenza per il ritiro di Moena. Stamattina Traoré ha superato le visite mediche e poi è andato in sede a firmare il contratto, è un prestito oneroso con diritto di riscatto. Sul fronte mercato Dobvig adesso sembra davvero un passo, il giocatore ha dato la sua disponibilità, ci sarebbe anche un principio d'accordo tra le due società per un contratto quinquennale con un anno di prestito e altri 4 dopo il riscatto. Oggi è stata anche presentata la prima maglia per la stagione 2026-2027, la vediamo in questo video.
2: Tratta memorabile al Ferrari di Genova.

Ricordati, a favore di Porto Lapide, questi a ruotolo, l'arresto preciso, la palla è trascurabile, la combinazione con Aguilera, non c'è nessuno dall'altra parte, ecco che arriva. Di Aguilera per Scuravi che protegge il pallone, fa venire in avanti Porto Lazio.

0: ci prova Branco. È una svessola, è stato un buon profeta.
1: Eccolo lì.
0: Grandissimo gol di Branco.
2: Complimenti per il video, bella maglia e soprattutto bello ricordare il passato quando eravamo più giovani ma anche più vincenti, un po' tutti, anche la Samp che al terzo giorno di ritiro sul campo sportivo di Temù, dove è arrivato il direttore sportivo Americo Branco, la prima parte dell'allenamento si è svolta in palestra, la seconda in campo con giocatori agli ordini di Corradi, divisi in quattro squadre per un mini torneo. Ovviamente non hanno partecipato né Lorenzo Insigne né Stefan Gartenmann, che proseguono l'iter personalizzato preparato per loro. Anche Pedrola non ha partecipato all'allenamento a causa di un affaticamento muscolare che lo colpisce ogni qualvolta indossa la maglia della Samp, quindi anche l'allenamento diventa difficile per lui. Sul fronte mercato, la società sta trattando con il Milan per l'interessante 18enne attaccante Francesco Camarda, che potrebbe arrivare in prestito. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori Di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, l'ultima puntata della stagione, una stagione ovviamente caratterizzata da tantissimi argomenti, il primo anno di Silvia Sallis, il primo anno del Consiglio Comunale, il Consiglio Regionale che comunque ha detto la sua, caro Armando Sanna, buonasera e bentrovato.
1: Buonasera direttore, quindi chiudiamo la stagione noi.
0: Assolutamente sì.
1: Allora buonasera a lei e a tutti gli spettatori.
0: Buonasera anche a Laura Sicignano, buonasera e bentrovata, Alessandra Bianchi e a Mario Mascia.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, l'argomento, iniziamo da Vannacci, perché insomma il sabato di Vannacci ha un po' scosso, se vogliamo, sicuramente un po' la città, si è divisa fra poi e contro. Poi c'è anche chi ha detto, erano in pochissimi, pochissimi a seconda di come uno la pensi, gli anti-Vannacci in piazza, erano pochi, qualcuno dice anche i vannacciani in piazza Leopardi, e quindi se qualcuno dice se ne è parlato tantissimo, poi alla fine in piazza c'erano mille persone, ecco, Sicignano è così, cioè alla fine se ne è parlato forse più mediaticamente, poi la città alla fine non ha interessato più di tanto, né quelli che erano contrari, né quelli che erano a favore, per carità, devo dire la verità, per essere un partito che ancora deve nascere, se vogliamo, mille persone in Piazza Leopardi non sono neppure pochissime.
3: Allora, la mia sensazione, io ero presente, per curiosità, ero in Piazza Leopardi come consigliera comunale, era lista civica, per dare un'occhiata, ascoltare, vedere anche appunto com'era la situazione, e non erano mille, molti erano curiosi, osservatori come me, molta era la stampa, c'era veramente moltissima attenzione da parte della stampa, e poi sì, c'erano queste persone col braccio alzato e con una retorica, come dire, di slogan, di frasi brevi ad effetto, con una clac molto efficace, così come efficace mi sembra la macchina mediatica che sta dietro a questa figura, che appunto a cui si inneggia come generale con un titolo, quindi un po' una novità, no, nel panorama, ma che va un po' a estremizzare degli slogan che abbiamo già sentito in questi ultimi anni.
0: Bianchi.
4: Ma sempre un po' una rappresentazione di parte, e ancora una volta quello che rilevo io è che ci fosse una contromanifestazione, questa volta forse si sono attenuti ai provvedimenti e quindi non sono andati in violazione di quella che erano state le disposizioni della questura, cosa che non è successa invece a Sestri con Ampi e AVS che hanno violato quelle disposizioni cercando di cercare di arrivare al contrasto per distogliere l'attenzione da quello che facevano i cittadini, ossia manifestare pacificamente per richiedere più assicurazione. E la cosa che mi lascia davvero allibita è che questa amministrazione non si voglia far carico delle richieste della città, preferisca fare propaganda politica, anche dare attenzione e l'impossibilità di manifestare e di esprimere il proprio pensiero, prima da una parte i cittadini, poi anche nel caso della manifestazione organizzata da Futuro Nazionale. Io penso che così non sia un permettere di esercitare una vera e propria democrazia, senza considerare poi quello che ascoltiamo all'interno del Consiglio Comunale, dove ci viene rappresentata sempre una realtà completamente diversa, addirittura consiglieri del PD che parlano di un mondo a succuadro. Io penso che rispetto a quello che viene, ai valori che vengono proposti convintamente dal centrodestra, io penso che invece avere una consigliera comunale della lista Sallis che fa il dito medio ai cittadini, avere un consulente LGBTQIA+ che per

0: si permette di insultare cittadini, cattolici, non rientri in quel tutelare, non discriminare, per poi arrivare, tutta un'attività per poi arrivare a inneggiare al solito fascismo, perché ce lo sentiamo dire ogni secondo, e distogliere l'attenzione dei veri problemi della città, che sono ben altri. L'insicurezza è un problema oggettivo, noi lo continuiamo a lamentare dall'inizio di questa amministrazione, dove si è avuto un'escalation di violenza non da poco, e quindi se da una parte abbiamo chi indistintamente permette un'immigrazione anche irregolare, dall'altra parte chi invece propone una remigrazione forzata, noi, dati alla mano, governo Meloni, quelli che sono stati il calo degli sbarchi in Italia, ma anche un'attività concreta con un'Europa anche che guarda a cercare di difendere i confini ed applicare una visione con una centralità del pensiero dell'Italia, che quindi che questo governo stia facendo, di riprendere le assunzioni degli agenti di polizia che erano ferme da Renzi e dalla legge Madia, così come tutte attività che sono concrete, sono sul territorio, sono i numeri che parlano, tutto quello che poi è propaganda, attività ideologica, politica, lo lasciamo a chi vuole seguire questa linea anziché interessarsi della situazione reale dei cittadini, che lamenta, come abbiamo visto la settimana scorsa.
1: Allora, prima
2: bisognerebbe anche fornire dei dati di realtà, perché fare politica senza fornire dei dati di realtà, e stavamo parlando di un argomento, la collega è uscita completamente fuori tema, snocciolando una serie di frasi brevi, di slogan, scollegate l'una dall'altra, per restituire un quadro completamente, scusami collega, io non ti interrompo mai, per restituire un quadro che è completamente scollegato dalla realtà. Quindi questo, a mio parere, non è buona politica, non è buona politica prima di tutto.
0: Rimandata perché ormai gli esami non sono sui dati oggettivi e concreti, ma sono su attività propagandistica. Mi dica, collega, dove non sono stata realista.
2: Il comune non sta facendo
0: niente. Non c'è una consigliera della lista Salis che ha fatto
2: per quando riguarda la polizia locale, per esempio.
1: Ci arriveremo.
2: Per esempio.
1: Però se vuole rispondere a quello che ha detto Bianchi, così andiamo avanti con i nostri ospiti. Cioè, nel senso,
2: era completamente fuori tema, stavamo parlando di tutt'altro.
0: Forse dà fastidio, non è fuori tema, che siamo fastidiosi.
2: Ma no, possiamo parlare della manifestazione di Sestri Ponente, che si dichiarava non politica, e schierati davanti allo striscione c'eravate voi. Di nuovo braccia alzate, ricordiamo che è un gesto che non è consentito.
0: Vabbè, vi lasciamo,
2: no,
0: la
2: siete
0: narrazione
2: attenti alle regole soltanto quando
0: piace.
2: Non vanno contro i vostri comportamenti.
0: Allora, se dobbiamo essere attenerci alle regole, di Vannacci,
2: se dobbiamo attenerci alle regole, dobbiamo attenerci alle regole
0: propaganda
2: sempre.
0: Politica,
2: quindi
0: solo
2: noi riconosciamo quando qualcuno di noi fa un errore, ma evidentemente questo voi non lo fate e non lo avete mai fatto.
1: Allora, torneremo naturalmente su quello che è accaduto a Sestri Ponente, torneremo naturalmente sul tema della sicurezza, però voglio tanto fare un altro giro. Sanna, questo argomento sta dividendo tanto, naturalmente. Poi sentiremo anche le parole di Vannacci, perché hanno fatto molto discutere, sia perché prima ha attaccato Salis sulla sicurezza, poi sul taser, insomma.
3: Sì, anche poco informato, fra le altre cose, perché il taser ad oggi, il Consiglio Comunale, dove all'epoca governava il centrodestra, non vi è un regolamento, non è mai stato fatto un'operazione di prova all'interno degli agenti, quindi tutte falsità. Ha detto bene la sindaca, mi dispiace solo perché ha preso per esempio sul bambino, che lo conosco molto bene e le assicuro che è sicuramente molto più evoluto del generale Vannacci nelle parole già 2 anni, perché ha detto si urla, si alzano i toni finché poi tutto assieme uno non deve rispondere, rispondere a delle provocazioni inutili. Io dico però un'altra cosa, e ha ragione la collega Siciliano, si è usciti completamente dal tema subito fin dall'inizio, con degli slogan puntuali per ribaltare quella che è una narrazione tutta diversa da quella che è la realtà, e soprattutto creando una tensione. Noi, come Partito Democratico, in Consiglio regionale, abbiamo fatto subito un comunicato il giorno a seguire di ciò che è successo a Sestri Levante a sostegno dei giornalisti aggrediti. Siamo stati chiari, bisogna abbassare la tensione. Politicamente, oggi dobbiamo dare una prova sicuramente di forza, di maturità davanti alla città, davanti alla regione, che non è solo un problema oggi localizzato a Genova o in Regione Liguria, ma a livello nazionale. A volte però i dati non sono quelli che sono in realtà, la percezione territoriale, perché i dati oggi che abbiamo in nostro possesso sulle situazioni di violenza sono minori, ma vi è un tema sicurezza, c'è, va affrontato e tutti noi dobbiamo responsabilizzare le nostre

0: forze politiche e noi stessi affinché questo tema sia al centro dell'agenda. Lo diventerà al centro dell'agenda politica delle prossime politiche nel 27. Lo è già arrivato sul tema nazionale, perché oggi Vannacci, che faceva parte della Lega, e quindi oggi lui stesso dà contro a quel governo che dice ciò che ha detto la Bianchi, perché il governo oggi, attrazione Fratelli d'Italia, dice una cosa chiara: meno sbarchi, più sicurezza, più risorse. La verità è un'altra, perché oggi la politica si fa coi numeri. Oggi il governo oggi ha stanziato, perché la responsabilità, ricordatevela, è del governo, lo dico perché così almeno così siamo chiari, so che chi ci segue lo sa, ma il Ministero degli Interni, oggi il Ministero degli Interni non ha assunto nessun organico, la riduzione c'è stata, è inutile fare oggi dei comunicati dicendo arriveranno 70 agenti, ma qual è il numero degli agenti che sono andati in pensione? Su che numeri partiamo? Qual è oggi il fabbisogno reale degli agenti di polizia locale, che è responsabilità del sindaco? Ma oggi il governo sta scaricando sui sindaci, mentre i sindaci hanno il decoro pubblico, la polizia locale, tutto quello che oggi non riguarda però l'ordine pubblico. Così abbiamo chiarito un aspetto che è chiaro, ma mi sembra corretto dire.
1: Scusi,
0: Regione invece oggi, concludo, Regione oggi cosa fa? Oggi invece Regione finanzia, quindi telecamere, formazione. Sulle telecamere sono aumentate le risorse, vi dico una notizia che magari condivido, perché anche il vostro governo regionale, le risorse sulle telecamere sono aumentate, ma oggi le telecamere senza agenti, senza pattuglie, spesso è un occhio che non funziona nel deterrente oggi della sicurezza. Quindi il tema sicurezza c'è, è un tema serio, la politica deve essere seria nell'affrontarlo, invece è già propaganda politica, perché alla domanda che le è stata fatta Bianchi, lei l'ha portata subito nella propaganda politica. Ha ragione la collega, ha risposto diversamente, ha parlato di una manifestazione, di persone che hanno violato delle leggi. Qui il tema è molto più serio. I dati che ci sono sotto gli occhi sono sicuramente dati minori in confronto agli altri anni, ma preoccupanti, perché la percezione della sicurezza oggi in città, nella nostra regione e nelle altre città d'Italia, è un dato allarmante. E ne approfitto anche per dare il mio sostegno anche all'autista di AMT aggredito qualche giorno fa insieme al giornalista. Sono episodi questi che vanno denunciati, ma politicamente ci vuole una politica seria che parta dai numeri e soprattutto con delle azioni. Guardate, sentite Vannacci cosa dice su oggi sul tema della remigrazione, ma sentite, ma forse l'ABC, che vuol dire che oggi queste azioni non si fanno da sole, si fanno con gli altri paesi, si fanno con degli accordi. C'è l'Europa di mezzo, cioè è una cosa molto seria. Stupisce che è un parlamentare europeo, è voluto dalla Lega, e oggi non è più in Lega perché sta provando a prendere quel mal di pancia oggi popolare che c'è, ma un mal di pancia che, come ha detto la collega prima, oggi parte senza dei veri obiettivi, e soprattutto oggi quali sono i numeri chiari che noi vogliamo mettere sul tavolo, sulla base del bilancio, sulla base della sicurezza che noi vogliamo.
1: Sarò velocissima, bellissimo discorso, se vuole essere, non essere rimandato, non ho sentito un dato, perché io invece parliamo di numeri, parliamo di dati, perché non è assolutamente così.
0: Ce l'abbiamo Bianchi, tutti.
1: Ha parlato finora, se posso rispondo in maniera pacifica,
0: prego,
1: almeno
0: prego.
1: Qui non cercate lo scontro. Ecco, allora, violazione di leggi è un dato oggettivo, perché mi sembra che ampi AVS rischino una multa da 1.000 a 10.000 euro. Vogliamo passare a livello nazionale e internazionale? Io mi preoccupo di 1.000 persone che scendono in piazza a Sestri Ponente e chiedono più sicurezza e sono esasperate. Ma vogliamo parlare dell'attività del governo di cui ho piena fiducia? Parliamo dell'attività del governo.
0: È quel governo che non ha messo risorse,
1: Frontex.
0: Bianchi.
1: No, prendiamo l'agenzia Frontex.
0: È quel governo che non ha messo risorse.
1: Agenzia europea di costiera, sì, di frontiera e costiera. Sbarchi nel primo semestre 2026, meno 40% a livello europeo, a livello d'Italia meno 50.
2: Basta,
1: non sbarchi.
2: Basta.
1: Aspetta, che ho detto un'inesattezza.
2: Questa
1: si parla di immigrazione irregolare.
2: Voi identificate,
1: non è sbarco per quanto riguarda l'Europa, ma immigrazione
2: in Italia è
1: allora,
2: assolutamente
1: non si può parlare.
0: È
1: come quello che succede in consiglio comunale. Poi chiedete di abbassare i toni e, come il vice sindaco Terrile, richiamate all'equilibrio. Non far parlare le altre persone, come avete provato a farlo, evitando le manifestazioni, contrapponendovi alle manifestazioni. Lo fate in ogni sede, perché questo è il vostro modus operandi.
2: Le manifestazioni con braccio
1: diciamo alzato, delle cose scomode, delle cose concrete, con dei dati alla mano. Non sapete controbattere in

0: maniera concreta, e allora dovete attaccare l'interlocutore, perché ahimè per la sinistra non c'è l'avversario politico, c'è il nemico, e l'abbiamo visto perché in consiglio comunale le ultime frasi del consigliere PD richiamano quelle dell'altro consigliere PD. Vi abbiamo già appeso una volta, finite quella come la storia di Piazzale Loreto. Voi richiamate sempre, poi siamo noi che parliamo di frasi fatte, di slogan. Siete voi, perché non avete dati concreti per sconfessare le critiche che sono oggettive.
1: Ma le critiche di chi?
0: Sono Bianchi, oggettive.
1: Le critiche di chi? Voi siete al governo da 4 anni, avete tagliato i fondi,
0: ma
1: avete governato il comune 9 anni. Dove
0: parla
1: eravate
0: lui
1: prima?
0: Parla
1: lei
0: lui
1: era anche in giunta.
0: Parla
1: non
0: lui
1: aveva la delega alla sicurezza, ma era in giunta.
0: Parla
1: è un suo collega. Suo collega di Fratelli Italia aveva la delega alla sicurezza.
0: Bene, ha parlato della competenza esclusiva del governo. Lo conosciamo il testo unico degli enti locali, l'articolo 54?
1: Penso anche
0: non
1: lei
0: mi sembra. Ma non mi sembra,
1: bene,
0: perché se non mi parlate
1: lei
0: di competenze del sindaco in tema di sicurezza urbana, delle due una: o non lo conoscete o lo conoscete e cercate di eluderlo.
1: Sindaci,
0: e non
1: il governo sta scaricando sui sindaci, a detta dei sindaci di Fratelli Italia.
0: Ma
1: anche
0: il governo ha assegnato oltre 60 agenti di polizia. Perché l'amministrazione Salis non richiede
2: Ma dove?
1: Ma quanti andavano via?
0: Vabbè,
1: dati?
0: Ma viviamo in due mondi diversi.
1: Ma su che? Ma no. Ma no, sono molto. Allora,
0: va bene.
1: Allora, arrivano 60, ma ne vanno via 200, giusto?
0: Ha riaperto
1: giusto
0: anche turnover, perché negli ultimi anni il governo, l'anno scorso, più 27.000 agenti, ne arriveranno altri, più 40.000. Li leggete
1: allora,
0: i dati?
1: Quindi,
0: diamo dati
1: allora,
0: concreti?
1: Allora ho sbagliato.
0: Perché se no è sempre
1: ma allora,
0: la stessa storia. È come
1: Stato,
0: il buco di bilancio,
1: la polizia
0: uguale
1: di Stato e
0: diciamo
1: carabinieri,
0: buco di bilancio,
1: la polizia
0: che poi non
1: di
0: c'era
1: Stato e carabinieri, che è competenza del governo, è chiaro, giusto? Me lo insegna lei, è chiaro, ok. Oggi è a sufficienza sul nostro territorio come presidio territoriale? Se mi risponde di sì, io vivo in un'altra realtà.
0: Innanzitutto
1: se
0: la ringrazio per questa
1: no
0: sua lezione, perché come sempre
1: no,
0: voi
1: no,
0: siete
1: no,
0: quelle delle lezioni.
1: No, ma
0: perché,
1: che lezione? Ho fatto una domanda.
0: Mi
1: ho messo
0: scusi
1: un punto di domanda.
0: Se un consigliere di centrodestra si fosse così atteggiato nei confronti di una consigliera di centrosinistra, apriti cielo, perché qua siamo di fronte al suo
1: domanda.
0: Ma no, ma non c'è problema.
1: Bianchi, ho fatto una
0: comunque
1: domanda. Chiedo,
0: il dato
1: io
0: di
1: giro
0: fatto
1: per
0: è,
1: Bolzaneto,
0: vogliamo parlare di attività nazionale o parliamo della giunta Salis, che è un anno che è in carica, ma non sembra minimamente.
1: A seconda di come volete. Come volete, noi parliamo di tutto.
0: No,
2: è una
0: perché
2: strategia,
0: voi avete fatto un anno di scarica barile e noi abbiamo sempre chiesto di
1: attenzione
0: sul territorio.
2: E ci si vittimizza, vabbè, è la strategia
3: andiamo
2: solita.
3: Che per ora nei primi 21 minuti si stava quasi addormentando.
1: Beh, però,
4: ma io
1: faccia,
4: no, devo dire la verità.
1: Siamo partiti anche in ritardo.
4: No, per carità.
1: Scherzo.
4: No, io ero colpito da quello striscione generale Vannacci, l'arte della fuga, che è stato esibito nel corso del corteo in pieno centro e nel weekend i saldi di commercianti del centro città. Io credo che grazie a questi comportamenti e queste contromanifestazioni delle sinistre lo slogan potrebbe essere generale Vannacci l'arte della fuga per la vittoria, perché la campagna elettorale a Vannacci la stanno facendo proprio le sinistre con questo tipo di contropresidi in cui si manifesta l'ossimoro democratico, per cui le sinistre sono per il diritto di manifestare, ma non sono per il diritto di manifestare degli altri. Io credo che invece sia importante quello che è accaduto in Piazza Leopardi e lo scoop della serata, che una consigliera della lista civica Salis, che è la consigliera siciliano, è uscita indenne dal comizio dei sedicenti, degli additati.
2: Si vede che non mi hanno
4: riconosciuta. Fascisti, ma credo che sia difficilmente irriconoscibile la consigliera Siciliano e anche qualche altro consigliere del PD che ha partecipato comunque al comizio di Vannacci. Io credo che se fossero veramente diciamo quelli dei manganelli dell'olio di ricino non sarebbe stato possibile, come non è possibile partecipare per la brigata ebraica al 25 aprile o diciamo ad altre manifestazioni per chi non è esattamente tipo il Gay Pride allineato con le sinistre. C'è una sorta di diciamo copyright sulla democrazia e i diritti che le sinistre credono di avere ma non hanno, probabilmente non hanno il copyright sulla libertà, perché evidentemente è un concetto un pochino più ostico, ma credo che effettivamente se ci sono stati dei picchettaggi ad esempio in via Montallegro da parte di Genova antifascista e non hanno sortito nessun effetto tra l'altro in termini di reazione aggressiva da parte di chi legittimamente voleva partecipare al comizio di Vannacci, Bernacci, il significato politico è che da una parte c'è chi provo

0: bocca e impedisce l'esercizio di un diritto di riunione e di manifestare liberamente anche il proprio pensiero, anche quando è un pensiero che ad esempio io posso non condividere, perché io la deportazione e la remigrazione non la condivido, l'ho già detto, lo ripeto, per me il centrodestra è quello fondato da Silvio Berlusconi, dove i valori sono cristiani, liberali, garantisti, europeisti, atlantisti, riformisti, non c'è spazio per questo tipo di atteggiamento illiberale che invece vedo proprio in capo alle sinistre. Quando si parla di generale, il primo generalissimo della storia è stato proprio Stalin, ed è stato un termine che è stato assegnato dopo la guerra da parte nel 45 da parte dei comunisti a chi rappresentava, incarnava, diciamo, questa senso di ordine, di sicurezza, di vittoria sul campo militare contro gli odiati nemici. Credo che bisogna darsi un po' tutti una regolata, nel senso che quando ci sono delle manifestazioni, che siano di Vannacci, che siano di Salvini, che siano di Tajani, che siano di chiunque, la ricetta non è organizzarne altre, mettere la città in ginocchio, perché paradossalmente, direttore, il contro manifestazione, il contro corteo di Genova antifascista è stato quello meno molesto possibile sul tessuto dei negozianti e dei residenti. Quel più molesti di tutti è stato quello che è stato comunque reiterato in centro, nonostante fosse stato spostato quello di Vannacci in piazza Leopardi, ed è stato reiterato con tanto di sfilata in via 20 Settembre, con tanto di, diciamo, presidio in via Cesarea, dove il tessuto dei negozi è assolutamente molto diciamo denso. E francamente devo dire, in un weekend di saldi in cui abbiamo fatto di tutto, anche con i proclami lanciati a mezzo stampa per far passare la voglia ai residenti di rimanere a Genova e non andarsene a mare, perché questa è anche la verità, perché quando si profilano scenari di guerriglia urbana le persone preferiscono ovviamente andarsene altrove.
1: La macelleria ha chiuso
0: alle 6, però devo dire la verità, non mi sembra che sia stato.
2: I commercianti si sono
0: facciamo anche riferimento anche a un altro piccolissimo aspetto, che in piazza Leopardi abbiamo visto e l'avrà visto la consigliera della lista Salis Siciniano insieme con i suoi colleghi del PD lì presenti, e che ripeto non che sono vedere, stati aggrediti basta che andiamo. Guardi, a parti invertite, vuole vedere se andiamo in un'altra manifestazione invece delle sinistre con le bandiere di Israele oppure con le bandiere dei partiti di centrodestra? No, è uguale. Basta fare la prova, facciamo la prova, mi presento con una bandiera di Israele o una bandiera di un partito di centrodestra, forse anche Forza Italia, ad una manifestazione delle sinistre, e lì avrà la percezione diretta e reale che non sto scherzando e non sto dicendo delle bandiere. Ma quello che voglio dire, mi scusi per cortesia, che sono stato 20 minuti a sorbirmi le vostre reprimende e i dati che sono i numeri che avete sparato, però devo dire che in piazza Leopardi si è assistito a una novità invece, che ha rilevato non il sottoscritto ma anche dei fior di giornalisti che stimo, che magari da ragazzi facevano parte della FIGC e magari scrivono su Repubblica, ma non hanno avuto problemi a rilevare che quel pubblico lì è un pubblico nuovo di ragazzi di fasce di età che evidentemente si stanno avvicinando alla politica ed evidentemente sono attratti da un linguaggio che per tanti di noi può sembrare anche stantio e appartenere alla retorica, diciamo, dell'Istituto Luce, ma che in realtà esercita un grado di attrattività, perché a differenza delle baggianate che vengono sparate anche a sinistra, come quella del taser, sono cosa state le sinistre in comune con una serie di iniziative consigliari, mozioni
3: e
0: iniziative. Noi non abbiamo avuto il tempo di introdurlo, ma volevamo introdurlo. Voi avete fatto tutta una serie di iniziative consigliari montando, cavalcando le notizie di quasi omicidi, lesioni gravissime.
3: Con il risultato
0: sapete qual è? Che quando vanno per strada i poliziotti, gli agenti della polizia locale, ci vanno o a mani nude o con la pistola che non useranno mai. Questo è il risultato del vostro buonismo prêt-à-porter, che francamente lascia il tempo che trova, perché poi non ci va lei o non ci va lei alla sera per strada in centro storico a fronteggiare gli esagitanti che voi spalleggiate. Ci vanno gli agenti della polizia locale a mani nude.
2: Stanno pagando adesso il risultato.

0: quando
1: del
0: accade questo
1: lavoro sulla
0: il taser, se siete d'accordo a introdurlo,
1: le vostre 3000 telecamere
0: che fanno girare le frittate con il coinvolgimento di persone anche strane che francamente povere Criste non le coinvolgerei in questo
2: ruolo. Giocava
0: a
2: pallone, allora voglio sapere che ruolo giocava a pallone, allora, perché io ce l'ho il numero.
0: Guarda, lei
2: quando va la fa, però
0: lei i numeri ce n'ha anche più di uno, perché li dà anche i numeri, perché lei non sa, probabilmente perché non era in consiglio comunale a Genova, che il taser noi lo volevamo comunque,
2: ma non l'avete portato.
0: E comunque
2: allora, però partiamo dall'origine, lei mi sta dicendo delle robe che
0: avete fatto tutta una serie di iniziative consigliari.
2: Siete stati

0: di questo nuovo governare per buttarci la croce addosso, no, al taser, no, che è diventato l'arma nucleare. È diventata l'arma nucleare.
1: Non l'abbiamo detto noi.
0: È diventata l'arma nucleare.
2: Un attimo solo.
1: L'ha detto il generale. E l'ha detto il vostro generale.
0: Ragazzi, arrivo un attimo. Allora, facciamo così. Un minimo di memoria storica.
1: Tutto quello che ha detto è che la domanda del direttore è stata: ci sentiamo sicuri oggi?
0: Ma chi si... Ma scusi, ma perdoni, ma secondo lei un'amministrazione comunale che ha un assessore alla sicurezza e dice che il comune non è competente per la sicurezza, secondo me fa una bella figura. Secondo lei fa una bella figura. Ma la fa una bella figura o no? Perché la cosa che ha detto Vannacci non è mica una cretinata,
3: No, vabbè, ma state...
1: Ministero degli Interni.
4: Vorrei dire una cosa,
2: torniamo subito.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Eccoci qui ancora in diretta. Allora, abbiamo parlato tanto dell'ex generale Vannacci. Allora, andiamo a sentire proprio quello che diceva adesso Mario Mascia proprio sulla sua critica proprio anche a Silvia Sales e all'assessorato alla sicurezza. Sentiamo il suo punto di vista.
1: La competenza è di tutti, anche dei cittadini. È chiaro che la sicurezza è una competenza principale dello Stato. Ma il sindaco è uno che partecipa al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica, indetto dal prefetto, ed è un attore principale dell'aspetto della sicurezza della propria città. Vuole che le faccio un nome? Le faccio il nome del sindaco Gentilini, che ha dimostrato a tutti i sindaci d'Italia come si mantiene la sicurezza nella propria città. C'è una specifica legge che viene estratta dal testo unico degli enti locali, che consente al sindaco di prendere quei provvedimenti contingibili e urgenti proprio in ambito della sicurezza. Il sindaco non solo ha un assessore alla sicurezza, come fa a dire che non è una sua competenza? E a cosa gli serve l'assessore alla sicurezza se non è una competenza del sindaco?
2: Ma il governo può fare qualcosa in più.
1: Altro aspetto, il sindaco c'ha la polizia locale. E come mai il sindaco di Genova ha eliminato la possibilità per la polizia locale di utilizzare il taser, che salva le vite? Perché l'alternativa al taser è il calibro 9, con piombo di rigorosamente fabbricazione italiana. Quindi ce lo spieghi questo il sindaco di Genova? Dove sono quelle ordinanze contingibili e urgenti che ha preso per migliorare la sicurezza della sua città? Dove sono le attività che dovrebbe svolgere per migliorare la sicurezza dei suoi cittadini? Allora, invece di lamentarsi continuamente che il governo non svolge la sua funzione, cominci a mettersi in gioco lei personalmente. Guardi, non usi il condizionale, in quanto il sottoscritto e Futuro Nazionale hanno già proposto. Hanno fatto una serie di proposte al pacchetto di sicurezza che è attualmente in discussione, che è stato mandato avanti dall'alleanza di centrodestra, che sono innanzitutto quella di tutelare maggiormente e di mettere in condizioni le forze dell'ordine di poter operare. Abbiamo proposto un vero scudo penale e legale nei confronti delle forze dell'ordine, che ricordo operare per la difesa dei cittadini onesti. I cittadini disonesti devono finire in galera, ricordiamocelo questo concetto principale della vita sociale.
0: Siciliano.
3: No, è molto divertente anche gli artifici dialettici di questo signore pensionato, generale in pensione, che dice che i cittadini disonesti devono finire in galera, come se fosse un'affermazione di sua pertinenza esclusiva. Tutti lo pensiamo, che i cittadini disonesti debbano finire in galera. Ma...

0: Però allora forse questo governo doveva fare delle politiche un pochino diverse, non decreti e poi le carceri esplodono. Abbiamo fatto recentemente una visita a Marassi, non appunto parlare, blaterare su clandestini e poi non fare nessun tipo di politica reale di accoglienza, perché comunque siamo un paese che storicamente viene attraversato dalle migrazioni ed è inutile con questo spauracchio dire fermiamo, remigriamo. Non è fattibile, non è costituzionalmente fattibile, non è fattibile neanche dal punto di vista del diritto internazionale, quindi è un'affermazione che non si regge, non è neanche economicamente conveniente. Quindi sono tutti degli slogan che non stanno né in cielo né in terra. Tra l'altro il generale evidentemente non conosce la situazione della città, perché quando la nostra sindaca dice che la competenza della sicurezza non è del comune, questo viene travisato, non è del comune la competenza delle forze dell'ordine, questo lo sappiamo tutti, del Ministero dell'Interno, ma la competenza del comune riguarda la polizia locale e riguarda un approccio alla sicurezza di tipo integrato, che è quello che noi stiamo facendo, che vuol dire lavorare molto anche sulla socialità, sui territori, sul decoro, sull'igiene, sulle politiche commerciali e stimolare anche la regione, per esempio, a intervenire su quello che sono le tossicodipendenze. Questo paese, non solo Genova, è invaso da nuove droghe pericolosissime, il crack, nuove droghe chimiche, il fentanyl, che dobbiamo ancora studiare come affrontare, tutto il paese, non solo Genova, tutte le grandi città. Allora, anche questo, di nuovo, la regione ci vuole venire in aiuto per quello che è di sua competenza, mettendo in atto delle politiche sociosanitarie per cercare di affrontare questo fenomeno. Noi siamo disponibili, noi abbiamo un'assessora al welfare che sta facendo il possibile per quello che è di sua competenza, abbiamo un'assessora alla sicurezza che con la polizia locale sta facendo il possibile, c'è stato un incremento di presenze di vigili proprio anche sul centro, soprattutto sul centro storico, non solo sul centro storico, i numeri dei vigili stanno aumentando. Faremo altre assunzioni, se il Ministero ci darà le risorse, le assunzioni saliranno ulteriormente. Abbiamo fatto varie operazioni, sicurezza in movimento, cioè vigili presenti su MT e le aggressioni a bordo dei mezzi sono diminuite, vigili di prossimità nel centro storico che raccolgono le osservazioni dei cittadini e dei commercianti, operazioni largo a raggio, ci sono vigili 24 ore su 24 sul litorale del Levante, sulle spiagge, di fronte alle discoteche, le discoteche che adesso si stanno fornendo anche di steward che controllano queste enormi masse di giovani che fanno le 4 del mattino bevendo, che questo forse è un problema più sociale anche su cui dovremmo riflettere tutti insieme, perché non è normale che enormi masse di giovani vedano il loro tempo libero solo come sballo, no? Quindi forse dovremmo ragionare su questo più che sulle telecamere, ragionare su come insieme fronteggiare questo problema, che è un problema anche di salute mentale, perché nel momento in cui si ritiene che bisogna sballarsi fino alle 4 del mattino, giovani e giovanissimi, dobbiamo parlarne insieme, fare un altro tipo di politica. Quindi io credo che invece di azzannarsi e portare avanti questa retorica con Stalin, ispiratore di Vannacci, e giustificare il fatto che Vannacci e i vannacciani sono così buoni perché non mi hanno menato, perché ero presente io, e collega Mascia, mi sembra un pochino fuori dal mondo questa sua affermazione. Peraltro nella piazza c'erano delle magliette che erano veramente inquietanti, tra cui anche alcune firmate Silvio Berlusconi, quindi c'è una prossimità tra questo elemento che è uscito dalle vostre fila, per questo elemento che è uscito dalle vostre fila, per questo elemento che è uscito dalle vostre fila, sulle quali io vi inviterei a non mandarvi a interrogarvi, perché questo tipo di politica non fa altro che fomentare odio sociale e disgregare veramente una coesione.
1: Ma avete una consigliera proprio della sua lista che fa il dito medio ai cittadini?
2: Parliamo di sbarre, organizziamo solo dei concerti.
0: Allarmati per i problemi della sicurezza, dovreste collaborare con noi, dovreste invitare la regione e il governo a collaborare.
1: Ma ora dopo il governo c'è anche la colpa della regione. Benissimo, tutto degli altri, il sindaco Salis, la giunta Salis a posto, tutto bellissimo, allora, i cittadini sono contenti, continuate così.
0: Sono circoscritte nell'ambito delle nostre competenze, stiamo facendo un sacco di cose,
1: avete bruciato ogni documento sulla sicurezza.
0: Il vostro approccio unicamente securitario non ha prodotto nessunissimo risultato, infatti noi stiamo partendo da zero, non avete parlato di tossicodipendenza.
3: Devo dare la parola a Mascia, la replica ovviamente.
4: Io per galanteria non ritengo di rispondere,
0: no, guardi, non ho bisogno
4: tono su
0: della
4: tono
0: galanteria
4: a quello che ha detto la collega, perché francamente mi sembra anche eccessivo. Però devo dire una cosa, la collega si è lamentata che questi giovani, diciamo, sono un po' più votati allo sballo e meno alla consapevolezza, diciamo, anche

0: Però finché noi propiniamo solo dei gran concerti e non li avviciniamo alla politica in senso più responsabile, che vedono ad esempio degli esempi di chi rispetta la libertà altrui, proclama a gran voce quello che pensa, ma rispetta anche chi la pensa diversamente. Io credo che questo sia una forma di insegnamento e di messaggio che deve essere dato ai giovani, perché se io vado dai giovani e dico i diritti, l'inclusione, e sono il primo che non rispetta i diritti altrui e esclude addirittura fisicamente dalle manifestazioni e dalla città persone che la pensano diversamente, questo è un pessimo esempio che diamo. Chiamare la piazza, dove le persone sono molto più manipolabili, sarebbe veramente da richiamare quello che diceva Manzoni della piazza, la figura del cancelliere Ferriere, Antonio Ferriere, che utilizzava due lingue diverse, una l'italiano per parlare le folle e propinare il pane, l'altro lo spagnolo per parlare ai suoi, diciamo, sodali. Devo dire che questo tipo di doppio registro che la sinistra ha fatto suo, di partito di lotta e di governo, di voler comunque lanciare un messaggio che apparentemente è democratico ma di fatto non lo è, a me inquieta. Perché
1: Sala, il PD, l'interrompo, Bascia, il PD, mentre AVS e alcuni movimenti, un po' diciamo così, non è che AVS lo sia, ma altri movimenti dell'estrema sinistra, diciamo così, hanno partecipato a Sesto Imponente in maniera, poi lo dirà la legge, se in maniera lecita oppure no, il PD in tutta questa partita, perché quello che diceva Mascia, diceva se qualcuno...
2: Mascia parlava anche di concerti. Ricordo
1: la domanda,
2: che aveva organizzato
1: la faccio questa,
2: il tricapodanno, Mascia. No, lo ricordo perché sembra che
0: organizzato né partecipato partiamo, nessun tricapodanno.
2: Partiamo da...
0: Se stasera vi siete fumati qualcosa,
2: no, andiamo avanti,
0: perché,
2: andiamo avanti. Perché
0: mi state debitando
2: c'è una grande confusione. Io sono venuto qua dicendo che stiamo dando solo parole, visibilità a una persona che va avanti di slogan e non sa cosa dice, che è quel signore che era in piazza Leopardi l'altro giorno, che sarà un vostro alleato di governo. Però mi dispiace perché ho delle inesattezze incredibili, peraltro, come dire, convinto anche che qualcosa a livello amministrativo conoscesse, ho capito che ci sono delle lacune importanti. Dopodiché oggi i sindaci sono molto chiari, si sentono abbandonati dal governo, perché senza risorse non si può fare.
1: Diciamo, abbiamo capito,
2: no,
1: okay.
2: No, ma non l'abbiamo capito, perché finché si mischia la differenza fra la responsabilità del sindaco e del governo, che è da 4 anni che governa, da 8 anni governava prima in comune, quindi non entro nel merito del piano assunzionale, ma è evidente che sul governo non ci sono risorse. Dopo lei mi vuol chiedere sicuramente il PD come si colloca nelle manifestazioni. Il PD ha aderito ufficialmente alla manifestazione in via Cesarea, quindi sabato, quindi la manifestazione che era, come dire, stata indetta da Lampi e dalla CGIL, dopodiché con di tesserati proprio di Sestri,
1: PD, no?
2: Di Sestri erano presenti laddove è stato, però attenzione, allora... c'era un gruppo, perché anche riportiamo un attimo la realtà dei fatti, c'era un gruppo che era in una zona prestabilita, qualcheduno gli avrà detto che lì potevano starci, ora non penso che si siano visti tutti lì senza nessun tipo di interlocuzione in merito, ci saranno delle indagini, qualcheduno scoprirà che le autorizzazioni erano state date, non erano state date, quello lo vedremo. Dopodiché quello che è successo dopo in realtà è stata un'aggressione a dei giornalisti. No, perché dimentichiamo questo fatto qua di un giornalista che è stato preso cellulare, che è stato distrutto il cellulare, due fotografi malmenati, e questa è stata la situazione che poi ha portato dopo lo scontro ad arrivare, se non sbaglio, la polizia dopo, in versione antisommossa, e intervenire. Quindi è stata un po' una situazione di gestione non chiarissima. Poi se mi si viene a dire che manifestare contro la sicurezza, sono stato il primo a dire che siamo qui per dire che oggi questa città ha bisogno, chiede le persone che abitano in questa città, e non solo, anche l'area metropolitana, da dove arrivo anch'io, dai miei paesini, da Sant'Olcese stesso, chiede più sicurezza, chiarezza. Quindi oggi le persone non si sentono sicure. È per quello che prima, e mi dispiace se la collega Bianchi si è offesa, però la mia domanda è stata posta un po' troppo accesa, ma quello che dico oggi, il governo che deve mettere risorse per le pattuglie dei carabinieri e della polizia,

0: violenza di Stato. Oggi ne ha messa a sufficienza? Se noi giriamo anche, non girate solo il centro storico, per favore, la periferia. Oggi ci sono presidi di polizia, di carabinieri, in maniera adeguata a quella che è l'esigenza dei cittadini? La risposta è no. Chiusa la polemica in questa risposta e dico, oggi bisogna mettere delle risorse in aggiunta per dare supporto ai sindaci. I sindaci si occupano di un'altra questione. Bianchi, quindi polizia locale, decoro urbano e la regione nella sua parte oggi, è stata detta una cosa molto corretta, oggi deve entrare nel merito di quello che è il piano sociosanitario, quindi welfare e tutte le patologie oggi che stiamo affrontando, nella grande solitudine di quello che secondo me è caratterizzato anche nei minori, che non sono i minori, non sono solo i minori non accompagnati, attenzione, perché c'è la figura della famiglia, mancanza, ci sono problematiche che abbiamo visto anche la scorsa estate in Corsa Italia, non so se vi ricordavate, in Corsa Italia non è successa la stessa cosa contro dei carabinieri, no? Che erano intervenuti con una lista di minorenni. Su questo, a mio avviso, dobbiamo fare delle politiche mirate, serie, sociali, welfare. Oggi però, se non si mettono i soldi lì dentro, è un problema fare un lavoro dettagliato con i servizi sociali dei territori, i presidi sui vari municipi. Anche i presidenti di municipio, col quale noi interagiamo tutti i giorni, anche loro sono in difficoltà su quel tema lì, perché c'è bisogno di risorse. Oggi la regione non ha stanziato su quello
1: nero. Siamo tutti d'accordo, no? Naturalmente, sì, che se il governo desse a tutte le città, soprattutto quelle più grosse naturalmente, ma poi tutte meritano uguale rispetto, centinaia di uomini, milioni di finanziamenti, saremmo tutti meglio, questo per carità, siamo tutti d'accordo. Ma le chiedo una cosa, secondo lei, voi avete chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi qualche mese fa, secondo lei sta facendo quello che le compete, ha delle mancanze, delle lacune questo assessorato da questo punto di vista?
2: No, ribadiamo la richiesta di dimissioni. No, assolutamente no, non sta facendo quello, non è assolutamente adeguata al ruolo che ricopre, perché a me piace di parlare di cose concrete, non fare tanti discorsi dei massimi sistemi, appunto, ma guardare i dati oggettivi. Apro e chiudo una piccola parentesi, forse il collega Sanna non era presente quando è stato presentato.
0: No,
2: in regione, perché oggi abbiamo fatto una commissione,
0: Una presenza chiedo che alleggia,
3: spirituale che alleggia.
0: Mi è venuto un suggerimento non gradito. Lo so che si offenderà, ma il suo ruolo da consigliera di minoranza oggi è proprio quello di chiedere i dati. Se lei chiede i dati, domani l'assessore le darà i dati che abbiamo anche noi in possesso.
2: Allora, se posso parlare, direttore, mi fa piacere, se no lasciamo una trasmissione monotematica, facciamo monotematico del centro-sinistra e siamo a posto. Apro e chiudo una parentesi, oggi in commissione abbiamo parlato,
4: ce li abbiamo qua, così le sentono anche gli ascoltatori.
2: Va bene, posso ricominciare. Oggi in commissione abbiamo parlato di un piano integrato socio-sanitario che la stessa assessore Lodi, varato da Regione, Liguria, centrodestra, presidente Bucci, assessore alla sanità Massimo Nicolò, che la stessa, perché per la prima volta si va a legare il piano sociale con quello sanitario, con tutta una parte che poi guarda tutte le cose che sono state dette prima, così come una cooperazione con un grande intervento dei comuni per quanto riguarda la parte di raccordo e degli ATS. Quindi ci sono queste attività, parliamo
4: per
2: di cose concrete
4: volta.
2: E qua chiudo
4: bene,
2: e qua e allora non va bene
4: per
2: se facciamo volta. Perché facciamo, se non facciamo perché non facciamo. Decidete cosa volete fare, perché mi sembra che non abbiate
4: al governo per anni. Siete
2: seconda cosa,
1: positivo Sanna, le chiedo Sanna, positivo
4: siete stati 9 anni qua e per la prima volta
2: è arrivata prima in comune della regione, addirittura
4: parlate di occupate di tossicodipendenza,
2: addirittura lo stesso anno
4: 40% dei reati sono collegati al tema tossicodipendenza. Avete ignorato il tema.
0: Bianchi, il problema è che il piano lo volete portare in regione per i primi di settembre, state facendo la discussione adesso con i comuni insieme ad ANCI, ma ufficialmente il vero piano all'interno di regione in commissione non è arrivato. Questi sono dati ufficiali.
2: Ma dopodiché, come voi mi dite che devo parlare con i miei per avere i dati, i vostri referenti, l'assessore Lodi non vi dà i dati, scusatemi.
0: No, ma guardi, ma
2: è sempre la vostra realtà.
0: Sta dicendo cose che non ho detto, perché è diverso. Dico un'altra cosa, il primo piano che è arrivato in realtà portava dei tagli nei vari distretti, quindi è stato fatto un lavoro che per ora però non ha ancora visto un procedimento in aula. Dopodiché, se sarà buono, se sarà migliorativo, io auspico sempre di sì, perché parliamo di sociale, quindi se mettiamo risorse sul sociale io sono contento, guardi, lo voto anche a favore. Ho votato i 40 milioni di buco che avete lasciato voi in MT,
2: che non c'era.
0: Potrò

0: volta,
1: lei non c'era.
2: Un'altra volta sto buco.
0: Non c'eravate. Chiedo scusa. E quindi laddove un milione a Carlo Felice, tipo, cioè, laddove ci dove avete lasciato del caos, non c'eravamo. Sul piano sociosanitario, il fatto, come dire, nell'ascolto anche dei primi cittadini, ne siamo contenti.
1: Vabbè, torno sull'assessore Viscogliosi. A parte bocciare tutti i documenti, perché noi abbiamo presentato proposte concrete, proprio aumentare implementazione della videosorveglianza, bocciato.
3: Non serve a niente.
1: Proseguire nella sperimentazione del taser, perché non è vero che non ci fosse,
3: ma
1: non era operativo, non c'era
3: voi,
1: regolamento.
3: Tutte cose,
1: ma tanto è vero che se vi leggete, se
3: non
1: vi volete,
3: ma fatelo voi.
0: È diverso.
3: Ma se
0: sta girando in maniera diversa.
3: Per voi questa era un'omissione, fatelo voi.
1: Faccio un emendamento al documento che abbiamo presentato come Fratelli d'Italia, anche legato all'impiego dell'imposta di soggiorno per l'area della darsena come decoro e manutenzione, perché è una qualcosa di invivibile. Vediamo se voterete tutti l'adozione del taser come l'implementazione della videosorveglianza, perché il problema è mantenervi tutti insieme come campo larghissimo, perché avete delle idee completamente diverse. Perché allora mi chiedo, il PD che ha aderito alla manifestazione in via Cesarea, cosa dice di AVS che ha aderito a una manifestazione contro chi è sceso in piazza per chiedere più
3: Parliamo
1: dei provvedimenti che voi bocciate sistematicamente. Il governo, avete votato i decreti di sicurezza? Non mi sembra. La collega prima parlava che tutti chi il delinque deve finire in carcere, ma non mi sembra che sia proprio così. Manifestate contro lo sgombero dei centri sociali, manifestate contro lo sgombero dei servizi dei centri sociali, perché ce lo ricordiamo cosa è successo in piazza per lo sgombero di Ascatasuna? Ce lo ricordiamo di qualcuno munito di martello contro le forze dell'ordine? Non ho sentito tutta questa voglia di dissociarsi e condannare quei gesti, perché siete sempre quelli della doppia morale. Tanto la collega, come sempre, adotta il principio del rispetto e del dialogo civile, quindi
3: non
1: bisogna sempre alzare i toni. Voi quando non riuscite a controbattere, alzate i toni. Sono cose che vi danno fastidio, perché questa è la realtà. Una sua collega di lista ha fatto il dito medio ai cittadini, ha legittimato e giustificato come dissenso inserire il volto del rettore Delfino e dei ministri dentro un mirino, dicendo che è mero dissenso.
3: Allora,
1: voi siete questi, giustificare un consulente LGBTQIA+ contro le discriminazioni, che dà dei razzisti e degli omofobi ai cattolici, che dice ai cittadini che sono scesi in piazza per la sicurezza che sono dei topi di fogna. Questa è la realtà, basta vedere i social, i giornali. Ma vi dà fastidio. Per me possiamo parlare di qualunque tema, non c'è il tema della serata. Parliamo di tutto. Diciamo le idee, parliamo di fatti concreti. Parliamo di darsena. Abbiamo fatto una commissione dove per renderla accessibile, l'assessore Viscogliosi ha fatto intervenire, a detta dei residenti cittadini che erano lì, 3 giorni di presidi fissi, di passaggi di polizia locale che non avevano mai visto, per renderla accessibile. L'hanno detto tutti. Avevamo cittadini, residenti, commercianti, gestori di strutture ricettive della zona, che erano esasperati.
3: Erano esasperati?
1: Abbiamo visto la polizia locale solo questi 2 giorni prima, ma non viene fatto nulla. Questo
3: è un po' difficile. È un po' difficile raccontare a me delle cose che non sono.
1: Questo è,
3: perché ci abito da tutta la vita.
1: Lei prima ha definito un centro storico che va bene.
3: I problemi della darsena sono nati l'anno scorso, perché i problemi della darsena li abbiamo ereditati
1: nel mondo reale.
3: Le cose che stiamo realizzando adesso su darsena sono molto concrete, ma lei non mi permette di dirle, perché lei parla di dita medie.
1: Che quelle vanno bene,
4: una
1: va
4: cosa
1: bene
4: c'entra.
1: No, perché è stato giustificato dalla
3: ogni
1: sua collega per calmare gli animi. Ho dovuto fare il dito medio per calmare gli animi.
3: Ma è una strategia infantile, un po' come
4: direttore,
3: quella del
4: sindaco.
1: Chiediamo al sindaco, che è proprio al figlio di 2 anni, ce n'è una di 7, se per calmare gli animi facciamo dito medio in giro agli amichetti, perché
4: cosa,
1: quello è quello che ha detto la sua collega,
4: direttore,
1: e l'avete
4: detto,
1: ci siete dissociati.
0: Direttore, prenda parola.
4: No, vabbè, una cosa,
0: blocchi questa,
5: va bene,
3: parole in libertà.
0: Prenda parola.
4: Una cosa è certa,
3: il futurismo è parole in libertà.
5: Mascia.
4: Una cosa è certa, che chi esibisce il dito medio, evidentemente tra il dito e la luna, sceglie il dito, e quindi questo è un po' il vizio anche della sinistra, anche genovese. Quello che è accaduto a Sestri Ponente, mi premeva sottolinearlo, è stato un grandissimo autogol in realtà delle sinistre antagoniste, perché quando a sfilare per strada non sono solo i

0: partiti, gli esponenti di partito, ma anche e soprattutto i residenti, le famiglie, le madri con le carrozzelle per reclamare più sicurezza, e ci si trova davanti delle persone che si parano per impedire il passaggio, e questo richiede necessariamente l'intervento addirittura della Celere, e purtroppo comporta, e mi è dispiaciuto, anche l'aggressione di giornalisti che sono lì per lavorare e ci si trovano in mezzo. La colpa non è dei cittadini sestresi che hanno sfilato per strada quella sera. La colpa è di chi ancora una volta ha ritenuto di sentirsi nel diritto di impedire agli altri di manifestare, per un atteggiamento esclusivamente pregiudiziale. E questo a costo di mettere a repentaglio la vita, l'incolumità, il quieto vivere dei residenti e anche delle forze dell'ordine e dei giornalisti. Quindi credo che quella sia stata proprio l'apoteosi dell'autogol di fronte a persone che, ripeto, non erano persone, sì, c'erano anche persone politicamente orientate, ma
1: come
0: nella stragrande maggioranza,
1: c'era il presidente del Consiglio regionale.
0: Ma cosa c'entra? Ma cosa c'è? Perché c'era non posso. Adesso è vietato anche al presidente del Consiglio regionale sfilare.
1: No,
0: cioè adesso quelle regole, diteci voi, decalogo, diteci voi.
1: No, ma non entriamo.
0: Ditemi voi chi è che può andare per strada o no? Perché se voi mi dite chi può andare per strada, il presidente del Consiglio regionale a questo punto non ci può andare.
1: Anche per lavoro, per deformazione professionale.
0: Per favore,
1: dovrebbe utilizzare molto bene. Lei ha detto
0: tutti possono
1: c'erano
0: andare,
1: qualche
0: allora, ripetiamo
1: esponente.
0: Insieme,
1: ma
0: ripetiamo
1: sì che
0: insieme, tutti
1: niente.
0: Sono liberi di andare
1: no,
0: per strada a manifestare,
1: ogni
0: che
1: volta,
0: siano presidenti
1: no.
0: del Consiglio
1: allora,
0: regionale,
1: se la discussione
0: che siano
1: seria,
0: politici,
1: intervengo.
0: Che siano
1: no,
0: di
1: no.
0: sinistra, che siano
1: chiedo
0: di destra,
1: scusa, ma...
0: di centro, di sopra, di sotto,
1: ha detto
0: perché qui,
1: c'era qualche
0: qui voi
1: esponente.
0: State
1: ma
0: specializzando, sai dove vi manderei tutti quanti? All'ufficio degli animali critici che c'è in comune, che è quello che si occupa dei topi, insieme all'ufficio dell'acqua che si occupa delle fugnature, perché a furia di pensare che gli altri siano guarda, topi da ricacciare nelle fugnature, secondo me
1: allora,
0: potreste molto
1: governo,
0: più utilmente essere impiegati
1: vice,
0: in questi uffici del Comune di Genova.
1: Tajani, perché, chiamatelo insieme agli altri,
0: ma cosa c'è?
1: Risorse
2: va bene.
1: Sulla sicurezza,
0: dare i soldi a chi non li sa spendere o li spende con le mani bucate come le sinistre, è meglio non farlo.
1: Il termine giusto, interrogazione, perché io questo comune non sono mai stato, quindi giusto. Non conosco. Se è un'interrogazione, sì. Vi fate dare i dati dell'ultimo
0: vabbè,
1: anno.
0: Un'altra volta
1: almeno se ne partite da lì.
2: Solo una cosa. Allora, siccome chi c'era era Alessandra Bianchi, la domanda gliela faccio io. Era il caso di andare in una manifestazione indetta o comunque organizzata dai cittadini e metterci, non dico la firma, ma comunque la faccia, questa gliela faccio, come vale per Ampi e AVS che non dovevano essere lì, ma era organizzata dai cittadini, allora, perché siete andati lì?
3: Siamo andati lì perché come Fratelli d'Italia siamo sempre tra la gente, siamo sempre sul territorio, quindi sinceramente supportare, essere al fianco dei cittadini di cui condividiamo una richiesta di maggior sicurezza, perché si poi viene trasportata in tutti i documenti che abbiamo portato in Consiglio Comunale, sinceramente non ci vedo niente di strano, anzi mi stupisco che non ci fossero tutti i rappresentanti politici del Consiglio Comunale, di destra e di sinistra e di centro, perché sinceramente è un tema che dovrebbe essere trasversale, la sicurezza dei nostri cittadini, e dovrebbe essere uno dei temi più che stia a cuore del nostro sindaco, e quindi assolutamente non c'era. Come si è visto dall'immagine, mi sembra che in quasi tutto il corteo che si è svolto in prima fila c'erano gli organizzatori della manifestazione, che sono comitati e associazioni e cittadini. È stata ricostruita come sempre una storia differente da quella che è stata, perché noi ovvio siamo riconoscibili, siamo svolgiamo questa attività e quindi eravamo tutti insieme e non avevamo una bandiera di partito, un simbolo di partito, quindi ovviamente ci hanno riconosciuto per i volti e per portare un tricolore in cui crediamo fortemente, forse a differenza di altri. E il momento in cui noi ci siamo ritrovati davanti, ma basta leggere le dichiarazioni dei cittadini, dei residenti, dei comitati, il comunicato stampa che hanno trasmesso, è avvenuto nel momento in cui c'era la strettoia nella via dove eravamo, non riuscivamo più a girare, quindi la testa del corteo è arrivata praticamente vicino a noi, che eravamo indietro, siamo partiti molto indietro e abbiamo dovuto girare. A quel punto eravamo appaiati, abbiamo fatto penso 50 passi, dopodiché siamo arrivati nel punto dove i manifestanti della contromanifestazione erano arrivati violando quelle che erano le disposizioni, cercando uno scontro, perché così facendo, e noi abbiamo condannato

0: nato, voglio precisarlo, innanzitutto abbiamo dato la solidarietà ai giornalisti immediatamente abbiamo condannato
1: del giorno,
0: immediatamente
1: dico che non è passato in regione
0: immediatamente come Fratelli d'Italia, immediatamente come Fratelli d'Italia, e mi faccia finire per cortesia, sì, anche se vi dà fastidio, no, perché non avete gli argomenti da costruire narrazioni distorte, come Fratelli d'Italia immediatamente abbiamo condannato il gesto, però vorrei sottolineare che cercare uno scontro da parte dei AMPI e AVS, portare lo scontro, è ovvio che su un corteo di 1000 persone saranno stati cittadini, residenti, perché non erano solo di Sestri, guardate che c'erano dei cittadini che sentendo il tema e vivendolo sulla propria pelle sono arrivati da tutta Genova, quindi arrivando allo scontro c'era una parte, qualcuno che sicuramente ha fatto qualcosa che non doveva essere fatto, ma noi di Fratelli d'Italia non abbiamo problemi a condannare tutta la violenza,
1: però non l'avete
0: da
1: fatto.
0: Qualunque parte arrivi e verso chiunque sia rivolta. Voi avete un consigliere del PD che ci ha offeso, specialmente Fratelli d'Italia, ed è ancora lì. Quando
2: ancora
0: un consigliere
2: cosa vuol dire?
0: Non ha avuto nessun tipo di provvedimento, non è stato assolutamente. Lo sapete benissimo, perché la frase vi abbiamo già appeso una volta a testa in giù.
2: Ci siamo
0: direi
2: scusati, si è scusato lui personalmente, si è scusata la sindaca, però quando
0: un esponente
2: ancora
0: del PD in un'altra regione ha offeso una consigliera del PD stesso, è stato espulso. Perché la doppia morale
2: è non avete altri argomenti.
0: Vi dà fastidio. Avete un consigliere PD che guardi, ce l'ho il post pubblicato da Cabur, dove dice che assolutamente non vanno tutelate, e condivido tutte le manifestazioni di discriminate per l'origine, per la religione,
2: la politica,
0: assolutamente.
2: Però
0: avete un consulente e lo tenete, e il sindaco non è intervenuto, nomina del sindaco fiduciaria, dove il segretario generale del comune ha rilevato una violazione del codice di comportamento per i dipendenti che si estende anche ai consulenti, che ha insultato e tacciato di omofobia, xenofobia, razzismo, i cattolici, e ha dato dei topi di fogna ai residenti che sono scesi in piazza.
2: Ma vi
0: ed è ancora
2: cosa
0: lì
2: diceva
0: e
2: il
0: voi
2: nostro
0: non
2: consulente Gregorini?
0: Anzi, lo giustificate pure, pagato
2: quei
0: soldi pubblici dei cittadini,
2: il vostro
0: dei cittadini
2: consulente.
0: 160.000 euro, ed è ancora lì, e mi viene da dire che come ha insultato
2: Gregorini?
0: I cittadini, il
2: vogliamo
0: sindaco è il primo cittadino, quindi ha insultato pure il sindaco.
2: Gli avete chiesto di cancellare i post, gli avete chiesto di scusarsi, non mi risulta proprio, gli avete chiesto di dimettersi. Non mi risulta proprio, non Gregorini l'ha ricordato Terrile in aula, me lo ricordo,
3: Gregorini
2: io
3: non
2: politica,
3: c'è più,
2: mi ricordo perfettamente,
0: ma
2: com'è che
0: quando
2: c'entra?
0: Non avete risposto,
2: ma come che c'è,
0: ma mi risponde che c'è, ma lei lo condanna, ma lei va bene che il consulente LGBTQIA+ sia così,
1: allora,
0: ma no, mi dica, ma siete d'accordo,
2: noi ci siamo scusati pubblicamente per quello che è accaduto, cosa che voi non avete mai fatto,
0: ma lei deve rispondere.
2: La consulente ha cancellato e cosa deve fare? Il vostro consulente gli avete chiesto di dimettersi? No. Allora, il posto state cancellati? No,
0: vabbè,
2: credo che siano ancora lì.
0: Parliamo di altro.
2: Applicate un metro solo a noi e a voi non lo applicate.
0: No, quello lì, guardi, quello che fate voi, inutile
2: delle
0: che
2: regole.
0: Ora
2: il vostro
0: di
2: rispetto delle
0: frittata,
2: regole.
0: Chiedete
2: a noi di dissociarvi. Allora dissociatevi pubblicamente dalla manifestazione in cui sono stati aggrediti i giornalisti.
0: Il premier ha preso le manifestanti del campo largo.
2: Guardi, noi
0: quindi noi lo dimostriamo di non avere una doppia morale.
1: Una cosa veloce, ma semmai domani mattina, tanto noi discutiamo in aula, quindi voi ci siete come primo canale in aula e vediamo se il centrodestra lo voterà. Noi abbiamo portato un ordine del giorno condannando ciò che è accaduto, a sostegno degli operatori, giornalisti che sono stati aggrediti, non l'avete votato. E è un atto pubblico, quindi non glielo devo dare come dire a brevi mani, ma è calendarizzato per domani.
4: Vuol dire
1: che il centrodestra non ha condannato con ordine del giorno portato a firma di tutta la minoranza i gesti che sono accaduti, quindi quello che è accaduto a Sestri Ponente la scorsa settimana.
0: Leggerò bene il
1: quindi,
0: testo perché
1: siccome,
0: di solito riformulato
1: no, guardi,
0: in maniera tale
1: ce l'ho qua, poi ve lo leggo,
0: poi, sì,
1: ve lo leggo.
0: Immagino.
1: C'era ferma condanna a ciò che è accaduto e solidarietà ai giornalisti che stavano facendo il loro lavoro. Non l'avete
0: immagini,
1: era pulitissimo, erano 8 righe. Lo giro adesso, lo mettete.
4: Pulitissimo.

0: posso dire, siccome
1: mi sembra che anche il centrodestra abbia presentato un documento, voi l'avete votato?
0: Ma l'avete letto il vostro di centrodestra?
1: Ah, adesso
0: cambia. No.
2: Abbiamo presentato senza leggerlo. L'abbiamo presentato senza leggerlo.
0: L'avete letto?
2: No, l'abbiamo presentato senza leggerlo.
0: Però non vi parlate all'interno del partito.
2: Senza scriverlo l'abbiamo presentato.
0: Ve lo giro, lo leggiamo.
1: È sempre la narrazione di storia.
0: No.
1: Se c'erano due documenti.
0: Che ne usciamo da qua stasera, che voi non avete preso una posizione oggi, non contro
2: questo
0: governo.
2: Interessa gli spettatori di queste cose, delle posizioni sui documenti,
0: che oggi il governo deve dare delle risorse.
3: Ci fermiamo solo un attimo, ci fermiamo, ci fermiamo solo un attimo,
4: La nostra rete continua ad evolversi, stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcgliliguria.it.
6: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte senza saperlo ne usiamo più di quanto immaginiamo.
7: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
8: Io scelgo Palsì perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
9: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Allora, gli ultimi 20 minuti di questa infuocata trasmissione, non solo ovviamente per quanto riguarda il clima meteorologico in una lunedì piuttosto caldo, caro Armando Sanna.
1: Bianchi, tutto ciò che dice.
0: Esatto. Bianchi, si sta per chiudere, il Consiglio Comunale chiuderà quando? Per
2: il
0: ferie?
2: Il 1 agosto, l'ultima seduta il martedì 3, 4,
0: quindi ce ne sono ancora domani.
2: Agosto.
0: Ancora due probabilmente.
2: Tre,
0: forse tre.
2: Che
0: anno è stato?
2: Ma dal punto di vista di Fratelli d'Italia o dal punto di vista
0: del Consiglio Comunale in generale?
1: Positivo.
2: Ma è stato un anno dove purtroppo il Consiglio Comunale non ha affrontato molti temi interessanti la città, in prima, diciamo, direttamente i cittadini, perché forse la finalità di questa amministrazione del sindaco era quella di attrarre su di sé visibilità e svolgere un ruolo di contrasto al governo, forse per mire e aspirazioni nazionali. Abbiamo parlato di politica internazionale, politica nazionale e pochi temi del territorio. Questo noi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato parecchi documenti su questo. Mi dispiace molto che non si sia parlato di sport, non abbiamo svolto una commissione a tema sport se non quella sullo stadio Ferraris, quindi una tematica che sapete bene a me è molto cara, non c'è stata attività concreta. Un anno dove si è costruita una narrazione distorta per cercare di dare colpi a chi c'era prima, come ce lo ricordiamo tutti il fantomatico buco di bilancio, che poi non era un comune che ha chiuso con un avanzo di bilancio di 40 milioni, molta mediaticità. Ora stanno continuando a inaugurare e portare avanti attività che erano iniziate dalla giunta precedente, perdita di

0: finanziamenti importanti per la città, uno su tutti quello dello Sky Metro, e una sensazione, percezione, al di là di quello che abbiamo detto prima, di un'escalation di violenza e quindi di insicurezza, ma anche di immobilismo generalizzato su diversi fronti. Questo
1: si
0: è un dispiacere.
1: È stato?
2: È stato un anno di tentativo di ricostruzione dalle macerie, cioè noi abbiamo avuto un'amministrazione che ha governato con un enorme finanziamento da parte dello Stato, PNRR, risarcimenti per il crollo del Ponte Morandi, quindi risorse che mai la città aveva avuto in passato e che mai avrà in futuro, e i risultati sono nulli, sostanzialmente sono nulli, non è stato fatto nulla, è stato fatto poco, è stato fatto male. Il primo anno è stato l'anno del tentativo di ricostruire dalle macerie, a partire dalle partecipate, il waterfront, le problematiche dello Sky Metro, che era un'opera irrealizzabile, folle, non voluta dai cittadini, che peraltro hanno votato contro di voi anche per questo motivo.
0: Avranno una bella
2: quindi
0: cabina via.
2: Tutte le problematiche che abbiamo affrontato una per una con molta pazienza, nonostante un'opposizione assolutamente non costruttiva, che dovrebbe invece farsi tramite per sostenere la città, le problematiche della città, attraverso l'azione con il governo, perché abbiamo un governo di destra, abbiamo una regione di destra, quindi l'opposizione, la minoranza, dovrebbe fare questo, a mio parere, in questo momento. Invece non fa altro che mettere in atto delle politiche, delle polemiche assolutamente pretestuose, rallentando all'infinito i lavori del Consiglio Comunale. Io non sono nuova al Consiglio Comunale, parlo molto poco perché mi pare tutto un piccolo circo surreale di capricci, di ripicche, di ribaltamenti della realtà, e quindi parlo pochissimo perché non voglio ostacolare i lavori, perché ci pensa già molto bene la minoranza.
1: Maria Marcia, lei non è nuovo al Consiglio Comunale, è come se fossimo un po' alla fine dell'anno, prima delle vacanze, che quindi un bilancio si può iniziare già a trarre.
3: Ma io, guardi, faccio un paragone rispetto al primo mandato in cui ero capogruppo di Forza Italia con il primo Vucci. Devo dire che come maggioranza noi davamo spesso e volentieri spazio anche alle iniziative di minoranza, e non abbiamo mai avuto questo atteggiamento un po' da Marchesi del Grillo, che se c'era qualche tendenza comunque veniva governata o dallo stesso Bucci o da noi che facevamo parte della maggioranza come forze moderate. Però devo dire che un equilibrio lo si trovava sempre, quindi l'auspicio che voglio avere è che ci si incammini verso questa china. Ci sono state ultimamente delle iniziative che hanno, per quanto siano partite dalla minoranza, tipo la proposta di istituzione del garante degli animali che ho avanzato io, hanno trovato il favore anche della maggioranza e sono state approvate all'unanimità. Domani ci sarà un ordine al giorno straordinario che ci vede tutti concordi sulla tutela della continuità occupazionale della vetromeccanica della Val Bisagno, perché quando si parla di lavoro e di crisi di aziende così importanti, che oltretutto hanno un indotto significativo, non interessa che a rappresentare i lavoratori sia la CGIL in misura predominante. A noi interessa dei lavoratori e interessa che si facciamo tutti muro comune per tutelarli. Questo è un atteggiamento non ideologico, che non è sicuramente fazioso. Credo che questa sia un po' la ricetta anche per il futuro.
1: Domani che Consiglio Comunale dobbiamo aspettarci?
3: Io credo che sia domani un Consiglio Comunale abbastanza equilibrato,
1: ma caldo, ci sono delle bolle.
3: C'è un'iniziativa sulla Darsena, su cui penso abbia lavorato anche la collega Bianchi, per la sicurezza nella Darsena. C'era stata una commissione richiesta dalla Lega e anche dal collega Gambino, e abbiamo fatto un sopralluogo insieme. Sono emerse diverse criticità che buona parte conoscevamo anche, ma alcune si sono aggiunte. Ci sono anche tante potenzialità, perché comunque devo dire i progetti che si sono sviluppati, che riguardano anche il presidio, so che la collega Siciniano è molto attiva su questo fronte, comunque tutto quello che contribuisce a rendere viva quella zona e presidiarla con le persone in carne ed ossa effettivamente può essere utile. Io mi metterei veramente nella predisposizione mentale, questo è un appello che faccio a tutti, ma in primis a chi ha responsabilità di governo, di pensare che siamo tutti della stessa parte della città. Non voglio fare un ragionamento, diciamo, demagogico, però percepire dai discorsi che ci sono dei consiglieri comunali

0: di Serie A, perché sono, diciamo, di sinistra, perché sono pro palle, perché sono, non so, sono a favore, diciamo, della, dell'esclusione di altri, e altri ci, che a destra o nel centrodestra siano dei consiglieri di Serie B, francamente non aiuta né il dialogo democratico né la, comunque la condivisione di iniziative che possono essere utili veramente alla città.
1: Senta, lei ovviamente non fa parte del consiglio comunale, però da, insomma, da osservatore politico naturalmente un occhio, immagino, penso e credo, lo dia spesso, a parte che spesso anche qua, e quindi ha una
2: un'idea. Se lei milita sempre in trasmissione dove si parla di comune,
0: fa anche una capatina, fa anche una capatina spesso e volentieri, Sanna, in comune,
2: viene a fare
0: delle incursioni.
2: Mi ha fatto sorridere una cosa di Mascia. No, volevo solo una cosa di Mascia che mi ha fatto veramente sorridere, che Bucci lasciava spazio
0: alla faccia,
2: alle minoranze.
0: Ma Bucci, guarda una
2: si
0: cosa,
2: vede che il passaggio in regione è stato,
0: ma allora forse hai vissuto
2: deletere.
0: Veramente
2: l'avete,
0: una realtà parallela.
2: L'avete proprio obbligato in regione, perché
0: c'era
2: completamente cambiato.
0: In maggioranza chi gli contestava di lasciare troppo spago alle minoranze e di ascoltarle anche fin troppo, perché non ha mai chiuso la porta in faccia
2: a nessuno. Infatti l'ha portata anche in regione.
3: Prendiamo due esempi.
1: Levate la parola narrazione.
3: Il bilancio. Prendiamo le votazioni del bilancio. Gli accordi e qualcosa di condiviso con la giunta Bucci, con la minoranza di allora.
2: Cambiato,
3: e
2: allora
3: le votazioni di bilancio giunta Salis con.
2: E allora è proprio cambiato venendo
3: l'opposizione di centrodestra.
2: C'è una realtà differente.
3: Non c'è stato
2: l'effetto
3: dialogo.
2: Diceva direttore, mi faccia la domanda.
0: È l'effetto San.
2: Allora, io posso.
1: È la domanda.
0: È l'effetto San.
2: Anticipavo la risposta prima ancora della domanda.
1: Allora,
2: non ci siamo
3: anche
2: d'accordo.
3: Queste doti,
1: Posso?
2: Ma perché?
1: Allora, lei ovviamente da osservatore, le dico, non pensa che questo anno di Consiglio Comunale sia molto incentrato anche sulla, soprattutto sulla figura di Silvia Salis, nel bene e nel male? Ha forse contribuito, non so se ad alzare i toni o comunque a portare molto su di lei e un po' meno sulla città, cioè avere sempre questa attenzione addosso che lei per prima dice di avere spesso, una volta ha detto anche mi contano le volte che vado in bagno, da una parte e dall'altra, nel bene e nel male, non pensa che abbia forse incanalato troppo le forze? So se ho mi ha capito.
2: La domanda è molto
1: dire.
2: Chiara, ma chi è sindaco e chi è presidente regione è normale che accenti su di sé la maggior parte di, non solo a livello mediatico, ma la maggior parte di responsabilità. È così dal sindaco del piccolo comune al sindaco di una grande città. Questo è normale. Quello che vedo io non posso dire esternamente perché direi una bugia e
1: però possiamo dire che questo è un sindaco particolare rispetto a quello che abbiamo avuto, un sindaco
2: che finisce sulle copertine dei
1: giornali.
2: Però è un sindaco, è un sindaco che oggi comunque anche a livello nazionale ha, poiché il progetto che ha portato a Genova, il cosiddetto campo largo, quindi tutta la famiglia allargata di forze politiche che alle regionali non avevamo portato alle urne tutti insieme e si è perso di un punto, quindi comunque un lavoro molto difficile, ma un lavoro che poi ha portato un risultato importante per la città, a livello mediatico, a livello nazionale, i riflettori accesi sono sempre stati. E questo, secondo me, è sicuramente un pro.
1: Però, Sanna, però è la prima volta che abbiamo un sindaco con tutte anche le...
2: Prima avevamo...
1: No, un sindaco... Sì. Devo finire le parole, il discorso. È la prima volta che sia un sindaco anche nel... che può essere anche un bene, anzi deve essere sicuramente un bene, non che finisca sulle copertine nazionali al centro della politica nazionale, se Genova ha un vantaggio. Però la prima volta, almeno io non ricordo, di avere un sindaco che finisce sulle copertine dei giornali
2: dire,
1: di gossip, è la prima volta.
2: Non entro nel merito delle copertine di gossip, però su svariate trasmissioni nazionali di grande livello, di grandissimo prestigio, hanno invitato la sindaca di Genova proprio per un progetto anche di discussione di un progetto politico e non solo di visione di una città. Quindi secondo me l'immagine della città è stata un'immagine importante, a mio avviso.
1: Ho premesso che può essere
2: Poi tutto il resto è evidente che quando sei esposto mediaticamente puoi andare sulla massima rete nazionale, primo canale, ok, massima rete nazionale e può uscire l'articolo su qualche giornale. Ma questo sono, come dire, sono cose che poco interessano anche alle persone. Oggi secondo me l'analisi di un anno di mandato è stato detto molto bene, è stato un anno e io questo lo dico non da osservatore, da colui che in regione ha dovuto con grande responsabilità

0: assumersi anche delle responsabilità di votazioni proprio per dare, per dare un supporto al Comune di Genova sulla base di un anno difficile di eredità che c'è stata. Allora, facciamo così nessuno si innervosisce. Perché si è andati a votare un anno prima? Perché siamo andati a votare un anno prima? Perché il sindaco non ha finito, o due anni prima, non mi ricordo, il sindaco non ha finito il mandato, quindi quando non finisci il mandato in automatico ti rimangono aperte delle questioni amministrative. Tutto vero. Oggi c'è da dire che il sindaco, gli assessori, tutto il consiglio di maggioranza oggi ha lavorato per cercare di trovare un equilibrio nei conti e dare un po' di visione, che è quello che noi non abbiamo trovato in quel comune. Questo ve lo dico, e non si governava da un anno, si governava da 9 anni. Questo lo dico, così almeno è la mia analisi. È troppo politica?
1: Non l'ho mai sentita.
0: È troppo politica?
1: È un inedito.
0: L'avviso è quello che oggi si percepisce all'esterno.
2: Io un po' una visione.
0: Poi è evidente, sì, chiudo. Poi è evidente che l'opposizione correttamente deve fare il suo lavoro, e se è un lavoro di ricerca dei dati, che auspico che domani avverrà anche dei dati della sicurezza, o è un lavoro propositivo per il bene comune della città, su questo l'opposizione può dare una mano. Come noi proviamo a dare in regione, nel senso, con le varie sfumature di battaglia fra virgolette politica, però davanti noi mettiamo in regione, scusate, l'argomento del principe, cioè quello che comanda su tutti oggi è la sanità. Quindi sulla sanità obiettivamente noi siamo felici se vengono spesi risorse per aumentare e diminuire le liste d'attesa, aumentare il personale.
3: Assolutamente. Quindi, siamo tutti contenti.
0: Bianchi,
3: la faccio la domanda che ho fatto a Sanna, gliela faccio anche a lei. Non pensa che insomma centrare troppo anche l'opposizione, no? Troppo sulla figura di Silvia Salis, se possa magari non contribuire a vedere le cose magari in una maniera, non dico più corretta, ma più completa, magari non sbagliate voi. Chiedo una domanda, penso anche lecita, di andare troppo magari a volte sul...
2: Secondo me questa centralizzazione del sindaco su di sé dal punto di vista di visibilità mediatica non fa il bene di Genova, perché è un sindaco che è in perenne campagna elettorale, non è il sindaco di tutti, prova ne è... La continua ricerca di appellativi anche nei nostri confronti in quanto opposizione, che poi può essere d'accordo o meno su quello che diciamo, però a prescindere ci ha rivolto insulti, beceri, nani, populisti, ignoranti, e non è un atteggiamento di un sindaco che guarda l'interesse della città, è un sindaco che guarda al ritorno mediatico, perché tutto quello che arriva in consiglio comunale di documenti e di argomenti portati dalla maggioranza quasi sempre riguardano temi di visibilità nazionale se non internazionale. Non ho sentito un qualcosa di concreto di attività svolte da questo sindaco. Io mi ricordo in questo anno le tante contraddizioni, le tante consulenze che non hanno portato a niente, dall'LGBTQIA+, al consulente dello sport che non ho capito a che cosa sia dedicato, perché non se n'è anche mai visto in aula, e è una continua propaganda e discarica barile nei confronti del governo, poi anche di regione, senza che ci sia un qualcosa di concreto. Li vogliamo ascoltare i cittadini, li vogliamo ascoltare i nostri concittadini oppure no? Io non ho questa percezione, noi non attacchiamo il sindaco in quanto Silvia Salis, perché spesso poi si è stato ribaltato questa cosa dal sindaco stesso facendo una questione personale, assolutamente no. Non è così, è il metodo Salis che viene attaccato, di questa giunta.
3: Però la domanda, quando la precedente amministrazione era stata Mascia a New York, no? Anche con Picciocchi stesso, non aveva avuto questa eco mediatico che ha avuto in questo momento, perché quando Silvia Salis invece va a New York?
1: Ovviamente la Salis rispetto a Picciocchi un buco un po' più, cioè dal punto di vista dell'immagine ha un'immagine un po' più forte, e devo dire che il rischio è quello che diceva lei, se noi ci focalizziamo a livello di opposizione sulla immagine che comunque sia, volenti o nolenti, comunque un'immagine forte, quella della Salis, è un po' come incontrare a livello comunicativo un po' un muro di gomma. Questo è pacifico, infatti quello che stiamo facendo è, oltre che diciamo legittimamente peraltro criticare la sindaca, dare, è quello di dare sostanza anche alle tematiche che portiamo avanti. Devo dire che anche le colleghe

0: fanno uno sforzo enorme anche di, nella stesura dei documenti, nella condivisione, nella modifica anche dei documenti, per dare sostanza a volte a tematiche che sì, sono le stesse parole utilizzate da entrambe le parti, ma assumono sfumature e significati diversi. La sicurezza, ad esempio, tanto per essere chiari, a sinistra viene declinata in un senso di partecipazione e di diciamo anche prevenzione, rispetto a, quindi un atteggiamento un po' prevenuto rispetto all'uso delle armi e degli strumenti di forza, che noi invece non abbiamo, perché quando ti trovi a fronteggiare per strada delle persone che sono esagitate, magari in preda a deliri personali, i primi che rischiano l'incolumità sono proprio gli inermi agenti della polizia locale. Noi stiamo cercando di far passare il messaggio che non fa brutto dotare gli agenti della polizia locale diciamo di dispositivi in più, tipo i taser o ad esempio il bastone di distanziamento. Non fa brutto perché sappiamo che la credibilità d'uso della pistola d'ordinanza, anche per le regole di ingaggio e i motivi che noi tutti sappiamo, è assolutamente pari a zero. Cioè tutti sanno che quella pistola non verrà mai sfoderata dalla gente a costo di aprirsi un procedimento penale per eccesso di legittima difesa o abuso, diciamo, nell'utilizzo delle armi. Quindi bisogna adottare comunque gli agenti di polizia locale, addestrarli anche in accordo con i sindacati, ma all'uso di dispositivi che non siano così, diciamo, poco credibili dal punto di vista proprio dell'utilizzabilità.
1: Quindi ci vuole personale. Ci vuole personale, bisogna aumentare.
2: Io però, direttore, tornerei un attimo anche sul discorso della trasferta a New York, perché No, me la faccio a me stessa, perché come dice allora lei, magari non sono in grado di affrontare determinate tematiche.
1: Stasera però, è entrata nella parte dell'avvocato.
2: Se il sindaco Bucci o reggente Picciocchi avessero fatto il volo in prima classe, il portavoce del sindaco Bucci si fosse messo a piedi nudi sul poltrona con in mano un calice di champagne,
3: guarda, fatto lo scivolo col costume da bagno,
2: si posta la foto, sarebbe stata la stessa reazione? Io non credo. Oppure votano in consiglio comunale una mozione per vietare le pubblicità a aziende che promuovono idrocarburi o che non sono green, e poi permettiamo la sponsorizzazione sui canali del comune e della Starfest stessa a ITA Airways.
4: Sì, questa è buona cosa.
2: Cioè, no, ma ditemi dov'è la vostra coerenza?
1: Visto
2: che come dice lei, Sanna, forse certe cose mi sfuggono, mi dia lei la risposta. Sinceramente, la coerenza in tutto questo non ce lo vedo.
1: Però avete già fatto consiglio. Domani non c'è consiglio.
2: E penso che anche tanti cittadini se ne siano resi conto. Tanti cittadini.
1: L'onore di rispondere.
2: E finire su chi? E finire su gente. A me non interessa il lido da 600 euro. Non mi interessa, non entro con le
1: anche
2: cose
1: il direttore
2: lì,
1: di
2: le
1: Libero,
2: borse, le scarpe. Però sinceramente non andrei a
1: chiamate anche il direttore di Libero.
2: Ma io non andrei poi a sostenere i centri
1: così
2: sociali
1: vergognoso.
2: O a scendere in piazza.
3: Non ci
2: rubare.
3: Sono a Genova i centri sociali.
2: Oppure attaccare lo Chavez quando il sindaco era nello steering committee, inaugurava ed era presente a tutte le cerimonie, premiazione e quant'altro. E poi adesso ho sentito l'altro giorno in consiglio il vice sindaco Terrile che attaccava dov'è la coerenza?
4: Sulla domanda della Bianchi,
2: dov'è la coerenza?
4: È molto particolare, questo ovviamente era anche un altro argomento, quello della
1: No, niente, diceva la collega Bianchi che domani
4: sulla
1: ITA
4: Airways
2: presenta anche un documento sul
4: fatica
2: LGBT,
3: la collega giornalista adesso anche Vannacci rimandava le domande alla giornalista.
4: Allora fatela, niente, mandiamo la sigla così
3: è una tattica di scuola.
1: Chiedo all'aula di stare
4: sulla ITA Airways che ha sponsorizzato, e poi c'è questa già una proposta era oltre,
2: ma no, l'hanno votata, la maggioranza l'ha votata con parere favorevole della giunta
4: di vietare a aziende o società di fare pubblicità sul territorio genovese.
3: Al tema, direi che la trasferta a New York è stata una trasferta.
4: No,
2: sul tema. Ma non è la risposta.
3: Non ho capito
4: tema.
3: Perché di là si cambia tema, si parlava di sicurezza, si è parlato della Gibelli.
4: E allora
2: perché mi ha detto che sono andata fuori tema, c'è una domanda e risponda.
0: Siamo usciti dalle foglie.
3: Si stigmatizzavano le consulenze di questa giunta quando noi abbiamo dimezzato i costi delle consulenze.
2: Non è gradita la domanda.
3: Non le abbiamo dimezzato i costi delle consulenze? Erano più del doppio i vostri consulenti come costo per l'amministrazione.
2: Ma la risposta alla domanda del direttore?

0: Corona.
1: Però voglio dire che io faccio una, allora faccio una domanda a lei. È giusto o non è giusto? È vero o non è vero che abbiamo dimezzato i costi delle consulenze che gravavano?
2: Va bene, no, poi? Ecco. Grazie.
1: Allora, cosa devo rispondere? Qual è la domanda?
3: Magari ve la voleva prima la domanda.
1: Qual è la
3: come
1: domanda sul tema sicurezza? Qual è la domanda sul tema sicurezza?
4: Una domanda.
1: Se vuole io parlo della Darsena. Io se vuole parlo della Darsena.
2: Va bene, niente.
1: Di cosa abbiamo trovato? Cosa abbiamo trovato della Darsena?
4: Chiuda la trasmissione come ultima.
1: Io penso

0: Avete sottovalutato i cittadini con i vostri slogan e il vostro fomentare sempre rabbia, paura, li avete sottovalutati, infatti avete perso
1: voi
0: le elezioni.
1: Voi li definite topi di fogna.
0: Continuate. Scusi. Noi? No, scusi. Noi non definiamo il gesto della Gibelli, l'abbiamo già condannato pubblicamente sempre in aula, quindi
1: è sempre lì, è giustificato,
0: no,
1: è sempre
0: condannare
1: lì.
0: Una cosa non, allora,
2: hanno rimosso
0: non avete
2: il posto ma non hanno rimosso la
0: mettiamo dei provvedimenti che voi non avete adottato,
3: che
0: pretendete che noi facciamo in un anno quello che voi con risorse inaudite non avete fatto.
1: Voi avete fatto in un anno quello che Doria l'ha fatto in 5,
0: avete fatto danni,
1: cosa grave, in un anno
4: direttore Donna Mario. Allora,
3: bravo
4: ora Sandy qua sentiamo
2: stacco,
4: no,
2: silenzio parla Sanna, silenzio parla Sanna,
4: domani non si fa consiglio perché l'avete già.
3: Vabbè, ormai
4: sono tanti temi, no,
2: fa
4: può,
2: da pacere Sanna,
4: non siamo ancora a mezzanotte,
2: mettici
4: possiamo.
2: Una buona parola Sanna,
4: faccio solo un appello,
3: bravo,
4: una mano che
3: aiuto.
4: Il canale sta dando a tutti i cittadini,
2: bravo.
4: Qual è? Su autostrade domani, bravo. C'è un ordine del giorno importante in consiglio, bravo. Regionale per non far pagare il pedaggio.
2: Meno
4: ai cittadini liguri dove ci sono i cantieri, grazie per il lavoro che state facendo, primo canale domani il
2: meno
4: consiglio
2: male
4: regionale,
2: che Sanna c'è,
4: che è prima del consiglio comunale di Genova, così non vi diamo
3: comunque,
4: fastidio,
2: è uno scoop,
3: come
2: è uno scoop
3: ovviamente
2: di
3: la diretta con la nostra inviati in consiglio regionale tutte le mattine del martedì,
2: vediamo
3: e poi alle 14:30 come ogni martedì zona rossa,
4: ma possiamo andare in consiglio
3: in diretta dalle, mamma mia stasera cosa avete stasera, in diretta alle 14:30 come tutti i martedì zona rossa, in diretta da Palazzo Tursi in via Garibaldi a Genova, vi raccontiamo tra l'altro, poi lo diciamo, lo diremo avanti ancora un po' perché andrà avanti fino alla fine del consiglio comunale, un successo anche di numeri e di ascolti straordinari, a dimostrazione che comunque la politica ancora tira, anche se qualcuno
4: nonostante
3: dice
4: noi oggi,
3: nonostante stasera voi
4: nonostante
3: ancora
4: noi stasera,
3: qualcuno al martedì pomeriggio si mette lì,
2: stavate parlando per voi quindi
3: al martedì pomeriggio si mette lì, non se la faccio stasera, grazie,
2: bravo.
3: Aiuto. Ci vediamo a settembre, era questa l'ultima puntata, naturalmente il primo canale non va in vacanza, abbiamo ancora tantissime cose da raccontarvi, probabilmente magari invece di metterne quattro ogni lunedì sera magari mettiamo uno contro uno, insomma faremo un po' qualcosa di differente anche nel mese di agosto per non lasciarvi da soli, naturalmente poi a settembre il grande ritorno del programma politico, buona estate.
1: Magari la domanda
2: grazie,
1: su
2: buona serata.
1: Waze avremo una risposta.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
4: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
3: A temperatura controllata?
5: La freschezza della linea SmartTherm in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
6: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
7: Questa sera racconteremo 6 storie di famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, e non mastica, non parla, porta il pannolone, e ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, uh-huh. E ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che il post-operatorio.
0: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto è rara? Quanti sono i casi?
1: Allora, a Mattia è stata diagnosticata, la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti del follow up perché è un ragazzino nato prematuramente, era 1,380 kg, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero e quindi siamo andati in un altro ospedale, abbiamo fatto dei test genetici ed è uscita una delezione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il delezione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara, probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
0: Ecco, unico in Europa, cioè non si conoscono altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi se non altri genitori rari, rarissimi come voi?
1: È stato difficile, difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo, ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa. E però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo andati da fare.
0: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
1: Sì, noi allora anche se...
0: Ecco, difesa, non vi siete fermati.
1: No, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
0: Ecco, questa però è una cosa che mi ha molto colpito.
1: La vita sociale, noi abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi ovviamente, andiamo sempre.
0: Qual è la sua canzone preferita?
1: Vado al massimo. Però abbiamo fatto Vasco Rossi, mototerapia, acquaterapia, cioè le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché

0: qualcosa deve fare. Anche se, ribadisco, noi come genitori, noi viviamo purtroppo, il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così, dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che li porta anche problemi respiratori e c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina, perché purtroppo lui si ammala facilmente, poi oltre ai problemi, diciamo, di bronchite o altro, c'è anche il comportamentale da gestire, perché lui, essendo autistico, non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
1: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
0: Allora, la scuola è stato il punto migliore, insomma, di Mattia.
1: Si sono illuminati gli occhi quando ha parlato della scuola.
0: Sì, perché è cresciuta nella scuola, nel senso, tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori adesso, perché lui va al liceo, in quarta, e abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia incluso nella classe e nell'ambiente scolastico, e non si vedeva la diversità, nel senso, Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe, e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questo cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi buttare, entrare a far parte della consulta per l'handicap. Io sono un segretario, seguo solo la scuola, perché come ho visto Mattia, bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette, ecco.
1: Ha ragione, facciamo un applauso a questi insegnanti, perché ormai, insomma, in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi, ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
0: Il quotidiano è molto difficile, perché noi, Mattia anche non parlando, non,
1: ecco, come non comunicate con Mattia?
0: Noi abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa con difficoltà, perché poi non è neanche facile.
1: Ecco, per chi non la conosce, che cos'è?
0: Praticamente lavori sulle foto, e vengono fatte delle strisce, la giornata, diciamo, di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile, perché Mattia è molto indietro, quindi però diciamo che lui a volte proprio bypassa la comunicazione aumentativa, ma si fa capire, ecco. E le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso, sia a livello psicologico che anche a livello proprio di servizi, perché la malattia genetica rara spesso viene catalogata, se non si conosce, è un problema psicomotorio, quindi si fa presto a, tra virgolette, a metterla in un angolo e non andare a fondo su queste cose.
1: Ed essere di certo unico in Europa non aiuta, ovviamente.
0: Quello per noi è
1: così, come per la ricerca, ne parleremo poi tanto questa sera.
0: Sulla ricerca è uno, e quindi non viene investito niente, è normale.
1: Non ha manco un nome.
0: Esatto, quindi lui, non avendo, meno male che la codifica, diciamo, dalla malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica della malattia rara, non avevi i, chiamiamoli, vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione, devo dirlo, questo fuori regione,
1: certo,
0: perché è giusto dirlo.
1: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia in giro, di fare esperienze, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua,
0: o
1: dorme in macchina.
0: Però devo girare io con la macchina, devo farla addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare.

0: autostrada, e quando si addormenta mi fermo e dormo anch'io.
1: Però quando, per esempio, lei vede Mattia al concerto, quando lo vede...
0: Faccio qualunque cosa per lui, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
1: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei, che probabilmente sono più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia: e adesso?
0: Dopo di noi.
1: Il dopo di noi?
0: Il progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi, avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta, perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone. E niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia ha ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia in questa associazione. Io cosa chiedo? All'istituzione chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli, per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, e aiutiamole anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
1: Grazie. Grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: andiamo avanti nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera. Questo è il loro filo rosso, quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia.
1: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman, colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E, sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere 1 anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini. Certo. Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata, finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami, a un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali e tutto, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e

0: Pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente, finché grazie ad un'amica in comune vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata: tutti i medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
1: Intanto facciamo un applauso a questa frase, poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.
0: Sì.
1: Quindi, come è cambiata la vostra vita e qual è la vostra quotidianità? Diceva che suo figlio ha 6 anni.
0: Sì. Allora, la disabilità è sicuramente una situazione difficile. Lui avendo poi ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino, insomma, quindi sono una quotidianità molto difficile. Basti pensare anche al semplice tagliare le unghie o al semplice appunto provare a togliere il pannolino, a lavare i denti, insomma, è tutto sempre molto complicato. Quello che posso dire è che a un certo punto però ci siamo guardati negli occhi io e mio marito e ci siamo detti: cosa facciamo? La situazione è questa, non la possiamo cambiare, e quindi cerchiamo di fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile, che è quello un po' che ho sentito dire anche dall'esperienza precedente, e quindi lo portiamo ovunque, insomma, cerchiamo di fargli fare la vita che avremmo voluto fare al di là della disabilità.
1: La malattia che lei diceva all'inizio, è una malattia genetica rara, almeno mi viene da dire nel vostro caso, dopo che abbiamo sentito Orazio, ha un nome.
0: Sì.
1: Questo fa sì che ci sia un'associazione
0: Certo.
1: anche, e quindi quel confronto che, per esempio, nella storia precedente mancava, lei l'ha trovato.
0: Esatto, sì, l'ho trovato sia un po' nelle associazioni, ma soprattutto nel confronto con le altre mamme, nei canali tramite WhatsApp, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli, per quanto è possibile, perché poi
1: Certo,
0: ovviamente ogni caso
1: ognuno è
0: è
1: diverso.
0: molto soggettivo, assolutamente.
1: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola,
0: Allora, mio figlio va ancora
1: va
0: all'asilo,
1: ancora
0: sì,
1: all'asilo.
0: perché fa un anno in più di asilo, avrebbe
1: Ok.
0: dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche. Comunque andavo a fare le ribotte al sabato sera, quindi nel senso, diciamo che
1: Facciamo un applauso a
0: gioca un po' a mio
1: questa
0: vantaggio. Gioca un po'
1: grande. È
0: di
1: un po' il
0: vantaggio.
1: bimbo di tutte loro, comunque,
0: Esatto,
1: nel
0: è
1: paese di
0: stravoluto bene.
1: tutte
0: Poi comunque Federico è un bambino gioioso, felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene. E
1: Lei
0: quindi.
1: diceva: io vengo da una realtà, che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a
0: Sì.
1: conoscere la vostra storia attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone, i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
0: Tantissimo, io infatti veramente non ringrazio veramente tutti, tutte le volte, perché ma veramente dal panettiere a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio è sempre accolta a braccia aperte.
1: Per la ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di attività.
0: Esatto,
1: Perché poi
0: esatto, esatto.
1: questa è la realtà e il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo anche
0: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato
1: qui.
0: fatto, appunto, sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questo
1: Calendario, questa
0: calendario,
1: iniziativa.
0: questa iniziativa, andranno in parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina, e è una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana.

0: dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio, e quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari finalmente a fine agosto partiamo.
1: Ed è anche un modo per prendervi un po' di tempo.
0: Certo, assolutamente, anche un modo, noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo e quindi è anche un modo per noi di rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti, ecco. Pochissimo dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a subire.
1: Voi avete un figlio più piccolo?
0: Io un figlio più piccolo,
1: un figlio
0: sì.
1: Più piccolo. Posso chiederle se le hanno dato un po', vi hanno dato un po' dei pazzi?
0: Certo, c'è chi ha detto lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità. Sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico, sì. Ma avevo bisogno anche di confrontarmi come mamma normale. Non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta, sono contentissima. Se mio figlio vuole andare, il piccolo, dall'altra parte del mondo, ci andrà e non si dovrà assolutamente occupare di suo fratello. Volevamo due figli li abbiamo fatti. E siamo contenti così.
1: Sara, qual è il messaggio che vuole lasciare questa sera a tutti voi? Lo chiederò da una parte agli altri genitori e dall'altra alle istituzioni.
0: Allora, sicuramente un po' quello che ha detto anche il signor Orazio, nel senso dalle istituzioni è il dopo di noi, essere sicuri che una volta che non ci siamo più i nostri figli sono messi in sicurezza, sono in buone mani, eccetera, eccetera. Il consiglio che posso dare a chi deve prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro, e poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
1: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti?
0: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà, perché comunque le terapie private costano. Prima di entrare andiamo tipo alla nostra famiglia Varazze, no? Prima di entrare in queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi, e lui ci ha dato una grossa mano, perché a un certo punto non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece come associazione per l'Angel, ma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e per il futuro. Ecco.
1: Grazie, grazie Sara, grazie mille, a tra poco.

0: andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta Morena e a Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è voluto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
2: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bullosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice e ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in utero.
0: Oh.
2: E quindi inizialmente sembrava una cosa da niente, poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi mi hanno tenuta, perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale.

0: Le continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, e invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina e volevano fare dei controlli. E quindi, insomma, alla fine ho chiesto io di uscire perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia,
1: Certo.
0: cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori che l'avevano solo visto attraverso un vetro. E quindi abbiamo chiesto e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una sorta di dermatite atopica temporanea e passeggera. Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine che fondamentalmente sono delle ustioni, delle bolle da ustione con del liquido dentro e che non fanno fatica a guarire. Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano. E finché era piccolino piccolino, la cosa era abbastanza grave,
1: Battante.
0: perché sì, perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini
1: Certo.
0: e la pelle venivano via piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi è avvenuta della malattia, è avvenuta, lui è nato a gennaio, è avvenuta ad agosto. Più o meno, perché prima di tutto al Gaslini ci hanno fatto fare dopo 2 mesi tutta la prassi, la biopsia, che ci avevano detto che sarebbe stato un piccolo, una
1: Prelievo,
0: puntina,
1: eh?
0: e
1: Invece.
0: invece poverino l'ho sentito urlare disperato e l'ho riportato a casa con ancora più bolle di prima, ma vabbè. E, il primo giorno che l'abbiamo portato al Gaslini, il dottore ci aveva detto che poteva essere un caso su un milione, poteva essere questa malattia, ma se non si erano presentati casi nelle nostre famiglie, c'era stato chiesto, no? Non era, ha detto, lo possiamo considerare, ma proprio veramente in modo molto.
1: Rarissimo,
0: Sì,
1: rarissimo.
0: esatto.
1: Ok.
0: Quindi vabbè, abbiamo pensato, vabbè, atteniamo, poi sai,
1: Beh, certo.
0: appena nato uno si attacca alla cosa più positiva
1: E
0: possibile,
1: certo.
0: quindi no, no, è dermatite atopica.
1: Atopica.
0: Però quando siamo andati a leggere le informazioni su questa malattia, abbiamo visto i primi video, io sono andata nel panico perché comunque la malattia, ma lui un po' meno perché è più
1: No,
0: stoico,
1: adesso
0: però.
1: sentiamo anche
2: Quello
1: lui.
2: che ti dicono sempre di non fare, non guardate in internet, ma vuoi non guardare in
1: E
2: internet?
0: certo, sì.
2: Ovviamente
0: E
2: guardi in internet e poi vedi delle cose terribili,
0: vedi delle cose veramente
2: purtroppo.
0: terribili perché la malattia ha diverse varianti. C'è la variante simplex, la variante distrofica, la variante giunzionale e poi tutte le sottovarianti. Nostro figlio ha una variante distrofica di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi come lui. Perché fortunatamente, nella sfortuna, diciamo che lui è come se avesse sviluppato un gene che fa il lavoro a metà. E quindi, mentre diciamo, nella variante distrofica, i bambini spesso le dita come si dice, si
2: Iniziano ad
0: uniscono,
2: attaccare,
0: si
2: iniziano
0: attaccano, la
2: ad
0: pelle si.
2: unirsi.
0: E quindi poi si hanno anche proprio distrofia muscolare, si hanno anche problemi all'esofago, problemi interni, alle mucose. Nel suo caso, invece, per fortuna, le ferite tendono a guarire, poi magari si riformano, però guariscono e sono abbastanza localizzate in certi punti, quindi un po' le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi,
2: L'orecchio.
0: la schiena. Adesso abbiamo il problema alle orecchie
2: Orecchio,
0: quest'anno, però comunque è abbastanza gestibile. Purtroppo in questa malattia ci
1: sì.
0: sono stati anche casi molto gravi proprio di morte, bambini che sono morti a 9 mesi, un anno e mezzo, e quindi per quello il panico del primo anno, perché non sai come potrà evolvere la malattia.
1: Sergio Moreno diceva il panico del primo anno, lui è stato un po' più strong, ha retto un po' di più. Tu come, dalla tua parte, come l'hai vissuto?
2: Beh, come viverla all'inizio, ovviamente un colpo, no? Ti prende.

0: non te aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no? Di evoluzione di questa malattia e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici: no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi, se uno lo prende passo a passo, inizia a vedere che poi alla fine ci sono tantissime cose buone, positive, belle, no? Che, come dicevano prima, no? Quelle cose che si possono fare invece di non quelle che non si possono fare, no? E noi abbiamo trovato poi dentro della sfortuna, la grande fortuna che la gravità della malattia di nostro figlio non è così elevata, quindi riusciamo a farle fare una vita molto
1: Normale,
0: normale,
1: sì.
0: molto
1: Tanti
0: normale.
1: viaggi,
0: Sì.
1: tante esperienze
0: Dentro del
1: anche per
0: possibile,
1: voi.
0: sì, dentro del possibile, tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per
1: Tipo,
0: fortuna lui adora il mare, eccolo, gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava, quindi
1: guarda qua. Wow! E
0: adesso ne ha
1: l'acqua di mare gli
0: 5.
1: fa molto bene.
0: Ah. Sì,
1: Sì,
0: e questa è la
1: hanno detto
0: fortuna, visto che
1: che
0: viviamo vicino al
1: al
0: mare,
1: mare.
0: l'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. E questo non lo so, magari potrà fare anche surf se lo vuole, non lo so. Lì avrà una seconda pelle, no? Una 3-2, una 4-3 di neoprene che magari le copre un po'.
1: Diceva Morena che ci sono solo altri 4 casi come lui riconosciuti,
2: Studiati, poi chissà.
1: studiati,
0: Con questo salto genetico che le
1: con questo,
0: permette di,
1: esatto.
0: le cellule che si attaccano della pelle, una sì, una no, più o meno,
1: Sì.
0: e quindi riusciamo a tenere abbastanza a bada la malattia, quindi non è così grave come un caso dove, per esempio, questo salto genetico non c'è.
2: Per esempio, la mia paura era nello svezzamento, no? Quando inizi a mangiare anche qualcosina di solido, se potevo avere problemi alla bocca, all'esofago. Invece, fortunatamente, questo problema non c'è stato, mangia di tutto. non, è
1: Che
2: un amante
1: cosa
2: del cibo.
1: significa, l'ho chiesto anche agli altri genitori, essere così rari? Perché questa malattia ha un nome, anche un soprannome, abbiamo sentito, però quanto è importante o quanto è difficile il confronto con gli altri genitori nella vostra storia?
0: Per me all'inizio tanto, perché sicuramente senza le persone che conoscevano già la malattia, in particolare un'associazione che si chiama Le Ali di Camila, che ci ha aiutato all'inizio anche
2: Ma
0: per
2: tuttora,
0: ospitarsi, è stato e
2: sì.
0: tuttora, per ospitarsi, perché non ci sono tanti centri che curino questa malattia, per esempio il Gaslini non lo fa,
1: Ah,
0: che
1: sì.
0: ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fanno anche
2: Prima,
0: ricerca.
2: perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena. Però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epidermolisi bollosa, e c'è questa associazione, appunto Le Ali di Camilla, noi ci siamo trovati molto bene con loro. Poi appunto Le Ali di Camilla adesso hanno proprio recentemente hanno creato questa casa per ospitare bambini, quelle che si vedono nelle immagini, perché
0: Eccola, eccola.
2: sì, questa casa dove i bambini che magari vengono da fuori, da altre città o anche da altri paesi, perché hanno anche fatto arrivare dei bambini da Gaza, e insomma, poi c'è stata anche un'operazione importante qualche anno fa di trapianto di pelle di un bambino su cui è stato anche scritto un libro, tutta una serie di cose, insomma, si muovono molto bene e hanno appunto creato questa casina dove le famiglie possono essere ospitate
1: E possono anche
2: gratuitamente e
1: incontrarsi.
2: anche incontrarsi esattamente, fare rete. Quindi è una gran rete di supporto,
1: Ed
2: ecco.
1: è fondamentale anche nella vostra storia la ricerca. Tu dicevi,
2: Sì.
1: a Modena c'è poi un centro di ricerca. È
2: Sì.
1: questo poi il messaggio, credo, il
2: Sì.
1: continuare nella ricerca.
0: Sta andando
1: Sì.
0: molto veloce anche, quindi grazie alla ricerca stanno iniziando a esserci adesso

0: delle cure che magari non ti risolvono la malattia, però aiutano molto. Per esempio adesso c'è una crema che nel nostro caso probabilmente ancora non useremo perché non è abbastanza grave all'inizio. In questa fase penso che verrà data a bambini o a persone che hanno una gravità maggiore. Sono delle terapie geniche queste qua, anche la pelle, il trapianto di pelle geneticamente modificata per poter diciamo, fare un trapianto nelle zone dove veramente c'è bisogno. E questo è veramente, ti cambia la vita completamente, anche la speranza di tutte le persone che poi si ammalano, che sono ammalate e che hanno una possibilità di lenire un pochettino anche le sofferenze, perché le cure nel nostro caso un po' meno, ma sono anche dolorose perché sono delle ferite aperte per tanto tempo, quindi e ogni giorno vanno curate. E a volte sono veramente dolorose.
1: E per esempio a volte
0: già lenire un pochettino il dolore, che sia un po' meno, fa già la differenza, fa già tanto. Certo.
1: In un bambino così piccolo questo dolore, questo prurito possono portare anche problemi a volte di rabbia, certo, no? Frustrazione. Un bambino piccolo non sa gestire queste emozioni e quindi a volte magari ci sono state delle problematiche un pochettino di gestione in ambito scolastico, appunto asilo o altri ambiti che magari non sono stati tanto capiti.
2: Ecco. Perché non sempre si ha la fortuna come insomma, nelle storie anche precedenti, soprattutto quando si parla di malattie rare o di difficoltà. La vostra quotidianità com'è? Com'è cambiata? Cioè, riuscite a fare una vita quasi normale? Avete modificato che cosa?
0: Quando hai un figlio ti cambia comunque, sì, esatto. Però per forza. No, diciamo che viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede, quello che sorge, però la nostra vita è abbastanza normale,
1: sì, poi
0: rispetto
1: diciamo
0: agli
1: che
0: altri bambini. Sì.
1: Nella nostra vita non è mai esistita una vera e propria quotidianità.
2: Sì. Perché dai, adesso vedi che adesso si è sciolta.
0: Un lavoro
2: allora, adesso dobbiamo dire, allora, sapete perché ridevo prima? Perché la regia ha detto, perché ridi che ti abbiamo inquadrato che ridevi? Perché ho visto la mamma di Morena con il figlio, perché io e Morena eravamo a scuola insieme alle elementari e quindi è per questo, eccola qua, è per questo che la regia mi ha sgridato, tu che sei il mestiere Sergio, mi ha tirato le orecchie e mi ha detto, perché hai riso che eri inquadrata? Ecco, così abbiamo svelato l'arcano. Allora Morena che si è sciolta adesso perché ha detto, ho fatto solo un'intervista con Sergio ma la faccio solo per te e poi basta, adesso che si è sciolta la facciamo
0: parlare. Se la fai parlare parla, sì. Ma tanto.
2: Vai, dicevi non abbiamo mai avuto troppo la normalità.
1: Sì, nel senso che comunque la nostra vita è abbastanza un po', siamo due viaggiatori in un certo senso, no? Quindi lui viaggia molto per lavoro, io anche prima di avere il bimbo, infatti come vedete qui me lo sono portata in India sia a 3 anni che adesso a 5, e quindi la cosa diciamo, il problema non ci frena, ecco, a portarlo e a fargli fare appunto una vita che è poi la mia vita, no? Io vado in India principalmente perché insegno yoga e il mio maestro è là e quindi prima ci andavo tutti gli anni. Poi con il Covid, la gravidanza, tutti i lockdown eccetera, non ci sono andata per 4 anni e quando ci sono ritornata ho deciso, adesso a questo punto ci vado con lui e quindi qui si stava facendo, appunto perché io non mi arrendo anche dal punto di vista dal fare ricerca mia personale. Conoscendo un pochettino, avendo studiato con lo yoga, la Ayurveda, un po' la medicina cinese, l'omeopatia, c'è chi magari in queste cose non ci crede, però io avendole testate, sperimentate su di me personalmente e comunque funzionano, quindi sono sempre un pochettino alla ricerca anche di cose alternative, anche per magari almeno placare il prurito o insomma cercare di gestire anche dall'interno, perché anche se si tratta di una malattia genetica secondo me comunque c'è sempre da lavorare anche sulla parte dell'immunità.
0: Se uno è sano
1: e dell'alimentazione
0: reagisce meglio anche alle ferite.
1: Esatto.
2: Che cosa vi ha insegnato, che cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
0: a me...
1: Ad avere

0: E pazienza.
1: Pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, e dice: "Ma mi fai vedere le ferite? Ma cosa c'hai?" E lui proprio tranquillissimo risponde: "No, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo e quell'altro." Risponde tranquillissimamente quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha e quindi si limita da solo, quindi vedi che fin dove arriva va e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no? Lui vive nel momento e i bambini hanno questa bella cosa, no? Di vivere il momento
0: Giudizi. E
1: senza giudizio, sì. È
0: come gliel'avete
1: cresciuto
0: spiegato?
1: così, eh?
0: Come gliel'avete spiegato? Tu hai detto con i suoi
1: Lo ha
0: bambini,
1: sempre
0: dice io
1: avuto.
0: sono un bambino
1: Esatto.
0: farfalla.
1: Lui l'ha sempre avuto,
0: Sì,
1: quindi.
0: io gliel'ho spiegata un po' così, gliel'ho
1: Sì.
0: spiegata come favoletta,
1: Giusto.
0: fondamentalmente gli ho detto che come le farfalle hanno la pelle delicata, anche lui ha la pelle molto delicata e deve fare qualche attenzione in più rispetto agli altri bambini, quindi magari stare attento quando corre, e stare attento a non cadere, perché fondamentalmente il problema è da sfregamento o da
1: Ok.
0: caduta, e quindi fare qualche attenzione in più, anche quando quando interagisce con gli altri, di fare attenzione. Semplicemente, appunto, gli ho raccontato che è un bambino speciale perché è un bambino farfalla e delicato.
1: Qual è il messaggio finale per gli altri genitori e per l'aiuto, l'importanza della ricerca?
2: La ricerca credo che sia la cosa che ci dà speranza a tutti e vedendo come stanno lavorando appoggiarla il più possibile, perché magari non è quella malattia che si sta studiando che può aiutare a un'altra malattia direttamente, ma in realtà indirettamente funzionano e molto spesso la ricerca per una malattia dà soluzioni ad altre malattie che non ti aspettavi e spesso succede, perché la ricerca poi alla fine è tutta unita, quindi appoggiare la ricerca.
0: Sì, e non fermarsi mai. Non limitarsi e non fermarsi mai.
1: Grazie, grazie a Morena, grazie a Sergio. Poi una prossima volta invece parliamo solo di yoga e di India, va bene? Te lo prometto, tanto ormai ti sei sciolta, tra pochissimo.

0: continuiamo a raccontare storie di genitori che non si arrendono. Buonasera, benvenuta ad Ornella.
1: Buonasera, ciao, Ornella. Tiziana, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella di tuo figlio?
1: Sì, allora io sono qua per raccontarmi, ma soprattutto per raccontare la storia del mio bambino. Il mio bambino ha 7 anni. Io solitamente, quando lo presento a chi non lo conosce, lo descrivo sempre come un bambino molto, molto agitato, molto simpatico, molto bello, ed è autistico. Lui ha il disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, non è verbale, con un ritardo cognitivo abbastanza importante, e quindi questo rende tutto un po' più difficile, perché comunque non è autonomo, le autonomie sono molto basse e quindi bisogna stargli dietro in tutto quello che è il quotidiano.
0: Quando hai ricevuto la diagnosi? Cioè, ti sei accorta subito che c'era qualcosa che non andava?
1: Allora, io un po' da mamma ho sempre notato che ci fosse qualcosa che di diverso in Gabriele da quando è nato. Mm-hmm. E lo notavo perché questo bambino piangeva tantissimo, piangeva questo pianto proprio sofferente che non si riusciva a placare. Mm-hmm. Mi cercava, che voleva venire in braccio, ma nel momento in cui lo prendevo in braccio mi rifiutava. Quindi i primi mesi sono stati anche difficili per me come mamma, perché non riuscivo a creare un legame mamma-figlio neonato. E poi dopo è un tassello che ho capito dopo, che probabilmente lui già aveva fastidio col contatto fisico. Uh-huh. Quindi comunque qualche avvisaglia ci poteva essere. La diagnosi vera e propria l'ho ricevuta, ha compiuto 2 anni, e siamo andati per una visita di routine al Gaslini, e perché c'erano dei aveva

0: cominciato ad avere delle crisi che sembravano crisi epilettiche, nel senso che si irrigidiva, non si capiva il motivo, io ero convinta fossero crisi epilettiche, invece poi comunque mi hanno spiegato che non era quello, era un modo del bambino per sfogarsi, ma comunque era la diagnosi era quella appunto di autismo.
1: Come hai reagito? Te lo chiedo perché ne hanno parlato anche gli altri genitori e questo è un punto che può aiutare anche chi ascolta le vostre storie, la tua storia da casa.
0: Ma allora, è stato molto strano perché io subito, come se non mi fossi resa conto della gravità, non lo so, mi sono informata su quello che c'era da fare, le diagnosi che avrebbero, le terapie che avrebbe dovuto fare Gabriele, e quindi quando ho messo tutto in moto, quindi comunque quando sapevo gli orari delle terapie, come portarlo, chi doveva portarlo, se lo dovevo andare a prendere, comunque dovevo combaciare tutto con il lavoro, è stato un po' difficile quello. Nel momento in cui tutto andava liscio, quindi tutto quadrava, lì mi sono un po' lasciata andare, era già passato un annetto e mezzo, quasi due, allora lì forse ho capito realmente cosa stava succedendo, ho avuto un crollo, però superato quello scoglio mi sono sentita molto forte, soprattutto perché comunque devo dire la verità che lui è molto più forte di me e quindi mi spinge a dare il meglio per lui.
1: Che bambino è?
0: Molto vivace, non sta mai fermo, e ha un tono di voce molto acuto, infatti con i miei amici lo chiamiamo Sirenetto, ma non per il mare, ma perché sembra una sirena che quando inizia a farsi sentire si sente parecchio, e è molto simpatico, devo dire che riesce a trasmettere tanta ironia in uno sguardo, ecco. Infatti io dico sempre, penso che se Gabriele parlasse mi farebbe molto ridere, perché è veramente molto buffo. La sua difficoltà di non parlare lo porta a essere più nervoso, perché spesso non riesce appunto ad esprimersi e questa cosa lo manda in frustrazione e quindi allora con me più o meno riusciamo a capirci, e quando è fuori si fa un po' più difficoltà, quindi magari fuori è un pochettino più agitato e più nervoso rispetto che a casa.
1: La scuola nel vostro caso?
0: Allora, devo dire che sia asilo nido che asilo, che adesso in prima elementare, siamo stati molto fortunati perché maestri di sostegno sono stati anche le OSE, sono state sempre molto carine e affettuose con Gabriele. Adesso, dall'anno prossimo, proveremo a portarlo al polo perché ci saranno attività che sono un pochettino più in linea con il percorso che dovrà fare Gabriele e quindi cambieremo scuola, tra l'altro cambieremo anche zona perché noi siamo di San Pier d'Arena, dovremmo andare a Molassana, quindi verrà un pochettino più scomodo, ma per fortuna siamo appoggiati dal trasporto scolastico della Croce, quindi comunque dovremmo riuscire a fare questo viaggio senza problemi.
1: Ornella, senti, che cosa ti ha insegnato l'autismo di tuo figlio?
0: Allora, devo dire, come dicevano loro poco fa, ho scoperto di avere una pazienza infinita che io non pensavo di avere mai nella vita. E poi io mi sono accorta che c'è tantissima gente piena di amore, cioè io questo lo voglio dire, perché comunque nella sfortuna di questa situazione, perché comunque non mi piace tanto parlare di sfortuna quando riferisco a mio figlio, però comunque diciamo così.
1: Diciamo che non è una situazione lineare come tu ti saresti aspettata.
0: Esattamente,
1: diciamo così.
0: Esattamente. Siamo stati accompagnati dall'inizio da persone che comunque lo fanno con amore, che possono essere, vabbè, a parte ovviamente i nonni e la famiglia, per carità, ma i terapisti, noi comunque siamo seguiti dall'ANFAS di Pisacane, che ci accompagnano, ci aiutano molto nelle scelte, e Centro Leonardo e soprattutto Emozioni Giocate, che è una onlus che veramente ci sta dietro, che fa fare tante attività a Gabriele. Recentemente siamo andati a sciare, che pensavo fosse una cosa molto difficile per lui, perché comunque mette i piedi nello scarpone, quindi è costretto, deve fare un movimento particolare, che lui fare le cose forzate non le vuole fare.
1: Invece com'è andata?
0: Invece è andata benissimo.
1: Eccolo!
0: È lì che scia, sicuramente meglio di me, è andato anche sulla seggiovia, che non pensavo fosse, pensavo non fosse possibile, invece è andato bello tranquillo, io con le mamme giù di sotto con i bombardini e lui a sciare, quindi.
1: Eccolo qui, proprio sulla seggiovia. Sì. Qual è, Ornella, il tuo messaggio?
0: Ma allora, mi piacerebbe che ci fosse un pochettino più di attenzione su una disabilità che sembra quasi invisibile, perché comunque io mi rendo conto che Gabriele, se uno lo vede, è un bambino bello, gioioso, vestito bene, carino.

0: eccetera, e quando ha le crisi, che possono essere crisi di urla, crisi che si butta in terra perché non vuole fare qualcosa, perché gli dà fastidio un rumore, eccetera, la gente rimane un pochettino più sconvolta, ci fissa molto, quindi questa cosa un pochettino diventa fastidiosa per chi la vive, perché già sei in un momento di difficoltà e quindi la situazione ti sembra poi peggiore di quella che è. E mi piacerebbe che ci fossero più spazi per questo tipo di disabilità. A me viene, ad esempio, viene in mente l'aeroporto, sì, dove mi piacerebbe far molto più viaggi con Gabriele, però lui patisce molto le attese, e quindi lì che ci sia una stanza apposta, qualcosa un pochettino più contenuto, dove bambini, persone comunque che hanno appunto difficoltà a stare nella confusione, nelle attese, eccetera, possono stare un attimino più tranquilli, ecco. E poi una cosa che sembra banale, però lo è, cioè è importante per noi, è nei bagni pubblici, ad esempio, non ci sono più la carta per asciugarsi le mani, ci sono i phone. Gabriele impazzisce, quindi noi quando andiamo nei bagni pubblici usciamo sempre con le mani bagnate, perché non riusciamo ad asciugarci le mani, perché ha paura, gli dà fastidio l'umore, quindi comunque, certo, sono piccolezze che però quando ci sei dentro ci fai caso, ecco. Quindi...
1: E che possono cambiare la quotidianità e anche le esperienze, esatto, di questi bambini e della famiglia.
0: Esattamente.
1: Grazie, grazie, grazie Annella. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Nelle storie che raccontiamo questa sera andiamo avanti e salutiamo e diamo il nostro benvenuto anche a Valentina. Ciao Valentina.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e in particolare la storia di uno dei tuoi figli e della tua famiglia.
1: Sì, allora la mia storia parte da quasi 18 anni fa, quando è nato il mio secondo figlio. Vabbè, io ho avuto 5 figli e il mio secondo appunto è nato nel 2008, è nato sano e stava bene. E poi all'età di circa 3 anni, quasi 3 anni, abbiamo avuto qualche problema di salute e abbiamo portato al Gaslini e lì ci hanno dato una diagnosi un po' infausta, perché hanno scoperto che mio figlio aveva un tumore cerebrale. E da lì è iniziato un po' qualche anno di calvario e ha fatto ben 11 interventi chirurgici, però devo dire sono stati anni abbastanza, abbiamo cercato di fargli fare una vita normale, ecco, uh-huh. Con i suoi fratelli, la sua sorella e diciamo che penso che ci siamo di essere riusciti sia io che mio marito a fargli fare una vita normale. Poi verso la quinta elementare purtroppo si è aggravato e sono subentrate delle problematiche molto difficili, perché ha cominciato a perdere la vista, aveva sviluppato un problema con il sonno, quindi non dormiva e quindi è stato difficile. Poi purtroppo nel febbraio 2021 è venuto a mancare.
0: Questo però non vi, lo dico anche perché insomma qui in prima fila c'è tuo marito, non vi ha fermato. È il dolore, si dice, peggiore che un genitore ovviamente può vivere. Eppure questo ha fatto sì che tu pensassi sempre agli altri, anche agli altri genitori, quelli che tu avevi conosciuto in tanti ricoveri al Gaslini, ma anche quelli che non avevi conosciuto e che però sentivi tuoi amici, perché sapevi esattamente quello che loro stavano provando.
1: Sì, esatto, è stato così. Diciamo che ho cercato di far sì che la morte di mio figlio non rimanesse vana, ecco. E quindi un giorno mi ricordo che ero sul divano e ho pensato quasi raccolgo qualche regalo da portare alle mamme che sono ricoverate, ai genitori veramente, non solo alle mamme, anche ai papà che sono ricoverati al Gaslini. Ho telefonato a mio marito e ho detto: cosa ne pensi di questa cosa? E lui ha detto: ma mi sembra

Una bella idea. E così sui social ho detto, vabbè, la butto lì. E devo dire, ma pensando di raccogliere tra amici, compagni di mamme di scuola, ecco così. Invece ho avuto una risonanza grandissima, mi sono arrivati, mi ricordo quell'anno, 1.000 regali da tutta Italia e quindi abbiamo iniziato così, adesso sono 5 anni che appunto faccio raccolte, organizzo eventi, e sempre tutti dedicati ai genitori, proprio per non lasciare soli.

0: Sono stata una mamma ricoverata con mio figlio e cerco di dare questa attenzione a quelle mamme che adesso affrontano quello che io ho passato prima. E quindi devo dire che mi porta tanta gioia e tanto impegno, però quando vado al Gaslini a consegnare o appunto a un evento che ho organizzato, le facce delle mamme, cioè, mi danno veramente tanta gioia. Ecco. E
1: facciamo un applauso, Valentina. Perché tra l'altro prima lo si diceva, non si pensa ai fratelli, lo diceva Sara, nella tua famiglia tu hai sia il pensiero dei genitori, perché tu sei stato uno di quei genitori al Gaslini, ma anche ci puoi raccontare anche che cosa ha significato per gli altri tuoi figli avere un fratello che combatteva, insomma, che era spesso ricoverato e che poi è morto.
0: Certo.
1: Perché spesso non se ne parla o se ne parla in modo...
0: Sì, no, non se ne parla assolutamente, e per i miei figli non è stato semplice, sicuramente non, da soli non ci si riesce, bisogna chiedere aiuto, e quindi tutti i miei figli hanno fatto dei percorsi dove li hanno aiutati a superare la fase del lutto, e anzi adesso mi danno anche una mano, soprattutto il piccolino che coinvolgo sempre sia sui social che proprio al Gaslini, è venuto. Perché secondo me è importante proprio ai giovani che imparino subito a rimanere appunto davanti a una disabilità, davanti a un qualsiasi problema, proprio perché poi quando saranno grandi non siano adulti indifferenti, che non fissino magari un bambino perché non hanno mai visto un bambino pelato, un bambino con una cicatrice, ma che diventi una cosa normale, perché secondo me sia per il bambino che per noi genitori essere trattati con normalità è la cosa più importante.
1: Ecco, essere trattati con normalità. A te, a tuo marito, a tua famiglia è mancato in alcuni momenti?
0: Ma a qualche momento assolutamente sì, anche se io butto sempre tutto molto sull'ironia, però comunque la normalità è una cosa che manca. E io mi ricordo che quando ero ricoverata con mio figlio mi mancava persino per cucinare, che è una cosa che non mi piace, però mi mancava anche quello, perché faceva parte di una quotidianità che in quel caso io non avevo. E stavo settimane chiusa in una stanza con mio figlio, sì, dandomi il cambio con mio marito, però una normalità che non c'è, e quindi si cerca molto.
1: Tanto che, per chi ci segue in diretta, un'altra delle iniziative di questo periodo è relativa proprio alla quotidianità.
0: Esatto, sì, perché domenica per la festa della mamma ho organizzato con delle parrucchiere, andremo appunto a fare un po' belle le mamme. E andremo nelle stanze d'ospedale e saremo 20, io dico saremo perché non sono parrucchiera però.
1: E come la sei l'organizzatrice, sei la capa.
0: Mi sento parte integrante del team, e comunque mi hanno chiamato parrucchiere da tutta Italia, veramente, da Roma, dalla Puglia, perché vorrebbero che andassi a organizzare anche lì queste cose. Comunque verranno delle parrucchiere per la maggior parte di Genova, della Liguria, ma anche da Asti, e domenica saremo nei reparti appunto a regalare questo momento di relax, tutto per loro, tutto per le mamme.
1: Che cosa ti ha insegnato la malattia di tuo figlio e anche la morte di tuo figlio? Perché tu hai detto, io ho sempre affrontato la mia vita con ironia, no?
0: Sì.
1: E dai un messaggio di, passami il termine, di serenità, il che non significa che sia sempre stato tutto facile, lo dicono anche i tuoi occhi, insomma, che il dolore sia sempre e continuerà così a essere sempre dentro di te. Ma che cosa ti ha insegnato? Che cosa ti ha dato questo sprint poi di non arrenderti, di pensare agli altri genitori, alle altre mamme, agli fratelli, agli altri papà?
0: Allora sì, il dolore della morte di mio figlio non mi lascerà mai, mi mancherà sempre e mi mancherà la sua.

0: voce, mi mancano gli abbracci, però la vita deve andare avanti, un po' per gli altri figli, un po' per me stessa, soprattutto anche per me stessa. E mio figlio mi ha insegnato proprio quello. Era un bambino, un ragazzino che aveva sempre una buona parola per gli altri e aveva sempre il pensiero di come stavano gli altri, nonostante lui stesse affrontando invece, insomma, un problema fisico evidente. Però aveva sempre appunto questo pensiero per gli altri, quindi ho deciso di portare avanti questo suo pensiero e essere anche io, avere sempre questo pensiero, in questo caso mio specifico riferito un po' ai genitori che hanno affrontato quello che ho passato io, ecco.
1: Tu dicevi quando esco dalle Gaslini, mi sento piena di gioia. Perché non è solo quel pacchetto, quel dono, ma è quell'attenzione, credo, no? Che tu in quel momento dai agli altri genitori.
0: Sì, assolutamente sì. Io infatti dico sempre alle persone che vengono con me, tu entrerai lì pensando di dare qualcosa, ma uscirai che avrai ricevuto molto di più, perché non lo so, succede una magia e quindi ogni volta che vado io mi arricchisco delle esperienze degli altri, dei racconti degli altri e delle emozioni che mi danno e dell'affetto e dell'amore che mi danno.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare e che porti in qualche modo, di tuo figlio in giro, quindi?
0: Allora, il mio messaggio è semplice, di avere sempre un pensiero verso gli altri, di non guardare mai di avere sempre un pensiero verso il prossimo perché è importante non essere indifferenti agli altri. E quindi anche i nostri figli, coinvolgerli sempre in cose per il prossimo, ecco, di mostrare affetto e amore al prossimo.
1: E loro che cosa ti dicono?
0: I miei
1: Brava
0: figli,
1: mamma, sei un po' troppo intraprendente, un po'
0: no,
1: meno, troppi
0: brava, mi
1: pacchetti.
0: dicono un po' meno, un po'
1: Un po'
0: meno,
1: meno.
0: un po' meno.
1: Un po'
0: E io dico
1: meno.
0: no,
1: Di più.
0: di più.
1: E allora, per chi ancora non ti seguisse sui social,
0: Sì?
1: così riempiamo ancora di più la casa per il prossimo Natale di pacchetti da portare al
0: No, no,
1: Gaslini.
0: no,
1: No,
0: che
1: come.
0: non so dove
1: Non
0: metterli.
1: so come metterli. Come fanno a trovarti?
0: Vabbè, su Instagram
1: Sì?
0: Vale trattino basso, che non so come si dica, vabbè, Torriti, su Facebook Valentina Torriti. Grazie
1: Sì. Grazie, grazie
0: a
1: mille
0: voi.
1: Valentina.
0: Grazie
1: Per il tuo messaggio e per il tuo impegno. Grazie
0: a voi. Grazie.
1: mille. A tra poco.

0: eccoci ancora insieme a People. Buonasera Paola.
1: Buonasera a voi.
0: Ciao Paola. Ci racconti la tua storia, qualcosa ci ha spoilerato un po' prima.
1: Sì, Sara. Allora, in realtà ho connessione con due persone che sono qua stasera, anche con Ornella, perché i nostri figli frequentano la Fondazione di Emozioni Giocate qui a Genova, e con Sara ovviamente perché i nostri figli sono fratelli di sindrome, come ci piace dire. Io ho scoperto un po' più tardi di Sara la sindrome della mia bimba, perché il problema del bimbo di Sara è una deletione, mentre per la mia c'è una mutazione, quindi un quadro neurologico leggermente differente. Però mi piacerebbe dirvi questa sera che la mia vita non è cambiata per la diagnosi di mia figlia, proprio è cambiata nel momento in cui ho iniziato a vederla, non per la sua diagnosi, ma per quello che è veramente, cioè una persona. E questo mi ha portato davvero un cambiamento nella vita, nell'accogliere quelle che sono le diverse particolarità di Nora. E tutti i bimbi hanno sicuramente delle particolarità, tutte le persone.
0: Certo.
1: E ho orientato la mia vita in questo. Io prima abitavo in Liguria, ora sono in Basso Piemonte. La mia bimba è una bestiolina del bosco,

0: quindi noi passiamo il tempo in lunghe passeggiate, anche se lei ha camminato molto tardi, ha 3 anni e mezzo, ora è una montanarina, come diventerà il bimbo di Sara sicuramente, a brevissimo. Questo mi ha portato a una riflessione sul mio territorio, insieme a delle famiglie del territorio. Noi abbiamo avuto un sostegno attraverso il consorzio dei servizi alla persona, avevamo un gruppo di autoaiuto e questo ha famiglie che hanno tutte e tutti ci siamo. Non è intrinseca. Fuori nel contesto, che è un'associazione di genitori, caregiver, siblings, e si prendono cura delle persone che amano, perché questa ci occupiamo delle persone che amiamo in che modo? Non descrivendole partendo dalla loro diagnosi, ma pensando che è il contesto che deve cambiare in qualche modo. Genova e la provincia di Alessandria, dove vivo, dal 30 di settembre sono entrate nella sperimentazione del progetto di vita. Questa è un'opportunità. Siamo testimoni di un cambiamento di paradigma veramente grande. Oggi possiamo pensare non tanto al dopo di noi, che è importantissimo, ma al durante noi, a chi consegniamo oggi i nostri figli, a chi li consegniamo, a quale società. Una società che spesso è abilista e quindi ci vuole performanti. Io non voglio che il progetto di vita di mia figlia sia qualcosa che la porta a diventare più abile di ciò che è, ma che porti un contesto ad accoglierla, ad accettarla. La mia bimba non parla, parla attraverso gli occhi, il corpo, lo sguardo. È una bambina che ti interroga tantissimo e ti porta spesso alla sua di velocità. E questo è quello che è fondamentale nel progetto di vita, che è un vestito su misura, cucito addosso alla persona, quindi non più un servizio calato dall'alto. E per me questa è diventata la mia vita, una vita da attivista e, come mi piace definirmi, presidente di un'associazione, perché la forza è in tutti i genitori e tutte le famiglie, come le persone che sono qui questa sera, ed è quello che compone veramente il domani.
1: La lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia qual è?
0: Guardare. Guardare, imparare a guardare, osservare, comprendere, accogliere e non sentire che quello di cui abbiamo bisogno è qualcosa di dovuto, ma è un diritto. Questa è la cosa fondamentale. Mi ha insegnato la forza tra le famiglie, tra i genitori, perché spesso involontariamente noi genitori a volte. Posso essere, diciamo, un po' criticata nel dire questa cosa, però siamo noi un po' il freno dei nostri figli. E allora, confrontandoci con altre famiglie, riusciamo realmente a darci questa forza. Noi lo vediamo molto bene con Ornella all'interno della fondazione di Emozioni Giocate, c'è anche lì un gruppo con i genitori e raccontare qual è il nostro quotidiano, passare le vacanze anche insieme, ci permette di superare quelle che sono le difficoltà e quelle che sono definite le diversità dei nostri figli. È veramente importante il supporto tra le famiglie.
1: Senti Paola, quanto invece ancora oggi tu ti senti guardata e non osservata, diciamo, ti senti guardata per la disabilità, per la differenza, per il non parlare di tua figlia? Quanto c'è ancora da fare?
0: C'è tanto.
1: Nello sguardo?
0: C'è tanto perché noi veniamo da un modello che è assistenzialista e non è certo il modello a cui noi auspichiamo e speriamo, quindi c'è molto pietismo. Noi arriviamo perché i nostri figli hanno un handicap, perché hanno una malattia, quello in cui invece noi

0: Noi aspiriamo è totalmente il contrario, cioè essere visti per ciò che siamo, parte di una comunità, con le nostre differenze, con le nostre particolarità, ma integrati in una comunità perché siamo persone e ne abbiamo diritto.
1: E da dove si parte?
0: Si parte sicuramente come la testimonianza di tutte le famiglie nell'uscire, nello stare fuori, nell'incontrare le altre famiglie, nel fare rete, nel non vergognarsi, nell'avere la forza di comprendere che ci sono tante, tante persone nella nostra situazione. La sindrome di Angelman è una malattia rara, ci sono stimati 600 malati in Italia. Ma io non mi sento diversa da un genitore che ha un figlio nello spettro dell'autismo o ha un'altra qualsiasi malattia rara. Viviamo una difficoltà e una forza che ci accomuna, questo assolutamente. Dobbiamo pensare che i nostri figli comunque raggiungeranno un'autonomia, anche se nel caso della sindrome di Angelman non sarà possibile avere un'autosufficienza. Però mia figlia è una tagliatrice d'erba. Sì, adora tutto ciò che ha le ruote. Nora, in una piccola comunità, si occuperà sicuramente
1: Del
0: del
1: giardino.
0: giardino, questo è
1: Ecco perché ci
0: sicuro.
1: sono bellissime fotografie anche nella lavanda, abbiamo visto, insomma, all'aria aperta. Il suo percorso, diciamo, nella scuola?
0: Nella scuola molto positivo, anche noi devo dire siamo
1: Meno
0: stati
1: male.
0: fortunati, chiaramente non è così per
1: Chiaramente,
0: tutti.
1: scusa se ti interrompo, dire siamo stati fortunati non dovrebbe più
0: Esatto.
1: essere una cosa che si deve sentire, perché tutti i bambini dovrebbero avere quella opportunità.
0: Assolutamente sì,
1: Però.
0: perché dovrebbe essere così, non è sempre così, però la nostra esperienza sicuramente è stata positiva, la nostra piccola è integrata perfettamente, c'è una comunità che l'accoglie in modo veramente completo, ecco, che non la fa sentire diversa, questo è importante.
1: Qual è il tuo messaggio che vuoi lasciare, Paola?
0: Sicuramente alle famiglie è quello di immaginatevi i vostri figli tra 3 anni, 5 anni, 10 anni, provate a partire dai desideri, da tanti desideri e prima dei desideri dalle opportunità che noi possiamo dare ai nostri figli perché possano scegliere. E vi garantisco che anche se mia figlia non parla, anche se ha un cognitivo compromesso, riesce perfettamente a farmi capire quello che la fa stare bene e quello che non la fa stare bene.
1: Grazie Paola.
0: Grazie
1: Grazie a te e a tutti i genitori che si sono raccontati, che hanno raccontato la loro storia, il non fermarsi, ma soprattutto come da un dolore, da una difficoltà, da una malattia, anche da una morte, si sia riusciti a trovare la forza per aiutare gli altri, non solo per aiutare se stessi, ma proprio nell'aiutare gli altri. Grazie a tutti voi che vi siete raccontati, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, qui con me di Gianluca Messina, grazie a voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte.

Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, l'ultima puntata della stagione, una stagione ovviamente caratterizzata da tantissimi argomenti, il primo anno di Silvia Sallis, il primo anno del Consiglio Comunale, il Consiglio Regionale che comunque ha detto la sua, cara Ormando Sanna. Buonasera e bentrovati.